0: roba qua. Va bene, va avanti, ok.
1: Sì, io sono a disposizione, non voglio mica tirarmi indietro.
0: Ok.
1: Quindi uno svariato, una platea enorme di applicazioni. Ce n'è, tra queste c'è quella appunto di indurire il calcestruzzo. Che cosa vuol dire indurire il calcestruzzo? Che quando si lavora su una grande opera rispetto alla quale è importante accorciare i tempi di lavorazione,
0: certo.
1: Noi sappiamo bene che questa caratteristica può essere utilissima, perché ovviamente tra 20 giorni, 30 giorni che può essere necessario come tempo per solidificare, diciamo, un'infrastruttura, metterci poche ore, voi capite che cambia
0: radicalmente
1: la dinamica.
0: Certo.
1: Ecco, il problema qual è? Che queste benedette, maledette sostanze, se non vengono utilizzate in modo corretto, si disciolgono nell'acqua e poi attraverso diciamo l'acqua di ruscellamento finiscono poi nell'ecosistema.
0: In falda.
1: Esatto, la falda, andando a contaminare l'acqua con la quale si irrigano i campi, qualche volta finisce in acquedotto e via discorrendo. Quindi è un problema non da poco, ed è un problema non da poco, tant'è vero che in un'inchiesta che abbiamo sempre pubblicato su Vicenza Today abbiamo scoperto che addirittura erano stati chiusi dei pozzi alle porte di Vicenza a causa di questa contaminazione. Sulla scorta delle nostre inchieste, il Ministero dell'Ecologia, tramite il suo braccio scientifico, l'ISPRA, ha avviato un'inchiesta speciale di natura amministrativa, chiaramente, e parallelamente se n'è occupata anche la magistratura di Vicenza, che adesso con un fascicolo penale, ma pare che ce ne sia più di uno, è arrivata a chiedere o sta per chiedere il rinvio a giudizio per una dozzina di indagati legate ai cantieri della Pedemontana Veneta.
0: Ah, quindi legate alla Pedemontana questo?
1: Esatto. Poi c'è un altro problema, no? Questa contaminazione, che principalmente è ascritta ai siti dei tunnel dell'ovest che attraversano l'ovest e l'alto vicentino, dove sono stati utilizzati,
0: cioè i tratti della superstrada interrati, vuoi dire?
1: Sostanzialmente quelli sì, in galleria,
0: sì.
1: Dove le colline dalle nostre parti, gli ambientalisti gli avevano detto: guardate che sono friabili, che è complicato forare lì, non forate, vi scongiuriamo. Si è verificato puntualmente tutto, perché la sindrome di Cassandra è tipica dell'Italia. Ne hanno usati in quantità spropositata, tant'è vero che le acque di ruscellamento afferenti a questi tunnel, che connettono sostanzialmente la zona della bassa di Valdagno, quindi Castel Gumberto per intenderci, e Malo dall'altra parte verso Schio, sono pesantemente contaminate sia a ovest sia verso est. Di più, cos'è successo? Che la Regione Veneto ha autorizzato, perché riteneva, diciamo, sostanzialmente le rocce di scavo della galleria inerti, quindi non pericolose, ha permesso di sparpagliarlo in una trentina di cave del Vicentino. Quindi, oltre alla contaminazione primaria dovuta alle acque di ruscellamento, alla dispersione, diciamo, dalle lavorazioni del tunnel, ci troviamo anche quelle esportate in giro per la provincia di Vicenza.
0: Pazzesco.
1: Per cui c'erano zone che sti PFBA non ce li avevano e che se ne sono trovati sul proprio territorio.
0: E che vanno naturalmente in falda, ovviamente, attraverso il percolamento.
1: Vanno in falda, vanno, ovviamente ci sono le acque di ruscellamento, perché vicino a queste cave ci sono anche attività zootecniche, c'è chi coltiva, c'è chi c'ha l'orto e via discorrendo. Per cui nuovamente nuova inchiesta, adesso pian pianino l'opinione pubblica, che fa anche una certa difficoltà, perché io capisco che anche da un punto di vista psicologico
0: è drammatico
1: affrontare queste
0: è drammatico.
1: Cose. C'è un problema di interferenza con le attività economiche, per cui, come è successo con il PFAS all'inizio, si cerca di minimizzare. Sono anche alcune condotte di natura psicologica che io in qualche maniera capisco, no? Però purtroppo la realtà questa è, non si può negare. All'interno di tutto questo discorso, io, per cercare di capire come stessero le cose, perché chi fa giornalismo d'inchiesta deve partire dalle carte, ha proceduto con una formale richiesta di accesso agli atti alla Regione Veneto per conoscere, diciamo, i verbali dei tavoli tecnici che hanno affrontato questi temi,
0: sì.
1: Per sapere lo stato dell'arte, come si suol dire,
0: sì.
1: No? Quello dopo tutta una serie di settimane in cui non mi arrivavano cose non ben precise, via discorrendo, siccome al posto di darmi i verbali mi hanno dato sostanzialmente un riassunto, io mi sono scocciato.
0: Era perché non perdessi tempo a leggere, capito? Per quello ti hanno dato il riassunto.
1: Esattamente. Mi sono scocciato e ho segnalato, anzi ho denunciato l'accaduto alla procura competente, che è quella di Venezia. Punto.
0: E cosa è accaduto? In conseguenza di questo?
1: E cosa è accaduto? Per il momento non è accaduto niente, perché ovviamente io non so adesso l'indagine che, okay, che percorso farà. Mi aspetto che gli inquirenti mi sentano o facciano degli accessi o convochino qualcuno. Io non pretendo di spiegare ai pubblici ministeri,
0: certo,
1: come si fanno le indagini.
0: Certo,
1: okay?
0: Certo.
1: Io però mi sono mosso, nel senso che siccome si tratta di un atteggiamento grave, perché conoscere,
0: certo,
1: le carte è,
0: certo,
1: è la base del lavoro giornalistico,
0: certo,
1: no? Parliamo sempre della chiacchiera,
0: chiaro,
1: no?
0: Chiaro.
1: Ho informato di questa cosa l'ordine dei giornalisti, chiedendo di prendere posizione, perché questa è una materia delicatissima per noi, e purtroppo l'ordine dei giornalisti, forse complice il periodo estivo, per il momento non ha proferito
0: che
1: parole.
0: Strano, non l'avrei mai detto sinceramente, è una battuta, scusami, perché purtroppo di ordini ne so qualcosa anch'io e lasciamo perdere, ormai sono delle strutture vergognose in generale, comunque in generale parlo.
1: Sì, c'è un problema però, perché siccome sono però strutture previste dalla legge,
0: sì,
1: mi dispiace, debbono funzionare, e quando non funzionano bisogna rompere le scatole anche lì, perché
0: no,
1: altrimenti allora facciamo a meno di averle.
0: È giusto, sicuramente è giusto. Ascoltami, beh, la cosa mi sembra comunque già, il quadro che tu hai dato, sinceramente Marco, mi sembra già abbastanza grave, perché quello che tu stai profilando, e spero magari ti stia sbagliando per eccesso, ma è una roba devastante se viene fatta così, perché vuol dire che tutto il Veneto è definitivamente inquinato da PFAS.
1: Questo è un problema serissimo. Guardate, io dico solo una cosa: qua non bisogna credere a Marco Milioni che...
0: Ma no, certo.
1: Però guardate, noi l'abbiamo pubblicato per intero, perché a me piace pubblicare le carte, perché poi una persona si fa la sua opinione leggendo gli,
0: certo,
1: atti, no?
0: Certo.
1: Per quello io ho anche proceduto. E noi abbiamo pubblicato il rapporto che il Ministero dell'Ambiente, cioè l'ISPRA, ha prodotto. Ed è un rapporto pesante che descrive una situazione di una gravità estrema. Soprattutto è una situazione che in questo momento è ancora in fase di monitoraggio, cioè noi non sappiamo esattamente come stanno le cose. Aggiungiamo poi un altro fattore che riguarda la parte della salute. I PFAS in generale, adesso non parlo in modo preciso perché le categorie, le famiglie sono tantissime, ma tanto per dare a chi ci ascolta un'idea.
0: In linea generale.
1: Sono delle sostanze abbastanza fetide, perché ti entrano dentro, no? Per alcune ancora non è stato accertato il tipo di pericolosità, perché disturbano la chimica dell'organismo, soprattutto sono interferenti endocrini,
0: a livello ormonale, quindi.
1: Fanno per esempio crescere le tette agli uomini,
0: che bello,
1: l'asta del pene più corta, o le donne.
0: No, era più lunga che mi interessava, più corta non mi interessa, Marco.
1: Capito, siamo a questi livelli.
0: Sì.
1: In alcuni casi abbiamo possibile insorgenza di tumori, quindi non stiamo parlando di bazzecole. Devono essere ancora studiati, ma soprattutto non si sa bene quando si attivino, cioè non è che io li assumo e poi il giorno dopo sto male. Possono rimanere silenti nell'organismo,
0: quiescenti per anni, decenni, anche per decenni,
1: e che,
0: sì,
1: ne sappiamo, come una sorta di bomba orologeria, no?
0: Sì, sì.
1: A Tizio possono dare un disturbo e a Caio un altro, cioè non è come l'amianto che fa sempre esattamente la stessa cosa.
0: Chiaro, chiarissimo, chiarissimo.
1: Ecco,
0: quindi è ancora più insidiosa la questione, molto più,
1: certo,
0: insidiosa.
1: Perché noi siamo di fronte a un cosiddetto...
0: E sarà molto difficile diagnosticare un avvelenamento da PFAS, questo è il punto.
1: Si può fare, ma serve anzitutto la volontà, poi servono le competenze.
0: Servono anche i denari.
1: E servono i denari, ma soprattutto combattere un avversario non ben definito non è mica tanto semplice. Questo genera anche ansia e inquietudine nelle persone.
0: Direi. Ascoltami, ma Marco, per quello che ti risulta adesso, al di là dell'ottimo lavoro che hai fatto e il mio plauso, perché sinceramente se non era per l'amica comune che abbiamo, io confesso la mia ignoranza di questa ultima evoluzione, la reazione che tu hai potuto vedere su chi se ne dovrebbe occupare, cioè per esempio il mondo politico, i responsabili politici a livello regionale, perché penso che più che provinciale la questione deve essere per forza regionale, c'è stata qualche reazione? E in realtà mi hai dato la risposta, perché fino adesso ti hanno addirittura rallentato o dato una risposta di documenti ridicola e nient'altro?
1: Allora, devo essere onesto,
0: sì.
1: Tranne qualche rarissima eccezione, soprattutto a livello regionale, sia la maggioranza di centrodestra che l'opposizione di centrosinistra se ne sono fregate. Diciamoci le cose
0: giusto per essere chiari, insomma.
1: Quindi non è una questione, ci sono alcune sensibilità nei vari schieramenti, questo io non lo nego, ma poi sul piano sostanziale, di fronte a una cosa tanto grave, non è successo niente.
0: Si sta zitti.
1: Aggiungo
0: sostanzialmente
1: un altro piccolo dettaglio: mentre Marco Milioni deve fare un accesso agli atti, che è una cosa complicata perché richiede tempo, devi mandare la PEC, devi raccogliere le informazioni prima e via discorrendo, un componente del Consiglio regionale ci mette un giorno a farsi dare le carte, e non c'è stato nessuno che
0: l'abbia fatto
1: lì e abbia detto no, andiamo a vedere che cosa chiedeva Marco Milioni.
0: E non è una cosa di poco conto però questa, ragazzi,
1: no,
0: eh?
1: Allora, questo purtroppo da un punto di vista politico, quindi sto usando il termine,
0: è questo che ti ho chiesto,
1: mi fa pensare a una condotta tra virgolette dolosa, nel senso che non dolosa nel senso del reato, ma dolosa da un punto di vista dell'etica. Perché vuol dire che evidentemente c'è stata una sorta di appeasement, per cui si è stabilito che fin tanto che magari non c'è qualcosa di più certo,
0: si
1: o fin tanto che non emerge qualcos'altro, si sta zitti, perché le imprese cominciano a
0: torcere
1: il naso, perché la politica pure, via discorrendo.
0: Certo.
1: E devo essere onesto, che la stessa cosa è successa anche all'interno della galassia ecologista, tranne qualche rara eccezione.
0: E questo però, Marco, essendo io un noto complottista, che quindi non lo dico con orgoglio, dico, com'è la regia dei movimenti ambientalisti? Vogliamo un attimino capire cosa stanno facendo, perché si muovono come un solo uomo su cose generalmente di poco conto?
1: Non si muovono con un solo uomo, anche perché in alcuni casi non è malafede, è ignoranza. Cioè l'ambiente è una cosa come la medicina, via discorrendo, che richiede studio, passione, abnegazione e anche organizzazione militare per fare le battaglie. La conoscenza è una cosa che costa fatica, per cui agitare la bandierina e magari agitarsi davanti a una telecamera può essere molto più appagante rispetto che a uno studio solitario
0: che fare un grosso lavoro a casa. Questo
1: è un primo aspetto. Poi c'è un'altra questione, cioè ci sono soggetti nella rete ecologista che hanno rapporti organizzati con gli enti centrali e gli enti regionali.
0: Chiaro.
1: Cioè ci sono convenzioni e quindi girano anche quattrini.
0: Della serie non rompermi troppo le palle, questo è.
1: Esatto. Lo stesso poi riguarda le imprese, cioè c'è gente che magari è sinceramente ecologista, ma c'ha il marito che lavora, che non so, dico, in una conceria, in un cementificio, in un'acciaieria. E quindi c'è questo aspetto. Poi c'è l'aspetto sulle armi. Quello è estremamente...
0: Ecco, questo è l'aspetto che ti volevo chiedere prima, cioè qual è l'impiego di queste sostanze? Ovviamente hai detto che sono una miriade e la mia ignoranza è totale, ma perché c'è un impiego particolarmente importante sugli armamenti?
1: Allora, nell'ambito bellico anche lì le applicazioni sono tantissime. Proviamo a immaginare, ogni volta che per esempio bisogna isolare un componente militare dalla temperatura, dall'alta temperatura, i PFAS entrano in gioco. Ogni volta che bisogna realizzare una vernice antiradar, i PFAS entrano in gioco. Ogni volta che dobbiamo realizzare una componente bellica subacquea, i PFAS entrano.
0: Quindi lo utilizzano in quantità stratosferiche?
1: In quantità stratosferica, tant'è vero che tutte le imprese che, come lo era la Miteni...
0: Ecco perché la Miteni lavorava per i militari, adesso ho capito.
1: Sono imprese che vengono considerate strategiche,
0: certo.
1: Tant'è vero che adesso...
0: E quindi nessuno gli rompe le palle?
1: Esatto, l'unico stabilimento in Italia, che probabilmente in Europa, che continua a produrne tanti, che è la Solvay di Alessandria, ha un accordo come fornitore di PFAS della Leonardo, che abbiamo scoperto noi in un'inchiesta di qualche mese fa. Qual è il problema? Che
0: andiamo a vedere l'inquinamento delle acque ad Alessandria?
1: Ma infatti c'è un macello gigantesco anche lì. Qual è il problema? Una sorta di ricatto che è stato fatto alle persone anche più deboli nella rete ecologista.
0: Ovvio.
1: Hanno detto: guardate che se voi andate a rompere le scatole su questo aspetto strategico, l'Occidente potrebbe essere in affanno, quindi vi potrebbero accusare di essere filo russi, filo iraniani, anche occidentali e via discorrendo. Capite la bassezza morale, no?
0: Beh, l'hanno fatto nel 2020 con i vaccini sperimentali, che sì, sono armi biologiche.
1: Guardate, succede, può succedere in 25.000 ambiti. Il problema qual è? Che invece dire le cose, spiegare a cosa si può rinunciare, a cosa no, a cosa si crede, a cosa no, ai valori rispetto ai quali uno decide di fare una battaglia o meno, aiuterebbe a una discussione più serena a carte scoperte. Invece si è preferita la via della ipocrisia diffusa.
0: È chiaro. Mi diceva un ascoltatore, Luigi, ma la Regione Veneta, con a capo il Doge, non aveva detto che avevano messo dei filtri negli acquedotti e che quindi non c'era più nessun problema?
1: Allora, i filtri negli acquedotti è vero che sono stati messi, come è vero che sono state cercate e in buona parte ottenute fonti, diciamo, alternative. Ma il problema di fondo qual è? Che prima di tutto, quando si mettono i filtri, l'utente che paga la bolletta dell'acqua li paga, punto uno. Punto secondo, il filtro, una volta che è esausto, deve essere conferito da qualche parte. Già. E siccome viene conferito alla Kenviron di Verona, che cosa succede? Che siccome per la seconda legge della termodinamica nulla si crea,
0: nulla si distrugge,
1: tutto si trasforma, quella roba lì va a finire da qualche altra parte.
0: Già.
1: Poi c'è un altro aspetto, questo può valere per l'acqua che noi beviamo, no? Con la conseguenza bruttissima che trasformiamo l'acqua in un prodotto industriale. Attenzione,
0: questo è un aspetto.
1: Ma poi l'acqua si diffonde naturalmente, quindi per abbeverare i campi, per dare da mangiare magari agli animali che prendono l'acqua dai pozzi, come facciamo? Non possiamo mica mettere i filtri a carbone attivi nelle falde.
0: È evidente.
1: Cioè,
0: il disastro
1: la falda di Almisano, quella che è stata contaminata dalla Miteni e che in parte probabilmente è stata anche contaminata dai cantieri della superstrada Pedemontana Veneta, guardate che è la prima o la seconda più grande in Europa, praticamente è una specie di lago di Garda sotterraneo ed era la falda che aveva fatto la fortuna del Veneto, sostanzialmente per la presenza del lago di Garda, piove un sacco di acqua dalle parti di Recoaro, l'acqua viene giù, va sottoterra in parte perché c'era la ghiaia, poi quando arrivava ai Colli Berci si fermava e creava questa sorta di
0: lago sotterraneo.
1: Movimento sotterraneo che distribuiva l'acqua con molta con molta cura, in modo tale che se anche a causa della siccità c'erano dei momenti di magra, comunque veniva garantito un approccio di acqua costante. E questo aveva fatto la fortuna anche agricola di tanti comprensori. Per quello sappiamo bene che la Bassa Veronese, Bassa Vicentina, Bassa Padovana sono terre in cui l'agricoltura storicamente è stata ricca e con produzioni anche di una certa qualità. Adesso tutto questo meccanismo è stato messo in discussione da questa situazione.
0: È chiaro?
1: Non si può mettere il filtro a carbone attivo dovunque.
0: Quindi sostanzialmente si deve accettare il fatto che le acque che verranno usate per l'irrigazione dei campi, per gli allevamenti e quant'altro saranno acque contaminate da PFAS e non si può fare un cazzo, questo è il senso.
1: Prima di tutto però bisognerebbe eliminare e limitare queste sostanze, perché la natura è in grado di rigenerarsi sui tempi medio-lunghi, ma se noi continuiamo a immetterle nell'ecosistema facciamo fatica, punto primo. Punto secondo, quando si parla di bonifica e monitoraggio, che cosa significa? Significa che semplicemente bisogna andare a guardare tutte le componenti chimiche delle cose che mangiamo, che acquistiamo per esempio, e poi valutare lo stato di salute delle persone non solo nelle zone rosse ma anche nelle altre zone, e quando cominciano a insorgere patologie compatibili con la presenza di PFAS, il medico di famiglia, aiutato dal sistema sanitario regionale, prende in carico la persona e cerca il più possibile, vuoi con i farmaci, vuoi con lo stile di vita, vuoi con quello che si vuole, di cercare di contenere il problema, tenerlo sott'occhio in modo tale che abbia una vita il più possibile normale. Questo bisogna fare.
0: Marco, tu mi hai detto una cosa prima, tornando un attimo al risvolto politico, perché giustamente uno pensa, oh, cazzo, la cosa è talmente potenzialmente talmente grossa, ci sarà qualcuno che si muove, viste anche le tue denunce e tutto. E giustamente una ascoltatrice mi dice adesso, ma Zumski è informato di questa cosa?
1: Certo che sì, loro queste cose le sanno, so che come gli altri gruppi regionali stanno valutando politicamente il da farsi, perché devo essere onesto, non è che lo sottovaluti, non sono mica stupidi consiglieri regionali, le cose le sanno, però quando si entra nelle stanze della regione i rapporti di forza sono ben diversi da quelli che noi crediamo, perché c'è poi un'altra cosa. Noi spesso siamo abituati a pensare che il politico, cioè l'eletto, soprattutto il componente della giunta, abbia chissà che poteri. Guardate che ci sono alcuni dirigenti, questo vale per la regione Veneto, per le altre regioni, come nei ministeri, che hanno un peso specifico, perché hanno i rapporti con le imprese, perché hanno la conoscenza, che li mette spesso e volentieri in una posizione preminente rispetto al semplice eletto, se l'eletto non ha una capacità e una scorza particolari.
0: Chiaro, chiarissimo. È così sicuramente. E sì, quindi anche l'attività che possono fare è limitata.
1: No, non è che è limitata. Cioè, devono però capire che per ottenere certe cose serve, come posso dire, una notevole dose dialettica. Io non sono veneto e devo dire una cosa, il Veneto purtroppo si porta dentro la sua pancia una tendenza a cercare di limitare il più possibile lo scontro anche quando questo serve, che è una caratteristica positiva in certe occasioni, perché ti evita di litigare sulle stronzate, scusate il francesismo,
0: certo.
1: Però ci sono
0: momenti in cui bisogna farlo,
1: in cui serve, ecco. Sì. Io spero che tutte le parti, maggioranza e minoranza, capiscano esattamente come stanno le cose e si facciano avanti.
0: La notazione che ti volevo dare, intanto Marco ti ringrazio di questa informazione, perché è veramente molto interessante e anche molto spaventosa, ma è d'attualità, dovrebbe essere una delle notizie su Rai 3 per esempio, tanto per dirne una, no? Giusto per toccare l'argomento giornalismo in Italia. Ma l'altra questione che mi viene così, riflessione che mi viene è, ma scusami, adesso fatta questa azione, tu come ti trovi? La risposta per il momento non c'è da parte della regione, con tutte le preoccupazioni di Dio e quanto si vuole, ma al momento la situazione è bloccata e nel frattempo il processo di inquinamento continua ovviamente ad andare avanti senza un freno di fatto.
1: È questo il problema, perché poi noi ragioniamo su quello che fa o non fa la Regione Veneto, no?
0: Sì.
1: Però in circostanze del genere l'ambito penale è più importante, viene prima di quello amministrativo.
0: Sì.
1: Noi sappiamo bene che una delle ratio di base del codice di procedura penale ci dice che quando l'ente pubblico, in particolare l'autorità giudiziaria o le forze dell'ordine, vengono a conoscenza di un reato, hanno l'obbligo di interromperlo. Cioè, se io so che vicino a casa mia c'è una persona che è sequestrata da 3 mesi e i carabinieri lo sanno, non è che si limitano a ricevere la denuncia di una persona. Se sanno che lì c'è una persona sequestrata da mesi, la vanno a liberare, perché hanno l'obbligo,
0: certo,
1: di
0: ovviamente,
1: interrompere il reato.
0: Ovvio, certo.
1: Come hanno l'obbligo di cristallizzare le prove. Ecco, qui entriamo in un altro ambito che è estremamente delicato, sul quale io mi sono spesso e volentieri confrontato, anche scontrato, sulle responsabilità della magistratura, perché ci sono anche quelle, non c'è solo la politica, c'è anche la magistratura, e tant'è vero che relativamente alle inerzie che alcuni gruppi ambientalisti ritengono che ci siano state da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, proprio nelle indagini sui PFBA debitati alla Pedemontana Veneta, c'è stata una denuncia alla magistratura di Trento, nella quale si chiede ai magistrati trentini di valutare eventuali omissioni, eventuali inerzie, proprio in capo ai colleghi di Vicenza. Quindi c'è anche questo.
0: Però e questo, scusami, chi l'ha fatta questa azione?
1: Allora, questa denuncia è stata depositata alla Procura di Trento da parte del vicepresidente di un'associazione ecologista veneta molto conosciuta che si chiama Covepa, che da anni si batte contro quel percorso della Pedemontana veneta.
0: Sì.
1: Queste persone qua avevano sostanzialmente fatto una botta di denunce esposte a partire dal 2021, che tra l'altro hanno anche generato le inchieste dell'indagine del Ministero. C'erano i nostri dati emersi dalle nostre inchieste giornalistiche sostanzialmente. E poi hanno scoperto che sostanzialmente la Procura ha aperto i fascicoli dopo un sacco di tempo. Sapete che questo non è compatibile con la legge, perché il codice di procedura penale dice che quando il magistrato viene a conoscenza di reato deve aprirlo subito il fascicolo.
0: Sì, qui rientra poi nell'argomento generale che vabbè, insomma, ormai l'applicazione della legge è sempre più ovviamente fatta in modo saltuario e con posizioni personali assolutamente discutibili, perché nessuno viene poi colpito o in qualche modo richiamato.
1: Però
0: all'ordine
1: la legge è precisa, e quando le denunce sono precise, cioè se io dico che c'è Tizio e Caio che ieri è venuto a casa mia e ha cercato di spararmi, e ti mostro anche le immagini, non è l'esposto generico, cioè
0: sì, è chiaro, chiarissimo.
1: Bisogna tornare a un paese dove ognuno si assume le responsabilità del ruolo che ricopre.
0: Sì, il problema è che io sto vedendo un paese dove sta accadendo esattamente il contrario, Marco, e con questo non è che voglio dire ognuno può vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, come ritiene, ma insomma in questo momento la situazione è decisamente molto delicata, obiettivamente.
1: Ma ti do ragione anche per tutta una serie di problemi anche di natura antropologica.
0: Sì.
1: Qua potremmo aprire
0: un altro discorso. Sì, certo.
1: Io purtroppo faccio il giornalista e quando trovo delle disfunzioni mi sento in dovere di raccontarle.
0: È chiaro.
1: Poi io non sono un santone, un guru, un filosofo.
0: Ma no, non è questo il punto.
1: Cioè non è il mio mestiere. Io spero però che le persone, con un po' di dati di fatto ben descritti e resi potabili, si facciano una riflessione al proprio interno, lo spero.
0: Ascolta Marco, intanto io ovviamente ti ringrazio davvero, perché hai dato un'informazione di cui noi non sapevamo assolutamente una mazza, e almeno io non sapevo nulla, ma nemmeno i nostri ascoltatori, perché si è sentito parlare genericamente della Miteni, ma poi la cosa sembrava finita lì e nessuno immaginava quello che tu ci hai detto sulla Pedemontana veneta e tutto il resto. È molto interessante quello che tu hai fatto, e anche merita il mio applauso, te lo assicuro, nel senso, quella posizione che stai prendendo di stimolare una risposta da parte della Regione Veneto, che per ora non solo non è venuta, ma è stata anche una risposta, era meglio che non ti dessero nessuna risposta piuttosto che riassunto delle puntate precedenti, e ci terrà informato per favore dell'evoluzione della cosa, naturalmente, perché restiamo in contatto, Marco, per sapere quali ulteriori passi. Se poi mi dici come possiamo aiutarti in questa iniziativa, a me farebbe ancora più piacere, se possiamo farlo.
1: Con la consapevolezza e facendo circolare le informazioni. Tutto qua.
0: Allora, questo è il percorso di Radio Gamma 5 da 50 anni, quindi vai tranquillo. Va bene?
1: Vi ringrazio.
0: Grazie Marco, un abbraccio e ci risentiamo sicuramente, va bene?
1: Saluto a chi ci ascolta, grazie.
0: Grazie a te, stammi bene, ciao. Allora, grazie a Marco, naturalmente, Marco Milioni, che ci ha portato, adesso mi manda, dunque Giorgio, c'è il 19 settembre ci sarà un convegno alla Sala Forum di Curtarolo alle ore 20, 19 settembre, su convegno su conoscenza come strumento necessario per vincere le paure. Ci sarà Franco Fracassi, Leonardo Guerra, Marianna Canè, Alessandra Chiavegatti e Matteo Simonetti. Il moderatore sarà Giorgio Stocco. Il contributo d'ingresso di 10 euro, 19 settembre 26 alle ore 20 a Sala Forum di Curtarolo. Conoscenza, convegno sulla conoscenza, ok. Allora, adesso Andrea, ci sono microrganismi in grado di trasformare o neutralizzare i FAS? Questo purtroppo Andrea non l'ho visto adesso, non sono informato su questo. Temo che sia un po' difficile, può essere comunque. Buongiorno Doc, se i FAS li hanno trovati sulla pedemontana, cosa troveranno sui lavori dell'alta velocità? Bravo, che di cemento ne hanno usato 1000 volte di più. Filippo Dodolo, assolutamente Filippo, altro argomento, bravo, nel senso che è la logica deduzione da quello che ci ha detto Marco Miglioni. Marco Miglioni però, giornalista, scrive su Vicenza Today, giusto? Ok, non è che scrive su il Corriere della Sega, settore Veneto, no? Regione Veneto, o su altri giornali. Queste sono notizie certamente riguardano il Veneto, ma il Veneto è stato ferito a morte da questo inquinamento, non è una cosa di poco conto, probabilmente non è solo il Veneto, ma nessuno prima parlava di FAS. Dei PFAS, e quindi è un argomento che si sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Quando si dice che i giovani

0: comunque intanto vediamo le speriamo di vedere le evoluzioni, speriamo soprattutto che qualcuno, qualche politico si muova. Faustino mi dice che le Olimpiadi di Milano Cortina hanno fatto un buco di oltre 1 miliardo di euro di debito. Sì, tanto li paghiamo noi, quindi il problema non sussiste, Faustino, giusto? Così come il tram e tutto il resto. Ma intanto sapete un po' com'è. Allora, l'altra, vi faccio ascoltare adesso, piccola pausa, sentite Condoglianze Italia, sempre del nostro amico Rocco.
1: Oggi si è spenta serenamente la nostra Italia. Ne piangiamo la triste scomparsa.

Eccoci qua amici, dopo questa viva la vita che ci vuole, no? Perché altrimenti è duretta. Dopo questo viva la vita c'erano alcune considerazioni che vengono in mente. Le riflettevo dopo l'intervista che avevamo fatto a Marco Milioni, il giornalista Marco Milioni. Il problema di fondo è che nonostante che sia assolutamente corretto nell'ambito in cui lui lavora fare esattamente quello che ha fatto, cioè fare il giornalista, fare le domande, fare le inchieste, andare a scoprire, chiedere documenti, eccetera eccetera, no? E detto questo, quello che colpisce o che mi colpisce è poi il fatto comunque che non succede niente, cioè tu fai la denuncia, questi fanno finta di darti dei documenti e non te li danno anche se sarebbero obbligati a tirarli fuori, tu fai una denuncia, al momento silenzio totale, no? Il processo di denuncia, di applicazione della legge è sempre più rallentato e c'è sempre un maggiore, nonostante la legge, parli chiaro, un maggiore, come si può dire, discrezionalità da parte di qualunque persona che sia all'interno della pubblica amministrazione, che decide se darti, non darti il documento, se dartelo nei tempi o ben oltre i tempi, se darteli in modo totale o parziale. Nel frattempo tu che armi hai? Dovresti continuare a denunciare sperando che ovviamente ci sia qualcuno che si occupi della tua denuncia, che probabilmente non lo troverai, non so se mi spiego. Quindi questo insieme a tantissime altre cose è il processo di progressiva perdita della libertà di questo paese. Questo non è più un paese libero, ma non è un modo di dire, lo si rileva ogni giorno nel modo di vivere delle generazioni attuali. Non mi sento in generale in nessun modo vincolato a darti una risposta, perché sostanzialmente di questa cosa per me è pericolosa, io valuto che sia una rottura di coglioni inutile, la legge dice che io dovrei darti la risposta e io non te la do, non me ne frega un cazzo, tanto bene o male non succede nulla. E proprio se rompi ancora te la darò magari con grande ritardo, te la darò parziale, dopo dovrei fare le altre denunce avanti di questo passo. Questo nasce da cosa? Nasce da una profonda irresponsabilità diffusa a livello di mentalità diffusa. Io singolo guardo, sono chiuso nel mio piccolo mondo dove mi sento il centro dell'universo, se va bene, se no sono talmente depresso da buttarmi dal balcone, ok? E del mondo che mi circonda non me ne frega assolutamente un cazzo. Dei tuoi diritti, delle tua denuncia, della tua attività, se a me non va bene, non interessa e farò di tutto per intralciarla. Allora, su questa base mentale e psicologica, io posso avere tutte le leggi che voglio, che dicano che devo fare in un certo modo, semplicemente non lo faccio. E se questa cosa è diffusa, non abbiamo un'arma che possa cambiarlo, perché è una mentalità diffusa. Cerco di dirlo in un'altra maniera. Allora, oggi si guarda con orrore, diceva Marco, che non è veneto, diceva: voi veneti cercate di evitare sempre lo scontro diretto, eccetera. Questo è vero, è vero, fa parte di una diffusa educazione molto formale. Molto formale. Grazie, prego, buonasera, buongiorno, una volta, adesso non c'è più neanche quello, ma su cui si evitava lo scontro aperto, no? Questo è sicuramente vero, ma c'è un altro elemento fondamentale, che è quello che vi dicevo prima, cioè io non ho nei fatti interesse a relazionarmi con te, perché sono chiuso nel mio piccolo mondo e cerco di arraffare quello che posso per il mio immediato vantaggio personale. E quindi il vantaggio è che e basta. Ecco perché oggi è così diffusa, al posto della meritocrazia in qualunque posto, c'è solo la raccomandazione a tutti i livelli. Ma questo naturalmente perché? Perché il papà
raccomanda il figlio, il quale magari non ha nessuno strumento, per un posto di responsabilità e magari ben pagato, passando davanti a tanta altra gente che ne avrebbe le capacità e avrebbe anche le capacità di gestire quel posto con responsabilità e moralità. E il risultato finale, dopo decenni di questa roba, è che tu hai in posizioni di potere coglioni, persone corrotte, persone moralmente depravate, ma capite il senso, no? Che ti possono rispondere o meno a seconda della convenienza, della simpatia o dell'antipatia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, se, se è una cosa che si sta diffondendo sempre di più, è un qualcosa ovviamente che riduce grandemente gli spazi di libertà, perché un paese diventa libero nel momento in cui ogni ruolo sociale è ricoperto ovviamente con una moralità, con un senso di responsabilità sociale. Ma se io il senso di responsabilità verso l'altro e verso la società non ce l'ho, e se io sono in quel posto solo grazie al fatto che ho manipolato, io, i miei parenti o chiunque per me ha manipolato ampiamente attraverso amicizie inconfessabili e mi hanno portato a occupare una posizione che non avrebbe, che io non avrei dovuto occupare, è chiaro che sono già una persona moralmente a un livello bassissimo, e quindi gestirò la mia attività nello stesso identico modo. Questo è un problema che è molto diffuso. Io sono lì in quella posizione perché, per convenienza, perché sono stato spinto, perché ho dato promessa a qualcuno di agire in un certo modo. È chiaro che non romperò mai le palle a favore del debole o a favore della persona che avrebbe un diritto, non lo faccio. Questo è il problema in modo particolare di questo paese, che non è che sia diverso da altri paesi europei, ma certamente dove la percentuale di corruzione e dove la percentuale di raccomandazione è diventata una cosa talmente diffusa da minare profondamente quelle che sono le caratteristiche stesse di funzione di una società sana. Se tu nei posti di responsabilità metti da decenni raccomandati e non persone che hanno valore, beh, la conseguenza qual è? Che il giornalista Marco Milioni trova di fronte a una richiesta di accesso agli atti, che la legge dovrebbe dargli una risposta immediata con i documenti integrali, hai in grande ritardo un documento riassuntivo, ma non ti danno i documenti originali. Perché? Perché ovviamente quello che era responsabile di questo avrà dovuto ascoltare altri, il suo posto non era un posto che ha acquistato per capacità o per merito, ma per raccomandazione, quindi deve sottostare a ordini di altri e avanti di questo passo. È un esempio, sto facendo un'ipotesi naturalmente, non è che, però in questo modo chi ci va di mezzo è il paese e l'intera società. Non so se capite il senso di quello che sto dicendo, no? Stefano dice: per me i FAS sono stati dispersi apposta, chiamatemi complottaro, ma dopo aver visto quante sviste sono capitate fino ad ora, dall'amianto in poi, ma potrebbe proprio essere, tra l'altro. Poi dice sempre Stefano: hai ragione, per esempio per il caso Garlasco, quando il carabiniere Marchetto trovò la pista giusta venne trasferito in altra città. E certo, perché lì bisognava muoversi in un'altra direzione, ma non è il caso Garlasco, ce ne sono quante ne vuoi di strade, naturalmente. Mazzaia, che acqua bevio? Sì, okay. È che Zaia bisogna che beva l'acqua, e a beve tutta, sta a preoccuparti, anche U berrà l'acqua, non preoccuparti, e tanto nessuno sei eterno. Buongiorno Paolo e buona trasmissione. Il signor Fauci si è avvalso del quinto emendamento della Costituzione americana anche sulla domanda che giorno è oggi e di che colore è la sua cravatta. E a questo siamo, Giancarlo Marosti. E certo, vale, che se parla Fauci, casca il mondo là, anche se capimo. È come se la commissione parlamentare italiana sul Covid dovesse arrivare fino in fondo al proprio lavoro. Dovrebbero essere arrestate qualche centinaio di politici, sanitari, pubblici amministratori, direttori, eccetera, eccetera, eccetera. Non accadrà mai, perché con il Covid il potere, nel suo gergo più diffuso, più estendibile, ha agito come un solo uomo contro il proprio popolo. Questo è accaduto,
Ma la gente cosa vuoi che sappia? Non so un cazzo. Va ben stesso, vai in centro commerciale a domenica e sei a posto. Prodotti rana, uova, tortellini ormai scaduti, regalati ai clienti. All'uscita in 5 minuti due pallet scomparsi. Ciao Renzo. Sì, sì. Prodotti rana, cioè uova, tortellini ormai scaduti, regalati ai clienti. Bravi, così va bene. Tosi pubblicità, dopo se sentiamo subito cambiamo argomento.

0: Ecco, sfumiamo l'inno russo in versione rock e dovremmo, spero che ti sia piaciuto come presentazione, dottor Leonardo Guerra, come stai?
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutti, molto bene, grazie. Voi?
0: Mi fa piacere, bene, dai, non c'è male. Allora Leonardo, intanto grazie di essere qui con noi ancora e di aggiornarci su, sei sempre molto attivo tenendo conto di un po' di tutte le informazioni per, che hanno la funzione essenzialmente di risvegliare le coscienze e di dare un po' di conoscenza alle persone e rendersi conto un po' di quali sono i veri giochi in cui siamo sottoposti in questa epoca sostanzialmente. E adesso come non mai sta tra le mille questioni c'è intanto il fatto che tu hai ricevuto un attacco, se non sbaglio, il tuo blog non di poco conto, o sbaglio?
1: Sì, me l'hanno semplicemente hackerato, siamo riusciti a sistemarlo nel giro di qualche giorno, però era previsto, succede, voglio dire, fanno queste cose qua regolarmente, sono talmente prevedibili che...
0: Sì, diciamo che comunque questa sarebbe la dimostrazione che se non altro stai disturbando qualcuno, insomma, ecco.
1: Beh, gli interessi in ballo sono tanti, gli hacker con quattro soldi li recluti, quindi non è impossibile, anzi è molto probabile che avvengano quando tu vai a disturbare certe cose, insomma.
0: È chiaro. E in modo particolare tu stai dando una serie di informazioni, le leggo continuamente perché le vedo su Telegram, no? Di vari aspetti. Per esempio l'impatto enorme che hanno i data center a livello mondiale su consumo di energia e consumo di acqua, per esempio, e costi stratosferici di gestione. Cioè, voglio dire, a noi mancano, a me e a te, insomma, a tutti noi mancano assistenza sanitaria di base, perché si aspettano anche un anno o un anno e mezzo per una visita anche urgente, e anziché potenziare questo settore si indirizza quantitativi di denaro pazzeschi, di denaro pubblico, lo spiegherai meglio, verso invece lo sviluppo di queste strutture che sono la base, il cuore battente della rete digitale che sta avvolgendo il pianeta.
1: Sì, loro hanno deciso che gran parte del mondo debba essere messo sotto controllo digitale, hanno sviluppato l'intelligenza artificiale in questa prospettiva, quella più evoluta che è quella di Palantir, ma per reggere tutto l'ambaradan di questi mega computer che fanno questi calcoli, fanno queste simulazioni di continuo, servono i data center dove accumulare i dati grezzi da cui loro estraggono per poi costruire le loro analisi, i loro programmi, tramite i loro programmi appunto, e potenziare questo sistema di potere decisionale che i governi vogliono rivolgere contro i propri cittadini. E questi data center hanno un difetto enorme, che loro sanno molto bene, si stanno attrezzando, che è quello di essere fortemente energivori. Quindi consumano una quantità di energia stratosferica e consumeranno sicuramente l'energia stabile, cioè quella fossile, ed è per questo che ci sono in corso delle guerre o dei cambiamenti di regimi, prima in Venezuela, adesso in Iran, perché vogliono assicurarsi le forniture di energia fossile per garantire la stabilità di questi centri. Tutto quello che rimarrà sarà messo a disposizione della popolazione, se ci sarà, e probabilmente sarà quella di origine green che loro stanno costruendo come alternativa per i popoli, ma che ha il difetto però di essere instabile, e quindi quando c'è l'aria e quando non c'è fai senza. L'altro problema gravissimo è il raffreddamento di questi impianti, che oltre a consumare moltissimo si surriscaldano molto facilmente e quindi consumano una quantità di acqua enorme per tenerli a temperatura, perché altrimenti si fonde tutto, e anche quest'acqua la consumeranno a discapito delle popolazioni civili. In Texas c'è un mega data center di Meta, quindi di Facebook eccetera, che sottrae acqua e energia alla popolazione, per cui la popolazione che abita nei paraggi di questi data center ha l'acqua contingentata 2 ore al giorno, che è una cosa, una prospettiva disumana, se voi pensate che possa succedere nel nostro paese, piuttosto che in altre parti del mondo.
0: E cioè, in Italia com'è la situazione, Leonardo?
1: In Italia è preoccupante perché stanno costruendo 5 mega data center in Lombardia e nessuno lo dice, ed è previsto secondo il piano nazionale di sviluppo dell'intelligenza artificiale che ce ne sia almeno uno per ogni regione. Questo impatterà drammaticamente su di noi. E nessuno ne parla perché, come sapete, usano distrarre la popolazione su altri temi, le baruffe ciosotte quotidiane, vedete, sui
0: TV. È chiaro, è chiaro.
1: E di quello che impatta sulla popolazione civile si guardano bene dal citarlo e via dicendo, insomma. Il metamessaggio è: il cittadino non conta più nulla e va in coda, ma lo dimostra anche la costituzione di questo fondo SAFE che ha fatto l'Unione Europea, ha deliberato proprio in questi giorni, da 150 miliardi, e l'Italia subito ha aderito con un impegno per quasi 15 miliardi di indebitamento. Indebitamento non per sanare gli ospedali, per risolvere il problema delle liste d'attesa, per risolvere il problema della disponibilità di farmaci antitumorali, che insomma da noi cominciano ad essere un problema, o per contribuire a ridurre l'impatto dell'aumento del gasolio, della benzina sulla popolazione, dove si fanno gesti simbolici, ma per acquistare armi. Quindi la priorità di questo governo è esattamente quella del governo Draghi. Siamo in piena continuità: armi prima di tutto, vaccini prima di tutto, ma quello che serve alla gente per vivere meglio, per vivere in tranquillità, eccetera, viene messo in coda, e se ce n'è bene, se no lo stesso, la gente si arrangia. Quindi è la disumanizzazione della nostra società.
0: Leonardo, avevi scritto una cosa molto interessante sulla Russia in modo particolare, e avevi anche detto: guardate che noi siamo già dentro la terza guerra mondiale, non è che deve essere sì, come si faceva nella seconda guerra mondiale, abbiamo consegnato la dichiarazione di guerra agli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra, cioè non c'è bisogno di questo, siamo già dentro da quello che è successo ovviamente in Israele, Gaza, Palestina, Iran, eccetera eccetera, ma tu lo focalizzavi sulla questione della Russia in modo particolare. Vuoi dirci questa cosa, perché la condivido al 100% ed è estremamente preoccupante.
1: Sì, loro ci stanno trascinando senza dirci nulla, questo è grave. Cioè, il governo ci sta portando ad arrivare ad avere una guerra esplicita diretta con la Russia progressivamente. Se voi pensate che Crosetto ha arruolato, intende arruolare l'ex ministro della guerra di Zelensky e farlo pagare con i soldi degli italiani, è un gesto scandaloso.
0: Un gesto suicida, tra l'altro, nel rapporto di collaborazione. Certo.
1: Nei rapporti della diplomazia vuol dire dichiarare apertamente guerra. Certo. Il fatto di aver mandato dei missili dall'Ucraina in Russia, nella popolazione civile, dove sono stati trovati delle componenti di industrie italiane, cioè, voglio dire, è una provocazione mica da ridere. In Iran siamo coinvolti perché avete visto che anche loro hanno capito il ruolo attivo del nostro paese in questa prospettiva.
0: Certo.
1: E questi governanti ci stanno portando ad entrare in guerra senza dirlo, senza fare un passaggio dal Parlamento, senza interrogare la popolazione e dire: ma voi sareste d'accordo se noi fornissimo armi per attaccare l'Iran o la Russia? O no, lo fanno e stanno zitti. Hanno scelto la strategia del silenzio perché è la strategia della vaselina, cioè non te ne accorgi, capito?
0: È chiaro.
1: Su tutti i fronti.
0: È chiaro. Ascoltami, ma Leonardo, tu come vedi la situazione della Russia? Mettiti dalla parte della Russia, è difficile ovviamente perché abbiamo pochissime informazioni veramente importanti e quelle poche sono anche ampiamente mascherate, ma come può andare a finire questa situazione? Perché quello che a me ha colpito è il fatto che siamo già al quarto anno ormai di guerra e la Russia non è ancora riuscita a liberare il Donbass in modo completo, e con aumenti di lesioni reciproche sempre più pesanti, e la famosa guerra dei droni naturalmente, che ha portato a un numero di morti, una vera e propria ecatombe modello Prima Guerra Mondiale. Ma che strano, la Russia non viene a capo di questa situazione. Come la vedi?
1: Allora, intanto l'utilizzo dei droni ha spostato completamente le dinamiche delle guerre, per cui con i droni puoi attaccare qualsiasi paese in qualsiasi momento con costi molto bassi, per cui lo può fare chiunque, tra virgolette.
0: Certo.
1: L'Ucraina sta per essere trasformata in un centro strategico militare dell'Unione Europea e un centro strategico di produzione di armi di tipo leggero, tipo appunto i droni. I falsi tentativi di negoziare la pace con la Russia sono serviti per dare il tempo alle industrie americane di alta tecnologia, in particolare Palantir, dopo di cui magari ne parliamo un attimo, per strutturare un sistema e organizzare un sistema per poter attaccare con queste armi leggere il più in profondità possibile la Russia. Quindi è una guerra che si protrarrà nel tempo, perché non esiste più il conflitto sul terreno. L'Ucraina non ha più militari, li ha finiti, a parte qualcuno che viene reclutato forzatamente dalle strade, ma lo scontro non è più sul terreno dove hanno già perso la guerra. Lo scontro verrà mantenuto nei prossimi anni, purtroppo, secondo me, per un lungo periodo, tramite questa guerra, tramite chi utilizza questi droni, chi utilizza questa intelligenza artificiale che è orientata ai conflitti, quella di Palantir. Sono sistemi di intelligenza artificiale autonomi, disegnati, progettati per eliminare in modo appunto autonomo obiettivi militari, che sono queste persone piuttosto che strutture, piuttosto che, e questo sposta completamente l'asse. Ci vuole solo la pazienza di Putin per non aver preso decisioni drastiche verso l'Europa, perché ormai è esplicito che l'Europa vuole trascinare tutti i paesi dell'Unione Europea in un conflitto probabilmente
0: frontale,
1: di lunga durata, frontale di lunga durata con...
0: Sì, forse Putin non ha risposto per il semplice motivo che si rende conto che non può oggettivamente uscirne vincitore da una cosa del genere, a parte l'ecatombe atomica, che certo, comunque è una minaccia che secondo me non verrà, se non verrà usata forse limitatamente, ma c'è di mezzo l'età avanzata di Putin e il fatto che, secondo il mio modo di vedere, è facile che crollato lui, o quando lui inevitabilmente, anche per vecchiaia, questione di qualche anno, insomma, perderà un attimo il controllo del potere, non c'è una dirigenza russa lungimirante e capace di avere la stessa fermezza che ha Putin, e quindi presumibilmente non c'è neanche bisogno di un conflitto atomico se li compreranno uno a uno i generali.
1: Sì, c'è proprio un conflitto di logoramento in attesa che Putin raggiunga il termine del suo mandato, della sua durata,
0: della sua forza fisica, insomma, sì, e psicologica.
1: Forza fisica, anche psicologica, certo.
0: Certo.
1: Ma l'altro dato che è sconvolgente è che se abbiamo un Trump che dice che lui è un pacificatore, ma fa esattamente il contrario, è anche noto che Trump ha la passione di fare i cambiamenti di regime dalla sera alla mattina, vedi Maduro, vedi quello che ha combinato in Iran e che continua a combinare in Iran. L'unico regime che non tocca, nonostante voglia dichiarare di voler la pace con la Russia, è quello di Zelensky, che è peraltro un criminale conclamato, c'è
0: chiaro,
1: da dire.
0: Chiaro.
1: Però quello non lo tocca, anche se basterebbe che schioccasse le dita perché Zelensky si togliesse dai piedi e si potesse raggiungere la famosa pace con la Russia. Quindi questa volontà dietro all'Unione Europea è quella americana.
0: E quell'inglese, direi meglio, quell'inglese.
1: Anglo-americano, certo.
0: Col braccio armato americano.
1: Esatto, il solito blocco anglo-americano che manda avanti gli alleati e fa finta di fare il pacificatore allo stesso tempo.
0: Potresti, dal tuo punto di vista, se si dovesse arrivare a una guerra aperta con la Russia, il terreno di scontro sarebbe l'Europa continentale comunque?
1: Ma potrebbe essere l'Europa continentale, ma potrebbero essere sicuramente soprattutto una guerra ibrida. Ormai abbiamo imparato bene tutti cosa voglia dire guerra ibrida, cioè guerra non convenzionale, guerra che usa tutto, guerra soprattutto tecnologica, perché ormai i droni, l'intelligenza artificiale vengono sviluppati in questa prospettiva, e non dimentichiamoci che con l'intelligenza artificiale avanzata stanno prendendo piede, anche se nessuno lo parla se non in modo sporadico, i robot umanoidi.
0: Potremmo
1: vedere anche la discesa su terreni dei robot umanoidi, questi non si
0: che fanno anche acrobazie, ormai
1: fanno kung fu, fanno delle robe inaudite. Questi non si lamentano, non hanno alcuno scrupolo di nessun tipo, e per loro, per chi ha l'obiettivo di dominare il mondo, sono lo strumento ideale, perché i soldati normali potrebbero avere anche, e hanno spesso dei rimorsi di coscienza che li rende meno efficienti.
0: Sì, certo, non troppo efficienti. Ascolta, prima di cambiare argomento, volevo chiederti, in questa prospettiva, in questa visione un po' geopolitica, chiamiamola così, tu come la vedi la Cina? Perché è molto strano.
1: La Cina è dietro tutto questo, perché sta osservando sia l'Iran che la Russia, li supporta, fornisce tutto quello che serve a loro, e così come è normale che sia, la Cina non esplicita volontà imperialista, tra virgolette, però il grande vero obiettivo dell'operazione della Russia è limitare lo sviluppo della Cina alla fine. Scusate, sì, la guerra contro la Russia serve a contenere lo sviluppo della Cina, così come quello in Iran, perché il vero nemico dichiarato, almeno su questo piano, è la Cina. Che poi a livello di agenda 2030 questi signori vadano a bere champagne e a donne insieme, lo sappiamo tutti, perché la vera agenda è quella 2030, dove loro utilizzano questi strumenti per colpire i ranghi dell'umanità e per dividersi il mondo e dominare la flotta che gli è stata assegnata.
0: Chiaro. Diciamo che la Cina è un grande punto di domanda, perché non si capisce fino a che punto, perché se la Cina fosse un alleato affidabile della Russia, non avrei nessun dubbio a dire vabbè, ma chi perderà è il potere anglo-americano ed europeo, ma in realtà la Cina è un mondo a sé, e quindi è difficile poter dire nel momento in cui un conflitto si è conclamato cosa farà, è molto difficile, anche perché la Cina avrebbe già un'arma incredibile se vuole fare la guerra agli Stati Uniti, gli svende tutti i titoli di Stato che ha in borsa e fa crollare l'economia americana in un'ora.
1: Oppure gli mette il blocco sulle terre rare.
0: Esatto, e cosa che non sta facendo, e i colloqui che continuano a esserci tra Trump e Xi Jinping e tutto il resto, sono cose molto strane, troppe cose che ci sfuggono perché non abbiamo ovviamente informazioni sufficienti.
1: Ma dobbiamo guardare anche i fenomeni su diversi piani, c'è quello operativo, quello della guerra che vediamo tutti i giorni, eccetera, poi c'è un livello superiore dove questi signori hanno firmato un'agenda 2030 nel 92 che li impegna nella realizzazione della
0: rete di controllo mondiale, di fatto.
1: Bravissimo, è una rete di dominio sulle popolazioni. L'ipotesi è che questi si siano spartiti il mondo e che tutto quello che stanno facendo sia funzionale per arrivare a dominare quota parte del mondo che gli è stata assegnata con gli stessi identici strumenti di intelligenza artificiale e questo panattico, questo carcere invisibile digitale che la popolazione diventa materiale di
0: consumo. Sì, io condivido molto questo tuo punto di vista, credo che anch'io sia così purtroppo, e credo anche che non ci sia una soluzione per le masse se non quella di organizzarsi in maniera alternativa e creare vere e proprie reti di mutuo soccorso che cominciano dall'alimentazione base a tutto il resto, non c'è altra strada. Perché bene, cambiando leggermente argomento, Leonardo, volevo chiederti anche com'è la situazione vaccini sugli animali, vaccini mRNA ovviamente sugli allevamenti di volatili in Italia, vista anche dopo la tua iniziativa pregevolissima, grazie alla quale sei comunque riuscito a ridurre la vaccinazione sperimentale a soli 5 allevamenti rispetto ai 200 che erano previsti in Italia, stiamo parlando del nord Italia, adesso la situazione com'è? Voglio dire, quegli animali che sono stati vaccinati, per esempio, si sa nulla? Cos'è accaduto in quei 5 allevamenti? Prima domanda, penso nessuno lo sappia, ma giusto ti chiedo, se tu che sei in mezzo magari ne sai qualcosa di più. E l'altra cosa, cioè rispetto, intendo dire, lo stato di salute degli animali, eventuali perdite, situazioni produttive, è ancora presto per parlarne, forse però insomma già si dovrebbe vedere nel giro di qualche mese quale potrebbe essere il risvolto. E poi soprattutto risposte da parte regione, governo, situazioni... Dimmi tu.
1: Allora, intanto si tratta di vaccini igienici, sono vaccini a vettore virale analoghi a quelli di AstraZeneca e J&J nell'uomo.
0: Sì, non sono ad mRNA, hai ragione, sono vaccini igienici, bravo.
1: Usano un vettore virale che è l'herpes virus dei tacchini, che veicola, che ha nel suo genoma inseriti vari geni estranei, tra cui quello della viaria. Mm-hmm. Questa è la prima precisazione. Siamo riusciti a contenerli a 5, sono 2 di Tacchinella in provincia di Verona e 3 di Galline Oiole in provincia di Mantova, che conferiscono i loro prodotti, i loro polli, insomma, a 2 grandi marchi della distribuzione. Mm-hmm. Che li trasforma, e abbiamo mandato, oltre al diffide, come ti avevo detto la volta scorsa, anche dei foglie, cioè abbiamo chiesto l'accesso agli atti. Mm-hmm. Il Ministero della Salute ha risposto in modo spesso inqualificabile, nel senso che sono risposte vaghe, se non addirittura curiose. Mm-hmm. Quindi stiamo andando avanti nella raccolta di questi documenti, sono partite le prime denunce.
0: Ok.
1: Il Ministero della Salute, quindi siamo.
0: Cioè, avete denunciato il Ministero della Salute?
1: Sì. Ah. Diversi enti e diverse procure per.
0: A causa di cosa? Qual è la motivazione?
1: Beh, intanto, c'è un tema che riguarda le modalità in cui è stato eseguito questo conferimento a questi 5 allevamenti. Non è stato usato un bando di gara, ma è stata un'assegnazione diretta contro tutte le politiche che sapete, procedure imposte. Questa è la prima non conformità. Poi c'è da capire perché il Ministero della Salute non entri nell'esame dei documenti dell'EMA, perché l'EMA autorizza centralmente, ma il governo locale, quindi quello italiano, ha il compito, il dovere, la missione di controllare i documenti che questi hanno valutato come idonei, per capire se lo sono per il territorio italiano e quindi per autorizzare l'uso di queste sostanze. E questi prodotti sono caratterizzati dal fatto di essere stati autorizzati in condizioni eccezionali, cioè non hanno dati di sicurezza e di efficacia completi. Esattamente come è successo con il Covid, addirittura non hanno messo a disposizione i pochi dati che hanno evidentemente prodotto, e quindi stiamo chiedendo di poter accedere a questi dati che sono comunque incompleti.
0: Che sono in ogni caso incompleti, ma tu questi dati però non te li hanno ancora dati?
1: No, stiamo ancora spingendo per poterli ottenere. L'altra anomalia è che questa biotecnologia, che di fatto questi prodotti sono OGM, mm-hmm. sono prodotti biotecnologici
0: di fatto.
1: Con gli standard dei vaccini tradizionali non vanno d'accordo, perché i vaccini tradizionali sono si usano sostanze inermi, proteine inattivate di un virus che rimangono fuori dal sistema della cellula, mentre questi, essendo biotecnologici e utilizzando un vettore virale, entrano nel Sancta Sanctorum del citoplasma, entrano dentro e obbligano, dopo essere passati nel nucleo, essere stati trasformati in un messaggero che ritorna nel citoplasma, a produrre in modo coatto per un tempo indeterminato questa proteina estranea, con questo processo estraneo, che è la subunità 5 dell'emoglutinina, che è l'equivalente della spike. E non si sa per quanto tempo persista questo processo e dove venga, quale sia la biodistribuzione di questi virus, che sono i vettori.
0: A fronte di una presenza di una campagna di profilassi vaccinale standardizzata e tradizionale, che comunque era ampiamente efficace ed era manteneva sotto controllo il problema della viaria senza alcun problema, insomma, quindi non si capisce questo salto in avanti così complesso e così pieno di dubbi e potenzialmente molto rischioso perché venga fatto, si capisce perché io e te lo sappiamo. Cioè, sicuramente lo sappiamo, ovviamente l'obiettivo è ben altro. Se si arriva.
1: È un salto nel buio.
0: Quello che può accadere realisticamente potrebbe riflettere in qualche modo quello che è già accaduto con la vaccinazione di massa del Covid in umana, cioè per esempio un certo grado di mortalità e alterazioni permanenti del metabolismo animale al punto tale che questi non riescono più a produrre nei tempi, nei modi che ci si attenderebbe, quindi mandando per esempio in fallimento gli allevamenti. Può essere?
1: Allora, intanto questa biotecnologia rappresenta, come abbiamo imparato anche nell'uomo, un potenziale di produzione di proteine aberranti. proteine che non sono funzionali, che si accumulano e che possono essere anche infettive. E quindi non si può escludere, sulla base delle evidenze scientifiche che esistono già, ci sono dei processi descritti in letteratura proprio di questo tipo qui, che questo trattamento con vaccini biotecnologici possa indurre delle proteine che sono trasmissibili al di là della cottura anche nell'essere umano, e non si sa con quali conseguenze. Quindi noi chiediamo che questo vuoto tossicologico, che non è mai stato indagato, venga verificato prima di essere messo in commercio. Cioè che le prove scientifiche siano mirate per conoscere la teratogenicità, la genotossicità, la cancerogenicità di questa tecnologia e la proteomica, cioè capire quali proteine sono prodotte nel medio e lungo termine
0: e quanto durano nell'organismo una volta prodotte,
1: e con che effetto possono avere tramite il cibo sull'essere umano.
0: Perché quello che non è stato fatto per il Covid, per esempio, questo, no?
1: Il Covid non può rappresentare uno standard.
0: No, ho capito, ma si sta riproducendo la stessa cosa di fatto, perché insomma stanno usando già negli allevamenti una tecnica di cui non si conosce, o almeno ufficialmente si dice di non conoscere una mazza, e si vedranno i risultati a danno già fatto praticamente, quindi
1: bravissimo.
0: Quindi è una follia.
1: Tentano di cancellare anche in questa occasione i principi di precauzione che sono di base in un sistema democratico, cioè pretendono di andare a sperimentare questa tecnologia direttamente sugli esseri umani senza alcuna tracciabilità, per cui
0: Leonardo,
1: non si sa mai i danni che possono generare se continua così.
0: Esatto, era quella la riflessione che stavo facendo io prima di avere collegamento con te nella discussione della trasmissione di oggi, e stavo dicendo: guardate che questo sia un paese ormai che ha perso il processo democratico, è assolutamente assodato, e lo si può fare in tantissime cose. Questo che tu stai dicendo, proprio questo che stai dicendo, è una delle dimostrazioni della questione. Come può essere che un apparato sanitario statale possa lanciare campagne di vaccinazioni, chiamiamole vaccinazioni, non lo sono, ma comunque terapeutiche di massa sugli uomini e sugli animali, senza avere prima chiara conoscenza di quali possono essere gli effetti collaterali e le pericolosità, quindi eliminando completamente il principio di precauzione? Ma cazzo, se lo fanno vuol dire che sono saltati i sistemi di controllo di tipo democratico, porca puttana. Questo è il punto.
1: Certo.
0: E la stessa cosa ho parlato di FAS prima, di PFAS, con un giornalista prima, no? E dice: questo ha fatto ovviamente, come hai fatto tu, denunce, cose, eccetera. Bene, risposte praticamente inesistenti, documentazione ridicola. E questo cos'è, scusami? Chi è che controlla questi organi? Nessuno. Ma ho capito, ma voglio dire, il cittadino che reclama una cosa, si trova di fronte a un muro di gomma. Se questa non è dittatura, ragazzi, è perdita di libertà nella sostanza, capite? È la famosa gabbia senza sbarre che dicevi tu prima.
1: Eh sì, è un sistema totalitario camuffato dalla democrazia, perché ogni tanto ti fanno votare, ma che sbarella su tutti i principi e i fondamenti della democrazia, perché l'uomo è alla fine di questi interessi che lo usano e lo consumano a piacimento. Cioè, il trattare le persone come delle cavie ignare non va bene.
0: Non va bene, no. Lo facevano nell'Unione Sovietica di notevole memoria.
1: E anche in Cina, perché in Cina se hanno bisogno ci prendono un rene,
0: certo,
1: e dirtelo, ma
0: certo.
1: Voglio dire, qui non vogliamo diventare come questi paesi totalitari, e noi vogliamo ribadire il concetto che esistono i diritti, esistono le libertà, e che la devono smettere di giocare in una partita sporca.
0: Assolutamente.
1: Allora, non si può non protestare, non far valere la nostra, e lo faremo in tutte le sedi, e ripeto, sono partite le denunce, ne partiranno altre appena avremo acquisito questi documenti, perché la situazione è preoccupante. Se poi fate il paio con quello che succede con la sanità, dove l'uomo è lasciato lo sbando,
0: assolutamente, lì è ancora peggio, naturalmente.
1: Il sospetto di essere in un sistema totalitario di tipo orizzontale o piuttosto che dal basso è esplicito, tant'è che insomma si sono dotati di tecnocrazie che hanno assaltato la nostra azione il giorno dopo che ci siamo mossi, perché dobbiamo sapere che insomma le tecnocrazie le hanno infilate anche nel mondo della resistenza, le usano a comando.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Sì, Leonardo, quello che, il quadro che tu stai dando è un quadro completo che ti dice intanto che bisogna avere comunque il coraggio e la dignità e la volontà di segnalare, di denunciare e di non subire passivamente una cosa di questo genere. Questo è certamente corretto. Dall'altro lato però il quadro generale che tu stai dando, Leonardo, scusami, l'impressione mia è che comunque nell'immediato la partita è persa, perché manca una mobilitazione di massa che negli anni 70-80 c'era ancora e che poi è sparita completamente. Quindi di fatto ci sono minoranze molto illuminate di cittadini che si muovono, che ottengono anche qualche risultato parziale, ma è chiaro che l'andazzo è agenda 2030. Quindi la forma di difesa qual è? E quello che io dicevo, tentavo di dire ai miei ascoltatori, ai nostri ascoltatori, era quella di organizzarsi nel territorio con vere e proprie reti di solidarietà.
1: Assolutamente, è dal territorio che si ritorna a ricostruire la società. Noi siamo di fronte ad un tentativo di cancellare millenni di storia, anche l'intelligenza artificiale . L'obiettivo di svilire l'uomo fisicamente, mentalmente, per renderlo debole, quindi per fare traghettarci in una società postumana. L'unico modo è nel territorio di ritornare ai fondamentali, quindi tornare a esercitare la nostra coscienza, i nostri diritti, la nostra libertà in ogni occasione, ritornare ad uscire dalla rotella del criceto in cui tentano di mantenerci quotidianamente, uscire e scendere, e ritrovare delle modalità di collaborazione fra di noi che siano basate sul rispetto reciproco, sul bene reciproco e sulla volontà di salvaguardare la possibilità di costruire un mondo alternativo rispetto a quello che loro ci vorrebbero imporre. Come? Intanto facendoci dei sani esami di coscienza a livello individuale per decidere di uscire da questa infestazione di egoismo e di individualismo in cui loro ci mantengono costantemente,
0: e anche di rincoglionimento nei fatti, insomma, ecco. Di televisione, telefonino e centro commerciale praticamente, ecco, questo.
1: Smettere di guardare Netflix, telegiornali.
0: Ma tu il 19 settembre sarai qui a Curtarolo a parlare in un convegno di conoscenza con la nostra vecchia conoscenza Giorgio Stocco, cosa sarà su cosa verterà? Su questo o un discorso generale?
1: Ma io verterò anche principalmente sul tema della coscienza e della consapevolezza.
0: Certo.
1: Quindi noi persone di buona volontà dobbiamo ritornare a vivere socialmente con i valori da cui proveniamo.
0: Ma
1: a partire anche da una richiesta e di un ripristino di una produzione di cibo sano e naturale, difendendo anche i piccoli e medi allevatori, i piccoli e medi agricoltori, perché noi dobbiamo assicurare alle nuove generazioni l'accesso a cibo sano e naturale e acqua pulita.
0: È fondamentale.
1: Se non abbiamo ancora capito che l'avvelenamento PFAS non è stato occasionale perché
0: l'Italia è stato PFAS. Ma sei un complottista comunque, Leonardo, a me tu sembri molto complottista, devo dire.
1: No, non sono complottista, svelo i complotti perché non ne sto volendo.
0: Dai, ma sì.
1: Il complottista chi li protegge.
0: È chiaro.
1: Noi dobbiamo difenderci. Noi la prima azione è difenderci.
0: Perfetto.
1: E soprattutto non cadere nelle maglie di una politica che spesso è falsa come un Giuda, cioè perché loro vogliono continuare ad intermediarci,
0: controllare.
1: E noi dobbiamo disintermediarci, quindi trovare delle soluzioni di autogoverno locale che escano dalle maglie di questa politica che è infestata da suali o da venduti, e trovare dei sistemi democratici originali, pratici, ripartendo dai fondamenti della nostra società.
0: Chiarissimo. Leonardo, io ti ringrazio di molto, naturalmente, e ogni tanto ti tirerò per la giacchetta per avere un po' di riflessioni insieme che ci aiutano sicuramente ad aumentare il livello di consapevolezza, ok?
1: Grazie Paolo, grazie a tutti, buona giornata.
0: Grazie a te, un abbraccio, stammi bene, grazie Leonardo. Grazie.
1: Ciao.
0: Qui Roby Lalpin mi ha dato una poesia, diceva: ciao Paolo, ti dedico fase REM, come poesia. Al sistema di controllo piace tanto il cloro nell'acquedotto, il dentifricio col fluoro o l'alluminio per il bambino nella siringa del vaccino. Da decine d'anni ci fa l'aerosol dagli aeroplani, un lavaggio del cervello che non vogliamo sentire nel telegiornale o leggere tra le righe di una carta igienica nazionale, perché stemo massa ben buttai sul divano in fase REM. Bravo Roby, perché c'è pa spunto. Allora, vediamo un attimino. Mi sa tanto che mi leggi nel pensiero perché condivido tutto, da Gianni De Aso. Ciao Gianni, vale, siamo in tanti che pensiamo così. E il problema è creare un'unione, Gianni, creare un'unione tra le persone che ragionano, che hanno una capacità di pensiero abbastanza ampia da cominciare a stimolare un discorso di unione. Questo è il senso profondo di questa radio, questo è il senso di questa radio, è il creare questa rete. Dopodiché, al di là delle miserie di ciascuno e delle cagate che si fanno, ma questo è il senso profondo che dovrebbe essere dato. Ok, scommetto che per i futuri data center in Veneto l'acqua contaminata a FAS sarà lo stesso molto gradita, te credo, zio Billy. Allora, ciao super, ti ricordi anche tu che all'inizio degli anni 90 i TG nazionali cominciarono a dire che entro 20-30 anni successivi l'acqua sarebbe diventata l'oro blu più prezioso del petrolio? E a me, allora ventenne ingenuo, mi pareva un delirio. Aspetta un attimo, no, aspetta un attimo. Allora vent'anni in genere mi pareva un delirio impossibile da realizzarsi, almeno qui per una padana che galleggia su grandi polle e bacini acquiferi sotterranei a risorgere di superficie. Beh, ora è chiaro, si avvisavano in anticipo e ci sono riusciti, avvelenando metodicamente le falde non solo recentemente con i FAS, ma già dal secondo dopoguerra con pesticidi e concimi chimici dell'agricoltura e gli scarichi industriali direttamente iniettati in falda, e sì, prassi consolidata da grosse aziende multinazionali col beneplacito della politica. Un abbraccio a te e al grande Leonardo Guerra, Davide da Vicenza. Sì Davide, purtroppo è esattamente così, anche mille tante robe non capivo, adesso devo capirle adesso, di solito te capisci sempre dopo, non è difficile capirle prima. Va bene dai, ma prima che scoppiasse la guerra in Ucraina molti politici europei, che adesso alcuni di loro sono diventati capi di governo, erano pro Russia. Li ha fatto diventare un volta gabbana schifoso a mettersi apertamente contro dopo che è iniziata la guerra, ben veniva dato loro a buon mercato da Putin, sarebbe stato perso con conseguenze gravissime per l'industria europea, come realmente si è verificato. Mi sembra assurdo questo comportamento, a meno che qualcuno mi dica quali sono i veri interessi in gioco. Ma questo è da capirli ti tesoro, esattamente Ciaro. L'interesse in gioco è che il politico europeo, qualunque esso sia, italiano piuttosto che francese o che tedesco o altro, non c'entra un cazzo con la volontà popolare, è mandato su attraverso brogli elettorali di massa, attraverso la tecnologia digitale, e sono burattini nelle mani dei grandi gruppi che stanno programmando l'agenda 2030. Tese Picciaro adesso. Ciao Paolo, ti comunico che a Maserati di Padova la radio si sente disturbata da ieri, a Maserà di Padova, non so cosa dirti, grazie di averne udito, adesso vediamo, passiamo l'informazione a chi di dovere. Le reti di solidarietà non sono sufficienti, ma bisogna puntare più in alto. Bene Zizza, dimmi ti cosa è più in alto, qual è più in alto? Intanto si inizia da lì, se poi tu hai un consiglio migliore, per carità, daccelo, che così cerchiamo di capirlo. Più in alto cosa vuol dire? In questo momento tu hai un'organizzazione, Zisa, un'organizzazione burocratica, amministrativa, politica, scientifica, chiama come te vuoi, che è totalmente schierata contro gli interessi del popolo, totalmente contro. Quindi più in alto dove? Da Gesù Cristo? Allora l'organizzazione che può essere utile è partire dal basso. Certo, te possono chiudere la rete di solidarietà quando vogliono, ma se sono tante piccole realtà diffuse nel territorio, garantisci una qualità e una sopravvivenza, soprattutto se accadrà quello che io temo, e cioè una guerra massiccia anche nel nostro territorio. Quello è il punto. Comunque, nessuno ha la verità in scarsa, tanto meno io, e vedremo un attimo cosa verrà. Adesso vi faccio ascoltare questo, restando sempre in termini russi, la marcia sovietica. Sentite un po'.

0: un suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. E da lì nasce tutto. Sì, RDM, dimmi, Magna Broche.
1: Buongiorno, Lotto.
0: Ciao.
1: Allora, noi altri ci abbiamo fatto mille domande.
0: Ma davvero? Che domande ti siete fatto?
1: No, noi altri anche a te, tutti noi altri. Sulla creazione della vita su questo pianeta. Allora, intanto questo pianeta si è nato miliardi di anni fa, ma nessuno sa preciso come. Su questo pianeta si arriva la vita vegetale e la vita animale, ma se la vita arriva da un seme vegetale e animale, arriva da un seme, i primi semi impiantati su questo pianeta da dove sono arrivati, Girotto?
0: Dimmi. Ti
1: senti?
0: Sì, dimmi.
1: Allora, amico, io ho fatto un pensiero banale. Noi altri, il nostro pianeta fa parte di un sistema solare che a sua volta fa parte di una galassia che contiene centinaia di altri sistemi solari. Ti vuol dirmi che noi altri siamo gli unici esseri viventi nell'intero universo? O forse che c'è un pianeta per ogni sistema solare che ha esseri viventi? Anche molto, ma molto più evoluti di noi altri?
0: Sì, ma se...
1: evoluti al punto, tanto per rendere l'idea, che per fare, sappiamo qua noi altri, per esempio, l'Italia si allunga più o meno da nord a sud 1000 chilometri, e mettiamo quanto? 12 ore per percorrere quei 1000 chilometri, e ore che impiega 10 secondi.
0: Sì, vabbè.
1: Scusami
0: un attimo, sistema, Roberto. Vale. Allora, questo qua è un discorso che ovviamente può essere, come non può essere, non ho mai cose. Non, in base alla mia preparazione di tipo antroposofico e spirituale, ti dico che sicuramente esistono altre vite, questo è certo, ma che è talmente che ogni vita, che ogni gruppo vitale cammina un percorso evolutivo per i cazzi suoi, non è che ci sono i contatti inter e magari astronavi galattiche o roba di questo genere. Mi questo non credo, però va bene, in ogni caso nessuno della Natica ha le prove.
1: Allora, te metto un'altra domanda dopo te asso. Noi altri che abbiamo avuto nel corso dei miliardi di anni vari dei che sei Adea Cali,
0: quello che sei.
1: Domandate una roba, come mai non che se prove tangibili, palpabili di questi dei?
0: Vabbè.
1: Eppure se vissui è
0: sì, sì, ma capisco cosa che te vuoi dire, è un discorso un po' ampio che non posso aprire adesso, comunque ho capito.
1: Adesso no, allora, facciamo così, Girotto. Il primo giovedì dopo il prossimo 27, se vuoi, mi dedichi un'ora. E viva in radio e proviamo a capire una.
0: Ne parleremo con calma, te dirò. Va bene, ok, Roberto?
1: È ovvio che se tutte ipotesi.
0: Va bene.
1: Ma vedremo.
0: Ok, va bene. Ciao, Roberto. Ciao. Allora, dunque, qual dice, ma perché quegli imbonitori che ogni minuto sono in televisione a dirci che c'è da preoccuparsi per il cambiamento climatico con tanto di elenco preciso delle cause e delle colpe di noi umani, perché non si sono ancora accorti che in cielo un giorno sì un giorno no c'è una rete soffocante di scie bianche che fanno in poche ore c'è da preoccuparsi diventare cielo blu un velo latiginoso? Perché se no perde il posto, amore, è molto semplice. Paolo, nei supermercati si possono vedere volti sempre più tesi di persone, ho visto anche liti alla cassa da parte di negri e nelle file per pagare soggetti giovani zingari con la scusa della fretta ti si appoggiano, urtano per provocare la lite col pretesto di prendere soldi e se gli dai un pugno il degrado civile è cominciato, Mariano. Ah sì, Mariano, è quello che volevano e lo stanno realizzando, è per quello che ti dico che è necessario, ognuno di noi non può continuare a vivere come ha fatto finora, pensando esclusivamente ai cazzi propri, ai propri vantaggi personali, alla propria famiglia, al proprio cazzo. Bisogna cominciare a ragionare in maniera diversa. Se ce la faremo, coloro che riusciranno a creare reti di associative vere di solidarietà e fraternità riescono a chiamarsi fuori dal degrado. Gli altri la prenderanno nel culo, ragazzi, non c'è niente da fare.

0: questo che Emanuel de Stocavo de Vigonovo Anca. Allora, non contiamo niente, è sempre meglio. Allora, il referendum per l'abrogazione diktat Lorenzin, che ho firmato in comune, pare sia andato a puttane, pare. L'INPS, dopo l'infame pandemia, senza appuntamento non entri più e devi dire tutto preventivamente al telefono. Sì, vabbè, ma è tutto così, ragazzi. Cioè, è cambiato in modo radicale, perché sono cambiate le coscienze delle persone. Paolo, mi sono potuto collegare da poco, puoi ripetere cosa ci sarà a Curtarolo quando, Fabrizio, il 19 di settembre c'è la serata su conoscenza insieme naturalmente centro convegni di Curtarolo. 19 settembre ore 20 ci sarà ovviamente Leonardo Guerra, si parlerà di conoscenza. Allora qui dice: nei supermercati si possono vedere volti sempre più tesi di persone. Ah no, questo l'abbiamo già letto, a posto, ok. È arrivato il nostro Gino. Ciao Gino, come va? Tutto bene?
1: Ciao, sì, caldo
0: bestia. Le RDM
1: caldo bestia.
0: Cura gamma 5, non vedo l'ora. Vabbè. Zizza, ognuno ti fa dell'ironia che mi fa so de altro. Ok. Allora, adesso vi metto questa canzone e vi saluto. Blondie con Heart of Glass. Ciao a tutti.

0: misantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

0: Signori, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Sono rientrato dopo le mie lunghissime vacanze nella mia villa alle Seychelles e quindi adesso ho mandato su degli amici che a tagliarmi l'erba e a tenere un po' in ordine il parco e il porco, e poi insomma torneremo in qualche modo alle nostre occupazioni. E mi fa piacere essere di nuovo con voi perché ci sono un po' di novità e un po' di cosine da dire. L'esperienza, il riuscire a staccare un po' da tutti i casini quotidiani aiuta un pochettino a fare riflessioni di vario tipo, no? Sulla vita, su quello che ha senso fare in questa esistenza, no? Che è molto particolare. E sempre di più sarà la vecchiaia, sarà la maturità, dipende poi dai punti di vista naturalmente, ma sono sempre più convinto che una vita ha significato soltanto se riesci a superare le tue miserie egoistiche personali e andare incontro al mondo e quindi agli altri LDM a farti buttare, che ti ho ben tornato sionista zio Kang, nomi. Dicevo, a riuscire ad andare oltre le nostre componenti egoistiche personali e la nostra lotta al superamento delle nostre componenti peggiori, tutto sommato. Il senso è questo, perché poi io ho visto, lo vedo, Radio Gamma 5 in questo senso, per me ovviamente, non solo per me, per quelli che sono da tanti anni qui dentro con me, è stata una scuola di vita pazzesca, perché ha consentito di mettermi a contatto in maniera molto particolare, senza barriere, senza filtri, con gli altri esseri umani, e a conoscere e provare una marea di situazioni, di esperienze, ovviamente positive e negative, che ha semplicemente ampliato e fatto approfondire la mia esperienza di vita a contatto con gli altri. Perché la domanda è: qual è il senso della nostra vita se non riusciamo ad avere contatto con gli altri? Scusatemi. Qual è il senso? Quello di chiudersi in casa davanti a un computer o col proprio telefonino di merda e morire nel proprio isolamento senza contatto con nessun altro, per poi, come il ragazzo dodicenne che ha aperto la finestra e si è buttato giù dalla camera, no? Dopo che da mesi, da anni, aveva dei genitori dementi, ovviamente, che non si sono mai relazionati, l'hanno abbandonato a se stesso con i propri computer e le proprie follie, e il ragazzino ha preso e si è buttato giù. Ovviamente, cioè, una vita così è priva di senso. Perché? Perché è una vita in cui il ragazzino è stato abbandonato a se stesso, senza attenzioni, senza amore, e quindi è lasciato che si arrangi, come capita molto di frequente, anche se non si è disposti ad ammetterlo, a moltissimi ragazzi, bambini delle nuove generazioni. Sono nella sostanza abbandonati a se stessi. Nel momento in cui noi li piazziamo con l'asilo nido a 3 anni, anzi facciamo pressioni perché a 2 anni e mezzo siano già presi nell'asilo nido, in mano non si sa a chi, naturalmente, per poi lasciarli là 8 ore al giorno, andarseli a prendere e quindi vederli soltanto forse un'oretta alla sera, finché prima di addormentarsi definitivamente davanti a una televisione, e poi ricominciare il giro e avere rapporti quindi con questo bambino occasionali, il genitore perde qualunque controllo e soprattutto qualunque empatia con quel bambino, e man mano passa il tempo lui si crea un percorso indipendente e alternativo, totalmente slegato nella realtà dei genitori, perché poi quello che conta non sono le parole o i regali che si possono fare o la vacanza o i soldi pronti, ammesso che ci siano, sono sempre meno, ma è il tempo che si dedica al nostro figlio, ai nostri figli naturalmente, e la possibilità di starci assieme, di relazionarsi, di giocarci, di leggergli la favola, eccetera eccetera eccetera. Questo è l'elemento essenziale, almeno nel primo settennio sicuramente, ma anche nel secondo. Quindi avere un figlio, ragazzi, oggi non è faccio il figlio e lo deposito da una parte, dall'altra, da che l'altra, scuole che ormai sono diventate sempre più non sono scuole, sono di fatto strutture che hanno un'azione diseducativa e pericolosa, con l'assenza del genitore che non sa e non gli interessa neanche più di tanto di quello che succede. L'importante è che il bambino sia a scuola e che poi prenda i bei voti e venga promosso. Sì, manca tutto il resto però. E quindi su questa involuzione della società dovremmo pensarci, perché nel frattempo tu cosa stai facendo? Tu adulto, tu genitore, e parliamo anche di chi non è genitore, non ha nessuna importanza, che cazzo si deve fare della tua vita? Lavori dalla mattina alla sera, lavori sempre di più per un compenso sempre più ridotto, perché no? E di fatto la tua vita, la nostra vita, perché cioè, io faccio parte di questo gruppo, la stai svendendo per spinte tue di tipo egoistico, poi, perché ho capito che non hai alternative, ma se la tua vita è essenzialmente al 100% lavoro quotidiano, il tempo di riposare un attimo per poi ricominciare a lavorare, per poi avere la settimana sì e no stringata, se ti sei ancora in grado di fare ferie nel solito posticino, il mutuo da pagare e tutto il resto, e non avere nemmeno né tempo né energia da dedicare alla crescita dei propri sentimenti e al rapporto con la propria, perché anche i matrimoni oggi le vite saltano, ma perché non ci si caga più, ragazzi? Non si ha più tempo per stare insieme, e quindi questo è il vero dramma esistenziale nella nostra esistenza, che dovremmo incominciare a capire, e quello che io continuo a dire, ma se uno ci riesce, se no va bene lo stesso. Ma Gamma 5 da 76 è una sperimentazione sociale, è un gruppo di sperimentazione sociale che ha fatto tante di quegli errori, di quei putanate che metà basta, ma ha fatto delle robe stupende e ha creato alla fine nei 50 anni una vera rete sociale. Con punti di forza stupendi, meravigliosi. Allora, il senso di questa, quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che da quell'esperienza lì non può che nascere la convinzione che un futuro di una vita ha senso nella misura in cui io riesco a creare rapporti di solidarietà e di fraternità con gli altri. Con questo, se te che è un fiore di Troia davanti, non sei che te che è da amarlo, perché mi non so Gesù Cristo e nessuno dei noi altri lo è, ma invece di aprire una guerra che magari dura anni di odio, di avvocati, di ostie di Madonna, te ciappi su, te o devi vite, te vai da un'altra parte, te cambi strada, piuttosto chiudi i rapporti e fine del discorso, piuttosto, e cerchi e continui a cercare persone con cui condividere pensieri, sentimenti, passioni, e vedere di costruire insieme qualcosa. Ovvio che questo presuppone cosa? Che te abbia una capacità altruistica, perché se te pensi solo ai cazzi tui non crei nulla, ovvero puoi illudere e puoi ingannare molte persone inizialmente, ma prima o dopo vieni smascherato, perché non è che può, la menzogna ovviamente ha sempre le gambe corte, prima o dopo vieni smascherato, no? E allora la soluzione, tenendo conto che io una persona singola non può assolutamente modificare quella che è come si dice, l'andazzo generale della società, cioè poco a fare, la società sta andando in una direzione purtroppo di profonda degenerazione sociale, ma va bene, allora siccome il miracolo non si può fare, io cerco di dare come sempre il contributo personale nella mia vita e nella mia attività in senso ostinato e in direzione ostinata e contraria, come diceva Fabrizio De André. Se si sta andando in una involuzione pericolosa di isolamento sociale spaventoso, senza una crescita emotiva, di sentimenti, spirituale, io faccio esattamente il contrario, o cerco di fare esattamente il contrario. E quindi se il soldo diventa ormai l'elemento centrale di tutta un'esistenza, faccio in modo che il soldo non diventi padrone di me. e farò di tutto per non farlo. Quindi cerco di avere generosità e di non avere attaccamento al denaro, per esempio, e cercare di contribuire di condividendo quel poco che posso mettere a disposizione con altri, perché tanto quel che io condivido in un modo o nell'altro mi ritorna in senso positivo. E il problema è che, la maggior parte di noi non ha coraggio, non ha forza, non ha la capacità di capire questo. E quindi preferisce continuare col proprio tran tran, sentarsi sul divano a sera de sfada al lavoro, guardarsi su televisione o su computer, non cambia un cazzo, tanto è la stessa roba, e avanti così, nel rigoroso isolamento sociale, perché il tempo che tu hai libero dal lavoro e dall'impegno, naturalmente dalla dittatura del lavoro, che hai è pochissimo nell'arco di una giornata. Se in più lo impieghi a guardare i social nei telefonini o la televisione, va bene, così, ok, che tipo di rapporto che toccherà nella giornata? Facciamo, imparate a fare alla fine della giornata un esame di quello che avete combinato durante la vita. Durante la giornata appena trascorsa, quanto tempo siete stati insieme agli altri, a sostare il collega d'ufficio che sia obbligatorio, o il capo ufficio, il paron rognoso spaccacoglioni in cui hai che ti ha stimolato solo pensieri e sentimenti negativi? Ma di positivo cosa hai combinato con gli altri nell'arco di una giornata? Perché se non hai combinato nulla, beh, riproponiti per il giorno successivo di fare qualcosa in altra direzione. E il tempo libero che hai, invece di sprecarlo in stronzate o in centri commerciali, perché non trovarti con qualcuno e trovare una attività comune da fare, magari all'inizio come hobby, non so, l'orto come hobby, la terra se bassa, lo so, però insomma, tanto per dire che ne una, o altre cose, o camminate in montagna, piuttosto, benissimo, e da lì possono nascere tante cose. Perché si creano rapporti di fiducia, di simpatia, di empatia, e poi naturalmente ci potranno essere tante altre cosine, naturalmente. Tanto l'umanità va avanti sempre comunque, e pagherà il proprio prezzo come sempre. E come diceva ovviamente il mio grande maestro Rudolf Steiner, finché l'umanità non comprenderà e non riuscirà ad affrontare ad applicare l'altruismo nella propria esistenza in maniera importante, si andrà avanti con oscillazioni tra momenti di libertà, di armonia, di benessere, e fasi di assoluta mancanza di libertà, di dittatura, di guerra, in una oscillazione di un pendolo pazzesco che non si fermerà mai da una parte o dall'altra. Il problema è che la società deve riformarsi in maniera che non ci sia più un pendolo che va a destra e a sinistra. Questo è il punto. Gli strumenti ci sarebbero, ma l'umanità in questo momento pare sia ancora abbastanza indietro da sto punto di vista, no? Adesso devo sentire un personaggio che ci deve aggiornare su un po' di cosine. E allora, un attimo solo, che vedo di portarvelo, lasciandomi in pausa musicale un attimino. Vi lascio sempre con eccolo qua, con il video di Rocco, cantautore, Psicopandemia, che non è male da ricordare, no? Perché così uno impara.
1: Abbiamo distinto l'intera penisola in tre aree: gialla, arancione, rossa.
2: Gialla, arancione, rossa.
1: Ciascuna con proprie misure restrittive.

potenti ci pisciano addosso. La TV dice invece che piove. Se non hai niente per cui morire, non hai niente per cui valga la pena vivere.

0: Eccoci qua, torniamo in diretta e dovremmo avere con noi Gianluca Stefani. Mi senti, Gianluca?
1: Certo, ciao Paolo, buongiorno a tutti i radiospettatori.
0: Bentornato Gianluca. Allora, perché abbiamo Gianluca in diretta con Radio Gamma 5? Poco prima del suo arresto e dell'ergastolo probabilmente, Gianluca, è l'ultima intervista che fai, giusto?
1: Sì, sì. La pena di morte mi danno.
0: Che cazzo ha fatto quel meraviglioso sindaco di Padova? Dimmi un pochettino.
1: Mi ha querelato per...
0: Ti ha querelato? Pensa te, un miliardario, anzi un milionario, perché insomma mi pare che non sia un dipendente delle poste. Querela un povero disgraziato come te, per che motivo?
1: Perché ho scritto un commento sotto un suo post dove ho detto che hanno distrutto e svenduto Padova, e invece ho scritto un post dove ho parlato di un possibile conflitto di interessi tra il sindaco e Alì sul versante del polo logistico Alì a Granze di Camin, dove sono stati messi 800.000 metri cubi in una zona che era stata pensata originariamente come verde e poi c'è stato un cambio di destinazione d'uso tanto discusso che l'ha fatta passare a edificabile, e hanno costruito questa struttura qui.
0: E che struttura è?
1: È un polo logistico praticamente semi-automatizzato, quindi non darà neanche più di tanto in termini di posti di lavoro, fortemente impattante perché ricopre un'area di 155.000 metri quadrati.
0: Dio buono!
1: Prato della Valle.
0: Madonna di Dio! Vabbè.
1: Per 100.000 metri cubi ci sono strutture alte fino a 39 metri.
0: E cosa servirebbe, Gianluca? Perché a me interessa lo sviluppo sociale ed economico del paese, tu lo capisci bene. E cosa servirebbe sta roba?
1: Servirebbe per i camion che vengono dall'estero o che vengono da tutto il Triveneto e dall'Emilia Romagna, e quindi a lì verrebbe facilitata. E qualcuno dice che potrebbe servire anche per il discorso interporto, e quindi legato a un discorso sulle armi, però questo è qualcuno...
0: Ascoltami Gianluca, tu cos'è che hai osato dire? Che ci potrebbe essere un conflitto di interessi?
1: Io ho detto che
0: si potrebbe, voglio dire,
1: circolano voci sul fatto che Alì abbia dato una grossa mano alla campagna elettorale del Giordani 1 e del Giordani 2. Tanto posso dirlo il contenuto della querela, perché tanto l'ha reso pubblico il sindaco, quindi...
0: Sì, quindi puoi tranquillamente dirlo, insomma, no?
1: Esatto, e poi mi viene contestata una frase anche di una celebre citazione di Giovanni Falcone, dove dice: quella corruzione, che è un fenomeno umano, ha avuto un inizio, avrà un suo svolgimento e avrà anche una sua fine. Io l'avevo messo in termine esortativo, ma sono stato esortativo in modo tale e generale, perché avevo parlato dei giochini e dei meccanismi del potere, e avevo esortato i cittadini a non abbassare la testa di fronte alle all'ingiustizia e continuare a denunciare e non rimanere in silenzio. Eppure sono stato diffamato anche per questa... stato querelato anche per questa frase qui.
0: Sì, di fatto tu sei stato querelato per avere osato avere una posizione coerentemente opposta e contraria alle decisioni amministrative di questa amministrazione. Questo sostanzialmente nella realtà, perché tu ti stai adesso, al di là del polo logistico, che non mi pare tu abbia detto delle cazzate pazzesche, perché uno può benissimo pensare che ci possano essere anche dei conflitti di interesse, non è che conflitti di interesse si può, che, ma no, così uno lo può anche pensare, e non mi pare che questo debba, non è mica un'accusa diretta di avere, non so, di aver preso dei soldi o di aver fatto corruzione. Uno lo può pensare.
1: Che Alì ha dato una grossa mano, circolano voci che Alì abbia dato una grossa mano alla campagna elettorale di Giordani.
0: Vabbè, voglio dire, e anche fosse, cioè, tra l'altro in America, nei paesi anglosassoni, tra l'altro dovrebbe essere alla luce del sole l'azione lobbistica nei confronti di qualcuno, quindi anche fosse vero, e ora qua uso il problema.
1: Esatto. ma tra l'altro è successo anche in precedenza con altri sindaci, e ci sono degli articoli di giornale che parlano che Alì ha finanziato delle loro campagne elettorali, quindi non c'è nulla.
0: Sì, appunto, cioè, voglio dire, non è che stai dicendo delle cose pazzesche, no? Ma cosa vera poi, Gianluca, è che tu hai rotto le palle non solo su questa cosa, ma tu vieni giustamente ad aver fatto in prima persona, io l'ho pagata in altra maniera come tu sai, ma sulla questione del tram, giusto?
1: Perché
0: tu ti sei opposto a un progettino da oltre 600 milioni di euro e hai rotto il cazzo su dicendo le cose giuste, cioè uno sconvolgimento del territorio spaventoso, una alterazione addirittura della struttura di viabilità pazzesca e permanente, un abbattimento di centinaia e centinaia di alberi, alcuni secolari addirittura, che è stata una roba, ma nei fatti, questa nei fatti hai sei riuscito a salvare il cedro, era il cedro mi pareva
1: di padre Leopoldo
0: al manco quello, però voglio dire è stato un disastro da un punto di vista che poi il punto, la tragedia qual è? Che i padovani in generale restano di una passività mostruosa e stanno accettando tutto il disastro che sta venendo avanti e tutto il resto in nome non si sa di cosa, del proprio vantaggio personale o della propria tranquillità esistenziale, più che altro, insomma, perché questo è un danno enorme, un danno economico, lo vedremo, perché io quello che dissi in campagna elettorale, se ti ricordi, era molto semplice: fossi entrato in consiglio comunale io pubblicavo immediatamente i conti. Quanto è costata una merda di tram del genere, che è una merda assurda, non ce l'ha nessun paese al mondo, fuori che Padova e Mestre, con già 4 morti, 180, 200 feriti, quanti ieri, non lo so, eccetera, ufficiali, per una cagata mostruosa che non ha nessun'altra struttura nell'orbita terraqueo. Quindi di cosa stiamo dicendo, di cosa stiamo parlando? Allora, questo unito a quello che stai dicendo tu, Gianluca, mi pare che hai pisciato fuori dal boccale un po'.
1: Assolutamente, tra l'altro ci sono altri tre temi, perché c'è anche la devastazione commerciale che adesso
0: spiega.
1: Tutti i commercianti si sono resi conto che praticamente non vedono più clienti da mesi e mesi, perché i lavori e il tram praticamente ha distrutto i negozi di prossimità, e quindi sono costretti a chiudere o ad andare in altri comuni, e questi negozi sono tantissimi. Adesso stanno facendo delle cause al comune anche per quei 2000 pali impattanti neri che hanno messo al posto degli alberi, che sono una roba vergognosa, incredibile, costano 7000-8000 euro a palo, pesano 22 tonnellate ciascuno, sono alti 13 metri, sono stati messi davanti alle case, davanti ai balconcini, e quindi c'è il rischio anche di incentivare i furti. Poi c'è il discorso dei costi di manutenzione del tram, anche che è di svariate decine di milioni di euro, che ci saranno ogni anno, e quindi sarà un debito per i prossimi 20 anni che dovranno ripagare i padovani. E poi c'è un altro discorso: mancano i mezzi, perché sono arrivati soltanto,
0: cioè, la fabbrica, amore, la fabbrica è chiusa, non ne producono più, si sono andati a prendere le carrozze usate da Latina e fine.
1: Esatto, quindi i nuovi mezzi, che dovevano essere 28 pronti entro il 30 giugno 2026, ne hanno fatti soltanto due in 2 anni e mezzo. Ma a 2 anni e mezzo Alstom ha ricevuto un anticipo di 42 milioni di euro su 120, il 40%, una cosa mai successa prima, perché di solito si dà sempre un 10% di anticipo. Noi addirittura abbiamo dato circa un 40% di anticipo. Eh sì, e dopo 2 anni e mezzo abbiamo soltanto pronti 2 mezzi.
0: Ma noi siamo ricchi a Padova, siamo ricchi, Gianluca, cazzo, non è che stiamo lì a centellinare le cose, se siamo generosi, no? Coi soldi degli altri, cioè dei cittadini, si fa quel che
1: esatto.
0: Si vuole. No, la cosa, adesso al di là delle battute e degli scherzi, la cosa tragica è che tu con grande coraggio, Gianluca, stai provando a fare una democraticissima e libera opposizione a un progetto folle che garantisce soltanto spese enormi che naturalmente ricadranno poi sulle spalle ovviamente delle future generazioni, ma che di cui la città non sentiva assolutamente bisogno, cioè perlomeno quel tipo di mezzo pubblico è un mezzo pubblico assolutamente privo di elasticità, rigido, costosissimo e che ha implicava uno smantellamento anche ambientale ed ecologico mostruoso, insomma, e che poteva essere giustificato soltanto dal fatto che tra l'altro questa amministrazione non sta altro che continuando la prima porcata che è stata fatta nel 2006, quando è stata fatta la prima linea, insomma, pare fosse 2006-2009, adesso non ricordo. Comunque è una roba che segna definitivamente la decadenza culturale, economica, spirituale di Padova, che nel Veneto era un po', grazie all'università, era un po' il centro, no, era presa anche ad esempio. Oggi è una città in piena decadenza. Guarda il centro, vai al centro, hanno con la scusa del tram, di fatto in centro non ci arrivi più con un'automobile e il centro è vuoto. È vuoto, i negozi sono vuoti e tantissimi sono chiusi, hanno smantellato e stanno smantellando tutto. È un provvedimento tragico e devastante dal punto di vista sociale questo.
1: Esatto, e continuano a chiudere negozi, quindi veramente c'è una devastazione sotto tutti i punti di vista. Tra l'altro anche il discorso dell'ecologia, del risparmio della CO2 è un'altra truffa, perché loro dicono che col tram risparmi 11.000 tonnellate di CO2 all'anno, ma ti faccio un esempio: la quarta linea dell'inceneritore che vogliono fare sia Coalizione Civica che il PD che tutti quelli dell'amministrazione Giordani, passerà dalle 180.000 tonnellate di CO2 all'anno emesse dalle tre linee a 270.000 con la quarta linea, quindi 90.000 tonnellate di CO2 all'anno in più emesse, 8 volte superiore rispetto a quelle che il tram ti fa risparmiare. Ma allora vedi che è una presa per il culo,
0: assolutamente. Ma è tutta una presa per il culo. La questione dei crediti del CO2 è una grande troiata che si sono inventati, che ha consentito di fare devastazioni ambientali, secondo me. Questa è la mia opinione, naturalmente, non è
1: assolutamente quella dei crediti di carbonio.
0: Esatto, è una presa per il culo colossale. Tu pensa solo a decine di ettari di terreno che sarebbe stato fertile, che va su pannelli solari, è una devastazione totale. Le pale eoliche e tutto il resto, voi che ne parliamo con gli amici della Sardegna, ma dai. Serve solo a fornire energia ai grandi centri, come si chiamano quelli dei computer, capito? Che
1: i data center
0: che cresceranno sempre di più e che andranno a assorbire quantitativi di energia spaventosi in termini elettrici
1: e di acqua,
0: che poi naturalmente molleranno nei fiumi, nei canali, acqua che è ovviamente ampiamente devastata, eccetera. Allora Gianluca, intanto onore a te e a quello che stai facendo, pieno sostegno da parte nostra e di Radio Gamma 5 assolutamente. Se avrai bisogno di un sostegno anche economico per difenderti da questa infamia, faremo una raccolta fondi.
1: Ti ringrazio molto Paolo e ringrazio Radio Gamma 5 per l'ospitalità e il sostegno che mi avete sempre dato e mi continuate a dare.
0: Ma ci mancherebbe, questo mi pare il minimo. Ma ti dico davvero, se ci sentiamo Gianluca, poi se hai bisogno sia con me, sia con Luca, sia con altri, sicuramente possiamo far partire per quello che è possibile anche una raccolta fondi per aiutarti, perché questo è un'infamia e non è giusto che tu possa rimanere esposto a un attacco veramente profondamente antidemocratico e di assoluta sopraffazione, né più né meno. Ma è quello che è successo anche a me nel mio percorso. L'Italia, vedi Gianluca, lo sai meglio di me, ma l'Italia non è più un paese democratico, non lo è più. Se lo è stato, lo è stato in passato. Oggi non c'è più gente che capisce cosa vuol dire un normale confronto di idee diverse si cerca di spegnere quello che ha l'idea diversa, che magari non ha il potere per poterla portare avanti, no? E si cerca di spegnere in tutti i modi. Questo è molto pericoloso.
1: Esatto, si cerca in qualsiasi modo, giudiziario soprattutto.
0: Eh sì, è quella la strada è quella giudiziaria, ovviamente, dopo le multe, gli avvocati e avanti di questo passo. E uno capisci che ovviamente viene zittito in questo modo, quindi ti rinnovo l'invito che ti ho detto, volentieri ti diamo una mano se c'è bisogno, Questa amministrazione, cosa vuoi che possa dire? Non ci sono parole, cioè, non ci sono parole. Si è visto chiaramente cosa stanno facendo e non hanno nessuna. Adesso ti dicono tutti: siamo tutti Gianluca, grande Stefani, non muoiare, Daniele, eccetera, eccetera, no?
1: Esatto.
0: Ti stanno dando un pieno appoggio gli amici qui con i messaggi, no? E dice qua: ma il democratico sceriffo di Padova, se non ha nulla da difendere, perché attacca querelando un giovane attivista per un commento online? Sarebbe questa la democrazia rappresentativa? Il ragazzo non è un cittadino e votante come tutti noi. L'orizzonte dei poli logistici si sta espandendo sempre di più. Anche ad Olo si sta procedendo con un polo logistico impattante per l'ambiente, e qui lo chiamano il logistico, perché non va a migliorare in realtà la struttura già esistente. I costi probabilmente supereranno ovviamente i benefici quando avremo già l'area di Marghera, eccetera eccetera. Tra l'altro è tutto così, quindi, ma sicuramente signor Stefani, spero un non parente di Gianluca, presidente della regione per finta e gira sagre come il suo pater doce se gli ha insegnato, avrà pensato qualcosa di utile all'autonomia del Veneto. Marco da Mira, ciao ragazzi. Marco, cosa dovete dire? L'analisi è correttissima, giustamente, no? Cosa dici Gianluca?
1: L'autonomia è un miraggio ormai, diciamo, è un'oasi. Comunque sì, purtroppo anche lui sta dimostrando di essere ancora purtroppo lo zerbino di Zaia, quindi...
0: Vabbè, ma era scontato, come fai a mettere uno di 35 anni a sostituire il Lupacchiotto là, dai, cioè, di cosa di parlare?
1: Il Leone,
0: Ma il Leone, no, sinceramente no, questa dote la attribuirei a qualcun altro, non a lui, ma non posso dire cosa penso in realtà, ma lasciamo perdere. Ascolta Gianluca, altri elementi che volevi dire, perché ci sono parecchie cose impegnate. C'è il tram devastante, questo è stato chiarissimo, no? Perché c'è la questione del polo logistico. Cosa hanno altro in mente questa meravigliosa giunta?
1: Hanno fatte, guarda, per non parlare dei tantissimi supermercati con cui hanno riempito Padova, perché anche questo è un tema veramente. Infatti il polo logistico serve anche a tutti questi supermercati che hanno messo, quindi questi supermercati la maggior parte sono anche vuoti, ce ne trovi nel giro di un chilometro 6-7 di catene differenti, che dici ma che cavolo, e in altre zone tra l'altro non ne trovi manco uno. E poi c'è il tema degli studentati che stanno veramente devastando Padova, li stanno mettendo
0: spiega un attimo questa storia qua.
1: Praticamente questi studentati servono all'università per soddisfare la domanda abitativa. L'università dice che sta aumentando, anche se la rettrice Mapelli ammette che nei prossimi anni ci sarà un calo.
0: Per forza, se c'è un calo delle nascite sarà anche un calo degli iscritti all'università, mi pare chiaro.
1: Hanno costruito una marea di supermercati e di studentati incentivati anche dal PNRR, che ha dato numerosi bonus e numerose deroghe fiscali a chi investiva su questo piano. Tra l'altro molti di questi studentati sono gestiti da fondi stranieri, inglesi, americani,
0: ma va.
1: E quindi ci ritroviamo la città invasa da studentati che tra l'altro hanno dei prezzi proibitivi, perché
0: tipo
1: dai 800 ai 1200 euro per una stanza singola.
0: Dio caro,
1: 30-40, quindi neanche, cioè,
0: a prezzi agevolati per consentire alla massa di studiare all'università, è questo l'obiettivo, no?
1: Sì, ma prezzi agevolati non ci sono per niente.
0: No, è una battuta Gianluca.
1: Esatto, e tra l'altro uno di questi studentati che potete andarlo a visitare, che è davanti alla Chiesa della Pace, giustamente, la Chiesa della Pace sarebbe dedicata ai caduti della
0: Prima Guerra Mondiale,
1: diciamo stare, e ci hanno messo anche una piscina e un cinema, giustamente, perché gli studenti devono...
0: per rispettare l'ambiente, certo.
1: Per rispettare l'ambiente.
0: Certo,
1: e quindi ci troviamo... La città poi in base di questi, io li chiamo cubi multipiano, che praticamente sono tutti questi palazzi che vanno a sostituire i palazzi storici che ci sono, e a Padova sono bellissimi, ma vengono demoliti per costruire questi cubi multipiano che sono tutti uguali, hanno questo stile cubo brutalista, grigio, cemento e via dicendo, multipiano perché sono, vanno dai 8 ai 11 piani, per non parlare di al San Lazzaro cosa hanno combinato, ad esempio lì vicino alla zona ospedale. Tra l'altro un altro tema da sollevare sarebbe quello del nuovo ospedale che dopo
0: parliamone. Io l'ho affrontato in campagna elettorale, sarebbe qua, ho detto, ma sì, io fuori di testa, abbiamo una città ospedaliera dentro la città, cazzo, che è un caso più unico che raro, eh? Saremo tutto così, fermo una serie di villette che te compri anche te Gianluca naturalmente, eh? E facciamo una roba in mezzo ai campi in zona di allagabilità. Perfetto, perfetto,
1: esatto. Ed è quello che hanno fatto, perché lì sono partiti con uno studio.

0: di alcuni e che nei fatti non daranno questo miglioramento per la collettività della vita, perché a Padova nessuno era venuto in mente che c'era bisogno di un polo ospedaliero del tutto nuovo, chiudendo quello che c'è in centro alla città. Voglio dire, l'ospedale c'era, funzionava, bastava potenziarlo con una spesa probabilmente 10 volte inferiore a quella che ci sarà, no? E eccetera eccetera eccetera. Quindi sono grandi progetti dai costi spaventosi, che se fossero gli stessi denari fossero impiegati a potenziare le strutture già esistenti e ridurre per esempio nella sanità le liste d'attesa e tutto il resto, probabilmente sarebbero delle cose che andrebbero a vero vantaggio della gente. Così non ci siamo, no?
1: Zero, sono d'accordissimo. C'è stato un giro d'affari incredibile, anche molti meccanismi speculativi, perché chi ha comprato i terreni lì prima di sapere che lì ci sarebbe stato un nuovo ospedale ha visto schizzare i valori alle stelle e quindi è riuscito a fare un surplus incredibile. Però qui tutto è lecito, sembra, non ci sono leggi, la giustizia interviene soltanto quando ci sono le querele, e quindi...
0: Comunque Gianluca, guarda, io ti ribadisco, davvero, poi casomai ci sentiremo ancora, adesso vedi un attimo come va la situazione, sappi che noi di Radio Gamma 5 ti diamo una mano se hai bisogno, al di là di questo, quindi vediamo un attimino per ovviamente difenderti in maniera adeguata da quello che sembra a tutti gli effetti un sopruso, a tutti gli effetti.
1: Assolutamente. Comunque noi abbiamo depositato con l'avvocato che mi sta difendendo, che tra l'altro è stato un avvocato che ha seguito quelli degli incidenti sulla rotaia.
0: Guarda caso.
1: Valido. E abbiamo depositato una memoria difensiva dove siamo molto ottimisti, perché anche il Consiglio di Stato, quando aveva dato la sospensiva al polo logistico lì, perché c'era stato un ricorso da parte dei ricorrenti che il TAR all'inizio aveva bocciato perché aveva ritenuto il comitato non legittimato, poi i ricorrenti avevano fatto ricorso al Consiglio di Stato, avevano ottenuto la sospensiva dei lavori e il Consiglio di Stato aveva riconosciuto che c'è un fumus, ovvero un motivo buono per approfondire il discorso sui conflitti di interesse del sindaco con Alì. Quindi,
0: ma pensa te, e quindi scusami, su questa base lui ti querela perché? Cioè, tu non hai fatto altro casomai che avallare un qualcosa che c'è già in essere.
1: E questa è una bella domanda, perché mi querela, visto che lui stesso dice che non l'ha mai fatto con nessuno? Perché proprio a me e perché proprio ora, a meno di un anno dalle elezioni?
0: Già, perché stai rompendo, stai cominciando a dar fastidio, ovviamente, come nel caso mio l'hanno fatto anticipatamente, perché facendo il broglio elettorale nei miei riguardi al terzo più votato a Padova, impedendo l'ingresso in consiglio comunale, hanno impedito poi di poter fare quello che io avevo promesso, che era una battaglia dall'interno delle istituzioni contro la follia di un investimento ciclopico privo di senso e di valore per la collettività, anzi un investimento, quello del tram, che è sicuramente estremamente dannoso, come hai già detto, con la chiusura di negozi. L'unica battuta che volevo fare prima della fine è: dove erano i negozianti quando io facevo la battaglia in campagna elettorale? Non si è mosso nessuno, hanno fatto i comitati per i cazzi suoi con la nota signora e dopodiché non hanno fatto un cazzo. Adesso quasi quasi direi ve sta ben, perché no, anche se non mi fa piacere assolutamente dirlo, però
1: assolutamente, purtroppo la gente si accorge il disastro solo quando lo tocca in prima persona.
0: Bravo, e questa è la visione egoistica e misantropa della propria esistenza che fa veramente pena. Vabbè, dai.
1: E bisogna cambiarla, perché questo certo. È un pianeta che tutti, non abbiamo un pianeta di serie B, dobbiamo salvare questo.
0: Sì. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, Gianluca. Allora restiamo d'accordo così. Noi ci aggiorniamo. Intanto, grazie della tua partecipazione qui e di quello che hai detto, che è importante tenere i nostri ascoltatori aggiornati su queste infamie, perché di fatto è una cosa vergognosa quella che è successo. E se hai bisogno, sai che ci siamo, ok?
1: Ti ringrazio, Paolo, e saluto tutti i tuoi radiospettatori.
0: Ciao Gianluca, stammi bene. Ciao, un abbraccio. Ciao. E ringraziamo ovviamente anche Gianluca. Mancano pochi secondi alla pubblicità. Leggevo sempre, ma dunque serve questa, no aspetta, dov'era? Se aprite una sottoscrizione a favore di Gianluca sarò uno dei primi a dare il mio contributo.

0: e questo ce lo dice Adamo. Padova è la seconda città cementificata, più cementificata d'Europa, e adesso stiamo morendo dal caldo. Il verde come in Amazzonia aumenta le possibilità di precipitazione e diminuisce la temperatura di qualche grado. Grazie Padova, saluti Spartaco. Sappiamo bene, ma ovviamente gli alberi, ricordatevi sempre, gli alberi d'alto fusto in città vengono eliminati, non tanto per la paura che casca per terra, ma perché sono barriera insuperabile per le emissioni del 5G e del 6G, questo è il problema, e quindi vanno battuti e ci mettono l'alberello del cazzo al posto della grande pianta, questo è il punto. Perfetto, siamo tornati in diretta in questo momento e dovremo avere in diretta con noi Marco Milioni. Marco, mi senti?
1: Sì, buondì, un saluto a chi ci ascolta.
0: Buongiorno caro Marco, e grazie di aver partecipato ai microfoni Radio Gamma 5, perché stai sollevando una cosa molto interessante che è opportuno che i nostri ascoltatori possano conoscerla. Io mettevo, avevo messo nella rubrica milioni FAS, ma era semplicemente per ricordarmi, no? Marco, cosa sta succedendo perché io ritenevo, fino nella mia ignoranza, poi sai com'è la storia, no? Che la tragica questione, tragica veramente, dell'inquinamento delle falde acquifere da FAS fosse una cosa che riguardava la Miteni e quella fabbrica che non si è capito poi che cosa fabbricasse e cosa facesse, in realtà non l'ho mai capito molto bene, magari me lo dirai tu, e che ha progressivamente buttato inquinando le falde di tutta la zona del Vicentino e poi del Basso Padovano, e pensavo si chiudesse lì la questione. Puoi spiegarci che cos'è intanto il FAS, magari lo ricordi i nostri ascoltatori, e perché in realtà il problema è diventato molto più serio?
1: Allora, anzitutto bisogna capirci. Sì. I PFAS sono delle sostanze di origine industriale, quindi sono artificiali, non si trovano in natura, sono tantissimi e vengono impiegati nei più svariati campi industriali. Come detto, la vicenda che riguarda la Miteni di Trissino è una vicenda ormai conosciuta in mezzo mondo, perché stiamo parlando probabilmente di una delle più gravi contaminazioni da derivati del fluoro da alcune famiglie, principalmente da alcuni composti di vecchia e un po' più nuova generazione, che negli anni ha riguardato il Vicentino, il Veronese, il Padovano, sostanzialmente tutto il Veneto centrale. Questa situazione è una situazione ancora gravissima, perché ce lo dicono gli ultimi dati a disposizione. Recentemente la testata per la quale scrivo, Vicenza Today, ha pubblicato una notizia importante che deriva dal Ministero dell'Ambiente, nella quale purtroppo si ha l'ennesima conferma che la bonifica di questo benedetto, maledetto sito è praticamente una chimera.
0: È praticamente impossibile, Marco.
1: Sì, è una questione molto complessa, complicatissima dal punto di vista industriale, geologico, perché sostanzialmente per togliere tutto quanto bisognerebbe andare a contaminare un altro sito, sparpagliare tutta questa schifezza in mezzo mondo. Voi capite che non è una cosa così semplice.
0: Chiaro.
1: Fermo restando che i costi sono qualcosa di tremendo. Però c'è un problema addizionale, cioè negli ultimi anni è emerso che c'è un altro tipo di inquinamento, sempre da PFAS, ma da un altro tipo di PFAS, cioè da PFBA, che sono quelli che vengono utilizzati per accelerare velocemente il calcestruzzo, che è addebitata ai cantieri della superstrada pedemontana veneta.
0: Ma che bello!
1: Arteria che connette Montecchio Maggiore nell'Ovest Vicentino fino a Spresiano nel Trevigiano, e che interseca, tra l'altro, per fortuna o per disgrazia, scegliamo noi il termine che ci piace di più, anche le zone, i comprensori interessati dall'inquinamento dei PFAS e della Miteni.
0: Giusto per potenziare ulteriormente.
1: Ma
0: ascoltami Marco, puoi spiegare meglio questo uso sul calcestruzzo del PFAS?
1: Allora, mentre i PFAS, diciamo, noti, più noti all'opinione pubblica, vengono utilizzati per impermeabilizzare i tessuti, per le schiume antincendio, per una serie infinita di applicazioni, soprattutto quelle militari e legate ai microchip, di cui non parla praticamente nessuno.
0: Interessante.
1: Apriamo e chiudiamo una parentesi. Qua si potrebbe aprire un capitolo se vogliamo, ma lasciamolo da parte perché sennò.
0: Però dopo una domanda te la faccio su questa roba qua. Va bene, va avanti. Okay.
1: Sì, io sono a disposizione, non voglio mica tirarmi indietro.
0: Ok.
1: Quindi una platea enorme di applicazioni. Ce n'è, tra queste c'è quella appunto di indurire il calcestruzzo. Che cosa vuol dire indurire il calcestruzzo? Che quando si lavora su una grande opera rispetto alla quale è importante accorciare i tempi di lavorazione,
0: certo.
1: Noi sappiamo bene che questa caratteristica può essere utilissima, perché ovviamente tra 20 giorni, 30 giorni che può essere necessario come tempo per solidificare, diciamo, un'infrastruttura, metterci poche ore, voi capite che cambia
0: radicalmente
1: la dinamica.
0: Certo.
1: Ecco, il problema qual è? Che queste benedette, maledette sostanze, se non vengono utilizzate in modo corretto, si disciolgono nell'acqua e poi attraverso l'acqua di ruscellamento finiscono poi nell'ecosistema.
0: In falda.
1: La falda, andando a contaminare l'acqua con la quale si irrigano i campi, qualche volta finisce in acquedotto e via discorrendo. Quindi è un problema non da poco, ed è un problema non da poco, tant'è vero che in un'inchiesta che abbiamo sempre pubblicato su Vicenza Today abbiamo scoperto che addirittura erano stati chiusi dei pozzi alle porte di Vicenza a causa di questa contaminazione. Sulla scorta delle nostre inchieste, il Ministero dell'Ecologia, tramite il suo braccio scientifico, l'ISPRA, ha avviato un'inchiesta speciale di natura amministrativa, chiaramente, e parallelamente se ne è occupata anche la magistratura di Vicenza, che adesso con un fascicolo penale, ma pare che ce ne sia più di uno, è arrivata a chiedere o sta per chiedere il rinvio a giudizio per una dozzina di indagati legate ai cantieri della Pedemontana Veneta.
0: Ah, quindi legate alla Pedemontana questo?
1: Esatto. Poi c'è un altro problema, no? Questa contaminazione, che principalmente è ascritta ai siti dei tunnel dell'ovest, che attraversano l'ovest e l'alto vicentino, dove sono stati utilizzati,
0: cioè i tratti della superstrada interrati, vuoi dire?
1: Sostanzialmente quelli sì, in galleria,
0: sì.
1: Dove le colline dalle nostre parti, gli ambientalisti gli avevano detto: guardate che sono friabili, che è complicato forare lì, non forate, vi scongiuriamo. Si è verificato puntualmente tutto, perché la sindrome di Cassandra è tipica dell'Italia. Ne hanno usati in quantità spropositata, tant'è vero che le acque di ruscellamento afferenti a questi tunnel, che connettono sostanzialmente la zona della bassa di Valdagno, quindi Castelgomberto per intenderci, e Malo dall'altra parte verso Schio, sono pesantemente contaminate sia a ovest sia verso est. Di più, cos'è successo? Che la Regione Veneto ha autorizzato, perché riteneva, diciamo, sostanzialmente le rocce d'escavo della galleria inerti, quindi non pericolose, ha permesso di sparpagliarlo in una trentina di cave del Vicentino. Quindi, oltre alla contaminazione primaria dovuta alle acque di ruscellamento, alla dispersione, diciamo, dalle lavorazioni del tunnel, ci troviamo anche quelle esportate in giro per la provincia di Vicenza.
0: Pazzesco.
1: Per cui c'erano zone che sti PFBA non ce li avevano e che se ne sono trovati sul proprio territorio.
0: E che vanno naturalmente in falda, ovviamente, attraverso il percolamento.
1: Vanno in falda, ovviamente ci sono le acque di ruscellamento, perché vicino a queste cave ci sono anche attività zootecniche, c'è chi coltiva, c'è chi c'ha l'orto e via discorrendo. Per cui, nuovamente, nuova inchiesta, adesso pian pianino l'opinione pubblica, che fa anche una certa difficoltà, perché io capisco che anche da un punto di vista psicologico
0: è drammatico
1: affrontare queste
0: è drammatico.
1: Cose. C'è un problema di interferenza con le attività economiche, per cui, come è successo col PFAS all'inizio, si cerca di minimizzare. Sono anche alcune condotte di natura psicologica che io in qualche maniera capisco, no? Però purtroppo la realtà questa è, non si può negare. All'interno di tutto questo discorso, io per cercare di capire come stessero le cose, perché chi fa giornalismo d'inchiesta deve partire dalle carte, ha proceduto con una formale richiesta di accesso agli atti alla Regione Veneto per conoscere, diciamo, i verbali dei tavoli tecnici che hanno affrontato questi temi,
0: sì,
1: per sapere lo stato dell'arte, come si suol dire,
0: sì,
1: no? E quello dopo tutta una serie di settimane in cui non arrivavano cose non ben precise, via discorrendo, siccome al posto di darmi i verbali mi hanno dato sostanzialmente un riassunto, io mi sono scocciato.
0: Era perché non perdessi tempo a leggere, capito? Per quello ti hanno dato il riassunto.
1: Esattamente. Mi sono scocciato e ho segnalato, anzi ho denunciato l'accaduto alla procura competente, che è quella di Venezia. Punto.
0: E cosa è accaduto? In conseguenza di questo?
1: E cosa è accaduto? Per il momento non è accaduto niente, perché ovviamente io non so adesso l'indagine che percorso farà. Mi aspetto che gli inquirenti mi sentano o facciano degli accessi o convochino qualcuno. Io non pretendo di spiegare ai pubblici ministeri,
0: certo,
1: che fanno le indagini.
0: Certo,
1: okay?
0: Certo.
1: Io però mi sono mosso, nel senso che siccome si tratta di un atteggiamento grave, perché conoscere le carte
0: è
1: la base del lavoro giornalistico,
0: certo,
1: parliamo sempre della chiacchiera,
0: chiaro,
1: no?
0: Chiaro.
1: Ho informato di questa cosa l'ordine dei giornalisti, chiedendo di prendere posizione, perché questa è una materia delicatissima per noi, e purtroppo l'ordine dei giornalisti, forse complice il periodo estivo, per il momento non ha proferito
0: che
1: parole.
0: Strano, non l'avrei mai detto sinceramente, è una battuta, scusami, perché purtroppo di ordini ne so qualcosa anch'io e lasciamo perdere, ormai sono delle strutture vergognose in generale, comunque in generale parlo.
1: Sì, c'è un problema però, perché siccome sono però strutture previste dalla legge,
0: sì,
1: mi dispiace, debbono funzionare, e quando non funzionano bisogna rompere le scatole anche lì, perché
0: no,
1: altrimenti allora facciamo a meno di averle.
0: È giusto, sicuramente è giusto. Ascoltami, beh, la cosa mi sembra comunque, già il quadro che tu hai dato, sinceramente Marco, mi sembra già abbastanza grave, perché quello che tu stai profilando, e spero magari ti stia sbagliando per eccesso, ma è una roba devastante se viene fatta così, perché vuol dire che tutto il Veneto è definitivamente inquinato da PFAS.
1: Questo è un problema serissimo. Guardate, io dico solo una cosa: qua non bisogna credere a Marco Milioni che...
0: Ma no, certo, certo.
1: Però guardate, noi l'abbiamo pubblicato per intero, perché a me piace pubblicare le carte, perché poi una persona si fa la sua opinione leggendo gli atti,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Per quello io ho anche proceduto. E noi abbiamo pubblicato il rapporto che il Ministero dell'Ambiente, cioè l'ISPRA, ha prodotto. Ed è un rapporto pesante che descrive una situazione di una gravità estrema. Soprattutto è una situazione che in questo momento è ancora in fase di monitoraggio, cioè noi non sappiamo esattamente come stanno le cose. Aggiungiamo poi un altro fattore che riguarda la parte della salute. I PFAS in generale, adesso non parlo in modo preciso perché le categorie, le famiglie sono tantissime, ma tanto per dare a chi ci ascolta un'idea.
0: In linea generale.
1: Sono delle sostanze abbastanza fetide, perché ti entrano dentro, no? Per alcune ancora non è stato accertato il tipo di pericolosità, perché disturbano la chimica dell'organismo, soprattutto sono interferenti endocrini,
0: a livello ormonale, quindi.
1: Fanno per esempio crescere le tette agli uomini,
0: che bello,
1: l'asta del pene più corta, o le donne.
0: No, era più lunga che mi interessava, più corta non mi interessa, Marco.
1: Capito, siamo a questi livelli.
0: Sì.
1: In alcuni casi abbiamo possibile insorgenza di tumori, quindi non stiamo parlando di bazzecole. Devono essere ancora studiati, ma soprattutto non si sa bene quando si attivino, cioè non è che io li assumo e poi il giorno dopo sto male. Possono rimanere silenti nell'organismo,
0: quiescenti per decenni, anche per decenni,
1: e che ne sappiamo, come una sorta di bomba orologeria, no?
0: Sì.
1: A Tizio possono dare un disturbo e a Caio un altro, cioè non è come l'amianto che fa sempre esattamente la stessa cosa.
0: Chiaro, chiarissimo, chiarissimo.
1: Ecco,
0: quindi è ancora più insidiosa la questione, molto più insidiosa.
1: Certo, perché noi siamo di fronte a un cosiddetto...
0: E sarà molto difficile diagnosticare un avvelenamento da PFAS, questo è il punto.
1: Si può fare, ma serve anzitutto la volontà, poi servono le competenze.
0: Servono anche i denari.
1: E servono i denari, ma soprattutto combattere un avversario non ben definito non è mica tanto semplice. Questo genera anche ansia e inquietudine nelle persone.
0: Direi. Ascoltami, ma Marco, per quello che ti risulta adesso, al di là dell'ottimo lavoro che hai fatto, e il mio plauso, perché sinceramente se non era per l'amica comune che abbiamo, io confesso la mia ignoranza di questa ultima evoluzione, la reazione che tu hai potuto vedere su chi se ne dovrebbe occupare, cioè per esempio il mondo politico, i responsabili politici a livello regionale, perché penso che più che provinciale la questione deve essere per forza regionale, c'è stata qualche reazione? E in realtà mi hai dato la risposta, perché fino adesso ti hanno addirittura rallentato o dato una risposta di documenti ridicola e nient'altro?
1: Allora, devo essere onesto,
0: sì.
1: Tranne qualche rarissima eccezione, soprattutto a livello regionale, sia la maggioranza di centrodestra che l'opposizione di centrosinistra se ne sono fregate. Diciamoci le cose
0: giusto per essere chiari, insomma.
1: Quindi non è una questione, ci sono alcune sensibilità nei vari schieramenti, questo io non lo nego, ma poi sul piano sostanziale, di fronte a una cosa tanto grave, non è successo niente.
0: Si sta zitti.
1: Aggiungo
0: sostanzialmente
1: un altro piccolo dettaglio: mentre Marco Milioni deve fare un accesso agli atti, che è una cosa complicata perché richiede tempo, devi mandare la PEC, devi raccogliere le informazioni prima e via discorrendo, un componente del consiglio regionale ci mette un giorno a farsi dare le carte, e non c'è stato nessuno che
0: l'abbia fatto
1: lì e abbia detto no, andiamo a vedere che cosa chiedeva Marco Milioni.
0: E non è una cosa di poco conto però questa, ragazzi,
1: no,
0: eh?
1: Allora, questo purtroppo da un punto di vista politico, quindi sto usando il termine,
0: è questo che ti ho chiesto,
1: mi fa pensare a una condotta tra virgolette dolosa, nel senso che non dolosa nel senso del reato, ma dolosa da un punto di vista dell'etica. Perché? Perché vuol dire che evidentemente c'è stata una sorta di appeasement, per cui si è stabilito che fin tanto che magari non c'è qualcosa di più certo,
0: si sta
1: zitti, fin tanto che non emerge qualcos'altro, si sta zitti, perché le imprese cominciano a torcere il naso, perché la politica pure, via discorrendo.
0: Certo.
1: E devo essere onesto, che la stessa cosa è successa anche all'interno della galassia ecologista, tranne qualche rara eccezione.
0: E questo però, Marco, essendo io un noto complottista, che quindi non lo dico con orgoglio, dico, com'è la regia dei movimenti ambientalisti? Vogliamo un attimino capire cosa stanno facendo, perché si muovono come un solo uomo su cose generalmente di poco conto?
1: Non si muovono come un solo uomo, anche perché in alcuni casi non è malafede, è ignoranza. Cioè l'ambiente è una cosa come la medicina, via discorrendo, che richiede studio, passione, abnegazione e anche organizzazione militare per fare le battaglie. La conoscenza è una cosa che costa fatica, per cui agitare la bandierina e magari agitarsi davanti a una telecamera può essere molto più appagante rispetto che a uno studio solitario
0: che fare un grosso lavoro a casa. Certo.
1: Questo è un primo aspetto. Poi c'è un'altra questione, cioè ci sono soggetti nella rete ecologista che hanno rapporti organizzati con gli enti centrali e gli enti regionali.
0: Chiaro.
1: Cioè ci sono convenzioni e quindi girano anche quattrini.
0: Della serie non rompermi troppo le palle, questo è.
1: Esatto. Lo stesso poi riguarda le imprese, cioè c'è gente che magari è sinceramente ecologista, ma c'ha il marito che lavora, che non so, dico, in una conceria, in un cementificio, via in un'acciaieria. E quindi c'è anche questo aspetto. Poi c'è l'aspetto sulle armi, quello è estremamente...
0: Ecco, questo è l'aspetto che ti volevo chiedere prima, cioè qual è l'impiego di queste sostanze? Ovviamente hai detto che sono una miriade e la mia ignoranza è totale, ma perché c'è un impiego particolarmente importante sugli armamenti?
1: Allora, nell'ambito bellico anche lì le applicazioni sono tantissime. Proviamo a immaginare, ogni volta che per esempio bisogna isolare un componente militare dalla temperatura, dall'alta temperatura, i PFAS entrano in gioco. Ogni volta che bisogna realizzare una vernice antiradar, i PFAS entrano in gioco. Ogni volta che dobbiamo realizzare una componente bellica subacquea, i PFAS entrano
0: in gioco. Quindi lo utilizzano in quantità stratosferiche?
1: In quantità stratosferica, tant'è vero che tutte le imprese che, come lo era la Miteni...
0: Ecco perché la Miteni lavorava per i militari, adesso ho capito.
1: Sono imprese che vengono considerate strategiche,
0: certo.
1: Tant'è vero che adesso...
0: E quindi nessuno gli rompe le palle?
1: Esatto, l'unico stabilimento in Italia, che probabilmente in Europa, che continua a produrne tanti, che è la Solvay di Alessandria, ha un accordo come fornitore di PFAS della Leonardo, che abbiamo scoperto noi in un'inchiesta di qualche mese fa. Qual è il problema? Che
0: andiamo a vedere l'inquinamento delle acque ad Alessandria?
1: Ma infatti c'è un macello gigantesco anche lì. Qual è il problema? Una sorta di ricatto che è stato fatto alle persone anche più deboli nella rete ecologista.
0: Ovvio.
1: Hanno detto: guardate che se voi andate a rompere le scatole su questo aspetto strategico, l'Occidente potrebbe essere in affanno, quindi vi potrebbero accusare di essere filorussi, iraniani, anti-occidentali e via discorrendo. Capite la bassezza morale, no?
0: Beh, l'hanno fatto nel 2020 con i vaccini sperimentali, che sono armi biologiche.
1: Guardate, succede, può succedere in 25.000 ambiti. Il problema qual è? Che invece dire le cose, spiegare a cosa si può rinunciare, a cosa no, a cosa si crede, a cosa no, ai valori rispetto ai quali uno decide di fare una battaglia o meno, aiuterebbe a una discussione più serena a carte scoperte. Invece si è preferita la via della ipocrisia diffusa.
0: È chiaro. Mi diceva un ascoltatore, Luigi, ma la Regione Veneta, con a capo il Doge, non aveva detto che avevano messo dei filtri negli acquedotti e che quindi non c'era più nessun problema?
1: Allora, i filtri negli acquedotti è vero che sono stati messi, come è vero che sono state cercate e in buona parte ottenute fonti, diciamo, alternative. Ma il problema di fondo qual è? Che prima di tutto, quando si mettono i filtri, l'utente che paga la bolletta dell'acqua li paga, punto uno. Punto secondo, il filtro, una volta che è esausto, deve essere conferito da qualche parte.
0: Già.
1: E siccome viene conferito alla Kenviron di Verona, che cosa succede? Che siccome per la seconda legge della termodinamica nulla si crea,
0: nulla si distrugge,
1: tutto si trasforma, quella roba lì va a finire da qualche altra parte.
0: Già.
1: Poi c'è un altro aspetto, questo può valere per l'acqua che noi beviamo, no? Con la conseguenza bruttissima che trasformiamo l'acqua in un prodotto industriale. Attenzione, questo è un aspetto. Ma poi l'acqua si diffonde naturalmente, quindi per abbeverare i campi, per dare da mangiare magari agli animali che prendono l'acqua dai pozzi, come facciamo? Non possiamo mica mettere i filtri a carbone attivi nelle falde.
0: È evidente.
1: Cioè,
0: il disastro,
1: la falda di Almisano, quella che è stata contaminata dalla Miteni e che in parte probabilmente è stata anche contaminata dai cantieri della superstrada Pedemontana Veneta, guardate che è la prima o la seconda più grande in Europa, praticamente è una specie di lago di Garda sotterraneo, ed era la falda che aveva fatto la fortuna del Veneto, sostanzialmente per la presenza del lago di Garda, piove un sacco di acqua dalle parti di Recuaro, l'acqua viene giù, va sottoterra in parte perché c'era la ghiaia, poi quando arrivava ai Colli Berici si fermava e creava questa sorta di
0: lago sotterraneo.
1: Movimento sotterraneo che distribuiva l'acqua con molta con molta cura, in modo tale che se anche a causa della siccità c'erano dei momenti di magra, comunque veniva garantito un approccio di acqua costante. E questo aveva fatto la fortuna anche agricola di tanti comprensori. Per quello sappiamo bene che la Bassa Veronese, Bassa Vicentina, Bassa Padovana sono terre in cui l'agricoltura storicamente è stata ricca e con produzioni anche di una certa qualità. Adesso tutto questo meccanismo è stato messo in discussione da questa situazione.
0: È chiaro,
1: non
0: è
1: si
0: chiaro,
1: può mettere il filtro a carbone attivo dovunque.
0: Quindi sostanzialmente si deve accettare il fatto che le acque che verranno usate per l'irrigazione dei campi, per gli allevamenti e quant'altro, saranno acque contaminate da PFAS e non si può fare un cazzo. Questo è il senso.
1: Prima di tutto però bisognerebbe limitare queste sostanze, perché la natura è in grado di rigenerarsi sui tempi medio-lunghi, ma se noi continuiamo a immetterle nell'ecosistema facciamo fatica, punto primo. Punto secondo, quando si parla di bonifiche e monitoraggio, che cosa significa? Significa che semplicemente bisogna andare a guardare tutte le componenti chimiche delle cose che mangiamo, che acquistiamo, per esempio, e poi valutare lo stato di salute delle persone non solo nelle zone rosse, ma anche nelle altre zone, e quando cominciano a insorgere patologie compatibili con la presenza di PFAS, il medico di famiglia, aiutato dal sistema sanitario regionale, prende in carico la persona e cerca il più possibile, vuoi con i farmaci, vuoi con lo stile di vita, vuoi con quello che si vuole, di cercare di contenere il problema, tenerlo sott'occhio in modo tale che abbia una vita il più possibile normale. Questo bisogna fare.
0: Marco, tu mi hai detto una cosa prima, tornando un attimo al risvolto politico, perché giustamente uno sì. pensa, oh, cazzo, la cosa è talmente potenzialmente talmente grossa, ci sarà qualcuno che si muove, viste anche le tue denunce e tutto. E giustamente una ascoltatrice mi dice adesso, ma Zumski è informato di questa cosa?
1: Certo che sì, loro queste cose le sanno, so che come gli altri gruppi regionali stanno valutando politicamente il da farsi, uh-huh. perché devo essere onesto, non è che lo sottovalutino, non sono mica stupidi consiglieri regionali, uh-huh. le cose le sanno, uh-huh. Però quando si entra nelle stanze della regione i rapporti di forza sono ben diversi da quelli che noi crediamo, perché c'è poi un'altra cosa. Noi spesso siamo abituati a pensare che il politico, cioè l'eletto, soprattutto il componente della giunta, abbia chissà che poteri. Guardate che ci sono alcuni dirigenti, questo vale per la regione Veneto, per le altre regioni come nei ministeri, che hanno un peso specifico, perché hanno i rapporti con le imprese, perché hanno la conoscenza, che li mette spesso e volentieri in una posizione preminente rispetto al semplice eletto, se l'eletto non ha una capacità e una scorza particolari.
0: Chiaro, chiarissimo. È così sicuramente. E quindi anche l'attività che possono fare è limitata.
1: No, non è che è limitata. Cioè, devono però capire che per ottenere certe cose serve, come posso dire, una notevole dose dialettica. Io non sono veneto e devo dire una cosa, il Veneto purtroppo si porta dentro la sua pancia una tendenza a cercare di limitare il più possibile lo scontro anche quando questo serve, che è una caratteristica positiva in certe occasioni, perché ti evita di litigare sulle stronzate, scusate il francesismo,
0: certo.
1: Però ci sono
0: momenti in cui bisogna farlo,
1: in cui serve, ecco. Sì. Io spero che tutte le parti, maggioranza e minoranza, capiscano esattamente come stanno le cose e si facciano avanti.
0: La notazione che ti volevo dare, intanto Marco ti ringrazio di questa informazione, perché è veramente molto interessante e anche molto spaventosa, ma è d'attualità, dovrebbe essere una delle notizie su Rai 3 per esempio, tanto per dirne una, no? Giusto per toccare l'argomento giornalismo in Italia. Ma l'altra questione che mi viene, così riflessione che mi viene è, ma scusami, adesso fatta questa azione, tu come ti trovi? La risposta per il momento non c'è da parte della regione, con tutte le preoccupazioni di Dio e quanto si vuole, ma al momento la situazione è bloccata e nel frattempo il processo di inquinamento continua ovviamente ad andare avanti senza un freno di fatto.
1: È questo il problema, perché poi noi ragioniamo su quello che fa o non fa la Regione Veneto, no? Sì. Però in circostanze del genere l'ambito penale è più importante, viene prima di quello amministrativo.
0: Sì.
1: Noi sappiamo bene che una delle ratio di base del codice di procedura penale ci dice che quando l'ente pubblico, in particolare l'autorità giudiziaria o le forze dell'ordine, vengono a conoscenza di un reato, hanno l'obbligo di interromperlo. Cioè, se io so che vicino a casa mia c'è una persona che è sequestrata da 3 mesi e i carabinieri lo sanno, non è che si limitano a ricevere la denuncia di una persona. Se sanno che lì c'è una persona sequestrata da mesi, la vanno a liberare, perché hanno l'obbligo,
0: certo,
1: di
0: ovviamente,
1: interrompere il reato.
0: Ovvio, certo.
1: Come hanno l'obbligo di cristallizzare le prove. Ecco, qui entriamo in un altro ambito che è estremamente delicato, sul quale io mi sono spesso e volentieri confrontato, anche scontrato, sulle responsabilità della magistratura, perché ci sono anche quelle. Non c'è solo la politica, c'è anche la magistratura, e tant'è vero che relativamente alle inerzie che alcuni gruppi ambientalisti ritengono che ci siano state da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, proprio nelle indagini sui PFBA debitati alla Pedemontana Veneta, c'è stata una denuncia alla magistratura di Trento nella quale si chiede ai magistrati trentini di valutare eventuali omissioni, eventuali inerzie proprio in capo ai colleghi di Vicenza. Quindi c'è anche questo.
0: Ah, però e questo, scusami, chi l'ha fatta questa azione?
1: Allora, questa denuncia è stata depositata alla Procura di Trento da parte del vicepresidente di un'associazione ecologista veneta molto conosciuta che si chiama Covepa, che da anni si batte contro quel percorso della Pedemontana veneta.
0: Sì.
1: Queste persone qua avevano sostanzialmente fatto una botta di denunce esposte a partire dal 2021, che tra l'altro hanno anche generato le inchieste le indagini del Ministero. C'erano i nostri dati venuti emersi dalle nostre inchieste giornalistiche sostanzialmente. E poi hanno scoperto che sostanzialmente la Procura ha aperto i fascicoli dopo un sacco di tempo. Sapete che questo non è compatibile con la legge, perché il codice di procedura penale dice che quando il magistrato viene a conoscenza di reato deve aprirlo subito il fascicolo.
0: Sì, sì, qui rientra poi nell'argomento generale che vabbè, insomma, ormai l'applicazione della legge è sempre più ovviamente fatta in modo saltuario e con posizioni personali assolutamente discutibili, perché nessuno viene poi colpito o in qualche modo richiamato.
1: Però
0: all'ordine.
1: La legge è precisa, e quando le denunce sono precise, cioè se io dico che c'è Tizio e Caio che ieri è venuto a casa mia e ha cercato di spararmi, e ti mostro anche le immagini, non è l'esposto generico, cioè
0: sì, è chiaro, chiarissimo.
1: Bisogna tornare a un paese dove ognuno si assume le responsabilità del ruolo che ricopre.
0: Sì, il problema è che io sto vedendo un paese dove sta accadendo esattamente il contrario, Marco, e con questo non è che voglio dire ognuno può vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, come ritiene, ma insomma in questo momento la situazione è decisamente molto delicata, obiettivamente.
1: Ma ti do ragione anche per tutta una serie di problemi anche di natura antropologica,
0: Sì.
1: Qua potremmo aprire
0: sì,
1: un altro
0: sì,
1: discorso.
0: Sì, certo.
1: Io purtroppo faccio il giornalista e quando trovo delle disfunzioni mi sento in dovere di raccontarle.
0: È chiaro.
1: E poi io non sono un santone, un guru, un filosofo.
0: Ma no, non è questo il punto.
1: Non è il mio mestiere. Io spero però che le persone, con un po' di dati di fatto ben descritti e resi potabili, si facciano una riflessione al proprio interno, lo spero.
0: Ascolta Marco, intanto io ovviamente ti ringrazio davvero, perché hai dato un'informazione di cui noi non sapevamo assolutamente una mazza, e almeno io non sapevo nulla, ma nemmeno i nostri ascoltatori, perché si è sentito parlare genericamente della Miteni, ma poi la cosa sembrava finita lì e nessuno immaginava quello che tu ci hai detto sulla Pedemontana veneta e tutto il resto. È molto interessante quello che tu hai fatto, e anche merita il mio applauso, te lo assicuro, nel senso, quella posizione che stai prendendo di stimolare una risposta da parte della Regione Veneto, che per ora non solo non è venuta, ma è stata anche una risposta, era meglio che non ti dessero nessuna risposta piuttosto che riassunto delle puntate precedenti, e ci terrà informato per favore dell'evoluzione della cosa, naturalmente, perché restiamo in contatto, Marco, per sapere quali ulteriori passi. Se poi mi dici come possiamo aiutarti in questa iniziativa, a me farebbe ancora più piacere, se possiamo farlo.
1: Con la consapevolezza e facendo circolare le informazioni. Tutto qua.
0: Allora, questo è il percorso di Radio Gamma 5 da 50 anni, quindi vai tranquillo. Va bene?
1: Vi ringrazio.
0: Grazie Marco, un abbraccio e ci risentiamo sicuramente, va bene?
1: Saluto a chi ci ascolta, grazie.
0: Grazie a te, stammi bene, ciao. Allora, grazie a Marco, naturalmente, Marco Milioni, che ci ha portato, adesso mi manda, dunque Giorgio, c'è il 19 settembre, ci sarà un convegno alla Sala Forum di Curtarolo, alle ore 20, 19 settembre, su convegno su conoscenza come strumento necessario per vincere le paure. Ci sarà Franco Fracassi, Leonardo Guerra, Marianna Canè, Alessandra Chiavegatti e Matteo Simonetti. Il moderatore sarà Giorgio Stocco. Il contributo d'ingresso di 10 euro. 19 settembre 26 alle ore 20 a Sala Forum di Curtarolo. Conoscenza, convegno sulla conoscenza, ok. Allora, adesso Andrea, ci sono microrganismi in grado di trasformare o neutralizzare i FAS? Questo purtroppo Andrea non l'ho visto adesso, non sono informato su questo. Temo che sia un po' difficile, può essere comunque. Buongiorno Doc, se i FAS li hanno trovati sulla pedemontana, cosa troveranno sui lavori dell'alta velocità? Bravo, che di cemento ne hanno usato 1000 volte di più. Filippo Dodolo, assolutamente Filippo, altro argomento, bravo, nel senso che è la logica deduzione da quello che ci ha detto Marco Miglioni. Marco Miglioni però, giornalista, scrive su Vicenza Today, giusto? Ok, non è che scrive su il Corriere della Sega, settore Veneto, no? Regione Veneto, o su altri giornali. Queste sono notizie certamente riguardano il Veneto, ma il Veneto è stato ferito a morte da questo inquinamento, non è una cosa di poco conto. Probabilmente non è solo il Veneto, ma nessuno prima parlava di FAS, di PFAS, e quindi è un argomento che si sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Quando si dice che i giovani hanno squilibri ormonali, ci sono componenti femminilizzanti nei maschi, eccetera eccetera, ormoni, perché ci sono residui ormonali sintetici negli alimenti e compagnia bella, ok, e il ruolo dei FAS quale può essere? Visto che tantissime persone sono stati sicuramente esposti fin dalla tenera età a quantitativi di FAS e li hanno sicuramente ingeriti, tutti noi probabilmente ne abbiamo. E questo è un argomento veramente molto, molto, apre dei punti di domanda enormi. E giustamente Filippo mi dice: sì, e i lavori della pedemontana, ok, e quelli dell'alta velocità? Già. Comunque intanto vediamo speriamo di vedere le evoluzioni, speriamo soprattutto che qualcuno, qualche politico si muova. Faustino mi dice che le Olimpiadi di Milano Cortina hanno fatto un buco di oltre 1 miliardo di euro di debito. Sì, tanto li paghiamo noi, quindi il problema non sussiste, Faustino, giusto? Così come il tram e tutto il resto. Ma intanto sapete un po' com'è. Allora, l'altra, vi faccio ascoltare adesso, piccola pausa, sentite Condoglianze Italia, sempre del nostro amico Rocco.
2: Oggi si è spenta serenamente la nostra Italia, ne piangiamo la triste scomparsa.

Eccoci qua, amici, dopo questa viva la vita che ci vuole, no? Perché altrimenti è duretta. Dopo questo viva la vita c'erano alcune considerazioni che vengono in mente. Le riflettevo dopo l'intervista che avevamo fatto a Marco Milioni, il giornalista Marco Milioni. Il problema di fondo è che nonostante che sia assolutamente corretto nell'ambito in cui lui lavora fare esattamente quello che ha fatto, cioè fare il giornalista, fare le domande, fare le inchieste, andare a scoprire, chiedere documenti, eccetera eccetera, no? E detto questo, quello che colpisce o che mi colpisce è poi il fatto comunque che non succede niente, cioè tu fai la denuncia, questi fanno finta di darti dei documenti e non te li danno anche se sarebbero obbligati a tirarli fuori, tu fai una denuncia, al momento silenzio totale, no? Il processo di denuncia, di applicazione della legge è sempre più rallentato e c'è sempre una maggiore, nonostante la legge, parli chiaro, un maggiore, come si può dire, discrezionalità da parte di qualunque persona che sia all'interno della pubblica amministrazione, che decide se darti, non darti il documento, se dartelo nei tempi o ben oltre i tempi, se darteli in modo totale o parziale. Nel frattempo tu che armi hai? Dovresti continuare a denunciare sperando che ovviamente ci sia qualcuno che si occupi della tua denuncia, che probabilmente non lo troverai, non so se mi spiego. Quindi questo insieme a tantissime altre cose è il processo di progressiva perdita della libertà di questo paese. Questo non è più un paese libero, ma non è un modo di dire, lo si rileva ogni giorno nel modo di vivere delle generazioni attuali. Non mi sento in generale in nessun modo vincolato a darti una risposta, perché sostanzialmente di questa cosa per me è pericolosa. Io valuto che sia una rottura di coglioni inutile. La legge dice che io dovrei darti la risposta e io non te la do, non me ne frega un cazzo, tanto bene o male non succede nulla. E proprio se rompi ancora te la darò magari con grande ritardo, te la darò parziale, dopo dovrei fare le altre denunce avanti di questo passo. Questo nasce da cosa? Nasce da una profonda irresponsabilità diffusa a livello di mentalità diffusa. Io singolo guardo, sono chiuso nel mio piccolo mondo dove mi sento il centro dell'universo, se va bene, se no sono talmente depresso da buttarmi dal balcone, ok? E del mondo che mi circonda non me ne frega assolutamente un cazzo. Dei tuoi diritti, delle tua denuncia, della tua attività, se a me non va bene, non interessa e farò di tutto per intralciarla. Allora, su questa base mentale e psicologica, io posso avere tutte le leggi che voglio, che dicano che devo fare in un certo modo, semplicemente non lo faccio. E se questa cosa è diffusa, non abbiamo un'arma che possa cambiarlo, perché è una mentalità diffusa. Cerco di dirlo in un'altra maniera. Allora, oggi si guarda con orrore, diceva Marco, che non è veneto, diceva: voi veneti cercate di evitare sempre lo scontro diretto, eccetera. Questo è vero, è vero, fa parte di una diffusa educazione molto formale. Grazie, prego, buonasera, buongiorno, una volta, adesso non c'è più neanche quello, ma su cui si evitava lo scontro aperto, no? Questo è sicuramente vero, ma c'è un altro elemento fondamentale, che è quello che vi dicevo prima, cioè io non ho nei fatti interesse a relazionarmi con te, perché sono chiuso nel mio piccolo mondo e cerco di arraffare quello che posso per il mio immediato vantaggio personale, e quindi il vantaggio è che e basta. Ecco perché oggi è così diffusa, al posto della meritocrazia in qualunque posto, se solo la raccomandazione a tutti i livelli. Ma questo naturalmente perché? Perché il papà
raccomanda il figlio, il quale magari non ha nessuno strumento, per un posto di responsabilità e magari ben pagato, passando davanti a tanta altra gente che ne avrebbe le capacità e avrebbe anche le capacità di gestire quel posto con responsabilità e moralità. E il risultato finale, dopo decenni di questa roba, è che tu hai in posizioni di potere coglioni, persone corrotte, persone moralmente depravate, ma capite il senso, no? Che ti possono rispondere o meno a seconda della convenienza, della simpatia o dell'antipatia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, se, se è una cosa che si sta diffondendo sempre di più, è un qualcosa ovviamente che riduce grandemente gli spazi di libertà, perché un paese diventa libero nel momento in cui ogni ruolo sociale è ricoperto ovviamente con una moralità, con un senso di responsabilità sociale. Ma se io il senso di responsabilità verso l'altro e verso la società non ce l'ho, e se io sono in quel posto solo grazie al fatto che ho manipolato, io, i miei parenti o chiunque per me ha manipolato ampiamente attraverso amicizie inconfessabili e mi hanno portato a occupare una posizione che non avrebbe, che io non avrei dovuto occupare, è chiaro che sono già una persona moralmente a un livello bassissimo, e quindi gestirò la mia attività nello stesso identico modo. Questo è un problema che è molto diffuso. Io sono lì in quella posizione perché, per convenienza, perché sono stato spinto, perché ho dato promessa a qualcuno di agire in un certo modo. È chiaro che non romperò mai le palle a favore del debole o a favore della persona che avrebbe un diritto, non lo faccio. Questo è il problema in modo particolare di questo paese, che non è che sia diverso da altri paesi europei, ma certamente dove la percentuale di corruzione e dove la percentuale di raccomandazione è diventata una cosa talmente diffusa da minare profondamente quelle che sono le caratteristiche stesse di funzione di una società sana. Se tu nei posti di responsabilità metti da decenni raccomandati e non persone che hanno valore, beh, la conseguenza qual è? Che il giornalista Marco Milioni trova di fronte a una richiesta di accesso agli atti, che la legge dovrebbe dargli una risposta immediata con i documenti integrali, hai in grande ritardo un documento riassuntivo, ma non ti danno i documenti originali. Perché? Perché ovviamente quello che era responsabile di questo avrà dovuto ascoltare altri, il suo posto non era un posto che ha acquistato per capacità o per merito, ma per raccomandazione, quindi deve sottostare a ordini di altri e avanti di questo passo. È un esempio, sto facendo un'ipotesi naturalmente, non è che, però in questo modo chi ci va di mezzo è il paese e l'intera società. Non so se capite il senso di quello che sto dicendo, no? Stefano dice: per me i FAS sono stati dispersi apposta, chiamatemi complottaro, ma dopo aver visto quante sviste sono capitate fino ad ora, dall'amianto in poi, ma potrebbe proprio essere, tra l'altro. Poi dice sempre Stefano: hai ragione, per esempio per il caso Carlasco, quando il carabiniere Marchetto trova la pista giusta venne trasferito in altra città. E certo, perché lì bisognava muoversi in un'altra direzione, ma non è il caso Carlasco, ce ne sono quante ne vuoi di strade naturalmente. Mazzaia, che acqua beve, sì, okay. È che Zaia bisogna che beva l'acqua e beve tutta, sta a preoccuparti, anche u berrà l'acqua, non preoccuparti, e tanto nessuno sei eterno. Buongiorno Paolo e buona trasmissione. Il signor Fauci si è avvalso del quinto emendamento della Costituzione americana anche sulla domanda che giorno è oggi e di che colore è la sua cravatta. E a questo siamo, Giancarlo Marosti. E certo, guarda che se parla Fauci, casca il mondo là, anche se capimo. È come se la commissione parlamentare italiana sul Covid dovesse arrivare fino in fondo al proprio lavoro. Dovrebbero essere arrestate qualche centinaio di politici, sanitari, pubblici amministratori, direttori, eccetera, eccetera, eccetera. Non accadrà mai. Non accadrà mai, perché con il Covid il potere, nel suo gergo più diffuso, più estendibile, ha agito come un solo uomo contro il proprio popolo. Questo è accaduto.
Ma la gente cosa vuoi che sappia? Non so un cazzo. Va ben stesso, vai in centro commerciale a domenica e sei a posto. Prodotti rana, uova, tortellini ormai scaduti, regalati ai clienti. All'uscita in 5 minuti due pallet scomparsi. Ciao Renzo. Sì, sì. Prodotti rana, cioè uova, tortellini ormai scaduti, regalati ai clienti. Bravi, così va bene. Tosi pubblicità, dopo se sentiamo subito cambiamo argomento.

0: Ecco, ecco, sfumiamo l'inno russo in versione rock e dovremmo, spero che ti sia piaciuto come presentazione, dottor Leonardo Guerra, come stai?
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutti, molto bene, grazie.
0: Voi? Mi fa piacere, bene, dai, non c'è male. Allora Leonardo, intanto grazie di essere qui con noi ancora e di aggiornarci, sei sempre molto attivo tenendo conto di un po' di tutte le informazioni che hanno la funzione essenzialmente di risvegliare le coscienze, di dare un po' di conoscenza alle persone e rendersi conto un po' di quali sono i veri giochi in cui siamo sottoposti in questa epoca sostanzialmente. E adesso come non mai sta tra le mille questioni c'è la

0: In modo particolare, tu stai dando una serie di informazioni, le leggo continuamente perché le vedo su Telegram, no? Di vari aspetti. Per esempio, l'impatto enorme che hanno i data center a livello mondiale su consumo di energia e consumo di acqua, per esempio, e costi stratosferici di gestione. Cioè, voglio dire, a noi mancano, a me e a te, insomma, a tutti noi mancano assistenza sanitaria di base, perché si aspettano anche un anno o un anno e mezzo per una visita anche urgente, e anziché potenziare questo settore si indirizza quantitativi di denaro pazzeschi, di denaro pubblico, lo spiegherai meglio, verso invece lo sviluppo di queste strutture, che sono la base, il cuore battente della rete digitale che sta avvolgendo il pianeta.
1: Sì, loro hanno deciso che gran parte del mondo debba essere messo sotto controllo digitale, hanno sviluppato l'intelligenza artificiale in questa prospettiva, quella più evoluta che è quella di Palantir, ma per reggere tutto l'ambaradan di questi mega computer che fanno questi calcoli, fanno queste simulazioni di continuo, servono i data center dove accumulare i dati grezzi da cui loro estraggono per poi costruire le loro analisi, i loro programmi, tramite i loro programmi appunto, e potenziare questo sistema di potere decisionale che i governi vogliono rivolgere contro i propri cittadini. E questi data center hanno un difetto enorme, che loro sanno molto bene, si stanno attrezzando, che è quello di essere fortemente energivori. Quindi consumano una quantità di energia stratosferica e consumeranno sicuramente l'energia stabile, cioè quella fossile, ed è per questo che ci sono in corso delle guerre o dei cambiamenti di regimi, prima in Venezuela, adesso in Iran, perché vogliono assicurarsi le forniture di energia fossile per garantire la stabilità di questi centri. Tutto quello che rimarrà sarà messo a disposizione della popolazione, se ci sarà, e probabilmente sarà quella di origine green che loro stanno costruendo come alternativa per i popoli, ma che non ha, che ha il difetto però di essere instabile, e quindi quando c'è l'aria e quando non c'è fai senza. L'altro problema gravissimo è il raffreddamento di questi impianti, che oltre a consumare moltissimo si surriscaldano molto facilmente e quindi consumano una quantità di acqua enorme per tenerli a temperatura, perché altrimenti si fonde tutto, e anche quest'acqua la consumeranno a discapito delle popolazioni civili. In Texas c'è un mega data center di Meta, quindi di Facebook eccetera, che sottrae acqua e energia alla popolazione, per cui la popolazione che abita nei paraggi di questi data center ha l'acqua contingentata 2 ore al giorno, che è una cosa, una prospettiva disumana, se voi pensate che possa succedere nel nostro paese piuttosto che in altre parti del mondo.
0: E cioè, in Italia com'è la situazione, Leonardo?
1: In Italia è preoccupante, perché stanno costruendo 5 mega data center in Lombardia e nessuno lo dice, ed è previsto, secondo il piano nazionale di sviluppo dell'intelligenza artificiale, che ce ne sia almeno uno per ogni regione. Questo impatterà drammaticamente su di noi, e nessuno ne parla perché, come sapete, usano distrarre la popolazione su altri temi, le baruffe ciosotte quotidiane, vedete, sui
0: TV, è chiaro, è chiaro.
1: E di quello che impatta sulla popolazione civile si guardano bene dal citarlo e via dicendo, insomma. Il metamessaggio è: il cittadino non conta più nulla e va in coda, ma lo dimostra anche la costituzione di questo fondo SAFE che ha fatto l'Unione Europea, deliberato proprio in questi giorni, da 150 miliardi, e l'Italia subito ha aderito con un impegno per quasi 15 miliardi di indebitamento. Indebitamento non per sanare gli ospedali, per risolvere il problema delle liste d'attesa, per risolvere il problema della disponibilità di farmaci antitumorali, che insomma da noi cominciano ad essere un problema, o per contribuire a ridurre l'impatto dell'aumento del gasolio, della benzina sulla popolazione, dove si fanno gesti simbolici, ma per acquistare armi. Quindi la priorità di questo governo è esattamente quella del governo Draghi. Siamo in piena continuità, armi

0: di tutto, vaccini prima di tutto, ma quello che serve alla gente per vivere meglio, per vivere in tranquillità, eccetera, viene messo in coda, e se ce n'è bene, se no lo stesso, la gente si arrangia. Quindi è la disumanizzazione della nostra società.
1: Leonardo, avevi scritto una cosa molto interessante sulla Russia in modo particolare, e avevi anche detto: guardate che noi siamo già dentro la terza guerra mondiale, non è che deve essere sì, come si faceva nella seconda guerra mondiale, abbiamo consegnato la dichiarazione di guerra agli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra, cioè non c'è bisogno di questo, siamo già dentro da quello che è successo ovviamente in Israele, Gaza, Palestina, Iran, eccetera eccetera, ma tu lo focalizzavi sulla questione della Russia in modo particolare. Vuoi dirci questa cosa, perché la condivido al 100% ed è estremamente preoccupante.
0: Sì, loro ci stanno trascinando senza dirci nulla, questo è grave, cioè il governo ci sta portando ad arrivare ad avere una guerra esplicita diretta con la Russia progressivamente. Se voi pensate che Crosetto ha ruolato, intende ruolare, l'ex ministro della guerra di Zelensky, e farlo pagare con i soldi degli italiani, è un gesto scandaloso.
1: Abbiamo suicida, un gesto suicida, tra l'altro, nel rapporto di collaborazione. Certo.
0: Nei rapporti della diplomazia vuol dire dichiarare apertamente guerra. Certo. Il fatto di aver mandato dei missili dall'Ucraina in Russia, la popolazione civile, dove sono stati trovati delle componenti di industrie italiane, cioè voglio dire, è una provocazione mica da ridere. In Iran siamo coinvolti perché avete visto che anche loro hanno capito il ruolo attivo del nostro paese in questa prospettiva, e questi governanti ci stanno portando ad entrare in guerra senza dirlo, senza fare un passaggio dal Parlamento, senza interrogare la popolazione e dire: ma voi sareste d'accordo se noi fornissimo armi per attaccare l'Iran o la Russia? O no, lo fanno e stanno zitti, hanno scelto la strategia del silenzio. Perché è la strategia della vaselina, cioè non te ne accorgi, capito?
1: È chiaro.
0: Su tutti i fronti.
1: È chiaro. Ascoltami, ma Leonardo, tu come vedi la situazione della Russia? Mettiti dalla parte della Russia, è difficile ovviamente perché abbiamo pochissime informazioni veramente importanti e quelle poche sono anche ampiamente mascherate, ma come può andare a finire questa situazione? Perché quello che a me ha colpito è il fatto che siamo già al quarto anno ormai di guerra e la Russia non è ancora riuscita a liberare il Donbass in modo completo, e con aumenti di lesioni reciproche sempre più pesanti, e la famosa guerra dei droni naturalmente, che ha portato a un numero di morti, una vera e propria ecatombe modello Prima Guerra Mondiale. Ma che strano, la Russia non viene a capo di questa situazione. Come la vedi?
0: Allora, intanto l'utilizzo dei droni ha spostato completamente le dinamiche delle guerre, per cui con i droni puoi attaccare qualsiasi paese in qualsiasi momento con costi molto bassi, per cui lo può fare chiunque, tra virgolette.
1: Certo.
0: L'Ucraina sta per essere trasformata in un centro strategico militare dell'Unione Europea e un centro strategico di produzione di armi di tipo leggero, tipo appunto i droni. I falsi tentativi di negoziare la pace con la Russia sono serviti per dare il tempo alle industrie americane di alta tecnologia, in particolare Palantir, dopo di cui magari ne parliamo un attimo, per strutturare un sistema e organizzare un sistema per poter attaccare con queste armi leggere in più in profondità possibile la Russia. Quindi è una guerra che si protrarrà nel tempo, perché non esiste più il conflitto sul terreno. L'Ucraina non ha più militari, li ha finiti, a parte qualcuno che viene reclutato forzatamente dalle strade, ma lo scontro non è più sul terreno dove hanno già perso la guerra. Lo scontro verrà mantenuto nei prossimi anni, purtroppo, secondo me, per un lungo periodo, tramite questa guerra, tramite chi utilizza questi droni, chi utilizza questa intelligenza artificiale che è orientata ai conflitti, quella di Palantir. Sono sistemi di intelligenza artificiale autonomi, disegnati, progettati per eliminare in modo appunto autonomo obiettivi militari, che sono queste persone piuttosto che strutture, piuttosto che e questo sposta completamente l'asse. Ci vuole solo la pazienza di Putin per non aver preso decisioni drastiche verso l'Europa, perché ormai è esplicito che l'Europa vuole trascinare tutti i paesi dell'Unione Europea in un conflitto probabilmente
1: frontale,
0: di lunga durata, frontale di lunga durata con...
1: Sì, forse Putin non ha risposto per il semplice motivo che si rende conto che non può oggettivamente uscirne vincitore da una cosa del genere, a parte l'ecatombe atomica, che certo, comunque è una minaccia che secondo me non verrà, se non verrà usata forse limitatamente, ma c'è di mezzo l'età avanzata di Putin e il fatto che, secondo il mio modo di vedere, è facile che crollato lui, o quando lui inevitabilmente, anche per vecchiaia, questione di qualche anno, insomma, perderà un attimo il controllo del potere, non c'è una dirigenza russa lungimirante e capace di avere la stessa fermezza che ha Putin, e quindi presumibilmente non c'è neanche bisogno di un conflitto atomico, se li compreranno uno a uno i generali.
0: Sì, c'è proprio un conflitto di logoramento in attesa che Putin,
1: esatto,
0: raggiunga, esatto, il termine del suo mandato, della sua durata di...
1: della sua forza fisica, insomma, sì, psicologica.
0: Forza fisica, anche psicologica, certo.
1: Certo.
0: Ma l'altro dato che è sconvolgente è che se abbiamo un Trump che dice che lui è un pacificatore ma fa esattamente il contrario, è anche noto che Trump ha la passione di fare i cambiamenti di regime dalla sera alla mattina, vedi Maduro, vedi quello che ha combinato in Iran e che continua a combinare in Iran. L'unico regime che non tocca, nonostante voglia dichiarare di voler la pace con la Russia, è quello di Zelensky, che è peraltro un criminale conclamato, c'è
1: chiaro,
0: da dire.
1: Chiaro.
0: Però quello non lo tocca, anche se basterebbe che schioccasse le dita perché Zelensky si togliesse dai piedi e si potesse raggiungere la famosa pace con la Russia. Quindi questa volontà dietro all'Unione Europea è quella americana.
1: E quell'inglese, direi meglio, quell'inglese.
0: Anglo-americano, certo.
1: Col braccio armato americano.
0: Esatto, il solito blocco anglo-americano che manda avanti gli alleati e fa finta di fare il pacificatore allo stesso tempo.
1: Potresti, dal tuo punto di vista, se si dovesse arrivare a una guerra aperta con la Russia, il terreno di scontro sarebbe l'Europa continentale comunque?
0: Ma potrebbe essere l'Europa continentale, ma potrebbero essere sicuramente soprattutto una guerra ibrida. Ormai abbiamo imparato bene tutti cosa voglia dire guerra ibrida, cioè guerra non convenzionale, guerra che usa tutto, guerra soprattutto tecnologica, perché ormai i droni, l'intelligenza artificiale vengono sviluppati in questa prospettiva, e non dimentichiamoci che con l'intelligenza artificiale avanzata stanno prendendo piede, anche se nessuno lo parla se non in modo sporadico, i robot umanoidi, perché
1: potremmo
0: vedere anche la discesa su terreni dei robot umanoidi, perché questi non si...
1: che fanno anche acrobazie, ormai.
0: Fanno Kung Fu, fanno delle robe inaudite, questi non si lamentano, non hanno alcuno scrupolo di nessun tipo, e per loro, per chi ha l'obiettivo di dominare il mondo, sono lo strumento ideale, perché i soldati normali potrebbero avere anche, e hanno spesso dei rimorsi di coscienza che li rende meno efficienti.
1: Sì, certo, non troppo efficienti. Ascolta, prima di cambiare argomento, volevo chiederti, in questa prospettiva, in questa visione un po' geopolitica, chiamiamola così, tu come la vedi la Cina? Perché è molto strano.
0: La Cina è dietro tutto questo, perché sta osservando sia l'Iran che la Russia, li supporta, fornisce tutto quello che serve a loro, e così come è normale che sia, la Cina non esplicita volontà imperialista, tra virgolette, però il grande vero obiettivo dell'operazione della Russia è limitare lo sviluppo della Cina alla fine. Scusate, sì, la guerra contro la Russia serve a contenere lo sviluppo della Cina, così come quello in Iran, perché il vero nemico dichiarato, almeno su questo piano, è la Cina. Che poi a livello di agenda 2030 questi signori vadano a bere champagne e a donne insieme, lo sappiamo tutti, perché la vera agenda è quella 2030, dove loro utilizzano questi strumenti per colpire i ranghi dell'umanità e per dividersi il mondo e dominare la flotta che gli è stata assegnata.
1: Chiaro. Diciamo che la Cina è un grande punto di domanda, perché non si capisce fino a che punto, perché se la Cina fosse un alleato affidabile della Russia, non avrei nessun dubbio a dire vabbè, ma chi perderà è il potere anglo-americano ed europeo, ma in realtà la Cina è un mondo a sé, e quindi è difficile poter dire nel momento in cui un conflitto si è conclamato cosa farà, è molto difficile, anche perché la Cina avrebbe già un'arma incredibile se vuole fare la guerra agli Stati Uniti, gli svende tutti i titoli di Stato che ha in borsa e fa crollare l'economia americana in un'ora.
0: Oppure gli mette il blocco sulle terre rare,
1: esatto, e cosa che non sta facendo, e che i colloqui che continuano a esserci tra Trump e Xi Jinping e tutto il resto, che sì, sono cose molto strane, troppe cose che ci sfuggono perché non abbiamo ovviamente informazioni sufficienti.
0: No, ma dobbiamo guardare anche i fenomeni su diversi piani, c'è quello operativo, quello della guerra che vediamo tutti i giorni, eccetera, poi c'è un livello superiore dove questi signori hanno firmato un'agenda 2030 nel 92 che gli impegna nella realizzazione
1: della rete di controllo mondiale, di fatto.
0: Bravissimo, è una rete di dominio sulle popolazioni. L'ipotesi è che questi si siano spartiti il mondo e che tutto quello che stanno facendo sia funzionale per arrivare a dominare quota parte del mondo che gli è stata assegnata con gli stessi identici strumenti di intelligenza artificiale e questo panattico, questo carcere invisibile digitale con cui la popolazione diventa materiale di
1: consumo. Sì, io condivido molto questo tuo punto di vista, credo che anch'io sia così purtroppo, e credo anche che non ci sia una soluzione per le masse se non quella di organizzarsi in maniera alternativa e creare vere e proprie reti di mutuo soccorso che cominciano dall'alimentazione base a tutto il resto, non c'è altra strada. Perché bene, cambiando leggermente argomento, Leonardo, volevo chiederti anche com'è la situazione vaccini sugli animali, vaccini mRNA ovviamente sugli allevamenti di volatili in Italia, vista anche dopo la tua iniziativa pregevolissima, grazie alla quale sei comunque riuscito a ridurre la vaccinazione sperimentale a soli 5 allevamenti rispetto ai 200 che erano previsti in Italia, stiamo parlando del nord Italia, adesso la situazione com'è? Voglio dire, quegli animali che sono stati vaccinati, per esempio, si sa nulla? Cos'è accaduto in quei 5 allevamenti? Prima domanda, penso nessuno lo sappia, ma giusto ti chiedo, se tu che sei in mezzo magari ne sai qualcosa di più. E l'altra cosa, cioè rispetto, intendo dire, lo stato di salute degli animali, eventuali perdite, situazioni produttive, è ancora presto per parlarne, forse però insomma già si dovrebbe vedere nel giro di qualche mese quale potrebbe essere il risvolto. E poi soprattutto risposte da parte regione, governo, situazioni... Dimmi tu.
0: Allora, intanto si tratta di vaccini igienici, sono vaccini a vettore virale analoghi a quelli di AstraZeneca e J&J nell'uomo.
1: Sì, non sono ad mRNA, hai ragione, sono vaccini igienici, bravo.
0: Usano un vettore virale che è l'herpes virus dei tacchini, che veicola, che ha nel suo genoma inseriti vari geni estranei, tra cui quello della viaria. Questa è la prima precisazione. Siamo riusciti a contenerli a 5, sono 2 di Tacchinella in provincia di Verona e 3 di Galline Vaiole in provincia di Mantova, che conferiscono i loro prodotti, i loro polli, insomma, a 2 grandi marchi della distribuzione che li trasforma. E abbiamo mandato, oltre al difide, come ti avevo detto la volta scorsa, anche dei FOIA, cioè abbiamo chiesto l'accesso agli atti. Il Ministero della Salute ha risposto in modo spesso inqualificabile, nel senso che sono risposte vaghe, se non addirittura curiose. Quindi stiamo andando avanti nella raccolta di questi documenti, sono partite le prime denunce
1: del
0: Ministero della Salute, quindi siamo...
1: Cioè avete denunciato il Ministero della Salute?
0: Sì. Abbiamo diversi enti e diverse procure per...
1: A causa di cosa? Qual è la motivazione?
0: Beh, intanto c'è un tema che riguarda le modalità in cui è stato eseguito questo conferimento a questi 5 allevamenti. Non è stato usato un bando di gara, ma è stata un'assegnazione diretta contro tutte le politiche, che sapete, procedure imposte. Questa è la prima non conformità. Poi c'è da capire perché il Ministero della Salute non entri nell'esame dei documenti dell'EMA, perché l'EMA autorizza centralmente, ma il governo locale, quindi quello italiano, ha il compito, il dovere, la missione di controllare i documenti che questi hanno valutato come idonei, per capire se lo sono per il territorio italiano e quindi per autorizzare l'uso di queste sostanze. E questi prodotti sono caratterizzati dal fatto di essere stati autorizzati in condizioni eccezionali, cioè non hanno dati di sicurezza e di efficacia completi, esattamente come è successo con il Covid. Addirittura non hanno messo a disposizione i pochi dati che hanno evidentemente prodotto, e quindi stiamo chiedendo di poter accedere a questi dati che sono comunque incompleti.
1: Che sono in ogni caso incompleti, ma tu questi dati però non te li hanno ancora dati.
0: No, stiamo ancora spingendo per poterli ottenere. L'altra anomalia è che questa biotecnologia, che di fatto questi prodotti sono OGM, sono prodotti biotecnologici,
1: di fatto.
0: Con gli standard dei vaccini tradizionali non vanno d'accordo, perché i vaccini tradizionali sono si usano sostanze inermi, proteine inattivate di un virus che rimangono fuori dal sistema della cellula, mentre questi, essendo biotecnologici e utilizzando un vettore virale, entrano nel Sancta Sanctorum del citoplasma, entrano dentro e obbligano, dopo essere passati nel nucleo, essere stati trasformati in un messaggero che ritorna nel citoplasma, a produrre in modo coatto per un tempo indeterminato questa proteina estranea, con questo processo estraneo, che è la subunità 5 dell'emoglutinina, che è l'equivalente della spike. E non si sa per quanto tempo persista questo processo e dove venga, quale sia la biodistribuzione di questi virus, che sono i vettori.
1: A fronte di una presenza di una campagna di profilassi vaccinale standardizzata e tradizionale, che comunque era ampiamente efficace ed era manteneva sotto controllo il problema della viaria senza alcun problema, insomma, quindi non si capisce questo salto in avanti così complesso e così pieno di dubbi e potenzialmente molto rischioso, perché venga fatto, se non, ovvero si capisce perché io e te lo sappiamo. Cioè, sicuramente lo sappiamo, ovviamente l'obiettivo è ben altro. Se si arriva.
0: È un salto nel buio.
1: Quello che può accadere realisticamente potrebbe riflettere in qualche modo quello che è già accaduto con la vaccinazione di massa del Covid in umana, cioè per esempio un certo grado di mortalità e alterazioni permanenti del metabolismo animale al punto tale che questi non riescono più a produrre nei tempi, nei modi che ci si attenderebbe, quindi mandando per esempio in fallimento gli allevamenti. Può essere?
0: Allora, intanto questa biotecnologia rappresenta, come abbiamo imparato anche nell'uomo, un potenziale di produzione di proteine aberranti, proteine che non sono funzionali, che si accumulano e che possono essere anche infettive. E quindi non si può escludere, sulla base delle evidenze scientifiche che esistono già, ci sono dei processi descritti in letteratura proprio di questo tipo qui, che questo trattamento con vaccini biotecnologici possa indurre delle proteine che sono trasmissibili al di là della cottura anche nell'essere umano, e non si sa con quali conseguenze. Quindi noi chiediamo che questo vuoto tossicologico, che non è mai stato indagato, venga verificato prima di essere messo in commercio, cioè che le prove scientifiche siano mirate per conoscere la teratogenicità, la genotossicità, la cancerogenicità di questa tecnologia e la proteomica, cioè capire quali proteine sono prodotte nel medio e lungo termine.
1: E quanto durano nell'organismo una volta prodotte.
0: E che effetto possono avere tramite il cibo sull'essere umano.
1: Perché quello che non è stato fatto per il Covid, per esempio, questo, no?
0: Il Covid non può rappresentare uno standard.
1: No, ho capito, ma si sta riproducendo la stessa cosa di fatto, perché insomma stanno usando già negli allevamenti una tecnica di cui non si conosce, o almeno ufficialmente si dice di non conoscere una mazza, e si vedranno i risultati a danno già fatto praticamente, quindi
0: bravissimo.
1: Quindi è una follia.
0: hanno cancellato, tentano di cancellare anche in questa occasione i principi di precauzione che esatto. sono di base in un sistema democratico, cioè pretendono di andare a sperimentare questa tecnologia direttamente sugli esseri umani senza ecco. della tracciabilità, per cui
1: ecco Leonardo,
0: non si sa mai i danni che possono generare se continua così.
1: Esatto, era quella la riflessione che stavo facendo io prima di avere collegamento con te nella discussione della trasmissione di oggi, e stavo dicendo guardate che questo sia un paese ormai che ha perso il processo democratico, è assolutamente assodato e lo si può fare in tantissime cose. Questo che tu stai dicendo, questo proprio questo che stai dicendo è una delle dimostrazioni della questione. Come può essere che un apparato sanitario statale possa lanciare campagne di vaccinazioni, chiamiamole vaccinazioni, non lo sono, ma comunque terapeutiche di massa sugli uomini e sugli animali senza avere prima chiara conoscenza di quali possono essere gli effetti collaterali e le pericolosità, quindi eliminando completamente il principio di precauzione. Ma cazzo, se lo fanno vuol dire che sono saltati i sistemi di controllo di tipo democratico, porca puttana. Questo è il punto. E la stessa cosa è, ho parlato di FAS prima, di PFAS con un giornalista prima, no? E dice questo ha fatto ovviamente, come hai fatto tu? Denunce, cose, eccetera. Bene, risposte praticamente inesistenti, documentazione ridicola. E questo cos'è, scusami? Chi è che controlla questi organi? Nessuno.
0: Certo.
1: Sì, no, ma ho capito, ma voglio dire, il cittadino che reclama una cosa, si trova di fronte a un muro di gomma, se questa non è dittatura, ragazzi, è perdita di libertà nella sostanza, capite? È che la famosa gabbia senza sbarre che dicevi tu prima.
0: Eh sì, è un sistema totalitario camuffato dalla democrazia, perché ogni tanto ti fanno votare, ma che sbarella su tutti i principi e i fondamenti della democrazia,
1: esatto.
0: perché l'uomo è alla fine di questi interessi che lo usano e lo consumano a piacimento. Cioè il trattare le persone come delle cavie, ignare, non va bene. Cioè,
1: non va bene, no. Lo facevano nell'Unione Sovietica di notevole memoria.
0: E anche in Cina, perché in Cina se hanno bisogno ci prendono un rene,
1: certo,
0: per dirtelo, ma
1: certo.
0: voglio dire, qui non vogliamo diventare come questi paesi totalitari, e noi vogliamo ribadire il concetto che esistono i diritti, esistono le libertà, e che la devono smettere di giocare in una partita sporca.
1: Assolutamente.
0: Allora, non si può non protestare, non far valere la nostra, e lo faremo in tutte le sedi, e ripeto, sono partite le denunce, ne partiranno altre appena avremo acquisito questi documenti, perché la situazione è preoccupante. Se poi fate il paio con quello che succede con la sanità, dove l'uomo è lasciato allo sbando,
1: assolutamente, lì è ancora peggio, naturalmente, sì.
0: Il sospetto di essere in un sistema totalitario di tipo orizzontale o piuttosto che dal basso è esplicito, tant'è che insomma si sono dotati di tecnocrazie che hanno assaltato la nostra azione,
1: esatto.
0: il giorno dopo che ci siamo mossi, perché dobbiamo sapere che insomma le tecnocrazie le hanno infilate anche nel mondo della resistenza e le usano a comando.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Sì, Leonardo, il quadro che tu stai dando è un quadro completo che ti dice intanto che bisogna avere comunque il coraggio e la dignità e la volontà di segnalare, di denunciare e di non subire passivamente una cosa di questo genere. Questo è certamente corretto. Dall'altro lato però il quadro generale che tu stai dando, Leonardo, scusami, l'impressione mia è che comunque nell'immediato la partita è persa, perché manca una mobilitazione di massa che negli anni 70-80 c'era ancora e che poi è sparita completamente. Quindi di fatto ci sono minoranze molto illuminate di cittadini che si muovono, che ottengono anche qualche risultato parziale, ma è chiaro che l'andazzo è agenda 2030. Quindi la forma di difesa qual è? E quello che io dicevo, tentavo di dire ai miei ascoltatori, ai nostri ascoltatori, era quella di organizzarsi nel territorio con vere e proprie reti di solidarietà.
0: Assolutamente, è dal territorio che si ritorna a ricostruire la società. Noi siamo di fronte ad un tentativo di cancellare millenni di storia, anche l'intelligenza artificiale l'obiettivo di svilire l'uomo fisicamente, mentalmente, per renderlo debole, quindi per fare traghettarci in una società postumana. L'unico
1: Chiaro.
0: Modo è nel territorio di ritornare ai fondamentali, quindi tornare a esercitare la nostra coscienza, i nostri diritti, la nostra libertà in ogni occasione, ritornare ad uscire dalla rotella del criceto in cui tentano di mantenerci quotidianamente, uscire e scendere e ritrovare delle modalità di collaborazione fra di noi che siano basate sul rispetto reciproco, sul bene reciproco e sulla volontà di salvaguardare la possibilità di costruire un mondo alternativo rispetto a quello che loro ci vorrebbero imporre. Come? Intanto facendoci dei sani esami di coscienza a livello individuale per decidere di uscire da questa infestazione di egoismo e di individualismo in cui loro ci mantengono costantemente
1: e anche di rincoglionimento nei fatti, insomma, ecco. Di televisione, telefonino e centro commerciale praticamente, ecco questo.
0: Smettere di guardare Netflix, telegiornali.
1: Ma tu il 19 settembre sarai qui a Curtarolo a parlare in un convegno di conoscenza con la nostra vecchia conoscenza Giorgio Stocco. Cosa sarà in senso, su cosa verterà? Su questo o un discorso generale?
0: Io verterò anche principalmente sul tema della coscienza e della consapevolezza.
1: Certo.
0: Quindi noi persone di buona volontà dobbiamo ritornare a vivere socialmente con i valori da cui proveniamo.
1: A
0: partire anche da una richiesta e di un ripristino di una produzione di cibo sano e naturale, difendendo anche i piccoli e medi allevatori, i piccoli e medi agricoltori, perché noi dobbiamo assicurare alle nuove generazioni l'accesso a cibo sano e naturale e acqua pulita.
1: È fondamentale.
0: Se non abbiamo ancora capito che l'avvelenamento del PFAS non è stato occasionale perché
1: l'Italia è stato il PFAS. Ma sei un complottista comunque, Leonardo, a me tu sembri molto complottista, devo dire.
0: Non sono complottista, svelo i complotti perché non ne sto volendo.
1: Dai, ma sì.
0: Complottista chi li protegge.
1: È chiaro.
0: Noi dobbiamo difenderci. Noi la prima azione è difenderci.
1: Perfetto.
0: E soprattutto non cadere nelle maglie di una politica che spesso è falsa come Giuda, cioè perché loro vogliono continuare ad intermediarci, controllare.
1: Certo.
0: E noi dobbiamo disintermediarci, quindi trovare delle soluzioni di autogoverno locale che escano dalle maglie di questa politica che è infestata da suali o da venduti e trovare dei sistemi democratici originali, pratici, ripartendo dai fondamenti della nostra società.
1: Chiarissimo. Leonardo, io ti ringrazio di molto, naturalmente, e ogni tanto ti tirerò per la giacchetta per avere un po' di riflessioni insieme che ci aiutano sicuramente ad aumentare il livello di consapevolezza, ok?
0: Grazie Paolo, grazie a tutti, buona giornata.
1: Grazie a te, un abbraccio, stammi bene, grazie Leonardo. Grazie.
0: Ciao.
1: Qui Roby Lalpin mi ha dato una poesia, diceva: ciao Paolo, ti dedico Fase REM come poesia. Al sistema di controllo piace tanto il cloro nell'acquedotto, il dentifricio col fluoro o l'alluminio per il bambino nella siringa del vaccino. Da decine d'anni ci fa l'aerosol dagli aeroplani, un lavaggio del cervello che non vogliamo sentire nel telegiornale o leggere tra le righe di una carta igienica nazionale, perché stemo massa ben buttai sul divano in fase REM. Bravo Roby, perché c'è pa spunto. Vediamo un attimino. Mi sa tanto che mi leggi nel pensiero perché condivido tutto, da Gianni De Aso. Ciao Gianni, vale, siamo in tanti che pensiamo così. E il problema è creare un'unione, Gianni, creare un'unione tra le persone che ragionano e che hanno una capacità di pensiero abbastanza ampia da cominciare a stimolare un discorso di unione. Questo è il senso profondo di questa radio. Questo è il senso di questa radio. È il creare questa rete. Dopodiché, al di là delle miserie di ciascuno e delle cagate che si fanno, ma questo è il senso profondo che dovrebbe essere dato. Ok. Scommetto che per i futuri data center in Veneto l'acqua contaminata a FAS sarà lo stesso molto gradita, te credo, zio Billy. Allora, ciao super. Ti ricordi anche tu che all'inizio degli anni 90 i TG nazionali cominciarono a dire che entro 20-30 anni successivi l'acqua sarebbe diventata l'oro blu più prezioso del petrolio? E a me, allora ventenne ingenuo, mi pareva un delirio. Aspetta un attimo. Allora, 20 anni in Genova mi pareva un delirio impossibile da realizzarsi, almeno qui in pianura padana, che galleggia su grandi polle e bacini acquiferi sotterranei e risorgive di superficie. Beh, ora è chiaro, si avvisavano in anticipo e ci sono riusciti, avvelenando metodicamente le falde non solo recentemente con i FAS, ma già dal secondo dopoguerra con pesticidi e concimi chimici dell'agricoltura e gli scarichi industriali direttamente iniettati in falda, e sì, prassi consolidata da grosse aziende multinazionali col beneplacito della politica. Un abbraccio a te e al grande Leonardo Guerra, Davide da Vicenza. Sì, Davide, purtroppo è esattamente così. Anche me tante robe non capivo, so di capirle adesso, di solito ti capisci sempre dopo, non è difficile capirle prima. Va bene, dai. Ma prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, molti politici europei, che adesso alcuni di loro sono diventati capi di governo, erano pro-Russia. Li ha fatto diventare un voltagabbana schifoso a mettersi apertamente contro dopo che è iniziata la guerra. Ben veniva dato loro a buon mercato da Putin, sarebbe stato perso con conseguenze gravissime per l'industria europea, come realmente si è verificato. Mi sembra assurdo questo comportamento, a meno che qualcuno mi dica quali sono i veri interessi in gioco. Ma questo è da capirli ti, tesoro, esattamente, ciaro. L'interesse in gioco è che il politico europeo, qualunque esso sia, italiano piuttosto che francese o che tedesco o altro, non c'entra un cazzo con la volontà popolare, è mandato su attraverso brogli elettorali di massa, attraverso la tecnologia digitale, e sono burattini nelle mani dei grandi gruppi che stanno programmando l'agenda 2030. Tese Picciaro adesso. Ciao Paolo, ti comunico che a Maserati di Padova la radio si sente disturbata da ieri, a Maserati di Padova, non so cosa dirti, grazie di avermi udito, adesso vediamo, passiamo l'informazione a chi di dovere. Le reti di solidarietà non sono sufficienti, ma bisogna puntare più in alto. Bene Zizza, dimmi ti cosa è più in alto, qual è più in alto? Intanto si inizia da lì, se poi tu hai un consiglio migliore, per carità, daccelo, che così cerchiamo di capirlo. Più in alto cosa vuol dire? In questo momento tu hai un'organizzazione, Zisa, un'organizzazione burocratica, amministrativa, politica, scientifica, chiama come te vuoi, che è totalmente schierata contro gli interessi del popolo, totalmente contro. Quindi più in alto dove? Da Gesù Cristo? Allora l'organizzazione che si può essere utile è partire dal basso. Certo, te possono chiudere la rete di solidarietà quando vogliono, ma se sono tante piccole realtà diffuse nel territorio, garantisci una qualità e una sopravvivenza, soprattutto se accadrà quello che io temo, e cioè una guerra massiccia anche nel nostro territorio. Quello è il punto. Comunque, nessuno ha la verità in scarsa, tanto meno io, e vedremo un attimo cosa verrà. Adesso vi faccio ascoltare questo, restando sempre in termini russi, la marcia sovietica. Sentite un po'.

0: Va avanti parecchio, comunque è di una forza incredibile, collegata poi alle immagini della sfilata sulla Piazza Rossa del 9 maggio, vabbè, è ancora più forte. Ricordo a tutti che prosegue il festival, diciamo, del Cine Gamma 5, l'Orchestra Stonata si presenterà questo film che praticamente narra, sarà il martedì 4 agosto alle 21:30 in sede radio. Ci sarà un film che parla che un acclamato direttore d'orchestra scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere un suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale, e da lì nasce tutto. Sì, RDM, dime, Magna Broche.
1: Buon visirotto.
0: Ciao.
1: Allora, noi altri ci abbiamo fatto mille domande.
0: Ma davvero? Che domande ti siete fatto?
1: No, noi altri anche a te, tutti noi altri. Sulla creazione della vita. Su questo pianeta. Allora, intanto questo pianeta si è nato miliardi di anni fa, ma nessuno sa preciso come. Su questo pianeta si arriva la vita vegetale e la vita animale, ma se la vita arriva da un seme vegetale e animale, arriva da un seme, i primi semi impiantati su questo pianeta da dove sono arrivati, Girotto?
0: Dimmi.
1: Senti?
0: Sì, dimmi.
1: Allora, amico, io ho fatto un pensiero banale. Noi altri, il nostro pianeta fa parte di un sistema solare che a sua volta fa parte di una galassia che contiene centinaia di altri sistemi solari. Ti vuol dirmi che noi altri siamo gli unici esseri viventi nell'intero universo? O forse che c'è un pianeta per ogni sistema solare che ha esseri viventi, anche molto ma molto più evoluti di noi altri.
0: Sì, ma se
1: evoluti al punto, tanto per rendere l'idea, che per fare, sappiamo qua noi altri, per esempio, l'Italia si allunga più o meno da nord a sud 1000 chilometri. E mettiamo quanto? 12 ore per percorrere quei 1000 chilometri, e ore che impiega 10 secondi.
0: Sì, va bene.
1: Ascoltami
0: un attimo, sistema, Roberto. Allora, questo qua è un discorso che ovviamente può essere, come non può essere, non ho mai cose. Non, in base alla mia preparazione di tipo antroposofico e spirituale, ti dico che sicuramente esistono altre vite, questo è certo, ma che è talmente che ogni vita, che ogni gruppo vitale cammina con un percorso evolutivo per i cazzi suoi. Non è che ci sono i contatti magari astronavi galattiche o roba di questo genere. Questo non che credo. Però va bene, in ogni caso nessuno della Natica ha le prove.
1: Allora, te metto un'altra domanda dopo te asso. Noi altri che abbiamo nel corso dei miliardi di anni vari dei. Che sei Adea Cali,
0: quello che sei.
1: Tutto. Domandate una roba, come mai non che se prove tangibili, palpabili di questi dei?
0: Va bene.
1: Eppure se vi sui
0: ma capisco cosa che te vuoi dire, è un discorso un po' ampio che non posso aprire adesso, comunque ho capito.
1: Adesso no, allora, facciamo così, Girotto. Il primo giovedì dopo il prossimo 27, se vuoi, mi dedichi un'ora. Vengo in radio e proviamo a capire una.
0: Ne parleremo con calma, te dirò, va bene. Ok, Roberto?
1: È ovvio che se tutte ipotesi.
0: Va bene.
1: Ma vedremo.
0: Ok, va bene. Ciao Roberto, ciao. Allora, dunque, qual dice? Ma perché quegli imbonitori che ogni minuto sono in televisione a dirci che c'è da preoccuparsi per il cambiamento climatico, con tanto di elenco preciso delle cause e delle colpe di noi umani, perché non si sono ancora accorti che in cielo un giorno sì un giorno no c'è una rete soffocante di scie bianche che fanno poche ore c'è da preoccuparsi diventare il cielo blu un velo latiginoso? Perché se no perde il posto, amore, è molto semplice. Paolo, nei supermercati si possono vedere volti sempre più tesi di persone, ho visto anche liti alla cassa da parte di negri e nelle file per pagare soggetti giovani zingari con la scusa della fretta ti si appoggiano, urtano per provocare la lite col pretesto di prendere soldi e se gli dai un pugno il degrado civile è cominciato. Mariano, sì Mariano, è quello che volevano e lo stanno realizzando, è per quello che ti dico che è necessario, ognuno di noi non può continuare a vivere come ha fatto finora, pensando esclusivamente ai cazzi propri, ai propri vantaggi personali, alla propria famiglia, al proprio cazzo. Bisogna cominciare a ragionare in maniera diversa. Se ce la faremo, coloro che riusciranno a creare reti di associative vere di solidarietà e fraternità riescono a chiamarsi fuori dal degrado, gli altri la prenderanno nel culo, ragazzi, non c'è niente da fare. Vabbè, questo che è Emanuele De Stocavo De Vigonovo Anca, allora non contiamo niente, è sempre meglio allora il referendum per l'abrogazione diktat Lorenzin che ho firmato in comune, pare sia andato a puttane, pare all'Inps dopo l'infame pandemia senza appuntamento non entri più e devi dire tutto preventivamente al telefono. Sì, vabbè, ma è tutto così ragazzi, cioè è cambiato in modo radicale perché sono cambiate le coscienze delle persone. Paolo, mi sono potuto collegare da poco, puoi ripetere cosa ci sarà a Curtarolo quando Fabrizio il 19 di settembre c'è la serata su conoscenza insieme naturalmente al centro convegni di Curtarolo, 19 settembre ore 20, ci sarà ovviamente Leonardo Guerra, si parlerà di conoscenza. Allora qui dice nei supermercati si possono vedere volti sempre più tesi di persone. Ah no, questo l'abbiamo già letto, a posto, ok. È arrivato il nostro Gino. Ciao Gino, come va? Tutto bene?
2: Ciao, sì, caldo
0: bestia. Le RDM
2: caldo bestia.
0: Cura gamma 5, non vedo l'ora. Vabbè. Zizza, ognuno ti fa dell'ironia che mi fa so de altro. Ok. Allora, adesso vi metto questa canzone e vi saluto. Blondie con Heart of Glass. Ciao a tutti.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

Signori, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Sono rientrato dopo le mie lunghissime vacanze nella mia villa alle Seychelles e quindi adesso ho mandato su degli amici che a tagliarmi l'erba e a tenere un po' in ordine il parco e il porco, e poi insomma torneremo in qualche modo alle nostre occupazioni. E mi fa piacere essere di nuovo con voi perché ci sono un po' di novità e un po' di cosine da dire. L'esperienza, il riuscire a staccare un po' da tutti i casini quotidiani aiuta un pochettino a fare riflessioni di vario tipo, no? Sulla vita, su quello che ha senso fare in questa esistenza, no? Che è molto particolare. E sempre di più sarà la vecchiaia, sarà la maturità.

0: Dipende poi dai punti di vista, naturalmente, ma sono sempre più convinto che una vita ha significato soltanto se riesci a superare le tue miserie egoistiche personali e andare incontro al mondo e quindi agli altri in modo RDM a farti buttare, che ti ho ben tornato sionista, tossorea, zio Kang. Dicevo, a riuscire ad andare oltre le nostre componenti egoistiche personali e la nostra lotta al superamento delle nostre componenti peggiori, tutto sommato. Il senso è questo, perché poi io ho visto, lo vedo, Radio Gamma 5 in questo senso, per me, ovviamente, non solo per me, per quelli che sono da tanti anni qui dentro con me, è stata una scuola di vita pazzesca, perché ha consentito di mettermi a contatto in maniera molto particolare, senza barriere, senza filtri, con gli altri esseri umani, e a conoscere e provare una marea di situazioni, di esperienze, ovviamente positive e negative, che ha semplicemente ampliato e fatto approfondire la mia esperienza di vita a contatto con gli altri. Perché la domanda è: qual è il senso della nostra vita se non riusciamo ad avere contatto con gli altri? Scusatemi. Qual è il senso? Quello di chiudersi in casa davanti a un computer o col proprio telefonino di merda e morire nel proprio isolamento senza contatto con nessun altro, per poi, come il ragazzo dodicenne che ha aperto la finestra e si è buttato giù dalla camera, no? Dopo che da mesi, da anni aveva dei genitori dementi, ovviamente, che non si sono mai relazionati, l'hanno abbandonato a se stesso con i propri computer e le proprie follie, e il ragazzino ha preso e si è buttato giù. Ovviamente, cioè, una vita così è priva di senso. Perché? Perché è una vita in cui il ragazzino è stato abbandonato a se stesso, senza attenzioni, senza amore, e quindi è lasciato che si arrangi, come capita molto di frequente, anche se non si è disposti ad ammetterlo, a moltissimi ragazzi, bambini delle nuove generazioni. Sono nella sostanza abbandonati a se stessi, nel momento in cui noi li piazziamo con l'asilo nido a 3 anni, anzi facciamo pressioni perché a 2 anni e mezzo siano già presi nell'asilo nido, in mano non si sa a chi, naturalmente, per poi lasciarli là 8 ore al giorno, andarseli a prendere e quindi vederli soltanto forse un'oretta alla sera, finché prima di addormentarsi definitivamente davanti a una televisione, e poi ricominciare il giro e avere rapporti quindi con questo bambino occasionali, il genitore perde qualunque controllo e soprattutto qualunque empatia con quel bambino, e man mano passa il tempo lui si crea un percorso indipendente e alternativo, totalmente slegato nella realtà dei genitori, perché poi quello che conta non sono le parole o i regali che si possono fare o la vacanza o i soldi pronti, ammesso che ci siano, sono sempre meno, ma è il tempo che si dedica a nostro figlio, ai nostri figli, naturalmente, e la possibilità di starci assieme, di relazionarsi, di giocarci, di leggergli la favola, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'elemento essenziale, almeno nel primo settennio, sicuramente, ma anche nel secondo. Quindi avere un figlio, ragazzi, oggi non è faccio il figlio e lo deposito da una parte, dall'altra, da che l'altra, scuole che ormai sono diventate sempre più non sono scuole, sono di fatto strutture che hanno un'azione diseducativa e pericolosa, con l'assenza del genitore che non sa e non gli interessa neanche più di tanto di quello che succede. L'importante è che il bambino sia a scuola e che poi prenda i bei voti e venga promosso. Sì, manca tutto il resto, però. E quindi su questa involuzione della società dovremmo pensarci, perché nel frattempo tu cosa stai facendo? Tu adulto, tu genitore, e parliamo anche di chi non è genitore, non ha nessuna importanza, che cazzo si deve fare della tua vita? Lavori dalla mattina alla sera, lavori sempre di più per un compenso sempre più ridotto, perché no? E di fatto la tua vita, la nostra vita, perché cioè, io faccio parte di questo gruppo, la stai svendendo per spinte tue di tipo egoistico, poi, perché ho capito che non hai alternative, ma se la tua vita è essenzialmente al 100% lavoro quotidiano, il tempo di riposare un attimo per poi ricominciare a lavorare, per poi avere la settimana sì e no stringata, se ti sei ancora in grado di fare ferie nel solito posticino, il mutuo da pagare e tutto il resto, e non avere nemmeno né tempo né energia da dedicare alla crescita dei propri sentimenti e al rapporto con la propria... Perché anche i matrimoni oggi le vite saltano. Ma perché non ci si caga più, ragazzi? Non si ha più tempo per stare insieme. E quindi questo è il vero dramma esistenziale nella nostra esistenza, che dovremmo incominciare a capire, e quello che io continuo a dire, ma se uno ci riesce, se no va bene lo stesso. Ma Gamma 5 da 76 è una sperimentazione sociale, è un gruppo di sperimentazione sociale che ha fatto tante di quegli errori, di quei putanate che metà basta, ma ha fatto delle robe stupende e ha creato alla fine, nei 50 anni, una vera rete sociale. Con punti di forza stupendi, meravigliosi. Allora, il senso di questa, quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che da quell'esperienza lì non può che nascere la convinzione che un futuro di una vita ha senso nella misura in cui io riesco a creare rapporti di solidarietà e di fraternità con gli altri. Con questo, se te che è un fiore di Troia davanti, non sei che te che è da amarlo, perché mi non so Gesù Cristo e nessuno dei altri lo è, ma invece di aprire una guerra che magari dura anni di odio, di avvocati, di ostie di Madonna, te ciappi su, te o devi, te vedi da un'altra parte, te cambi strada, piuttosto chiudi i rapporti e fine del discorso, piuttosto, e cerchi e continui a cercare persone con cui condividere pensieri, sentimenti, passioni, e vedere di costruire insieme qualcosa. Ovvio che questo presuppone cosa? Che te abbia una capacità altruistica, perché se te pensi solo ai cazzi tui non crei nulla, ovvero puoi illudere e puoi ingannare molte persone inizialmente, ma prima o dopo vieni smascherato, perché non è che può, la menzogna ovviamente ha sempre le gambe corte, prima o dopo vieni smascherato, no? E allora la soluzione, tenendo conto che io una persona singola non può assolutamente modificare quella che è come si dice, l'andazzo generale della società, cioè poco a fare, la società sta andando in una direzione purtroppo di profonda degenerazione sociale, ma va bene, allora siccome il miracolo non si può fare, io cerco di dare come sempre il contributo personale nella mia vita e nella mia attività, in senso ostinato e in direzione ostinata e contraria, come diceva Fabrizio De André. Se si sta andando in una involuzione pericolosa di isolamento sociale spaventoso, senza una crescita emotiva, di sentimenti, spirituale, io faccio esattamente il contrario, o cerco di fare esattamente il contrario. E quindi se il soldo diventa ormai l'elemento centrale di tutta un'esistenza, faccio in modo che il soldo non diventi padrone di me, e farò di tutto per non farlo. Quindi cerco di avere generosità e di non avere attaccamento al denaro, per esempio, e cercare di contribuire, di condividendo quel poco che posso mettere a disposizione con altri, perché tanto quel che io condivido in un modo o nell'altro mi ritorna in senso positivo. Il problema è che la maggior parte di noi non ha coraggio, non ha forza, non ha la capacità di capire questo, e quindi preferisce continuare col proprio tran tran, sentarsi sul divano a sera de sfada al lavoro, guardarsi su televisione o su computer, non cambia un cazzo, tanto è la stessa roba, e avanti così nel rigoroso isolamento sociale, perché il tempo che tu hai libero dal lavoro e dall'impegno, naturalmente dalla dittatura del lavoro, che hai è pochissimo nell'arco di una giornata. Se in più lo impieghi a guardare i social nei telefoni o la televisione, va bene, così, ok, che tipo di rapporto che toccherà nella giornata? Facciamo, imparate a fare alla fine della giornata un esame di quello che avete combinato durante la vita, durante, scusate, durante la giornata appena trascorsa. Quanto tempo siete stati insieme agli altri, a sostare il collega d'ufficio che sia obbligatorio, o il capo ufficio, il paron rognoso, spacca coglioni, in cui hai che ti ha stimolato solo pensieri e sentimenti negativi? Ma di positivo, cosa hai detto, combinà con gli altri nell'arco di una giornata? Perché se non hai combinato nulla, beh, riproponiti per il giorno successivo di fare qualcosa in altra direzione. E il tempo libero che hai, invece di sprecarlo in stronzate o in centri commerciali, perché non trovarti con qualcuno e trovare una attività comune da fare, magari all'inizio come hobby, non so, l'orto come hobby, a terra se bassa, lo so, però insomma, tanto per dire che ne una, o altre cose, o camminate in montagna, piuttosto, benissimo, e da lì possono nascere tante cose. Perché si creano rapporti di fiducia, di simpatia, di empatia, e poi naturalmente ci potranno essere tante altre cosine, naturalmente. Tanto l'umanità va avanti sempre comunque, e pagherà il proprio prezzo come sempre. E come diceva ovviamente il mio grande maestro Rudolf Steiner, finché l'umanità non comprenderà e non riuscirà ad affrontare come si può dire, ad applicare l'altruismo nella propria esistenza in maniera importante, si andrà avanti con oscillazioni tra momenti di libertà, di armonia, di benessere, e fasi di assoluta mancanza di libertà, di dittatura, di guerra, in una oscillazione di un pendolo pazzesco che non si fermerà mai da una parte o dall'altra. Il problema è che la società deve riformarsi in maniera che non ci sia più un pendolo che va a destra e a sinistra. Questo è il punto. Gli strumenti ci sarebbero, ma l'umanità in questo momento pare sia ancora abbastanza indietro da sto punto di vista, no? Adesso devo sentire un personaggio che ci deve aggiornare su un po' di cosine. E allora, un attimo solo, che vedo di portarvelo, lasciandomi in pausa musicale un attimino. Vi lascio sempre con eccolo qua, con il video di Rocco, cantautore, e Psicopandemia, che non è male da ricordare, no? Perché così uno impara.
1: Abbiamo distinto l'intera penisola in tre aree: gialla, arancione, rossa.
2: Gialla, arancione, rossa.
1: Ciascuna con proprie misure restrittive.

0: Eccoci qua, torniamo in diretta e dovremmo avere con noi Gianluca Stefani. Mi senti, Gianluca?
1: Certo, ciao Paolo, buongiorno a tutti i radiospettatori.
0: Bentornato Gianluca. Allora, perché abbiamo Gianluca in diretta con Radio Gamma 5? Poco prima del suo arresto e dell'ergastolo probabilmente, Gianluca, è l'ultima intervista,
1: esatto,
0: che fai, giusto?
1: Sì, sì. La pena di morte in Milano.
0: Che cazzo ha fatto quel meraviglioso sindaco di Padova? Dimmi un pochettino.
1: Mi ha querelato per...
0: Ti ha querelato? Pensa te, un miliardario, anzi un milionario, perché insomma mi pare che non sia un dipendente delle poste. Querela un povero disgraziato come te, per che motivo?
1: Perché ho scritto un commento sotto un suo post dove ho detto che hanno distrutto e svenduto Padova, e invece ho scritto un post dove ho parlato di un possibile conflitto di interessi tra il sindaco e Alì sul versante del polo logistico Alì a Granze di Camin, dove sono stati messi 800.000 metri cubi in una zona che era stata pensata originariamente come verde e poi c'è stato un cambio di destinazione d'uso tanto discusso che l'ha fatta passare a edificabile, e hanno costruito questa struttura qui.
0: E che struttura è?
1: È un polo logistico praticamente semi-automatizzato, quindi non darà neanche più di tanto in termini di posti di lavoro, fortemente impattante perché ricopre un'area di 155.000 metri quadrati.
0: Dio buono!
1: Prato della Valle.
0: Madonna di Dio! Vabbè.
1: Per 100.000 metri cubi ci sono strutture alte fino a 39 metri.
0: E cosa servirebbe, Gianluca? Perché a me interessa lo sviluppo sociale ed economico del paese, tu lo capisci bene. E cosa servirebbe sta roba?
1: Servirebbe per i camion che vengono dall'estero o che vengono da tutto il Triveneto e dall'Emilia Romagna, e quindi lì verrebbe facilitata. E qualcuno dice che potrebbe servire anche per il discorso interporto, e quindi legato a un discorso sulle armi, però questo è qualcuno...
0: Ascoltami Gianluca, tu cos'è che hai osato dire? Che ci potrebbe essere un conflitto di interessi?
1: Che
0: ci potrebbe, voglio dire.
1: Circolano voci sul fatto che Alì abbia dato una grossa mano alla campagna elettorale del Giordani 1 e del Giordani 2. Tanto posso dirlo il contenuto della querela, perché tanto l'ha reso pubblico il sindaco, quindi...
0: Sì, quindi puoi tranquillamente dirlo, insomma, no?
1: Esatto, e poi mi viene contestata una frase anche di una celebre citazione di Giovanni Falcone, dove dice: quella corruzione, che è un fenomeno umano, ha avuto un inizio, avrà un suo svolgimento e avrà anche una sua fine. Io l'avevo messo in termine esortativo, ma sono stato esortativo in modo tale e generale, perché avevo parlato dei giochini e dei meccanismi del potere, e avevo esortato i cittadini a non abbassare la testa di fronte alle ingiustizie, continuare a denunciare e non rimanere in silenzio. Eppure sono stato diffamato anche per questa... stato querelato anche per questa frase qui.
0: Sì, di fatto tu sei stato querelato per avere osato avere una posizione coerentemente opposta e contraria alle decisioni amministrative di questa amministrazione, questo sostanzialmente nella realtà, perché tu ti stai adesso, al di là del polo logistico, che non mi pare tu abbia detto delle cazzate pazzesche, perché uno può benissimo pensare che ci possano essere anche dei conflitti di interesse, non è che conflitti di interesse così uno lo può anche pensare, e non mi pare che questo debba, non è mica un'accusa diretta di avere, non so, di aver preso dei soldi o di aver fatto corruzione, uno lo può pensare.
1: Che Alì ha dato una grossa mano, circolano voci che Alì abbia dato una grossa mano alla campagna elettorale di Giordani.
0: Vabbè, voglio dire, e anche fosse, cioè, tra l'altro in America, nei paesi anglosassoni, tra l'altro dovrebbe essere alla luce del sole l'azione lobbistica nei confronti di qualcuno, quindi anche fosse vero, e ora qual è il problema?
1: Esatto, ma tra l'altro è successo anche in precedenza con altri sindaci, e ci sono degli articoli di giornale che parlano che Alì ha finanziato delle loro campagne elettorali, quindi non c'è nulla.
0: Sì, appunto, cioè, voglio dire, non è che stai dicendo delle cose pazzesche, no? Ma cosa vera poi, Gianluca, è che tu hai rotto le palle non solo su questa cosa, ma tu vieni giustamente ad aver fatto in prima persona. Io l'ho pagata in altra maniera, come tu sai, ma sulla questione del tram, giusto?
1: Sì,
0: perché tu ti sei opposto a un progettino da oltre 600 milioni di euro e hai rotto il cazzo su dicendo le cose giuste, cioè uno sconvolgimento del territorio spaventoso, una alterazione addirittura della struttura di viabilità pazzesca e permanente, un abbattimento di centinaia e centinaia di alberi, alcuni secolari addirittura, che è stata una roba, ma nei fatti, questa nei fatti sei riuscito a salvare il cedro, era il cedro mi pareva
1: di padre Leopoldo
0: al manco queo, però voglio dire è stato un disastro dal punto di vista che poi il punto, la tragedia qual è? Che i padovani in generale restano di una passività mostruosa e stanno accettando tutto il disastro che sta venendo avanti e tutto il resto in nome non si sa di cosa, del proprio vantaggio personale o della propria tranquillità esistenziale, più che altro, insomma, perché questo è un danno enorme, un danno economico, lo vedremo, perché io quello che dissi in campagna elettorale, se ti ricordi, era molto semplice: fossi entrato in consiglio comunale io pubblicavo immediatamente i conti, quanto è costata una merda di tram del genere, che è una merda assurda, non ce l'ha nessun paese al mondo fuori che Padova e Mestre, con già 4 morti, 180 200 feriti, quanti ieri non lo so, eccetera, ufficiali, per una cagata mostruosa che non ha nessun'altra struttura nell'orbita terraqueo. Quindi di cosa stiamo parlando? Allora, questo unito a quello che stai dicendo tu, Gianluca, mi pare che hai pisciato fuori dal boccale un po'.
1: Assolutamente, tra l'altro ci sono altri tre temi, perché c'è anche la devastazione commerciale che adesso...
0: Spiega.
1: Tutti i commercianti si sono resi conto che praticamente non vedono più clienti da mesi e mesi, perché i lavori e il tram praticamente ha distrutto i negozi di prossimità, e quindi sono costretti a chiudere o ad andare in altri comuni, e questi negozi sono tantissimi. Adesso stanno facendo delle cause al comune anche per quei 2000 pali impattanti neri che hanno messo al posto degli alberi, che sono una roba vergognosa, incredibile, costano 7000-8000 euro a palo, pesano 22 tonnellate ciascuno, sono alti 13 metri, sono stati messi davanti alle case, davanti ai balconcini, e quindi c'è il rischio anche di incentivare i furti. Poi c'è il discorso dei costi di manutenzione del tram, anche che è di svariate decine di milioni di euro, che ci saranno ogni anno, e quindi sarà un debito per i prossimi 20 anni che dovranno ripagare i padovani. E poi c'è un altro discorso: mancano i mezzi, perché sono arrivati soltanto...
0: Cioè, la fabbrica, amore, la fabbrica è chiusa, non ne producono più, si sono andati a prendere le carrozze usate da Latina e fine.
1: Esatto. Quindi i nuovi mezzi, che dovevano essere 28 pronti entro il 30 giugno 2026, ne hanno fatti soltanto due in 2 anni e mezzo. Ma a 2 anni e mezzo Alstom ha ricevuto un anticipo di 42 milioni di euro su 120, il 40%, una cosa mai successa prima, perché di solito si dà sempre un 10% di anticipo. Noi addirittura abbiamo dato circa un 40% di anticipo. Eh sì, e dopo 2 anni e mezzo abbiamo soltanto pronti 2 mezzi.
0: Ma noi siamo ricchi a Padova, siamo ricchi, Gianluca, cazzo, non è che stiamo lì a centellinare le cose, se siamo generosi, no? Coi soldi degli altri, cioè dei cittadini, si fa quel che
1: esatto.
0: Si vuole. No, la cosa, adesso al di là delle battute e degli scherzi, la cosa tragica è che tu con grande coraggio, Gianluca, stai provando a fare una democraticissima e libera opposizione a un progetto folle che garantisce soltanto spese enormi che naturalmente ricadranno poi sulle spalle ovviamente delle future generazioni, ma che, di cui la città non sentiva assolutamente bisogno, cioè perlomeno quel tipo di mezzo pubblico è un mezzo pubblico assolutamente privo di elasticità, rigido, costosissimo e che ha, implicava uno smantellamento anche ambientale ed ecologico mostruoso, insomma, e che poteva essere giustificato soltanto dal fatto che tra l'altro questa amministrazione non sta altro che continuando la prima porcata che è stata fatta nel 2006, quando è stata fatta la prima linea, insomma, pare fosse 2006-2009, adesso non ricordo. Comunque è una roba che segna definitivamente la decadenza culturale, economica, spirituale di Padova, che nel Veneto era un po', grazie all'università, era un po' il centro, no, era presa anche ad esempio. Oggi è una città in piena decadenza. Guarda il centro, vai al centro, hanno, con la scusa del tram, di fatto in centro non ci arrivi più con un'automobile e il centro è vuoto. È vuoto, i negozi sono vuoti e tantissimi sono chiusi, hanno smantellato e stanno smantellando tutto. È un provvedimento tragico e devastante dal punto di vista sociale, questo.
1: Esatto, e continuano a chiudere negozi, quindi veramente c'è una devastazione sotto tutti i punti di vista. Tra l'altro anche il discorso dell'ecologia, del risparmio della CO2 è un'altra truffa, perché loro dicono che col tram risparmi 11.000 tonnellate di CO2 all'anno, ma ti faccio un esempio: la quarta linea dell'inceneritore che vogliono fare sia Coalizione Civica che il PD che tutti quelli dell'amministrazione Giordani, passerà dalle 180.000 tonnellate di CO2 all'anno emesse dalle tre linee a 270.000 con la quarta linea, quindi 90.000 tonnellate di CO2 all'anno in più emesse, 8 volte superiore rispetto a quelle che il tram ti fa risparmiare. Ma allora vedi che è una presa per il culo,
0: assolutamente. Ma è tutta una presa per il culo. La questione dei crediti del CO2 è una grande troiata che si sono inventati, che ha consentito di fare devastazioni ambientali, secondo me. Questa è la mia opinione, naturalmente, non
1: è assolutamente quella dei crediti di carbonio.
0: Esatto, è una presa per il culo colossale. Tu pensa solo a decine di ettari di terreno che sarebbe stato fertile, che va su pannelli solari, è una devastazione totale. Le pale eoliche e tutto il resto, vuoi che ne parliamo con gli amici della Sardegna? Ma dai. Serve solo a fornire energia ai grandi centri, come si chiamano quelli dei computer, capito? Che
1: i data center
0: che cresceranno sempre di più e che andranno a assorbire quantitativi di energia spaventosi in termini elettrici
1: e di acqua,
0: che poi naturalmente molleranno nei fiumi, nei canali, acqua che è ovviamente ampiamente devastata, eccetera. Allora Gianluca, intanto onore a te e a quello che stai facendo, pieno sostegno da parte nostra e di Radio Gamma 5 assolutamente. Se avrai bisogno di un sostegno anche economico per difenderti da questa infamia, faremo una raccolta fondi.
1: Ti ringrazio molto Paolo e ringrazio Radio Gamma 5 per l'ospitalità e il sostegno che mi avete sempre dato e mi continuate a dare.
0: Ma ci mancherebbe, questo mi pare il minimo. Ma ti dico davvero, se ci sentiamo Gianluca, poi se hai bisogno sia con me, sia con Luca, sia con altri, sicuramente possiamo far partire per quello che è possibile anche una raccolta fondi per aiutarti, perché questo è un'infamia e non è giusto che tu possa rimanere esposto a un attacco veramente profondamente antidemocratico e di assoluta sopraffazione, né più né meno. Ma è quello che è successo anche a me nel mio percorso. L'Italia, vedi Gianluca, lo sai meglio di me, ma l'Italia non è più un paese democratico, non lo è più. Se lo è stato, lo è stato in passato. Oggi non c'è più gente che capisce cosa vuol dire un normale confronto di idee diverse si cerca di spegnere quello che ha l'idea diversa, che magari non ha il potere per poterla portare avanti, no? E si cerca di spegnere in tutti i modi. Questo è molto pericoloso.
1: Esatto, si cerca in qualsiasi modo, giudiziario soprattutto.
0: Eh sì, è quella la strada è quella giudiziaria ovviamente, dopo le multe, gli avvocati e avanti di questo passo. E uno capisci che ovviamente viene zittito in questo modo, quindi ti rinnovo l'invito che ti ho detto, volentieri ti diamo una mano se c'è bisogno. Questa amministrazione, cosa vuoi che possa dire? Non ci sono parole, cioè non ci sono parole. Si è visto chiaramente cosa stanno facendo e non hanno nessuna. Adesso ti dicono tutti: siamo tutti Gianluca, grande Stefani, non muoiare, Daniele, eccetera, eccetera. No?
1: Esatto.
0: Ti stanno dando un pieno appoggio gli amici qui con i messaggi, no? E dice qua: ma il democratico sceriffo di Padova, se non ha nulla da difendere, perché attacca querelando un giovane attivista per un commento online? Sarebbe questa la democrazia rappresentativa? Il ragazzo non è un cittadino e votante come tutti noi. L'orizzonte dei poli logistici si sta espandendo sempre di più, anche ad Olo si sta procedendo con un polo logistico impattante per l'ambiente, e qui lo chiamano il logistico perché non va a migliorare in realtà la struttura già esistente, i costi probabilmente supereranno ovviamente i benefici quando avremo già l'area di Marghera, eccetera eccetera. Tra l'altro è tutto così, quindi, ma sicuramente signor Stefani, spero un non parente di Gianluca, presidente della regione per finta e gira sagre come il suo pater doce se gli ha insegnato, avrà pensato qualcosa di utile all'autonomia del Veneto. Marco D'Amira, ciao ragazzi. Marco, cosa dovete dire? L'analisi è correttissima, giustamente, no? Cosa dici Gianluca?
1: L'autonomia è un miraggio ormai, diciamo, è un'oasi. Comunque sì, purtroppo anche lui sta dimostrando di essere ancora purtroppo lo zerbino di Zaia, quindi...
0: Vabbè, ma era scontato, come fai a mettere uno di 35 anni a sostituire il Lupacchiotto là, dai, cioè, di cosa stiamo di parlare?
1: Il leone,
0: sinceramente no, questa dote la attribuirei a qualcun altro, non a lui, ma non posso dire cosa penso in realtà, ma lasciamo perdere. Ascolta Gianluca, altri elementi che volevi dire, perché ci sono parecchie cose impegnate, c'è il tram devastante, questo è stato chiarissimo, no? Perché c'è la questione del polo logistico, cosa hanno altro in mente questa meravigliosa giunta?
1: Hanno fatte, guarda, per non parlare dei tantissimi supermercati con cui hanno riempito Padova, perché anche questo è un tema veramente, infatti il polo logistico serve anche a tutti questi supermercati che hanno messo, quindi questi supermercati la maggior parte sono anche vuoti, ce ne trovi nel giro di un chilometro 6-7 di catene differenti che dici ma che cavolo, e in altre zone tra l'altro non ne trovi manco uno. E poi c'è il tema degli studentati che stanno veramente devastando Padova, li stanno mettendo
0: spiega un attimo questa storia qua.
1: Praticamente questi studentati servono all'università per soddisfare la domanda abitativa. L'università dice che sta aumentando, anche se la rettrice Mapelli ammette che nei prossimi anni ci sarà un calo.
0: Per forza, se c'è un calo delle nascite sarà anche un calo degli iscritti all'università, mi pare chiaro.
1: Hanno costruito una marea di supermercati e di studentati incentivati anche dal PNRR, che ha dato numerosi bonus e numerose deroghe fiscali a chi investiva su questo piano. Tra l'altro molti di questi studentati sono gestiti da fondi stranieri, inglesi, americani,
0: ma va,
1: e via
0: dicendo. Ma va.
1: E quindi ci ritroviamo la città invasa da studentati che tra l'altro hanno dei prezzi proibitivi, perché
0: tipo?
1: Dai 800 ai 1200 euro per una stanza singola.
0: Io caro.
1: 30-40. Quindi neanche. Cioè,
0: a prezzi agevolati per consentire alla massa di studiare all'università, è questo l'obiettivo, no?
1: Sì, ma prezzi agevolati non ci sono per niente.
0: No, è una battuta Gianluca.
1: Esatto. E tra l'altro uno di questi studentati che potete andarlo a visitare, che è davanti alla Chiesa della Pace, giustamente, la Chiesa della Pace sarebbe dedicata ai caduti della
0: Prima Guerra Mondiale.
1: Diciamo stare, e ci hanno messo anche una piscina e un cinema, giustamente, perché gli studenti,
0: certo,
1: devono,
0: per rispettare l'ambiente, tutti, certo,
1: per rispettare l'ambiente,
0: certo,
1: e quindi,
0: sì,
1: ci troviamo la città poi in base di questi, io li chiamo cubi multipiano, che praticamente sono tutti questi palazzi che vanno a sostituire i palazzi storici che ci sono, e a Padova sono bellissimi, ma vengono demoliti per costruire questi cubi multipiano che sono tutti uguali, hanno questo stile cubo brutalista, grigio, cemento e via dicendo, multipiano perché sono, vanno dai 8 ai 11 piani, per non parlare di al San Lazzaro cosa hanno combinato, ad esempio lì vicino alla zona ospedale. Tra l'altro, un altro tema da sollevare sarebbe quello del nuovo ospedale che dopo
0: parliamone, io l'ho affrontato in campagna elettorale, sarebbe qua, ho detto, ma sì, io fuori di testa, abbiamo una città ospedaliera dentro la città, cazzo, che è un caso più unico che raro, eh? Saremo tutto così, fermo una serie di villette che te compri anche te, Gianluca, naturalmente, eh? E facciamo una roba in mezzo ai campi in zona di allagabilità, perfetto,
1: esatto. Ed è quello che hanno fatto, perché lì sono partiti con uno studio di fattibilità, hanno alzato l'argine, solo che poi hanno scoperto che è cambiato il fondo, e quindi alla fine del nuovo ospedale non sono ancora partiti da zero. Zaia e Giordani avevano detto che nel 2027 doveva esserci la posa della prima pietra, e invece non ci sarà mai, probabilmente.
0: Sì, ma sai l'elemento che forse, Gianluca, non so se sei d'accordo con me, ma l'elemento comune che c'è in tutte queste cose che tu hai detto finora è un grande movimento di denaro incredibile, grandissimi quantitativi di denaro che ovviamente andranno a beneficio di alcuni, e che nei fatti non daranno questo miglioramento per la collettività della vita, perché a Padova nessuno era venuto in mente che c'era bisogno di un polo ospedaliero del tutto nuovo, chiudendo quello che c'è in centro della città. Voglio dire, l'ospedale c'era, funzionava, bastava potenziarlo con una spesa probabilmente 10 volte inferiore a quella che ci sarà, no? E eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono grandi progetti dai costi spaventosi, che se fossero gli stessi denari fossero impiegati a potenziare le strutture già esistenti e ridurre, per esempio, nella sanità le liste d'attesa e tutto il resto, probabilmente sarebbero delle cose che andrebbero a vero vantaggio della gente. Così non ci siamo, no?
1: Zero, sono d'accordissimo, c'è stato un giro d'affari incredibile, anche molti meccanismi speculativi, perché chi ha comprato i terreni lì prima di sapere che lì ci sarebbe stato un nuovo ospedale ha visto schizzare i valori alle stelle, e quindi è riuscito a fare un surplus incredibile. Però qui tutto è lecito, sembra, non ci sono leggi, la giustizia interviene soltanto quando ci sono le querele, e quindi...
0: Comunque Gianluca, guarda, io ti ribadisco, davvero, poi casomai ci sentiremo ancora, adesso vedi un attimo come va la situazione, sappi che noi di Radio Gamma 5 ti diamo una mano se hai bisogno, al di là di questo, quindi vediamo un attimino per ovviamente difenderti in maniera adeguata da quello che sembra a tutti gli effetti un sopruso, a tutti gli effetti.
1: Assolutamente. Comunque noi abbiamo depositato con l'avvocato che mi sta difendendo, che tra l'altro è stato un avvocato che ha seguito quelli degli incidenti sulla rotaia.
0: Guarda caso.
1: Valido. E abbiamo depositato una memoria difensiva dove siamo molto ottimisti, perché anche il Consiglio di Stato, quando aveva dato la sospensiva al polo logistico lì, perché c'era stato un ricorso da parte dei ricorrenti che il TAR all'inizio aveva bocciato perché aveva ritenuto il comitato non legittimato, poi il comitato, i ricorrenti avevano fatto ricorso al Consiglio di Stato, avevano ottenuto la sospensiva dei lavori, e il Consiglio di Stato aveva riconosciuto che c'è un fumus, ovvero un motivo buono per approfondire il discorso sui conflitti di interesse del sindaco con Alì. Quindi,
0: ma pensa te, e quindi scusami, su questa base lui ti querela perché? Cioè, tu non hai fatto altro casomai che avallare un qualcosa che c'è già in essere.
1: E questa è una bella domanda, perché mi querela, visto che lui stesso dice che non l'ha mai fatto con nessuno? perché proprio a me e perché proprio ora, a meno di un anno dalle elezioni?
0: Eh già, perché stai rompendo, perché stai rompendo e stai cominciando a dar fastidio, ovviamente, come nel caso mio l'hanno fatto anticipatamente, perché facendo il broglio elettorale nei miei riguardi, al terzo più votato a Padova, impedendo l'ingresso in consiglio comunale, hanno impedito poi di poter fare quello che io avevo promesso, che era una battaglia dall'interno delle istituzioni contro la follia di un investimento ciclopico, privo di senso e di valore per la collettività, anzi un investimento, quello del tram, che è sicuramente estremamente dannoso, come hai già detto, con la chiusura di negozi. L'unica battuta che volevo fare prima della fine è: dove erano i negozianti quando io facevo la battaglia in campagna elettorale? Non si è mosso nessuno, hanno fatto i comitati per i cazzi suoi con la nota signora, e dopodiché non hanno fatto un cazzo. Adesso quasi quasi direi besta ben, perché anche se non mi fa piacere assolutamente dirlo, però
1: assolutamente, purtroppo la gente si accorge del disastro solo quando lo tocca in prima persona.
0: Bravo, e questa è la visione egoistica e misantropa della propria esistenza, che fa veramente pena. Vabbè, dai.
1: E bisogna cambiarla, perché questo certo. È un pianeta che non abbiamo, un pianeta di serie B, dobbiamo salvare questo.
0: Sì. Sono d'accordo con te. Gianluca, allora restiamo d'accordo così. Noi ci aggiorniamo, intanto grazie della tua partecipazione qui e di quello che hai detto, che è importante tenere i nostri ascoltatori aggiornati su queste infamie, perché di fatto è una cosa vergognosa quella che è successo. E se hai bisogno, sai che ci siamo, ok?
1: Ti ringrazio Paolo e saluto tutti i tuoi radiospettatori.
0: Ciao Gianluca, stammi bene. Ciao, un abbraccio. Ciao. E ringraziamo ovviamente anche Gianluca. Mancano pochi secondi alla pubblicità. Leggevo sempre, ma dunque, serve questa? No, aspetta, dov'era? Se aprite una sottoscrizione a favore di Gianluca, sarò uno dei primi a dare il mio contributo. E questo ce lo dice Adamo. Padova è la seconda città cementificata, più cementificata d'Europa, e adesso stiamo morendo dal caldo. Il verde, come in Amazzonia, aumenta le possibilità di precipitazione e diminuisce la temperatura di qualche grado. Grazie Padova, saluti. Spartaco, sappiamo bene, ma ovviamente gli alberi, ricordatevi sempre, gli alberi d'alto fusto in città vengono eliminati, non tanto per la paura che casca per terra, ma perché sono barriera insuperabile per le emissioni del 5G e del 6G, questo è il problema, e quindi vanno battuti e ci mettono l'alberello del cazzo al posto della grande pianta, questo è il punto. Perfetto, siamo tornati in diretta in questo momento e dovremo avere in diretta con noi Marco Milioni. Marco, mi senti?
2: Sì, buondì, un saluto a chi ci ascolta.
0: Buongiorno caro Marco, e grazie di aver partecipato ai microfoni di Radio Gamma 5, perché stai sollevando una cosa molto interessante, che è opportuno che i nostri ascoltatori possano conoscerla, e cioè io avevo messo nella rubrica Milioni FAS ho detto, ma era semplicemente per ricordarmi, no? Marco, cosa sta succedendo perché io ritenevo, fino nella mia ignoranza, poi sai com'è la storia, no? Che la tragica questione, tragica veramente, dell'inquinamento delle falde acquifere da FAS fosse una cosa che riguardava la Miteni e quella fabbrica, che non si è capito poi che cosa fabbricasse e cosa facesse, in realtà non l'ho mai capito molto bene, magari me lo dirai tu, e che ha progressivamente buttato inquinando le falde di tutta la zona del Vicentino e poi del Basso Padovano, e pensavo si chiudesse lì la questione. Puoi spiegarci che cos'è intanto il FAS, magari lo ricordi i nostri ascoltatori, e perché in realtà il problema è diventato molto più serio?
2: Allora, anzitutto bisogna capirci. Sì. I PFAS sono delle sostanze di origine industriale, quindi sono artificiali, non si trovano in natura, sono tantissimi e vengono impiegati nei più svariati campi industriali. Come detto, la vicenda che riguarda la Miteni di Trissino è una vicenda ormai conosciuta in mezzo mondo, perché stiamo parlando probabilmente di una delle più gravi contaminazioni da derivati del fluoro da alcune famiglie, principalmente da alcuni composti di vecchia e un po' più nuova generazione, che negli anni ha riguardato il Vicentino, il Veronese, il Padovano, sostanzialmente tutto il Veneto centrale. Questa situazione è una situazione ancora gravissima, perché questo ce lo dicono gli ultimi dati a disposizione. Recentemente la testata per la quale scrivo, Vicenza Today, ha pubblicato una notizia importante che deriva dal Ministero dell'Ambiente, nella quale purtroppo si ha l'ennesima conferma che la bonifica di questo benedetto, maledetto sito è praticamente una chimera.
0: È praticamente impossibile, Marco.
2: Sì, è una questione molto complessa, complicatissima dal punto di vista industriale, geologico, perché sostanzialmente per togliere tutto quanto bisognerebbe andare a contaminare un altro sito, sparpagliare tutta questa schifezza in mezzo mondo. Voi capite che non è una cosa così semplice.
0: Chiaro.
2: Fermo restando che i costi sono qualcosa di tremendo. Però c'è un problema addizionale, cioè negli ultimi anni è emerso che c'è un altro tipo di inquinamento, sempre da PFAS, ma da un altro tipo di PFAS, cioè da PFBA, che sono quelli che vengono utilizzati per accelerare velocemente il calcestruzzo, che è addebitata ai cantieri della superstrada Pedemontana Veneta.
0: Ma che bello!
2: Arteria che connette Montecchio Maggiore nell'Ovest Vicentino fino a Spresiano nel Trevigiano, e che interseca, tra l'altro, per fortuna o per disgrazia, scegliamo noi il termine che ci piace di più, anche le zone, i comprensori interessati dall'inquinamento dei PFAS e della mitente.
0: Giusto per potenziare ulteriormente.
2: Perché, ma,
0: ascoltami Marco, puoi spiegare meglio questo uso sul calcestruzzo del PFAS?
2: Allora, mentre i PFAS, diciamo, più noti all'opinione pubblica, vengono utilizzati per impermeabilizzare i tessuti, per le schiume antincendio, per una serie infinita di applicazioni, soprattutto quelle militari e legate ai microchip, di cui non parla praticamente nessuno.
0: Interessante.
2: Apriamo e chiudiamo una parentesi. Qua si potrebbe aprire un capitolo, se vogliamo, ma lasciamolo da parte, perché sennò.
0: Però dopo una domanda te la faccio su questa roba qua. Va bene, va avanti. Okay.
2: Sì, io sono a disposizione, non voglio mica tirarmi indietro.
0: Okay.
2: Quindi una platea enorme di applicazioni. Ce n'è, tra queste c'è quella appunto di indurire il calcestruzzo. Che cosa vuol dire indurire il calcestruzzo? Che quando si lavora su una grande opera, rispetto alla quale è importante accorciare i tempi di lavorazione,
0: certo.
2: Noi sappiamo bene che questa caratteristica può essere utilissima, perché ovviamente tra 20 giorni, 30 giorni che può essere necessario come tempo per solidificare, diciamo, un'infrastruttura, metterci poche ore, voi capite che cambia
0: radicalmente
2: la dinamica.
0: Certo.
2: Ecco, il problema qual è? Che queste benedette, maledette sostanze, se non vengono utilizzate in modo corretto, si disciolgono nell'acqua, e poi attraverso diciamo l'acqua di ruscellamento finiscono poi nell'ecosistema.
0: In falda.
2: Esatto, la falda, andando a contaminare l'acqua con la quale si irrigano i campi, qualche volta finisce in acquedotto e via discorrendo. Quindi è un problema non da poco, ed è un problema non da poco, tant'è vero che in un'inchiesta che abbiamo sempre pubblicato su Vicenza Today abbiamo scoperto che addirittura erano stati chiusi dei pozzi alle porte di Vicenza a causa di questa contaminazione. Sulla scorta delle nostre inchieste, il Ministero dell'Ecologia, tramite il suo braccio scientifico, l'ISPRA, ha avviato un'inchiesta speciale di natura amministrativa, chiaramente, e parallelamente se n'è occupata anche la magistratura di Vicenza, che adesso, con un fascicolo penale, ma pare che ce ne sia più di uno, è arrivata a chiedere, o sta per chiedere, il rinvio a giudizio per una dozzina di indagati legati ai cantieri della Pedemontana Veneta.
0: Ah, quindi legate alla Pedemontana, questo?
2: Esatto. Poi c'è un altro problema, no? Questa contaminazione, che principalmente è ascritta ai siti dei tunnel dell'ovest, che attraversano l'ovest dell'Alto Vicentino, dove sono stati utilizzati,
0: cioè i tratti della superstrada interrati, vuoi dire?
2: Sì, sostanzialmente quelli sì, in galleria, sì, dove le colline dalle nostre parti, gli ambientalisti gli avevano detto: guardate che sono friabili, che è complicato forare lì, non forate, vi scongiuriamo. Si è verificato puntualmente tutto, perché la sindrome di Cassandra è tipica dell'Italia. Ne hanno usati in quantità spropositata, tanto è vero che le acque di ruscellamento afferenti a questi tunnel che connettono sostanzialmente la zona della bassa di Valdagno, quindi Castel Gumberto per intenderci, e Malo dall'altra parte verso Schio, sono pesantemente contaminate sia a ovest sia verso est. Di più, cos'è successo? Che la Regione Veneto ha autorizzato, perché riteneva, diciamo, sostanzialmente le rocce d'escavo della galleria inerti, quindi non pericolose, ha permesso di sparpagliarlo in una trentina di cave del Vicentino. Quindi, oltre alla contaminazione primaria dovuta alle acque di ruscellamento, alla dispersione, diciamo, dalle lavorazioni del tunnel, ci troviamo anche quelle esportate in giro per la provincia di Vicenza. Per cui c'erano zone che sti PFBA non ce li avevano e che se ne sono trovati sul proprio territorio.
0: E che vanno naturalmente in falda, ovviamente, attraverso il percolamento.
2: Vanno in falda, ovviamente ci sono le acque di ruscellamento, perché vicino a queste cave ci sono anche attività zootecniche, c'è chi coltiva, c'è chi c'ha l'orto e via discorrendo. Per cui, nuovamente, nuova inchiesta, adesso pian pianino l'opinione pubblica, che fa anche una certa difficoltà, perché io capisco che anche da un punto di vista psicologico
0: è drammatico
2: affrontare queste cose. C'è un problema di interferenza con le attività economiche, per cui, come è successo con il PFAS all'inizio, si cerca di minimizzare. Sono anche alcune condotte di natura psicologica che io in qualche maniera capisco, no? Però purtroppo la realtà questa è, non si può negare. All'interno di tutto questo discorso, io, per cercare di capire come stessero le cose, perché chi fa giornalismo d'inchiesta deve partire dalle carte, ha proceduto con una formale richiesta di accesso agli atti alla Regione Veneto per conoscere, diciamo, i verbali dei tavoli tecnici che hanno affrontato questi temi,
0: sì,
2: per sapere lo stato dell'arte, come si suol dire,
0: sì,
2: no? E quello dopo tutta una serie di settimane in cui non arrivavano cose non ben precise, via discorrendo, siccome al posto di darmi i verbali mi hanno dato sostanzialmente un riassunto, io mi sono scocciato.
0: Era perché non perdessi tempo a leggere, capito? Per quello ti hanno dato il riassunto.
2: Esattamente. Mi sono scocciato e ho segnalato, anzi ho denunciato l'accaduto alla procura competente, che è quella di Venezia. Punto.
0: E cosa è accaduto? In conseguenza di questo?
2: E cosa è accaduto? Per il momento non è accaduto niente, perché ovviamente io non so adesso l'indagine che percorso farà. Mi aspetto che gli inquirenti mi sentano o facciano degli accessi o convochino qualcuno. Io non pretendo di spiegare ai pubblici ministeri,
0: certo,
2: che si fanno le indagini.
0: Certo,
2: okay?
0: Certo.
2: Io però mi sono mosso, nel senso che, siccome si tratta di un atteggiamento grave, perché conoscere le carte
0: è
2: la base del lavoro giornalistico, parliamo sempre della chiacchiera,
0: chiaro,
2: no?
0: Chiaro.
2: Ho informato di questa cosa l'ordine dei giornalisti, chiedendo di prendere posizione, perché questa è una materia delicatissima per noi, e purtroppo l'ordine dei giornalisti, forse complice il periodo estivo, per il momento non ha proferito
0: che
2: parole.
0: Strano, non l'avrei mai detto, sinceramente, è una battuta, scusami, perché purtroppo di ordini ne so qualcosa anch'io e lasciamo perdere, ormai sono delle strutture vergognose in generale parlo.
2: Sì, c'è un problema però, perché siccome sono però strutture previste dalla legge,
0: sì,
2: mi dispiace, debbono funzionare, e quando non funzionano bisogna rompere le scatole anche lì, perché altrimenti allora facciamo a meno di averle.
0: È giusto, sicuramente è giusto. Ascoltami, la cosa mi sembra comunque, già il quadro che tu hai dato, sinceramente Marco, mi sembra già abbastanza grave, perché quello che tu stai profilando, e spero magari ti stia sbagliando per eccesso, ma è una roba devastante se viene fatta così, perché vuol dire che tutto il Veneto è definitivamente inquinato da PFAS.
2: Questo è un problema serissimo. Guardate, io dico solo una cosa: qua non bisogna credere a Marco Milioni che...
0: Ma no, certo, certo.
2: Però guardate, noi l'abbiamo pubblicato per intero, perché a me piace pubblicare le carte, perché poi una persona si fa la sua opinione leggendo gli atti, no?
0: Certo.
2: Per quello io ho anche proceduto. E noi abbiamo pubblicato il rapporto che il Ministero dell'Ambiente, cioè l'ISPRA, ha prodotto. Ed è un rapporto pesante che descrive una situazione di una gravità estrema. Soprattutto è una situazione che in questo momento è ancora in fase di monitoraggio, cioè noi non sappiamo esattamente come stanno le cose. Aggiungiamo poi un altro fattore che riguarda la parte della salute. I PFAS in generale, adesso non parlo in modo preciso perché le categorie, le famiglie sono tantissime, ma tanto per dare a chi ci ascolta un'idea.
0: In linea generale.
2: Sono delle sostanze abbastanza fetide, perché ti entrano dentro, no? Per alcune ancora non è stato accertato il tipo di pericolosità, perché disturbano la chimica dell'organismo, soprattutto sono interferenti endocrini,
0: a livello ormonale, quindi
2: fanno per esempio crescere le tette agli uomini, oppure l'asta del pene più corta, o le donne
0: Era più lunga che mi interessava, più corta non mi interessa.

0: quindi è ancora più insidiosa la questione, molto più insidiosa.
1: Certo, perché noi siamo di fronte a un cosiddetto...
0: E sarà molto difficile diagnosticare un avvelenamento da PFAS, questo è il punto.
1: Si può fare, ma serve anzitutto la volontà, poi servono le competenze.
0: Servono anche i denari.
1: E servono i denari, ma soprattutto combattere un avversario non ben definito non è mica tanto semplice. Questo genera anche ansia e inquietudine nelle persone.
0: Direi. Ascoltami, ma Marco, per quello che ti risulta, adesso al di là dell'ottimo lavoro che hai fatto, e il mio applauso, perché sinceramente se non era per l'amica comune che abbiamo, io confesso la mia ignoranza di questa ultima evoluzione, la reazione che tu hai potuto vedere su chi se ne dovrebbe occupare, cioè per esempio il mondo politico, i responsabili politici a livello regionale, perché penso che più che provinciale la questione deve essere per forza regionale, c'è stata qualche reazione? E in realtà mi hai dato la risposta, perché fino adesso ti hanno addirittura rallentato o dato una risposta di documenti ridicola e nient'altro?
1: Allora, devo essere onesto,
0: sì.
1: Tranne qualche rarissima eccezione, soprattutto a livello regionale, sia la maggioranza di centrodestra che l'opposizione di centrosinistra se ne sono fregate. Diciamoci le cose
0: giusto per essere chiari, insomma.
1: Quindi non è una questione, ci sono alcune sensibilità nei vari schieramenti, questo io non lo nego, ma poi sul piano sostanziale, di fronte a una cosa tanto grave, non è successo niente.
0: Si sta zitti sostanzialmente.
1: Un altro piccolo dettaglio: mentre Marco Milioni deve fare un accesso agli atti, che è una cosa complicata perché richiede tempo, devi mandare la PEC, devi raccogliere le informazioni prima e via discorrendo, un componente del consiglio regionale ci mette un giorno a farsi dare le carte, e non c'è stato nessuno che
0: l'abbia fatto
1: lì e abbia detto no, andiamo a vedere che cosa chiedeva Marco Milioni.
0: E non è una cosa di poco conto però questa, ragazzi,
1: no,
0: eh?
1: Allora, questo purtroppo da un punto di vista politico, quindi sto usando il termine,
0: è questo che ti ho chiesto,
1: mi fa pensare a una condotta tra virgolette dolosa, nel senso che non dolosa nel senso del reato, ma dolosa da un punto di vista dell'etica. Perché vuol dire che evidentemente c'è stata una sorta di appeasement, per cui si è stabilito che fin tanto che magari non c'è qualcosa di più certo,
0: si sta zitti,
1: fin tanto che non emerge qualcos'altro, si sta zitti, perché le imprese cominciano a torcere il naso, perché la politica pure, via discorrendo.
0: Certo.
1: E devo essere onesto, che la stessa cosa è successa anche all'interno della galassia ecologista, tranne qualche rara eccezione.
0: E questo però, Marco, essendo io un noto complottista, che quindi non lo dico con orgoglio, dico, com'è la regia dei movimenti ambientalisti? Vogliamo un attimino capire cosa stanno facendo, perché si muovono come un solo uomo su cose generalmente di poco conto?
1: Non si muovono con un solo uomo, anche perché in alcuni casi non è malafede, è ignoranza. Cioè l'ambiente è una cosa come la medicina, via discorrendo, che richiede studio, passione, abnegazione e anche organizzazione militare per fare le battaglie. La conoscenza è una cosa che costa fatica, per cui agitare la bandierina e magari agitarsi davanti a una telecamera può essere molto più appagante rispetto che a uno studio solitario
0: che fare un grosso lavoro a casa. Certo.
1: Questo è un primo aspetto. Poi c'è un'altra questione, cioè ci sono soggetti nella rete ecologista che hanno rapporti organizzati con gli enti centrali e gli enti regionali.
0: Chiaro.
1: Cioè ci sono convenzioni e quindi girano anche quattrini.
0: Della serie non rompermi troppo le palle, questo è.
1: Esatto. Lo stesso poi riguarda le imprese, cioè c'è gente che magari è sinceramente ecologista, ma c'ha il marito che lavora, che non so, dico, in una conceria, in un cementificio, via in un'acciaieria. E quindi c'è anche questo aspetto. Poi c'è l'aspetto sulle armi, quello è estremamente...
0: Ecco, questo è l'aspetto che ti volevo chiedere prima, cioè qual è l'impiego di queste sostanze? Ovviamente hai detto che sono una miriade e la mia ignoranza è totale, ma perché c'è un impiego particolarmente importante sugli armamenti?
1: Allora, nell'ambito bellico anche lì le applicazioni sono tantissime. Proviamo a immaginare, ogni volta che per esempio bisogna isolare un componente militare dalla temperatura, dall'alta temperatura, i PFAS entrano in gioco. Ogni volta che bisogna realizzare una vernice antiradar, i PFAS entrano in gioco. Ogni volta che dobbiamo realizzare una componente bellica subacquea, i PFAS

0: entrano.
1: Quindi lo utilizzano in quantità stratosferiche?
0: In quantità stratosferica, tant'è vero che tutte le imprese che, come lo era la Miteni.
1: Ecco perché la Miteni lavorava per i militari, adesso ho capito. Adesso ho capito.
0: Sono imprese che vengono considerate strategiche.
1: Certo.
0: Tant'è vero che adesso.
1: E quindi nessuno gli rompe le palle.
0: Esatto, l'unico stabilimento in Italia, che probabilmente in Europa, che continua a produrne tanti, che è la Solvay di Alessandria, ha un accordo come fornitore di PFAS della Leonardo, che abbiamo scoperto noi in un'inchiesta di qualche mese fa. Qual è il problema? Che
1: andiamo a vedere l'inquinamento delle acque ad Alessandria?
0: Ma infatti c'è un macello gigantesco anche lì. Qual è il problema? Una sorta di ricatto che è stato fatto alle persone anche più deboli nella rete ecologista.
1: Ovvio.
0: Hanno detto: guardate che se voi andate a rompere le scatole su questo aspetto strategico, l'Occidente potrebbe essere in affanno, quindi vi potrebbero accusare di essere filorussi, filiraniani, antioccidentali e via discorrendo. Capite la bassezza morale, no?
1: Beh, l'hanno fatto nel 2020 con i vaccini sperimentali, che sì, sono armi biologiche.
0: Guardate, succede, può succedere in 25.000 ambiti. Il problema qual è? Che invece dire le cose, spiegare a cosa si può rinunciare, a cosa no, a cosa si crede, a cosa no, ai valori rispetto ai quali uno decide di fare una battaglia o meno, aiuterebbe a una discussione più serena a carte scoperte. Invece si è preferita la via della ipocrisia diffusa.
1: È chiaro. Mi diceva un ascoltatore, Luigi, ma la Regione Veneta con a capo il Doge non aveva detto che avevano messo dei filtri negli acquedotti e che quindi non c'era più nessun problema?
0: Allora, i filtri negli acquedotti è vero che sono stati messi, come è vero che sono state cercate e in buona parte ottenute fonti, diciamo, alternative. Ma il problema di fondo qual è? Che prima di tutto, quando si mettono i filtri l'utente che paga la bolletta dell'acqua li paga, punto uno. Punto secondo, il filtro, una volta che è esausto, deve essere conferito da qualche parte.
1: Già.
0: E siccome viene conferito alla Kenviron di Verona, che cosa succede? Che siccome per la seconda legge della termodinamica nulla si crea,
1: nulla si distrugge,
0: tutto si trasforma, quella roba lì va a finire da qualche altra parte.
1: Già.
0: Poi c'è un altro aspetto, questo può valere per l'acqua che noi beviamo, no? Con la conseguenza bruttissima che trasformiamo l'acqua in un prodotto industriale. Attenzione, questo è
1: chiaro.
0: Un aspetto. Ma poi l'acqua si diffonde naturalmente, quindi per abbeverare i campi, per dare da mangiare magari agli animali che prendono l'acqua dai pozzi, come facciamo? Non possiamo mica mettere i filtri a carbone attivi nelle falde.
1: È evidente.
0: Cioè,
1: il disastro,
0: la falda di Almisano, quella che è stata contaminata dalla Miteni e che in parte probabilmente è stata anche contaminata dai cantieri della superstrada Pedemontana Veneta, guardate che è la prima o la seconda più grande in Europa, praticamente è una specie di lago di Garda sotterraneo, ed era la falda che aveva fatto la fortuna del Veneto, però sostanzialmente per la presenza del lago di Garda piove un sacco di acqua dalle parti di Recuaro, l'acqua viene giù, va sottoterra in parte perché c'era la ghiaia, poi quando arrivava ai Colli Berici si fermava e creava questa sorta di
1: lago sotterraneo,
0: movimento sotterraneo che distribuiva l'acqua con molta con molta cura, in modo tale che se anche a causa della siccità c'erano dei momenti di magra, comunque veniva garantito un approccio di acqua costante, e questo aveva fatto la fortuna anche agricola di tanti comprensori. Per quello sappiamo bene che la Bassa Veronese, Bassa Vicentina, Bassa Padovana sono terre in cui l'agricoltura storicamente è stata ricca e con produzioni anche di una certa qualità. Adesso tutto questo meccanismo è stato messo in discussione da questa situazione.
1: È chiaro?
0: Non
1: è
0: si
1: chiaro,
0: può mettere il filtro a carbone attivo dovunque.
1: Quindi sostanzialmente si deve accettare il fatto che le acque che verranno usate per l'irrigazione dei campi, per gli allevamenti e quant'altro, saranno acque contaminate da PFAS e non si può fare un cazzo. Questo è il senso.
0: Prima di tutto però bisognerebbe limitare queste sostanze, perché la natura è in grado di rigenerarsi sui tempi medio-lunghi, ma se noi continuiamo a immetterle nell'ecosistema facciamo fatica, punto primo. Punto secondo, quando si parla di bonifiche e monitoraggio, che cosa significa? Significa che semplicemente bisogna andare a guardare tutte le componenti chimiche delle cose che mangiamo, che acquistiamo, per esempio. E poi valutare lo stato di salute delle persone non solo nelle zone rosse, ma anche nelle altre zone, e quando cominciano a insorgere patologie compatibili con la presenza di PFAS, il medico di famiglia, aiutato dal sistema sanitario regionale, prende in carico la persona e cerca il più possibile, vuoi con i farmaci, vuoi con lo stile di vita, vuoi con quello che si vuole, di cercare di contenere il problema, tenerlo sott'occhio in modo tale che abbia una vita il più possibile normale. Questo bisogna fare.
1: Marco, tu mi hai detto una cosa prima, tornando un attimo al risvolto politico, perché giustamente uno sì. pensa, oh, cazzo, la cosa è talmente potenzialmente talmente grossa, ci sarà qualcuno che si muove, viste anche le tue denunce e tutto. E giustamente una ascoltatrice mi dice adesso, ma Zumsky è informato di questa cosa?
0: Certo che sì, loro queste cose le sanno, so che come gli altri gruppi regionali stanno valutando politicamente il da farsi, mm-hmm. perché devo essere onesto, non è che lo sottovalutino, non sono mica stupidi consiglieri regionali, mm-hmm. le cose le sanno, però quando si entra nelle stanze della regione i rapporti di forza sono ben diversi da quelli che noi crediamo, perché c'è poi un'altra cosa. Noi spesso siamo abituati a pensare che il politico, cioè l'eletto, soprattutto il componente della giunta, abbia chissà che poteri. Guardate che ci sono alcuni dirigenti, questo vale per la regione Veneto, per le altre regioni come nei ministeri, che hanno un peso specifico, perché hanno i rapporti con le imprese, perché hanno la conoscenza, che li mette spesso e volentieri in una posizione preminente rispetto al semplice eletto, se l'eletto non ha una capacità e una scorza particolari.
1: Chiaro, chiarissimo. È così sicuramente. E quindi anche l'attività che possono fare è limitata.
0: No, non è che è limitata. Cioè, devono però capire che per ottenere certe cose serve, come posso dire, una notevole dose dialettica. Io non sono veneto e devo dire una cosa, il Veneto purtroppo si porta dentro la sua pancia una tendenza a cercare di limitare il più possibile lo scontro anche quando questo serve, che è una caratteristica positiva in certe occasioni, perché ti evita di litigare sulle stronzate, scusate il francesismo,
1: certo.
0: Però ci sono
1: momenti in cui bisogna farlo,
0: in cui serve, ecco. Sì. Io spero che tutte le parti, maggioranza e minoranza, capiscano esattamente come stanno le cose e si facciano avanti.
1: La notazione che ti volevo dare, intanto Marco ti ringrazio di questa informazione, perché è veramente molto interessante e anche molto spaventosa, ma è d'attualità, dovrebbe essere una delle notizie su Rai 3, per esempio, tanto per dirne una, no, giusto per toccare l'argomento giornalismo in Italia. Ma l'altra questione che mi viene così, riflessione che mi viene è, ma scusami, adesso fatta questa azione, tu come ti trovi? La risposta per il momento non c'è da parte della regione, con tutte le preoccupazioni di Dio e quanto si vuole, ma al momento la situazione è bloccata e nel frattempo il processo di inquinamento continua ovviamente ad andare avanti senza un freno di fatto.
0: È questo il problema, perché poi noi ragioniamo su quello che fa o non fa la Regione Veneto, no? Sì. Però in circostanze del genere l'ambito penale è più importante, viene prima di quello amministrativo.
1: Sì.
0: Noi sappiamo bene che una delle ratio di base del codice di procedura penale ci dice che quando l'ente pubblico, in particolare l'autorità giudiziaria o le forze dell'ordine, vengono a conoscenza di un reato, hanno l'obbligo di interromperlo. Cioè, se io so che vicino a casa mia c'è una persona che è sequestrata da 3 mesi e i carabinieri lo sanno, non è che si limitano a ricevere la denuncia di una persona. Se sanno che lì c'è una persona sequestrata da mesi, la vanno a liberare, perché hanno l'obbligo,
1: certo,
0: di
1: ovviamente,
0: interrompere il reato.
1: Ovvio, certo.
0: Come hanno l'obbligo di cristallizzare le prove. Ecco, qui entriamo in un altro ambito che è estremamente delicato, sul quale io mi sono spesso e volentieri confrontato, anche scontrato, sulle responsabilità della magistratura, perché ci sono anche quelle. Non c'è solo la politica, c'è anche la magistratura, e tant'è vero che relativamente alle inerzie che alcuni gruppi ambientalisti ritengono che ci siano state da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, proprio nelle indagini sui PFBA debitati alla Pedemontana Veneta, c'è stata una denuncia alla magistratura di Trento nella quale si chiede ai magistrati trentini di valutare eventuali omissioni, eventuali inerzie proprio in capo ai colleghi di Vicenza. Quindi c'è anche questo.
1: Ah, però e questo, scusami, chi l'ha fatta questa azione?
0: Allora, questa denuncia è stata depositata alla Procura di Trento da parte del vicepresidente di un'associazione ecologista veneta molto conosciuta che si chiama Covepa, che da anni si batte contro quel percorso della pedemontana veneta.
1: Sì.
0: Queste persone qua avevano sostanzialmente fatto una botta di denunce esposte a partire dal 2021, che tra l'altro hanno anche generato le inchieste le indagini del Ministero, c'erano i nostri dati venuti emersi dalle nostre inchieste giornalistiche sostanzialmente, e poi hanno scoperto che sostanzialmente la Procura ha aperto i fascicoli dopo un sacco di tempo. Sapete che questo non è compatibile con la legge, perché il codice di procedura penale dice che quando il magistrato viene a conoscenza di reato deve aprirlo subito il fascicolo.
1: Sì, sì, qui rientra poi nell'argomento generale che vabbè, insomma, ormai l'applicazione della legge è sempre più ovviamente fatta in modo saltuario e con posizioni personali assolutamente discutibili, perché nessuno viene poi colpito o in qualche modo richiamato.
0: Però
1: all'ordine.
0: La legge è precisa, e quando le denunce sono precise, cioè se io dico che c'è Tizio e Caio che ieri è venuto a casa mia e ha cercato di spararmi, e ti mostro anche le immagini, non è l'esposto generico, cioè
1: sì, è chiaro, chiarissimo.
0: Bisogna tornare a un paese dove ognuno si assume le responsabilità del ruolo che ricopre.
1: Sì, il problema è che io sto vedendo un paese dove sta accadendo esattamente il contrario, Marco, e con questo non è che voglio dire ognuno può vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, come ritiene, ma insomma in questo momento la situazione è decisamente molto delicata, obiettivamente.
0: Ma ti do ragione anche per tutta una serie di problemi anche di natura antropologica,
1: Sì.
0: Qua potremmo aprire
1: un altro discorso. Sì, certo.
0: Io purtroppo faccio il giornalista e quando trovo delle disfunzioni mi sento in dovere di raccontarle.
1: È chiaro.
0: E poi io non sono un santone, un guru, un filosofo.
1: Ma no, non è questo il punto.
0: Cioè non è il mio mestiere. Io spero però che le persone, con un po' di dati di fatto ben descritti e resi potabili, si facciano una riflessione al proprio interno, lo spero.
1: Ascolta Marco, intanto io ovviamente ti ringrazio davvero, perché hai dato un'informazione di cui noi non sapevamo assolutamente una mazza, e almeno io non sapevo nulla, ma nemmeno i nostri ascoltatori, perché si è sentito parlare genericamente della Miteni, ma poi la cosa sembrava finita lì e nessuno immaginava quello che tu ci hai detto sulla pedemontana veneta e tutto il resto. È molto interessante quello che tu hai fatto, e anche merita il mio applauso, te lo assicuro, nel senso, quella posizione che stai prendendo di stimolare una risposta da parte della Regione Veneto, che per ora non solo non è venuta, ma è stata anche una risposta, era meglio che non ti dessero nessuna risposta piuttosto che riassunto delle puntate precedenti, e ci terrà informato per favore dell'evoluzione della cosa, naturalmente, perché restiamo in contatto, Marco, per sapere quali ulteriori passi. Se poi mi dici come possiamo aiutarti in questa iniziativa, a me farebbe ancora più piacere, se possiamo farlo.
0: Con la consapevolezza e facendo circolare le informazioni. Tutto qua.
1: Allora, questo è il percorso di Radio Gamma 5 da 50 anni, quindi vai tranquillo. Va bene?
0: Vi ringrazio.
1: Grazie Marco, un abbraccio e ci risentiamo sicuramente, va bene?
0: Saluto a chi ci ascolta, grazie.
1: Grazie a te, stammi bene, ciao. Allora, grazie a Marco, naturalmente, Marco Milioni, che ci ha portato, adesso mi manda, dunque Giorgio, c'è il 19 settembre ci sarà un convegno alla Sala Forum di Curtarolo alle ore 20, 19 settembre, su convegno su conoscenza come strumento necessario per vincere le paure. Ci sarà Franco Fracassi, Leonardo Guerra, Marianna Canè, Alessandra Chiavegatti e Matteo Simonetti. Il moderatore sarà Giorgio Stocco. Il contributo d'ingresso di 10 euro. 19 settembre 26 alle ore 20 a Sala Forum di Curtarolo. conoscenza, convegno sulla conoscenza, ok? Allora, adesso Andrea, ci sono microrganismi in grado di trasformare o neutralizzare i FAS? Questo purtroppo Andrea non l'ho visto adesso, non sono informato su questo. Temo che sia un po' difficile, può essere comunque. Buongiorno Doc, se i FAS li hanno trovati sulla pedemontana, cosa troveranno sui lavori dell'alta velocità? Bravo, che di cemento ne hanno usato 1000 volte di più. Filippo Dodolo, assolutamente Filippo, altro argomento, bravo, nel senso che è la logica deduzione da quello che ci ha detto Marco Miglioni. Marco Miglioni però, giornalista, scrive su Vicenza Today, giusto? Ok, non è che scrive su il Corriere della Sega, settore Veneto, no? Regione Veneto, o su altri giornali. Queste sono notizie certamente riguardano il Veneto, ma il Veneto è stato ferito a morte da questo inquinamento, non è una cosa di poco conto. Probabilmente non è solo il Veneto, ma nessuno prima parlava di FAS, di PFAS, e quindi è un argomento che si sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Quando si dice che i giovani hanno squilibri ormonali, ci sono componenti femminilizzanti nei maschi, eccetera eccetera, ormoni, perché ci sono residui ormonali sintetici negli alimenti e compagnia bella, ok, e il ruolo dei FAS quale può essere, visto che tantissime persone sono stati sicuramente esposti fin dalla tenera età a quantitativi di FAS e li hanno sicuramente ingeriti, tutti noi probabilmente ne abbiamo. E questo è un argomento veramente molto molto apre dei punti di domanda enormi. E giustamente Filippo mi dice sì, e i lavori della pedemontana, ok, e quelli dell'alta velocità, già. Comunque intanto vediamo speriamo di vedere le evoluzioni, speriamo soprattutto che qualcuno, qualche politico si muova. Faustino mi dice che le Olimpiadi di Milano Cortina hanno fatto un buco di oltre 1 miliardo di euro di debito. Sì, tanto li paghiamo noi, quindi il problema non sussiste, Faustino, giusto? Così come il tram e tutto il resto. Ma intanto sapete un po' com'è. Allora, l'altra, vi faccio ascoltare adesso, piccola pausa, sentite Condoglianze Italia, sempre del nostro amico Rocco.
2: Oggi si è spenta serenamente la nostra Italia, ne piangiamo la triste scomparsa.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei. Quando sono...

Eccoci qua amici, dopo questa viva la vita che ci vuole, no? Perché altrimenti è duretta. Dopo questo viva la vita c'erano alcune considerazioni che vengono in mente. Riflettevo dopo l'intervista che avevamo fatto a Marco Milioni, il giornalista Marco Milioni. Il problema di fondo è che nonostante che sia assolutamente corretto nell'ambito in cui lui lavora fare esattamente quello che ha fatto, cioè fare il giornalista, fare le domande, fare le inchieste, andare a scoprire, chiedere documenti, eccetera eccetera, no? E detto questo, quello che colpisce o che mi colpisce è poi il fatto comunque che non succede niente, cioè tu fai la denuncia, questi fanno finta di darti dei documenti e non te li danno anche se sarebbero obbligati a tirarli fuori, tu fai una denuncia, al momento silenzio totale, no? Il processo di denuncia, di applicazione della legge è sempre più rallentato e c'è sempre un maggiore, nonostante la legge, parli chiaro, un maggiore, come si può dire, discrezionalità da parte di qualunque persona che sia all'interno della pubblica amministrazione, che decide se darti, non darti il documento, se dartelo nei tempi o ben oltre i tempi, se dartelo in modo totale o parziale. Nel frattempo tu che armi hai? Dovresti continuare a denunciare sperando che ovviamente ci sia qualcuno che si occupi della tua denuncia, che probabilmente non lo troverai, non so se mi spiego. Quindi questo insieme a tantissime altre cose è il processo di progressiva perdita della libertà di questo paese. Questo non è più un paese libero, ma non è un modo di dire, lo si rileva ogni giorno nel modo di vivere delle generazioni attuali. Non mi sento in generale in nessun modo vincolato a darti una risposta, perché sostanzialmente di questa cosa per me è pericolosa. Io valuto che sia una rottura di coglioni inutile. La legge dice che io dovrei darti la risposta e io non te la do, non me ne frega un cazzo, tanto bene o male non succede nulla. E proprio se rompi ancora te la darò magari con grande ritardo, te la darò parziale, dopo dovrei fare le altre denunce avanti di questo passo. Questo nasce da cosa? Nasce da una profonda irresponsabilità diffusa a livello di mentalità diffusa. Io singolo sono chiuso nel mio piccolo mondo dove mi sento il centro dell'universo, se va bene, se no sono talmente depresso da buttarmi dal balcone, ok? E del mondo che mi circonda non me ne frega assolutamente un cazzo. Dei tuoi diritti, della tua denuncia, della tua attività, se a me non va bene, non interessa e farò di tutto per intralciarla. Allora, su questa base mentale e psicologica, io posso avere tutte le leggi che voglio, che dicano che devo fare in un certo modo, semplicemente non lo faccio. E se questa cosa è diffusa, non abbiamo un'arma che possa cambiarlo, perché è una mentalità diffusa. Cerco di dirlo in un'altra maniera. Allora, oggi si guarda con orrore, diceva Marco, che non è veneto, diceva: voi veneti cercate di evitare sempre lo scontro diretto, eccetera. Questo è vero, è vero, fa parte di una diffusa educazione molto formale. Grazie, prego, buonasera, buongiorno, una volta, adesso non c'è più neanche quello, ma su cui si evitava lo scontro aperto, no? Questo è sicuramente vero, ma c'è un altro elemento fondamentale, che è quello che vi dicevo prima, cioè io non ho nei fatti interesse a relazionarmi con te, perché sono chiuso nel mio piccolo mondo e cerco di arraffare quello che posso per il mio immediato vantaggio personale. E quindi il vantaggio è che e basta. Ecco perché oggi è così diffusa, al posto della meritocrazia in qualunque posto, c'è solo la raccomandazione a tutti i livelli. Ma questo naturalmente perché? Perché il papà
raccomanda il figlio, il quale magari non ha nessuno strumento, per un posto di responsabilità e magari ben pagato, passando davanti a tanta altra gente che ne avrebbe le capacità e avrebbe anche le capacità di gestire quel posto con responsabilità e moralità. E il risultato finale, dopo decenni di questa roba, è che tu hai in posizioni di potere coglioni, persone corrotte, persone moralmente depravate. Ma capite il senso, no? Che ti possono rispondere o meno a seconda della convenienza, della simpatia o dell'antipatia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, se è una cosa che si sta diffondendo, sempre di più, è un qualcosa ovviamente che riduce grandemente gli spazi di libertà, perché un paese diventa libero nel momento in cui ogni ruolo sociale è ricoperto ovviamente con una moralità, con un senso di responsabilità sociale. Ma se io il senso di responsabilità verso l'altro e verso la società non ce l'ho, e se io sono in quel posto solo grazie al fatto che ho manipolato, io, i miei parenti o chiunque per me ha manipolato ampiamente attraverso amicizie inconfessabili, mi hanno portato a occupare una posizione che non avrebbe, che io non avrei dovuto occupare, è chiaro che sono già una persona moralmente a un livello bassissimo, e quindi gestirò la mia attività nello stesso identico modo. Questo è un problema che è molto diffuso. Io sono lì in quella posizione perché, per convenienza, perché sono stato spinto, perché ho dato promessa a qualcuno di agire in un certo modo. È chiaro che non romperò mai le palle a favore del debole o a favore della persona che avrebbe un diritto. Non lo faccio. Questo è il problema in modo particolare di questo paese, che non è che sia diverso da altri paesi europei, ma certamente dove la percentuale di corruzione e dove la percentuale di raccomandazione è diventata una cosa talmente diffusa da minare profondamente quelle che sono le caratteristiche stesse di funzione di una società sana. Se tu nei posti di responsabilità metti da decenni raccomandati e non persone che hanno valore, beh, la conseguenza qual è? Che il giornalista Marco Milioni trova di fronte a una richiesta di accesso agli atti, che la legge dovrebbe dargli una risposta immediata con i documenti integrali, hai in grande ritardo un documento riassuntivo, ma non ti danno i documenti originali. Perché? Perché ovviamente quello che era responsabile di questo avrà dovuto ascoltare altri, il suo posto non era un posto che ha acquistato per capacità o per merito, ma per raccomandazione, quindi deve sottostare a ordini di altri e avanti di questo passo. È un esempio, sto facendo un'ipotesi naturalmente, non è che, però in questo modo chi ci va di mezzo è il paese e l'intera società. Non so se capite il senso di quello che sto dicendo, no? Stefano dice: per me i FAS sono stati dispersi apposta, chiamatemi complottaro, ma dopo aver visto quante sviste sono capitate fino ad ora, dall'amianto in poi, ma potrebbe proprio essere, tra l'altro. Poi dice sempre Stefano: hai ragione, per esempio per il caso Garlasco, quando il carabiniere Marchetto trovò la pista giusta venne trasferito in altra città. E certo, perché lì bisognava muoversi in un'altra direzione. Ma non è il caso Garlasco, ce ne sono quante ne vuoi di strade, naturalmente. Mazzaia, che acqua bevio? Sì, okay. È che Zaia bisogna che beva l'acqua, e a beve tutta, sta a preoccuparti, anche u berrà l'acqua, non preoccuparti, e tanto nessuno sei eterno. Buongiorno Paolo e buona trasmissione. Il signor Fauci si è avvalso del quinto emendamento della Costituzione americana anche sulla domanda che giorno è oggi e di che colore è la sua cravatta. E a questo siamo, Giancarlo Marosti. E certo, guarda che se parla Fauci, casca il mondo là, anche se capimo. È come se la commissione parlamentare italiana sul Covid dovesse arrivare fino in fondo al proprio lavoro. Dovrebbero essere arrestate qualche centinaio di politici, sanitari, pubblici amministratori, direttori, eccetera, eccetera, eccetera. Non accadrà mai. Non accadrà mai, perché con il Covid il potere nel suo gergo più diffuso, più estendibile, ha agito come un solo uomo contro il proprio popolo. Questo è accaduto,
Ma la gente cosa vuoi che sappia? Non so un cazzo. Va ben stesso, vai in centro commerciale la domenica e sei a posto. Prodotti rana, uova, tortellini ormai scaduti, regalati ai clienti. All'uscita in 5 minuti due pallet scomparsi. Ciao Renzo. Sì, sì. Prodotti rana, cioè uova, tortellini ormai scaduti, regalati ai clienti. Bravi, così va bene. Tosi pubblicità, dopo se sentiamo subito cambiamo argomento.

0: Ecco, sfumiamo l'inno russo in versione rock e dovremmo, spero che ti sia piaciuto come presentazione, dottor Leonardo Guerra, come stai?
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutti, molto bene, grazie. Voi?
0: Mi fa piacere, bene, dai, non c'è male. Allora Leonardo, intanto grazie di essere qui con noi ancora e di aggiornarci su, sei sempre molto attivo tenendo conto di un po' di tutte le informazioni per, che hanno la funzione essenzialmente di risvegliare le coscienze e di dare un po' di conoscenza alle persone e rendersi conto un po' di quali sono i veri giochi in cui siamo sottoposti in questa epoca sostanzialmente. E adesso come non mai sta tra le mille questioni c'è intanto il fatto che tu hai ricevuto un attacco, se non sbaglio, il tuo blog non di poco conto, o sbaglio?
1: Sì, me l'hanno semplicemente hackerato, siamo riusciti a sistemarlo nel giro di qualche giorno, però era previsto, succede, voglio dire. Fanno queste cose qua regolarmente, sono talmente prevedibili che...
0: Sì, diciamo che comunque questa sarebbe la dimostrazione che, se non altro, stai disturbando qualcuno, insomma, ecco.
1: Beh, gli interessi in ballo sono tanti, gli hacker con quattro soldi li recluti, quindi non è impossibile, anzi è molto probabile che avvengano quando tu vai a disturbare certe cose, insomma.
0: È chiaro. E in modo particolare tu stai dando una serie di informazioni, le leggo continuamente perché le vedo su Telegram, no? Di vari aspetti. Per esempio l'impatto enorme che hanno i data center a livello mondiale su consumo di energia e consumo di acqua, per esempio, e costi stratosferici di gestione. Cioè, voglio dire, a noi mancano, a me e a te, insomma a tutti noi mancano assistenza sanitaria di base, perché si aspettano anche un anno o un anno e mezzo per una visita anche urgente, e anziché potenziare questo settore si indirizza quantitativi di denaro pazzeschi, di denaro pubblico, lo spiegherai meglio, verso invece lo sviluppo di queste strutture che sono la base, il cuore battente della rete digitale che sta avvolgendo il pianeta.
1: Sì, loro hanno deciso che gran parte del mondo debba essere messo sotto controllo digitale, hanno sviluppato l'intelligenza artificiale in questa prospettiva, quella più evoluta che è quella di Palantir, ma per reggere tutto l'ambaradan di questi mega computer che fanno questi calcoli, fanno queste simulazioni di continuo, servono i data center dove accumulare i dati grezzi da cui loro estraggono per poi costruire le loro analisi, i loro programmi, tramite i loro programmi appunto, e potenziare questo sistema di potere decisionale che i governi vogliono rivolgere contro i propri cittadini. E questi data center hanno un difetto enorme, che loro sanno molto bene, si stanno attrezzando, che è quello di essere fortemente energivori. Quindi consumano una quantità di energia stratosferica e consumeranno sicuramente l'energia stabile, cioè quella fossile, ed è per questo che ci sono in corso delle guerre o dei cambiamenti di regimi, prima in Venezuela, adesso in Iran, perché vogliono assicurarsi le forniture di energia fossile per garantire la stabilità di questi centri. Tutto quello che rimarrà sarà messo a disposizione della popolazione, se ci sarà, e probabilmente sarà quella di origine green che loro stanno costruendo come alternativa per i popoli, ma che non ha, che ha il difetto però di essere instabile, e quindi quando c'è l'aria e quando non c'è fai senza. E l'altro problema gravissimo è il raffreddamento di questi impianti, che oltre a consumare moltissimo si surriscaldano molto facilmente e quindi consumano una quantità di acqua enorme per tenerli a temperatura, perché altrimenti si fonde tutto, e anche quest'acqua la consumeranno a discapito delle popolazioni civili. In Texas c'è un mega data center di Meta, quindi di Facebook eccetera, che sottrae acqua e energia alla popolazione, per cui la popolazione che abita nei paraggi di questi data center ha l'acqua contingentata 2 ore al giorno, che è una cosa, una prospettiva disumana, se voi pensate che possa succedere nel nostro paese, piuttosto che in altre parti del mondo.
0: E cioè, in Italia com'è la situazione, Leonardo?
1: In Italia è preoccupante perché stanno costruendo 5 mega data center in Lombardia e nessuno lo dice, ed è previsto secondo il piano nazionale di sviluppo dell'intelligenza artificiale che ce ne sia almeno uno per ogni regione. Questo impatterà drammaticamente su di noi. E nessuno ne parla perché, come sapete, usano distrarre la popolazione su altri temi, le baruffe ciosotte quotidiane, le vedete sui
0: TV. È chiaro, è chiaro.
1: E di quello che impatta sulla popolazione civile, si guardano bene dal citarlo e via dicendo. Insomma, il metamessaggio è: il cittadino non conta più nulla e va in coda. Ma lo dimostra anche la costituzione di questo fondo SAFE, che ha fatto l'Unione Europea, ha deliberato proprio in questi giorni, da 150 miliardi, e l'Italia subito ha aderito con un impegno per quasi 15 miliardi di indebitamento. Indebitamento non per sanare gli ospedali, per risolvere il problema delle liste d'attesa, per risolvere il problema della disponibilità di farmaci antitumorali, che insomma da noi cominciano ad essere un problema, o per contribuire a ridurre l'impatto dell'aumento del gasolio, della benzina sulla popolazione, dove si fanno gesti simbolici, ma per acquistare armi. Quindi la priorità di questo governo è esattamente quella del governo Draghi. Siamo in piena continuità: armi prima di tutto, vaccini prima di tutto, ma quello che serve alla gente per vivere meglio, per vivere in tranquillità, eccetera, viene messo in coda, e se ce n'è bene, se no lo stesso, la gente si arrangia. Quindi è la disumanizzazione della nostra società.
0: Leonardo, avevi scritto una cosa molto interessante sulla Russia in modo particolare, e avevi anche detto: guardate che noi siamo già dentro la terza guerra mondiale, non è che deve essere sì, come si faceva nella seconda guerra mondiale, abbiamo consegnato la dichiarazione di guerra agli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra, cioè non c'è bisogno di questo, siamo già dentro da quello che è successo ovviamente in Israele, Gaza, Palestina, Iran, eccetera eccetera, ma tu lo focalizzavi sulla questione della Russia in modo particolare. Vuoi dirci questa cosa, perché la condivido al 100% ed è estremamente preoccupante.
1: Sì, loro ci stanno trascinando senza dirci nulla, questo è grave. Cioè, il governo ci sta portando ad arrivare ad avere una guerra esplicita, diretta con la Russia progressivamente. Se voi pensate che Crosetto ha arruolato, intende arruolare l'ex ministro della guerra di Zelensky e farlo pagare con i soldi degli italiani, è un gesto scandaloso.
0: Abbiamo suicida, un gesto suicida, tra l'altro, nel rapporto di collaborazione. Certo.
1: Nei rapporti della diplomazia vuol dire dichiarare apertamente guerra. Certo. Il fatto di aver mandato dei missili dall'Ucraina in Russia, la popolazione civile, dove sono stati trovati delle componenti di industrie italiane, cioè voglio dire, è una provocazione mica da ridere. In Iran siamo coinvolti perché avete visto che anche loro hanno capito il ruolo attivo del nostro paese in questa prospettiva.
0: Certo.
1: E questi governanti ci stanno portando ad entrare in guerra senza dirlo, senza fare un passaggio dal Parlamento, senza interrogare la popolazione e dire: ma voi sareste d'accordo se noi fornissimo armi per attaccare l'Iran o la Russia? O no, lo fanno e stanno zitti. Hanno scelto la strategia del silenzio perché è la strategia della vaselina, cioè non te ne accorgi, capito?
0: È chiaro.
1: Su tutti i fronti.
0: È chiaro. Ascoltami, ma Leonardo, tu come vedi la situazione della Russia? Mettiti dalla parte della Russia, è difficile ovviamente perché abbiamo pochissime informazioni veramente importanti e quelle poche sono anche ampiamente mascherate, ma come può andare a finire questa situazione? Perché quello che a me ha colpito è il fatto che siamo già al quarto anno ormai di guerra e la Russia non è ancora riuscita a liberare il Donbass in modo completo, e con aumenti di lesioni reciproche sempre più pesanti, la famosa guerra dei droni naturalmente, che ha portato a un numero di morti, una vera e propria ecatombe modello Prima Guerra Mondiale. Ma che strano, la Russia non viene a capo di questa situazione. Come la vedi?
1: Allora, intanto l'utilizzo dei droni ha spostato completamente le dinamiche delle guerre, per cui con i droni puoi attaccare qualsiasi paese in qualsiasi momento con costi molto bassi, per cui lo può fare chiunque, tra virgolette.
0: Certo.
1: L'Ucraina sta per essere trasformata in un centro strategico militare dell'Unione Europea e un centro strategico di produzione di armi di tipo leggero, tipo appunto i droni. I falsi tentativi di negoziare la pace con la Russia sono serviti per dare il tempo alle industrie americane di alta tecnologia, in particolare Palantir, dopo di cui magari ne parliamo un attimo, per strutturare un sistema e organizzare un sistema per poter attaccare con queste armi leggere in più in profondità possibile la Russia. Quindi è una guerra che si protrarrà nel tempo, perché non esiste più il conflitto sul terreno. L'Ucraina non ha più militari, gli ha finiti, a parte qualcuno che viene reclutato forzatamente dalle strade, ma lo scontro non è più sul terreno dove hanno già perso la guerra. Lo scontro verrà mantenuto nei prossimi anni, purtroppo, secondo me, per un lungo periodo, tramite questa guerra, tramite chi utilizza questi droni, che utilizza questa intelligenza artificiale che è orientata ai conflitti, quella di Palantir. Sono sistemi di intelligenza artificiale autonomi, disegnati, progettati per eliminare in modo appunto autonomo obiettivi militari, che sono queste persone piuttosto che strutture, piuttosto che, e questo sposta completamente l'asse. Ci vuole solo la pazienza di Putin per non aver preso decisioni drastiche verso l'Europa, perché ormai è esplicito che l'Europa vuole trascinare tutti i paesi dell'Unione Europea in un conflitto probabilmente
0: frontale,
1: di lunga durata, frontale di lunga durata con...
0: Sì, forse Putin non ha risposto per il semplice motivo che si rende conto che non può oggettivamente uscirne vincitore da una cosa del genere, a parte l'ecatombe atomica, che certo, comunque è una minaccia che secondo me non verrà, se non verrà usata forse limitatamente, ma c'è di mezzo l'età avanzata di Putin e il fatto che, secondo il mio modo di vedere, è facile che crollato lui, o quando lui inevitabilmente, anche per vecchiaia, questione di qualche anno, insomma, perderà un attimo il controllo del potere, non c'è una dirigenza russa lungimirante capace di avere la stessa fermezza che ha Putin, e quindi presumibilmente non c'è neanche bisogno di un conflitto atomico se li compreranno uno a uno i generali.
1: Sì, c'è proprio un conflitto di logoramento in attesa che Putin,
0: esatto,
1: insomma, raggiunga il termine del suo mandato, della sua durata,
0: della sua forza fisica, insomma, sì, e psicologica.
1: Forza fisica, anche psicologica, certo.
0: Ma
1: l'altro dato che è sconvolgente è che se abbiamo un Trump che dice che lui è un pacificatore, ma fa esattamente il contrario, è anche noto che Trump ha la passione di fare i cambiamenti di regime dalla sera alla mattina, vedi Maduro, vedi quello che ha combinato in Iran e che continua a combinare in Iran. L'unico regime che non tocca, nonostante voglia dichiarare di voler la pace con la Russia, è quello di Zelensky, che è peraltro un criminale conclamato, c'è
0: chiaro
1: da dire.
0: Chiaro.
1: Però quello non lo tocca, anche se basterebbe che schioccasse le dita perché Zelensky si togliesse dai piedi e si potesse raggiungere la famosa pace con la Russia. Quindi questa volontà dietro all'Unione Europea è quella americana.
0: E quell'inglese, direi meglio, quell'inglese.
1: Anglo-americano, certo.
0: Col braccio armato americano.
1: Esatto, il solito blocco anglo-americano che manda avanti gli alleati e fa finta di fare il pacificatore allo stesso tempo, capito?
0: Potresti, dal tuo punto di vista, se si dovesse arrivare a una guerra aperta con la Russia, il terreno di scontro sarebbe l'Europa continentale comunque?
1: Ma potrebbe essere l'Europa continentale, ma potrebbero essere sicuramente soprattutto una guerra ibrida. Ormai abbiamo imparato bene tutti cosa voglia dire guerra ibrida, cioè guerra non convenzionale, guerra che usa tutto, guerra soprattutto tecnologica, perché ormai i droni, l'intelligenza artificiale vengono sviluppati in questa prospettiva, e non dimentichiamoci che con l'intelligenza artificiale avanzata stanno prendendo piede, anche se nessuno lo parla se non in modo sporadico, i robot umanoidi.
0: Potremmo
1: vedere anche la discesa su terreni dei robot umanoidi. Questi non si
0: che fanno anche acrobazie, fanno anche acrobazie ormai.
1: Fanno kung fu, fanno delle robe inaudite. Questi non si lamentano, non hanno alcuno scrupolo di nessun tipo, e per loro, per chi ha l'obiettivo di dominare il mondo, sono strumento ideale, perché i soldati normali potrebbero avere anche, e hanno spesso dei rimorsi di coscienza che li rende meno efficienti.
0: Sì, certo, non troppo efficienti. Ascolta, quindi, prima di cambiare argomento, volevo chiederti, in questa prospettiva, in questa visione un

0: lo sviluppo della Cina, così come quello in Iran, perché il vero nemico dichiarato, almeno su questo piano, è la Cina. Che poi a livello di agenda 2030 questi signori vadano a bere champagne e a donne insieme, sappiamo tutti, perché la vera agenda è quella 2030, dove loro utilizzano questi strumenti per colpire i ranghi dell'umanità e per dividersi il mondo e dominare la quota che gli è stata assegnata.
1: Chiaro. Diciamo che la Cina è un grande punto di domanda, perché non si capisce fino a che punto, perché se la Cina fosse un alleato affidabile della Russia, non avrei nessun dubbio a dire vabbè, ma chi perderà è il potere anglo-americano ed europeo, ma in realtà la Cina è un mondo a sé, e quindi è difficile poter dire nel momento in cui un conflitto si è conclamato cosa farà, è molto difficile, anche perché la Cina avrebbe già un'arma incredibile. Se vuole fare la guerra agli Stati Uniti, gli svende tutti i titoli di Stato che ha in borsa e fa crollare l'economia americana in un'ora.
0: Oppure gli mette il blocco sulle terre rare.
1: Esatto, è cosa che non sta facendo, e che i colloqui che continuano a esserci tra Trump e Xi Jinping e tutto il resto, che sono cose molto strane, troppe cose che ci sfuggono perché non abbiamo ovviamente informazioni sufficienti.
0: Ma dobbiamo guardare anche i fenomeni su diversi piani, c'è quello operativo, quello della guerra che vediamo tutti i giorni, eccetera, poi c'è un livello superiore dove questi signori hanno firmato un'agenda 2030 nel 92 che impegna nella realizzazione della
1: rete di controllo mondiale, di fatto.
0: Bravissimo, è una rete di dominio sulle popolazioni. L'ipotesi è che questi si siano spartiti il mondo e che tutto quello che stanno facendo sia funzionale per arrivare a dominare quota parte del mondo che gli è stata assegnata con gli stessi identici strumenti di intelligenza artificiale e questo panattico, questo carcere invisibile digitale che la popolazione diventa materiale di
1: costruzione. Sì, io condivido molto questo tuo punto di vista, credo che anch'io sia così purtroppo, e credo anche che non ci sia una soluzione per le masse se non quella di organizzarsi in maniera alternativa e creare vere e proprie reti di mutuo soccorso che cominciano dall'alimentazione base a tutto il resto, non c'è altra strada. Perché bene, cambiando leggermente argomento, Leonardo, volevo chiederti anche com'è la situazione vaccini sugli animali e vaccini mRNA ovviamente sugli allevamenti di volatili in Italia, vista anche dopo la tua iniziativa pregevolissima, grazie alla quale sei comunque riuscito a ridurre la vaccinazione sperimentale a soli 5 allevamenti rispetto ai 200 che erano previsti in Italia, stiamo parlando del nord Italia, adesso la situazione com'è? Voglio dire, quegli animali che sono stati vaccinati, per esempio, si sa nulla? Cos'è accaduto in quei 5 allevamenti? Prima domanda, penso nessuno lo sappia, ma giusto ti chiedo, se tu che sei in mezzo magari ne sai qualcosa di più. E l'altra cosa, cioè rispetto, intendo dire, lo stato di salute degli animali, eventuali perdite, situazioni produttive, è ancora presto per parlarne, forse però insomma già si dovrebbe vedere nel giro di qualche mese quale potrebbe essere il risvolto. E poi soprattutto risposte da parte regione, governo, situazioni... Dimmi tu.
0: Allora, intanto si tratta di vaccini igienici, sono vaccini a vettore virale analoghi a quelli di AstraZeneca e J&J nell'uomo.
1: Sì, non sono ad mRNA, hai ragione, sono vaccini igienici, bravo.
0: Usano un vettore virale che è l'herpes virus dei tacchini, che veicola, che ha nel suo genoma inseriti vari geni estranei, tra cui quello della viaria. Questa è la prima precisazione. Siamo riusciti a contenerli a 5, sono 2 di Tacchinella in provincia di Verona e 3 di Galline Voiole in provincia di Mantova, che conferiscono i loro prodotti, i loro polli, insomma, a 2 grandi marchi della distribuzione che li trasforma. E abbiamo mandato, oltre al diffide, come ti avevo detto la volta scorsa, anche dei foglie, cioè abbiamo chiesto l'accesso agli atti. Il Ministero della Salute ha risposto in modo spesso inqualificabile, nel senso che sono risposte vaghe, se non addirittura curiose. Quindi stiamo andando avanti nella raccolta di questi documenti, sono partite le prime denunce
1: del
0: Ministero della Salute, quindi siamo...
1: Cioè avete denunciato il Ministero della Salute?
0: Sì, diversi enti diverse procure per

0: A causa di cosa? Qual è la motivazione?
1: Beh, c'è un tema che riguarda le modalità in cui è stato eseguito questo conferimento a questi cinque allevamenti. Non è stato usato un bando di gara, ma è stata un'assegnazione diretta contro tutte le politiche, che sapete, procedure imposte. Questa è la prima non conformità. Poi c'è da capire perché il Ministero della Salute non entri nell'esame dei documenti dell'EMA, perché l'EMA autorizza centralmente, ma il governo locale, quindi quello italiano, ha il compito, il dovere, la missione di controllare i documenti che questi hanno valutato come idonei, per capire se lo sono per il territorio italiano e quindi per autorizzare l'uso di queste sostanze. E questi prodotti sono caratterizzati dal fatto di essere stati autorizzati in condizioni eccezionali, cioè non hanno dati di sicurezza e di efficacia completi, esattamente come è successo con il Covid. Addirittura non hanno messo a disposizione pochi dati che hanno evidentemente prodotto, e quindi stiamo chiedendo di poter accedere a questi dati, che sono comunque incompleti.
0: Che sono in ogni caso incompleti, ma tu questi dati però non te li hanno ancora dati.
1: No, stiamo ancora spingendo per poterli ottenere. L'altra anomalia è che questa biotecnologia, che di fatto questi prodotti sono OGM, sono prodotti biotecnologici,
0: di fatto.
1: Con gli standard dei vaccini tradizionali non vanno d'accordo, perché i vaccini tradizionali sono si usano sostanze inermi, proteine inattivate di un virus che rimangono fuori dal sistema della cellula, mentre questi, essendo biotecnologici e utilizzando un vettore virale, entrano nel Sancta Sanctorum del citoplasma, entrano dentro e obbligano, dopo essere passati nel nucleo, essere stati trasformati in un messaggero che ritorna nel citoplasma, a produrre in modo coatto per un tempo indeterminato questa proteina estranea, con questo processo estraneo, che è la subunità 5 dell'emoglutinina, che è l'equivalente della spike. E non si sa per quanto tempo persista questo processo e dove venga, quale sia la biodistribuzione di questi virus, che sono i vettori.
0: A fronte di una presenza di una campagna di profilassi vaccinale standardizzata e tradizionale, che comunque era ampiamente efficace ed era manteneva sotto controllo il problema della viaria senza alcun problema, insomma, quindi non si capisce questo salto in avanti così complesso e così pieno di dubbi e potenzialmente molto rischioso perché venga fatto, se non ovvero si capisce perché io e te lo sappiamo. Cioè, sicuramente lo sappiamo, ovviamente l'obiettivo è ben altro. Se si arriva.
1: È un salto nel buio.
0: Quello che può accadere realisticamente potrebbe riflettere in qualche modo quello che è già accaduto con la vaccinazione di massa del Covid in umana, cioè per esempio un certo grado di mortalità e alterazioni permanenti del metabolismo animale al punto tale che questi non riescono più a produrre nei tempi e nei modi che ci si attenderebbe, quindi mandando per esempio in fallimento gli allevamenti. Può essere?
1: Allora, intanto questa biotecnologia rappresenta, come abbiamo imparato anche nell'uomo, un potenziale di produzione di proteine aberranti, proteine che non sono funzionali, che si accumulano e che possono essere anche infettive. E quindi non si può escludere, sulla base delle evidenze scientifiche che esistono già, ci sono dei processi descritti in letteratura proprio di questo tipo qui, che questo trattamento con vaccini biotecnologici possa indurre delle proteine che sono trasmissibili al di là della cottura anche nell'essere umano, e non si sa con quali conseguenze. Quindi noi chiediamo che questo vuoto tossicologico, che non è mai stato indagato, venga verificato prima di essere messo in commercio, cioè che le prove scientifiche siano mirate per conoscere la teratogenicità, la genotossicità, la cancerogenicità di questa tecnologia e la proteomica, cioè capire quali proteine sono prodotte nel medio e lungo termine
0: e quanto durano nell'organismo una volta prodotte,
1: e con che effetto possono avere tramite il cibo sull'essere umano.
0: Eh già,
1: Perché
0: quello che non è stato fatto per il Covid, per esempio, questo, no?
1: Il Covid non può rappresentare uno standard.
0: No, no, no, ho capito, ma si sta riproducendo la stessa cosa di fatto, perché insomma stanno usando già negli allevamenti una tecnica di cui non si conosce, o almeno ufficialmente si dice di non conoscere una mazza, e si vedranno i risultati a danno già fatto praticamente, quindi
1: bravissimo.
0: Quindi è una follia.
1: Tentano di cancellare anche in questa occasione il principio di precauzione, che
0: esatto,
1: è il punto di base di un sistema democratico, cioè pretendono di andare a sperimentare questa tecnica direttamente sugli esseri umani, senza alcuna tracciabilità, per cui
0: ecco, Leonardo,
1: non si sa mai i danni che possono generare se continua così.
0: Esatto, era quella la riflessione che stavo facendo io prima di avere collegamento con te nella discussione della trasmissione di oggi, e stavo dicendo, guardate che questo sia un paese ormai che ha perso il processo democratico, è assolutamente assodato, e lo si può fare in tantissime cose. Questo che tu stai dicendo, questo che stai dicendo, è una delle dimostrazioni della questione. Come può essere che un apparato sanitario statale possa lanciare campagne di vaccinazioni, chiamiamole vaccinazioni, non lo sono, ma comunque terapeutiche di massa sugli uomini e sugli animali, senza avere prima chiara conoscenza di quali possono essere gli effetti collaterali e le pericolosità, quindi eliminando completamente il principio di precauzione? Ma cazzo, se lo fanno vuol dire che sono saltati i sistemi di controllo di tipo democratico, porca puttana. Questo è il punto. E la stessa cosa ho parlato di FAS prima, di PFAS, con un giornalista prima, no? E dice, questo ha fatto ovviamente, come hai fatto tu, denunce, cose, eccetera. Bene, risposte praticamente inesistenti, documentazione ridicola. E questo cos'è, scusami? Chi è che controlla questi organi? Nessuno.
1: Sì,
0: no, ma ho capito, ma voglio dire, il cittadino che reclama una cosa, si trova di fronte a un muro di gomma. Se questa non è dittatura, ragazzi, è perdita di libertà nella sostanza, capite? È la famosa gabbia senza sbarre che dicevi tu prima.
1: Eh sì, è un sistema totalitario camuffato dalla democrazia, perché ogni tanto ti fanno votare, ma che
0: esatto,
1: sbarella su tutti i principi e i fondamenti della democrazia,
0: esatto,
1: perché l'uomo è alla fine di questi interessi che lo usano e lo consumano a piacimento. Cioè, il trattare le persone come delle cavie, ignare, non va bene. Cioè,
0: non va bene, no. Lo facevano nell'Unione Sovietica di notevole memoria.
1: E anche in Cina, perché in Cina se hanno bisogno ci prendono un rene,
0: certo,
1: per dirtelo, ma
0: certo,
1: voglio dire, qui non vogliamo diventare come questi paesi totalitari, e noi vogliamo ribadire il concetto che esistono i diritti, esistono le libertà, e che la devono smettere di giocare in una partita sporca.
0: Assolutamente.
1: Allora, non si può non protestare, non far valere la nostra, e lo faremo in tutte le sedi, e ripeto, sono partite le denunce, ne partiranno altre appena avremo acquisito questi documenti, perché la situazione è preoccupante. Se poi fate il paio con quello che succede con la sanità, dove l'uomo è lasciato lo sbando,
0: assolutamente, beh, lì è ancora peggio, naturalmente,
1: viaggio,
0: sì.
1: Il sospetto di essere in un sistema totalitario di tipo orizzontale o piuttosto che dal basso è esplicito, tant'è che insomma si sono dotati di tecnocrazie che hanno assaltato la nostra azione,
0: esatto,
1: il giorno dopo che ci siamo mossi, perché dobbiamo sapere che insomma le tecnocrazie le hanno infilate anche nel mondo della resistenza e le usano a comando.
0: Chiarissimo. Sì, Leonardo, il quadro che tu stai dando è un quadro completo che ti dice intanto che bisogna avere comunque il coraggio e la dignità e la volontà di segnalare, di denunciare e di non subire passivamente una cosa di questo genere. Questo è certamente corretto. Dall'altro lato però il quadro generale che tu stai dando, Leonardo, scusami, l'impressione mia è che comunque nell'immediato la partita è persa, perché manca una mobilitazione di massa che negli anni 70-80 c'era ancora e che poi è sparita completamente. Quindi di fatto ci sono minoranze molto illuminate di cittadini che si muovono, che ottengono anche qualche risultato parziale, ma è chiaro che l'andazzo è agenda 2030. Quindi la forma di difesa qual è? E quello che io dicevo, tentavo di dire ai miei ascoltatori, ai nostri ascoltatori, era quella di organizzarsi nel territorio con vere e proprie reti di solidarietà.
1: Assolutamente, è dal territorio che si ritorna a ricostruire la società. Noi siamo di fronte ad una tentativo di cancellare millenni di storia,
0: cioè,
1: anche l'intelligenza artificiale ha l'obiettivo di svilire l'uomo fisicamente e mentalmente per renderlo debole, quindi per fare traghettarci in una società postumana. L'unico modo è nel territorio di ritornare ai fondamentali, quindi tornare a esercitare la nostra coscienza, i nostri diritti, la nostra libertà in ogni occasione, ritornare ad uscire dalla rotella del criceto in cui tentano di mantenerci quotidianamente, uscire e scendere e ritrovare delle modalità di collaborazione tra di noi che siano basate sul rispetto reciproco, sul bene reciproco e sulla volontà di salvaguardare la possibilità di costruire un mondo alternativo rispetto a quello che loro ci vorrebbero imporre. Come? Intanto facendoci dei sani esami di coscienza a livello individuale per decidere di uscire da questa infestazione di egoismo e di individualismo in cui loro ci mantengono costantemente,
0: e anche di rincoglionimento nei fatti, insomma, ecco. Di televisione, telefonino e centro commerciale praticamente, ecco, questo.
1: Di guardare Netflix, telegiornali.
0: Ma tu il 19 settembre sarai qui a Curtarolo a parlare in un convegno di conoscenza con il nostro vecchia conoscenza Giorgio Stocco, cosa sarà su cosa verterà? Su questo o un discorso generale?
1: Ma io verterò anche principalmente sul tema della coscienza e della consapevolezza. Quindi noi persone di buona volontà dobbiamo ritornare a vivere socialmente con i valori da cui proveniamo.
0: Ma
1: a partire anche da una richiesta e di un ripristino di una produzione di cibo sano e naturale, difendendo anche i piccoli e medi allevatori, i piccoli e medi agricoltori, perché noi dobbiamo assicurare alle nuove generazioni l'accesso a cibo sano e naturale e acqua pulita.
0: È fondamentale.
1: Se non abbiamo ancora capito che l'avvelenamento del PFAS non è stato occasionale, perché l'Italia è stato il PFAS.
0: Ma sei un complottista comunque, Leonardo, a me tu sembri molto complottista, devo dire.
1: No, non sono complottista, svelo i complotti perché non ne sto volendo.
0: Dai, ma sì.
1: Complottista chi li protegge.
0: È chiaro.
1: Noi dobbiamo difenderci. Noi la prima azione è difenderci.
0: Perfetto.
1: E soprattutto non cadere nelle maglie di una politica che spesso è falsa come Giuda, cioè perché loro vogliono continuare ad intermediarci, controllare.
0: Certo.
1: E noi dobbiamo disintermediarci, quindi trovare delle soluzioni di autogoverno locale che escano dalle maglie di questa politica che è infestata da stuali o da venduti, e trovare dei sistemi democratici originali, pratici, ripartendo dai fondamenti della nostra società.
0: Chiarissimo. Leonardo, io ti ringrazio di molto, naturalmente, e ogni tanto ti tirerò per la giacchetta per avere un po' di riflessioni insieme che ci aiutano sicuramente ad aumentare il livello di consapevolezza, ok?
1: Grazie Paolo, grazie a tutti, buona giornata.
0: Grazie a te, un abbraccio, stammi bene, grazie Leonardo.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Qui Roby Lalpin mi ha dato una poesia, diceva: ciao Paolo, ti dedico Fase REM come poesia. Al sistema di controllo piace tanto il cloro nell'acquedotto, il dentifricio col fluoro o l'alluminio per il bambino nella siringa del vaccino. Da decine d'anni ci fa l'aerosol dagli aeroplani, un lavaggio del cervello che non vogliamo sentire nel telegiornale o leggere tra le righe di una carta igienica nazionale, perché stemmo massa ben buttai sul divano in fase REM. Bravo Roby, perché c'è pas punto. Vediamo un attimino. Mi sa tanto che mi leggi nel pensiero, perché condivido tutto, da Gianni De Aso. Ciao Gianni, vale, siamo in tanti che pensiamo così. E il problema è creare un'unione, Gianni, creare un'unione tra persone che ragionano, che hanno una capacità di pensiero abbastanza ampia da cominciare a stimolare un discorso di unione. Questo è il senso profondo di questa radio. Questo è il senso di questa radio, è il creare questa rete. E dopodiché, al di là delle miserie di ciascuno e delle cagate che si fanno, ma questo è il senso profondo che dovrebbe essere dato. Ok. Scommetto che per i futuri data center in Veneto l'acqua contaminata a FAS sarà lo stesso molto gradita, te credo, zio Billy. Allora, ciao super, ti ricordi anche tu che all'inizio degli anni 90 i TG nazionali cominciarono a dire che entro 20-30 anni successivi l'acqua sarebbe diventata l'oro blu più prezioso del petrolio? E a me, allora ventenne ingenuo, mi pareva un delirio. Aspetta un attimo, no, aspetta un attimo. L'oro blu allora vent'anni ingenuo mi pareva un delirio impossibile da realizzarsi, almeno qui in Pianura Padana, che galleggia su grandi bolle e bacini acquiferi sotterranei e risorgivi di superficie. Beh, ora è chiaro, si avvisavano in anticipo e ci sono riusciti, avvelenando metodicamente le falde non solo recentemente con i FAS, ma già dal secondo dopoguerra con pesticidi e concimi chimici dell'agricoltura e gli scarichi industriali direttamente iniettati in falda, e sì, prassi consolidata da grosse aziende multinazionali col beneplacito della politica. Un abbraccio a te e al grande Leonardo Guerra, Davide da Vicenza. Sì, Davide, purtroppo è esattamente così. Anche mille tante robe non capivo, so di capirle adesso, di solito ti capisci sempre dopo, non è difficile capirle prima. Va bene, dai. Ma prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, molti politici europei, che adesso alcuni di loro sono diventati capi di governo, erano pro-Russia. Li ha fatto diventare un volta gabbana schifoso a mettersi apertamente contro dopo che è iniziata la guerra. Ben veniva dato loro a buon mercato da Putin, sarebbe stato perso con conseguenze gravissime per l'industria europea, come realmente si è verificato. Mi sembra assurdo questo comportamento, a meno che qualcuno mi dica quali sono i veri interessi in gioco. Ma questo è da capirli ti, tesoro, esattamente, Ciaro. L'interesse in gioco è che il politico europeo, qualunque esso sia, italiano piuttosto che francese o che tedesco o altro, non c'entra un cazzo con la volontà popolare, è mandato su attraverso brogli elettorali di massa, attraverso la tecnologia digitale, e sono burattini nelle mani dei grandi gruppi che stanno programmando l'agenda 2030. Tese Picciaro adesso. Ciao Paolo, ti comunico che a Maserati di Padova la radio si sente disturbata da ieri, a Maserati di Padova, non so cosa dirti, grazie di avermi udito, adesso vediamo, passiamo l'informazione a chi di dovere. Le reti di solidarietà non sono sufficienti, ma bisogna puntare più in alto. Bene Zizza, dimmi ti cosa è più in alto, qual è più in alto? Intanto si inizia da lì, se poi tu hai un consiglio migliore, per carità, daccelo, che così cerchiamo di capirlo. Più in alto cosa vuol dire? In questo momento tu hai un'organizzazione, Zisa, un'organizzazione burocratica, amministrativa, politica, scientifica, chiama come te vuoi, che è totalmente schierata contro gli interessi del popolo, totalmente contro. Quindi più in alto dove? Da Gesù Cristo? Allora l'organizzazione che può essere utile è partire dal basso. Certo, te possono chiudere la rete di solidarietà quando vogliono, ma se sono tante piccole realtà diffuse nel territorio, garantisci una qualità e una sopravvivenza, soprattutto se accadrà quello che io temo, e cioè una guerra massiccia anche nel nostro territorio. Quello è il punto. Comunque, nessuno ha la verità in scarsa, tanto meno io, e vedremo un attimo cosa verrà. Adesso vi faccio ascoltare questo, restando sempre in termini russi, la marcia sovietica, sentite un po'.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: ti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a me mi piace baccalà e a grigliata con...

0: Va avanti parecchio, comunque è di una forza incredibile, collegata poi alle immagini della sfilata sulla Piazza Rossa del 9 maggio, vabbè, è ancora più forte. Ricordo a tutti che prosegue il festival, diciamo, del Cine Gamma 5, l'Orchestra Stonata si presenterà questo film che praticamente narra, sarà il martedì 4 agosto alle 21:30 in sede radio. Ci sarà un film che parla che un acclamato direttore d'orchestra scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere un suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale, e da lì nasce tutto. Sì, RDM, dime, Magna Broche.
1: Buon visirotto.
0: Ciao.
1: Allora, noi altri ci abbiamo fatto 1000 domande.
0: Ma davvero? Che domande ti siete fatto?
1: No, noi altri, anche a te, tutti noi altri. Sulla creazione della vita. Su questo pianeta. Allora, intanto questo pianeta è nato miliardi di anni fa, ma nessuno sa preciso come. Su questo pianeta si arriva la vita vegetale e la vita animale, ma se la vita arriva da un seme vegetale e animale, arriva da un seme, i primi semi impiantati su questo pianeta da dove sono arrivati, Girotto?
0: Dimmi.
1: Mi senti?
0: Sì, dimmi.
1: Allora, amico, io ho fatto un pensiero banale. Noi altri, il nostro pianeta fa parte di un sistema solare che a sua volta fa parte di una galassia che contiene centinaia di altri sistemi solari. Ti vuol dirmi che noi altri siamo gli unici esseri viventi nell'intero universo? O forse che c'è un pianeta per ogni sistema solare che ha esseri viventi, anche molto ma molto più evoluti di noi altri?
0: Sì, ma se...
1: evoluti al punto, tanto per rendere l'idea, che per fare, sappiamo qua noi altri, per esempio, l'Italia si allunga più o meno da nord a sud 1000 chilometri, e mettiamo quanto? 12 ore per percorrere quei 1000 chilometri, e ore che impiega 10 secondi.
0: Sì, va
1: bene.
0: Scusami un attimo, Roberto. Allora, questo qua è un discorso che ovviamente può essere, come non può essere, non ho mai cose. In base alla mia preparazione di tipo antroposofico e spirituale, ti dico che sicuramente esistono altre vite, questo è certo, ma che è talmente che ogni vita, che ogni gruppo vitale cammina un percorso evolutivo per i cazzi suoi, non è che ci sono i contatti inter e magari astronavi galattiche o roba di questo genere. Questo non che credo, però va bene, in ogni caso nessuno dello altri ha le prove.
1: Guarda, te metto un'altra domanda dopo te, Asso. Noi altri che abbiamo avuto nel corso dei miliardi di anni vari dei che sei ad Ecali, domandate una roba, come mai non che se prove tangibili, palpabili di questi dei?
0: Va bene.
1: Eppure se bisui
0: ma capisco cosa te vuoi dire, è un discorso un po' ampio che non posso aprire adesso, comunque ho capito. Va bene.
1: Adesso no, allora, facciamo così, Girotto. Il primo giovedì dopo il prossimo 27, se vuoi, mi dedichi un'ora. In radio e proviamo a capire una.
0: Ne parleremo con calma, te dirò. Va bene, ok, Roberto?
1: È ovvio che se tutte ipotesi.
0: Va bene.
1: Ma vedremo.
0: Ok, va bene. Ciao, Roberto, ciao. Allora, dunque, qual dice, ma perché quegli imbonitori che ogni minuto sono in televisione a dirci che c'è da preoccuparsi per il cambiamento climatico con tanto di elenco preciso delle cause e delle colpe di noi umani, perché non si sono ancora accorti che in cielo un giorno sì un giorno no c'è una rete soffocante di scie bianche che fanno poche ore c'è da preoccuparsi? diventare cielo blu un velo lattiginoso, perché? Perché se no perde il posto, amore, è molto semplice. Paolo, nei supermercati si possono vedere volti sempre più tesi di persone, ho visto anche liti alla cassa da parte di negri e nelle file per pagare soggetti giovani zingari con la scusa della fretta ti si appoggiano, urtano per provocare la lite col pretesto di prendere soldi e se gli dai un pugno il degrado civile è cominciato. Mariano, ma sì Mariano, è quello che volevano e lo stanno realizzando, è per quello che ti dico che è necessario, ognuno di noi non può continuare a vivere come ha fatto finora, pensando esclusivamente ai cazzi propri, ai propri vantaggi personali, alla propria famiglia, al proprio cazzo. Bisogna cominciare a ragionare in maniera diversa. Se ce la faremo, coloro che riusciranno a creare reti di associative vere di solidarietà e fraternità riescono a chiamarsi fuori dal degrado, gli altri la prenderanno nel culo, ragazzi, non c'è niente da fare. Vabbè, questo che è Emanuele De Stocavo De Vigonovo Anca, allora non contiamo niente, è sempre meglio allora il referendum per l'abrogazione diktat Lorenzin che ho firmato in comune, pare sia andato a puttane, pare l'INPS dopo l'infame pandemia senza appuntamento non entri più e devi dire tutto preventivamente al telefono. Sì, vabbè, ma è tutto così ragazzi, cioè è cambiato in modo radicale perché sono cambiate le coscienze delle persone. Paolo, mi sono potuto collocare da poco, puoi ripetere cosa ci sarà a Curtarolo quando Fabrizio il 19 di settembre c'è la serata su conoscenza insieme naturalmente al centro convegni di Curtarolo, 19 settembre ore 20, ci sarà ovviamente Leonardo Guerra, si parlerà di conoscenza. Allora qui dice nei supermercati si possono vedere volti sempre più tesi di persone, ah no, questo l'abbiamo già letto, a posto, ok, è arrivato il nostro Gino, ciao Gino, come va, tutto bene?
2: Ciao,
0: le RDM
2: caldo bestia
0: cura gamma 5, non vedo l'ora, vabbè, zizza, ognuno ti fa dell'ironia che mi fa sode altro, ok, allora adesso vi metto questa canzone e vi saluto. Blondie con Heart of Glass. Ciao a tutti.

0: misantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

Signori, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Sono rientrato dopo le mie lunghissime vacanze nella mia villa alle Seychelles e quindi adesso ho mandato su degli amici che a tagliarmi l'erba e a tenere un po' in ordine il parco e il porco, e poi insomma torneremo in qualche modo alle nostre occupazioni. E mi fa piacere essere di nuovo con voi perché ci sono un po' di novità e un po' di cosine da dire. L'esperienza, il riuscire a staccare un po' da tutti i casini quotidiani aiuta un pochettino a fare riflessioni di vario tipo, no? Sulla vita, su quello che ha senso fare in questa esistenza, no? Che è molto particolare. E sempre di più sarà la vecchiaia, sarà la maturità, dipende poi dai punti di vista naturalmente, ma sono sempre più convinto che una vita ha significato soltanto se riesci a superare le tue miserie egoistiche personali e andare incontro al mondo e quindi agli altri LDM, a parte a buttare, che hai detto bentornato sionista, tossorea, zio Kang, non mi. Dicevo, a riuscire ad andare oltre le nostre componenti egoistiche personali e la nostra lotta al superamento delle nostre componenti peggiori, tutto sommato. Il senso è questo, perché poi io ho visto, lo vedo, Radio Gamma 5 in questo senso, per me ovviamente, non solo per me, e per quelli che sono da tanti anni qui dentro con me, è stata una scuola di vita pazzesca, perché ha consentito di mettermi a contatto in maniera molto particolare, senza barriere, senza filtri, con gli altri esseri umani, e a conoscere e provare una marea di situazioni, di esperienze, ovviamente positive e negative, che ha semplicemente ampliato e fatto approfondire la mia esperienza di vita a contatto con gli altri. Perché la domanda è: qual è il senso della nostra vita se non riusciamo ad avere contatto con gli altri? Scusatemi. Qual è il senso? Quello di chiudersi in casa davanti a un computer o col proprio telefonino di merda e morire nel proprio isolamento senza contatto con nessun altro, per poi, come il ragazzo dodicenne che ha aperto la finestra e si è buttato su dalla camera, no? Dopo che da mesi, da anni, aveva dei genitori dementi, ovviamente, che non si sono mai relazionati, l'hanno abbandonato a se stesso con i propri computer e le proprie follie, e il ragazzino ha preso e si è buttato giù. Ovviamente, cioè, una vita così è priva di senso. Perché? Perché è una vita in cui il ragazzino è stato abbandonato a se stesso, senza attenzioni, senza amore, e quindi è lasciato che si arrangi, come capita molto di frequente, anche se non si è disposti ad ammetterlo, a moltissimi ragazzi, bambini delle nuove generazioni. Sono nella sostanza abbandonati a se stessi. Nel momento in cui noi li piazziamo con l'asilo nido a 3 anni, neanche,

nella realtà dei genitori, perché poi quello che conta non sono le parole o i regali che si possono fare o la vacanza o i soldi pronti, ammesso che ci siano, sono sempre meno, ma è il tempo che si dedica al nostro figlio, ai nostri figli naturalmente, e la possibilità di starci assieme, di relazionarsi, di giocarci, di leggergli la favola, eccetera eccetera eccetera. Questo è l'elemento essenziale, almeno nel primo settennio sicuramente, ma anche nel secondo. Quindi avere un figlio, ragazzi, oggi non è faccio il figlio e lo deposito da una parte, dall'altra, da che l'altra, scuole che ormai sono diventate sempre più non sono scuole, sono di fatto strutture che hanno un'azione diseducativa e pericolosa, con l'assenza del genitore che non sa e non gli interessa neanche più di tanto di quello che succede. L'importante è che il bambino sia a scuola e che poi prenda i bei voti e venga promosso. Sì, manca tutto il resto però. E quindi su questa involuzione della società dovremmo pensarci, perché nel frattempo tu cosa stai facendo? Tu adulto, tu genitore, e parliamo anche di chi non è genitore, non ha nessuna importanza, che cazzo si deve fare della tua vita? Lavori dalla mattina alla sera, lavori sempre di più per un compenso sempre più ridotto, perché no? E di fatto la tua vita, la nostra vita, perché cioè, io faccio parte di questo gruppo, la stai svendendo per spinte tue di tipo egoistico, poi, perché ho capito che non hai alternative, ma se la tua vita è essenzialmente al 100% lavoro quotidiano, il tempo di riposare un attimo per poi ricominciare a lavorare, per poi avere la settimana sì e no stringata, se ti sei ancora in grado di fare ferie nel solito posticino, il mutuo da pagare e tutto il resto, e non avere nemmeno né tempo né energia da dedicare alla crescita dei propri sentimenti e al rapporto con la propria, perché anche i matrimoni oggi le vite saltano, ma perché non ci si caga più, ragazzi? Non si ha più tempo per stare insieme, e quindi questo è il vero dramma esistenziale nella nostra esistenza, che dovremmo incominciare a capire, e quello che io continuo a dire, ma se uno ci riesce, se no va bene lo stesso. Ma Gamma 5 da 76 è una sperimentazione sociale, è un gruppo di sperimentazione sociale che ha fatto tante di quegli errori, di quei putanate che metà basta, ma ha fatto delle robe stupende e ha creato alla fine nei 50 anni una vera rete sociale, con punti di forza stupendi, meravigliosi. Allora, il senso di questa, quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che da quell'esperienza lì non può che nascere la convinzione che un futuro di una vita ha senso nella misura in cui io riesco a creare rapporti di solidarietà e di fraternità con gli altri. Con questo, se te che è un fiore di Troia davanti, non sei che te che è da amarlo, perché io non so Gesù Cristo e nessuno dei noi altri lo è, ma invece di aprire una guerra che magari dura anni di odio, di avvocati, di ostie di Madonna, te ciappi su, te o devi vite, te vai da un'altra parte, te cambi strada, piuttosto chiudi i rapporti e fine del discorso, piuttosto, e cerchi e continui a cercare persone con cui condividere pensieri, sentimenti, passioni, e vedere di costruire insieme qualcosa. Ovvio che questo presuppone cosa? Che te abbia una capacità altruistica, perché se te pensi solo ai cazzi tui non crei nulla, ovvero puoi illudere e puoi ingannare molte persone inizialmente, ma prima o dopo viene smascherato, perché non è che può, la menzogna ovviamente ha sempre le gambe corte, prima o dopo viene smascherato, no? E allora la soluzione, tenendo conto che io una persona singola non può assolutamente modificare quella che è come si dice, l'andazzo generale della società, cioè poco a fare, la società sta andando in una direzione purtroppo di profonda degenerazione sociale, ma va bene, allora siccome il miracolo non si può fare, io cerco di dare come sempre il contributo personale nella mia vita e nella mia attività, in senso ostinato e in direzione ostinata e contraria, come diceva Fabrizio De André. Se si sta andando in una involuzione pericolosa di isolamento sociale spaventoso, senza una

0: crescita emotiva, di sentimenti, spirituale, io faccio esattamente il contrario, o cerco di fare esattamente il contrario. E quindi se il soldo diventa ormai l'elemento centrale di tutta un'esistenza, faccio in modo che il soldo non diventi padrone di me, e farò di tutto per non farlo. Quindi cerco di avere generosità e di non avere attaccamento al denaro, per esempio, e cercare di contribuire, di condividendo quel poco che posso mettere a disposizione con altri, perché tanto quel che io condivido in un modo o nell'altro mi ritorna in senso positivo. E il problema è che, la maggior parte di noi non ha coraggio, non ha forza, non ha la capacità di capire questo. E quindi preferisce continuare col proprio tran tran, sentarsi sul divano a sera de sfà dal lavoro, guardarsi su televisione o su computer, non cambia un cazzo, tanto è la stessa roba, e avanti così nel rigoroso isolamento sociale, perché il tempo che tu hai libero dal lavoro e dall'impegno, naturalmente dalla dittatura del lavoro, che hai è pochissimo nell'arco di una giornata. Se in più lo impieghi a guardare i social nei telefoni o la televisione, va bene così, ok, che tipo di rapporto che toccherà nella giornata? Facciamo, imparate a fare alla fine della giornata un esame di quello che avete combinato durante la vita, durante la giornata appena trascorsa. Quanto tempo siete stati insieme agli altri, a sostare il collega d'ufficio che sia obbligatorio, o il capo ufficio, il paron rognoso spaccacoglioni in cui hai che ti ha stimolato solo pensieri e sentimenti negativi? Ma di positivo cosa hai combinato con gli altri nell'arco di una giornata? Perché se non hai combinato nulla, beh, riproponiti per il giorno successivo di fare qualcosa in altra direzione. E il tempo libero che hai, invece di sprecarlo in stronzate o in centri commerciali, perché non trovarti con qualcuno e trovare una attività comune da fare, magari all'inizio come hobby, non so, l'orto come hobby, la terra se bassa, lo so, però insomma, tanto per dire che ne una, o altre cose, o camminate in montagna, piuttosto, benissimo, e da lì possono nascere tante cose. Perché si creano rapporti di fiducia, di simpatia, di empatia, e poi naturalmente ci potranno essere tante altre cosine, naturalmente. Tanto l'umanità va avanti sempre comunque, e pagherà il proprio prezzo come sempre. E come diceva ovviamente il mio grande maestro Rudolf Steiner, finché l'umanità non comprenderà e non riuscirà ad affrontare ad applicare l'altruismo nella propria esistenza in maniera importante, si andrà avanti con oscillazioni tra momenti di libertà, di armonia, di benessere, e fasi di assoluta mancanza di libertà, di dittatura, di guerra, in una oscillazione di un pendolo pazzesco che non si fermerà mai da una parte o dall'altra. Il problema è che la società deve riformarsi in maniera che non ci sia più un pendolo che va a destra e a sinistra. Questo è il punto. Gli strumenti ci sarebbero, ma l'umanità in questo momento pare sia ancora abbastanza indietro da sto punto di vista, no? Adesso devo sentire un personaggio che ci deve aggiornare su un po' di cosine. E allora, un attimo solo, che vedo di portarvelo, lasciandomi in pausa musicale un attimino, eh? Vi lascio sempre con eccolo qua, con il video di Rocco, cantautore, Psicopandemia, che non è male da ricordare, no? Perché così uno impara.
1: Abbiamo distinto l'intera penisola in tre aree: gialla, arancione, rossa.
2: Gialla, arancione, rossa.
1: Ciascuna con proprie misure restrittive.

0: sopravvivenza.
1: Vi lamentate dei colori e poi vivete in bianco e nero. Zona rossa, zona gialla, ma facciamo per davvero.

0: Eccoci qua, torniamo in diretta e dovremmo avere con noi Gianluca Stefani. Mi senti Gianluca?
1: Certo, ciao Paolo, buongiorno a tutti i radiospettatori.
0: Bentornato Gianluca. Allora, perché abbiamo Gianluca in diretta con Radio Gamma 5? Poco prima del suo arresto e dell'ergastolo probabilmente, Gianluca, è l'ultima intervista che fai, giusto?
1: Sì, sì. La pena di morte mi danno.
0: Che cazzo ha fatto quel meraviglioso sindaco di Padova? Dimmi un pochettino.
1: Mi ha querelato per...
0: Ti ha querelato? Pensa te, un miliardario, anzi un milionario, perché insomma mi pare che non sia un dipendente delle poste. Querela un povero disgraziato come te, per che motivo?
1: Perché ho scritto un commento sotto un suo post dove ho detto che hanno distrutto e svenduto Padova, e invece ho scritto un post dove ho parlato di un possibile conflitto di interessi tra il sindaco e Ali sul versante del polo logistico Ali a Granze di Camin, dove sono stati messi 800.000 metri cubi in una zona che era stata pensata originariamente come verde e poi c'è stato un cambio di destinazione d'uso tanto discusso che l'ha fatta passare a edificabile e hanno costruito questa struttura qui.
0: E che struttura è?
1: È un polo logistico praticamente semi-automatizzato, quindi non darà neanche più di tanto in termini di posti di lavoro, fortemente impattante perché ricopre un'area di 155.000 metri quadrati,
0: Dio buono,
1: due volte il prato della valle,
0: Madonna di Dio, vabbè.
1: Per 100.000 metri cubi ci sono strutture alte fino a 39 metri.
0: E cosa servirebbe, Gianluca? Perché a me interessa lo sviluppo sociale ed economico del paese, tu lo capisci bene. E cosa servirebbe sta roba?
1: Servirebbe per i camion che vengono dall'estero o che vengono da tutto il Triveneto e dall'Emilia Romagna, e quindi a lì verrebbe facilitata. E qualcuno dice che potrebbe servire anche per il discorso interporto e quindi legato a un discorso sulle armi, però questo è...
0: Qualcuno... Ascoltami Gianluca, tu cos'è che hai osato dire? Che ci potrebbe essere un conflitto di interessi?
1: Che...
0: Si potrebbe, voglio dire.
1: Circolano voci sul fatto che Ali abbia dato una grossa mano alla campagna elettorale del Giordani 1 e del Giordani 2. Tanto posso dirlo il contenuto della querela, perché tanto l'ha reso pubblico il sindaco, quindi...
0: Sì, quindi puoi tranquillamente dirlo, insomma, no?
1: Esatto, e poi mi viene contestata una frase anche di una celebre citazione di Giovanni Falcone, dove dice: quella corruzione che è un fenomeno umano ha avuto un inizio, avrà un suo svolgimento e avrà anche una sua fine. Io l'avevo messo in termini esortativo, ma sono stato esortativo in modo tale e generale, perché avevo parlato dei giochini e dei meccanismi del potere, avevo esortato i cittadini a non abbassare la testa di fronte alle all'ingiustizia e continuare a denunciare e non rimanere in silenzio. Eppure sono stato diffamato anche per questa... stato querelato anche per questa frase qui.
0: Sì, di fatto tu sei stato querelato per avere osato avere una posizione coerentemente opposta e contraria alle decisioni amministrative di questa amministrazione, questo sostanzialmente nella realtà, perché...
1: Esatto.
0: Perché tu ti stai adesso, al di là del polo logistico, che non mi pare tu abbia detto delle cazzate pazzesche, perché uno può benissimo pensare che ci possano essere anche dei conflitti di interesse, non è che conflitti di interesse si può, che, ma no, così uno lo può anche pensare, e non mi pare che questo debba, non è mica un'accusa diretta di avere, non so, di aver preso dei soldi o di aver fatto corruzione, uno lo può pensare.
1: Che lì ha dato una grossa mano, circolano voci che lì abbia dato una grossa mano alla campagna elettorale di Giordani.
0: Vabbè, voglio dire, e anche fosse, cioè, tra l'altro in America, nei paesi anglosassoni, tra l'altro dovrebbe essere la luce del sole l'azione lobbistica nei confronti di qualcuno, quindi anche fosse vero, e ora qua uso il problema.
1: Esatto, ma tra l'altro è successo anche in precedenza con altri sindaci, e ci sono degli articoli di giornale che parlano che lì ha finanziato delle loro campagne elettorali, quindi non c'è nulla.
0: Sì, appunto, cioè, voglio dire, non è che stai dicendo delle cose pazzesche, no? Ma la cosa vera poi, Gianluca, è che tu hai rotto le palle non solo su questa cosa, ma tu vieni giustamente ad aver fatto in prima persona. Io l'ho pagata in altra maniera, come tu sai, ma sulla questione del tram, giusto?
1: Sì,
0: perché tu ti sei opposto a un progettino da oltre 600 milioni di euro e hai rotto il cazzo su dicendo le cose giuste, cioè uno sconvolgimento del territorio spaventoso, una alterazione addirittura della struttura di viabilità pazzesca e permanente, un abbattimento di centinaia e centinaia di alberi, alcuni secolari addirittura, che esatto. è stata una roba, ma nei fatti sei riuscito a salvare il cedro, era il cedro mi pareva
1: di padre Leopoldo
0: esatto. Al manco quello, però voglio dire è stato un disastro dal punto di vista che poi il punto, la tragedia qual è? Che i padovani in generale restano di una passività mostruosa e stanno accettando tutto il disastro che sta venendo avanti e tutto il resto in nome non si sa di cosa, del proprio vantaggio personale o della propria tranquillità esistenziale, più che altro, insomma, perché questo è un danno enorme, un danno economico, lo vedremo, perché io quello che dissi in campagna elettorale, se ti ricordi, era molto semplice: fossi entrato in consiglio comunale io pubblicavo immediatamente i conti. Quanto è costata una merda di tram del genere, che è una merda assurda, non ce l'ha nessun paese al mondo, fuori che Padova e Mestre, con già 4 morti, 180-200 feriti, quanti ieri, non lo so, eccetera, ufficiali, per una cagata mostruosa che non ha nessun'altra struttura nell'orbita terraqueo. Quindi di cosa stiamo dicendo, di cosa stiamo parlando? Allora, questo unito a quello che stai dicendo tu, Gianluca, mi pare che hai pisciato fuori dal boccale un po'.
1: Assolutamente, tra l'altro ci sono altri tre temi, perché c'è anche la devastazione commerciale. Che
0: spiega.
1: Tutti i commercianti si sono resi conto che praticamente non vedono più clienti da mesi e mesi, perché i lavori e il tram praticamente ha distrutto i negozi di prossimità, e quindi sono costretti a chiudere o ad andare in altri comuni, e questi negozi sono tantissimi. Adesso stanno facendo delle cause al comune anche per quei 2000 pali impattanti neri che hanno messo al posto degli alberi, che sono una roba vergognosa, incredibile, costano 7000-8000 euro a palo, pesano 22 tonnellate ciascuno, sono alti 13 metri, sono stati messi davanti alle case, davanti ai balconcini, e quindi c'è il rischio anche di incentivare i furti. Poi c'è il discorso dei costi di manutenzione del tram, anche, che è di svariate decine di milioni di euro che ci saranno ogni anno, e quindi sarà un debito per i prossimi 20 anni che dovranno ripagare i padovani. E poi c'è un altro discorso: mancano i mezzi, perché sono arrivati soltanto,
0: cioè, la fabbrica, amore, la fabbrica è chiusa, non ne producono più, si sono andati a prendere le carrozze usate da Latina e fine.
1: Esatto, quindi i nuovi mezzi, che dovevano essere 28 pronti entro il 30 giugno 2026, ne hanno fatti soltanto 2 in 2 anni e mezzo. Ma 2 anni e mezzo, Alstom ha ricevuto un anticipo di 42 milioni di euro su 120, il 40%, una cosa mai successa prima, perché di solito si dà sempre un 10% di anticipo. Noi addirittura abbiamo dato circa un 40% di anticipo. Eh sì, e dopo 2 anni e mezzo abbiamo soltanto pronti 2 mezzi.
0: Ma noi siamo ricchi a Padova, siamo ricchi, Gianluca, cazzo, non è che stiamo lì a centellinare le cose, se siamo generosi, no? Coi soldi degli altri, cioè dei cittadini, si fa quel che
1: esatto.
0: Si vuole. No, la cosa, adesso al di là delle battute e degli scherzi, la cosa tragica è che tu con grande coraggio, Gianluca, stai provando a fare una democraticissima e libera opposizione a un progetto folle che garantisce soltanto spese enormi che naturalmente ricadranno poi sulle spalle ovviamente delle future generazioni, ma che di cui la città non sentiva assolutamente bisogno, cioè perlomeno quel tipo di mezzo pubblico è un mezzo pubblico assolutamente privo di elasticità, rigido, costosissimo e che ha implicava uno smantellamento anche ambientale ed ecologico mostruoso, insomma, e che poteva essere giustificato soltanto dal fatto che tra l'altro questa amministrazione non sta altro che continuando la prima porcata che è stata fatta nel 2006 quando è stata fatta la prima linea, insomma, pare fosse 2006-2009, adesso non ricordo. Comunque è una roba che segna definitivamente la decadenza culturale, economica, spirituale di Padova, che nel Veneto era un po', grazie all'università, era un po' il centro, no, era presa anche ad esempio. Oggi è una città in piena decadenza. Guarda il centro, vai al centro, hanno, con la scusa del tram, di fatto in centro non ci arrivi più con un'automobile e il centro è vuoto. È vuoto, i negozi sono vuoti e tantissimi sono chiusi, hanno smantellato e stanno smantellando tutto. È un provvedimento tragico e devastante dal punto di vista sociale questo.
1: Esatto, e continuano a chiudere negozi, quindi veramente c'è una devastazione sotto tutti i punti di vista. Tra l'altro anche il discorso dell'ecologia, del risparmio della CO2 è un'altra truffa, perché loro dicono che col tram risparmi 11.000 tonnellate di CO2 all'anno, ma ti faccio un esempio: la quarta linea dell'inceneritore che vogliono fare sia Coalizione Civica che il PD che tutti quelli dell'amministrazione Giordani, passerà dalle 180.000 tonnellate di CO2 all'anno emesse dalle tre linee a 270.000 con la quarta linea, quindi 90.000 tonnellate di CO2 all'anno in più emesse, 8 volte superiore rispetto a quelle che il tram ti fa risparmiare. Ma allora vedi che è una presa per il culo,
0: assolutamente. Scusa, ma è tutta una presa per il culo. La questione dei crediti del CO2 è una grande troiata che si sono inventati, che ha consentito di fare devastazioni ambientali, secondo me. Questa è la mia opinione, naturalmente. Non è,
1: assolutamente, quella dei crediti di carbonio è,
0: esatto, è una presa per il culo colossale. Tu pensa solo a decine di ettari di terreno che sarebbe stato fertile, che va su pannelli solari, è una devastazione totale, le pale eoliche e tutto il resto. Voi che ne parliamo con gli amici della Sardegna, ma dai. Serve solo a fornire energia ai grandi centri, come si chiamano quelli dei computer, capito, che
1: i data center.
0: I data center, esatto, i data center che cresceranno sempre di più e che andranno a assorbire quantitativi di energia spaventosi in termini elettrici
1: e di acqua,
0: che poi naturalmente molleranno nei fiumi, nei canali, acqua che è ovviamente ampiamente devastata, eccetera, eccetera, eccetera. Allora Gianluca, intanto onore a te e a quello che...
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
4: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
3: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
4: Rossella. Ciao!

E bentrovati amici e amiche del venerdì. Oggi è copertina pattinata dedicata a Franz Liszt, un autore grande, considerato per anni poco meno che un istrione, un fenomeno da baraccone, buono solo per esibire tecnicismi di grande impegno e di facile presa. E invece stiamo parlando non solo del più grande pianista mai esistito, ma anche di uno dei compositori più geniali e autenticamente visionari della storia. Un personaggio mistico e carnale, depressivo e al tempo stesso vitale. Il nome di Liszt ha generato un culto, una conventicola di adoratori, di cui io non faccio parte perché comunque non sono in grado di giudicare questo tipo di musica colta, perché non sono a quel livello. Comunque chi ne sa di musica e di composizione ha questo tipo di atteggiamento. Anche la sua vita rispecchia quella caleidoscopica pienezza e varietà caratteristica delle esistenze più complesse. Nato in Ungheria nel 1811, a 11 anni si trasferisce con la famiglia a Vienna, poi a Parigi, dove studia teoria e composizione, ma viene rifiutato al conservatorio. Tante volte anche ai geni capita questo tipo di batoste. Nel 1833 conosce una delle donne che segneranno la sua vita, la contessa Marie d'Agoult. A Como fa anche la conoscenza di due figure fondamentali per lui e per la storia della musica, Schumann e Wagner. Con quest'ultimo, il sodalizio in nome del progetto di una musica per l'avvenire è immediato e trasforma il diabolico pianista, ormai anche idolo delle folle in senso pienamente moderno, in uno dei più accesi sostenitori dell'arte totale di Richard Wagner. Il cartello che ci è rimasto costituisce il loro carteggio, costituisce un documento di rara intensità e profondità poetica, e durante la rivolta di Dresda del 1849 aiuta Wagner, noto rivoluzionario, a fuggire in Svizzera. Sono anni di febbrile rigurgito creativo, innumerevoli capolavori che escono dalla sua penna. Nel 62 deve sopportare la morte della primigenia Blandine. A questo punto una crisi mistica lo porta alla decisione di entrare nel monastero della Madonna del Rosario di Roma. La relazione che nel frattempo era nata tra la figlia Cosima e il suo pupillo Richard Wagner minano i rapporti con quest'ultimo. E nel 1870 la figlia Cosima ottiene il divorzio del precedente matrimonio e finalmente può sposare Wagner, evento che due anni dopo porterà i due a riconciliarsi. In Germania, durante il Festival di Bayreuth del 1886 creato da Wagner, Franz Liszt si ammala gravemente di polmonite e muore il 31 luglio. La frase che sintetizza il suo, diciamo così, la sua vita, scrive così: la pena e la grandezza sono il destino dell'artista. A molti altri invece, aggiungo io, rimane solo la pena. E saluto il clandestino che stamattina ha voglia di anguria. Adesso se cominci con l'anguria adesso, dopo il pomeriggio cosa ti mangi, i ghiaccioli? Ciao Marco, grazie. E ci abbiamo anche la Stefania in presenza diretta, un caldo saluto, buongiorno a tutti e a tutte e buona trasmissione a tutti voi che siete all'ascolto da parte della Stefania. E il nostro numero di SMS, di WhatsApp per salutare, per commentare, per dire qualcosa se uno ha voglia, è il 334 7102672. E tornando alla lettura, riprendiamo il filo del nostro racconto. Dopo aver lasciato la casa di Kadur ad Annaba, quindi siamo in Algeria,
Scavalcata la catena dell'Atlante, entriamo subito nel deserto arido, disabitato. Un profilo sempre uguale che durerà diversi giorni, sempre in direzione sud, verso Tamaraset, l'ultima città abitata. Poi più nulla fino alla frontiera, solo sabbia. Ma la grande sorpresa che ho avuto è di rivedere Henry. E chi conosce, ha già ascoltato anni scorsi i miei racconti, sa che questo per me è il secondo viaggio nel Sahara, e Henry invece, con lui ci eravamo incontrati nel primo viaggio nel Sahara, che era venuto 8 anni prima. Quindi questo signore belga che avevo incontrato nel primo viaggio con Fabio sulla pista che porta in Mali, stupefacentemente possiamo dire, lo rincontro 8 anni dopo da un'altra parte, ma sempre in Algeria. E quindi incontrare una persona così è stata una roba quasi incredibile, un colpo di scena che non si può raccontare a parole, solo chi ha attraversato un mare di sabbia lo può immaginare. Dopo 8 anni senza il minimo contatto con noi, perché non ci siamo mica scambiati né indirizzi né numeri di telefono, anche perché all'epoca non avevamo mica i telefoni, queste cose qua, incrociarsi di nuovo in Algeria nel grande deserto è una probabilità su un fantastilione calcolato grosso modo. Fortuna che c'era Nilo con me come testimone, altrimenti gli amici al ritorno non avrebbero mai creduto a una coincidenza del genere.

Siamo a Tamaraset. Per la scelta della pensione dove trascorrere la notte ci siamo affidati a Henri. Da anni queste sono le sue rotte preferite. Non serve aggiungere che conosce anche il ristorante giusto per festeggiare. L'incontro. Niente di che, alla prova dei fatti. Una grande sala dal pavimento di cemento male illuminata, dall'unico neon dietro a un bancone del bar, dietro al quale scaffali laminati ricoperti da formica su cui sono allineate semplici bottigliette d'acqua, che in pieno deserto sono sempre un articolo di tutto rispetto, accompagnate da avvilenti lattine di bibite colorate, di vino e birra neanche l'ombra, come era logico supporre, a parte quattro avventori coi turbanti sciolti sulle spalle che occupano due tavolini sul lato opposto della sala. Siamo gli unici clienti. Ci mettiamo qui un po' fuori mano, così non daremo fastidio con le nostre voci, suggerisce Henri, indicando le sedie di plastica attorno a un grande tavolo da sei, situato nella parte più in ombra della sala. Si siede a capotavola, naturalmente. Gli spetta di diritto sia per l'età e per il suo lungo curriculum nel Sahara. Sembra a suo agio in questo locale appena più squallido di quelli frequentati nelle oasi lasciate alle spalle. Tamaraset per lui non è una novità. Dopo lo sfortunato viaggio in Mali del primo indimenticato incontro, ci è passato già quattro volte. Sempre spinto da questo avventuroso commercio di veicoli usati acquistati a prezzi stracciati in Belgio o in Francia per rivenderle a Niamey in Niger, sull'altra sponda del grande mare di sabbia. I margini di guadagno sono aumentati da quando ha escogitato lo stratagemma di portare con sé un paio di amici, come Blaise e François, disposti ad affrontare il lungo tragitto in cambio di un'esperienza del tutto fuori dall'ordinario. Sono entrambi di Liegi, sulla quarantina. È la prima volta che si imbarcano in una storia del genere, ammettono con manifesta soddisfazione. Da soli un'impresa del genere non l'avrebbero mai tentata di sicuro. Henri li ha convinti a prendersi un po' di ferie per provare il brivido di un viaggio tutto speciale attraverso il Sahara, rilassati anche dal fatto di poter contare su una guida esperta come lui. Couscous di montone per tutti? Semplifica Henri, replicando alla domanda del proprietario venuto personalmente a informarci sulle nostre preferenze. Ci sbizzarriamo invece nella scelta delle bibite che un garzone uscito dalla porta della cucina porta in tavola di lì a poco. Interrogo Henri con lo sguardo. Noi ce l'avremmo anche in macchina un po' di vino rosso portato da casa, pronuncio a mezza voce senza farmi sentire da orecchi indiscreti. Non mi sembrava il caso di portarlo qui stasera, sbaglio? Hai fatto bene, meglio di no, borbotta aggrottando la fronte che col passare del tempo si è fatta più ampia, senza quel ciuffo che gli scendeva davanti, che stirava con cura ogni mattina con un pettine di plastica viola. Distanza sulla porta oggetti del camioncino che guidava allora, abbassando a sua volta il tono della voce. Qui in Algeria ce n'è di gente che beve di nascosto, soprattutto i giovani, non credere, ma sai com'è, finché lo fanno loro se la sbrogliano in famiglia, ma se lo fa uno di noi diventa subito un imperdonabile insulto e non si sa bene a chi. Dunque è meglio evitare, brontola la sua maniera con sarcasmo inossidabile in barba al trascorrere del tempo. Ma dimmi, cosa hai fatto in questi anni?
Sei rimasto in Africa occidentale per un bel po', mi dicevi. Si anima tutto curioso di conoscere il proseguimento di quel viaggio condiviso fino in Mali. Eh sì, è partito come un viaggio di piacere di qualche mese, uno dei tanti, e si è trasformato in una sfilza di situazioni e esperienze durate anni. Gli riassumo il tragitto verso la costa d'Avorio dei primi tempi con i pescatori a Wona, dell'improvviso rientro in Italia di Fabio, del furto dei miei soldi, del lavoro in una grossa impresa di legname che inizialmente doveva fornirmi i soldi per proseguire verso l'Africa centrale e invece si è trasformato in un'attività stabile per ben 5 anni. Stabile fino a un certo punto, commenta lui col suo ghigno meglio riuscito, tant'è vero che ti ritrovo ancora qua. E sbatte entrambe le mani sul bordo del tavolo, tornando a fissarmi intensamente in viso, e rinnova la sua sorpresa in questo nuovo incontro che, agli occhi di tutti, ha dell'incredibile. Stabile come tutte le cose, filosofeggio io stando al gioco, sono tutte stabili, ma soltanto finché durano. E un mormorio di approvazione anima la bonaria atmosfera della tavolata.

Vi interessa sapere come ha fatto Père de Foucault a arrivare fin qua giù? Interviene Blaise a sorpresa, mentre estrae dallo zainetto un libricino sbiadito dalla copertina violacea, ornato dal tratteggio di una specie di bianca spirale concentrica che fa pensare a un labirinto stilizzato che sembra convergere verso il centro anziché verso una via di uscita. Ma certo, si entusiasma Nilo, che pur avendo tifato a lungo in gioventù per Lotta Continua e Libretto Verde di Gheddafi, quale frutto di un innato spirito di contraddizione, ha uno zio prete a cui è molto affezionato e non ha mai smesso del tutto di frequentare la chiesa. E poi qui siamo nel cuore del Sahara algerino. Il fascino di un vero eremita lo subirebbe chiunque, tranne forse Henri, che pare non voler abbandonare un costante atteggiamento scettico su tutta la linea, concedendo poco o niente alla fantasia o ai moti del cuore, più propenso a commerci estemporanei di lungo corso che ad afflati mistici. Allora vi leggo un passaggio degli esordi, quando tutto era ancora in evoluzione e per niente scontato, annuisce Blaise, aprendo una pagina che evidentemente conosce molto bene. Erano altri tempi, si parla quasi di un secolo fa. Il frate non è partito così da solo, ma al seguito dell'esercito coloniale francese guidato dal capitano Dinaud. E solo dopo la sconfitta del Kel Ahaggar è riuscito a installarsi da queste parti. La scena del primo incontro col capo locale viene presentata così. In pompa magna, davanti il capitano Dinaud, Moussa Amastan, la Menoukal, il capo supremo della Hagar, fece la sua sottomissione e onorabile ammenda per i suoi passati misfatti. Poi Dinaud gli presentò Charles de Foucault, come il marabutto cristiano servitore dell'unico Dio, che amava la solitudine e il deserto e auspicava di studiare la lingua e la cultura Tuareg. Moussa lo prese subito sotto la sua protezione e accettò che si installasse nell'hogar. Nel peggiore dei casi non sarebbe stato una specie di ostaggio dei Tuareg, nel migliore una promessa di pace duratura? Ben cosciente dei suoi calcoli, Charles vedeva realizzarsi il suo sogno di creare un eremitaggio nel cuore del Sahara, dove il Cristo era ignorato. Presero appuntamento per il 1 agosto ad Abalesa. Siamo nell'anno 1905, aggiunse Blaise con un tono spigliato da guida turistica. È evidente che l'argomento lo deve avere appassionato molto prima di questo viaggio. E poi prosegue. L'appuntamento è a Abalesa, da dove il grande capo Moussa lo condurrà a Tamaraset, che sembrava il villaggio meglio situato, un crocevia delle piste del deserto, perché eserciti il suo apostolato silenzioso e impari a conoscere il popolo Kel Ahaggar. È così che ha potuto stabilirsi da queste parti, concluse Blaise sollevando lo sguardo su di noi. Si è preso un bel rischio, sbuffa Henri, che sicuramente non si sarebbe fidato di mettersi nelle mani di Moussa Amastan in quel modo. Doveva avere una forte motivazione per prendersi un rischio del genere, interviene François, cercando di considerare la situazione dal punto di vista del frate. Niente birra fresca, solo tante preghiere da queste parti, aggiunge Nilo in tono melanconico, guardando la cosa dal suo punto di vista. C'è un passaggio dove lui descrive il grande capo, in cui traspare invece una certa stima nei suoi confronti, rilancia Blaise tornando a sfogliare il libercolo. Scrive nel suo diario personale Père de Foucault: Moussa, ottimo, molto intelligente, molto aperto, musulmano molto pio, liberale ma allo stesso tempo ambizioso, che ama i soldi, il piacere e l'onore.
è totalmente devoto a Bei al-Kunti di Attaliah, suo maestro, da cui dice di aver ricevuto tutto, che dichiara di amare più dei suoi occhi. In sintesi, Musa è un musulmano buono e pio che ha le idee, la vita e i vizi di un musulmano logico e avendo allo stesso tempo il massimo di apertura di spirito. Cos'è un musulmano logico? Lo interrogo io pensando di aver inteso male. Dubbioso. A essere sincero, di preciso non lo so nemmeno io, ma qui scrive proprio così. Forse sarà un termine arcaico. Approfondirò più avanti, se ne avrò l'occasione, sporge le labbra in una smorfia blase. Non sarà stato semplice convincere dei musulmani ad accettare che un infedele si installi qui in mezzo a loro, sottolinea Nilo, ben al corrente della storica rivalità delle due tradizioni religiose. Ben detto, ribatte pronto Blaise, che trova assai interessanti, per non dire eccitanti, queste disquisizioni storiche su fatti tutto sommato marginali così lontani nel tempo. Infatti, lo stesso capitano Dinaud, insediato nel capoposto francese a Insala, scrive nei suoi resoconti a proposito di questo punto critico e trova il passaggio poche pagine dopo. È il capitano in prima persona che parla qui. Su richiesta di Père de Foucault, chiedo a Moussa come la gente dell'Hogar accetterebbe l'installazione del frate nelle loro zone, se non ne deriverebbe delle seccature per lui. Gli faccio notare che il frate curerà i malati, spargerà semi di legumi e di piante di alberi, studierà i costumi e i bisogni della gente e ci fornirà utilissime informazioni su ciò che di buono c'è da fare da queste parti. Aggiungo che il frate è per noi ciò che Bei è per loro e le benché minime contrarietà che gli venissero fatte assumerebbero smisurate proporzioni. Musa risponde con grande franchezza che aderisce a questo progetto, che lo approva e che lo scorso anno ha rimproverato Sughi per aver consigliato al colonnello di aspettare ancora su tale argomento. Musa capisce ciò che noi vogliamo e saprà, così dice lui, imporlo ai suoi. Quindi non è stata una cosa semplice neanche per lui, come attestano queste parole, conclude mettendo via il libretto. Soprattutto in quegli anni, chiosa François sorseggiando l'aranciata direttamente dalla lattina dopo averne ripulito con meticolosa precisione la parte superiore con un tovagliolino di carta. E Nilo, rivolto a Blaise, ti sei lasciato proprio stregare da questo eremita francese? Sì, annuisce l'altro condividendo l'esagerazione e si mette a frugare ancora dentro lo zaino estraendole un block notes nero tipo Moleskine chiuso sul davanti da un elastico. Dopo la sua conversione ha voluto imitare in tutto e per tutto Gesù di Nazareth, il suo eroe, con la stessa accorata passione con cui aveva trascorso la prima parte della sua vita, dissipata e dissoluta, avendo ereditato una piccola fortuna dal nonno materno che lo aveva cresciuto. Bisogna ammettere che ci vuole un bel coraggio per mollare tutto e mettersi a servizio degli ultimi come ha fatto lui. Un giorno, per caso, ho letto una sua frase che mi è rimasta in

sensazioni del genere, anche se mi rendo conto che frasi di questo tipo non sono messe lì così e basta. Hanno una profonda esperienza di vita alle spalle, sono frutto di molto studio e contemplazione, che non si possono improvvisare alla bella e meglio in un viaggio come questo. Milo lo segue passo passo nella spiegazione. In fondo, consapevole o no, ne condivide segretamente i principi. Anche lui, a modo suo, non ha mai smesso di cercare gli ultimi. Quando a Natale fa recapitare in forma anonima un pacco dono a una vecchia vedova in difficoltà che non può permettersi che lo stretto necessario. Quando cerca di trovare un lavoro a un ragazzo drogato rimasto ai margini della società per le sue travagliate vicende. O quando, nella mazzetta di cartoline che spedisce regolarmente agli amici della Costa d'Avorio, ce n'è una anche di un suo conoscente rimasto solo, in uno stato di semiabbandono, e l'unica posta che riceve sono le bollette dei servizi. Quasi come un riflesso condizionato, volge lo sguardo da quella parte, verso chi rimane in ombra, che spesso non ama farsi vedere per una sorta di timidezza o di vergogna. Comunque sia, domani andiamo a visitare l'eremitaggio, rilancia François, discretamente coinvolto nella vicenda anche lui. Volete unirvi a noi? No, credo di no, replico esitante e lancio un'occhiata a Nilo che non sembra avere un'opinione ben precisa a riguardo. Non abbiamo in mente di arrivare, noi abbiamo in mente di arrivare fino in Costa d'Avorio. Non sappiamo se ci riusciremo. Abbiamo un bel pezzo di strada davanti e da domani comincia la parte difficile. Con la vostra piccola Simca non sarà uno scherzo arrivare ad Arlit, storce il naso Henri, mettendomi in guardia su un paio di punti insidiosi intorno al chilometro 280. Avete ruote piccole. Piantarsi nella sabbia in certe condizioni è un attimo. Sarà meglio che portate con voi una bella corda lunga. Così se vi piantate da qualche parte, se passa un fuoristrada nei paraggi, vi può tirare fuori dai guai. Ce l'abbiamo la corda. Un evento del genere è già preso in conto, lo rassicuro, mentre Nilo scuote nervosamente la testa, trangugia un sorso di acqua tonica, rimuginando sull'eventualità che risulta sempre più probabile. A togliersi il pensiero arrivano i vassoi fumanti del col couscous, il montone e le verdure in una salsa molto liquida dall'intenso aroma. «Roba seria, finalmente!» riemerge franca la voce di Henri, che non rinuncia mai a una stilettata maligna se gliene offri l'occasione. «Roba buona!» gli fa eco Nilo annuendo soddisfatto, mentre si assicura con l'inserviente che la salsa sia pimentata a dovere. «Se ti piace il peperoncino, da qui in avanti avrai il fatto tuo», bofonca Henry, e si serve un piatto modesto con tutto. Poi alza la lattina di gazzosa per un brindisi ufficiale a suggellare l'evento. «Al nostro incontro, allora!»

Eccoci qua, è terminata la lettura per oggi, dopo proseguirà tra 2 settimane naturalmente e adesso ci sono diversi dei vostri messaggi qua che sono arrivati e con l'aiuto del flauto pazzo, quasi subito li leggo.

Allora c'è la Marica che vorrebbe un racconto ambientato al Polo Nord. Ma non ci vado io al Polo Nord. E neanche in quello sud, perché ci vuole per un passaggio in Antartide costa 21.000 euro. E quindi ho intenzione di impiegarli in un altro modo i soldi. Saluto Anna Maria Corrado e alla famigliola di Treviso. E poi Koala oggi è in ascolto, ma dal mare. Esatto, in streaming dal mare, quindi Koala in spiaggia. Benissimo. E Andrea Sceriffo, spero che sia ancora là, perché a volte deve fare le consegne della roba all'altra e a volte sparisce, ma comunque era in ascolto 40 minuti fa. Saluto Andrea Sceriffo se sei ancora in ascolto. E la Laura dice: ti sto ascoltando in silenzio fino alla fine, sempre interessante i tuoi racconti, le musiche poi mi piacciono tanto, un abbraccio forte da nonna Laura. Grazie Laura. E poi la Stefania che dice: veramente incredibile coincidenza. E infatti l'incontro con Henry è stato pazzesco a viverlo in prima persona. E poi c'è una certa Silvia che dice: mandami sms che non posso parlare. Questo è ancora peggio che gli sms di Luca da Mandria, perché proprio non si capisce. E Beppi 300, top African Paolo. Grazie Beppi, buon ascolto, grazie, un abbraccio anche a te, grazie tante.

E adesso è l'ora delle iniziative di Radio Gamma 5. C'è Cine Gamma 5 che presenta l'Orchestra Stonata. L'acclamato direttore d'orchestra Thibaut scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. E questa è la presentazione del film, che sarà proiettato martedì 4 agosto qui in sede radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego alle ore 21. Cinema Gamma.

Saluto anche Lucia, che si è messa in contatto anche lei. Benissimo Lucia, buon ascolto anche a te. Adesso vado avanti anche con queste iniziative, vediamo un po' se ci abbiamo anche, beh, il sabato 15 agosto ormai lo sanno tutti che c'è tutti in Malga e tutti in Ferragosto lassù a 1350 metri alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana a Verona, in provincia di Verona. E poi si sale presso la Malga Lobbia, chiosco Boracia, dalle ore 11, via alla passeggiata con guida. Alle 13 pranzeremo in Malga, se volete mangiare al menù di 20 euro c'è una grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sottaceti con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. E ci sono anche panini, taglieri, oppure se volete portarvi a mangiare al sacco un panino, così come vi preferite. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi vuole la grigliata lo dovete prenotare in anticipo, entro il 10 di agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.

e poi la grande iniziativa di Fabio Turin, edizioni Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Ci servono competenze che riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, paginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, comunicati stampa, aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Se volete proporvi come gruppo di questo team in formazione, potete inviare una mail a turinfabio, tutto attaccato, @hotmail.it, oppure gli mandate un WhatsApp al 347 715 9717, per creazione gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Altre iniziative.

AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Chi è interessato alle letture delle bollette, eventualmente per trovare un fornitore più interessante all'ultimo giovedì di settembre con AF Energia.

Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Dal 22 al 29 agosto le piramidi bosniache e Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta, condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni chiamate Valentino al 349 778 0167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Le vibrazioni del sapere.

Anche quest'anno il comune di Campo d'Arsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campo d'Arsego. Per info, ufficio ambiente 049 929 9845. E naturalmente vi devo ricordare il 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. È uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto per noi è linfa vitale, il vostro sostegno è di importanza solare, il contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Ripeto, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000.

E se vuoi sostenere la radio, anche se non puoi partecipare alle nostre iniziative per una qualsiasi ragione e la vuoi comunque contribuire alla nostra cooperativa, lo potete fare effettuando un versamento sul conto corrente postale, per esempio 25386459, oppure tramite bonifico al credito cooperativo di Campodarsico, l'IBAN lo trovate sul nostro sito, oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse corrispondono, concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia di quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: anni.
1: Ah, volevo dirlo anche a me.
2: E allora pronti, mezza via.
3: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
4: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
5: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
0: E il menù, cioè mangiare, prevede questo.
6: Antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
7: Gloria, ma anche tu nell'aria.
5: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
2: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
0: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
1: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
0: Sì, come fare a Malta.
5: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
0: Ettore!
1: E ora chiameme al 348 85 73 609.
3: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo. E come sempre,
0: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
1: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: ti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Seconda parte della trasmissione fino a mezzogiorno, e nel commento della storiella Zen, la volta scorsa Osho ha fatto un'importante distinzione tra mente maschile e mente femminile. Perché la donna è più possessiva dell'uomo? Perché il bisogno di possedere ha le sue radici nella paura. L'uomo ha meno paura della donna. Ecco perché è solo perché un uomo ha meno paura di una donna che può essere un po' meno possessivo. La mente femminile ha più paura, è naturalmente più timorosa. Vi è sempre una specie di tremore, di incertezza. E proprio a causa di questi timori, di questa paura, la donna è più possessiva. E finché non ha la sensazione di possedere completamente, non sarà mai felice. E quando poi possederà completamente, si accorgerà che non potrà essere felice, perché a quel punto possiede un uomo morto. La vita, infatti, la vera vita, esiste solo nella libertà. Ecco perché il soggetto di questa storia è una monaca. Ma ricordati bene, puntualizza, non fa alcuna differenza se sei un uomo, ma la tua mente è di tipo femminile. Potresti venire a essere una donna e avere una mente di tipo maschile, molto coraggiosa. Pertanto la distinzione non è di sesso, ma di atteggiamento. Se sei un uomo e nonostante ciò sei possessivo, allora vuol dire che hai una mente femminile. Se sei una donna e non sei possessiva, vuol dire che hai una mente maschile. È molto difficile per una mente femminile accettare la propria solitudine. Che si tratti di un uomo o di una donna non importa. La mente, se è femminile, tenderà a costruirsi una statua, un'immagine dell'altro. Non riesce a star sola. Fare una statua significa creare un'immagine dell'altro. Non c'è nessuno e tu non riesci a essere soddisfatto con questa assenza, con questo nulla. Ci deve sempre essere qualcosa a cui aggrapparsi. Ecco il motivo di tutti questi templi, queste chiese, queste statue. Sono tutte creazioni della mente femminile. La mente femminile può creare ostacoli, difficoltà. Se cominci a diventare possessivo, rischi davvero di rovinare tutto. Ricordalo sempre, devi abbandonare ogni paura. Solo allora può nascere l'amore. La paura deve essere lasciata cadere, perché la paura è parte dell'ego. Finché c'è paura, l'ego persisterà sempre. Così ti metterai a fare delle statue, ad attaccarti a queste. E una statua non potrà mai rivelarti il Supremo, perché è soltanto una tua creazione. Puoi anche ricoprirla d'oro, e così potrà anche sembrare molto graziosa, ma non ti sarà di alcun aiuto. È una cosa morta. Davanti alle tue stesse creazioni, ai tuoi giocattoli, e per quanto belli e costosi siano, non fa proprio nessuna differenza. Te stesso sei creatore dei tuoi dèi, e piangi e ti strappi i capelli davanti a loro sperando che sempre che accada qualcosa. Ti stai semplicemente comportando come uno stupido. La monaca si era portata dietro la sua statua. Erano passati molti anni, magari molte vite, e sempre col suo Buddha sulle spalle non era arrivata da nessuna parte. Si trascinava semplicemente da un posto all'altro, da una vita all'altra, da uno stato d'animo all'altro, da una mente all'altra. Ma era sempre un trascinarsi, un vagare qua e là, senza raggiungere mai nulla. Finalmente si era stancata. Ormai sembrava ormai che non ci fosse più nessuna meta da raggiungere, nessun fine. Cerca un Buddha vivente, e se non riesci a trovarlo, chiudi gli occhi e cercalo dentro di te. Se non riesci a trovarlo fuori da te, cercalo pure in te stesso, perché i Buddha vivono sempre, non possono morire, sono lì, basta solo cercarli, volerli vedere, e scoprirai che sono sempre stati lì. Questa donna
si era stabilita finalmente in un tempio, questa monaca di cui parliamo. E voglio dirti una cosa, dice Osho, non stabilirti mai in un tempio. Un tempio può essere al massimo il rifugio per una notte. Puoi riposarti, questo va bene. Puoi star lì per una notte, ma al mattino, prima che possano intrappolarti, vattene via. Prosegui il tuo cammino e non fermarti mai finché non avrai raggiunto il Supremo. Questo è l'unico tempio che ci sia. Ma lì non troverai nessuna statua. Lì troverai la vera realtà, non statue, non ritratti, ma la cosa reale. Non stabilirti con un ritratto, non vivere con il falso, con la copia carbone. Cerca sempre l'originale, la sorgente autentica. La donna si era stabilita, doveva pur sistemarsi da qualche parte. Quando vai in giro con un Buddha di legno, come puoi raggiungere l'illuminazione? Se un Buddha di legno potesse darti l'illuminazione, allora non ci sarebbero problemi. Il Buddha di legno è solo un Buddha di legno, puoi anche portartelo dietro, ma non servirà a molto. Tutti i giorni la monaca bruciava dell'incenso davanti al suo Buddha d'oro. Il Buddha era di legno ed era appena ricoperto da un sottile strato d'oro, ma lei usava chiamarlo il Buddha d'oro. L'oro era solo una pelle, ma in realtà era solo un semplice Buddha di legno. Ma tu puoi nascondere la realtà e con l'oro riesci a nascondere ogni cosa. Quando non c'è più amore, allora cominci a coprire una moglie d'oro, un Buddha di legno sotto uno strato d'oro, e così ti senti a posto, credi che vada tutto bene. E anche con la moglie funziona così. Il marito arriva ogni giorno con le braccia più cariche di gioielli d'oro e d'argento. Quando l'amore è morto, i gioielli diventano sempre più importanti e più vivi. Ma quando c'è l'amore, non c'è nessun bisogno di gioielli. Non ricopriresti un vero Buddha d'oro? O forse sì. Il Buddha non te lo permetterebbero, fuggirebbero via e ti direbbe: ah, aspetta un momento, ma che stai facendo? Non vedi che mi stai ammazzando? La vita non può essere ricoperta d'oro. Solo con la morte è possibile. Solo la morte ti permetterà di fare una cosa del genere. La vita non ti può permettere una tale assurdità. Eppure lei continuava a chiamare il suo Buddha di legno il Buddha d'oro.

E abbiamo la Marica che ci dà delle notizie, che dice: il tuo discorso trova riscontro anche per me, che ho scoperto essere una Celta Bin Feasa, non so se sia una specie di inglese o cosa, comunque, o donna di conoscenza, ecco, così questo è più chiaro. Ci sono dei punti in comune sull'osservazione e sul comportamento. Allora, se sei una donna di conoscenza, sei nella migliore posizione per metterla in pratica nella tua vita quotidiana, e se è così ne avrai sicuramente dei frutti. Devi verificare, solo tu puoi giudicare. Bene, allora proseguiamo con la storiella commentata da Osho, che riprende la storiella la radice, che dice: tutti i giorni la monaca bruciava dell'incenso davanti al suo Buddha d'oro, ma poiché non amava l'idea che il profumo del suo incenso giungesse fino alle altre statue, perché ce n'erano tante in quel posto là, ideò un piccolo imbuto attraverso il quale il fumo dell'incenso si dirigeva sulla sua statua soltanto. Allora qui stiamo già distinguendo statua e statua, perché il suo era d'oro, quindi aveva tutta un'altra ranking. Questa è la mente di una persona possessiva, non vuole nemmeno che il profumo, nemmeno un po' d'incenso, arrivi agli altri Buddha, e anche gli altri sono dei Buddha, ma il mio Buddha è tutt'altra cosa, il tuo non è niente. E pensare che nel tempio c'erano solo statue di Buddha, non è che ci fossero statue di Krishna o di Ram, allora la differenza sarebbe stata davvero troppa. In questo caso non sarebbe rimasta un momento di più in quel tempio, ma siccome si trattava di un tempio buddista poteva anche restarci, però questa era la sua statua e le altre non erano sue. Quando l'amore è vero, non ti importa chi raggiunge. Quando c'è amore, tu ami il tuo innamorato, ma non ti sognerai mai di costruire un imbuto affinché il tuo amore raggiunga solo lui. L'amore è un fenomeno così straordinario che quando accade va al di là del tuo innamorato. Va sempre più lontano e lontano, lontano. Si diffonde su tutto, su tutti, è come un'increspatura che si muova sulle onde di un lago. Se butti un sasso in un lago, si trasforma in un'increspatura che si allarga e si allarga fino a consumarsi. Se ami una persona, non è un fenomeno lineare, ma circolare. Si crea come un'onda. Quando ami una persona è come se lanciassi un sasso nel lago dell'amore. Ora tutti ne verranno beneficiati, non solo colui che ami. Se cerchi di beneficiare solo il tuo innamorato, non ti comporterai molto diversamente da questa monaca. Quando qualcuno ama, il suo amore si espande dappertutto. Non puoi incanalarlo. Non è possibile fare una cosa del genere con l'amore. I fiumi, i corsi d'acqua possono essere incanalati, ma l'amore è oceanico. L'attaccamento può essere canalizzato, il vero amore no. Quando getti una pietra nel lago, cade in un punto preciso, questo è vero, ma poi l'amore comincia a espandersi ovunque. Quando ti innamori di un particolare dell'esistenza, di una certa particolare persona. Ma questo è solo l'inizio, non la fine. Poi l'amore comincia a espandersi, a diffondersi dappertutto, e il mondo interiore ne viene beneficiato. Ci sarà un centro nel punto in cui il sasso è caduto, nel punto in cui ha avuto origine l'onda. Questo centro sarà il tuo amato, il tuo amante. Ma l'amore non può essere contenuto solo in quel punto. È una cosa che cresce. Niente e nessuno può contenerlo. Così il tuo amato diventa semplicemente una porta, l'ingresso all'universo intero. Ma questa monaca era proprio come voi.
una semplice mente umana che funziona attraverso l'umana stupidità. Qui naturalmente lui sta parlando ai suoi studenti, perché queste sono delle trascrizioni delle sue conferenze che ha tenuto ai suoi studenti. Quindi lì davanti a lui sta parlando a un pubblico. Questo è un parlato che è stato trascritto. Non è un libro scritto, un saggio, è un discorso. A questa monaca non le piaceva l'idea che il suo profumo, il suo incenso, si diffondesse fino alle altre statue che erano lì vicino. E le altre statue erano, comunque dei Buddha, però non era il suo. Quando io amo una persona, trovo il divino in lui. L'amore rivela il divino in un essere umano. E una volta che è rivelato, allora tutte le statue di tutti i Buddha, ogni cosa diventa divina. L'albero è divino, la nuvola è divina, il mendicante per strada è divino. A questo punto tutto è divino. Se l'amore ti è accaduto e hai visto il volto originale di una persona, che viene rivelato solo nell'amore, allora saprai che Buddha è ovunque, in ogni luogo, che tutte le statue sono Buddha, e allora il mondo intero diventa un tempio. Ma a questo punto tu non ti preoccupi più, allora non ti interessa più se il tuo profumo raggiunge anche qualcun altro. Non ti preoccupi se il profumo del tuo innamorato va a raggiungere qualcun altro. Sarai felice che attraverso te il mondo intero sia beneficiato da questo amore, che attraverso te il mondo stia ricevendo questa benedizione. Se cominci ad aver paura e cerchi di contenerlo, allora si trasformerà in possessività e finirai con l'uccidere tutto il tuo amore. Non cercare di contenerlo, non cercare di possederlo. Lascialo crescere, aiutalo a crescere, ad andare quanto più lontano possibile. Solo allora tu sarai pronto a riceverlo, perché tu potrai riceverlo solo quando tutto il mondo l'avrà ricevuto. Ma il problema è proprio questo. Ogni volta che ami una persona, vorresti contenerlo, limitarlo. È come se tu volessi far stare un albero in un vaso, non solo le radici, no, tutto l'albero. Così non faresti altro che ucciderlo. L'albero deve innalzarsi libero verso il cielo, deve espandersi nel cielo infinito. I suoi fiori doneranno il loro profumo a molti, i suoi rami doneranno la loro ombra a molti, e molti, molti altri saranno beneficiati dai suoi frutti. Certo, le radici sono contenute in te, ma l'albero continua e continuerà a crescere. E l'amore è il più grande albero immaginabile. Può espandersi fino al cielo infinito, non può essere contenuto, non può essere limitato.

Sto leggendo da un libro che si chiama Osho 10 storie Zen, edito da Edizioni Mediterranee, a pagina 180-186 circa sto leggendo oggi, e dice: qual è il confine tra la libertà di lasciare l'uomo che ami nella propria libertà, con il giusto distacco dalla propria donna senza andare a penalizzare il rapporto di coppia? Non è una domanda da poco. Ti dico, guarda, io adesso l'alchimia dell'equilibrio tra una coppia va cercata di volta in volta, non credo che ci sia una formula standard che si può seguire per fare sta cosa qua. Si potrebbe cominciare se almeno uno dei due amasse davvero. Credo che questo sarebbe un buon inizio.

E c'è Diego da Trento che prende la palla al balzo e dice: il mio amore si espande fino a te e a tutti gli ascoltatori. Grande Diego.

E concludiamo questa storiella con il finale. E dice, conclude Osho dicendo: la vera natura dell'amore è infinita. E adesso riprende il finale della storiella dicendo: ma poiché non amava l'idea che il profumo del suo incenso giungesse fino alle altre statue, ideò un piccolo imbuto attraverso il quale il fumo dell'incenso si dirigeva sulla sua statua soltanto. E a questo punto cos'è successo? Dice: proprio quello che doveva succedere. E questo annerì il naso del Buddha d'oro e lo rese incredibilmente brutto. Questo è ciò che accade ad ogni amante e ad ogni amato, perché significa che il profumo in realtà non era profumo, così è diventato solo fumo. Se non si permette al profumo di espandersi, finirà con l'annerire il naso. E infatti ora tutti i Buddha hanno il naso nero. Osservate il vostro Krishna, il vostro Buddha, il vostro Mahavir. Hanno tutti il naso nero, per colpa vostra, per colpa della vostra possessività. Le vostre preghiere sono una forma di possessività, non sono autentiche. I jainisti non permettono a nessuno che non sia jainista di entrare nei loro templi. Gli induisti non permettono l'ingresso agli intoccabili, perché non appartengono alle caste più elevate. Tutti i templi sono anneriti perché sono diventati proprietà di qualcuno. Il mio tempio. Nei momenti che affermi che è tuo, non è più un tempio. Perché com'è possibile che un tempio sia mio o tuo? Un tempio è semplicemente un tempio. Una volta sono stato trascinato in tribunale per aver inaugurato una chiesa. Questa chiesa era rimasta chiusa per almeno 20 anni. Quelli che usavano a frequentarla se n'erano andati, non stavano più in India, appartenevano a qualche setta cristiana di origine inglese e non era rimasto più nessuno in quella città a prendersi cura dell'edificio. Era una bellissima chiesa, ma stava andando in rovina. Alla fine alcuni cristiani vennero da me dicendo: non puoi noi non apparteniamo a questa setta, ma siamo senza una chiesa. Non potresti aiutarci? Non vorresti inaugurare questa chiesa così potremo cominciare a

frequentarla e a pregare. Va bene, risposi io. Così forzarono la serratura e cominciarono a ripulire la chiesa. Pulirono il naso annerito di Cristo. E io la aprii del tutto a tutti dicendo: non è questione di proprietà, la chiesa non è di nessuno, appartiene a coloro che ci pregano. Purtroppo dopo 2 o 3 mesi la novità giunse fino alle orecchie dei proprietari, tra virgolette. Essi nominarono un avvocato che mi trascinò in tribunale perché voleva sapere per che motivo avessi aperto questa chiesa. Il magistrato mi chiese: perché ha aperto questa chiesa? Non apparteneva a quella gente, non era di loro proprietà. Gli dissi: una chiesa non può essere proprietà di nessuno, ma è di coloro che ci pregano. Una chiesa non è una proprietà, qui non si tratta di una questione legale. Il magistrato si innervosì e disse: non cerchi di cambiare argomento, non è il posto per fare della filosofia, è una questione legale. Una chiesa è una questione legale? Sì, è diventata una questione legale. Un tempio è un problema legale? Se un tempio è un fatto legale, allora vuol dire che appartiene a questo mondo, non all'altro. Così ho detto alla corte: va bene, voi potete fare anche chiudere questa chiesa, ma ricordatevi bene che è così che avete ucciso la religione, che l'avete assassinata. Non poteva assolutamente essere considerata una proprietà. Eppure tutte le chiese, tutti i templi sono diventati delle proprietà private. Sono miei o tuoi? Ed è così che il naso dei Buddha è diventato nero. E ora sono incredibilmente brutti. Bisogna davvero distruggere tutti questi templi e queste chiese, ripulirli, così che la terra sarà pulita e solo allora potrà esistere il vero tempio, quando tutti questi falsi templi saranno scomparsi. Sono diventati parte del vostro sistema, dei vostri tribunali. Ora non sono più simboli dell'aldilà. Cose del genere sono possibili solo con la mente, perché la mente trasforma ogni cosa in possesso, poiché l'ego può sopravvivere solo se possiede, e l'ego è la barriera. L'ego è l'acqua in cui si possono afferrare solo i riflessi, ma in cui il reale non potrà mai essere conosciuto. Ora lascia cadere quel secchio, perché aspettare un incidente? Fallo cadere tu questo secchio e lascia che l'acqua fugga via. Non più acqua, non più luna sull'acqua. E questa ultima parte la può capire soltanto chi ha seguito la prima storiella di un'altra monaca, Chiwono, che ha trovato l'illuminazione nel momento in cui ha fatto cadere il suo secchio d'acqua. E qui c'è uno per capire ancora una volta. Fa riferimento a questa monaca della prima storiella: quando ruppe il secchio e tutta l'acqua fuggì via, in quell'acqua lei era solita guardare il riflesso della luna. Quindi c'era il secchio che conteneva dell'acqua e quell'acqua erano i suoi pensieri, e guardava questo riflesso della luna nell'acqua, e nel momento in cui l'acqua fuggì via, allora cosa fece? Non c'era più la luna nell'acqua. Alzò la testa e vide la luna vera e propria, senza l'intermediario dell'acqua che rappresenta il pensiero concettuale. Quindi non c'era più niente lì da far da tramite. E in quell'incidente lei ebbe l'illuminazione, la visione diretta della realtà senza mediazioni concettuali, vale a dire il pensiero. Quello è lo stato di illuminazione. E adesso naturalmente non posso stare qua a ripetere quella storiella là, ma lo dico soltanto per chi aveva seguito all'epoca, così può cogliere questo finale. L'acqua fuggì via è la cessazione del pensiero concettuale, del fare, dei punti di riferimento, della dualità. Il riflesso della luna sull'acqua è l'idea che ci siamo fatti della realtà.
Le apparenze della realtà che ci ritroviamo di fronte ogni giorno sono quei riflessi. La loro base essenziale di fondo per il momento rimane fuori dalla nostra portata. Quando la nube scompare, il sole splende. In realtà lui non ha mai smesso di splendere. Siamo noi che non eravamo nella giusta posizione o condizione per poterlo vedere splendere. Le interferenze provvisorie a un certo punto sono venute meno. Il punto di rottura è necessario perché avvenga un cambio radicale di prospettiva quando i filtri vengono meno. La realtà non è cambiata, è cambiato il modo di vedere.

Allora abbiamo i vostri ultimi WhatsApp qua che stanno arrivando e ci abbiamo anche Silvia da Verona. Bentornata Silvia, da un po', benissimo che sei ancora con noi. Dice: ho acceso la radio e mi chiedevo come mai ci fosse questa meravigliosa musica che amo. E poi è comparsa la tua voce amica che racconta dell'amato Osho. Semplicemente fantastico. Grazie Silvia, so che puoi apprezzare questi argomenti. Ormai sono più o meno le varie atteggiamenti e attitudini delle persone che scrivono più o meno. Dice Paolo, non sono questa è Stefania da Chioggia, dice non sono riuscita ad ascoltare per questo l'intera seconda parte, grazie comunque, buona vita a tutti e a tutte, la prossima, ciao. Sai che queste trasmissioni sono registrate, domani la puoi riascoltare se vuoi, se vai sul podcast della radio, se vai in fondo e sfili tutta quanta la lista dei vari speaker, se vai su Paolo l'Africano troverai questa trasmissione. Domani, se la vuoi riascoltare, la puoi anche scaricare, te la puoi ascoltare come ti pare. Questo è per chi magari può perdere, non sempre abbiamo il tempo di essere qui a ascoltare la radio, lo sappiamo. Quindi c'è adesso la radio, ci dà anche questa opportunità, ci fornisce questo servizio di poterle riascoltare per chi è interessato a questo genere di temi. Grazie Stefania. E dunque questo è il koala, straordinarie queste parole di Osho e queste musiche e queste atmosfere, fronte mare dal koala, esatto, il koala ci ha ascoltato dal mare stamattina. E vi do appuntamento, già che sono qua, che ormai sono arrivato verso la fine, tra due settimane, il 14 di agosto prossimo, Osho commenterà la nuova storiella Zen dal titolo "Colui che dona dovrebbe essere grato". Una logica inversa rispetto alla versione comune, perché di solito è colui che riceve che è grato, invece qui dice colui che dona dovrebbe essere grato. Ed è comunque, diciamo così, il mondo all'inverso, ma se così non fosse non sarebbe una storiella zen. È questo che le rende diverse da tutto. Vedremo dopo cosa commenterà Osho su questa nuova storiella. E io ci sarò anche il 9 agosto, domenica, dalle alle 18:21, quindi sono in orario serale, dove Minjun Rinpoche spiegherà in profondità il concetto di karma. Ecco, ringrazio tutti voi per avete scritto numerosi, nonostante il caldo e tutto quanto, quindi ci risentiamo molto presto. Grazie del vostro ascolto ancora e state bene. Abbiamo anche un ultimo. Roberta dice da Treviso, siamo in tanti che ti ascoltiamo ma non possiamo scriverti perché lavoriamo o ramazziamo. Ciao, grazie comunque che hai avuto lo spunto finale di mandarmi un SMS. Grazie Roberta da Treviso. Un abbraccio a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
1: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
2: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
1: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
2: Rossella. Ciao!

0: comunque per il tema sull'Iride, come si vede, ne ho due o tre buoni, adesso mi non mi ricordo tutti i titoli. Comunque in mitologia comparata, ma non mi ricordo chi è quello è molto buono, ma non mi ricordo. La casa è tecniche nuove, però non mi ricordo chi l'ha scritto.
1: Vabbè, sta attento Alessandro, hai altre cose da portare, non so, abbiamo parlato di pressione alta, per esempio. Il casino, abbiamo detto, dello stress prima, è uno dei momenti più importanti che crea squilibri, no?
0: Certo.
1: In una situazione come quella di oggi.
0: Sì, adesso.
1: E quali possono essere gli squilibri che vengono portati dal, per esempio, dallo stress? Si può fare un piccolo elenco, dire certo, alcune cose?
0: Certo. Allora, lo stress, prima di tutto, ormai si fa fatica a non essere stressati. Ti dico anche come si guarda nell'iride. Nell'iride, per colpa dello stress, è incredibile, vengono fuori dei solchi come se fosse passato un aratro nell'iride, per come ha sofferto l'iride. Oltre alla pressione ovviamente alta, si possono avere tutti i disturbi a livello intestinale, a livello del colon, a livello gastrico, tant'è vero a livello comunque anche a livello epatico, tant'è vero che c'è il famoso detto non ti corrodere o non ti mordere il fegato. I problemi a livello anche muscolare, tensioni, l'irrigidimento dei muscoli, problemi deltoidi, alla cervicale, tutto questo dipende comunque dallo stress, dall'accumulo delle tensioni all'interno del nostro corpo. Poi diciamo che ognuno somatizza in un punto diverso, che solitamente è la parte più debole del proprio corpo.
1: Fermati questa cosa qua, senti questo, proprio legando al discorso che dici tu, perché ho paura di tutto e di tutti, come posso fare, cosa devo fare? Fatalità.
0: Sì.
1: Quindi parliamo delle somatizzazioni. Qua.
0: Esattamente. Ah, lì, perché hai paura di tutto e di tutti? Dovresti capirlo piano piano te, perché hai paura di tutto e di tutti. Allora, lì è... A livello psicosomatico, l'avere paura di tutti è un non voler affrontare la realtà quotidiana, quindi un volere stare chiusi in se stessi. Bisogna che piano piano incominci a fare un passo alla volta, anche solamente inizialmente una tecnica molto buona è quella di stenderti, rilassarti e incominciare a immaginare di essere in mezzo alla gente, però sai comunque la realtà di essere da solo. È un passo che puoi fare piano piano e poi piano piano affrontare un luogo con due o tre persone e piano piano affrontare questa realtà qui. Comunque un esercizio che fanno fare proprio a livello psicosomatico, i psicoterapeuti, è proprio, che si chiama distorsione immaginativa, è rimanere da soli, così non hai paura degli altri, steso, cominciare a respirare tranquillamente e incominciare a immaginare di essere in un posto pieno di gente. E sapendo comunque con la realtà stessa, perché tocchi con le mani, che sei nel tuo letto, che il tuo corpo è steso sul tuo letto e di conseguenza sei più tranquilla. Ti assicuro che se lo fai piano piano incominci a uscire fuori. Comunque anche non accettare gli altri piano piano può portarti sempre lo stesso discorso dei problemi a livello fisico.
1: Come mio. Pronto?
2: Gianpietro.
1: Ciao Gianpieter.
2: Buona giornata a tutti. Volevo fare una domanda all'ospite che ce l'ha in studio. E lo stress, so che mi sembra che
0: sì,
2: può sempre spesso provocare alime, anche il problema del cuore e gli infarti.
0: Ah, è un sovraccaricare, tu pensa che il muscolo si chiama cuore apposta, tant'è vero che l'amore è collegato al cuore, apposta perché sai, sono i sentimenti, tutto vanno a livello del cuore. Se tu hai di stress, sovraccarico, tant'è vero che dicono pure che una percentuale elevatissima degli infarti è dovuta al sovraccarico e allo stress.
2: Sì, siccome che se appunto sento, cioè, che dicono, anche ho vari pensieri, stress, tutto un insieme di robe, e porta a... scompensi anche il cuore e,
0: sì, sì,
2: e succede sti infarti.
0: Certo.
2: Soprattutto anche quando c'è ste caldane qua che
0: certo,
2: succede.
0: Certo. Dopo è un sovrammorso di cose.
2: Ecco, questo fate la domanda. E dopo un'altra domanda, dopo mi metto solo, però questa mi rispondi per radio.
0: Sì.
2: Perché così adesso spassi gli altri. Allora, riguardo gli occhi questa, la congiuntivite da cosa può essere provocata, da quali casi?
0: Sì.
2: Boh, io mi ascolto per radio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona giornata.
1: Grazie a te, ciao Gian Pietro. Vai pure.
0: Allora, consideriamo sempre che l'iridologia non ha niente a che vedere con l'oculistica o la medicina, cioè non è che io dall'iride, cioè vedi se hai problemi, cioè la congiuntivite ovviamente la vedi dall'iride, ma non ha niente a che vedere con l'iridologia. Premetto, la congiuntivite può essere da contatto, quindi in maniera virale, o comunque può essere anche dovuto a una forte sollecitazione dell'occhio, quindi o trovo un vento di continuo, un'irritazione continua e via dicendo, si può provocare in congiuntivite. Comunque non ha niente a che vedere con l'iridologia. L'iridologia è lo studio dell'iride, non dell'occhio in generale, non è l'oculista o la medicina, sì, no, sono due cose ben diverse.
1: Okay. Allora, pronto?
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Ciao, sono Elide.
1: Sì, ciao Elide, ciao.
3: Ciao Bei.
1: Ciao, ciao.
3: Niente, sono qua che ascolta anche a me e Gian Pietro sta sbagliando tutto.
1: No, sì. Di fare solo domande.
3: Sì, perché tanto di occhi ne sa qualcosa come ne so io.
1: Sì.
3: Insomma, la congiuntivite è portata da tante cose, anche dalla polvere.
0: Cioè,
3: da...
0: Ma non ha niente a che vedere con l'iridologia, qui ci vuole, a parte che ci vuole l'oftalmoscopio e non più l'iridologo, tanto che si va dall'oculista, non dall'iridologo.
3: Appunto, appunto. E invece l'infarto può venire anche da troppo voler bene una persona, cioè, e non essere corrisposti.
0: È quello che le dicevo prima, che comunque l'amore si paragona al cuore.
3: E beh, si sa.
0: Quindi.
3: Vabbè, comunque vi ascolto volentiera, vi auguro una buona giornata, buona trasmissione. Ciao Piero!
0: Altrettanto.
3: Ma lui l'ha amorosa che dei rossi.
1: Chi è Piero?
3: C'è Pietro!
1: Ah, Gian Pietro.
3: Va bene, Piero, saluto. Grazie.
1: Ciao, grazie.
3: Grazie ragazzi.
1: Saluto. Ciao. Allora, non so neanche cui chiamava Piero. Dunque, andiamo di qua, pronto?
4: A farlo sulla radio.
1: Sì, buondì. Sì, sì, pronto?
4: Buongiorno, ciao.
1: Sì, parla pure.
4: Io sono un ammalato psichiatrico da tanti anni e so di avere il vitreo ammalato perché prendo delle medicine parecchie anche. Adesso mi sento un po' giù, con questo caldo non riesco più. Mi puoi parlare?
1: Sì, io posso parlare quando tu finisci di parlare, intanto tu dici tutto quello che vuoi.
4: Beh, io ho detto insomma il massimo perché non riesco a reagire con questo callo, tendo sempre a stare sdraiato a letto e non sto niente bene.
0: Capito.
4: Ti saluto.
1: Grazie a te, ciao Guruni.
0: Pensa che comunque c'è gente, eh?
1: Attenti a sti farmaci, eh?
0: No, c'è anche gente che a un corso che ho fatto a Bologna, a Rizza, quindi parlavo con psicoterapeuti. E questi qui sono psicoterapeuti del pensiero olistico molto naturale, che mettono in dubbio che non è detto che il malato è quello che ha degli squilibri psichici, eh. Può darsi che lui sia una persona normale, gli altri siano i malati.
1: Beh, dipende cosa si vuol dire con una roba del genere.
0: Chi l'ha detto?
1: Si stabiliscono, si può stabilire dei criteri, delle cose. Secondo me ci sono delle persone che hanno dei grossissimi problemi psicologici.
0: Sicuramente non lo metto
1: dopo,
0: in dubbio.
1: Non possiamo stabilire qual è la normalità da decidere.
0: Questo volevo dire.
1: In quel senso sì. Non mica stabilire qual è
0: la normale
1: regola.
0: Non è normale, esatto, la regola.
1: Normalità, se perché.
0: Non all'eccesso, ovviamente, sono certi casi eccessivi, ovviamente sono gli squilibri, incomincia a entrare nel patologico dopo.
1: Questi che sono casi come questo qua che ha appena fatto, secondo me vengono fatti disastri con i farmaci, ti senti proprio una roba che. Vabbè. Purtroppo però dopo sui problemi mentali non è che ci sia questi grandi spazi di movimento.
0: Anche perché lì ci vuole un psicologo, un psicoterapeuta.
1: Io credo molto di più al psicologo per dirti che no, la psichiatra che ti sbatte adesso.
0: No, io penso che addirittura la persona ideale è lo psicoterapeuta. Perché
1: ti
0: aiuta, non è la classica analisi che ti fa parlare, ti aiuta, ma ti aiuta facendoti capire, modo, facendo esatto. Degli esercizi, facendoti fare delle varie cose.
1: Io dico, questo dovrebbe essere usato molto di più il psicoterapeuta.
0: Sì, molto.
1: E usare meno farmaci, meno porcherie, gente.
0: Ma è qui da noi, sai, andare dal psicoterapeuta si pensa di essere matti, sì, quindi si è abituato ad andare dal medico. Sì. In America invece sbagliano tante cose perché gli americani.
1: No,
0: America,
1: tu di psicanalista.
0: Però là non esiste il medico di base, c'è lo psicanalista di base.
1: Esatto. Pronto? Pronto? Pronto?
5: Pronto?
1: Eccomi qua, ciao Mario.
5: Ciao Franco, avevo pure una perché sono una brutta zona. Sentendo, ascoltavo il signore adesso. Una considerazione di base. Certamente che c'è alcune patologie che, come dici sempre ti ripeto anche tu, a un certo punto finché ti puoi arrivare ti arrivi, dopo bisogna che intervenga determinati farmaci, no?
1: Attenti perché certi Mario, certi messaggi che arrivano dalla televisione, certi messaggi eccetera, siamo sicuri che sia tutti a posto qua a testa?
5: Certo.
1: Quando che ti vedi il politico parlare, siamo proprio convinti che la tua domanda la psicologia sia a posto?
5: Franco, dopo mi fa piacere sentire il tuo ospite, perché però dico anche che sicuramente come scienza o conoscenza è in crescita. Però allo stesso tempo mi viene un po' del patema d'animo per lui, perché dico, è chiaro che finché sarà la medicina ufficiale non sarà nessun interesse a sviluppare questo settore della medicina, cioè dell'iridologia. Perché vorrà dire quando che sarà l'iridologo o che sarà abbastanza, sparirà sicuramente qualche decina di migliaia di cialtroni, chi deve la mente dei cialtroni. Volevo solamente lanciare questo messaggio. E farà in modo sempre di denigrare questa come altre branchie,
0: certo,
5: perché appunto vuol dire scardinare completamente il sistema, tutto è.
1: Ecco, però Mario, secondo me invece la vita è molto selettiva. Se uno può contare a balle, se Vanna Marchi può andare a contare in giro che lei racconta il futuro, poi alla fine vengono fuori i risultati.
5: Certo,
1: e allora, voglio dire, quello che sa fare le cose, a lungo andare verrà sempre fuori.
5: È una crescita che sarà un'evoluzione, cambierà, però, ti ripeto, c'è sempre questo desiderio di avere il risultato immediato. Purtroppo, magari noi non vedremo la medicina o l'iridologia del futuro, perché probabilmente non ci saremo più, e quindi il lavoro che fai anche te e che fa questo signore, mi auguro che sia di risultati immediati, però che sarà mai il risultato fra 200 anni, fra 100 anni, fra 50 anni, quando che magari, ripeto, stiamo lavorando, state lavorando non per l'immediato ma per qualcosa più avanti, perché purtroppo i baroni di cui parlava 25-30 anni fa, che sei ancora, io sono benissimo. Se cambiassi un rapporto, siete sempre baronis. Ciao!
1: Ciao, grazie! Ciao. Ovviamente è scontato che esistono certe cose, però guardate che io ho molto più fiducia, molta fiducia in quello che sarà futuro di certe cose, in particolar modo l'uso dell'iridologia e l'uso della, delle tecniche naturali, del tentare di capire che l'uomo non è più solo un pezzo di carne che li metti sopra un po' di ossi e vai. Secondo me queste cose qua inevitabilmente verranno fuori. Guardate che secondo me non ci vuole tanto perché queste cose cambiano.
0: Anzi, stanno venendo fuori, perché se tu fai caso, guardi anche ogni tanto il telegiornale, vedi che anche in alcuni ospedali grandi, tipo a Bari, hanno cominciato a fare il reparto di fitoterapia.
1: Cioè, ho fatto tutti, ho fatto tutti.
0: Esatto.
1: Ho fatto tutti ormai.
0: Quindi all'interno dell'ospedale lo faranno forse non solo per il loro. Però per una questione anche economica.
1: Sì, ma sono anche aziende. Oggi sono aziende gli ospedali. Non sono più gli ospedali che tutti mai e beve. Oggi sono aziende, hanno un budget da spendere, esatto, ed è quello lì.
0: Allora vede che tira quella cosa lì, aprono quella cosa, però incominciano piano piano a metterla lì.
1: Sono d'accordo, d'accordo.
0: Quindi non è vero che va a sparire. Piano piano, se la gente la chiede, si inserisce.
1: Anche per gli
0: nella gente.
1: Anche per le spese, per tutto.
0: Sì, sì.
1: Pronto? Sì.
6: Era un po' la mia situazione, no? Dunque io fin da piccolo, no? Avevo 2 anni, ho avuto la difterite, no? Sì, che questa malattia qua era congenita, no? Poi andando avanti con gli anni, arrivo verso i 30 anni e mi viene fuori un fiore alla gola e dopo questo buon fiore incomincia il pus. Cosa succede? Che naturalmente a quell'epoca non capivano niente, mi trattavano come un semplice mal di gola e poi sono andato avanti che praticamente io non stavo più bene, no? E allora hanno incominciato a mandarmi da psichiatri, mi hanno fatto tutte le cose, tutti gli accertamenti, hanno visto che non trovavano niente, però io non mi reggevo in piedi, avevo continuamente di colassica, 10 e tutto, no? Allora dico, ma loro dicevano, ma se questo qua dice di stare male, noi non gli troviamo niente, mandiamolo da un psichiatra. E così mi hanno mandato da un psichiatra per vari anni, va bene. Io questo psichiatra diceva, ma senti, io per me, io non so se te sei matto o cosa sei, però io non riesco, dice, a trovarti qualcosa, dice, psicologicamente che non va, può darsi anche ci sia, ma...
0: non lo dimostrava.
6: Dice, te devi avere qualcosa di fisico che non va. Infatti, a un certo momento ha detto, lasciamo lì perché io non ci capisco niente. Ha detto, se non vuoi provare un altro, ne vuoi un altro. Ma intanto mi hanno dato sempre dei psicofarmaci, capito?
0: C'è stato anche un periodo che c'era l'abuso dei psicofarmaci.
6: Sì, ma dopo, andando avanti col tempo, dopo queste malattie, è cresciuta sempre di più. E loro sì, non sapevano che cos'era. A un certo momento ho avuto un tumore. E allora, questo tumore, chemioterapia, questo che altro sta. Dopo cosa succede? Che mi ha attaccato un'altra ghiandola. E allora anche lì, operazione, cose come... Poi cosa succede? Che in un certo momento non ero più capace di camminare.
0: Sì.
6: E allora ho detto, senti, tagliamo la testa al toro. Siccome continuava sempre questo stress, che io sono matto, che ho bisogno di...
0: Sì.
6: Ma che stress, dico... Se adesso io neanche più lavoro, sono pensionato, che stress vuoi che abbia, porta miseria, di che? Insomma, io ho fatto tagliare di stavo diventando un idiota, proprio sì. Una roba che non potevo neanche più ragionare. E non potevo neanche più camminare. Ho detto tagliamo a testa toro, se te non ne capisci niente, dico. A un certo momento dico, sono io che devo curarmi. Allora, facciamo così, dico. Facciamo un'analisi della tiroide e vediamo, dico, cosa succede. Ma va là che te la tiroide ce l'hai a posto, con la cosa vuoi farti l'analisi? Beh, senti, mi fai, dico, questa impegnativa. Facciamo l'analisi della tiroide. Trovo la tiroide ammalata da oltre 30 anni.
1: Immagini. Ma veramente?
6: Sì, che il primo gonfiore che ho avuto qui alla parte destra, che dopo
0: era già la tiroide,
6: è tramutato in pus. Sì, ho sentito una volta un specialista per televisione, ha detto, se riesce a curarsi, quella è la prima malattia della tiroide, se riesce a curarsi, dice il batterio, riesce a curarsi, perché se dopo si trasmette un virus, sì. E allora ti attacca la tiroide.
0: No, giusto, giusto. Guarda, la cosa bella, ad esempio, adesso in questo momento dell'iridologia, visto che sono iridologo ed è quella cosa che so fare bene, tramite l'iride, c'è una parte dell'iride, è un anello veramente, attorno all'iride, che è la parte degli organi endocrini, di cui c'è anche la tiroide, che appena si sfuma si vedono i primi squilibri della tiroide, quindi come preventivo, poi ovviamente si vanno a fare analisi e tutto per vedere la tiroide se ha dei problemi, però il primo squilibrio a livello endocrino, a livello ormonale, nell'iride si vede subito, tant'è vero che lo vedi subito anche quando una donna sta per entrare ad esempio in menopausa per il problema dell'ormonale, proprio sempre nella parte endocrina.
6: Però vedi, io...
0: Se ai tempi avessi avuto un bravo iridologo che l'avrebbe guardato, e ce l'hai un problema di squilibri, e di conseguenza le avrebbe detto vada a fare le analisi e i controlli. Non
6: sì,
0: le avrebbe detto lei.
6: Ma sono stato dagli iridologi ancora, diciamo, 15 anni fa, anche forse di più, ma ne ho passati diversi. Però nessuno mai mi aveva pronosticato il tumore.
0: Quello è più fatica adesso, cos'è? Non è, ti ripeto.
6: E la tiroide, che ero malato da oltre 30 anni, neanche quello nessuno l'ha vista.
0: Comunque, solitamente, questo adesso bisogna vedere anche la persona, vi dicendo chi è stato, comunque questa persona qui, se era competente o no, comunque. Anche perché comunque un errore ci può essere, non prendiamo tutto come assoluto. Cioè ci può essere anche uno che era distratto e non ha visto quella sfumatura, perché è una sfumatura cromatica, bisogna guardare bene, se delle volte uno fa in fretta perché ha tanta gente in fila, può darsi che...
6: No, ma è questo che succede anche nella vita, che se per esempio gli racconti la tua storia, no?
0: Anche perché una apparecchiatura per fare un discorso per bene viene 20.000 euro un iridoscopio per il verso, e noi lavoriamo con degli iridoscopi per fare come dicevo, degli squilibri energetici, per vedere l'organo che soffre, non per fare una diagnosi proprio millimetrica di ogni punto dell'iride. Esistono, sono macchinari apposti che poi fanno la foto dell'iride e di conseguenza ci si elabora piano piano.
6: No, aspetta, volevo dire un'altra cosa, no?
0: Prego.
6: Quando uno va da un medico dopo, no? Dopo, il tuo lì racconti la storia che c'è stato.
0: Cosa dici?
6: La tua storia, quello sta per scontato che te ancora c'hai più disturbi psicosomatici, no? Guardate, disturbi psicosomatici l'abbiamo tutti,
1: certo.
6: Viviamo
1: tutti,
6: un momento, tutti. Insomma,
1: sempre.
6: In un mondo che non possiamo evitarli, no?
1: Non di qui che una psiche,
6: però
1: noi abbiamo una psiche, per forza.
6: Ma però loro attaccano solo lì, e allora a un certo momento non vanno a vedere se c'è qualcosa altro che non va, per esempio qualche organo, qualche ghiandola o qualcosa.
0: No? Ma lì infatti il discorso che facevo prima, quando una persona...
6: E allora dicevo che anche questo iridologo, che era anche un psicologo,
0: certo.
6: Siccome mi aveva sentito parlare della mia vita antecedente,
0: certo.
6: Tutto quanto era giro che ho dovuto fare con questo psichiatra, quello si è messo in testa anche quello che era allora, depressione, era così, capito?
0: Quello capisco, lui comunque ha sbagliato nel visionare, comunque la cosa che voglio dire è quel discorso che facevo prima, cioè dall'iride si vede lo scompenso, poi come dico io con tutti andate a fare un controllo, ci sono certi iridologi, per quello che come diceva anche il signor di prima ci sono i ciarlatani, ci sono i no, ci sono quelli che credono dall'iride di vedere tutte le patologie, diffidate, cioè non esiste che vi vedono le patologie, vi vedono uno squilibrio energetico a livello organolettico degli organi, quindi vi spiegano dove siete più deboli costituzionalmente, quindi nel suo caso si vedeva che aveva dei problemi a livello ormonale, a livello proprio tiroideo, e di conseguenza dovrebbero averle detto vada a fare un controllo, un'analisi della tiroide, cosa che non è accaduto purtroppo.
6: No, perché dopo quando addirittura io sono andato da specialista e ho detto ma come ha fatto il tuo medico a non accorgersi che te eri malato della tiroide, ma non di adesso, perché io continuavo sempre a dirgli che ingrassavo senza mangiare. Avevo un freddo che non potevo resistere, specie d'inverno,
0: il medico può permettersi di sbagliare,
6: foto e quei riscaldamenti, ma capotto addosso, insomma a un certo momento ha detto ma se te gli dici, dopo dice la conformazione degli occhi, dice che sono fuori dell'orbita. si vede subito che...
0: Dice, beh, si vede, assolutamente si vede...
6: Si tratta di una tiroide, insomma, che non funziona.
0: Si vede,
6: no?
0: Bene.
6: E anche i cosi somatici, dopo l'ingrossamento del naso, dice, ci sono tante anche cose somatiche.
0: Sì, certo.
6: Eppure il tuo medico non capisco come, insomma, ho dovuto dirlo io, sai perché?
0: Vabbè, si è data da solo la risposta
6: medica,
0: per sapere.
6: Ho guardato su enciclopedia medica tutti i sintomi che si poteva avere, li avevo.
0: Conclusione è che il suo medico...
6: Sì, no, mi dica.
1: Non è riuscito a trovarlo.
0: Non è riuscito a trovarlo, cioè purtroppo si vede che non era... preparato bene, non lo so, non ha...
6: Insomma, io non so neanche come sono sopravvissuto con una tiroide che non mi funzionava.
0: Ah, ho capito. Ah, è stato un errore, ne capitano tanti di errori, è stato un errore.
1: Una curiosità, ipo o iper?
6: Ipo.
1: E l'ipotiroideo si vede subito.
0: Poi sapete già la stessa cosa, che ingrassava, gli si ingrossava, quindi...
6: Va bene.
0: Ci vediamo.
1: Auguri.
6: Ciao, arrivederci. Grazie.
1: Ciao. Allora... È vero che negli USA la metà dei fanciulli, sino a 12, sotto i 12 anni, fanno uso di psicofarmaci.
0: Allora, c'è stata una statistica in Italia, una persona su 5 lo usa, anche inconsapevolmente.
1: In Italia?
0: In Italia. E non lo sanno molti che è un psicofarmaco, eh. Viene dato dal medico e non sanno che è un psicofarmaco. Una persona su 5.
1: In Italia, negli Stati Uniti si sente
0: comunque severissimo. Io ho letto proprio questa cosa qui in una rivista, una persona su 5 in Italia usa lo psicofarmaco anche inconsciamente.
1: Tonnellate. I bambini di solito che dà il Prozac, che non viene considerato psicofarmaco, è psicomerda sempre comunque. È sempre figo che in questa radio ci sia chi parla di medicina naturale e come te ci sono degli allopati che, come Iacona, che sembra meglio. Cioè, neanche lì, mica credo che sia sempre bisogno di sentire tutti quanti, anche perché l'opinione non può essere una sola. Perché non proporre a livello scolastico iridologia fin dalle elementari? Presente, l'iridologia non viene neanche riconosciuta in Italia, è riconosciuta in tutti gli altri paesi.
0: Non esiste in Italia.
1: Può essere, per esempio, una roba, passare i bambini con un iridologo e tutti i bambini che va a scuola, te puoi già fare una base che gli può stabilire almeno per i prossimi 10 anni quello che sei, e robe che lui avrà scompensi.
0: Sì, sì.
1: Ma senza scherzare, senza grandi problemi.
0: Andiamo dai 5 anni in su comunque.
1: Sì, beh, perché chiaro, quando è già formato.
0: Esattamente.
1: La differenza tra psichiatria e psicologo, psichiatra e psicologo. Ciao da Alessandro. Qua tu si è da ridere.
7: Vuoi dire? Lo vuoi dire tu?
1: Allora, lo psichiatra in soldoni, sente, è quello che vai lì e dice, questa cosa qua ti dà il tavolo. Cos'è il psichiatra?
0: Può prescrivere.
1: I soldoni.
0: Può prescrivere.
1: Lo psicologo, quindi, che tenta invece di dare una mano, o il psicoanalista, meglio ancora,
0: fa analisi.
1: Tenta di fare un'analisi, di capire quali sono le cause e i problemi. Lo psichiatra te spara su mastè de farmaci, è quello che fa i soldoni.
0: Uno può fare ricette, lo può prescrivere, l'altro no.
1: Lo psicologo può lavorare solo a livello, aiutando la persona a livello mentale, non può prescrivere nulla, può fare comunque dei certificati, certo, delle cose, certo, eccetera, ma non può prescrivere farmaci. Psichiatra è questo che va fuori i coglioni, dice ti sei matto, tra il tavolo, sono mese che viene a cavo il tavolo, tra niente, cavo niente, tra Prozac, e questo fa. Mi ho visto ultimamente delle robe, si sente mostruose, ho visto delle mostruosità, le dico. Una creatura che può arretta, che dà tenormin che viene da normalmente alle persone che hanno problemi di epilessia, crisi epilettica, roba genere. E quindi matica, ha studiato il tenormin, ti nota, crisi epilettica. Insomma, un casino, finché ciapa il psichiatra, va là, ogni volta 80 euro naturalmente, e il psichiatra si te ha ragione. Che cava il tenormin? E quindi guarda che ti nota serve per questo, questo qui. Dopo un tocco di tempo questa va come sempre in crisi, eccetera. E mi dice, mi vuole prendere il tenormin, guarda che non c'entra niente, perché, che spiego, 10 volte naturalmente questi che ha bisogno di queste robe, e ora va al psichiatra, ah bene, cos'è problemi, 3 tenormin al giorno. E viene là, mi dice, ciò, vabbè, tu io solo ti dico, se tu dici psichiatra, mi non posso dire il contrario.
0: Esatto.
1: Che altra volta che sei ha aumentato, che giornata erano tutti 4, ha fatto la curva per venire dentro raniati, cieca completa, neanche ha visto la macchina che sono avanti, tranquilla, gira dentro, fatta le tenormin, capito? Andiamo avanti, la macchina ha fatto un capello, non veniva più, vabbè, non ha fatto niente. Comunque il psichiatra che ha il tenormin, che non serve a niente, 80 euro dopo, e tu si torna 3 al giorno. Questa è la psichiatria. E se è a posto, sente, e se è a posto così. Ma perché gli squilibri del corpo si impressionano proprio sull'iride? E in che modo? Edo, non solo sull'iride. Perché? Tutto si vede sull'iride.
0: Sì, sì, no, sull'iride si vede tutto, l'ho spiegato prima, perché proprio per un discorso che le fibre nervose, le fibre ottiche sono collegate al cervello e gli input e questi segnali elettrici che vengono posti dal segnale fino all'iride provocano in tutti i vari sanguigni dell'iride delle piccole lacerazioni che rimangono segnate a seconda del punto in cui è. Si è dimostrato dopo tanti casi, tante persone, gente che ha studiato per anni, che se c'è un segno in un determinato punto corrisponde a una determinata zona del corpo.
1: Normalmente tutto questo non è matematico, che vuole una certa pratica e una certa intuizione da parte
0: dell'intuizione del ci del vuole per un semplice motivo, che nell'iridologia ci sono stati diversi maestri e ognuno ha fatto una sua mappa iridologica, c'è cioè una mappa dove
1: che si somigliano più che altro, ma non sono uguali.
0: Esatto, che si posiziona gli organi a seconda se nell'iride superiore, inferiore, destra, sinistra. E quando finché loro dividono l'iride dalla testa e la parte alta, la parte centrale, quella dei polmoni, delle braccia, la parte bassa, organi genitali e corpo, ci hanno preso tutti. Quando incominciano a dividerla organo per organo, che cominciano a metterci la milza, il fegato e vi dicendo, nei sei cultori sono sei mappe che comunque ognuno cambia qualcosa, quindi già che ognuno cambiando qualcosa significa che non è così specifico. Per quello che io dico sempre, non andate, cioè se una persona vi dice è un problema al testicolo sinistro o al polmone destro, diciamo che c'è uno squilibrio a quel livello del corpo, quindi si presuppone il polmone. Perché cioè, andare proprio il segnetto perfetto ci vorrebbe, cioè, è come andare col calibro nell'iride a vedere se il segno è alle 3.10 o alle 3.12, capito? Se è leggermente di un millimetro più giù. Quindi stiamo in uno squilibrio energetico e in una zona di organi del corpo.
1: Ecco, poi bisogna sempre separarla come una problematica da un punto di vista energetico, cioè di squilibrio.
0: Esatto.
1: Fare molta attenzione a non confondere con
0: non è una diagnosi, non prendiamo il posto del medico, non è una diagnosi medica, non ha niente a che vedere con questa cosa qui. Si parla di squilibri energetici, quindi di l'organo che in quel momento sta soffrendo o ha sofferto per problemi, cioè più scarico energicamente, quindi significa che quell'organo ha fatto qualcosa, perché quel qualcosa poi lo fa la diagnosi, lo ricava.
1: Ecco, magari questo qua, se puoi capirlo vedendo i problemi della salute da un altro punto di vista. Se noi continuiamo a ragionare in termini di sintomi o cose del genere, credo che ne capiamo ora un po'.
0: No.
1: Allora, poi concludo, poi casi di altri. Se alla statistica degli psicofarmacati aggiungi chi si droga e chi beve, la percentuale cresce e va verso l'80%.
0: È vero.
1: Purtroppo sente la realtà che noi viviamo, è questa, cioè. Non è tanto semplice per una persona venire fuori da questa roba qua, che io sentivo che ha telefonato di prima, cioè le persone che ha un livello, che eseguivo, per cui inevitabilmente va a sbattere rossa questa roba. Io credo che abbiamo la possibilità di cambiare qualcosa. Ma ragazzi, se vita di asente non si può sbagliare, come si fa a parlare così? Noi altri pori cani se fidemo. Noi altri ci fidiamo, non si può parlare così sulla vita della gente. Sì, ma attenti, nessuno è perfetto su queste cose qui. Normalmente l'iridologia riesce a vedere i problemi, penso sia riferito a quello di prima.
0: Io come dicevo prima, cioè ho anche dei miei colleghi iridologi che hanno il coraggio di dire no, non è niente, uno che ha la tosse ad esempio, non è niente, non fare, lui vuole fare una lastra, non far niente, che tanto io vedo che non è niente, sbagliatissimo. Cioè, se lui ha la tosse e vuol fare una lastra, che vadi, anzi, devi accentuare, andare a fare un controllo. Cioè, io non sono qui a prendere il posto del medico minimamente, a fare diagnosi. Guarda, uno squilibrio energetico. Di conseguenza la persona saprà cosa fare. Io non mi permetterei mai di dire a una persona che non deve fare qualcosa, perché secondo me non ha niente, non esiste. La persona, se io posso dire un mio parere a livello energetico, se la persona ha la tosse o ha un problema ai reni e io non lo vedo, lui dice io male che voglio andare a fare una lastra, certo che ci vada. Non posso sicuramente vietarlo, anzi, lo sprono ad andarci.
1: Allora, esiste un modo per vincere lo stress? Da 20 anni soffro colon irritabile, complimenti, eccetera. Colon irritabile, se si può vincere lo stress. Questo è il punto, vero? Cosa dici?
0: Si può vincere, ma devi imparare prima di tutto. Allora, si può vincere sia con aiuti naturali, cioè possono essere degli aiuti, ad esempio un sale minerale che aiuta tantissimo a combattere lo stress è il magnesio. Il magnesio è ottimo, è un antistressante naturale, quando il cervello si sovraccarica brucia magnesio e comincia a stressarsi di più, avere più fatica nella concentrazione, i muscoli tendono a irrigidirsi, tant'è vero che lo sportivo prende il magnesio contro lo strappo, quindi

0: Bisogna cominciare a, come dicevo prima, a non pensare sempre tutto il giorno la stessa cosa, quindi a sovraccaricare il nostro cervello. Anche se una cosa non ci va, la pensi una volta e basta. La si dice una volta, nell'arco della giornata, mi alzo la mattina, non ho voglia di fare quello, però lo devo fare, punto. Poi non tutto il giorno, mentre guidi la macchina, mentre vai al lavoro, pensi quella cosa, e mentre lavori pensi altre 10 cose. Pensate alle cose che state facendo in quel momento e pensatelo una volta.
1: Basta. Molto semplice. Allora, complimenti al signore che è riuscito a guarire da solo. Dobbiamo essere noi dottori noi stessi, certo. Certo che ho bisogno di questo qua, certo che dobbiamo essere gli altri che mettiamo in moto tutti i meccanismi. Alle Gese, associazione tra problemi di vista tipo lenti vari e problemi fisico psichici. Non capisco niente. Alle Gese, cioè in pratica, associazione tra problemi di vista tipo lenti varie e problemi fisici.
0: Cioè, nell'iridologia non ha niente che vedere, cioè se uno viene da me ed è cieco, faccio per dire comunque della carenza di vista, io non ho uno oftalmoscopio, non vedo se gli mancano dei gradi, non sono un oculista, e se porta le lenti, anzi me ne accorgo, gli dico che, anzi me lo devono dire per tenere in considerazione, perché sennò le lenti, se non riuscissi a vederle, mi danno dei solchi diversi nell'iride, ma non ha niente a che vedere l'iridologia con lenti, occhiali, queste cose qui, con l'oculista.
1: Ecco, Matteo, ma quanti soldi prende il tuo ospite, dove esercita, eccetera? Pare che sia 35, no?
0: Sì.
1: 35 euro e una visita può durare tra quarti d'ora o un'ora, a seconda insomma, del tipo dei problemi che sei, dipende quanti segni che uno ha, quanti casini che sei, e viene da altri la Gaia. Mio figlio ha 10 anni e circa 6 anni fa ci siamo accorti che ha una macchia nera sull'occhio destro. Di cosa si può trattare?
0: Allora, vedendola così, non, a occhio nudo non dice niente. Può essere solitamente una macchia nera, può essere dovuto anche a un'intossicazione, a un abuso di qualcosa. Può essere un'intossicazione alimentare, un'intossicazione farmacologica. Solitamente una macchia nera, però a occhio nudo non considerate le macchie nere, perché bisogna poi guardarle ingrandita 40 volte, invece che una macchia può essere solamente che l'occhio cambia veramente colore, un'eterocromia, e lì si rientra nel discorso psicosomatico, quando ci sono gli occhi
1: diversi, macchine, quindi, certo.
0: Ma così non puoi dire niente.
1: È azzardato questo teorema? Il medico studia alle università con programmi designati dal Ministero della Sanità, che di norma è in mano alle aziende farmaceutiche. Il Ministero della Sanità, sente, non esiste, esiste. Un mio amico fa gli esami del sangue ogni 6 mesi per controllo e gli dicono tutto ok, però
0: lui è stressato.
1: Attende, però ha sempre l'herpes e ogni botta di sole sfoga di brutto, gli esami sono ok.
0: Lui è stressato, sicuramente è stressato come persona, una che ogni 6 mesi va a fare analisi, perché mentalmente questo vive nello stress di essere ammalato, di avere dei problemi, e quindi per forza gli viene fuori qualcosa.
1: Boh. Allora devo stringere, sarebbe utile la collaborazione di iridologia nei reparti ospedalieri e in neurologia, perché non si fa, non è riconosciuta come facoltà. Questo è il problema.
0: Non è riconosciuta, il problema è quello.
1: Nei altri paesi sì, in Russia sì, in Germania sì, in Francia una parte, in Italia non esiste, questo è il problema. Purtroppo, allora, ultimo per chiudere, perché parla di un bambino, per un bimbo di 5 anni che ha sempre la lingua bianca, l'intestino, l'alico pesante, al mattino gli do fermenti, ma con l'iridologia si può capire in qualche modo qual è lo squilibrio?
0: Possiamo guardare benissimo, si vede anche se è veramente l'intestino, perché dall'iridologia la prima cosa che vedi se è l'intestino, l'apparato gastrico, se è infiammato o no, quello si vede.
1: Bene, allora fra poco vai via che io devo fare altre cose, devi dire qualcos'altro sull'iridologia,
0: no.
1: Alessandro?
0: Sono a posto, ci vediamo la prossima settimana e vi saluto a tutti.
1: Allora, tutte le persone vogliono mettersi in contatto con Alessandro, lui è qui mercoledì sarà qua di nuovo con noi, e abbiamo lui che fa la parte dell'iridologo, poi abbiamo Simona che invece fa la parte dei test e altre cose un po' diverse, e cominciamo a funzionare la nostra bella squadretta, quindi che ripine. Massimo propone dei cuccioli che sono incrociati tra il maschio, un Doberman, e un pastore tedesco che è la femmina. Per questi cagnolini, cuccioli appena nati, se qualcuno ne vuole a disposizione, sono regalati. Secondo me sono buoni di tornare anche alla trasmissione di prima, ecco, dunque dopo una forte arrivatura mi succede all'altezza del petto, nel punto del chakra, mi si forma un blocco grosso come una noce. Che cosa significa? Impisci e impisic, fine del messaggio. Sicuramente è un sintomo che desidero pagare dopo che arrabbiatura, sicuramente. Comunque, senza voi siamo qua. Dopo un lungo periodo di stress da lavoro ho avuto un crollo psicofisico. Ora ho una pupilla più dilatata dall'altra, da una visita neuro, tutto normale può essere. Non credo personalmente che sia tutto

0: romana, cosa già, eh? Un buon libro sull'iridologia, grazie, come ho detto prima, la prossima settimana parleremo di libri e verrà a dare qualche spiegazione. Dottore, mi ha detto che se bevo più di 3 litri d'acqua al giorno, go i reni che anche se i se sani va a farsi benedire, se è vero? Go sete ma sudo e piscio casso. Cioè, là dipende che tipo di bisogno che hai di acqua, non esiste un bisogno a priori dell'acqua. Tite che è il tuo bisogno e ti date bene tu, dopo certe robe sa perdere. Ti che te sia esperto dei gatti, come si fa a calmare un gatto in calore che vive in appartamento? Mi non lo castrerò mai. Beh, per ora una volta so che era dei pastiglie e delle robe che fa disastri. L'unica roba per calmare un gatto in appartamento che si in calore, fa trombare, non è altri sistemi, eh. Domenica che sei referendus, articolo 18, meglio andare alla montagna o al mare? Sempre avanti, grande Franco. Ma mi stavo a casa, stavo bene lo stesso, in mezzo campo. Sandro, molte domande vengono poste per capire il dopo, ma ciò non ha senso se non si capisce il prima. E dopo è da conoscere e da imparare prima, che ci vuole oltre una vita se abbiamo lasciato indietro qualcosa, ma col caldo che fa staria ben su grappa anche se non esiste. Ciao Tex, sei presente, quello che mi capita è importante per capire adesso, la storia non dopo. Franco, purtroppo la madre degli idioti è sempre incinta, quindi le parole dei amici di vari Benetti diventano senza senso. Ciao, in bocca al lupo, Wolf 59. Ciao, grazie Wolf. Dunque, io ho visto la Madonna, guarda, mi spero che ti sia la persona più contenta del mondo, ma se fosse vero, per cosa ho detto gli altri? Spostare la responsabilità dal flusso degli eventi alle proprie capacità di reazione. Asè, dura come nuotare controcorrente. No, basta saper nuotare. Duri fu a Fabio. Sì Fabio, ma se questo è il ruolo che avevamo. E purtroppo vedi come che ti metti in moto di meccanismi dentro la testa della gente, dentro la testa no, della gente, dei pori rami, pori idioti. Ti metti in moto di meccanismi che sono terrificanti, terrificanti. Gli ho avuto 3 esempi in cui una roba assoluta, magari solo il peccato. Se vuoi farve una bea sganassata sabato e sera a Cassoea, che se Monsignor Andreatta, amico di Forza Italia, è a prelato Paolo, vabbè, mi penso che non sia il caso di andare a sentire le robe già per sganassare. Come si può fermare l'infezione sul padiglione superiore dell'orecchio? Io mi sono trovato, l'orecchio mi si è rimpicciolito e accartocciato. Teo 89. Teo, sta roba quasi specifiche, mi raccomando, pronto soccorso, medico, non sta alla ricerca di avventure per sta roba qua. Allora, gamma 5 al mercore diffonde il verbo e ai riccioni e roversi che sei dentro. Sopra rompere i coglioni di chi impara a ascoltare. Quanti così, ciao bei Davide 70. Insomma, Davide, purtroppo ti si guarda. Carlo Dall'Idos è l'assoluto della demenza, olivo lì, olivo là. Vabbè, tu che si vive questa roba qua, qui si sono archetipi. Io sono d'accordo che ogni cosa ha un motivo. Non concordo quando noi relativi vogliamo dare un significato da relativi a questi motivi. E invece mi dispiace, sono d'accordo con me, dobbiamo trovare una motivazione a questi motivi. Dobbiamo capire, magari non riusciamo a razionalizzarlo completamente, che questi motivi ci sono, dobbiamo lavorarci sopra. E niente, vedremo solo gli effetti, sono d'accordo, ma qua abbiamo da mettersi da fare. La curiosità educa più di 100 saggi. Curiosità, se mi mette dentro l'esperienza, Tutto è mediato dalla nostra mente, la ricerca mantiene l'essere vivo, la luce è al di fuori della ricerca, è posta in un sottile equilibrio tra conscio e inconscio. Beh, bravo. Certo che siamo di mosse tra questo e quello. Ulcerazione al bulbo oculare, cosa può riflettere? No, sta fermo, sta roba qua, Tusi, mi raccomando, reparti di medicina e di oculisti all'ospedale, mi raccomando. Assumo cloruro di magnesio dopo aver letto 2 libri per combattere la spossatezza. due bicchieri al giorno tratti da una soluzione da 25 per 1000 e mi sento molto meglio, Magic. Io ti consiglio cloruro di magnesio 50% a gocce, fa una trentina di giorni mattina e sera che sei molto meglio, piuttosto che torre ghigotti da roba che sei da vomitare, espusa a morire. Puoi farlo con una soluzione al 50%, costa meno, terra che ti va molto meglio. Se a nessuno viene dato un peso troppo grosso per lui, come spieghi i suicidi? Sì, e ora sta attento, se invece provo a fare questo ragionamento qua, ora, che a vita mi danno altri un peso massacrando per gli altri, e ora uno non si può superare il peso, cosa fa? Va a suicidarsi. Ti pare che sia una buona spiegazione? Pensi un attimo a quello che ti ho detto. Quando parliamo di suicidi, parliamo di tutta un'altra roba, ma che se neanche giustifichiamo uno che si suicida perché non si può superare i propri pesi, e non consideremo altre robe, non considereremo niente, per esempio vigliaccheria, non teniamo conto. Scusa Franco, hai detto alla signora che è arbitra della sua vita, ma allora lei ha imposto il tuo mondo di vivere, il tuo modo di vivere, saluti da Procido. Mi giuro non ho capito niente. Scusa Franco, hai detto alla signora che è arbitro della sua vita, ma allora le hai imposto il tuo modo di vivere, saluti a Procido. Procido, ciao, mi credo che hai godito di un'altra roba, sti te, capito questo, non mio che c'entro proprio. Sabato vengo a prendere il libro, ciao Fabio. Guarda che se fassi dire le robe, mi dico le robe dopo, vatti a capire con voi, vatti. Franco, a chi dice che i tuoi discorsi non li ascolta nessuno, digli che dovremmo rinascere almeno altre 200 volte, ma gli archetipi sono stati introdotti da Jung. Sì, ciao Ale Bissa. Sì, Jung è stato quello che ha introdotto il discorso degli archetipi, ma se pensiamo un attimo, ognuno di noi ha un suo mondo preparato, basato, costruire su dei archetipi, su delle idee, su dei presupposti, questi sono i nostri archetipi. Uno vive bandiere rosse, qua tutto il mondo, roba. Si sa che questo qua, dei archetipi in testa, delle idee fisse, che porta avanti tutta la vita, finché non supera, finché non passa oltre questo. Il problema della nostra società è che molti si credono degli assoluti, penso al lurido De Pio, che ha imposto l'infallibilità per il Papa Paolo da Bassan. L'infallibilità del Papa, se uno dei dogmi della Chiesa, non è puttanata, io ha deciso, se trova insieme che ha deciso una roba, e qui è verità. Badri capì che questa è un'organizzazione molto facilmente da vedere a delinquere, con dei morti, dei stragi, dei disgrazie che ha fatto, che se roba allucinanti, se qualcuno vuole andare, io prego. Mangia un cucchiaio di cloro CL crepi, mangia un cucchiaio di sodium na idem, mangia un cucchiaino di sale NaC1 al giorno, è necessario. E il cloro di sodio al giorno sarebbe il sale da cucina. Il mondo va a puttana grazie a coloro che non si chiedono il perché delle cose, no. Tanto il mondo non va a puttana. A puttana che va qui, che ha bisogno di andare a puttana. Buldo inglesi come sempre, 338 4291 674, ripeto 338 4291 674, per i bulldog di alta genealogia. Zane, ciò che l'uomo riesce a vedere sono sempre quelle cose che si spiegano alla sua vista, quelle materiali. Zane, Marco, ciao Franco, ciao Demetrio, grazie. Demetrio è una via Tosi, sono d'accordissimo che molti uomini credono di essere qua, mi no. Allora, cosa sono gli archetipi? Grazie per la spiegazione. Allora, gli archetipi, ripeto, sono quelle idee, quelle basi di pensiero, di struttura che noi siamo basati, che noi ci facciamo riferimento. Ripeto, uno che ha bandierine rosse in testa perché vede il mondo da quel punto di vista là, io fa parte ancora di un archetipo transitorio nel quale io vede il mondo da quel punto di vista. Uno che va in chiesa domenica, eccetera, che crede salvarsi l'anima andando a fare questa roba qua, cos'è un archetipo transitorio nel quale che sarà dentro ma che dopo col tempo supererà. Uno crede che caso che tu vuoi credere, se sempre archetipi transitori, robe che viene superare. Il mondo è una ruota che gira, prima o poi tocca a tutti. Marco Deuske, Marco Tedesco, esempio Marco. Ma lo tieni in negozio quelle concentrazioni di cloruro? Sì. Tra bio che c'è tutto quanto e le robe che si trova facilmente. Paolo, mangio di tutto, ma di pasta molta di più. È sbagliato? Sai che faccio sport? Ciao, guarda che c'è aria sul ponte, beo. Paolo, ti dici uno che ha bisogno di calorie, carboidrati. Carboidrati se succari. Passa su se succari, te consumi, quindi ti succari, te fa bene. Vuol dire, chi che consuma va benissimo la pasta, ma chi che non consuma la pasta fa disastri. Quindi uno come te va benissimo. Franco, partì se impara di più un co o una volta, sempre in caso d'esperienza. La stessa roba, no? Ognuno deve fare le proprie esperienze, ognuno si impostare all'interno di un ambiente dal quale trarre esperienze. Bellissima questa domanda, ma il Papa è relativo? Così, non davo risposta, pensai un attimo. Il turco ricomparso, assoluto, ciao GF. Certo, bella domanda se il Papa è relativo o meno. Ecco, mai va sotto terra che lui si è assoluto? Allora, Yuriga è catacombe. L'unica certezza che ho è che non esiste una radio che parla di filosofia come questa in tutto il cosmo. Ciao Gigi. Ciao, stai sicuri che no? Purtroppo nessuno può capire questa cosa, perché erano poca gente che capisce robe. Marco, dunque Zane, Marco Pisane, il chirurgo deve stare attento perché quando prende il coltello, sotto quelle sottili incisioni palpita la colpevole, la vita colpevole, sì. Vuol dire compare uno. Guarda, non avrei mia mai neanche pensato a sentire delle cretinate così grandi. Mi auguro che io approvi l'articolo 18. Beh, pensa di amarte senza che te pensi mai a cagare. Ah, che stasera si mi non sta lì, non andi col discorso. Mamma mia, hai già ancora. Un messaggio ancora. Come dosare perle di olio, fedo, merluzzo, Stefano? Ma due perline di fedo merluzzo va benissimo, dai, sempre va bene per il peo, per assorbire calcio, va bene come vitamina A, per la pelle, va bene per il fegato. Olio e fedo merluzzo, deghio sempre, ai cani va benissimo, e anche ai cristiani. Ciao Franco, sto passando un brutto periodo, vedo tutto negativo e da più di un mese non riesco a lavorare, questo è un casino. Mi sento in colpa e penso a strane cose, hai un consiglio? Vieni avanti. Stasera siamo in bar, vieni fuori in bar a cattivi, vieni a trovarmi, vieni a fare un giro, ostia, fa qualcosa, non sta a stare a aspettare che il mondo ti arriva addosso. Vieni fuori, chiamami privatamente e ne parliamo. Guarda che forse il can perde il peo perché se a sostaionte si sembra grande Davide. No, un momento, se è una perdita di pelo da stagione, a sapere non dire niente, ma se il can perde sempre il peo, come hai detto prima, da un mese, è un'altra roba. Ma di solito i cani però il peo cosa ha perso sta stagione qua. Franco in luglio sarebbe i mega da 10 di de ferie, vuoi andare in cerca di chi che ha inventato il lavoro? Tu sì, è un altro archetipo, è un archetipo anche al lavoro. Secondo te si è capito che cosa è roba di cosa, massa casina, massa forte?
1: Secondo me si è capito, chi che vuole capire ha capito.
0: Ma chi che si è in grado anche, bisogna vedere. Pensa che sono un po' rocan, che ha bandierini in testa, gli archetipi di accesa, per archetipi. Cioè se uno gasta basi mentali, cosa che fai?
1: Quello deve superarle due.
0: E che arrangiasse. Però vedo che sempre il discorso che uno che non sei in grado di capire, ti te capisci tu perché te sei miliardi di anni più avanti di lui, no? Però cosa succede? Che tu non sei in grado di capire e sta sicuro che ti viene indosso.
1: Sempre, in tutta maniera.
0: Allora la mia domanda è, faccio ben mi dire certe robe o non sarei meglio?
1: Senz'altro sì.
0: Che trasesse?
1: Hai capito? No.
0: Perché questi qua.
1: È meglio per tutti.
0: Questi ti viene indosso, ma questi punta. Anch'io ogni sera vedo la Madonna, mia moglie ha un difetto. Non ha sé mia vergine. pa fortuna perché tu sì. Una femmina che resta vergine, pensai un attimo, guarda che deve avere qualche problema. Cioè, pensai un attimo il discorso della verginità, se una resta vergine, pensai che veramente, se ti pare che sia una persona normale. Posso piantare i ravanelli vicini a rosmarin? Te fai i rosmanelli. A proposito di Monsignor Andreatta, andate a vedere che capitali ha a un di fonte con i soldi dei ebeti, naturalmente ciao. Tu si strano qua, non so cosa farle, ma se la gente ritiene da che i preti, vuol dire che questi qua pensano che al mondo sia fatto così. Quello che mi riguarda mi altri, le persone che crede di ragionare a un certo livello, sai che se rendiamo conto che esiste questa roba qua, ma che da rendere conto veramente che abbiamo a che fare con questa roba qua, e il mondo se vogliamo cambiarlo, che dobbiamo metterlo in moto dal punto di vista nostro, che sarà sempre porocanche che dai schei al lazzarone, al prete, al ladro, Alberto, fa parte della nostra realtà, ma cosa serve stare qua a bestemmiare di Dio? Quando non si hanno più archetipi, cosa che abbiamo finito, caro? Cogliamo finito quando arriviamo a concludere l'ultimo, l'archetipo di archetipi. L'archetipo di archetipi è l'amore. Quello poco prima, poco dopo, è se conosci te stesso. Quando che siamo arrivati a conoscere a te stessi, non abbiamo più archetipi da passare. Siamo a posto di tutto. Ciao Franco, sono Mauro, è romanista da Vedeago, continuo così a non lasciare la radio. Se no, nove ascolto B, ciao, qui a Toni, forza Roma. No, non ho detto copia, mi rallentarò. Appena che trovo qualcuno che mi dà una mano a fare delle robe. E il problema è questo qua, di parlare creando un pensiero a un certo livello che valde fuori delle bandierine rosse e queste cagate, questo non è il problema. Perché non parli Maigo, un amico giardiniere che ha bisogno di lavorare, se può fare qualcosa Marco Deusche, e non so, mi te dici che mi chiama, manda un messaggio che cerca lavoro e niente, lo fermo, ma non so cosa poter fare, perché mi purtroppo non ho poteri al di fuori di questo microfono, e se qualcuno vuole fare messaggi eccetera, per cercare lavoro siamo qua. Cerco disperatamente una raga e non relativo. Cerco disperatamente una raga e non è relativo. E cosa sei?
1: Una ragazza.
0: E sei relativo? Addio Michela da Moreno, Marco, Denis e Renato. Non so se è una roba seria, ripeto. Addio Michela da Moreno, Marco, Denis e Renato. Fine, non faccio più niente perché non ha fatto massa. Noi Peter fuori robe strane, mi sei arrivato, perché sei tre. Sente, mi impedirei continuare a fare questi discorsi se vedi che sei il caso. Se no torniamo a stai puntini. Torniamo a stai puntini, se non è in brio. Comunque stasera in bar andiamo avanti col discorso sul rapporto tra gli altri e il mondo esterno. Quindi stasera siamo in bar e chi che vuole venire avanti, siamo là. Intanto a salutare qualcuno da fare mestieri.
1: Saluta l'Anna.
0: L'Anna che è prima. Cos'è Nina?
1: No, non esiste.
0: Bene, grazie, ciao a tutti, sente adesso che arrivare Corrado. Vi saluto tutti, statemi bene.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 888.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
0: E te...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Completi.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Stasera siamo in bar, per dire che vuoi arrivare.

0: puoi dirla in radio. Senti che bene, un difetto della moglie o lo correggi o lo sopporti. Chi lo corregge, sto difetto, fa migliore la moglie, e chi lo sopporta fa migliore se stesso. Bene, eh? Se qualcuno ha messaggi, mandai pure, che savi il numero, 328 037 2737. Fermo anche quelli, dai, così meglio ancora. Pronto? Eccomi qua.
1: Franco, sono Sergio Camboas.
0: Ciao Sergio.
1: Ciao Franco. Ieri ero in Giugama, Roba del Scarpe, che ha fatto una trasmissione internazionale. Comunque Nicola.
0: Mi starò parlando.
1: Attento, Franco, stamattina sulla trasmissione del Beppe, ho sentito di discussione sulla guerra e quella che ha. E c'è stata fuori una signora, che non fa il suo nome perché non va neanche bene, e dice: se sta colpito l'America, tutti che morti, cosa che ho da fare l'America? Cosa che ha da fare? Non si può entrare sul discorso che mi vuoi dire che va a bombardare, che va a occupare tutti, che ora questo qua, sto coso, sto bus, sarà differente del grado, le dirò no? Non so se può entrare perché mi ero venuto una stanza del nervoso e dopo a struccare i numeri del telefono e dopo mi risponde un'altra persona e dopo non sto mai chiamare. Non so buon da capire, è il discorso che ti ha fatto un po', sta una roba che se uno non capisce non può dire neanche mi capire certe robe, perché ti dici tante care queste robe e cadeva da andare sto bus a fare guerra, a continuare a copare, non andare in cerca del colpevole, magari se che tu sei colpevole, perché non si sa se che sia quello che ha colpito, chi dice che è quello là, perché può darsi che sia anche d'accordo tutti tu, o può darsi che sia anche tutti tu compagni. E ora fai un giro più bravo, Franco, faccio un punto di domanda, chissà che qualcuno risponda, che sono qua che ascolto volentieri la trasmissione. Saluto tutti e scusa del disturbo. Ciao Franco.
0: Grazie, ciao Sergio. Allora, io vorrei ripetere quella che era la domanda di prima. Vi accorgete quanto è condizionabile il pensiero, quanto possono giocare con i nostri pensieri, col pensiero generale, addirittura in uno stato come questo? Vi accorgete di questo? Dai, andiamo avanti. Pronto?
2: Paolo, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao Paolo.
2: Allora, quello che hai detto di Venezia, ti ho già detto che sono d'accordo. Però io volevo tenermi al tema del pensiero.
0: Sì, è quello che mi interessa.
2: Ecco, quello che hai detto tu all'inizio. Dunque, io ti parlo di me, così, per modestia, diciamo. Io da piccolo sono uno che non si è mai fatto condizionare. Ecco, così da piccolo mia mamma, mia nonna, mia zia mi hanno battuto come un tamburo, perché una volta si usava così, non solo battuto, poi ogni fine settimana due cucchiai di olio di ricino, non per purgare il bambino, ma per fargli capire chi comanda, perché siccome io volevo sempre andare controcorrente, arrivava la resa dei conti, due cucchiai di olio di ricino e il bambino non capiva niente, perché dopo due giorni riprendevo ancora. Poi a scuola sempre andato controcorrente, sul mio lavoro sono andato controcorrente, non ho mai avuto tessere, mai, perché mi ricordo che quando ero piccolo è arrivato a casa il federale del fascio e voleva darmi la tessera, mio papà l'ha cacciato via. Pur non essendo antifascista, ma ha detto: questo quando sarà grande deciderà da solo, per favore vai fuori dai piedi. E così si è preso la sua lezione. Ecco, e io ripeto, non ho tessere, non ho i santini di Bertinotti, non ho i santini del Che Guevara, di Bin Laden, del subcomandante Marcos. Però voglio dire, questo atteggiamento sempre anticonformista, che non è fare il bastian contrario per sistema, perché quello è ottusità, Ma quello di ragionare con la propria testa a costo di andare controcorrente costa molto caro.
0: Sì.
2: Ecco, lo paghi,
0: sì, lo paghi.
2: Lo paghi, ti fanno star male. Dalla cosiddetta società civile sei punito con il conformismo dell'isolamento, che è una delle peggiori condanne, perché l'uomo è un animale sociale, perché l'uomo ha bisogno di uno scopo nella vita, gli togli, gli fai tabula rasa intorno e l'uomo va in ansia, a differenza dell'animale che questo scopo non ce l'ha. E allora dico, come fai tu a spiegare ai 9.000 ascoltatori che devono comportarsi in modo anticonformista? Cioè, tu glielo spieghi, ma chi ti segue? Guarda che costa caro, costa molto caro andare controcorrente. Io quando ero giovane prendevo in me 6-7 querele all'anno, me le prendevo. Adesso sono un po' vecchietto, allora ne prendo 3. Ma io il gusto, così la correttezza di dire le mie idee comunque, dovunque, non me la toglie nessuno. Mi devono sparare, ma possibilmente nella schiena, perché se vengono davanti sparo prima io. Allora, che cosa mi dici?
0: Che la tua strada viene disegnata dalle tue esigenze e dai tuoi bisogni. Tu hai dei bisogni e delle esigenze, sulla base di quei bisogni e delle tue esigenze ti vai a costruire la tua vita, come tutti quanti a sto mondo, tutti. Ognuno di noi si muove su bisogni, e se quello che ha bisogno è diventare Berlusconi, perché si sente il padrone del mondo, e dopo che sei Berlusconi che vorrebbe diventare Bush. Ognuno aspira a qualcosa, no? Ognuno che ha delle esigenze. Le esigenze sono quelle che determinano la nostra vita. Le nostre esigenze evolutive, secondo me.
2: E quanti, mi chiedo io, ripeto, hanno il coraggio di non farsi condizionare?
0: No, ma vedi, non può essere così. Non sarebbe neanche giusta la vita. Perché il pensiero è una conquista. Il pensiero non è una cosa che tu ce l'hai dentro, non è che uno appena nato ce l'ha, è una conquista che devi fare giorno per giorno, attimo per attimo nella nostra vita. È la ricerca della libertà in pratica, no?
2: Sì, certo.
0: E allora non può essere qualcosa che vai al supermercato e dici dammi 3.000 lire di coraggio.
2: No.
0: Bisogna imparare a farselo.
2: Imparare a farselo, e io ripeto, chi ce l'ha sono pochissimi. E quei pochissimi hanno sempre pagato, fossero a destra, fossero a sinistra, hanno sempre pagato sulla propria pelle.
0: Sì, sì, chiaro.
2: Va bene, Franco.
0: Vabbè, Paolo.
2: Ti saluto.
0: Grazie a te, ciao.
2: Ciao.
0: Senti che bene, senti.

0: gratis.
1: Pronto? No, non ti ho messo in diretta perché mi dispiace, no, non so cosa fate. Pronti?
2: Ciao Cristian.
3: Ehi, vai giù.
2: No, vuoi dire il signore che ha appena messo su che non è sempre questione di coraggio dire le robe.
1: Certo, certo.
2: No, perché porco cane, che mica ne mandaria a fare in culo a Parigi durante la giornata eppure mi giava la bocca, non è che mi manca il coraggio. Non mi manca mica il coraggio, però è la questione. Sei una questione di opportunità, perché vedo anche mie robe sbagliate che succede, sviluppo anche a me il mio pensiero. Però a delle volte ti dici ti ammai di stare sito perché bisogna che ti tiri fuori la giornata tante volte.
1: Sì, però l'intendere
2: Franco metto sotto, ascolto per la radio.
1: Sì, ascolta perché è importante. Dai, ciao Cristian, ciao. Ciao. Quando si intende il coraggio, fate molta attenzione, il coraggio non è quello di fare determinate cose o meno. Il coraggio sta nel fatto di affrontare se stessi, no gli altri. Gli altri non vuoi coraggio. Basta essere ebidi. Il coraggio è di cambiare i propri pensieri. Pronti? Ecco qua.
4: Franco?
1: Ci sarà.
4: Ciao, bentornato. Ciao,
1: ciao cara.
4: Ora che ti ho mandato tanti, io ti ho salutato e tutto, insomma.
1: Go, molto caro.
4: Sempre, sempre con me, ecco.
1: Bo,
4: col
1: bo.
4: Pensiero.
1: Go, cara.
4: Ascolta, sì. Franco, per non farsi condizionare, insomma, sì. Sta attento. Mico, ieri ti ho detto che ti dicevi che andavano a vedere i film degli indiani, no?
1: E c'ho tu di soretto e
4: ecco, e ora sti americani che copava, tutti saltava. Mi ero l'unica che non dice. Siccome che qua guerra mi te sai, so sta carne da canon che non passa e tante. Mi quando che vedevo queste robe. Mi immaginavo chi fosse ora i vincitori. Grazie da Pio Franco, mi dicevo non mi lasciavo condizionare che ori vinceva, che ori c'era i grandi, mi dicevo pensavo che ori dovesse essere chi di difendersi. E dopo tutto all'incontrario, no? Come alla televisione adesso, tante volte magari per sviare il cervello così, per non... Chissà cosa che fa, guardo il Ken il guerriero, il cartone animato.
1: Ah sì?
4: Per straviarmi, ti vedi, perché non riesco più a sopportare questi che ragionano. Non li sopporto più, te l'ha capito, non li sopporto più. E ora dico, condizionamento, fin da piccola mi ho sempre ribellato, sempre da dire non ho mai voluto essere condizionato.
1: Perché... Ascolta Cesarina, una roba importante. Niente che mi vuo un presidente della Repubblica che oltre che ladro, ma ladro.
4: Ma abbiamo sempre detto?
1: Sì, ma non ha importanza. Ma niente che un presidente che oltre che ladro è anche semo. Va bene? Attene. E non faccio nomi, ma qualcuno può immaginare. Bene, il problema è che questo sia ladro e anche a semo. Se è un problema mio o se è un problema suo di lui?
4: Se è un problema suo, ma
1: basta.
4: Dopo interferisce sono gli altri, perché quando case là e
1: no.
4: Fai robe per venire
1: niente,
4: contro
1: gli altri. No, non puoi fare niente, tu dimmi.
4: Come non puoi fare
1: niente? Non puoi fare niente.
4: Ma se questi qua che già vota la Lega, che già vota il PDS,
1: certo.
4: Che già vota tutti quelli, e adesso in Parlamento sono tutti a favore della guerra.
1: Ma
4: questi qua, hai il coraggio di spuarli sul muso.
1: Attenta, se attraverso questi meccanismi qua, che prima o dopo imparerà a spuarli sul muso. Ti troverai che il signor Bossi non venirà più qua a contare puttanate, perché adesso che c'è per un'altra carica. Questo da una parte se che sistema è si è messo a posto la famiglia, gli ossi, i schei, dall'altra qui che sei qua che mi interessa a me e a carne da canone nostra, a nostra gente, o prima o dopo se sto questando il tempo, arriva a capire e dirà un altro lua amaro del ladro come sta altri.
4: Ma
1: in questione del tempo
4: si sveglia i danni se sta facendo.
1: No,
4: perché sta attento,
1: no.
4: Sta attento, scusami sa, dopo
1: dimmi.
4: Perché sono in intera urbana e qua mia non la faccio più, ma ti dico Franco, anche che vedo vede Porto Marghera,
1: sì.
4: Se noi ha un lavoro suo e se sta vedove da giovane,
1: sì.
4: con anche tutta la pensione metti.
1: Ah beh, sì, il
4: governo,
1: sì.
4: le leggi che ha fatto ora in Parlamento, a ste vedove che dà il 60% della pensione.
1: Uh-huh.
4: E ora sì, morti lavorando.
1: Sì, gada.
4: Grazie, ho capito cosa che te voglio dire. Queste qua non hanno neanche la possibilità di vivere. Dopo chi si è morti, per chi gari, chi o chi, quattro farabutti.
1: Quattro farabutti.
4: Grazie, capito, mi dico così.
1: Sì.
4: E come adesso che tutti, ti dici Bilana, sì, mia dico, lei è un terrorista come tutti, ma anche a Porto Marghera, che c'era, mi ero e asta, e che andavo spesso, che pigliare gli operai che picchettava, chi ciappava bastonai. E dopo cosa hai fatto? Gli ha messo su le brigate rosse, attenti, gli ha colpato il direttore della Montedison, là del petrochimico. Il direttore generale, per annientare tutte le proteste che gli era.
1: Tagliercio.
4: L'ho capito cosa ha fatto.
1: Sapevo.
4: E ora
1: vero? Sì.
4: Ecco, io che ho fatto fuori e chi è che si sta facendo fuori?
1: E brigate rosse.
4: E sempre sta questi che si sta assolti.
1: Se sta qui che dopo che tirà i due aerei dosso il dottore.
4: Oh, ecco, è che dopo vi è anche assolti e che muore siamo noi altri. Perché proprio ieri altro ho sentito per la radio che l'America ha sperimentato una nuova bomba da 7 tonnellate.
1: Beh.
4: Ma chi è che aveva in testa quella?
1: Chi era in testa? Non so, andare in testa chi era.
4: Che va in testa Bin Laden? Che va in testa Bossi? Che va in testa Berlusconi?
1: Andare in testa a chi che ha già passato in testa?
4: E questi che non ragiona, Franco, chi gli dà mille
1: ricette,
4: non so contro le donne, non so contro la gente come me, ma questi che sa tutto,
1: non sarà
4: che difendi i guerrafondai,
1: non
4: difende perché
1: nessuno,
4: mi ricordo.
1: Non sta a vederla così.
4: Vedo vara, sì, perché non riesco più.
1: Si rabbiosa di
4: quando te vedi che non ti riesci più ad andare avanti perché e ora e te mette tasse, sto tasse, adesso che sei a guerra, che sei a finanziaria, che sei tutto.
1: La benzina
4: che
1: è questo.
4: Adesso cosa ti chi ti dà? A scuola che cava i professori che ne gli dà. Te va a fare le visite, ti tocca. Di oggi mi tocca aspettare 8 mesi. E ora? E questi va in guerra per chi? E dopo mi viene in mente, Franco, che a volta che noi altri per la radio che abbiamo fatto abbastanza casini, non so che presidente che era, non mi ricordo più perché non me ne frega niente, ma chi ha bombardato a Panama perché gli aveva da ciappare, gli ha fatto 6.000 morti che a volta, chi gli aveva da ciappare Noriega perché era il capo della droga, io ho ciappato. E la droga che sei ancora, le sei a sparia.
1: Non è altra droga in giro, dove sei la droga?
4: In dove sei la droga?
1: Non è altra.
4: I gatti a Panoriega e droga, le sparia, non che ne sei più.
1: Esatto. Allora, vedi che fatto del
4: ma che sta 6.000 morti, chi morti l'hanno ga, va ore come qui che gli ha fatto 6 torre. No, qui no, perché è carne da canon. Ciao Franco.
1: Ciao Cesera.
4: Ciao.
1: Rabbiosa che non sapevo neanche di che, cioè, mamma mia, pronti? Aria qua.
0: Sono Giorgio.
1: Giorgetto!
0: Come dai?
1: Guido che qualcuno mi chiama per vedere se un buon importante qua viene alle sera.
0: Faria piacere, col telefono anche a Davide. E Gaito vedrà anche uno come fare. Come
1: allora, se qualcuno per caso da Marsanco vi qua venerdì sera che c'è l'assemblea sulla guerra, per cortesia mi dice che è il motore Giorgio.
0: Sì, che te il numero, ma anche Davide che sia anche quello cellulare, anche sia
3: sì, sì. Casa, ecco. Prega, temo, sì.
0: Comunque, bella la tua introduzione, ha fatto tanto pensare. Comunque siamo sempre condizionati, secondo me, dal nostro
1: sì,
0: pensiero.
1: Sì, sì.
0: Sempre, anche se vogliamo essere liberi dal pensare, però è quasi inevitabile che il nostro pensiero sia condizionabile. Comunque oggi come oggi stanno giocando, Franco, stanno giocando con noi
1: come sempre, come sempre, come, come sempre.
0: E guarda, oggi come oggi che la bomba che a Cesarina ha detto di chi 7 tonnellate gli ha mandato in Afghanistan, che ha fatto un buco di mezzo chilometro, ragazzi,
1: è vero.
0: È una roba, mi non so, guardo la televisione per sentire le ultime notizie.
1: Ma Bin Laden ieri era sotto oppure si scappa ancora? Bin Laden ieri era sotto quel buso oppure se ho...
0: Sì, Bin Laden chissà dove c'è.
1: Come fai a sentire in pisare la televisione che parla uno come qua con Bush? Sì. Come
0: no,
1: farai?
0: Sì, televisione per sentire le ultime notizie, Franco, però quando sento la vera mi viene a voglia di vomitare addosso.
1: Quando si che tira sta bomba?
0: È già stato l'altro giorno. Ieri o martedì e ha fatto un buco di mezzo chilometro. Dimmi, ti su una terra che non c'è niente, ragazzi, non c'è niente, da un mese che si deve bombardare, cosa? Avete 7 milioni di povera gente che deve morire da fame. Mi non so, cioè, guarda, mi viene da vomitare sentendo queste notizie, mi viene da vomitare, sinceramente.
1: Comunque ricorda che questa, in ogni caso, è la fine degli americani come impero.
0: Sì, sì, beh, un
1: che
0: qualcosa...
1: Che puoi fare con chi vuoi, qua, cani che fa più,
0: Un qualcosa sta succedendo.
1: Questo meccanismo qua che si è messo in moto, tu si vorrai che si finisce,
0: Sì, sì, ma adesso, dire. Comunque, è sulla guerra, poi la traccia che stanno facendo i vaccini...
1: Ma
0: se
1: tutte baie dei servizi segreti, tutte robe
0: sì, sue...
1: Ma dimmi chi degli altri, qualunque persona a questo pianeta... perde tempo a catare sto antracce, mandare, ma cosa dici?
0: Ma tutta roba sua, i fai i vaccini adesso contro il vaiolo, e i te vaccini, i te butta fuori l'antibiotico, i fai il coera, i te butta su tutto, perché la borsa va a crescere, perché il profitto, il dio denaro deve ancora andare avanti, stanno giocando, giusta comunque, cambiando discorso, la sentenza è sacrosanta, però quei criminali, quei assassini che hanno permesso,
1: certo,
0: quelle 157
1: bravo,
0: persone,
1: bravo,
0: devono messe a rogo.
1: Sono d'accordo,
0: che
1: ma,
0: io sono
1: ma,
0: contro la pena di morte, ovviamente.
1: Sì, ma Giorgio, questo sì, che noi dobbiamo far passare, e invece niente, perdiamo tempo a dire no, guarda no, che ladri ha soldi tutti. No. Chi vaga adesso bisogna in cerca di qui che ha responsabilità.
0: Io non me la sono presa con Salvarani, che non sapevo neanche chi era il giudice.
1: Bravo invece, bravo, no, Salvarani.
0: Io non me la sono presa col tribunale.
1: Anche
0: io me la prendo con quei
1: i veri responsabili
0: criminali,
1: leggi,
0: me lo ripetere ancora, assassini che hanno
1: permesso questo,
0: permesso quei 157 persone che stanno là nella tomba e che si devono rovesciarsi da quello che deve succedere.
1: Questa
0: è la verità. Questa è assoluta verità, che gli altri sono morti.
1: Questa sì.
0: Questa sì.
1: Può fare,
0: Va bon.
1: Ma buon, grazie.
0: Vederci venerdì, dai.
1: Sì, Giorgio, ciao. Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao.
1: Pronti?
5: Sì,
1: vanoti, chiaro.
5: Volevo fare una domanda a tutti quanti, ma secondo voi altri no? Il condizionamento del pensiero, sia di destra o di sinistra?
1: Di solito il condizionamento del pensiero è di sinistra a destra, centro-destra a sinistra, centro-sinistra a destra, centro-centro, di sinistra e di destra.
5: No, perché ho l'impressione che
1: ti pensi rivoluzionari come c***o di Venezia, che mi... So convinto che bisogna rompere il culo, capito? Che facevi i rivoluzionari e che adesso sei d'accordo con la guerra. Ti pensa che botta, usa le parole esatte, delle ame che sei dentro che a testa là. Ti pensa questi a che livello di ignominia, di spudoratagine che puoi avere fin ieri parlare di rivoluzione. Ti pensa che li veo che gasta una roba genere, eh? Eh? Perché è il partito che ha detto che. No, che se una cristallizzazione là, Drio?
5: Sì, no, perché voglio...
1: Ah, guarda che se un tumore al cervello può fare una roba esana, ma moltiplica per 100.
5: Perché voglio dire, no?
1: Mamma mia.
5: Il fatto di una classe condizionale del pensiero non è tanto il fatto che non va a dare la televisione, ragazzi.
1: Dai, nel partito, è il partito che ha detto. Ma sì, Tommaso, è il partito che ha detto, se no peso. Domani mattina Hitler è segretario nazionale del PDS. Quello diventa nuovo Angeo, questi è la gente più pericolosa che sia. E tu ti credi che sia brava gente? Sono pazzi questi qua, oh, no, tu sì. Ma delinquenti, pazzi, cervello, ma totai,
5: Ah, voglio dire che non si è fatto tanto di non guardare la televisione, anzi, tutt'altro, se come che ti si metti a guardare la televisione? Di questo è, cioè, non si è fatto che le serenate non ascoltiamo la radio e non guardiamo la televisione. Stiamo salvi dal condizionamento perché non fermo comunque funzionare.
1: No, Ivan, comunque me fermo. Mi non so che roba, me fermo, voglio capire. Il mio ha detto che la storia del maestro eccetera, una roba strana, ho pensato come sia questa storia, nipote. Mi fa una roba genere, no? Allora dopo ho visto, sono in cerca, ho capito.
5: Ti faccio un esempio che secondo me calza molto, perlomeno mi ha calzato qui, sul discorso del condizionamento o del non condizionamento. Ieri, studio aperto, mezzogiorno e 25, mi scioccavo sempre di mangiare da solo, per cui mi ascolto le notizie. E fra le altre notizie ieri tutto un tratto che mi ha bloccato in bocca si infola che i medici quest'anno gli raccomanda di non usare antibiotici per le influenze.
1: Che pensi a te, per 40 anni gli hai impestato mamme di antibiotici per tutte le monare, adesso che dice questa, ma ti pensano?
3: Mamma,
5: ma guarda, cazzo. Punto che abbia la sua Franco che nei prossimi 50 anni sarà cambiamento, perché sarà roba inaudita, cioè sono stato a livello cattolo finalmente. In avanti col servizio, alla fine del servizio fa, allora i medici ribadiscono che gli antibiotici sono inutili per le influenze.
1: Quanti anni sei che dico che il virus non c'entra niente con l'antibiotico?
5: Lasciami finire, che ti faccio un po' di suspense, fermo. Venuti e tole di oggi. Boh, caso mai vaccinere.
1: Sì, ma attento, in teoria il vaccino è contro il virus, in teoria.
5: Sì,
1: ma dire che, come chi diceva fino all'altro giorno, che l'antibiotico non va bene contro il virus, è pazzia.
5: Allora,
1: l'antibiotico è un antibatterico.
5: Allora questo
1: Zio,
5: un esempio classico
1: no.
5: Della doppia faccia del condizionamento.
1: Ivan, ti che ho la possibilità di ascoltare le robe che dicevo mi.
5: Esatto.
1: Te che mai sai, e adesso vedi le robe. Quello che te hai capito ti, te capisco che di, che altri non ha capito nessuno sta roba qua.
5: Sì,
1: perché quando con Buteo fa influenza, diciamo, l'ottore che dà un antibiotico.
5: Infatti.
1: Normale, ah, capito? Pazzia veramente.
5: Infatti, intervistava le mamme fuori dai consultori. E queste mamme si trovava disorientata a pensare, io se vedo l'antibiotico cosa faccio? Però, non puoi stare fuori a scuola una settimana.
1: Cioè, se te ne ho un incarnato, te ne hai capito?

0: altri, che si da voi altri, che penca, non ha più tanto seguito. La gente di sinistra, proprio sinistra, che per tante persone che sei un po' di aria fritta, che noi li segui come che dovrebbe esserlo, forse perché anche la gente scomincia a non fidarsi più, no?
1: A non hai io pieno.
0: Esatto, basta poi. Ok, ciao così.
1: Dai, grazie, ciao. Ancora di più io, amiche, dico che a gente di sta terra, comunque gente nostra, gente dei vaori. La gente che sta da qua, se sente che gaffa e ori. Tieni, dopo ne raccontare puttanate, capito chi ha di ori in testa. E purtroppo, signor, di lui amari qua a contare delle puttanate, se sente come tico, va e ori, che va anche a drio. Finché, inevitabilmente, mi fora, ma ti che cassa va e ori ghetto. Pronto, andiamo avanti, pronto. E salta. Pronto de qua. Eccomi qua.
2: Scusa se ti disturbo.
1: Sì, ciao.
2: Ciao, volevo per cortesia un numero di telefono per prenotarmi per...
1: Te pare, guarda qua.
2: Eh?
1: Eccolo qua.
2: Volevo dire che non io conosco una pediatra che quando un bambino ha l'influenza dà la tachipirina.
1: Sì,
2: sono
1: bene,
2: pediatri e pediatri.
1: Sì, ma tachipirina non è che faccia tanto bene,
2: vabbè, per abbassare la febbre.
1: Per abbassare la febbre bisogna abbassarla, se usa sistemi.
2: Per i bambini.
1: Certo, bisogna stare molto attenti.
2: 250.
1: Però.
2: No, era soltanto così. Non tutti danno l'antibiotico quando il bambino ha l'influenza.
1: Beh, diciamo che la normalità. No, la normalità generale.
2: Ah, perfetto. Poi volevo dirti una cosa. Se qualcuno a te fa una grossa provocazione, tu che fai?
1: Se ho le palle girate mi comporto con un comportamento tipo A, se ho le palle a suo posto,
2: cioè? Non ho capito, scusa. Cosa
1: dipende,
2: hai detto?
1: Non so.
2: Se uno ti provoca proprio in modo violento, brutale.
1: Ma può darsi mai da ridere, capito? Non so, può darsi che porga anche l'altra guancia. Non so. Dipende, dipende da come io sono in quel momento. E non posso saperlo adesso, bisogna provare, non lo so, capito? Cioè poi se uno mi fa sa di tutto mi viene da ridere, non lo so, non ho idea.
2: Io conoscendoti da tanto tempo penso che avresti una grossa reazione.
1: Ma non lo so, testona questo sapere ti. Non lo so.
2: Ad ogni modo io ti ho fatto questa domanda perché la vorrei fare a tutte le persone che non si fanno questa domanda, perché se a me qualcuno facesse una grossa violenta provocazione penso che reagirei allo stesso modo, anche se io sono una persona piuttosto tranquilla.
1: Sì, però Anna, attenta, tu non sei qualcosa di statico, di fermo, che subisce delle cose nello stesso modo preciso e risponde nello stesso modo preciso. A seconda dei momenti e dei bisogni anche tu cambi.
2: Sì,
1: e non è vero che dopo hai le stesse reazioni.
2: Sicuramente io non reagirei con violenza, però cercherei in qualche modo di reagire.
1: Ecco, ma bisogna che intendiamo cosa che sia violenza.
2: Ecco, allora,
1: violenza è anche stare zitti a volte.
2: No, sai che cosa? Secondo me la prima cosa che doveva fare l'America quando ha ricevuto quell'affronto terribile, quella cosa terribile, doveva buttare fuori tutti i musulmani, ma anche dall'Italia, tutti via, andate lì nel paradiso dell'Islam.
1: Ma come hai fatto a essere...
2: Sono razzista?
1: No, deficiente.
2: No,
1: come hai fatto a ragionare?
2: Io li avrei buttati fuori tutti.
1: Ma come fai? Uno se dentro, non so, te una fonderia, si deve lavorare, se un mio a casa devi fare a mangiare, capito? Te mi dici che questi qua, siccome un carogna che ha buttato le torri su una città, te spelli te tutta questa gente che io così in fonderia siamo ieri a sto paese.
2: Così loro l'avrebbero
1: paese islamico.
2: Ma sicuramente se avessero buttato fuori tutti e li avessero mandati lì, no, sicuramente avrebbero trovato quel tipo. Questi avrebbero sicuramente trovato quel tipo senza uccidere tutti.
1: Anna,
2: loro.
1: Guarda che il pensiero è una delle robe più alte che potremmo avere. E bisogna conquistarlo. E buttare fuori pensieri senza senso non ti porta a nessuna parte.
2: Ma che c'entra? Tu ammetti un momento che buttando fuori tutti i musulmani dall'Italia, dicendo andate a cercare quel tipo che ha fatto questo, quelli non l'avrebbero trovato? Secondo me l'avrebbero trovato di sicuro.
1: Allora se diciamo che sta un tizio in autostrada serenissima che c'è poi un pierone che butta sopra una macchina e che ha ucciso una donna, è successo due o tre anni fa. Bene, passando alla seconda macchina che ha visto che questo uomo aveva gli occhi chiari. Sappiamo tutti che gli occhi chiari mettiamo in galera?
2: No, che c'entra?
1: È lo stesso ragionamento di
2: Mefetia. No, non è vero. No.

0: questi sicuramente andando, essendo musulmani e conoscendo bene la mentalità musulmana dell'Islam, dell'Afghanistan o di chi vuoi tu, avrebbero sicuramente trovato questo tipo, l'avrebbero sicuramente rintracciato. Ma
1: quando che ti rappresenti questo tipo di pensiero, sito seria, sito sincera oppure sito, non so, in cocaina o roba del genere?
0: No, io non faccio queste cose, non bevo nemmeno.
1: Allora, come fai a fare un ragionamento così?
0: L'unica cosa che mi piace è lo spumante a Natale, a Pasqua.
1: Ah, hai detto, può essere che ti abbia ancora conseguito di quello della Natale hanno passato.
0: Per il resto non amo il vino. Però ti dico una cosa, veramente io avrei fatto così.
1: Ma cosa? Dito?
0: Anche dall'America, tutti via, andate là, al vostro paesello a cercare questo tipo. L'avrebbero trovato subito e non avrebbero ucciso donne, bambini e tutte queste cose. E sicuramente avrebbero salvato quella povera gente. Ciao Franco.
1: Anna?
0: Ciao
1: Masetto, chissà che ti faccia bene, certo? Ti do un bacio sperando ti faccia bene.
0: Grazie.
1: Perché se 26 anni, 25 anni che spero che te cresci. Dio sacramento, tu mi fai ancora questi ragionamenti qua.
0: Ma no, così è giusto quello che dico io.
1: Perfetto.
0: Come tutti piangono per i bambini dell'Afghanistan che muoiono di fame, che hanno le bombe, povere donne. Ma le donne sono state sempre così, tra l'altro. Povere donne che sono con quel coso in testa.
1: E poi cavarsi.
0: Sicuramente sono talmente brutte che si devono coprire.
1: Beh,
0: ciao
1: questa...
0: Franco.
1: Ciao cara, ciao. Dì, cosa ho subito dire, caro?
2: Ah, niente, domande. E se per caso l'America non si dio cercare Bin Laden? Tutti quanti sti...
1: può essere che l'America si dio cercare vendere armi, per esempio.
2: Ma non si dio cercare Bin Laden? E quindi manda a casa tutti quanti?
1: Anche perché si dio cerca veramente... E dura 2,4 secondi.
2: Ma cosa che hai da trovare a cercarlo?
1: Che fa comodo, sì. Te è suo, poi figurati, pronto? Eccolo qua! E là, guaglio!
3: Ciao! Chiediamo 4 scucciarai di cromo all'anno?
1: No. Basta qui che dico un po' la bestia.
3: Ha problemi del metabolismo del glucosio, io. Va bene, senti, sta attento.
1: Ehi.
3: E mi dico, ma per dirti una roba. Zeo da Marsan.
1: Marsango? No, Marsango, io vicino a San,
3: Ah, no.
1: No, Marsango.
3: Ah, niente.
1: Marsango sarebbe tra... diciamo Campo San Martino e Arsego.
3: Ah, ho capito.
1: Quindi sei qua verso Padova.
3: No, se già era a Marsan passavo mi torlo. Perché Venere penso che poter.
1: Marco, come stai invece? Tanto non te...
3: Va meglio.
1: Che lavori si devo fare in questo periodo?
3: Ah.
1: Che lavori si devo fare?
3: In mezzo a quello che non piace a tanta gente.
1: Nessuno che piace quello che vabbè, insomma.
3: Dai, tipo Walter.
1: Con i computer?
3: Ma
1: forse non è tanto lavoro, caro, ma.
3: Sta attento.
1: Ehi.
3: Mi adesso non so se che può essere comodo da Campo San Martin, se passo solo da Bassampo o anche passato a dormire.
1: Ascoltami. Ti chiedo un telefonino, che cosa?
3: Telefono incomodo qua adesso
1: no per darlo in diretta che ti senta Giorgio.
3: Figurati se dovi no
1: guarda, non c'è nessun problema con i telefoni, Gio.
3: Sì,
1: anche perché qui che ti chiama fa fatica, che ho capito. Mi per esempio adesso ho deciso che telefonate che vedo che non vedo il numero le chiudo.
3: Sì,
1: punto. Anzi, fai a tutti quanti, quando che vedi una telefonata che non c'è il numero del telefono, spegnete il telefonino.
3: Sì,
1: c'è uno che va a venire coraggio di chi che c'è, se no
3: mi preferisco tenerlo comunque
1: anonimo,
3: privato.
1: Boh.
3: Se per caso te che è il numero di Giorgio, eventualmente siamo mi se puoi mettere in privato.
1: No, gode qua,
3: niente, te posso solamente fare un appunto.
1: Allora, domanda è se è qua Davide, per cui se è una roba che si può anche combinare con lui in qualche modo, dai, perché io gradirei tutto mio godere.
3: Sì. Vabbè, comunque niente, volevo solamente fare, siccome ho fatto lo stesso discorso sulla sentenza amico Ivano domenica sera, no? Perché ho udito sostanzialmente le sue parole, che c'era tutti quanti che dicevo contro questa sentenza, eccetera, eccetera, mi ho detto, guarda che dal punto di vista tecnicamente, giuridico, la sentenza è giusta.
1: Assolutamente, guai il mondo, prega Dio che va contro una sentenza,
3: ecco.
1: Eh?
3: Però che se te posso solamente fare un appunto su quello che ti dicevi te. Cioè, se è vero che non esisteva una legislazione per quello che riguarda i livelli, però dal punto di vista tecnicamente giuridico, che è questo, che anche con l'accusa di disastro colposo, se io so che una cosa fa male e io dolosamente faccio finta di nulla, sono comunque perseguibile perché ho una responsabilità oggettiva.
1: Certo, ma ora tu attraversi subito un altro processo, capito? E te dici, su questo punto che abbiamo fatto il processo, io riservo soldi. Adesso si vedrà chi che sei responsabile e chi che ha le responsabilità politiche, sociali e morali. Allora sì, è un'altra roba.
3: Ma quello che dicevo anche domenica sera, se sta questo, che il problema, se per come si imposta il processo, che si basa sulle perizie di parte, no? Quando mi dico, cioè te sapevi che faceva mai, e io cioè il mio perito di parte, cioè i miei scienziati dice che invece non fa male, cioè sfido chiunque a provare che mi nogo agio correttamente, cioè se cavilli siete voi, però il processo si basa su questo su questi parametri qua.
1: Senti Marco,
2: scusa, Salvarani ha detto che i periti non sono riusciti a dimostrare o collegare le morti con la pericolosità del materiale che lavorava.
3: Esatto.
2: Adesso, quello del doloso, vabbè, farai, bisogna che trova. Cioè, l'impostazione del processo comportava queste tesi. Se ti te che sbaglia a impostare il processo, non sei colpa di Salvarani.
3: No. Allora, il discorso sta in questi termini. Giustamente il giudice ha tratto la conclusione che questo, cioè che non c'è nessuna correlazione univoca fra CVM e tumori. Chiaro?
2: Non Salvarani ha detto.
3: No, Salvarani ha tratto le conclusioni.
2: No,
3: perché
2: no.
3: Ciao, Fioi, se vogliamo parlare seriamente, bene. Chi è il giudice? Sentite le parti. No, perché qua o se parla Ciaro.
1: Sì, dai, va avanti.
3: Ok? Sì. Allora, Salvarani, quando lui esce, cioè la sentenza, a parte il fatto che le motivazioni devono ancora essere pubblicate, per cui
1: esatto,
3: ecco, vedremo, però in sostanza, siccome il giudice sente le parti, lui dice, ha tratto le conclusioni che da quello che ha sentito lui le perizie hanno dimostrato che non c'è correlazione. Se altrettanto vero che sembra che le perizie presentate da Maltoni, il quale invece sostiene che già negli anni 60 che c'era abbondanti studi che correlava positivamente il CVM con patologie cancerose, non sono neanche state prese in considerazione. Quindi da questo punto di vista che può essere un atteggiamento quantomeno sospetto, ok? Però l'essenza stessa del processo, nel quale per difendere la mia tesi, allora io industriale dico i miei scienziati mi hanno sempre detto che non fa male, la controparte offesa dice ma già negli anni 70 che c'era abbondante letteratura scientifica la quale diceva che invece il monocloruro monomero c'era pericoloso. Allora, a quel punto, te capisci, da come si imposta il processo, chiaramente il giudice, sentite le parti con ovviamente le motivazioni che esse stesse adducono, trae una conclusione. Quindi si può discutere su come si organizza il processo. Mi infatti proponevo una commissione super partes, perché se mi pianto una zincatura e io la zincatura come prodotto stesso inquino l'acqua, perché non c'è niente da fare, inquino l'acqua, se i miei scienziati dice guarda che lo zinco sotto una certa quota non fa male, io faccio la zincatura. Io non è che sia tenuto ad andarmi a vedere tutta la letteratura mondiale nel quale i gas.
1: Ecco, ma questo è il punto, Marco, te vè a vedere cosa che dice le leggi attuali. Questo è importante. Al di là di tu scienziati o meno, ti deve guardare le leggi attuali.
3: Certo.
1: Basta.
3: Infatti,
1: le leggi dell'epoca permetteva questo e altro, e anche del peso.
3: Certo.
1: E ora qua che c'è la responsabilità. Perché Iori lo sapeva sicuramente cosa era che roba.
3: Guarda che dal punto di vista squisitamente tecnico, uno può semplicemente dire a monte di tutto, che quell'impianto non poteva essere costruito perché c'era una legge regionale, di cui scordo il numero, sulla quale sulla laguna di Venezia non si poteva assolutamente costruire quel tipo di lavorazioni.
1: Allora, facciamo vedere chi che ha dai permessi di fare, allora, certe robe. Esatto, e questi impichemo, no? Che ti capisco.
3: Esatto. Roba. Quindi a quel punto non diventa neanche più responsabile quelli dell'Enicam o quelli a Monte Edison, ma diventa il ministro degli interni, il ministro dell'ambiente, il ministro del
1: governo. Certo.
3: Ecco, che allora ha permesso che si costruisse su una zona vietata dalla legislazione regionale l'impiantarsi di un impianto chimico.
1: Sì, questo è il discorso.
3: Quella, esatto, è stata una violazione di legge. Ma i furboni chiaramente questo aspetto non l'hanno neanche toccato.
1: Sì, ed è questo che invece dovremmo puntare. Se la gente camoasse di scaldarsi sull'aria fritta e dice no, adesso bene, io ho deciso bene, e ora diciamo chi che sei responsabile sta morti.
3: Esatto.
1: Anche qua che un magistrato che ci abbiamo mandato quanto dice tu si adesso comincia a fare una roba, perché se sei morti qualcuno sei responsabile. Giusto?
3: Esatto.
1: È molto semplice, questa era la strada. Purtroppo, come sempre, vi fuori tra i furbetti, i professionisti rivoluzionari qua a Paola e tutti i vari mestieri, capito? Per cui la roba dopo va sempre a buttarsi via completamente.
2: Secondo me.
1: Aspetta, va bene.
3: Cioè, tornando sul discorso di oggi, cioè sul pensiero, il problema qua è sintetizzando, è sempre il coraggio di mettersi in discussione.
1: Sì, questa è la sintesi.
3: Finché fino a che la volontà, il coraggio, la possibilità che te hai raggiunto la sgion, facciamo come che te vuoi, di mettere in discussione quello che sei tu o quello che sei stato finora senza nessun problema, sia che ti te hai 20 anni, 30, 50 o 70, perché uno può mettersi in discussione anche in punto di morte.
1: Chiaro.
3: Ok? Finché non vede questo, non può cambiare nulla. E il pensiero, siccome che c'era anche un vecchio detto che diceva che è molto più facile che uno ti dica qualcosa che a ti te suona molto più comodo che non che te cambi ti i tuoi abitudini, sinteticamente è questo, cioè finché non si fa questo è inutile, è una mosca che vola intorno senza mai posarsi su alcun fiore. Ciao a tutti.
1: Grazie, ciao.
2: Cioè, voglio dire questo, me è perplesso che una intelligenza come Casson, il pubblico ministero che ha fatto, che ha istruito tutto quanto sto roba, e abbia seguito una strada perseguendo Enichem, Cefis e tutti quanti i vari direttori, non posso pensare che Casson non sapeva che per quella strada non arrivava a nessuna parte, perché Casson insomma conosce la legge, quindi sapeva che alla fin fine quando che arrivava sto giudice
1: su questa strada
2: Salvarani non aveva altra possibilità in quel momento, perché ti te che è imposta, perché Salvarani se è qua se sentasse una carega con gli altri giudici quando che te che è finito di parlare dice andiamo da Drio de al bar se sentiamo e parliamo, quindi Salvarani non ha fatto altro che leggere un tema scritto a 5 mandi e semano non so quanti che c'era i giudici togati dentro che ha disquisito di sta roba, no? Ma Casson doveva sapere di sta roba qua, cioè mi ha perplesso che Casson abbia seguito una strada dove che portava niente e ha istruito un processo di 80 miliardi di pagine, di 80 miliardi di ore per arrivare a zero, perché sapeva che là non arrivava niente, quando giustamente invece di seguire quella strada là e poteva seguire la strada ecologica dei studi, come che diceva adesso giustamente Marco, che la sì molto probabilmente che c'era dei punti ben precisi e dei punti fermi dove che non te avevi altra alternativa che la condanna di qualcuno, ma a quel momento là e a condanna c'era nomi che c'era difficile da arrivare perché non c'era più un presidente
1: stai toccare altra roba,
2: esattamente
1: deve toccare.
4: Però in me stesso
5: di cose che possono provocare
1: Ecco, allora, perché questa cosa non resti così astratta ma diventi qualcosa di pratico, voglio andare direttamente a degli esempi. Tempo fa c'era un sottomarino sotto il mare. In quel sottomarino sotto il mare c'erano 300 persone che sono tutti morti. Di noi si parlava solo del sottomarino dei morti, ce n'è qualcuno che se ne ricorda per caso? Dopo un po' di tempo hanno cominciato a parlare del problema di quelli che vanno a farsi bambini, di quelle persone che comunemente vengono chiamati pedofili, che poi non è neanche così, ma restiamo nell'ordine di queste idee per capirci, e tutti parlavano di pedofili. Potremmo citare altri 10 argomenti dei quali si è parlato tutti. Non parliamo poi di elezioni, di politica, di puttanate varie, lasciamo perdere. Poi un giorno qualcuno si è inventato, non sapeva cosa fare, ha tirato un paio di aerei contro quelle due torri a New York, buttandole giù, facendo un deserto di morti. Tutti abbiamo reagito dicendo che è una schifezza, che non si può andare avanti così, eccetera, eccetera, eccetera. Al punto tale che i furbi, una volta mi dicevano primo gallo che canta si aveva fatto low. Non so se non vuol dire niente, ma se volesse dire qualcosa, proviamo a pensarci un po'. Sono lì che stanno facendo una guerra, in pratica il primo gallo che canta, quello che in teoria avrebbe dovuto fare l'uovo, il primo gallo che canta è lì che sta facendo in tutti i modi per mettersi una guerra. Guerra che in Italia nessuno è d'accordo, ma l'uomo più malato di Berlusconi del nostro paese, cioè Silvietto Berlusconi, è convinto che entrando in una guerra noi possiamo diventare un paese forte in rapporto di relazione.
6: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
7: Settimane e mezzo.
8: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
7: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
8: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
7: Radio Gamma
9: 5 per 1000!
10: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
11: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
7: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
8: Ripeti?
7: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costi a sta radio?
13: La sequenza magica è la seguente.
11: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
7: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000!
7: A Ioanni, in matematica, come andavito?
8: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
6: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
7: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
16: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Con gli altri paesi forti, che hanno degli eserciti forti, che hanno armi forti, che sono potenti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo padrone di non so quante ville in Sardegna, da 4, 5, 6, 12 miliardi l'una, ha in testa di diventare ancora più potente, se non gli basta, vabbè, sono affari suoi, non mi riguardano. Allora, tutto questo come è avvenuto? Questo è avvenuto perché qualcuno è venuto a raccontarci delle cose. Ah, un saluto a Cocorita, tutto a posto, grazie, ciao. Un saluto anche a Giorgio, a proposito di Giorgio, lui vorrebbe venire qui venerdì sera. Se c'è qualcuno in ascolto che viene qui venerdì sera, lui sta a Marsango e non può venire da solo. Se qualcuno ci dà una mano che viene qui in radio, per cortesia mi chiamate, mi contattate. Come sempre 3 2 8 0 37 27 37. Allora aspetta un attimo che facciamo le cose fatte pulito. Allora vediamo di tornare ai nostri concetti. Tornare qui un attimo ai nostri concetti. Vengono messi in moto, vengono innescati dei pensieri, quei pensieri diventano pensiero generale. E negli Stati Uniti tutti hanno potuto vedere quanta gente piangeva con la mano sul cuore, eccetera, eccetera, e avanti. E adesso? Passata? Passata di moda? I morti sono resuscitati? Questi pensieri vengono messi in moto in un certo modo. Le nostre testine, delle quali noi crediamo di esserne i legittimi proprietari, in realtà sono lì a totale dipendenza di qualcuno che muove le carte al di sopra di noi. I nostri pensieri non sono nostri pensieri, sono pensieri che vengono pilotati da qualcuno. E questa è un po' più duretta da digerire, eh? Al punto tale che avviene una sentenza nel tribunale di Mestre, di Marghera, non mi ricordo so dove, e tutti da dentro sarà, io non ho sentito perché purtroppo ero in ferie, a parlare contro questo processo di Marghera, processo che non ha trovato la colpevolezza della morte di 156 persone nei titolari o nei responsabili perlomeno di quell'azienda che si chiamava Petrolchimico e che ne ha fatte di tutti i colori. Il nostro pensiero è talmente pilotato in questo modo che non ha più la capacità di essere minimamente, ma all'1,1% libero per poter capire che è un bidone. E allora si dice che per fortuna c'è ancora qualche giudice che ha il coraggio di fare le sentenze come quella di Mestre, per fortuna. Altrimenti, se qualcuno fosse stato condannato in quella sentenza, sarebbe stato possibile in Italia condannarci per qualsiasi evento, per qualsiasi fatto, pienamente legale, ma che col tempo è diventato illegale. Faccio un esempio. Domani viene fatta una legge che non si corre più a destra ma si corre a sinistra. Facciamo dei processi di qui a 10 anni e condanniamo tutti gli italiani uno per uno perché prima correvano a destra. È una cosa elementare. Allora, una sentenza come quella è sacrosanta. Chi si scaglia contro la sentenza fa la stessa parte dei rivoluzionari professionisti che tutti conoscete qui a Padova, che trasmettono la radio Sherwood e che continuano a imperversare, vedi Genova, con quelle loro strane, molto strane idee. Se ci fosse in giro qualche giudice serio, e dico se ci fosse qualche giudice che non è pilotato dalla politica, eccetera, eccetera, eccetera, se ci fosse qualcuno che ha le palle, allora potrebbe dire: ma visto che col processo di Mestre non ci sono state responsabilità di 156 morti, non c'è stata responsabilità da parte della Montedison, benissimo, andiamo a vedere di chi è la responsabilità di questi 156 morti, perché come minimo ci sono 156 morti e qualcuno ne è il responsabile, o perlomeno ha una grossa responsabilità nella morte di queste persone. Questo è tutto un altro modo di ragionare. Invece voi che non pensate, vi accontentate di incazzarvi, di arrabbiarvi contro chi non ha la responsabilità, e intanto quei bastardi che hanno la responsabilità di quello che è successo se ne rimangono fuori. Perché? Perché la gente è talmente deficiente che viene pilotata dove? Contro il tribunale che, o un giudice che ha fatto il suo sacrosanto dovere, cioè ha rispettato le leggi. Perché nel 73, mi sembra l'anno, quelle leggi lì non c'erano, non c'era un discorso di leggi, non c'erano. Qualcuno mi ha obiettato già un discorso morale, no, non c'entra niente, la morale è una cosa che ci facciamo noi. In tribunale ci sono le leggi, per fortuna, altrimenti avremo ancora i preti che fa l'inquisizione. La legge morale non esiste, esiste la legge. E se qualcuno non è d'accordo, si batta perché esiste al contrario. Io mi batterò perché esista la legge, sempre. Anche se può sembrare che non sia giusto, invece per me è sacrosanto e giusto. Al punto tale, come ho fatto gli esempi prima, che è dimostrabile come il pensiero generale delle persone è un pensiero fortemente pilotabile, controllabile, è un pensiero che si può pilotare da questo casino che voi vi fate pilotare sempre. Possono fare quello che vogliono, addirittura una guerra. Ci hanno mostrato in diretta televisiva che cadevano le torri di New York, due costruzioni fra le più complesse che ci siano su tutto il pianeta. Bene, sono state centrate da aerei e dimostrato con i morti che sono cadute, eccetera. Tutti si sono fatti, io compreso, prendere dalla commozione, eccetera, eccetera. Dopodiché nell'arco di 24 ore c'era già il nome di un colpevole. Scusatemi, si può tirar fuori le motivazioni, la storia, le prove di questo colpevole? Nessuno le conosce. Le sanno solo loro. Loro chi? Berlusconi, Bush, quest'altro qui inglese. Ma scusatemi, voi vi fidate di questa gente qui? Voi vi fidate veramente di Berlusconi? Perché io ho qualche dubbio, sapete, Bene, su questa base si fa una guerra, si fanno migliaia di morti, c'è un responsabile, si va a bombardare sopra una città. a Padova si presume che ci sia un terrorista, arrivano a bombardare sopra Padova. Ci capiamo cosa sta succedendo? Ma il governo talebano è d'accordo con Bin Laden e va a bombardare il governo talebano, avete compare, gente. Loro, con la loro capacità di pilotare i nostri pensieri, possono fare sempre quello che vogliono. Perché? Perché sono pochissime, anzi qualcosa in meno, le persone che hanno la capacità di costruire, pilotare e controllare i propri pensieri. I pensieri di tutti, compresi quelli dentro in questa radio, sono pilotabili dalla stampa, dalla televisione e dalle cretinate. Non è possibile parlare di un processo come di uno scandalo, non è possibile presentare una roba del genere presentando solo la sentenza come scandalo. No, la sentenza è sacrosanta, lo scandalo è che non vengano presi colpevoli, no, la sentenza è giusta. E se no diciamo che le leggi non sono valide a partire dagli anni 70, no, da domani. Negli anni 70 si fanno una legge come chi ha fatto parogatoria de Berlusca e soci, chi ha fatto una legge che è retroattiva. A me non può piacere la legge, ma quella è la legge. Non va bene leggi, ma cambia leggi. Non te cambi il governo perché gli comanda Iuri, se butta a parare il governo. Se no, gente, è inutile votare come all'epoca Democrazia Cristiana e dopo c'erano questi bidonari, questi ladroni che facevano le leggi, bene, e poi succedevano queste cose qua. I responsabili non possono essere i signori che fanno le porcherie con la Mount Edison o il petrochimico, non è mica vero. Loro hanno fatto queste cose all'interno di uno Stato sovrano, dove c'è un governo, ci sono dei movimenti politici, delle associazioni, le associazioni culturali, ci sono i preti e tutto quello che vogliamo. Intraprendere quella strada che è fatica, nella quale non si può più bere tutto, dove non si può più prendere tutto per oro colato, dove si comincia a mettere in discussione le cose, dove si usa una percentuale minima dello 0,1% per usare i nostri pensieri come noi vogliamo, non come vogliono loro, perché con questa sentenza hanno fatto un capolavoro, assolvendo queste persone hanno fatto un sacrosanto processo che è nato nell'unico modo corretto che doveva andare, ma hanno fatto un'operazione meravigliosa inculandovi tutti, tutti dal primo all'ultimo, urlando, che voi che siete lì che urlate contro la sentenza, e intanto attraverso questa sentenza, attraverso l'uso che fanno delle vostre teste contro la sentenza, i veri responsabili di 156 morti del petrolchimico se ne stanno liberi e non possono essere a questo punto i padroni del petrolchimico o quelli che nel petrolchimico avevano dei ruoli importanti. No, sono quelli che hanno fatto le leggi in questo paese, oppure ci si venga a dire che nessuno sapeva cos'erano certe sostanze a quell'epoca, il che non è vero, non può essere vero assolutamente. Allora ci sono dei responsabili politici per quello che è successo, ma non possono essere, non può essere la proprietà o la dirigenza di questo, di questa fabbrica. Tempo fa è successa un'altra cosa abbastanza strana e purtroppo anche lì all'epoca io ero in ferie. La storia di fatti di Genova, il ragazzo ucciso e morto dai carabinieri. Io sono venuto qui ovviamente e ho pensato quanto male poteva stare non la mamma solo di quel ragazzo che non era un pacifista, la madre di quel carabiniere che era in quelle condizioni. Perché se uno è morto, l'altro è come se lo fosse, se non peggio. Però tutti quanti urlavano contro la polizia, contro i carabinieri e contro quello che ha ucciso sto ragazzo. Sto ragazzo che è stato disegnato come pacifista, con tanto di estintore in mano, che voleva spaccare la testa a carabiniere dentro. Tutti hanno preso questa strada senza critica, senza pensare, senza niente, senza guardare. E lì non si può dire questa ragione, quella torto. Lì è un casino E chi sta bene in quei casini là? Sta bene sempre chi ha il potere in mano, chi governa, chi riesce a farvi mangiare tutto, anche la carne umana. Perché il problema è sempre quello lì, il pensiero è pilotabile e noi crediamo di essere noi a pensare, non è vero, non è vero. Che riescono a pensare, lo ripeto, sono pochissime, molto poche le persone. Il pensiero è pilotabile e ve lo dimostrano tutti i giorni, sempre. Perché adesso costruiranno qualcosa, che ne so, i campionati del mondo di calcio, tutti parleranno dei campionati del mondo di calcio. Dopodomani parleranno di una donna che è stata violentata vicino all'autostrada, tutti parleranno della donna. Dopo parlerà dei borseggiatori, dopo verrà fuori gli extracomunitari che va a rubare dappertutto, e avanti, avanti. Sapete perché è importante che cominciamo ad usare la nostra testa? E adesso voglio colpire bene, dritto. Perché voi, carne da canon, e mi faccio parte di voi altri. Diamo e d'indaghe drio a tutti chi sempi che vin dirve tutte le puttanate del mondo. Diamo e d'indaghe drio ai Bin Laden che vi dice che Dio ha detto che bisogna fare che robe ha. Perché se fosse vero che lui che crede, el va a farsi u. Non fa che fare a st'altri. Perché non che sia più i Bossi, Umberto Bossi della Lega Nord, cialtroni, demagoghi, pazzi, che vien qua a contare che puttanate a gente nostra del nostro Veneto, perché è il nostro Veneto che ha un difetto. Il nostro Veneto, la mia terra, ha un difetto. Io lo so, la conosco perché è la mia terra e la mia gente la conosco bene. La gente di questa terra ha un difetto, ha ancora dei valori. E queste persone che hanno dei valori, quando arriva il primo fottuto cialtrone che si chiama Umberto Bossi, va a parlare che sta gente dei valori, sta gente si fa immagare. Per l'ennesima volta ci siamo fatti turlupinare da un ennesimo cialtrone che adesso è lì, che fa il ministro, che prende i suoi 60-70 milioni al mese e patapì e patapù e non cambia niente. L'unico modo per poter cambiare è di non andare più dietro i cialtroni, che siano Bin Laden, che sia Umberto Bossi, che si chiamino D'Alema, che si chiamino Berluscotto o Bertinotto o quello che vuoi chiamarli, per cortesia. Cominciamo a puntare la telecamera da parte di qua. Guardate che quello che vedi per televisione, vedi so, robe dove che a telecamera si punta de a. Che a telecamera punta de a. Non serve niente, serve solo a pilotare i vostri ragionamenti, i vostri pensieri dalla parte che qualcuno ha deciso di portarvi. Che dopo qualcuno voglia farlo, benissimo, benissimo, non c'è nessun problema. Te puoi andare a comprare i numeri all'otto o se puoi andare a telefonare a Maga che in televisione ti dice che ti te feste robe. Questa è purtroppo la realtà. E non ho la pretesa di cambiare questo. Non ho la pretesa di dire uccidiamo quelli che vendono il numero dell'otto. No, perché ci sono quei poveracci che ci credono. Perché quelli che telefonano le cartomanti sono dei poveracci che ci credono. È questo che tiene in piedi sto mercato. Ma chi ha lo 0,1% di capacità di ragionare con la propria testa non può andare né dai maghi, non può andare a comprare i numeri dell'otto, non può andare a dire il Bin Laden, non che va a dire il cattolicesimo che è la stessa roba, non che va a dire nessun partito politico, non si fa inculare da Umberto Bossi. 0,1% di capacità di ragionare con la nostra testa. Basta solo quello e le cose cambiano. Questo io credo sia, almeno credo io, il percorso che noi individualmente, uno per uno, dobbiamo fare. Non possiamo più andare dietro ai cialtroni che vengono a portarci puttanate, che confondono le loro menzogne con valori. Noi, carne da canone, non possiamo più confondere i valori che abbiamo, perché qui si hanno ancora, abbiamo ancora dei valori, li abbiamo tutti quanti, con i cialtroni che vengono a raccontarci menzogne. Abbiamo degli strumenti per difenderci, certo, ignorarli. Abbiamo lo strumento più grande che ci sia. L'assoluto numero due lo spiega bene. Ah, non mi fa più niente perché tanto i sesà morti. Non è più niente perché sto giro neanche più i caghemo. Questo sì che potremmo fare. E se no, gente, continueremo a produrre, credere nel produrre pensiero, ma in realtà si è sempre creato quel pensiero attraverso una telecamera puntata verso l'esterno. Quel tipo di pensiero che io parlo, che è inevitabile, che non si può cambiare, ma che deve venire avanti, è quel tipo di pensiero che viene avanti attraverso una telecamera puntata dentro, può essere puntata fuori. Quindi smettetela di farvi turlupinare da barzellette, da puttanate, da cose che non stanno in piedi, da persone che giocano con i vostri pensieri e intanto sguazzano nel denaro che noi e voi paghiamo tutti. Tutti, per tenere in piedi i Bossi, i Berlusconi, i D'Alema, i Bertinotti, i Bertinotti, i Bertinotti, i Bertinotti, i Bertinotti. Perché questi può dire che difende la classe operaia a 840 milioni l'anno, difende la classe operaia. Quindi, io spero di aver detto delle cose riguardanti il pensiero. E mi piacerebbe molto, ma ultimamente non ci sono riuscito, più di tanto, almeno qui negli ultimi due giorni, perché prima ero in ferie, a realizzare un pensiero nuovo, lavorare sul pensiero nuovo. Ieri pensavo che con quell'argomento di entrare veramente a parlare di un qualcosa di nuovo. Scusatemi, non ho visto niente, zero, siamo rimasti lì. Adesso parto da questa parte, mi propongo di parlare del pensiero e di vedere quanto noi riusciamo a parlare del nostro pensiero, che ripeto, ha questa caratteristica, deve essere il risultato di una visione attraverso la telecamera verso l'interno, non può essere fatto verso l'esterno. E se no, potranno raccontarci tutto quello che vogliono, potranno buttare giù un'altra 10 torri in qualsiasi parte del mondo, potranno raccontarci dell'antrace, dei veleni, perché tutti hanno paura di questi veleni, e intanto tutti siamo chiusi in casa, barricati, perché arrivano a qualsiasi ora, arrivano dentro in casa, ti portano via le cose, ti sequestrano, ti ammazzano di botte, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non conta più niente. Fine, da quando che Bossi e compari, se ne è governo, cosa si cambia? Nulla. Ma gli altri che hanno fatto? Non si cambia niente, non cambia niente. Non è quella la strada. È questo che abbiamo permesso attraverso la concessione dei nostri pensieri a questi signori qui. Non è cambiato nulla. I trafficanti di armi controllano il mondo, i trafficanti di droga, di cocaina, di eroina controllano il mondo. Queste sono le cose che contano, loro controllano tutto, nessuno può togliere la droga in circolazione al mondo, altrimenti cade l'economia mondiale. È chiaro come pensiero, può darsi che sia una palla, può darsi che io in questo momento stia lavorando con i miei pensieri per cambiare i vostri, e allora non fidatevi neanche di quello che io sto dicendo. E qui ho finito.

0: appena svelata. Pronto? Ecco qua. Sì.
1: E sentito?
0: Sì.
1: Ecco, mi sposto a soffora vicino alla porta qua.
0: Ciao Graziano.
1: Ciao, ciao Franco e ciao a tutti gli ascoltatori. Gente, le ora che si sveglia, ma che si sveglia del grosso.
0: Sveglia, beh.
1: Ma del grosso, gente, perché siamo stufi di tutto, puttana Maria Tor. Le ora che si vergogna, ho sentito delle telefonate stamattina vicino a mezzogiorno, ma è giusto chi vaga là, è giusto chi vaga qui. Ma molega, Adone, molega, che comincia a stufare. A stufo anche me quando che parlo. Le ora che ragioniamo a quella nostra testa, e abbiamo qua un signore adesso, che è più giovane di me, ma capisce di più di me, porca madonna. E ora che la molina da dire monade, e questo è giusto chi vaga là a far copare dell'altra gente. Guardavo stamattina in supermercato una nuova allieva come sottufficiale volontaria attaccato al mercato, la fotografia di un giornale attaccato là, volontaria, ma mi adesso voglia che andesse là di scusami la parola se lo dico queste robe qui e qualcuno vuole denunciare, ma voglia vedere forse che fa là e se viene a casa dentro in una cassetta, ma voglio vedere dopo cosa che gli dice al signor nostro governo. Ma non si vergogniamo mina adesso italiani, no? Non si vergogniamo mina? Che con 600.000 euro la gente deve vivere a pane e latte e aumenta tutto. Avevo telefonato a mezzogiorno a una persona che è una piccola industriale e mi ha detto verrà tempi migliori, spereremo tempi migliori, Graziano, mi ha detto. Un piccolo industriale sta franco. E mi ha detto, e fa l'imprenditore che gli operai sotto, e gli aveva un ramengo del... Speriamo tempi migliori. Ma quali tempi migliori, avevo detto? Vedremo, mi ha detto. Vedremo, non so più cosa dirti, Franco. Ma si incazza a morte, sento... perché la gente non ragiona più. Scusami, guarda solo la televisione, le troiate su Rete 4, Canale 5, e si tira lì con l'uncinetto a lavorare, a guardare, sti cancari di... Scusami. Ciao, Franco.
0: Grazie, ciao. Grande. Bella, bella, grande, grande, grande, grande. Diana Casson, chi è grande, grande, grande. Pronto?
2: Giuliano. Sei...
0: Giuliano! Cavello.
2: Ma io ho avuto questa sensazione per me, vedendo sì anche questi giorni, sì, dall'11 settembre, così, queste torri che crollano, eccetera. Ma direi che cercare dei colpevoli, purtroppo, per la legge, il kamikaze che si è suicidato, no? Lui colpevole diretto, in fondo,
0: sì.
2: Assieme purtroppo a altre vittime, innocenti, eccetera, no? Allora, l'America avrebbe dovuto molto più saggiamente cercare già forse una decina di anni fa, vedendo che questo Bin Laden diventava un po' grosso.
0: Ma che io pagava Yuri,
2: Sì, sì.
0: Ma che gli era stipendio da CIA, quindi siamo attenti a certe robe,
2: Purtroppo. Ma avrebbe dovuto, diciamo così, distruggerlo finanziariamente, cioè senza far tante guerre. Comunque mi sembra di capire che è quello che sta cercando di fare l'America, l'Inghilterra, la Francia, così. Ma poi però, per il discorso che facevi tu prima, per il pensiero, io sarei più ottimista, cioè non, ma forse si può condizionare il cervello, secondo me, un pochino.
0: Il cervello non c'entra niente.
2: Perché?
0: Guarda che il cervello non c'entra niente.
2: Sì. Tu pensi che si può condizionare il pensiero, ma...
0: Si può condizionare il pensiero?
2: Secondo me è difficile, perché...
0: Com'è difficile?
2: Bisognerebbe conoscerlo anche, in fondo non è che si può pensare ciò che pensa un'altra persona, non...
0: Scusami.
2: Un po' complicato.
0: Secondo te, se non si può condizionare il cervello, mi spieghi perché esistono i governi, i sindacati, le chiese, le associazioni? Perché? Se il pensiero non è condizionabile, perché? Perché esistono i film, la televisione, non so, gli spettacoli? Perché?
2: Siamo.
0: I libri.
2: Purtroppo siamo anche noi che ci lasciamo un po'.
0: Vabbè, quello sì.
2: Sì, ma.
0: Sì.
2: Quello... Beh, io dopo metto giù e lascio parlare anche gli altri. Io, cioè, secondo me si può forse condizionare un po' la parte materiale del, così l'idea che ho io del cervello, ma la mente no, che è qualcosa di così di più leggero, di più spirituale, ecco. Vabbè, ti ascolto, metto.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: ciao, ciao Giuliano, ciao ciao. Pronti da qua. Ecco qua, Ivano.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Stea.
3: Ciao, ciao. Dunque, mi sono preso una nota. Allora, non sono d'accordo con te quando avete detto che in Italia nessuno vuole la guerra.
0: Vuoi dire una minima parte vuole la guerra? Non è vero che la maggioranza, sì, la minoranza che vuole la guerra?
3: Mi credo di no. Lo dico per due motivi. Il primo è pratico, e cioè ascolto, osservo e medito su quello che sento e su quello che vedo. È radio che passa radio, fermo.
0: Dove c'è un attimo?
3: Un attimo ma che non si questo qua. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che le occasioni che mi godo di incontrarmi con le persone, trovo la maggioranza delle persone che si è favorevole a questa guerra per una sorta di paura intrinseca che ha. E questo se, dal punto di vista materiale. Dal punto di vista filosofico dico che non è possibile che la maggioranza sia contro la guerra, perché per la legge del dualismo comunque deve essere qui pro e qui contro, perlomeno che si equilibria.
0: Allora mi te dico che a favore della guerra non che se neanche Bush se te metti su quel piano, neanche uno si è a favore della guerra.
3: Cioè neanche chi la fa?
0: No, neanche io.
3: Perché?
0: Ora che uno va a fare la guerra, ora che uno manda gli altri.
3: Ora
0: che tra due bilane non si mette nessuna differenza.
3: Franco.
0: Ora che Dio dare via carte, non si mette, che si va a partire.
3: Sì, ma quando che
0: attendo,
3: noi diciamo fare la guerra.
0: Vuol dire farla?
3: Non si intende.
0: Vuol dire predicarla.
3: No, aspetta.
0: Attento,
3: Non si intende tappare sciopo in mano personalmente e andare a comprare bigliate. Perché ora, se questo fosse vero, nessuna guerra sarebbe stata vissuta. Perché nessun capo dello Stato si è mai andato a tappare in mano.
0: Sicuramente.
3: È sciopo.
0: E mia, e mia, vuol dire. Allora non mi può essere d'accordo con la guerra.
3: No, si sei d'accordo con la guerra, non mi va a farla ora di due cose.
0: Ah, sento qua che c'è differenza. Ma se andare a vedere un film porno e andare in Monaco, capito? Qual è la differenza?
3: No, sì,
0: guardare... sono convinto con te che sei qui che si cade più gusto a guardarli.
3: No, ma guardare il film porno.
0: Mi pare che sia handicap.
3: Sì. Due cose diverse.
0: E cosa vuoi dito?
3: Esatto, ma è il fatto di concepire la guerra.
0: Dai,
3: come un mezzo di giustizia, se guardiamo la filosofia dell'intenzione, se è tanto grave quanto ci appare in mano dopo.
0: Anche no, di più che se tutta la responsabilità. Da che lato sì, Joe?
3: Non mi sentiria di fare queste sottigliezze di ci appare in mano dopo o no, no? Cioè, quindi, ecco, però questo dal punto di vista filosofico. Dopo, per quel che riguarda e questo si collega molto bene col discorso del pensiero che viene addomesticato, no? Che deve parlare, cioè il fatto che mi non vada a fare la guerra non significa che non voglia farla. Perché? Perché il pensiero mio viene addomesticato da pensieri di altre persone, da immagini, da suoni, da energie che comunque mi circonda. Restare come la Svizzera indipendenti di pensiero da questo.
0: Non si è tanto indipendenti, ma è Svizzera.
3: Adesso mi cosa cazzo il telefono. Non sta funzionalizzando, ma se no non più avanti. Cioè vuol dire l'Austria, la Svizzera, l'Australia, cazzo ne so, l'Ozaire, non so. Cioè gente che comunque non si è sentito in merito a questa cosa, non si è facile, no? Perché che vuoi, secondo me, una bisogna aver provato nella propria coscienza a essere stati coinvolti e averne tratto dei debiti di conclusione. Sul discorso del pensiero che non c'è, che diceva prima adesso Giuliano, no? Che secondo lui ha dei dubbi sul fatto che venga, che possa essere manipolato. Mi ricordo sempre quello che ti ho detto circa qualche mese fa, e cioè che dimostriamo che il pensiero non esiste, no? Cioè, se diciamo che il pensiero non esiste, penso che solo un ebete possa farlo, anzi no, neanche, perché anche gli ebiti hanno dei pensieri, e qua i pensieri anche. Quindi se, credo che sia una delle cose impossibili poter dimostrare che il pensiero non esiste, ma tutti siamo predisposti a dire che esiste.
0: Basta pensare che
3: giusto?
0: Quindi tu dici se esatto, esistono.
3: Ma se esiste, allora dovremmo anche avere l'umiltà del pensiero di dire che non potremo dimostrarlo fisicamente, e quindi se non potremo dimostrarlo fisicamente appartiene a una sfera di energie più sottili che comunque deve avere per forza una forma e una sostanza per esistere.
0: Senza
3: quindi
0: una sostanza non potrebbe proprio esistere, proprio
3: giusto? Quindi certo. Per cui se la forma è sostanza, ecco spiega come che il pensiero può condizionare il pensiero di altre persone. Dopo una cosa, torno sull'ultimo discorso, quello dei Bossi.
0: Voi dite giusta, voi dite giusta, voi dite cattiva.
3: No, mi non ritengo mai abbastanza cattivo quello che sento, perché se lo sento, se prego a fermarmi e ascoltarlo. Chiaramente non.

0: campagna.
1: Sì, ma non ho niente a che fare con l'organizzazione di nessun partito.
0: Bravissimo, perché? Perché ti te capivi muto a quando ti sei fuori la Lega, ti te capivi muto già l'esperienza.
1: Bravo, bravo Ivan, bravo, grande, sei un grande, te lo sapevi?
0: Negli anni 80 per quello che sei successo.
1: Sì, tuo mogliere che non sai ancora che ti sei un grande, ma no, bisogna, che, bisogna che te lo spieghi.
0: Adesso Dio va bene, specie sarei girata le camera adesso, sono di età adesso girata le camera. Allora, quello che sto per dire non è una scusante, è il frutto della riflessione che ho fatto finché ti parlo. Mi sono riguardato, no? Come nei fotogrammi. Allora, in quel momento era quando che tu sei in fora col discorso della indipendenza. Mi sono accorto, se ti ricordi bene gli interventi miei che facevo su Piania, mi sono accorto che questo uomo diceva delle cose che mi pensavo già dentro di me.
1: Perché niente ghemo di va e ori?
0: Esatto,
1: esatto. Che è la differenza?
0: Adesso che arrivo, no? Cioè praticamente lui e ga colpio sul bottone, dove che mi dentro che avevo dei valori che in modo singolo, cioè da solo, non se, mi tenevo dentro di me perché mi ero reso cosciente del fatto che da solo comunque non sei riuscito a cambiare qualcosa all'esterno di me. Adesso ho capito che si riuscire, che devo cambiare di me, però a quel tempo pensavo ancora di poter dare con l'esempio, con la forza, con le parole, eccetera, dare una svolta a qualcosa. Ovviamente quando ho sentito questo nel 96 che mi ha parlato di indipendenza, mi ho detto provo a buttarmi dentro perché questo rispecchia quello che mi penso. Questo non credo sia il fatto e penso che come me anche altre persone che abbiano fatto questo.
1: Ma è il 99,9.
0: Non credo che questo significhi.
1: A parte i Caregari che quindi altri scopi.
0: Non credo che questo significhi farsi abbindolare da un personaggio.
1: Significa, d'accordo.
0: Significa trovare qualcuno con cui fare qualcosa.
1: Condividere un certo tipo di percorso, d'accordissimo.
0: Chissà un'altra roba, oggi ho sentito il signor da Mestre, il tuo amico
1: Carlo
0: da Venezia,
1: grande Carlo.
0: Carlo da Venezia,
1: Carlo sei un talebano versione occidentale, cioè.
0: Ma faccio l'esempio di Carlo da Venezia solo perché non parlo male, quindi penso che possa fare il nome. Lui ha espresso l'idea dell'Italia che entra in guerra in questo modo, se ho capito bene. E dice, vi pensate voi altri cosa che sarebbe successo se noi altri saremmo stati fuori dalla guerra e dopo la guerra finita? Che cosa si avrebbe visto?
1: Allora, diciamo. Mamma mia.
0: Ti ha detto, la guerra finita, che figura che avessimo fatto con gli altri paesi? Cioè, come saremmo riusciti, in portare giù un ogaito, ma a me sembra aver capito questo, a partire la torta. No? Carlo, questo è lo stesso motivo per cui Mussolini
1: è stato. No, ma non solo, è lo stesso motivo per cui governa tanti anni i democristiani, che governa il Papa Re, che sta i Ducati, stessi motivi, sempre qui. Sta gente qua, adesso non sempre cattiveria, ma se neanche usiamo il pensiero, se vogliamo parlare del pensiero, e ti osservi attraverso la logica e il ragionamento, il pensiero, ti capisci che queste persone, purtroppo persone, ga metà cerveo di uno che si senza. Non si da farne una colpa, non si può dire chi si è banditi, no, ise privi di qualsiasi cognizione ragionativa e logica, ise senza niente, ise talebani.
0: Cioè, mi credo,
1: fine.
0: No?
1: Cioè, capisci?
0: Mi credo che sia più coerente un Bush su quello che lui ha intenzione di fare che non un governo italiano che per motivi esclusivamente economici e di facciata.
1: No, piuttosto mettendo i luridi democristiani e cangari che abbiamo qua, ma se un Bush per me se Bin Laden. Cave che la cornamusa che ha in testa la barba, l'alter ego di che altro un tume ha. Per me è la stessa roba.
0: Aspetta un attimo, sì. Allora mi dico questo, che Bush sia di fare quello
1: fa Bin Laden, è la stessa roba,
0: per carità,
1: ma si vuole comandare il mondo,
0: benissimo,
1: stessa roba.
0: Allora lui supponi caso che sia uno di quei che fa le

0: prostituta. E mi sono uno che condanna le prostitute. Qualche una cosa, questa prostituta, se devo fare i miliardi che divento amica, perché voglio mangiare la mia torta. Si è preso ancora
1: questo? Non solo, perché mi vuoi essere a posto tuo, sei ben diverso.
0: E si è preso ancora questo, perché voglio dire.
1: No, è la stessa roba,
0: ma,
1: cioè.
0: Non so, non lo trovo un fatto di coerenza. Cioè, voglio dire, se uno che sai che è uno che appartiene alla corrente politica, tipo Giuliano, che mi stimo enormemente, anche se non sono alcune volte d'accordo con lui, quando che lui telefona mi so già cosa che lui vuole dire.
1: Per cui
0: ad un certo momento che può essere un colloquio, ma se mi telefona uno che prima faceva, che ne so, è il frate e adesso non so ben cosa che fa, io cana non gomia e nemico fra virgolette davanti, che so cosa che mi aspetta. Quindi si è preso un gol, proprio secondo me, dopo tra le paure mie, probabilmente.
1: Beh, Neander, te sai che abbiamo a che fare sempre con le nostre cristallizzazioni.
0: Beh, per fortuna, se no cosa riusciamo a fare qua? Se no cosa farissimo qua?
1: Andiamo a combattere contro le cristallizzazioni.
0: Esatto. Ciao, Franco.
1: Ciao.
0: Ascolta, Franco.
1: Ehi.
0: Ti telefonerò oggi pomeriggio perché una persona che voi presentate, che le ha scritto un libro e la voleva magari, contribuendo, eccetera, finire mezz'oretta in radio, però che parliamo a passare.
1: Sì, non c'è problemi. Okay. Babbo.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, Ivano. Ciao. Pronti? Ecco qua, sentite. Aspetta un attimo, ero qua, pronto. Ehi là.
2: Come stai?
1: Ciao, cara. Bene.
2: Benissimo,
1: sì.
2: Secondo la mente tutto quello che da Dio succede, Franco, siamo noi coglioni che lasciamo permettere di fare queste cose. E non ti puoi dire che no, ma veramente coglioni siamo, nel senso della parola. E chi ti dà la grande battere, siamo deficienti, ignoranti, fratelli. Perché non sono altri che ho permesso di fare, sai? Sono noi che siamo coglioni, non loro. Loro fanno bene. Io amo coglioni, non loro. Noi coglioni. Ecco, e non è bene di essere italiana, Franco.
1: Ecco,
2: cara, dopo che c'è la prima, e vanno avanti così, sale.
1: Oh, ciao. Non ho capito niente, ma sono sicuro che va bene. Pronto? Non so. Pronto? Tu hai sentito fare. Se devo fare il numero, credo di chiamare qua, attento, senti. E devo fare il numero. Pronto? Che fa? Niente, a posto. Pronto? Ecco qua.
3: Allora se mi rispondi. Sta attento, ti faccio perdere poco tempo, in e gli altri che ti parlano. Te mette una risposta su una domanda che ti faccio. Bertinotti, quanto percepisce al mese?
1: E ciappa
3: più
1: di 50 milioni al mese.
3: Più di 50 milioni?
1: Sì,
3: al mese.
1: Sì.
3: Perché mi hai detto che ciappa 1.040.000.
1: No, 840 milioni l'anno.
3: 14.
1: Ciappa 840 milioni l'anno, dei quali 250 dal
3: partito.
1: Bene. Quindi 600 milioni l'anno, insomma, 50 milioni al mese.
3: Che basta vivere, insomma. Ecco. Grazie finite.
1: Niente, ciao.
3: Ciao, caro.
1: Sì, insomma, 60 milioni al mese adesso, pagando l'affitto, corrente, eccetera, insomma, non sei neanche sto granché. Dai, pronto? Sì.
4: Giovanni che parla.
1: Ciao.
4: Dunque, beh, intanto saluto la gente che ascolta. Volevo dire una cosa riguardo, cioè, un mio pensiero così, che non è neanche tanto originale, no? E il discorso, ad esempio, di condizionare le persone, no? Nelle religioni, no? In particolare quella cattolica e quella musulmana, no? Vengono presi i bambini e a un certo punto gli viene inculcato, ad esempio, delle cose, no, nel loro cervello, gli viene fatto ripetere delle cose all'infinito, fin quando queste cose diventano delle verità, no, assolute, no? Quindi quando si prende, non so, se parla anche con un musulmano e tante volte anche con i cattolici un po', diciamo così, quelli più intransigenti, diciamo, no? È difficile addirittura poter anche ragionare, perché la loro idea è talmente fissa, no? Talmente condizionata, no? viene creato praticamente, se noi altri, faccio un esempio, no? Noi altri prendiamo un computer, no? Gli mettiamo dentro delle cose e a un certo punto il computer si basa su quello che noi altri che abbiamo messo dentro, no? La stessa cosa succede nel...

0: che perché mai sull'Iride, come si vede, ne ho due o tre buoni, adesso a memoria non mi ricordo tutti i titoli. Comunque Iridologia comparata, ma non mi ricordo chi è quello è molto buono, ma non mi ricordo. La casa è Tecniche Nuove, però non mi ricordo chi l'ha scritto.
1: Vabbè, sta attento Alessandro, hai altre cose da portare, non so, abbiamo parlato di pressione alta, per esempio il casino, abbiamo detto dello stress prima, è uno dei momenti più importanti che crea squilibri, no?
0: Certo.
1: In una situazione come quella di oggi.
0: Sì, adesso.
1: E quali possono essere gli squilibri che vengono portati dal, per esempio, dallo stress? Si può fare un piccolo elenco, dire alcune cose?
0: Certo. Allora, lo stress, prima di tutto, ormai si fa fatica a non essere stressati. Ti dico anche come si guarda nell'iride. Nell'iride, per colpa dello stress, è incredibile, vengono fuori dei solchi come se fosse passato un aratro nell'iride, per come ha sofferto l'iride. Oltre alla pressione ovviamente alta, si possono avere tutti i disturbi a livello intestinale, a livello del colon, a livello gastrico, tant'è vero a livello comunque anche a livello epatico, tant'è vero che c'è il famoso detto non ti corrodere o non ti mordere il fegato. E, problemi a livello anche muscolare, tensioni, l'irrigidimento dei muscoli, problemi deltoidi, alla cervicale, tutto questo dipende comunque dallo stress, dall'accumulo delle tensioni all'interno del nostro corpo. Poi diciamo che ognuno somatizza in un punto diverso, che solitamente è la parte più debole del proprio corpo.
1: Fermati questa cosa qua, senti questo, proprio legando al discorso che dici tu, perché ho paura di tutto e di tutti, come posso fare, cosa devo fare? Fatalità.
0: Sì.
1: Quindi parliamo delle somatizzazioni.
0: Esattamente. Ah, lì, perché hai paura di tutto e di tutti? Dovresti capirlo piano piano te, perché hai paura di tutto e di tutti. Allora, lì è... A livello psicosomatico, l'avere paura di tutti è un non volere affrontare la realtà quotidiana, quindi un volere stare chiusi in se stessi. Bisogna che piano piano cominci a fare un passo alla volta, anche solamente inizialmente una tecnica molto buona è quella di stenderti, rilassarti e incominciare a immaginare di essere in mezzo alla gente, però sai comunque la realtà di essere da solo, è un passo che puoi fare piano piano. E poi piano piano affrontare un luogo con due o tre persone e piano piano affrontare questa realtà qui. Comunque un esercizio che fanno fare proprio a livello psicosomatico, i psicoterapeuti, è proprio che si chiama distorsione immaginativa, è rimanere da soli, così non hai paura degli altri, steso, cominciare a respirare tranquillamente e incominciare a immaginare di essere in un posto pieno di gente. E sapendo comunque con la realtà stessa, perché tocchi con le mani, che sei nel tuo letto, che il tuo corpo è steso sul tuo letto e di conseguenza sei più tranquilla. Ti assicuro che se lo fai piano piano incominci a uscire fuori. Comunque anche non accettare gli altri piano piano può portarti sempre lo stesso discorso dei problemi a livello fisico.
1: Come mio. Pronto?
2: Gianpietro.
1: Ciao Gianpietro.
2: Buona giornata a tutti. Voglio fare una domanda all'ospite che ce l'ha in studio. E lo stress, so che mi sembra che...
0: Sì.
2: Può sempre spesso provocare anime, anche il problema è il cuore, gli infarti.
0: Ah, è un sovraccaricare, tu pensa che è il muscolo, si chiama cuore apposta, tant'è vero che l'amore è collegato al cuore, apposta perché sai, sono i sentimenti, tutto vanno a livello del cuore, se tu hai di stress, sovraccarico, tant'è vero che dicono pure che una percentuale elevatissima degli infarti è dovuta al sovraccarico, allo stress.
2: Sì, siccome che se appunto sento, cioè... che dicono anche ho vari pensieri, stress e tutto un insieme di robe e porta scompensi anche il cuore e,
0: sì, sì.
2: E succede questi infarti.
0: Certo.
2: Soprattutto anche quando c'è queste caldane qua che
0: certo,
2: succede.
0: Certo. Dopo è un sovrapporsi di cose.
2: Ecco, questo fate la domanda. E dopo un'altra domanda, dopo mi metto solo, però questa mi rispondi per radio,
0: sì.
2: Perché così adesso spassi gli altri. Allora, riguardo gli occhi questa, la congiuntivite da cosa può essere provocata, da quali casi?
0: Sì.
2: Bon, io mi ascolto per radio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona giornata.
1: Grazie a te, ciao Gianpietro. Vai pure.
0: Allora, consideriamo sempre che l'iridologia non ha niente a che vedere con l'oculistica o la medicina, cioè non è che io dall'iride, cioè vedi se hai problemi, cioè la congiuntivite ovviamente la vedi dall'iride, ma non ha niente a che vedere con l'iridologia, premetto. L'iridologia può la congiuntivite può essere da contatto, quindi in maniera virale, o comunque può essere anche dovuto a una forte sollecitazione dell'occhio, quindi o trovo un vento di continuo, un'irritazione continua e via dicendo, si può provocare in congiuntivite. Comunque non ha niente a che vedere con l'iridologia. L'iridologia è lo studio dell'iride, non dell'occhio in generale, non è l'oculista o la medicina, sì, no, sono due cose ben diverse.
1: Okay. Allora, pronto?
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Ciao, sono Elide.
1: Sì, ciao Elide. Ciao.
3: Ciao Bey.
1: Ciao, ciao.
3: Niente, se vuoi che ascolti anche a me, Gian Pietro sta sbagliando tutto.
1: No, di fare solo male.
3: Sì, perché tanto di occhi ne sa qualcosa, come ne so io. Insomma, la congiuntivite è portata da tante cose, anche dalla polvere.
0: Certo,
3: da...
0: ma non ha niente a che vedere con l'iridologia. Qui ci vuole, a parte che ci vuole l'oftalmoscopio e non più l'iridologo, tanto che si va dall'oculista, non dall'iridologo.
3: Appunto, appunto. E invece l'infarto può venire anche da troppo voler bene una persona, certo, e non essere corrisposti.
0: È quello che le dicevo prima, che comunque l'amore si paragona al cuore.
3: E beh, si sa.
0: Quindi.
3: Vabbè, comunque vi ascolto volentiera, vi auguro una buona giornata, buona trasmissione. Ciao Piero!
0: Altrettanto.
3: Ma lui l'ha amorosa perché dei rossi.
1: Chi c'è Piero?
3: C'è Pietro!
1: Ah, Gian Pietro!
3: Va bene, Piero, saluto! Grazie!
1: Ciao, grazie!
3: Grazie ragazzi!
0: Saluto. Ciao, ciao!
1: Allora, non so neanche cui chiamava Piero. Dunque, andiamo da qua, pronto?
4: Sto parlando sulla radio.
1: Sì, buondì. Sì, sì, pronto?
4: Buongiorno, ciao.
1: Sì, parla pure.
4: Io sono un ammalato psichiatrico da tanti anni e so di avere il vitreo ammalato perché prendo delle medicine parecchie anche. Adesso mi sento un po' giù, con questo caldo non riesco più. Mi puoi parlare?
1: Sì, io posso parlare quando tu finisci di parlare, intanto tu dici tutto quello che vuoi.
4: Beh, io ho già detto, insomma il massimo perché non riesco a reagire con questo caldo, tendo sempre a stare sdraiato a letto e non sto niente bene.
0: Capito.
4: Ti saluto.
1: Grazie a te, ciao Guroni.
0: Pensa che comunque c'è gente,
1: eh? Attenti a sti farmaci, eh?
0: No, c'è anche gente che a un corso che ho fatto a Bologna, a Rizza, quindi parlavo con psicoterapeuti. Questi qui sono psicoterapeuti del pensiero olistico molto naturale, che mettono in dubbio che non è detto che il malato è quello che ha degli squilibri psichici, eh. Può darsi che lui sia la persona normale, gli altri siano i malati.
1: Beh, dipende cosa si vuol dire una roba del genere.
0: Chi l'ha detto?
1: Si stabiliscono, si può stabilire dei criteri, delle cose. E, secondo me ci sono delle persone che hanno dei grossissimi problemi psicologici.
0: Sicuramente non lo so.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000!
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costi a sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
10: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000!
6: A Ioanni, in matematica, come andavito?
7: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
5: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Devo udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, ma andiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito...
0: E tanti

0: preti.
1: Poenta e bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2
7: 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
8: 8.
1: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
3: One.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella. Ciao.
2: Non possiamo stabilire qual è la normalità.
3: Bravo,
2: da decidere.
3: Questo volevo dire.
2: In quel senso sì.
3: Non
2: mica stabilire qual è
3: il normale
2: e
3: non è il normale, esatto, la regola.
2: Normalità, perché
3: non all'eccesso, ovviamente ci sono certi casi eccessivi, ovviamente sono gli squilibri, incomincia a entrare nel patologico dopo.
2: Questi che sono casi come stavo appena trattato, secondo me vengono fatti disastri con i farmaci, ti senti proprio una roba che. Vabbè. Purtroppo però dopo sui problemi mentali non è che ci sia questi grandi spazi di movimento.
3: Anche perché lì ci vuole, ripeto, un psicologo, un psicoterapeuta.
2: Io credo molto di più al psicologo, per dirti che no, la psichiatra che ti sbatte adesso. No,
3: io penso che addirittura la persona ideale è lo psicoterapeuta. Perché
2: psicoterapeuta,
3: ti aiuta, non è la classica analisi che ti fa parlare, ti aiuta, ma ti aiuta facendoti capire, facendo degli esercizi.

Allora, buongiorno a tutti. Per qualche motivo la registrazione non sono riuscito a fermarla, se non con uno stratagemma, però andiamo avanti così. Questo 31 luglio in diretta, Paolo Bevilacqua, ci sentiamo dopo.

0: Vabbè, dopo facciamo. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, vi ripeto, sono Paolo Bevilacqua. Allora, vi terrò compagnia fino alle 18 col nostro programma. E allora, io sono già in compagnia di Matteo, che si è messo veramente d'impegno, perché allora, l'altra volta, come insomma ho visto, siete stati molto curiosi del tema sull'Atlantide, quindi vi piace il mistero, vi piace andare a fondo su questa cosa qui. E mi ha appena schiaffato qua sul tavolo dei bei mattoni, ecco, che quindi
1: di carta.
0: Sì, mattoni, esatto,
1: di carta, anche se ecco. Non sembra che...
0: No, hanno capito. E allora io nel frattempo, perché sono andato in una libreria ad angoli di mondo, sono proprio incappato in un altro capolavoro qua di Charles Berlitz, il capolavoro per i complottisti come noi, che si chiama Bermuda, il triangolo maledetto, che è un libro forse ancora più datato rispetto a quello del mistero sull'Atlantide. Però, insomma, se anche la metà delle testimonianze raccolte in questo libro fosse vera, sarebbe veramente singolare tutte le sparizioni che sono avvenute in quello che appunto è il triangolo de Bermuda, ma stiamo parlando del Mar dei Sargassi, Bimini. Matteo, qual è quel triangolo? Dove geograficamente, insomma, dove siamo?
2: Bella domanda.
0: Perché non è che ha dei confini proprio ben definiti, cioè, perché diciamo che sono avvenute...
2: Diciamo che hanno cominciato a chiamarlo triangolo.
0: Aspetta che ti alzo un po' qua e parla più vicino. Okay. Grazie mille.
2: Intanto un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano. Vedremo di divertirci con cose. Comunque il triangolo delle Bermude non è tracciato sulle mappe, chiaramente. È stato chiamato così perché hanno cominciato a registrarsi e a mapparsi i punti dove cominciavano a succedere le cose. Dove è sparito il primo aereo, dove è sparito il secondo, dove è sparita l'intera flottiglia di 10, la nave e tutto quanto, e alla fine è un triangolo più o meno che appunto ha un vertice che va verso le isole, le Bahamas, ok, e gli altri due vertici sono verso la Florida, verso il centro del Golfo del Messico, che si chiama Golfo del Messico, ma è carinamente grande, sostanzialmente come la Spagna, più o meno,
0: sì.
2: Okay, come estensione circa, ok, quindi un tratto di...
0: No. E che poi sparizioni che sono partite, vedendo un attimo, fin dal 1800 sono state registrate, appunto,
2: sì.
0: Fin tanto che avevano i diari di bordo. E
2: sì, tutto, sono, cioè, successe varie cose, alcune
0: strane.
2: Estremamente inquietanti, che ovviamente sono state abbondantemente riprese da letteratura varia, romanzesca,
0: sì,
2: serie televisive,
0: film, esatto.
2: Film vari, chiaramente, però basate così, come ti dicono all'inizio, no? È basato su fatti veri, perché effettivamente ne sono capitate un po' di tutti i colori.
0: Io guarda, perché ho detto, ma la scienza avrà dato, si è capito, ovviamente dice che si può spiegare tutto con onde anomale o
2: non c'è da guadagnarci niente, quindi la scienza ha detto non importa.
0: Però no, per dare una spiegazione logica, guardando qua e là, sembra che la zona sia soggetta, insomma, a possibili perturbazioni anche elettromagnetiche per il discorso del polo magnetico di questo, però da lì a spiegare proprio tutte le sparizioni, sia nel campo nautico sia appunto con,
2: sì,
0: i velivoli, perché capisco che a un certo
2: nel campo
0: punto...
2: E le sparizioni nel campo umano?
0: Sì, appunto,
2: nel senso che hanno trovato le navi con le scialuppe di salvataggio e nessuno più a bordo.
0: Esatto, perché qualche corpo...
2: E dove sei?
0: Appunto. quello è strano e inquietante. Ma soprattutto anche, dicevo, cielo sereno, eccetera, si può formare un'onda alta 30 metri e magari lì i fondali sono parecchio fondi e non riescono a trovare lo
2: attenzione,
0: scafo della nave.
2: Attenzione, però, non sono così, dipende dove.
0: Dipende dove.
2: Tendenzialmente è una zona invece con fondali abbastanza limitati, piuttosto bassi, che però ovviamente, parliamo di oceano, Ci sono alcuni burroni, come dire, sottomarini, quindi ci sono delle anomalie, insomma, delle il fondale improvvisamente scende.
0: Esatto, quello dico, che ci sono queste anomalie che dicono, tipo, li chiamano anche dei falsi fondi, perché ci possono essere anche dei letti formati da dei pesci che riflettono i segnali, che adesso non so se usano il sonar, che cosa usano, e gli fa sembrare che ci sia il fondale a tot metri, quando in verità sotto c'è ancora acqua.
2: Sì,
0: quindi
2: sì.
0: Sembra incredibile che ancora siamo ancora lì, che diciamo chissà cosa c'è su quel fondale, non siamo andati lì a con mano a toccare.
2: Ricordo uno dei tanti documentari che appunto riprendeva l'argomento, quindi ci sono vari siti, vari luoghi dove puoi trovare informazioni, mappature, tipo dove si è cascato aereo, o comunque dove è sparito, perché non sappiamo se è caduto, perché non è più stato ritrovato neanche un rottame, un pezzettino,
0: sì,
2: e questo per moltissimi.
0: È vero.
2: E dove sono? E qualcuno ha cominciato a disegnare i punti sulla mappa, no? Che sono un quantitativo mostruoso.
0: Già.
2: Quando lo vedi la prima volta dici scusa, ma tutta quella roba. E ricordo che qualcuno in un documentario diceva: ne sono affondati talmente tanti in alcune zone in cui l'acqua è così bassa che i Sevedaria. Cioè, se veramente non fossero spariti, ma fossero semplicemente affondati / precipitati, avrebbero fatto mucchio fino a uscire dall'acqua. Perché ma... comunque alcune zone sono con fondali, ti dicevo.
0: No, ma esatto, ma allora quelle zone lì, infatti, che ci sono andati dentro con proprio i subacquei a vedere tutto, ci sono presenti delle caverne incredibili, che hanno proprio addirittura la conformazione, non so, come se entrassi nella grotta di Frassasi con le stalattiti, le stalagmiti, eccetera. Grotte, che quindi vuol dire, per avere quel tipo di formazione lì, vuol dire che erano all'asciutto prima, cioè non si sono formate sotto. Cioè quelle là vuol dire che
2: guarda
0: era caso. Terra emersa. Quindi ritorniamo nel discorso che facevamo l'altra volta, che quindi cioè, se quella terra era in superficie, magari era abitata da un popolo, qualcuno, insomma, ecco.
2: È possibile.
0: È possibile anche in virtù del fatto di quella famosa, che prima ci siamo sentiti per telefono, il famoso muro di Bimini.
2: Sì, esatto, a Bimini ci sono questi resti ovviamente sottomarini, in quanto adesso sono sott'acqua, di mura ciclopiche, insomma, non proprio appunto megalitiche, però comunque costituite da blocchi di pietra estremamente grandi. E quindi ci sono tracce di
0: no, perché adesso queste mura, per carità, sono ricoperte da vegetazione, però hanno una forma regolare, cioè hanno gli angoli di 90 gradi, quindi difficile pensare...
2: Un muro.
0: Un muro, non sappiamo come...
2: Migliaia di anni fa lì aveva il giardino, e quello già era il muro col vicino, e adesso è sott'acqua.
0: Esatto, quindi insomma...
2: Però appunto, come al solito, non muri con elementi costituenti tipo i nostri, il mattone 25x12, ma tipo 4 metri per 3x2.
0: Allora ritorniamo anche sul fatto di quello che dicevamo, e delle piramidi, e di quelle mura ciclopiche che ci sono anche adesso, sono in Sud America lì, appunto, sono là,
2: Sud America,
0: degli Incas, dei cose, no? Quelle lì, ecco, appunto, è qua, guardale, in Perù.
2: Ma la stessa Machu Picchu.
0: Ecco, guarda, addirittura qua mi dice in Perù che in certo modo assomigliano le costruzioni sommerse di Bimini. Ecco, i muri di... qua c'è, cioè, è dura da leggere, i muri di Sacsayhuaman e altri avanzi pre-Inca in Perù, che qui vediamo parzialmente completati da susseguimenti opere degli Inchi fatte con pietre più piccole, costituiscono un mistero archeologico perché risalgono a un'epoca antichissima e perché le pietre sono sistemate in modo tale da sembrare fuse insieme. Non si riesce a spiegare come pietre tanto grandi, con angoli interni ed esterni così strani, siano state trasportate, tagliate e misurate, e disposti con scopi precisi ma anche in modo irregolare da popoli preistorici sui quali perfino gli Inca non possiedono documentazioni. Cioè, quindi è veramente allucinante pensare che 10-12 mila anni fa, chissà, cioè, ci sia stata una popolazione a riuscire a muovere quel popò di roba e costruire quella cosa megalitica.
2: Ci sono tante cose strane.
0: E allora dico, sarebbe da riscrivere veramente i libri di storia, cioè, per...
2: Ma scherzi?
0: No.
2: i libri di storia adesso finiscono con la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, grosso modo, studi la storia antica, ok, per come, diciamo, vuole essere raccontata, con gli episodi salienti, che sono molti veri, però comunque alcuni lasciati un po' in disparte, alcune scoperte scientifiche assolutamente non vengono menzionate in alcun modo, quindi l'America l'ha scoperta Cristoforo Colombo, punto.
0: E via. Sì.
2: Sì.
0: E non lasciano neanche spazio al ragionamento.
2: E le navi, quelle che hai trovato, dei vichinghi, che hanno tipo 800 anni di meno, quelle no, è stato Colombo, punto e basta. Quindi c'è questo andamento.
0: Al di là di quello, anche il fatto di chiamarla scoperta, quando in verità una popolazione c'era già dentro.
2: Che poi dovresti chiamarlo sbaglio, perché volevo andare in India, l'ha sbattuto sull'America.
0: Doveva fare il giro, esatto. Doveva circumnavigare l'Africa.
2: Cioè,
0: dall'altra parte, e invece si è trovato di là. Oh, beh, intanto saluto. Ciao Paolo, buongiorno. Andrea Sceriffo, e dall'altra parte abbiamo Faustino da Cavarsore. Costo caldo, mi raccomando, Paolo, bevi l'acqua, tanta
2: sì,
0: acqua.
2: Sì, effettivamente.
0: Non fa una piega. Guarda, adesso facciamo una prova, voglio vedere se ancora sotto c'è la registrazione. 3, 2, 1. Guardalo qua.
2: Sono ancora qua. Siamo posseduti da,
0: da Franco.
2: C'è un computer posseduto da Franco.
0: Vabbè, in qualche modo faremo... Vediamo il prossimo stacco pubblicitario, se si toglie da solo.
2: Esatto.
0: E se no, chiamiamo.
2: Quando è il
0: aiuto.
2: Prossimo stacco pubblicitario?
0: Alle 16.
2: Alle 16, quindi 16. Abbiamo tempo, no, fino alle tempo. 16 per vedere se si spegne tutto.
0: Vabbè. Comunque, tu avevi portato qualcosa. Spiega un po' il lavoro che mi hai fatto.
2: Sono sui tuoi input. Avevo da fare un viaggio in treno.
0: Hai fatto un viaggio in treno, lungo. Ti è venuta l'ispirazione.
2: Lungo.
0: Naturalmente, se volete partecipare, dire qualcosa anche la vostra su questa cosa qui, insomma benvenuti, ecco. Io intanto lascio parlare te per quanto riguarda il discorso, di Atlantide, intanto,
2: sì,
0: perché tu ti sei preoccupato di Atlantide, io invece mi stavo iniziando a leggere questo libro.
2: Non solo di Atlantide, dopo.
0: Vai.
2: Ho fatto i spaghetti, ma già che c'ero, ho fatto anche un secondo, due robe.
0: Vai.
2: No, niente, ho fatto questo lungo viaggio in treno e ovviamente ho detto: aspetta che domani vedo Paolo, vado in uno dei miei archivi, tra virgolette, segreti, e tiro fuori tutti i libri che qualcuno ha condiviso su Atlantide. E me li sono procurati, insomma. Poi ovviamente, essendo una mole di roba notevole da leggere, okay, ho detto: perché non usiamo un'intelligenza artificiale per fare un riassunto, per cominciare a fare un'analisi? Premetto che l'intelligenza artificiale, uno, non è intelligente, e se glielo chiedi te lo dice; due, è solo uno strumento, ok, quindi non c'è da affidarsi o attribuire capacità che non ha.
0: Però
2: se devi fare,
0: tu sei entrato nel non avevi voglia di fare fatica e volevi fare presto.
2: Non avrei potuto realizzare quello che volevo realizzare in quel tempo lì. Difatti mi ci sono volute tutte le 4 ore e mezza di treno per fare sta cosa.
0: Per la miseria. Allora abbiamo bisogno di 6 ore e mezza per di trasmissione.
2: No. Quindi ho trovato un sacco di libretti, a cominciare da Edgar Cayce, I misteri di Atlantide, L'impronta di Atlantide, alcuni libri in francese, Atlantide e Le Regne de la Géance, il regno dei giganti, perché pare che Atlantide coi giganti ci avesse un feeling non da poco.
0: Aspetta, guarda qua, io cosa ti caccio, questo basso rilievo.
2: Esatto, quelle sono le lampade di Dendera.
0: Allora, esattamente, questo basso rilievo ho trovato nel tempio di Hathor a Dendera in Egitto, un antico migliaia di anni, che mostra quelli che un tempo erano definiti oggetti rituali, mentre visti da un occhio moderno assomigliano molto a potenti lampade elettriche con cavi a treccia attaccati a quello che potrebbe essere un interruttore o un generatore. In diverse aree dell'Egitto o dell'antico Medio Oriente sono state trovate prove di conoscenza dell'elettricità, insieme a indicazioni del suo impiego nella galvano steggia e forse anche per l'illuminazione. E praticamente queste enormi lampadine sono sorrette da dei giganti, insomma, da persone sicuramente più alte del comune.
2: Ci sono varie cose, sì, molto, molto strane, perché comunque si ha ai bassorilievi egizi con raffigurazioni di persone molto grandi venivano attribuiti dei significati iniziatici, dei significati particolari. Nessuno ha pensato che ci potesse essere anche un qualcosa di tra virgolette oggettivo. Cioè, e se Ganegera veramente, cioè, nel senso, lo hai dipinto grande perché volevi, no, è un grande maestro, o lo hai dipinto grande perché già era grande? Effettivamente. Ok, comunque torniamo a noi. Ho preso tutti questi libri, ok, e ho ovviamente scritto, mi sono impegnato non a fare un riassunto ma un'analisi dei punti di contatto, soprattutto tra tutti quanti, perché ognuno di questi che ha scritto un libro, ok, e di Atlantide se ne parla da, è un continente che non esiste e che, di cui non si hanno nemmeno prove oggettive, ok, e sono 2400 anni che se ne parla. Ok, quindi è stata ok.
0: È che fa parlare di sé, perché comunque ci sono tante cose che non tornano nella storia come viene raccontata, e quindi alla fine bisogna trovare una, cioè Atlantide sarebbe una soluzione comoda per dare spiegazione a tutte le cose che non tornano, irrisolte, ai misteri che ci sono, insomma, l'esistenza di una popolazione pregressa.
2: Qualcuno ha scritto
0: qualcuno
2: un saggio?
0: Qualcuno ha scritto, sì, ma dopo li leggiamo tutti assieme.
2: Ok.
0: Vai tranquillo.
2: Una spiegazione comoda... Sì, ma cioè, non c'è solo quello, da che punto di vista, c'era Atlantide, c'erano i giganti, questo spiega tutto,
0: no,
2: quanto.
0: La spiegazione di come determinate tecnologie, determinate anche innovazioni nel campo tecnico siano arrivate in un determinato momento della storia, in maniera anche abbastanza repentina, è quasi come pensare che questa popolazione abbia portato la conoscenza in un certo momento, con magari degli sbarchi, con magari no, una cosa del genere, sia per quanto riguarda in Europa, in Africa, Medio Oriente, eccetera, sia nella parte dell'America Latina, America, Centro America. Cioè, questo potrebbe essere anche questa un'idea, che comunque fosse un popolo, anche visto che era su un'isola, di avessero delle barche, dei naviganti che comunque si spingessero verso di là.
2: Stiamo parlando di un popolo mitico, mitologico, ok, estremamente avanzato, quindi credo sì che avessero le barche, anzi, a dire il vero, si parla che avessero anche, ovviamente, ma non è troppo,
0: dei velivoli,
2: vabbè, ma insomma, dopo il Vimana Shastra e tutti i velivoli che vengono descritti nei Veda, non mi stupisce troppo la cosa, sinceramente.
0: No, non mi stupisce.
2: Avevano gli aerei come le popolazioni pre-indiane, ok, di cui che hanno lasciato i Veda. Vabbè, okay.
0: Infatti guarda cosa ti faccio vedere,
2: non solo, esatto, e poi è la famosa grotta di padre, aspetta che non mi viene il nome, il missionario italiano che ha trovato tutti i giocattoli andini che raffigurano aerei, elicotteri, oggetti un po' strani per essere adattati. Stata la gente che noi pensiamo fossero, quindi popolazioni con vite più o meno a livello preistorico.
0: Giusto per fare questo inciso, per fare vedere cosa, per dire cosa gli ho fatto vedere a Matteo, questo è un oggetto d'oro proveniente da una tomba precolombiana che, nonostante la sua presunta età, 1800 anni, è considerato da molti studiosi il modellino di un aeroplano preistorico con ali a delta. Sede per il motore, cabina, parabrezza, coda con un flap ed elevatori. Una riproduzione di questo discusso oggetto esposta nella mostra permanente di Montreal World of Man. Oggetti d'oro di questo tipo, simili a aeroplani, sono stati trovati in varie località del Sud America.
2: Non solo, vabbè.
0: E qui non so, dico,
2: ci stiamo allargando.
0: C'è allora, la datazione del carbonio che parla, cioè, ragazzi, come le spieghiamo?
2: Che però? Comunque, vabbè, ok, è una datazione.
0: Aspetta che leggiamo sto messaggio,
2: dai.
0: Stefano da Vicenza. Allora, scusate, ma ho acceso poco fa. Chi siete?
2: Che trasportate? un fiorino.
0: Aspetta, aspetta. No, allora Paolo Bevilacqua, ecco, sono tornato redivivo in trasmissione qui a Radio Gamma. E tanto per tornare al dilemma Americhe per colombe, perché pochi si domandano come mai il grano giallo, pannocchie, mais, eccetera, ok, quindi il gran turco, il mais, veniva chiamato dai nostri nonni gran turco?
2: Sì, ovviamente, viene chiamato ancora oggi, comunque il gran turco esiste ancora.
0: È vero che viene chiamato gran turco, ma non so se è per il motivo che dici tu.
2: Sono sicuramente discrepanze.
0: Però, cioè, o che pensi, magari se puoi essere un po' più esplicito, però... infatti il suo nome è il vero, cioè non è gran turco, si chiama Zea Mais, ecco, da il nome proprio giusto.
2: Beh, comunque è conosciuto tutt'oggi come gran turco,
0: ecco. Sì esatto. Dove eravamo arrivati? Ovviamente qui sconfiniamo sempre, non ti lascerò mai finire, Matteo.
2: Ma io non so cosa fare. Allora niente, ho fatto questa cosa e...
0: Non distrarti, non guardare in
2: no, no, no, no, non mi distrago. ho fatto questo lavoro, ho operato una comparazione, ok, tra tutti i punti di vista, le cose che venivano raccontate da uno, le cose che venivano raccontate dall'altro, qual era la linea temporale. Ok, ovviamente il primo è stato Platone a parlarne.
0: E 400 avanti Cristo.
2: 400 avanti Cristo.
0: Sì, perché le citazioni che ci sono nel libro di Charles Berlitz, me le sono lette tutte, bellissimo. E ecco, quindi sapevo, mi ricordavo la data.
2: Esatto. Allora, appunto, Platone è stato il primo. Io ho scaricato tutti questi libri, gli ho fatto fare delle analisi. Per esempio, lo sapevi che c'era un ricercatore italiano che ha scritto un libro nel 1928, tale Giacinto Perrone, ok, l'Atlantide, e, che era un... No, era un, ha scritto i libri, il volume è lungo e praticamente parla... Non elabora una teoria, ma prende l'impostazione diffusionista di Ignatius Donnelly, che era un politico americano che però si dedicava anche a queste cose, e praticamente dice che c'erano delle popolazioni, la razza, e la cosa più interessante è che parla per la prima volta della razza rossa atlantidea, i cosiddetti figli di Ad. Ok, e questa cosa dei sacerdoti rossi dell'India, di una popolazione rossa, di pelle rossa, che avesse appunto anche in India, quindi geograficamente molto lontani, avesse apportato conoscenze e fossero una casta sacerdotale molto elevata, con conoscenze di quello che veniva definita magia, non mi aspettavo di trovare un riferimento. Quindi quando comincio a trovare due fonti, due autori che raccontano la stessa cosa da due punti di vista, e c'è modo di pensare che ovviamente non si conoscessero e non si fossero parlati, mi si accende una lampadina, dico allora questi rossi, cosiddetti rossi di pelle, probabilmente c'erano sul serio.
0: Allora, ciao ragazzi, con tutto rispetto per quello che state parlando, però in questo momento il Sud America, alcuni paesi, ha una qualità di vita superiore al primo mondo, quasi tutto, e mi sento di dire che è molto importante andare qualche mese lì per capirlo.
2: D'accordissimo, soprattutto per misurare Pierre de Machu Picchu, se te arrivi, visto che non mi ricordo se è tipo a 3500 metri d'altezza, è altissima. Come tutte le moltissime cose sulle Ande, si trova a un'altitudine.
0: Sì, sì, sì, ma penso che questa cosa qui dopo sia... probabilmente è stata notata un po' da Trump, che è andato a fare irruzione là in Venezuela, che ha fatto tutto quel casino.
2: Esatto.
0: E dopo, esatto, non devono...
2: servivano le pietre per il giardino.
0: Probabilmente sì, appunto è preoccupato se questi alzano troppo la testa. Allora, e quando c'era la TV BioBlu, nel palinsesto aveva un programma condotto dallo storico Paolo Scopelliti, e riguardo l'Atlantide diceva che era... l'odierna Groenlandia, che fatalità il nome Groen venne dato dai vichinghi.
2: Sì, non è la prima che sento, cioè c'è uno di questi autori, non mi ricordo se è Donnelly, adesso lo scopriremo, che al contrario di tutti gli altri, ok, curiosamente, piazza Atlantide nel mare del nord.
0: Però posso dire.
2: La cosa però, allora sì, effettivamente però stride con un po' di... Allora ci sono tutta una serie di altre cose che cominciano a non tornare più se la metti lì.
0: No, ma allora, secondo anche un po' leggendo il Timeo e il Critze proprio di Platone, da come deve essere strutturata questa Atlantide, io immagino che ci sia un'isola, ok, centrale, più grande.
2: Era più di una.
0: E dopo ce ne fossero tante altre, tipo una specie di arcipelago.
2: Sì, pare che fosse un arcipelago di 5 o 6 isole.
0: Ecco, quindi però, voglio dire, noi non sappiamo bene l'estensione di tutta questa zona di terra, perché quasi parrebbe, no, che dall'Europa, andando da sponda a sponda, diciamo, senza solcare, capito, un mare infinito, si potesse arrivare dall'altra parte... No, con diciamo okay. Cioè, capito cosa voglio dire?
2: Che la sì, terra ferma, senza dover attraversare parte, un'estensione
0: proprio, esatto,
2: come quella dell'Atlantico,
0: la parte emersa forse molto di più di quella che immaginiamo noi con un isolotto in centro, Atlantide, ok, eccolo lì, no? Isolotto più terra lì, terra lì, terra lì, terra lì.
2: Isolotti di una certa dimensione.
0: E sparsi in mezzo all'Atlantico.
2: Sì.
0: Ecco, questo è quello che un po'. E questo secondo me lo conferma anche il mondo oceanico per come è fatto.
2: Sì,
0: come
2: dal Timeo, riguardo alla collocazione geografica.

0: la Libia più l'Asia tutte insieme in mezzo all'Atlantico, sì, esatto, arrivi di là.
1: Ma per quanto sballate fossero, però intende dire che tanta roba, insomma.
0: Sì, una, sicuramente parla di una dimensione notevole. Che se i viaggiatori di allora potevano passare alle altre isole e da queste all'intero continente opposto che circonda il vero mare.
1: Esatto, e questa è una nota molto importante che avevo sollevato. Proprio... il vero mare, quindi intende l'Oceano Pacifico, quindi questo già... insomma presuppone l'esistenza dell'America, altro che scoperta dell'America.
0: Ah, ti ho capito,
1: 400 avanti Cristo qua.
0: Te che andavi a Pia.
1: Dio go.
0: Poi la distruzione, interessante, perché ho detto anche ma e com'è andata? Cosa è successo? Perché ci sono ognuno, quasi ognuno parla di cause diverse, ok?
1: Della scomparsa, della scomparsa.
0: Come mai? Perché c'è chi dice che ci siano state un cataclisma naturale. Alcuni tirando in ballo delle teorie che io personalmente, limitatamente a me, faccio veramente fatica, ok? Perché c'è addirittura uno che parla della, dopo lo troviamo, di una teoria della glaciazione cosmica in cui corpi celesti delle dimensioni quasi della Luna venivano assorbiti dal pianeta Terra. E il passaggio di questi creava delle anomalie gravitazionali, quindi c'era meno gravità perché passava un altro corpo, okay. E quindi lui aveva la sua gravità che andava a, tra virgolette, sottrarsi, secondo questa teoria, a quella terrestre, quindi essendoci meno gravità sarebbe stato quello uno dei motivi della genesi dei giganti. Devo dire che quando l'ho letta ho innalzato un sopracciglio, ho detto sì, no, assolutamente, comunque vabbè, per carità,
1: non abbiamo neanche gli strumenti per,
0: no,
1: per arrivare alla vera verità, però
0: assolutamente
1: un insieme di coincidenze perlomeno e formare una teoria che
0: sì, possa esatto
1: quanto, dai, okay. Insomma, si parla.
0: Poi per la distruzione, sempre dal Timeo, Platone scrive: in seguito, a causa di terremoti straordinari e di inondazioni, in un solo giorno e una sola notte terribili, tutta la potenza guerriera di Atlantide sprofondò nella terra e l'isola di Atlantide allo stesso modo scomparve inabissandosi nel mare.
1: Vabbè, e qua ci sta, scioglimento dei ghiacciai in quel periodo, 10.000.
0: No, lui parla di terremoti e comunque con lo scioglimento dei ghiacciai, se non ti dà un microonde gigantesco non basta un giorno.
1: No, un giorno no.
0: Lui dice in un giorno, in una notte, è vero che
1: vabbè, magari...
0: in un giorno più o meno, in una notte... il Vesuvio ha fatto sparire Pompei.
1: Beh, considera che è una
0: ci
1: zona vulcanica
0: notevole, ci sono cronache che parlano di isole che sono comparse nel mare. Ieri non c'era, la mattina
1: dopo
0: svegli.
1: Sì, ma questo è successo anche non tantissimo tempo fa. Anche non tantissimo tempo fa ci sono stati avvistamenti di isole che sono venute su e dopo.
0: Quindi che il pianeta Terra possa dire: beh, non mi piace qua in soggiorno, cambio l'arredamento e tira giù un'isola grande come Atlantide, ci può stare.
1: Ma è una zona molto. Cioè, ci sono delle faglie là sotto. Quindi.
0: Sì, la faglia oceanica.
1: Fa presto, basta che si apra un attimino. Una faglia e sai come va giù tutto.
0: Una cosa molto interessante, perché poi ci sono altri pezzi, da un altro dialogo, dell'altro dialogo di Platone in cui parla di Atlantide, dal Crizia, parla della decadenza morale,
1: sì, è vero,
0: che comunque è stata alla base del fatto che poi l'isola in qualche maniera... In uno parla di una catastrofe naturale, alcuni descrivono una catastrofe naturale indotta dall'uso di energie, di cose che avevano, per le quali hanno combinato un macello.
1: Esatto.
0: Finché la decadenza morale, è interessante questa cosa, finché in loro fu sufficiente la natura divina, obbedirono alle leggi, ma quando la parte divina in essi cominciò a indebolirsi, mescolata più volte con l'elemento mortale, prevalse il carattere umano, non riuscirono più a sopportare la loro fortuna e caddero nell'indecenza.
1: Sì, in parole povere erano diventati magari avidi, vittime di questi... sentimenti
0: però,
1: più bassi.
0: Però ce n'è un altro che fa proprio riferimento a due popolazioni che vivevano in Atlantide, che evidentemente nella storia di Atlantide e con il tempo hanno preso strade sempre maggiormente divergenti. Alcuni che abbracciavano la cosiddetta religione dell'uno, ok, dell'unità,

0: tra di loro, dell'unità con l'universo, eccetera, e altri che invece guardavano, quindi alcuni guardavano alla parte spirituale, alcuni guardavano esclusivamente alla parte materiale. Il conflitto fra queste due ha fatto sparire Atlantide, che vuol dire anche che sia gli uni che gli altri si sono, tra virgolette, salvati, perché sicuramente, ok, essendo tecnologicamente avanzati, è poco probabile che siano morti tutti, ok? Sicuramente qualcuno si sarà salvato di qua, di là, sia di una popolazione che dell'altra. Guarda caso come che va le robe nel mondo.
1: No, ma dico, questo potrebbe
0: oggi essere, nel nostro mondo, quello, diciamo, che pensiamo di conoscere.
1: Parli dell'aspetto materialista?
0: Parlo dell'aspetto dell'eterna lotta tra il materialismo e il vivere la vita in un altro modo, cioè.
1: Sì, sì, esatto. Beh, oggi si capisce da che parte siamo più spostati, ecco.
0: Beh, siamo in prevalenza, siamo
1: in prevalenza
0: gli indiani, che non
1: è come dire, no, avevo detto tanto tempo fa, la società basata più sull'avere che sull'essere, ecco.
0: Assolutamente.
1: Quindi, voglio dire, sì, accumulare più che puoi in questa vita terrena, sia che siano, che ne so, benefici immediati, capito, dal punto di vista lavorativo, oppure dal punto di vista casa, macchina, tecnologia.
0: Non solo, però tutto questo anche è fortemente legato a un aspetto predatorio. Quindi io non considero l'altro mio fratello, lo considero un qualcosa da sfruttare, da fregare.
1: La competizione.
0: Comunque, non solo i Maya avevano fatto un calendario, non erano gli unici, ma anche nei Veda viene riportato un andamento delle ere, e adesso siamo nel Kali Yuga profondo. Quindi
1: nella Madonna, che brutto nome, quindi siamo messi
0: no, a sastare. Cioè, già il Kali Yuga, non è un
1: più profondo, cioè,
0: in più, eh beh,
1: in
0: sì, perché molto
1: profondo,
0: perché come perché come tutte le cose, no, dopo di questo in teoria dovrebbe ricominciare.
1: E quando è il giro di boa?
0: Meglio manca se non ancora. Meglio se manca non te lo ancora. Dico no, beh, dai, insomma, cosa vuoi che sia.
1: Sì,
0: ci saremo se ci evocheranno come spiriti. Probabilmente.
1: Lo sapevo che il giro di boa era avevo un presentimento.
0: Però stiamo andando di là. Stiamo andando di là. Se potrei andare in meglio.
1: Ah, signore santo, aspetta, va a vedere qua. Atlantide, Sisto, ciao Sisto. Atlantide era una civiltà molto evoluta. La sua fine avvenne quando finì il suo ciclo evolutivo. Le giovani e poco evolute coscienze proclamarono la sua civiltà, attirarono su di loro un terribile destino e fu distrutta e si inabissò. Le punte delle sue montagne sono le isole delle Azzorre, delle Canarie e del Capoverde.
0: Oh, yeah.
1: Fermo. C'è scritto anche sui libri, sì. Capoverde. La fine di Atlantide avvenne circa 10.000 anni fa. Ciao. Sì, tutto
0: 10.000 anni fa, sì, è una data, che torna, sì.
1: Bravo, Sisto. Ha studiato, sì.
0: Addirittura c'è un autore che parla di Case, questo qua, Edgar Casey, che era un personaggio con una storia particolarissima, ha scoperto per vie traverse di avere delle capacità medianiche e veniva interrogato dalle persone, gli veniva chiesto cosa succederà qui, cosa succederà lì, insomma è un personaggio che meriterebbe una puntata a parte, ma ha indagato un mistero, diciamo, archeologico attraverso capacità medianiche. Non è stato l'unico.
1: Sì.
0: Io possiedo un libro che si chiama Nell'allucinante mondo degli Etruschi, dove un medium italiano riceveva in trance delle indicazioni da entità che si proclamavano degli antichi Etruschi, che gli hanno indicato delle zone dove c'erano delle rovine che sono effettivamente state trovate poi.
1: Sì.
0: E Casey, anche lui, adesso insomma andare sul fondo dell'oceano a vedere se è vero è un attimo più andare in dove c'era l'antica Etruria, quindi Toscana, Lazio e quelle zone, a piedi, a vedere se effettivamente c'è qualcosa, è un discorso. Casey aveva detto varie cose, ok, interrogato su Atlantide, E, la teoria centrale, che è ricostruita dalle letture, che sono tante, prevede tre distruzioni successive di Atlantide, secondo Casey, non una, causate dall'abuso di una fonte di energia, la cosiddetta pietra Tuaoi, o pietra focaia tradotto, anche se lui in inglese la chiamava Firestone. E c'è anche la descrizione di come era fatto il dispositivo che utilizzavano per incanalare e rendere utile l'energia di questa pietra, nel contesto di un conflitto morale tra i figli della legge dell'uno e i figli di Belial.
1: Che erano quelle divinità che si erano scisse.
0: Di cui, diciamo, ti parlavo prima, ok? Quindi qui c'è un altro riferimento, non è l'unico, che dice che c'erano queste due moralità opposte che
1: poi
0: guidavano.
1: Sono all'interno dell'essere umano. E
0: sì, esatto. Sì. E appunto.
1: Ma che poi
0: le letture addirittura di Casey attribuiscono all'anima un'origine umana. Un'origine sul piano fisico risalente addirittura a 10 milioni di anni, quindi secondo Casey l'essere umano con anima umana esisterebbe sulla Terra da molto più di quello che pensiamo, perché comunque con Neanderthal, Cro-Magnon eccetera andiamo fino a 100.000 anni fa più o meno. Poi c'è tutta la questione dell'evoluzione, quindi da un certo punto in poi la scienza, un certo punto prima di un certo punto, dice non sono neanche uomini perché sono,
1: sì, esatto,
0: sono scimmie,
1: sì,
0: no? Le tre distruzioni secondo Casey, tre momenti. Prima distruzione circa 50.000 avanti Cristo, apparentemente accidentale, provocata da un'eruzione vulcanica innescata da un uso scorretto delle forze distruttive, cioè un surriscaldamento incontrollato della famosa pietra focaia.
1: Okay.
0: E mia pietra focaia, mi viene in mente sempre quella.
1: Sì, l'acciaierino magari.
0: Dico, ma come cazzo hai fatto a fare un casino? Vabbè.
1: No, ma è interessante. Dopo ti dico.
0: Comunque, già era tanto grande. Le letture collocano in questo periodo anche un incontro tra le nazioni della Terra per affrontare la minaccia rappresentata da enormi bestie preistoriche fronteggiate, secondo Casey, inviando raggi supercosmici da varie centrali. Ora, attenzione, qui stiamo dicendo che l'essere umano e le bestie preistoriche convivevano. E guarda caso, adesso troverò i riferimenti esatti, negli oggetti fuori posto, negli Oopart, oltre a tutti gli elicotterini anche disegnati, oggetti strani disegnati sui bassorilievi o prodotti come quello che hai fatto vedere prima, c'è anche una collezione di oggettini che sembrano giocattoli, dove ci sono uomini e dinosauri insieme. Quindi, come dire, guarda caso, come si dice, no, a Venezia dice che se più dedotte dice che ti sei imbriago, se è vero. Quindi questa cosa, che ovviamente hanno detto no, è impossibile, le datazioni sono diverse, cadute l'asteroide, sono spariti.
1: Che magari non era un asteroide.
0: Esatto.
1: Oh, cioè qua ci vuole un'apertura mentale incredibile, certo che però...
0: Poi, seconda distruzione, 28.000 avanti Cristo. Una lettura la colloca, una lettura quindi vuol dire che lui ha detto in due occasioni diverse, due datazioni diverse, una la colloca a 22.500 anni prima dell'attività egiziana descritta nell'Esodo e una a 28.000 anni prima di Cristo. Il continente già ridotto si frammenta in isole principali denominate nelle letture Poseidia e Arian. Distruzione finale, circa 10.000-10.500 anni fa, l'inabissamento delle ultime isole rimaste, evento a cui secondo gli autori farebbe riferimento lo stesso racconto di Platone.
1: Esatto.
0: Per cui, insomma, adesso se trovi una pietra focaia, salutala da lontano.
1: Esatto, o magari quello che ne rimane di sta pietra focaia.
0: Chissà che Sega abbia perso, perché
1: no, ma chissà che, capito,
0: se la trova Trump, siamo finiti.
1: No, beh, a parte quello. Ma che non sia là sotto, cioè per quando tutta appunto questa fonte di energia che non sia stata proprio lì, capito, nel triangolo delle Bermuda, rimasto qualcosa che abbia portato
0: sì.
1: a allora, adesso io avrò anche tempo,
0: attenzione,
1: di leggere qualche testimonianza, però
0: adesso
1: succede là
0: assolutamente
1: sotto.
0: Adesso la leggiamo, perché ovviamente con Casey in trance che raccontava ste robe gli hanno detto: senti, ma già che sei lì, com'era fatta sta roba? Per cui c'è tutta una lettura con dettagli tecnici abbastanza profondi di come era fatta questa cosa. Quindi
1: la pietra
0: alla fine sembra un laser, un laser a cristallo. Ok, quindi io ricordo, non so neanche se li fanno ancora o se hanno abbandonato completamente, a parte per l'utilizzo civile nostro, no? Il portachiavi, sì. Quello è un LED, sì. Ma i laser li facevano con i cristalli, li mettevano dentro delle camere riflettenti con degli specchi, c'era da un lato uno specchio semiriflettente, ok, quindi rifletteva ma non completamente, era dove usciva il raggio, e il tutto era circondato, questo cristallo era circondato da una lampada molto potente, e praticamente bombardando il cristallo con questa intensità di luce si creavano, il cristallo erano cristalli tipo di rubino, si creava un effetto foto, come si può dire, non fotoelettrico perché non c'era corrente coinvolta, però comunque gli atomi assorbivano questi, i fotoni e gli elettroni assorbivano questa energia e la facevano uscire di nuovo, però coerente. Quindi il raggio laser alla fine è luce, però è coerente. Quindi tutte le forme d'onda, tutte le onde hanno tutte la stessa frequenza, quindi è un colore solo, proprio monocolore assolutamente. Le onde sono tutte polarizzate nello stesso lato e vanno tutte nella stessa direzione e sono in fase una con l'altra.
1: Sì, ok.
0: Più o meno dalle descrizioni, è una descrizione sommaria, non vi mettete a fare le pulci a livello tecnico, però era una roba del genere. Questi avevano già...
1: bisogna capire in che modi dopo riuscivano a sfruttare questo tipo di energia.
0: Guarda, non entriamo nei dettagli perché facciamo...
1: Io qua fra poco c'è il cambio dell'ora, aspetta, vediamo, facciamo 8,
2: è ancora lì. Controcorrente sul mio...
1: Controcorrente, dice.
0: Controcorrente, esatto.
1: Oggi siamo in compagnia.
0: Potremmo usarlo come quando tiri i dadi per le risposte. Ogni tanto tiri su, ascolti una parola e ti dice...
1: Ma è quella giusta? Cioè, stiamo andando controcorrente a fare questa trasmissione. Allora, aspetta. Patrizia da Treviso. Qua. Allora, salve ragazzi. Felice di sentire che state trattando di Atlantide. Rudolf Steiner ne parla sia della sua esistenza e delle cause del suo sprofondamento nell'Atlantico. L'Irlanda è un suo residuo, e questo l'aveva detto anche un altro ascoltatore.
0: Infatti bevono come gli assassini.
1: Salve ragazzi, felice di sentire che state pensava che non fosse arrivato.
0: Sì, comunque c'ho anche il libro. Nel libro di Steiner no, ho trovato in questi libri ho trovato i riferimenti nelle bibliografie e non sono ancora riuscito a trovarlo, però vado in cerca.
1: Allora, adesso io c'è proprio in una conferenza che ha parlato di questa cosa qui e devo avere il libricino a casa. E forse sui registri di Akasha. Parla di questo.
0: Ah, sì,
1: qua.
0: sì,
1: sui
0: giusto.
1: Sui registri di Akasha. Vedi, Patrizia, se è quello il libro, ma allora è quello che ho a casa. L'avevo iniziato a leggere, però era davvero, giuro, molto complesso. Adesso manca 1:45. Io devo risolvere questo problema. Intanto metto una canzone, chiamo il boss e vediamo che facciamo. E dopo andiamo avanti. Intanto mettiamo. Guarda che si sta avvicinando. Possiamo mettere questi? No.
0: Sì. Madonna.
1: E allora vai di shout.
0: Come fai? C'è lì Tirza. Il mouse va automatico.
1: Via. È andato il cursore da solo. Via. A dopo.

0: 86 244.
1: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma... chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Le nostre esigenze evolutive, secondo me.
7: E infatti è partita ancora la registrazione, ragazzi. Allora metto un attimo questa canzone qui e dopo proviamo a continuare.
6: Non sarebbe neanche giusta la vita.

0: Allora, sfumo questi che erano i Journey, non sono riuscito a risolvere un bel niente, però dai, teniamocela così la radio, e con Franco che ci farà compagnia ogni tanto.
1: Siamo, allora, siamo un po' come la Mir.
0: La Mir?
1: Oggi. La Mir, la stazione spaziale,
0: ah,
1: quella,
0: sì, è quella presunta
1: tecnologia americana, tecnologia, sì, russa, tutto fatto. Andiamo avanti così oggi, vediamo.
0: Allora, dunque, leggiamo Fabio. Ecco, questo mi è piaciuto più di tutti. Ciao, ecco, adesso ho capito da dove deriva il Caigo, dal Kali Yuga.
1: Ciò sì, è uno degli effetti collaterali
0: della pietra focaia. Allora, ciao, sono Luca da Mira, sto pensando sull'argomento e mi è venuto un dubbio, ma se erano così evoluti con l'energia, perché non lo erano con le scritture e facevano ancora disegni? Ciao.
1: Beh, aspetta, appunto, aspetta, non lo sappiamo perché non si è rimasto niente. Cioè, no, se sparì nel fondo dell'oceano, non ci sono rimaste, non ci sono documenti attribuibili in qualunque maniera, ok? Poi
0: no, ma a parte che lui, perché pensa alla scrittura di oggi come mezzo di comunicazione univoco, ecco, che dopo non ci fossero dei altri modi per comunicare o per trasmettere le cose, comunque era una società molto più basata sullo spirito che sulla materia, da quello che comunque...
1: No, beh, aspetta, ti dico, sono già in quattro autori diversi che in modi diversi dicono sì, metà non si sa, certi erano basati sullo spirito,
0: quando
1: e gli altri erano basati, pare che abbiano litigato con la pietra focaia in mano, si è venuto fuori un casino.
0: No, però adesso dai ritrovamenti, quelli effettivamente che sono rimasti, sia nella parte africana sia nella parte sudamericana, si sono trovate appunto delle coincidenze per quello che sono poi i disegni, le rune o comunque...
1: Allora sì, ci sono anche addirittura delle, sì, coincidenze, sì, linguistiche che,
0: esatto,
1: ho in un altro libro dove, sì, da un lato dell'Atlantico e dall'altro lato dell'Atlantico un sacco di cose si dicono con delle parole molto simili.
0: Esatto.
1: Questa è un'altra. Comunque, se vuoi, ho una piccola chicca qui.
0: Vai, vai.
1: A proposito, il terzo libro è di Laurent Glossy, Les Géants et l'Atlantide, è francese, e i giganti e l'Atlantide. La cosa carina di quello che dice, perché ce n'è, la teoria centrale è che le grandi costruzioni megalitiche del mondo, le piramidi egizie e mesoamericane, i siti di Karnak e Stonehenge, piramidi della Bosnia e Erzegovina, siano opera di una razza di giganti realmente esistita in una cornice cronologica compressa, diluvio universale collocato nel terzo millennio avanti Cristo, piramidi di Cheope costruita circa due secoli dopo. Glossy propone inoltre, tramite le ricerche dell'architetto Joel Berto, la tesi secondo cui i blocchi delle piramidi egizie sarebbero stati colati anziché scolpiti. Quando ho fatto sta cosa? Nota, parentesi. Quando ti ricordi quel giochino che si faceva a scuola con la carta, il foglio quadrato che lo piegavi scrivendo delle robe, mm-hmm, e veniva fuori, mm-hmm, sto cosino che ci mettevi quattro dita, mm-hmm, e aprivi in un modo o nell'altro, sì, e c'era, sì, un... Però quel cosino lì, se non l'avevi fatto tu, quando lo scartavi, lo riaprivi, veniva fuori un foglio che ho scritto. Cioè, praticamente da qua ho cominciato a vedere pullulare nomi, gente, cose già viste, teorie già sentite, sì, punti di contatto con gente che non può essere che se gabbia a parlare in alcun modo.
0: E sono arrivate alle stesse conclusioni.
1: La cosa più importante, secondo me... Questa è una cannonata, ho provato anche ad approfondire ma non sono riuscito a trovare del materiale degno di nota. Glossy riporta la tesi del pastore tedesco, un pastore tedesco,
0: tedesco,
1: nel senso uno che c'aveva della gente in chiesa, ecco, non un pastore tedesco.
0: Ma, ecco, siamo credibili.
1: Jürgen Spanout, L'Atlantide retrouvé, secondo cui il racconto di Platone deriverebbe da documenti egizi originali in parte identificabili con i bassorilievi del tempio di Medinet Abu raffigurante i popoli del mare, un'identificazione diversa da quella adottata da Casey e da Perrone. Nessuno dei due ha parlato di sta roba qua. Quindi, Gera, Solone che ha detto al nonno,
0: ma Solone oppure, ha parlato con i sacerdoti egiziani. Guarda che questo
1: anche perché si sentiva solo, quindi.
0: No, il racconto è tramandato e è riportato dai sacerdoti egiziani.
1: Ecco, e quindi qua direi che ci siamo allargati. Tra parentesi, ci sono tracce anche in Sardegna, quindi i giganti, Atlantide, i giganti. Adesso al di là delle teorie strampalate,
0: siamo in tema anche l'Odissea.
1: Esatto, è bravo, esatto.
0: Tiriamo fuori il film di Nolan.
1: Chi è stato? Nessuno, a posto.
0: però nel racconto appunto di Omero,
1: sì,
0: i giganti si collocavano, sì, siamo nella Magna Grecia, siamo nella, in Italia, nella parte Etrusca.
1: Allora,
0: forse Etruria, da quelle parti.
1: Fermite.
0: Attenzione.
1: Perché qua i tentativi di porre l'attenzione su oggetti molto strani e i tentativi di sviare l'attenzione da oggetti molto strani e la gente che ci ha ricamato dicendo un sacco di stupidaggini riguardo ai giganti si sprecano, ok? Perché pare non solo che ci siano sepolture grandissime di esseri che dici, ma questo, scusa, cosa gli davi da mangiare? Eccetera. Ho qui con me Dizionario dell'Italia Misteriosa e anche Guida ai luoghi misteriosi d'Italia, tutti e due di Umberto Cordier, in cui dice che in più di qualche luogo ci sono degli archi costruiti da delle cose che pare che fossero costole di giganti.
0: Porca vacca.
1: E questo e qui e ciao.
0: E qui non so neanche qui. Che pezzo musicale.
1: No, qui si apre. Ce l'ho io se vuoi. In the evening. No, Led Zeppelin. Ok. Sì, trovo le bello. Cioè, adesso c'è un'intera intanto esistono gli OPART, quindi gli out of place artifact, che sono solo una delle migliaia di cose, tipo le pietre di Ica, tutti questi oggetti che i giocattoli andini, no, di gente che secondo noi viveva nella foresta, ok, avevano un livello di tecnologia, però su isogato e avevano l'F-14. E uno dice che strano.
0: Anche avevamo parlato delle lenti l'altra volta, dei cristalli.
1: Non solo
0: sono stati levigati,
1: i cristalli levigati, ma i resti ossei.
0: No, su questa cosa dei resti ossei,
1: dei giganti, presunti giganti, ripeto, allora, uno pare che ci siano dei movimenti di alcune associazioni tipo lo Smithsonian Institute, che pare abbiano fatto di tutto per distruggere siti dove c'erano dei ritrovamenti che non avrebbero lasciato dubbi. C'è della gente che si è inventata che la costola della balena fosse la costola del gigante, perché la Proloco gli ha detto: guarda, non viene nessuno, inventati qualcosa, e hanno fatto sta roba così la gente andava a vedere. Però ci sono anche nel mezzo delle cose vere, ma non solo dei giganti, anche di un sacco di esseri, ok? Quindi dinosauri, squali, preistorici, molto grandi. C'è tutta una fetta di argomenti da approfondire esclusivamente su questo, quindi ti ho detto il giochino di carta, questo lo apri.
0: Ma adesso, se noi questi qui gli abbiamo messo la curiosità, adesso leggerò qualche altro messaggio che è arrivato nel frattempo, dove possono andare a guardare, dagli qualche riferimento, perché qui
1: devo trovarlo.
0: Alla fine dobbiamo riscrivere i libri di storia.
1: Vado a trovarlo. Beh, vabbè, in Sardegna ci sono le tombe dei giganti. Io sono stato da bambino, ma mi ricordo che c'era questo sito, oltre ai nuraghe e tutte le cose, e a essere stati comunque una popolazione un po' particolare come cultura, un po', ho capito che
0: no,
1: è un'isola,
0: cosa dei giganti,
1: ma non hai dei grossissimi contatti con quelli intorno, cioè com'è che ti è venuta di fare?
0: No, ma questa cosa qua cioè, mi darebbe la spiegazione a quello che dicevamo prima delle mura ciclopiche, quelle lì che troviamo ancora adesso, che diciamo ok, quelle adesso l'avevo cercato prima, quello che c'era appunto in Sud America, in Perù, ecco, che quei massi che li ha portati lassù.
1: Allora fermi te.
0: Quello, la piramide, la Stone Age. Abbiamo risolto tutte queste serie di misteri.
1: Abbiamo risolto. Abbiamo visto che la tana del bianconiglio è profonda un bel po'.
0: Allora, le notizie che vi porto appartengono al Cerchio Firenze 77 tramite il medium Roberto Setti, i quali maestri disincarnati portarono conoscenza molto alta notte che pochi insegnamenti furono così complete. Parlarono tramite Roberto per 37 anni. Di cui era molto appassionato anche il caro Franco. Ecco perché ritengo che le notizie su Atlantide sono attendibili. E infatti sì, ma
1: quelle di Casey che parlava di Atlantide.
0: Sì, qua parla del medium Roberto Setti.
1: Sì, beh, il cerchio Firenze 77 adesso, per chi è un po' curioso come me e quando trovo un indizio lo segue, quindi ero partito con i giganti, sono andato a finire da tutta un'altra parte. Sì, Firenze 77 era una realtà medianica, non so se ci sia ancora, a dire il vero.
0: Allora,
1: della Gran Tartaria, la Gran Tartaria,
0: ah,
1: ok.
0: Ma parli dell'Asia allora?
1: No, beh, vabbè, sì, ma qui praticamente tiriamo il volume sulla biblioteca, sì, si apre la paratia, entriamo in un'altra biblioteca con altre cose.
0: Siamo in un'altra dimensione, come quegli aerei che sono spariti.
1: Esatto, esatto.
0: No, ma dopo aspetta che devo leggere una testimonianza che
1: vai.
0: Aspetta. Allora, io intanto finisco di leggere questo. Le montagne di Atlantide sono gli arcipelaghi di varie isole.
1: Eh sì.
0: Potrebbero essere state fonte di ispirazione del cartone animato in voga negli anni 80. Conan, il ragazzo del futuro. No, grande.
1: No,
0: ma
1: l'ultimo
0: me lo son visto.
1: Sì,
0: ma Miyazaki questo qua.
1: Eh beh, sì, Miyazaki.
0: No, questo è uno dei roba. Primi che ha fatto Miyazaki. Questo qua è bellissimo, sì. Conan, il ragazzo del futuro.
1: Ma io lo guardavo. Io lo guardavo quando lo facevo. Tu te lo sei guardato su internet, io lo guardavo live.
0: Sì, esatto. Poi vabbè, 80 music.
1: Ok, vabbè, della Gran Tartaria. Ce lo mettiamo nella to-do list, ok?
0: Esatto. Oh, abbiamo finito qua in Italia.
1: Anzi, guarda, permettimi, prima...
0: No, ma vai, intanto io... Guarda, io cerco un attimo.
1: Ti ho portato, perché adesso non so quant'è che possiamo andare avanti.
0: Oh, andiamo avanti, ma tanto lui sta qua fino alle 6.
1: No, vabbè. Sui maroni, nel senso...
0: No, intanto è arrivato
1: ci sarebbe tantissimo
0: in regia che praticamente sta dicendo, ok, questi sono pazzi, forse l'uscita è per di là, adesso... torno indietro, ma adesso non ammanettiamo. Allora, aspetta, tu vai di quello che devi dire che io vado avanti a cercare la testimonianza, perché secondo me
1: concludo brevemente. Vai. Innanzitutto ci tengo a dire ho detto boh, chissà, io faccio delle ricerche in vario modo, adesso in questo caso qui ho usato delle tecniche, poi non mi sono assolutamente fidato di quello che mi è stato dato dall'amico intelligente, per cui anche il modo in cui gli poni le domande, come fai le cose, poi tornare sulle stesse cose che ti vengono dette, incrociarle con altre informazioni, insomma c'ho tutta una serie di tecniche. Io vi direi a voi che ascoltate, non ascoltate e basta, se siete curiosi provate a fare delle ricerche,
0: non
1: se non avete
0: per buono che c'è più soddisfazione anche.
1: Assolutamente, e poi chissà dove puoi andare a finire. E ho aperto una mail proprio perché se qualcuno vuole scrivere qualcosa e dire ma come potrei fare a fare sta cosa, non lo so, e appunto la mail è indagando@proton.me, proton come i protoni, me come me, insomma, nel senso
0: grande.
1: Però, ma non l'ho fatta io, comunque come il pastore tedesco non c'entra. Lasciami che ti finisco.
0: Sì vai stavo cercando.
1: Ho il libro per la prossima puntata, perché c'è di più.
0: Ma questo me lo devi lasciare?
1: No, questa è copia mia. Te ne regalo una. Da Atlantide a Shamballa, un'antica rete di gallerie sotterranee parte dal Tibet e torna al Tibet attraversando il misterioso regno di Agarti. Agarti la mettiamo assieme alla Tartaria nella to-do list, ciao. La cosa, il punto di contatto, perché sono rimasto folgorato quando ho preso questo libro qua. Ho avuto modo di vedere in passato vari filmati che parlavano degli UFO, dell'area 51, di tutta quella che è l'attività cosiddetta recente e incentrata più o meno negli Stati Uniti, no? Ma perché l'area 51? Ma che cavolo hanno da fare gli americani con i dischi volanti e questo e quello e quell'altro? Uno di questi spiegava, perché dicevano, ho capito, ma com'è che fai a fare queste cose? Com'è che fai a spostarti da un posto all'altro, non ti vede nessuno? E aveva detto, hanno scavato delle gallerie sottoterra, gallerie lunghe migliaia e migliaia di chilometri. I militari, aiutati da questi amici che gli hanno dato, che sono venuti giù dal disco, e gli hanno dato una tecnologia per riuscire a fare una cosa del genere, perché adesso come adesso, se mi scavo un tunnel, bisognerà che butta la terra in qualche parte. Giusto?
2: Giusto.
1: Il materiale di risulta di una galleria che collega due basi americane a livello sotterraneo, lunga migliaia di chilometri. Cosa hai combinato? Hanno qualche... E questo tipo diceva, le pareti delle gallerie sono incredibilmente lisce. Non si capisce, sembrano disintegrate. Non sembra che tu le abbia erose, tipo con qualcosa di meccanico. Sembra che tu abbia usato qualcosa come un... Non lo so, è sparita la terra.
0: L'antimateria.
1: L'antimateria veniva fuori un casino, dopo ti lo spiego. Aspetta, questo è il filone. Prendo questo libro qui, anche io ho trovato sulla bancarella. Se trovate libri sulle bancarelle, comprateli subito. Un'antica rete di gallerie sotterranee, c'è questo che ha fatto tutte delle ricerche di tutti i posti, guarda caso, sono sulle coste, le due coste del Pacifico, e poi vanno fino anche al Tibet, ok? E le gallerie, uno di loro l'ha trovato, ne ha trovato una, un geologo fatto sta, che era lì per fare degli esami, ha trovato sta specie di grotta, dice... Grotta, scusa, ma cos'è sta roba? Va dentro, ok? Ed è liscia. È strana, non sembra scavata. Usa il suo martello da geologo perché non capiva neanche che roccia fosse. Ha detto, ne rompo un pezzetto come fanno i geologhi, mi porto via la pietra e l'analizzo. Sega, rotto il martello. Non è stato in grado di portare via un pezzetto. E guarda caso, queste gallerie descritte in questa maniera sembrano le stesse che descrivono nelle videocassette.
0: Vabbè.
1: Ta-da.
0: Ta-da. Allora, adesso io invece vi racconto qualcosa che magari può avvicinarsi alla... insomma, le cose di tutti i giorni, perché allora volevo raccontarvi la testimonianza di uno che di un capitano, ecco, di un rimorchiatore, e anche quella di un pilota. Ecco, quindi allora, intanto
1: riguardo all'esparizione nel triangolo delle Bermuda.
0: Sì, parliamo sempre del triangolo delle Bermuda. E allora, sentite qua, ci vorrebbe una bella musichetta di sottofondo, però adesso non ho gli strumenti per cercarla. Se vuoi mettere qualcosa, provaci tu, e dopo io alzo questo cursore. Allora, ci trovavamo sulla via del ritorno tra Puerto Rico e Lauderdale. Eravamo stati in mare per 3 giorni, rimorchiando una chiatta vuota che aveva trasportato nitrato di petrolio. Io ero a bordo del Good News, un rimorchiatore di 2000 cavalli, lungo 49 metri. La chiatta che stavamo rimorchiando pesava 2500 tonnellate ed era collegata con un cavo lungo più di 300 metri. Ci trovavamo sulla Tongue of the Ocean, dopo aver oltrepassato le Examas, su una profondità di circa 600 braccia. Nel pomeriggio il tempo era buono e il cielo limpido. Io ero andato per qualche minuto nella cabina dietro il ponte, quando sentì un gran vociare. Poco. Tanto, suspense.
2: Alza un po'.
0: Eccolo qua. Ci siamo. Adesso... Sì, è giusto, giusto. Facciamo un po' di... Proprio
1: vai, perché non dura così tanto.
0: Partiranno le chitarre elettriche. Che cosa diavolo sta succedendo? La prima cosa che guardai fu la bussola, che stava girando in senso orario. Non c'era ragione perché capitasse una cosa simile. Avevo sentito dire che l'unico posto oltre a questo dove il fenomeno si manifestava era St. Lawrence River a Kingston, dove un gran deposito di ferro, o forse un meteorite sul fondo, fa impazzire le bussole. Non sapevo che cosa fosse successo, ma certamente si trattava di qualcosa di grosso. Sembrava che l'acqua arrivasse da tutte le direzioni. L'orizzonte era scomparso. Non potevamo vederlo. Non potevamo vederlo. L'acqua, il cielo e l'orizzonte si confondevano insieme. Non riuscivamo a capire dove eravamo. Di qualunque cosa si trattasse, carpì, rubò o prese a prestito tutto dai nostri generatori. Tutte le fonti di elettricità smisero di produrre energie. I generatori continuavano a funzionare, ma noi non riuscivamo a ottenere nessuna energia. Io ero preoccupato per la chiatta. Era solida, ma non riuscivo a vederla. Sembrava coperta da una nuvola. E intanto le onde sembravano più agitate che negli altri punti. spinsi le valvole al massimo. Non sapevo dove stavamo andando, ma volevo allontanarmi in tutta fretta da lì. Pareva che qualcosa volesse tirarci indietro, ma non riuscisse a farcela. Vedi? Abbiamo messo la musica troppo forte. Eccolo qua, grande ragazzi. Perché sono senza cuffie, non mi sono armato. Non vi è mai successo? Nell'area nebbiosa dove si sarebbe dovuto trovare il rimorchio, l'acqua era agitata, sebbene le onde non fossero alte. Non potrete chiamarmi un eroe, ma io non sarei ritornato indietro per scoprire che cosa stesse capitando lì. Non vi è mai successo che due persone vi tirassero per le braccia in direzioni opposte? Avevo la sensazione che ci trovassimo in un posto o in un punto che qualunque o qualcosa voleva e che qualcuno o qualcosa volesse che noi fossimo in un posto diverso da quello in cui stavamo andando. Poi l'interlocutore qua, c'era una specie di luce verdastra all'orizzonte? No, era lattiginosa. È tutto quanto questo posso dire, non stavamo badando ai colori in quel momento. Dopo aver lasciato quel posto, dovemmo caricare le batterie, fui costretto a gettar via 50 pile per le torce elettriche. E poi le venne in mente il triangolo delle Bermude? Sì, era l'unica cosa a cui riuscivo a pensare in quel momento. Mi dicevo, mio Dio, io sono un'altra statistica. Ecco, questo qua invece è un altro, invece di un pilota. Nel novembre del 1964 ero un pilota della Sunline Aviation of Miami. In quel periodo accompagnai a Nassau un gruppo di persone con un volo charter. Poi dovevo ritornare. Feci scendere i passeggeri e partì dall'aeroporto di Nassau poco dopo il tramonto. L'aria era limpida e le stelle brillavano. Seguivo la rotta sul VOR, variabile omnidirezionale di Nassau, per intercettare il VOR di Bimini durante il percorso. Circa le 9.30 di sera passai sopra la punta settentrionale dell'isola di Andros e potevi vedere le luci di alcuni centri abitati. Mi ero messo in orizzontale a circa 2500 metri di altezza e stavo sistemandomi per un volo normale, ma dai 50 agli 80 km dopo Andros, mentre puntavo direttamente su Bimini, cominciai a notare qualcosa di insolito, come un lievissimo brillio sulle ali. Da principio credetti che fosse un effetto creato dalle luci della cabina, che scintillavano attraverso i finestrini di plexiglass colorato, perché le ali avevano un aspetto traslucido, sembravano di un pallido verde azzurro, sebbene in realtà fossero verniciate con un bianco brillante. Nel corso di 5 minuti circa questo bagliore crebbe di intensità, fino a diventare così scintillante da rendermi difficile la lettura degli strumenti. La bussola magnetica cominciò a girare, lentamente ma costantemente. Gli indicatori del carburante, che al momento del decollo segnavano pieno a metà, ora segnavano pieno. Improvvisamente il pilota automatico fece virare l'aeroplano a destra, perciò dovetti staccarlo e far funzionare a mano l'apparecchio. Non potevo fidarmi di nessuno degli strumenti governati elettricamente, perché erano del tutto guasti o impazziti. Presto l'intero aeroplano divenne luminoso, ma non si trattava di una luce riflessa, il bagliore veniva dall'aeroplano stesso. Ricordo che quando osservai le ali dai finestrini vidi che non brillavano soltanto di una luce verde-azzurra, ma sembravano persino sfocate. A questo punto non potevo più contare sul mio autogiro, né sugli indicatori dell'orizzonte e dell'altitudine. E siccome era notte e io volavo con l'orizzonte artificiale, non avevo più un orizzonte verso il quale dirigermi. Il brillio era così intenso che non potevo più vedere le stelle. Feci l'unica cosa che potevo fare, cioè abbandonare i controlli e lasciare che l'aeroplano volasse verso qualsiasi direzione avrebbe preso. Il bagliore aumentò in un crescendo accecante di luce, durò per 5 minuti circa, poi a poco diminuì. Non appena il bagliore cessò, tutti gli strumenti ripresero a funzionare normalmente. Controllai tutti gli interruttori, nessuno era saltato, i fusibili non erano esplosi. Mi resi conto che l'apparecchio funzionava regolarmente. Quando gli indicatori del carburante ripresero a segnare che i serbatoi erano pieni a metà, la bussola magnetica si stabilizzò, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono solo due delle testimonianze che sono contenute all'interno di Bermuda, il triangolo maledetto, veramente interessante, oltre che un'altra testimonianza, ma ve la dico io. Insomma, era di un volo bellissimo sto qua, che praticamente è scomparso dal radar, tanto che la torre di controllo per 5 minuti, oddio, dove sono finiti questi qui, no? Uh-huh. Cioè per 5 minuti sono spariti, uh-huh. No? E dopo alla fine sono ricomparsi, sono atterrati, li aspettano all'aeroporto, oh, sì, siete finiti, sì. Siete finiti.
1: Questa è...
0: tutti increduli, e lui dice, ma cosa c'è? Non è successo niente, no? e alla fine detto no, per 5 minuti siete spariti dal radar, non vi abbiamo più tracciato, eccetera. Sono andati a controllare gli orologi di bordo, cazzo, erano sfasati di 5 minuti questi qui, capito?
1: No, no, sono spariti 5 minuti nel tempo.
0: Esatto, 5 minuti nel tempo.
1: Sono spariti
0: 5 minuti.
1: Interesting.
0: Mamma mia, e questo, e tante altre, capito? Tutte lì, cioè tutte quante lì. No, incredibile.
1: L'ultima cosa velocissima, sì, che mi hai chiesto così, boh, le costole dei giganti in Italia.
0: Ok.
1: Ok, pare che ce ne sia uno al Duomo di Petralia Soprana in Sicilia, ma ce n'è una molto più vicina, l'Arco della Costa a Verona. Nel centro storico di Verona, tra Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori, ho controllato, si chiama così, come da a Padova.
0: Sì.
1: Un arco collega il Palazzo della Ragione alla Domus Nova e da esso pende, sospesa da un ballatoio, un'enorme costola, da cui l'arco prende il nome ed è documentato che fosse lì fin dal Settecento. Attorno all'osso sono fiorite diverse leggende, che si tratti della costola del demonio portata a Verona dai crociati veronesi di ritorno dalla battaglia di Lepanto del 1571, che sia il resto di un mostro trovato sui vicini monti Lessini, posto lì a protezione della città, o più semplicemente che fosse l'insegna pubblicitaria di un'antica spezieria, poiché la polvere ricavata dalla ossa di balena era ritenuta, secondo la medicina dell'epoca, dotata di proprietà curative. Una leggenda popolare vuole che l'osso cadrà sulla testa della prima persona pura di cuore che vi passerà sotto. E quindi è ancora là, è interessante.
0: È dal
1: Settecento che è lì, non è mai caduta.
0: No, ma perché è l'unico puro di cuore, caspita, vorrei preservarmelo, perché...
1: No, appunto, c'è anche, o lo sanno, gli fanno fare il giro, dicono no, tu non passare lì, oppure non che ne sei proprio, insomma. Vabbè. Gli esami disponibili indicano che si tratti con ogni probabilità di una costola di balena o di un grande cetaceo.
0: Ok, ascolta, di sicuro, allora io comunque vado avanti a fare altre 3 trasmissioni, quindi siamo il 31 luglio, quindi ci vedremo il 14 agosto, poi il 28 agosto e poi, per finire in bellezza, l'11 settembre, vabbè. Ok, dico questo. Però adesso andiamo avanti fino alle 18, cambiamo argomento, abbiamo un ospite qui che sta aspettando pazientemente, intanto vi lascio con gli U2 e dopo a fra pochissimo.

0: Eccoci qua, allora abbiamo sfumato questi, questa era Where the Streets Have No Name degli U2, bellissima. Allora cambiamo completamente argomento, ma neanche così tanto, perché ci spostiamo a Miami, ok? E in verità pare che l'ospite sia a Miami, ma allora abbiamo davanti a me Mirko. Ciao Mirko, proviamo il microfono un attimo.
1: Sì, ciao a tutti, buongiorno.
0: Ecco, allora mi raccomando parla vicino, riprova.
1: Sì, certo.
0: Perfetto, ottimo. Allora, Mirko ci racconterà oggi un po' la sua esperienza che ha avuto nel campo, insomma, lavorativo, ma anche nella vita. Insomma, quanti anni hai passato a Miami?
1: Io sono stato esattamente 12 anni.
0: Però. E quindi sei tornato esattamente quando?
1: Sono tornato esattamente nel 2020. Io sono stato dal 2008 al 2020.
0: Ok. Ecco, allora, quindi tu sei partito perché, insomma...
1: Sì, non ero felicissimo sinceramente in quel periodo, ho provato a fare l'università, non è andata, ho provato tre differenti indirizzi, non andava, e quindi non avevo tanto da perdere, poi mi ha affascinato sempre l'America. E, l'inglese ho la fortuna di saperlo sin da piccolo perché mi piacevano tanto i film e me li guardavo sempre in originale, quindi così ho imparato l'inglese e niente, mi sono detto sai che c'è, c'è riuscita tanta gente, non la vedo una cosa...
0: Hai preso il volo di solo andata.
1: Esattamente, io lo sapevo di non tornare, però non l'ho detto a nessuno perché comunque sia c'è la legge che dopo 3 mesi è il massimo visto turistico, devi rientrare. Però mi ero già informato su internet che praticamente in America...
0: Del modo e del come, esatto.
1: Sappiamo tutti che l'America è stata fondata dagli immigrati, quindi si
0: quindi
1: può fare...
0: Quindi c'è una certa tolleranza da quel punto di vista.
1: Esattamente, se tu, comunque... i modi ci sono. Però chiaramente non ti devi far not-

0: rimanere, e quando sono arrivato subito ho cominciato a chiedere in giro come ci si muove, perché cominciai a cercare lavoro e tutti mi dicevano ci devi portare i documenti, e dicevo ma i documenti non ce l'ho, e loro mi rispondevano beh allora li devi trovare, li devi fare. E io dicevo ma cosa intendi, chiedevo a vari manager, a vari proprietari di locali, e loro mi rispondevano tutti devi vedere tu, te la devi cavare tu. Quindi lì capii che c'è dietro qualcosa, perché tutti mi rispondevano così, tutti mi dicevano ci devi portare i documenti, sapendo bene che io non li avevo. Quindi dicevo ma perché me li stanno chiedendo, perché comunque sia dopo ho scoperto che tranquillamente si possono fare, e c'è il modo di
1: aggirare insomma questa cosa qua.
0: E tutti mi mandarono, perché Miami Beach è molto piccola, si può fare a piedi in 3-4 ore e l'hai girata.
1: Quindi
0: tutta.
1: Tu, stiamo parlando di Miami Beach, intendi l'isola?
0: Esattamente.
1: Intendi l'isola.
0: Esattamente.
1: Tu eri sull'isola.
0: Io ero sull'isola,
1: non ero di Miami, perché è una cosa completamente diversa.
0: Esattamente.
1: La terraferma,
0: esattamente.
1: Anche il modo di vivere, lo stile di vita che c'è su quell'isola.
0: Esattamente. Miami Beach, praticamente chi ci vive, 90% di chi ci vive sono le persone che lavorano nel turismo per tutti quei locali di cui è piena Miami Beach. È un po' come Las Vegas. A Las Vegas non ci vive la gente, a Las Vegas ci vive chi ci lavora, e ci sono i locali per i turismi, per il turismo.
1: Locali che immagino staranno
0: aperti H24 ore. Esattamente, esattamente.
1: È un'isola che non dorme mai, c'è come un parco giochi eterno.
0: Esattamente. Quella
1: e tu hai vissuto tutti questi anni?
0: Io stavo da Dio, mi piaceva tantissimo. Io andavo a fare la spesa molte volte di notte, finivo di lavorare alle 3 di notte, andavo a fare la spesa con tranquillità. Mi piaceva questa libertà di non avere orari. È bello, perché anche sai, lavorando nella ristorazione ti ritrovi che non puoi mai, cioè lavori a pranzo, lavori a cena, sei bello bloccato durante la giornata. Invece sapere che finisci anche alle 2 di notte, alle 3 di notte, e puoi fare qualsiasi cosa, dalla lavarti la roba, andare al supermercato a comprarti da mangiare, insomma puoi fare quasi tutto, non ci sono, chiaramente.
1: Ma ti consumi, caspita, a fare uno stile di vita così? Io morirei dopo.
0: No, ero semplicemente adattato, dormivo molto di giorno tranquillamente, avevo girato semplicemente il giorno con la notte, e insomma
1: sì, alla fine insomma, però ti sei in qualche modo trovato. Ma
0: sì,
1: mi dicevi che addirittura il primo periodo, no, che è quello quando sei arrivato lì, insomma, quindi che ti brillavano gli occhi dall'euforia della cosa,
0: chiaro,
1: no? Quindi
0: chiaro.
1: Funzionava che poi si guadagnava tanto, insomma, parecchio, però allo stesso tempo si spendeva parecchio,
0: certo,
1: perché la testa,
0: certo,
1: tutto sommato dopo non c'è molto in certe circostanze.
0: Certo, purtroppo sono anch'io caduto nel gioco, nel gioco del quando entrano facile escono altrettantamente facilmente, e quindi potevo sicuramente, avendo una testa differente, potevo mettermi da parte
1: un bel po'
0: di soldi,
1: perché mi dicevi che addirittura c'erano delle serate che tra mance e
0: io ci sono. Normalmente si diceva la regola che nella comunità italiana specialmente si diceva che per convenire a stare a Miami devi almeno fare $1,000 a settimana.
1: Porca vacca.
0: $1,000 erano il minimo per giustificare
1: la tua permanenza.
0: Il fatto che sei immigrato, sei andato da tutto e tutti, perché insomma non certo per 100 euro in più, perlomeno devi arrivare, l'obiettivo di tutti era perlomeno avere $1,000 a settimana, che sono $4,000 al mese. Calcola che un affitto costava tra i 700 e gli 800, quindi puoi ben capire che ti rimaneva molto più della metà dopo aver pagato le utilità, luce, gas e tutto, cosa che in Italia a me non mi capiterebbe mai di rimanere con così tanto stipendio da poter gestire in altro modo, insomma.
1: Sì, è che comunque il tuo stipendio era fatto dalle persone che ovviamente consumavano.
0: Esattamente.

0: dalle classiche posti, tip, dalle classiche tip,
1: dalle classi?
0: Dalle classiche tip, si chiamano tip, le mance.
1: Ah, ok, ok.
0: Le mance, scusate, le mance, che sono in America sono obbligatorie. Quindi c'è la possibilità, la legge dice questo, che il ristorante, il locale, la discoteca ha il diritto di mettere il 20% dello scontrino come tip per chi ha servito il cliente.
1: Addirittura.
0: Quindi lavorando in questo business, tu sai che a fine serata, se hai venduto, io ho lavorato tantissimi anni nei bar, se il mio bar vendeva, non lo so, 3, 4, 5 mila dollari, io prendevo il 20%. Ovviamente non andavano tutti a me, ma andavano anche a chi mi aiutava. Poi certo, era una catena.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: a mia volta dovevo dare una piccola percentuale ai barback, che sono quei ragazzi che aiutano il bar ad andare, ti riempiono il ghiaccio, ti cambiano le bottiglie, ti aiutano.
1: Quelli era come una grande società alla fine, cioè come
0: sì,
1: essere
0: sì,
1: quasi in società, non dipendente quasi un po'.
0: Però molta gente non capisce, dice sì, vivi di mance, non voglio vivere di mance sperando che la gente mi... No, il 20% ti è
1: garantito.
0: Garantito. C'è la possibilità per legge che un cliente possa dire, sai che c'è, non te lo voglio dare, però capita veramente raramente, però ha il diritto di rifiutare il 20% a chi lo ha servito.
1: Per esempio, cioè, il modo di fare di queste persone che
0: sì,
1: entravano nei locali, che magari erano persone veramente che avevano tanti soldi
0: sì, sì,
1: da spendere,
0: sì, sì,
1: e
0: non c'erano,
1: no, certamente, cioè, alcune volte dicevi che questi soldi venivano proprio
0: sì. Ho visto tanti soldi volare anche a me. Anche un piccolo consiglio che davi a un cliente si dava in cambio di una stretta di mano, la classica stretta di mano. Io e tutti i ragazzi della comunità che facevamo questo lavoro eravamo molto esperti nel riuscire a lavorare come un po' come concierge, in modo tale quando la gente diceva senti, ma io vorrei divertirmi, vorrei, noi avevamo tutte le risposte, così ci arrivava la classica stretta di mano e eravamo tutti felici. Quindi
1: caspita,
0: quindi eravamo ben informati sulla vita di Miami Beach, perché si sa che insomma
1: le persone che vanno lì per divertirsi.
0: Esattamente.
1: E tra queste persone comunque tu hai incontrato anche delle celebrità, no? Giusto?
0: Sì. Ho lavorato per una festa di Dennis Rodman, non so se te lo ricordi, era un
2: dell'NBA.
0: No, Dennis Rodman, il giocatore dell'NBA, quello che aveva i capelli verdi, tutto pieno di tatuaggi.
2: Rodman. Ok, sorry.
0: Sì.
2: Beh, dai.
0: Molto famoso, Rodman, pieno di piercing, un tipo proprio assurdo.
1: E poi?
0: Poi per quanto riguarda gli italiani,
1: per quando... ex cestista e allenatore statunitense.
0: Sì.
1: Ah, questo qua, ok.
0: Poi sempre dell'NBA abbiamo visto Magic Johnson.
1: Quindi giocatori dell'NBA.
0: Giocatori dell'NBA, ecco, un po' come i calciatori.
1: Stavo dicendo che l'NBA lì in America è un po' esatto come il calcio qua.
0: Esattamente, i giocatori dell'NBA regolarmente visitano, anche quelli del football, visitano Miami appena hanno la libertà dalla stagione, giusto, si vanno lì a divertire,
1: sì,
0: a spendere i loro soldi.
1: Sì, no, perché dietro la cosa che capisci, cioè ci vedo veramente una cosa aiuto, cioè no, nel senso un materialismo veramente incredibile, perché stiamo parlando dell'uso del denaro, no? Di persone,
0: sì,
1: che guadagnano veramente tanto,
0: sì, sì,
1: come i calciatori, come questi,
0: sì,
1: e dopo in che modo, no? Cioè viene speso in una
0: maniera
1: che a volte viene anche buttato, che si potrebbe fare qualcosa di eticamente anche, ma anche per se stessi potrebbero valorizzarsi anche di più come persone a livello umano, penso io.
0: No,
1: ecco.
0: ma quando cominci a lavorare per questi locali vedi delle cose che inspiegabili. Un divanetto con un paio di bottiglie di vodka viene a costare anche 3-4 mila dollari.
1: Madonna.
0: Una bottiglia di vodka che al negozio di liquore ti costa 10-15 euro. E tu, perché stai dentro a quel locale molto pregiato, nel top di un grattacielo, magari con una vista di Miami fantastica dell'oceano,
1: e con le ragazzine attorno.
0: Esattamente. Quindi per avere la possibilità di possedere un divanetto così per poter
1: esclusivo,
0: esatto, si arrivavano a pagare cifre esorbitanti. E quindi puoi ben capire che noi, lavorando, stando sempre là in mezzo a questa via vai di soldi, ci arrivava una bella cifra e quindi eravamo tutti contenti, insomma. Penso comunque che... stavo raccontando, sì, che quando sono arrivato, il discorso dei documenti, dopo poco che tutti mi chiedevano questi famosi famigerati documenti, mi è stato detto: guarda, i documenti li devi fare, c'è il più famoso, è un negozio di materassi
3: quando ha detto i documenti li devi fare, io per un attimo ho visto lui con la stampante che
0: sì, sì, sai, sì,
3: cioè li devi, guarda, fare i tanti, documenti li
0: esatto,
3: fai, cioè,
0: esatto,
3: a casa ti metti,
1: non
3: diciamo,
1: era tanto lontano da questo,
0: comunque. Esatto, esatto. Esatto. E quindi c'era questo famiglio.
3: Compravi il materasso e sì,
0: in omaggio c'era la residenza,
3: il green card, il passaporto.
1: Eravamo anche qua in Italia quella ditta di materassi, che c'erano quelli della P1, là, cos'era? C'era, ti ricordi? No? Quella massoneria
3: della P2, forse.
1: Della P2, sì, scusami.
3: Forse
1: P2.
3: Sì, che ha fatto la P2 perché era, sì, c'era anche la P1. Non lo so, non l'ho mai saputa questa cosa.
0: Vabbè. Sì, beh. Comunque sì, mi ricordo anche, mi veniva da ridere quando sono andato al negozio, mi dicevano, mi chiesero che cosa sono interessato, in cosa sono interessato, io ho fatto,
3: tu gli fai non so un cosa dirgli. Con le mani, un materasso grande così.
0: Sì. E io ho detto sinceramente, io qua sono per i documenti, ah sì sì, vieni vieni, e mi portarono dietro e facemmo questi famigerati documenti che poi mi durarono tutti i 12 anni, insomma, senza nessun problema, è una prassi.
1: È una prassi, però l'altro modo mi dicevi che a quelli che arrivavano da Cuba...
0: Certo, il matrimonio, il...
1: No, ma quindi, aspetta, ma chi... Cioè, perché era molto...
0: L'asilo politico, stai parlando?
1: L'asilo politico.
0: Allora,
1: lì...
0: Cuba, sì, Cuba ha l'asilo politico per via della loro situazione politica.
1: Dell'embargo e tutto.
0: Esattamente. Se toccano, non possono andare in America, non ci possono andare, neanche per turismo. Sono bloccati i voli, non c'è la possibilità. Però la legge dice che se toccano terra... gli si deve dare la cittadinanza americana. E quindi quello che succede, ho avuto dei ragazzi che mi hanno raccontato storie che fanno rabbrividire, loro partiti da Cuba in gommoni e in addirittura dentro a delle, come si chiama, i pneumatici delle...
1: Sì, sì, sì, delle gomme, madonna, sì, ma però, caspita, un bel pezzo di mare, voglio dire, adesso non è che sia così.
0: Esattamente, è pazzesco.
1: Cioè, non è tanto, ma non è neanche poco.
0: Tanti
3: per
0: giorni...
3: fortuna non passi per il triangolo delle Bermude, però.
0: Tanti giorni, immaginati... in oceano, dice che a Cuba gli vendevano queste pillole per sostenersi e si diceva provaci, mio, insomma, Dio. E loro dicevano, a Cuba è talmente assurda la vita che siamo arrivati a un punto in cui sai che c'è, o muoio o vivo meglio.
1: Sai quindi... chi è che è arrivato da Cuba? Adesso te lo faccio sentire chi è arrivato da Cuba, così lo facciamo sentire anche agli ascoltatori, perché secondo me ci sta.
0: Hai trovato qualcosa di particolare?
1: Facciamo una pausetta, continuiamo dopo.

0: Sayama.
1: Antonio Montana.
0: Dove te la sei fatta, la bella cicatrice?
2: Io non sono un criminale, amico.
0: E non sono neanche un ladro. Io sono Tony Montana, un prigioniero politico.
2: E questo paese deve fare la grana. E quando hai fatto la grana, c'hai anche il potere. E quando hai il potere, allora c'è pure la donna.
3: Tu sei proprio pazzo, lo sai, Tony?
2: Sì, sono pazzo di te.
4: Ti ricordi che ti ho detto quando hai cominciato? Che i tipi che durano in questo mestiere sono quelli che filano dritto. In sordina, tranquilli. Quelli invece che vogliono tutto.

0: l'unica cosa a questo mondo che conta davvero sono le palle. Tu ce l'hai? Le palle?
1: Eh? Vuoi fare la guerra? Vuoi fare la guerra? E noi facciamo la guerra, ok?
2: Che farà Gaspar quando vedrà che maneggio 2000 kg di roba?
1: A fanculo Gaspar Gomez! E a fanculo i fratelli Diaz insieme a lui! Tutti a fanculo! Io li spappolo quegli scarafaggi!
0: Io non ho mai fregato nessuno al mondo in tutta la mia vita, a meno che non se lo meritasse. È chiaro questo?
1: Volete il gioco duro?
0: Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la mia parola. E le ho sempre onorate, tutte e due. Mi sono spiegato.
1: Salutatemi il mio amico Sosa!
3: Eccoci qua, allora torniamo in diretta. Questo qui ovviamente era il film Scarface che mi è venuto in mente appunto con la storia di Mirko, perché questi film, no, uno li guarda alla televisione, sì, e dopo ha un immaginario, dice no ma non potrà essere veramente così.
4: Esattamente.
3: Però tu sei andato lì di persona.
4: Sì,
3: e hai detto...
4: sì, assolutamente, è un film estremamente veritiero. E se volete consiglio a tutti di guardare anche il documentario Miami Cowboys, che è la storia insomma di Miami, e di come se la sono giocata i giamaicani, i cubani durante gli anni 80, e è riconosciuto come uno dei documentari più veritieri su Miami, ed è bellissimo anche con musica anni 80. Lo consiglio vivamente a tutti che sono curiosi della storia di Miami, insomma.
3: Ecco, che poi anche una cosa su cui sono incentrati anche molti film di quegli anni, adesso mi viene in mente anche, non so, anche di quegli anni, Quei bravi ragazzi, capito?
4: Sì.
3: Che era anche uno dei miei film preferiti, ecco, che parla di gangster, mafia, però si parla anche spesso di droga, ecco.
4: Sì, sì, certo.
3: Tu che sei stato in quel mondo lì.
4: Sì, vabbè, ovviamente questa è una domanda molto...
3: Vabbè, insomma.
4: No, no, è molto comune, perché, ed è assolutamente vero, insomma, non fa notizia a Miami. A Miami è un qualcosa di estremamente normale, estremamente accettato. Un poliziotto non fermerebbe mai una persona come si dice quando vedono se hai qualcosa addosso?
3: Perquisiscono.
4: Perquisire.
3: Non ti perquisiscono. Okay.
4: Non ti perquisirebbero mai, perché sanno perfettamente che volendo potrebbero trovare delle sostanze illecite, ma a Miami è così accettato che non lo fanno, perché dicono, perché dobbiamo, sarebbe come arrestarlo, lo sappiamo che ce l'ha, come il 90% delle persone che stanno camminando qui intorno a noi. Però, se non ci, come il discorso di prima, se non ci danno motivo, quella è un'arma nostra. Noi sappiamo perfettamente tutti i vostri giri,
3: scambi,
4: tutto,
3: pusher, tutto quanto.
4: Tutto si sa. È quello che mi hanno spiegato bene i ragazzi in America, i ragazzi o anche la gente, insomma, che giocava un po' nel mondo del divertimento di Miami. Mi diceva, guarda, che non ti devi preoccupare della polizia. La polizia sa perfettamente tutto quello che succede, ma tu stai scherzando al giorno d'oggi con le telecamere, con i droni. Tu pensi che loro... Come puoi anche illuderti con i cellulari? Tu pensi veramente che non sanno cosa succede? Sanno perfettamente quello che succede.
3: Però di contro, cosa potrebbe succedere? Che cioè, per esempio, se tu hai un giro grosso, dopo inizia anche a esserci un giro di denaro dietro, nel senso,
4: certo,
3: che c'è anche
4: ovvio,
3: la quota per il poliziotto,
4: ovvio,
3: il vice procuratore,
4: ovvio,
3: eccetera, eccetera.
4: Assolutamente.
3: E se tutti dentro in un sistema,
5: che per il negozio di materassi, per quello dei
4: Non ci scordiamo, sì,
5: adesso
4: sì.
5: Non voglio sapere cosa faceva quello delle mutande,
4: perché... ognuno lì.
3: Vado a incipriarmi il naso,
5: occio.
3: Vabbè.
5: Posso?
3: Allora, sì, salutiamo Matteo, che
5: grazie a tutti per
3: magari
5: l'ascolto.
3: Sarà qui tra due settimane a continuare,
5: assolutamente,
3: per svelare i nuovi misteri, ecco.
5: Esatto, vedremo come sono fatte le gallerie.
3: Va bene, ok.
5: Ciao,
3: noi
5: a tutti.
3: Andiamo in pubblicità e dopo ci sentiamo.
4: Ciao, buona serata.
6: Ciao Mirko, piacere. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
7: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
8: Anche a questa bocca.
9: E ho udito che manca una cena per i 50 anni.
10: Ah, volevo dirlo anche a me.
11: E allora pronti, mezza via.
12: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
13: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
7: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
9: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
14: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
8: Gloria, manchi tu nell'aria.
7: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
15: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
11: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
8: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
9: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
7: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
9: Sì, come fare a Malta.
7: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
9: Ettore!
7: E ora chiameme al 348-85-73-609.
12: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
15: E come sempre...
9: E tanti auguri a te!
15: Se non se avesse capito...
7: E te...

0: poeti.
1: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
3: con guida.
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata con

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!
2: Conosco perché è la mia terra e la mia gente la conosco bene. La gente di questa terra ha...
3: Ecco, scusate, come al solito è partito Franco, e però adesso provate a sentire questa. Restiamo in tema Miami ancora un po'.

0: Allora, invece questa era la sigla di Miami Vice, del famoso telefilm, anche questo anni 80, perché siamo qui con Mirko, che allora continua a raccontarci della sua esperienza a quello che era Miami Island, e adesso gli andrò a fare un'altra domanda, perché prima volevo anche mettere la sigla di CSI, perché tra le altre persone che hai avuto il piacere, no, di avere lì nel locale, ecco, c'erano anche la troupe, no, di...
1: Sì, ci veniva ogni tanto a trovare al ristorante. In quel periodo lavoravo al ristorante Rosinella, che è un ristorante italiano lì sulla spiaggia, e Orazio, adesso non mi ricordo sinceramente assolutamente il nome dell'attore, ma Orazio, il capo della squadra CSI della versione Miami, veniva sempre con la troupe a mangiare lì la pizza, la pasta, i classici piatti italiani.
0: Eh sì, perché giravano e dopo facevano...
1: Assolutamente, facevano esattamente.
0: Però hai visto anche delle celebrità italiane, mi dicevi.
1: Sì. Solitamente vedevamo molto spesso la Simona Ventura. Vedevamo Enrico Papi, mi è capitato di lavorare anche per lui alla festa a casa sua.
0: Ma dai. Sì. Ma quindi questi praticamente che vivono in Italia o vivono all'estero?
1: Hanno tutti casa.
0: Hanno tutti casa.
1: Vieri l'avrò servito non so quante volte, tutti hanno casa a Miami. Addirittura hanno fatto anche la squadra di calcio Miami, quella, non so se l'hai sentito. C'è una squadra, c'è un club Miami, che è pieno di giocatori italiani, un club creato.
0: È come una. Cioè, avere...
1: È perché è un posto, sinceramente, è un posto fantastico. Cioè, è come una Las Vegas.
0: È un paese dei balocchi.
1: È un paese dei balocchi.
0: Quindi ognuno vuole una fetta lì.
1: È impossibile non voler una vita del genere.
0: Ma quindi c'è. Nell'ottica. Ok, mia, che insomma cresco anche con altri tipi di valori, insomma, quindi non sono con questo materialismo mi accecherebbe veramente tutta questo modo di vivere. Però mi dicevi che c'erano appunto delle feste mega galattiche in delle ville pazzesche.
1: Assolutamente. Io ho avuto la fortuna.
0: Col catering andavi.
1: Io sono stato molto fortunato, perché ho lavorato per 3-4 anni con la Segafredo, che lì a Miami la Segafredo non fa semplicemente bar e caffetteria, ma si è allargata e fa club notturni, vende liquori ed è famosissima nel business della notte. Io lavoravo per la Segafredo e ho avuto la fortuna più grande, quella che mi ha fatto vedere Star Island. È una piccola isola vicino a Miami Beach, con ingresso chiuso, sono i cancelli.
0: Certo.
1: E all'interno ci sono una decina, quindicina di ville, dei più grandi, tra cui Michael Jackson, Mariah Carey, Star Island. E io in quell'occasione sono andato a lavorare per il matrimonio della figlia di Emilio e Gloria Estevan, che sono dei produttori musicali cubani estremamente ricchi e famosi.
0: Sì.
1: E niente, hanno chiesto un chiosco Segafredo, noi siamo andati a montarlo e servivamo la gente del matrimonio, ci siamo divertiti molto. Io non perdevo occasione per divertirmi, perché sapevo che non mi capiterà di nuovo, quindi sinceramente di fare
0: bene. Sei andata a provarci con le ragazze. Diciamolo, ecco.
1: Assolutamente.
0: Quanti anni avevi là?
1: Assolutamente.
0: In quel momento,
1: guarda, sarà successo intorno al 2013. Io in questo momento ho 42, fatti i conti, avevo 26, 27, quindi proprio quando non ti importa tanto di fare bella figura lavorativamente, ma ti interessa mettere...
0: Sì, è che appunto l'America l'ho sempre visto come questo posto, no, dove in maniera veloce puoi fare fortuna.
1: Esatto,
0: quello... E nello stesso modo, in maniera veloce, puoi tornare sul lastrico, ma nello stesso momento puoi anche ritrovare
1: fortuna. Mi piace tantissimo raccontare a tutti che vorrebbero provarci che io stesso ho avuto tanta fortuna, e dopodiché ho avuto un po' di sfortuna, e sono addirittura da vivere agiatissimo Per un periodo sono arrivato a fare il classico, quello che in America si chiama il couchsurfing. Couchsurfing sarebbe quando per un periodo, visto che non ti sta andando alla grande, couch significa divano, surfing surfare, surfi i divani degli amici, così si dice quando hai qualche difficoltà e quando si chiama couchsurfing. Però sinceramente non sono mai andato in depressione perché oppure ho avuto difficoltà perché sapevo che si tratta di mesi e tutto tornerà alla grande. Se voglio, l'ho voluto, e neanche un anno sono tornato a vivere con piscina e palestra, cioè cose che non sono neanche immaginabili.
0: Ma la grande bolla, che è quella scoppiata nel 2009,
1: sì.
0: Ti ha toccato?
1: No, io non ci toccava niente.
0: Nella vostra isoletta,
1: non ci toccava niente.
0: Cioè, praticamente
1: rimanevamo veramente, non sapevamo e non volevamo sapere nulla di quello che il mondo.
0: No, perché io mi sono visto un documentario.
1: Sì, sì, ci sono anche vari film interessanti.
0: Job, bellissimo, perché io non ho capito com'è partita questa cosa qui, ed è molto interessante perché e da un certo punto di vista mi fa vedere però come i grossi gruppi finanziari o comunque quello che regge l'America sono sempre degli squali, capito? Delle persone comunque cioè che non sono senza scrupoli, si può dire, perché nel momento in cui praticamente i mutui venivano in qualche modo erogati a cani e porci,
1: sì,
0: avevano la consapevolezza che non avrebbero mai potuto ripagare quel mutuo, ma l'avevano le banche date con tanta leggerezza perché effettivamente i rischi di questi mutui non se li erano più accollati loro, ma erano stati venduti questi mutui a dei gruppi assicurativi
1: finché
0: che a loro volta erano sostenuti da degli azionisti che erano però le persone che investivano i soldi anche per esempio per una pensione, per altre cose,
1: esatto.
0: E che gli veniva venduto questa cosa come una tripla A, detta così, che la tripla A vuol dire che era una cosa sicura, ma in verità di sicuro non c'era niente se non il loro fallimento, tanto che le banche stesse andavano a scommettere in borsa per il fallimento del mutuo, cioè loro davano il mutuo e poi dopo dietro andavano a scommettere contro quel mutuo che avevano appena venduto il giorno prima.
1: Diabolico.
0: Questa cosa è diabolica, cioè, capito? E per me è insano quello che è successo, e infatti ha portato al tracollo, capito, finanziario non solo dell'America, di tutto quanto, perché sta cosa era cioè si sapeva che alla fine sarebbe scoppiata. Il governo americano fino alla fine non ha fatto granché. Quando dopo è successo il patatrac, ha preso come nella commissione di inchiesta eccetera gli stessi CEO delle banche, ma porca miseria, cioè è tutto sbagliato, cioè capisci? Quindi a me una nazione così fa paura, perché tu vabbè, ok, hai visto,
1: qua stiamo raccontando un'altra
0: dimensione, però secondo me stiamo comunque parlando di una dimensione che non è sicuramente puntato sull'etica, ma è puntato su comunque uno stile di vita al massimo del
1: guarda la cosa veramente che mi portava a essere estremamente estremamente felice lì e non così contento qui era il sapere ogni giorno che ti svegli che tu stai giocando e ce la puoi e puoi vincere. Mm-hmm. Invece qui molte volte ti sembra che ti svegli ma non c'hai la possibilità di vincere, non stai veramente giocando, stai insomma,
0: sì,
1: lì
0: fermo, quello che vuoi dire.
1: Esatto, sapere di essere nel gioco anche se non ci riesci, ma sapere che se c'è la possibilità anche per te, e quello è bello, quello ti dà tanta gioia di svegliarti la mattina e dici sto giocando anch'io insieme agli altri, non è che sono fuori dal gioco. E qui purtroppo, perché io ho lasciato l'Italia, perché esattamente per questo motivo mi sentivo fuori dal gioco.
0: Sì, è vero. Beh, allora noi qua in Italia soprattutto viviamo proprio, cioè, un periodo magari di staticità,
1: sì,
0: di cose che è diventato molto difficile a partire dopo, soprattutto in questi ultimi anni, ma anche con la globalizzazione, l'entrata nell'euro per noi è stata tremenda, ma la perdita del valore del denaro, ma anche proprio il discorso delle imprese che hanno iniziato, cioè che hanno fallito diverse imprese, ci sono le multinazionali che hanno sempre più in maniera ingerente sono subentrati nel paese, abbiamo svenduto molto ed è diventato quasi impossibile per una persona, insomma, magari, cioè se non per poche persone, avere la possibilità di crearsi un futuro, una casa, cioè infatti anche la natalità è crollata proprio perché non si riescono neanche a mettere le basi per costruire un qualcosa per un futuro, per un domani. Cioè adesso non voglio dare una visione pessimistica, però sì, sicuramente è più difficile fare il botto, il boom rispetto,
1: sì,
0: che tanto che molti vanno, cosa fanno? Prendono la laurea qui, praticamente il paese investe un sacco, capito, nell'individuo, che dopo non riesce a trovare le possibilità, il ragazzo giovane eccetera, che dopo magari va
1: esatto.
0: Nord Europa, va in Svizzera, va in Francia, va da qualsiasi altra parte, ma non rimane qui, e questo è un gran peccato.
1: È un peccato. Purtroppo è così. Io sempre ho incoraggiato tutti a se vogliono di meglio di andarselo a cercare senza tanta paura, perché tanta gente ce la fa e si riesce, insomma, è la cosa più primitiva del mondo. Quando l'uomo non si trovava bene, faceva fagotto e cercava,
0: sì,
1: di meglio.
0: Per carità, anche noi siamo stati un popolo di emigrati.
1: Sì, assolutamente,
0: film,
1: assolutamente.
0: Si chiama Pane e Cioccolata, che mi pare che sia di Nino Manfredi, che è da vedere, parla appunto dell'emigrazione. E ecco, Sisto, che un po' secondo me la pensa come me, senza sminuire l'ospite, che ho un gran rispetto della voce che traspare bontà, naturalmente parlo per me, di quali sono le mie necessità, e vi dico che una vita così non vorrei viverla neanche gratis.
1: Sì, ma sono mai tanta la gente che...
0: Una vita prima o dopo presenta il conto, perché va contro il principio del significato di vita e dei bisogni primari della nostra coscienza. Che si sente molto lontano da tutto questo. Ma infatti oggi non è che ti ho portato per dire, capito, sì, ok, andate, prendete l'aereo, andate tutti a Miami Island, però per farvi vedere il divario che c'è,
1: certo,
0: ancora qui nella vecchia Europa, almeno in parte, perché dopo con quello che arriva, che anche nel senso dal punto di vista tecnologico adesso è possibile essere connessi praticamente con qualsiasi punto del mondo, quindi
1: sì,
0: si può andare a verificare effettivamente come funziona, adesso i viaggi sono più semplici, però qui appunto viviamo ancora un'altra realtà, in un certo senso, penso, per fortuna. Per esempio, una cosa che in America per me è da fuori di testa, il fatto che appunto tutti quanti possono avere un'arma. Ecco, per esempio, questa cosa a me non mi rende tranquillo, il fatto
1: è
0: che
1: vero,
0: per sentirmi tranquillo devo avere un'arma anch'io.
1: È un discorso estremamente... C'è gente che divide tantissima gente, perché è anche vero che un posto che lo chiami il paese della libertà, dire a una persona no, tu non puoi avere questo oggetto, indipendentemente da cosa può fare quell'oggetto, e comunque sia mi stai togliendo la mia libertà. Io, se sono un uomo libero, dovrei poter avere l'accesso agli oggetti disponibili nella nostra realtà, nel senso...
0: Allora, la cosa funziona se siamo in presenza di una globalità di individui che hanno una coscienza,
1: certo,
0: talmente elevata,
1: certo,
0: che quell'oggetto
1: dobbiamo sempre partire dal dar per scontato che le persone siano ok, nel senso, non puoi creare una legge dicendo, visto che siete tutti
0: però la pistola, cioè, però perdonami, però l'arma in se stessa per la difesa personale non lo so, ecco, cioè, non darla, voglio dire, senza un'analisi dietro, un porto d'armi, come
1: non è così facile come dicono,
0: sembra,
1: e lo fanno sembrare. Per esempio, ci sono le 6 settimane di attesa, non può essere comprata un'arma senza aspettare 6 settimane di attesa, per evitare che persone facciano scelte oppure compiono atti con la testa calda, insomma. Ci sono sempre 6 settimane di attesa. Questa è la legge, quello che dice in America, che per comprare un'arma si presenta la domanda e devi aspettare 6 settimane per riceverla.
0: Vabbè, però questo...
1: No,
0: okay,
1: però già...
0: Capito, già dici che, ok,
1: comunque
0: voglio andare
1: una litigata,
0: a
1: un amante, esatto,
0: amante,
1: esatto.
0: Capito, quindi, cosa vuoi dire tu?
1: 6 settimane, insomma, in cui ci sono dei controlli e tutto quanto. Poi, insomma, se si vogliono compiere atti... atti, insomma, non so la parola, insomma, si possono commettere anche in altri modi, insomma.
0: Sì, ma questo è il modo legale, voglio dire, per ottenere un'arma, però appunto se, cioè, mi pare che queste armi, insomma, non siano così difficili da reperire, se riesci addirittura a reperire un documento falso, secondo me è un'arma di contrabbando.
1: Sì, certo.
0: Potrebbe, secondo me, diciamo che
1: assolutamente
0: in America è più facile procurarsi una
1: pistola, America, assolutamente,
0: una 9mm,
1: assolutamente. Ci sono tantissimi,
0: il tuo titolare, immagino, che del locale, che ce l'avesse, insomma,
1: sì assolutamente, ecco. Assolutamente, i titolari dei locali, ma negli stessi locali c'era sempre qualcuno, ma quando vai in giro sai che qualcuno potrebbe essere armato, non è
0: forse
1: una cosa scioccante.
0: Non so, poi anche l'America, essendo tanto grande,
1: sì, le cose cambiano nei vari stati,
0: da vari stati, perché appunto parliamo,
1: esatto,
0: di stati e non di regioni come,
1: esatto,
0: in Italia, quindi veramente una superficie estesa. Forse su Miami Island, vedendo il giro di persone che
1: ovvio
0: cachet, ecco, e tutto quanto, forse diciamo proprio i gangster, quelli di basso rango, non giravano, insomma, armati, degradando la città. Penso che fosse,
1: sì,
0: una città, insomma,
1: ti ripeto, non ho mai visto una città più sicura. Io mi sentivo strasicuro, uscivo di notte fonda, andavo in giro, facevo i miei servizi, non ho mai in 12 anni visto una scena di violenza, disordine, mai. E questo ti fa capire che, insomma, perché ti dico, le cose sono conosciute dalla polizia, c'è tutto un cerchio,
0: sì,
1: è tutto ecosistema che funziona, ha trovato un suo equilibrio e insomma va. Insomma, è una delle città più sicure che ho visto nella mia vita, sinceramente.
0: Vabbè, signori, Mirko è questo. Insomma, Mirko, tornerai quindi appena possibile in America?
1: Non lo so, lo spero. Mi piacerebbe.
0: Ti piacerebbe tornare.
1: Anche se sono contento con sia delle esperienze che ho fatto, comunque sia mi rimane un bel 12 anni che ho fatto lì. In America, insomma.
0: Esatto, poi anche intanto, cioè, in tutto questo tempo magari qualche cosa è cambiata, magari
1: potrebbe.
0: Esatto, comunque hai ancora i tuoi contatti, hai ancora
1: qualcosina.
0: Ecco, questo sicuramente è importante per un ritorno, e poi torneresti sempre lì, ovviamente, sempre a Miami Island.
1: Assolutamente, dopo aver imparato a vivere nell'ecosistema, come dicevo, preferirei non imbattermi in un, perché come dicevi tu, gli stati sono tutti estremamente differenti.
0: Esatto.
1: E la gente è differente. Per esempio, la prima lingua parlata a Miami è lo spagnolo, non è l'inglese. E questo mi ha dato pure la possibilità di imparare lo spagnolo. Però, nel senso,
0: Miami, parla vicino al microfono.
1: Sì, dico, lo spagnolo è la prima lingua lì, non è come negli altri stati in cui è tutto differente. Ogni stato ha la sua logica. Non andrei mai in una New York, mi hanno spiegato che è completamente differente come ci si muove, cosa si deve fare, come ci si deve comportare. Ogni città, ogni stato è differente, così come la California, Los Angeles sono simili come logica di funzionamento, immagino, ma sono anche molto differenti, insomma.
0: Certo, va bene, Mirko, allora io adesso metterò su una canzone e ti saluto, spero che ti sia piaciuta questa esperienza, insomma, ci hai raccontato
1: una storia,
0: perlomeno spero che sia piaciuta anche ai nostri ascoltatori. Saluto Filippo Dadolo, che mi scrive: ciao Paulinius, purtroppo l'Italia è un paese gerontocratico di imbecilli patentati. Allora, sì, quelli che hanno la patente di fare politica, adesso lo vedremo tra poco con la prossima intervista, e che avremo anche un altro ospite. Intanto, Filippo, dopo rimani in ascolto, Filippo, fammi salutare qui Mirko.
1: Sì,
0: e
1: grazie a tutti.
0: Grazie, insomma, dai, eventualmente se ci sono novità, insomma, se ti è piaciuta l'esperienza, ci vieni a raccontare qualche altra chicca.
1: Va benissimo, grazie a tutti, buona serata.
0: E ciao a te, ciao.

Marco Santo ci dice: ciao, anch'io ho vissuto 2 anni a Miami Island e confermo che si sguazza nel divertimento. Droga e donne non mancano mai, ma non ho mai sparato a nessuno. Si vede che sarà un'isola felice, cosa volete che vi dica? Aspetta che metto qualcosa un po' di più movimentato, un attimino, e dopo chiamo il mio prossimo ospite.

0: Aspetta che dovremmo avercela fatta. Aspetta. Pronto?
1: Eccoci
0: no,
1: qua.
0: Aspetta un attimo, perché vedi, prima lo chiamavo io, poi mi ha chiamato lui. Allora,

0: Allora, forse così dovresti essere in diretta. Prova a parlare.
1: Perfetto.
0: Aspetta, aspetta.
1: Buongiorno,
0: vediamo. Vediamo. Vai.
1: Buongiorno a tutti, radiospettatori.
0: Ti sento basso. Proviamo così. Vai.
1: Buongiorno a tutti, radiospettatori.
0: Vabbè, facciamo così, via. Ok, allora abbiamo dall'altra parte, non riuscivo a chiamarti, ho detto oddio, l'hanno già incastrato, l'hanno già messo via. Abbiamo Gianluca Stefani, giusto?
1: Giusto, ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Ciao caro. Allora, spero che dopo mi diano feedback anche gli ascoltatori, che si senta bene, perché io è un po' che non faccio trasmissione, ecco, per telefono, e adesso è solo la seconda puntata di questo mio ritorno, che mi vedrà appunto qua in trasmissione. Oltre la data del 17 del 31 luglio, che è oggi, anche ci troveremo il 14, il 28 agosto e poi anche l'11 settembre, per finire in bellezza proprio l'11 settembre. Aiuto. Allora, tornando a noi, Gianluca, come avrete sentito anche nelle altre trasmissioni, quella di Luca e anche quella con Girotto, è stato querelato dal sindaco di Padova, e questo ormai non è più un segreto. Ecco, questo vuol dire che insomma, secondo me hai dato un bel po' di fastidio, perché mi pare impossibile che per così poco, ecco, un privato cittadino, ecco, venga addirittura querelato da un sindaco. Quindi secondo me hai toccato forse dei tasti troppo giusti, ecco. Anche quando si toccano i tasti troppo giusti, si rischiano queste cose qui, forse. Allora, è una tesi anche questa. Allora Gianluca, come te la passi in questo momento, a livello di umore? Questa cosa ti ha fiaccato, oppure invece ti ha dato una nuova linfa e non vuoi mollare?
1: Ma guarda, ti dico, questa cosa all'inizio mi ha fatto paura, sarei un ipocrita se dicessi di no, perché all'inizio era la prima volta, per fortuna, e spero che sia anche l'ultima, e quindi non sai cosa fare, non sai come muoverti, pensi di essere da solo, perché poi alla fine c'è anche questo discorso qui, che quando si tratta di andare in battaglia dicono armiamoci e partiamo, ma non sai mai quante truppe hai dietro. E ho visto invece che c'è un esercito, insomma, di persone che mi sostengono, e questo mi ha fatto molto piacere. Mi dispiace utilizzare questa metafora militare, anzi meglio usare, ho tantissimi amici che mi sostengono e mi seguono. Questo mi ha fatto molto piacere, ho ricevuto tantissimi messaggi di affetto che non me ne aspettavo così tanti. E poi devo dire che dopo aver metabolizzato il primo giorno, aver avuto l'avvocato che subito si è reso disponibile, mi ha tranquillizzato, devo dire che ho ricevuto una nuova linfa, ecco, sono stato nuovamente motivato ad andare avanti. Vuol dire che questa è la strada giusta, stiamo scoperchiando vasi coperti delicatissimi, che però bisogna scoperchiare per il bene del territorio e per il bene dei cittadini, perché se non lo fa la politica, a questo punto lo dobbiamo fare soltanto noi.
0: Assolutamente giusto. La mia preoccupazione, grazie, che appunto mi dice anche Valentina, si sente bene, ottimo. No, anzi Marco, amico di Valentina. No, perché dipende come li salvano. E allora, appunto, la mia preoccupazione è che tu ti fai portavoce di una battaglia che sicuramente è sostenuta da una grande fetta dei padovani, perché io, che appunto lavoro nel traffico, nella viabilità, col mio lavoro, veramente le persone scontente sono tanti, e più di qualcuno ti conosce e ti sostiene, ti segue nei tuoi canali. Però appunto tu ci metti la faccia, quindi sei tu quello da colpire, quindi non nel gruppo, no? Magari prendine uno e tu appunto sei sempre col tuo bel faccione, col tuo nome e cognome lì davanti a sfidare tutto e tutti, insomma, nella politica padovana, perché l'ottica sicuramente è quello di portare avanti questa, non solo io vedo non solo il polo logistico della lì, non solo tutte le grandi opere, i supermercati e tutto quanto, ma anche sto benedetto tram che sta diventando veramente un cantiere che io credo, dopo questi ultimi giorni, sto dicendo che mette veramente anche a rischio secondo me la vita delle persone, perché se tu sei abiti in centro e quindi avrai sicuramente visto lì tra via Vicenza, Corso Milano e quella zona lì, ormai se tu vuoi attraversare da una parte all'altra la strada devi farti il segno della croce, perché cioè, tra le transenne e tutto quanto non c'è una segnaletica, non c'è un attraversamento segnalato correttamente, è veramente pericoloso attraversare la strada ormai lì in quel punto.
1: Assolutamente sì, tra l'altro anche le piste ciclabili ci hanno rimesso moltissimo, perché sono state ristrette, sono state rese praticamente a una corsia, ma sia in un senso che nell'altro, e passano pure i pedoni. Quindi veramente c'è stato un aumento della pericolosità stradale a tutti i livelli, sia delle macchine, sia dei pedoni, che delle biciclette. E poi stamattina qualcuno mi ha segnalato anche che, visto che hai citato giustamente via Vicenza, dove un anno e mezzo fa

0: ambientali brutti, pesanti e impattanti, 2000 pali neri che hanno messo in ogni dove della
1: sì, che poi sono anche hanno, oltre che brutti, hanno anche un costo esorbitante quei pali lì.
0: 8.000 euro a palo, 7.000-8.000 euro a palo, una roba allucinante. Poi tra l'altro con questi lavori hanno sollevato una marea di polveri sottili che erano depositate a terra e
1: sì.
0: Tra l'altro
1: mi chiedono se puoi parlare un po' più forte.
0: Ecco, no, dicevo che hanno, con questi lavori hanno, hanno alzato le polveri sottili che erano depositate a terra e avrebbero potuto almeno utilizzare delle camionette per versare un po' d'acqua in modo tale che la gente non si respirasse tutti questi polveri sottili che alla fine hanno un effetto impattante sulla salute delle persone. Ma io dico, ma perché, se si può risolvere un problema e renderlo meno dannoso, meno impattante, non lo si fa?
1: Beh, vuoi che ti dico, oggi stavo proprio passando lì nei pressi della Riviera e tutto, dove c'era la Corso Milano, dove c'era la rotaia, stavano mettendo giù la rotaia, stavano fresando, non so cosa stavano facendo, e si vede che c'era della polvere che impediva di vedere il lavoro che, insomma, sono passati col soffiatore, hanno alzato una coltre, una nube praticamente era immerso nella polvere lì, cioè altro che buttare l'acqua per tenere basse le polveri, col soffiatore, mamma mia, guarda, se non le vivi queste cose qua, mi sembrava di essere in trincea, una roba allucinante. Per non parlare che ho fatto, Gianluca, sono andato a Rubano, erano mesi che non ci andavo e quindi non sapevo com'era la viabilità. Velocità media credo 20 km orari, ma non per il traffico, perché era un weekend, ma perché sennò distruggevo la macchina. Cioè, una cosa, io non so chi debba fare la strada tutti i giorni, su e giù, a parte che per girarti devi probabilmente fare allungare di un chilometro per tornare indietro, se mai dovessi svoltare a sinistra sei fregato, ma cioè le buche, cioè quella strada, cioè uno si deve anche prendere la responsabilità di rendere la strada in quel modo lì. Come fanno a circolare le macchine in quel modo lì? Cioè è veramente da distruggere le sospensioni dell'auto.
0: È una roba allucinante e tra l'altro oggi dovrebbero essere finiti ufficialmente i lavori secondo il Prode Ragona, perché è dopo il 30 giugno 2026 che ha ottenuto la sospensiva di un mese, siamo arrivati al 31 luglio 2026, aveva detto che dovevano finire i lavori, entro il 31 luglio 2026 i lavori non sono finiti, solo dell'infrastruttura, perché ovviamente, come ben sai Paolo, non ci sono i mezzi.
1: Ah sì, sì, esatto, quello...
0: 28. Sono arrivati a destinazione, quindi cosa ci facciamo correre sopra sto cavolo di
1: sì, ma la ditta Sartore? Sì, la ditta non doveva neanche più esistere, sinceramente, quella che produceva i mezzi, perché se non fosse stato per noi avrebbe chiuso anche baracche e burattini, anzi l'aveva già fatto, e buonanotte, cioè...
0: È andato proprio così, l'hanno aperta apposta soltanto per noi. È una cosa che veramente sembra una barzelletta, ma purtroppo non lo è, una tragedia è diventata.
1: È una tragedia.
0: Per migliaia di padovani che purtroppo ci dovevano, io li rimprovero perché ci si poteva svegliare prima, poi magari anche quell'altro del centro-destra magari avrebbe fatto le stesse cose, perché abbiamo già visto con la Giustina Destro.
1: Sì, è vero, che è esatto. Per come era iniziato.
0: E poi, esatto, quindi questo magari, però insomma questa giunta veramente l'ha fatta grossa sul tram e su tantissime altre.
1: E beh, dopo su tutta la parte del verde, la parte arborea, che per quanto dicano, esatto. Voglio dire, adesso io, vabbè, mi quereleranno anche a me, non voglio essere malizioso, adesso hanno parlato di depavimentazione, non so, il prossimo anno ci sono le elezioni, cioè non lo so, a me vengono in mente queste idee, capito, intanto buttarla lì, ma vediamo se... Ah, signore benedetto.
0: Hanno parlato di depavimentazione, la prima proposta che hanno fatto è quella di mettere una piastra polivalente dentro il Parco Morandi, che è un parco che si trova tra Ponte Vigo d'Arcere e l'Arcella.
1: Ah, sì.
0: Oggi è uscito il presidente dell'Arcella Calcio sul Parco dello Sport a Mortise, lì in Via delle Molle, che tra l'altro io avevo raccolto delle firme anche lì a Radio

0: programma, quindi aggiorno i radiospettatori, che praticamente è uscito il presidente della Sella Calcio oggi con una pagina sul Mattino dove dice: o si fa come dico io, o se no vendo il terreno a uno che fa pannelli fotovoltaici. Quindi un ricatto.
1: Coboia.
0: Un ricatto, appunto, perché cos'è questo? Un out-out, ecco, o così o comì.
1: Mamma mia.
0: Non ci sono alternative.
1: No, ma
0: il comune è debole, purtroppo, e quindi alla fine questi imprenditori, più prenditori che imprenditori, fanno il bello e cattivo tempo.
1: No,
0: purtroppo.
1: È spaventoso che, voglio dire, anche in un contesto così, alla fine ci sono dei gruppi finanziari, cioè che la politica è assoggettata a queste cose qui e quindi alla fine strizza l'occhio a capito queste tipo di richieste. E vabbè, e dopo non mi allargo più di così, però ragazzi, è così che funziona il mondo, e evidentemente funziona anche nel piccolo anche questa cosa qui. Ovvio che qui parliamo di un PNRR, parliamo di una struttura che mi costa quasi 700 milioni, esatto. E quindi voglio dire, più tutte le altre cose annesse, perché il PNRR non è che l'hanno speso solamente per fare il tram, ma ci sono anche tutta una serie di opere che bisognerebbe poi assaggiarne la bontà. E dopo ci scrive la Giada: grande Gianluca, tu sei il portavoce dei padovani, stanchi di questi politici corrotti che hanno distrutto Padova. Ma ahimè non di tutti i padovani, perché qualcuno sono sempre gli stessi, capito, sotto smentite spoglie che sembrano di più, però qualcuno difende ancora quest'opera. Cioè, io personalmente non ne ho incontrati di così sfegatati, però se vado nei social, se leggo su da alcune parti, effettivamente c'è ancora qualcuno che porta avanti la bandiera del tram, ma in maniera irragionevole, perché dopo non anche la tesi del risparmio, che alla fine un'opera green che va su rotaie, che toglierà il traffico, ma tutti questi studi, ma tutte queste cose conseguenziali che secondo loro dovrebbero succedere, ma succederanno veramente? Cioè, questa è la mia domanda.
0: Assolutamente. Cosa tra l'altro che mi lascia perplesso, io vedo, perché ho iniziato a postare dei video anche su Instagram, vedo che tanti ragazzi giovani non sanno minimamente, credono che il tram sia la panacea di tutti i loro mali, ma non è così. Purtroppo c'è poco approfondimento, questo la fa il gioco della politica che sguazza su queste situazioni, sulla poca informazione e la poca voglia di informarsi anche da parte dei giovani, dei ragazzi che vedono tanta propaganda sui social,
1: sì,
0: perché alla fine le pagine del comune, le pagine dei vari assessori,
1: ma entrano anche nelle scuole, ti dico che sono entrati anche nelle scuole, sono entrati anche, è una cosa vabbè vergognosa secondo me, perché non si può fare politica dentro le scuole, fare propaganda dentro le scuole, zio bubu.
0: È sbagliatissimo ed è vergognoso, è un vero e proprio lavaggio del cervello, quasi come se fossimo in 1984,
1: mamma mia ragazzi,
0: Orwell. Ecco, quindi su questo bisogna lavorare, io rispondo con tanta pazienza ai commenti e vedo che qualcuno capisce, qualcun altro
1: è attento. Gianluca, che quei commenti sono fatti anche per distrarti, per farti perdere tempo, perché secondo me c'è anche quell'intenzione, capito, di darti fastidio, cioè perché... Vabbè, comunque volevo farti sentire proprio una cosa fresca stamattina di un ragazzo straniero che è venuto in guida con me. Gli ho detto: ora posso registrarti, perché anche lui aveva un'esperienza da raccontare sul tram, perché vuoi o non vuoi andiamo a finire sempre da qualche parte dove le rotaie si trovano, perché ormai le hanno messe dappertutto. E allora guarda, dura 2 minuti e la mando in onda, ok?
0: Perfetto, benissimo.
2: Di tua zia, di chi è che praticamente ha dovuto cambiare casa?
3: È mio zio.
2: Dimmi. Abita a Rubano?
3: Abita a Rubano, ha lasciato la casa per quel cantiere non voleva, tipo...
2: Perché c'era troppo fumo, troppo lavoro,
3: non poteva, cioè se usciva doveva fare tutto il giro, non poteva dove parcheggiare.
2: Mamma mia. E poi il traffico la mattina, io sono passato, adesso è pieno di buche,
3: e ti rovini pure la macchina.
2: Sì, appunto, cioè io l'ho fatto 2 volte, ho detto ai 20 all'ora, perché sennò era...
3: E io sono andato a rubare il motorizzatore.
2: All'ammortizzatore?
3: Mi si è rotto.
2: No, vabbè. Chiedi risarcimento al sindaco di Padova, digli, oh, ma qua chi me lo paga questo adesso?
3: No, mi dice, no, fatelo pagare da solo.
2: Sì, appunto.
3: Tutti quei soldi che ha speso pure.
2: Sì, i soldi del PNRR, più soldi nostri, sì. Cioè sono comunque soldi nostri, non è che sono soldi suoi, tranquillo. Mamma mia, ho capito. Quindi questo a Rubano, tuo zio.
3: Sì, e invece ha abbandonato la cosa.
2: Ha abbandonato la casa.
3: Finché non finiscono lì i lavori ci torno.
2: E invece a Volta Barozzo invece abiti tu.
3: Abito io.
2: E anche lì, macello, cioè macello. Quindi ti sei trovato tra
3: proprio
2: tra fuochi. Mamma mia.
3: Una volta io dormivo, erano lì proprio a fare col martello lì.
2: Sì,
3: a spaccare la terra.
2: Mamma mia.
3: Io ho detto di notte alle 2 di notte.
2: Ma no,
3: però,
2: vabbè, non ci credo, alle 2 di notte sti qua erano lì a lavorare.
3: A lavorare. E ho aperto la finestra, cioè non potevo dire niente, no?
2: Perché dovevi dirgli che
3: stanno lavorando.
2: Ho capito, ma alle 2 di notte, viva Dio. Se prova tu, io in condominio, se faccio cadere un bicchiere alle 2 di notte, mi dico che. Vabbè.
3: Già hanno da dire.
2: No, appunto lì col martello pneumatico. Mamma mia. Vabbè.
3: Sì, e non potevo proprio dormire e sono andato via alle 3:30 di notte.
2: Aspetta, sì, perché sono in ritardo, capisci? Quindi li fanno lavorare a più non posso. Vabbè, ti saluto e ci sentiamo.
3: Grazie, ciao.
1: Hai capito, Gianluca? Hai sentito?
0: Pazzesco. Sì, assolutamente. Guarda, questi lavori durano anche di notte, confermo, fanno dei rumori allucinanti. Io abito vicino a Corso Australia e sento di notte i ti che fanno continuamente questi lavori, quindi veramente dei disagi incredibili alle persone e anche ai commercianti, perché anche questo è un altro tema. Tantissimi commercianti che hanno i negozi lungo il tracciato del tram, altro che contenti, quasi sono resi conto che probabilmente che non vedono più un cliente da mesi, purtroppo. Le entrate sono diminuite, le bollette continuano ad aumentare e purtroppo i negozi continuano a chiudere. È un dato di fatto che in 10 anni hanno chiuso più di 400 negozi, magari non sono dovuti soltanto al tram, ma il tram ha dato una grossa accelerata, questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio.
1: Guarda, non ho tempo di mettere il video, magari lo metterò la prossima volta. C'è un bellissimo video che mi ha dato, dato Gino De Paoli, e una parte di questa intervista porta in, credo fosse via 20 settembre, perché stiamo parlando della linea Sir 1, quindi quella che è già stabilizzata lì, quella che taglia il Prato della Valle, cioè va passa a fianco del Prato della Valle, e praticamente un negozio di chitarre che adesso io sono andato a vedere ma non c'è più, immagino di capire perché. Praticamente questo qui, da quando la linea del tram ha iniziato a funzionare, si è trovato con le chitarre che appena le attaccava all'amplificatore iniziavano a suonare per conto loro, quindi il campo magnetico di quella bestia là fuori faceva praticamente vibrare, entrare in risonanza, non so cosa, però capito, no, forse era un impulso elettromagnetico, quindi proprio mandava un segnale alla chitarra e quindi a tutte, non so come si chiamano, il punto di attacco delle corde, insomma, che registra queste e quindi onde. Praticamente lui non riusciva più a vendere le chitarre perché non riusciva più nemmeno a provarle, cioè uno arrivava voglio provare la chitarra, una distorsione di fondo incredibile, come la provo io la chitarra, cioè questo qui come faceva a lavorare?
0: Cioè. Sì, tra l'altro questo delle vibrazioni è un problema anche nei palazzi, perché alla fine, ad esempio, a Volta Barozzo, visto che l'amico di stamattina che hai intervistato abita a Volta Barozzo, il tram passa veramente a ridosso delle case e dei garage, quindi anche da questo punto di vista continue sollecitazioni agli edifici, diciamo che non fa bene dal punto di vista strutturale.
1: Assolutamente, ecco. È vero, è successo anche alla Guizza, avevo testimonianza di una cosa del genere, proprio che si sono trovati in condominio, sì, con le crepe, cioè con le crepe, e quello è un altro tipo di danno. e però anche quello dei campi elettromagnetici che adesso si andranno a creare, cioè adesso, ok, noi li abbiamo registrati nel caso della chitarra elettrica, però cioè un campo elettromagnetico non ci fa bene neanche a noi, insomma, passare, adesso bisogna capire, in maniera cronica potrebbe dare veramente dei problemi, è più cronico di così, se questo qui li hanno messi là in pianta stabile, chi ci vive vicino, secondo me...
0: E senza contare le 20 sottostazioni, che come ben sai sono delle vere e proprie... tra virgolette bombe magnetiche, nel senso che hanno veramente trasformatori, batterie, alternatori, quindi e tra l'altro pare almeno che non siano neanche state schermate proprio, non ci sia la distanza giusta almeno dall'ultimo documento che avevamo analizzato noi, poi non sappiamo se è stato prodotto un altro documento, ma quello che abbiamo visto noi diceva che non c'è stata proprio un'analisi.
1: No, ma ci vuole trasparenza, ci vuole trasparenza in un progetto del genere. Se quello che traspare è che abbiano voluto mandarlo avanti a tutti i costi, senza avere il quadro completo di dove si andrebbe dove si sarebbe andati a finire. Quindi no, bisogna farlo, punto. Cioè. Dopo tutto il resto che ne deriva, vabbè, vediamo di contenere, vediamo di dare qualche risposta, ma non ce ne importa più di tanto, ma bisogna andare avanti. Cioè, questo è che mi è sembrato...
0: Esatto. No, è proprio così, pensati che l'analisi sulle sottostazioni non l'avevano nemmeno fatta, è stata una consigliera di Rubano, la Francesca Dall'Aio, che saluto, dell'opposizione, che ha richiesto un'analisi dell'impatto magnetico, quindi il documento è stato prodotto dopo, nonostante l'Europa dicesse che bisognava fare un'analisi anche degli impatti magnetici prodotti dalle strutture.
1: Sì, appunto, ma quindi sì, Gianluca, io e te sulla stessa linea, perché per me lo sfacelo è su tutti i piani, non solo quello economico, comunque logistico e delle vibrazioni del campo magnetico, dello sperpero dei soldi, poi tutta la parte del verde. Cioè io abito vicino a Volta Barozza e so quello che è successo sulla passeggiata Bianchini, perché ci facevo la passeggiata lì, quindi tu non mi puoi dire che questo mezzo è green, cioè io non ci sto dentro. E però appunto sono stato molto sconcertato dalle mie dalle risposte che mi hanno dato quando io insistentemente andavo alle consulte per fare domande, perché dopo alla fine le risposte non sono neanche arrivate, perché venivo cioè la mia mano alzata non è valsa più tanto, insomma, perché nel momento in cui ti hanno etichettato fai fatica anche dopo a parlare più di tanto.
0: Ti censurano poi?
1: Un po' sì, devo dire di sì, come hanno fatto anche con la Liliana Gori. Mancano 45 secondi, io leggo il messaggio di Katia che dice: buon pomeriggio a voi, non è solo Padova disastrata, ma in tutta Italia stanno distringendo e tagliando alberi, ho visto anche a Roma, orrendo quello che hanno fatto, e carissimo Gianluca, il Giordani le dirà di averti querelato e tu ne uscirai grande vincitore. E speriamo, dai, insomma, speriamo Patrizia che sia veramente così. Ma guarda, sai che qui hai una porta dove bussare.
0: Grazie Paolo,
1: okay.
0: Grazie a tutti per il sostegno e andiamo avanti e non molliamo, dai, va bene?
1: Grazie a te Gianluca, grazie, ti saluto. Paolo.
0: Ciao.
1: Ecco, e con voi ascoltatori ci vediamo tra due settimane, bye bye.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica come andavito?
14: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21...
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
4: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
3: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
4: Rossella, ciao.

0: bentornati a tutti cari radio ascoltatori sui 94 MHz di Radio Gamma 5.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Qui ai microfoni Valentino
1: e Giorgio.
0: Ok, allora detto questo, benvenuti alle vibrazioni del sapere e sapete che per le prossime 3 ore sarete solo nostri, però insomma ne varrà la pena. Vi diciamo brevemente il palinsesto di oggi, perché oggi venerdì 31 luglio cominceremo intanto con Roberto Pedrini, che parla di autodeterminazione dei popoli e parlerà delle banche.
1: Delle banche, molto interessante.
0: Come viene creato e gestito il denaro? Lo scopriremo con lui.
1: Poi, come secondo, ci sarà Revo Ramirez, tanti lo conoscono, tanti non lo conoscono, comunque lui parlerà del rapporto Vesica, che è molto interessante come argomento e vedrete che interesserà un po' a tutti.
0: D'accordo, e concluderemo con Anna Fuscova
1: e Riccardo Rastrelli.
0: Ok.
1: Oltre i limiti mentali, anche qui una cosa molto interessante, si parlerà di ipnosi, tecniche di consapevolezza, molto, molto bello, da non perdere.
0: Assolutamente. Va bene, allora detto questo, ricordiamo solo velocemente che ci sono ancora pochi posti disponibili per venire in viaggio.
1: Proprio pochi, si contano su 2-3 dita.
0: Allora, per la Sardegna ce n'è ancora mezzo, nel senso che saremo al completo, però c'è un posto libero, in qualche modo lo tiriamo fuori, se qualcuno avesse qualche ripensamento all'ultimo. Mentre per Visoko rimaniamo sui 3.
1: Sì.
0: Abbiamo 2 persone.
1: 2-3 persone.
0: Forse, però rimangono 3 posti liberi al momento. Per cui pensateci, fine agosto, un bel viaggio in Bosnia, all inclusive, mangiare, bere, energizzarvi, correre nei tunnel, sentire le energie delle piramidi bosniache. Pensateci, c'è ancora.
1: No, comunque, vivere esperienze che non si vivono normalmente, comunque, cioè quella è la cosa bella.
0: E l'esperienza del gruppo che si crea.
1: E poi anche l'esperienza del gruppo, si conoscono tante persone che poi alla fine si scopre che hanno tutti quanti lo stesso intento.
0: Esatto. Va bene, ma non vi rubiamo altro tempo alla prima intervista di quest'oggi, che è con Roberto Pedrini. Bentornati a tutti in questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere. E oggi è tornato a trovarci Roberto Pedrini. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, grazie Valentino, mi dai sempre l'opportunità di dialogare anche con quelli che non conosco ed è piacevole farlo e c'è un bel trade union.
0: Assolutamente. Quindi, anche perché gli argomenti che tratti, insomma, i veli che pian piano togli sulle realtà che conosciamo sembrano interessare anche a vari utenti che ci seguono. In molti mi chiedono poi il link del tuo canale, queste informazioni qui, per cui continuiamo a dare questo tipo di informazioni.
2: Va bene. Mi hai fatto, se posso dirlo, mi hai fatto una proposta, dice potremmo fare una cosa di questo genere, no? Nell'ultimo messaggio che mi hai mandato. E così la mia controproposta è assolutamente, sono d'accordo a fare una cosa ripetitiva in questo modo, un pochino più approfondita. Cioè, nel senso, partiamo un po' da tutto quello che ci lega a questo mondo. Prima stavamo parlando della finzione, no? Viviamo in un mondo parallelo. In questo mondo parallelo, però, attenzione, c'è molto più di esoterico o spirituale, se vuoi anche chiamarlo così, rispetto a quello che c'è di reale. Mm. O di reale legale, chiamiamolo, no? Legale, giuridico, eccetera. Perché è effettivamente siamo noi che ci poniamo in questa condizione e siamo legati a questo mondo e siamo noi che non vogliamo uscire da questa condizione. E tutto è esposto alla luce del sole, è chiaro, basta saperlo, ci sono delle condizioni. La libertà in sé non è tanto non pagare la multa o non pagare la tassa o non pagare qualche cosa, perché alla fine diciamo che il nostro passaggio tra l'unità corporea e l'unità spirituale, che a un certo punto si separano con la morte e poi si devono ricongiungere, e si ricongiungono attraverso un passaggio che è poi alla fine un pagamento. E veniamo poi al contatto di oggi, al motivo del contatto di oggi, ossia il pagamento, si passa dalle banche. Beh, quindi Diciamo che sarà una cosa lunga perché sono 10 anni di studio e più, qui non pretendo. Dovremo prenderla con calma, fare un qualche capitoletto ogni volta che ci stiamo dentro in questa ora che abbiamo a disposizione, in modo da poi sviluppare dei concetti, soprattutto spirituali.
0: Certo, certo.
2: Bene.
0: Ottimo. Allora, vabbè, per cui diciamo l'inizio di questo percorso è ufficialmente oggi o partiamo dalla prossima?
2: Che così... Ma oggi parliamo un po' così in linea di massima, okay, delle banche. Abbiamo fatto una promessa, ma manteniamola, no?
0: Beh, vabbè, l'avevo chiesto io perché lo trovo un argomento interessante.
2: Interessante, no? Esatto.
0: È uno degli strumenti con i quali ci tengono in qualche modo sottoposti.
2: Certo. Certamente
0: detengono il potere economico.
2: E infatti, non per niente, un certo ragazzo di buone speranze che si chiamava Amschel Rothschild diceva: datemi il controllo del denaro e io controllerò il mondo. No?
0: Certo.
2: E in effetti è così.
0: No, in effetti, okay, è così. Allora, cominciamo.
2: Dimmi, hai qualche domanda in particolare?
0: Allora, qualche domanda? Beh, ce ne sarebbero tante, insomma. Però volevo proprio cominciare col spiegare, col fatto che spiegassi cosa sono le banche, perché molti le conoscono, questi istituti di credito dove vai, puoi fare un mutuo, puoi mettere i tuoi soldi che fruttano lo 0,00-1%, queste cose qui. Però non sono solo quello.
2: Ah no, certo. Non c'è solo quello, ovviamente. Io adesso non vi faccio tutta la spiegazione di come la fa, per dire, può farla Cosimo Massaro, no? Se posso fare il nome, che ovviamente lui vi spiega tutto di cosa fanno più o meno le banche, o come poteva farla Giacinto Auriti, o come ve la può fare anche a qualunque altro economista, da Mario Monti a Mario Draghi, no? Non è quello. Fondamentalmente quello che è alla portata di tutti è che una banca è un palazzo dove noi mettiamo sulla fiducia i nostri soldi. Fondamentalmente così, no? Cioè io metto in questo istituto, si chiama istituto, metto all'interno quello che ho creato come mio valore, che è stato monetizzato, no? Perché alla fine i soldi, denaro, la moneta, la valuta, chiamiamola come vogliamo, ma alla fine non è il valore. Il valore siamo noi che lavoriamo, e anche solo per il fatto di alzarci al mattino e mettere giù i piedi dal letto, stiamo creando qualche cosa. Quindi noi creiamo valore, qualunque cosa sia. Per eccesso, anche una rapina in banca è un valore creato. sto diciamo esagerando i concetti, no? Però qualunque cosa che è un valore, ma poi vedremo che non è così neanche sbagliato. Quindi poi c'è qualcuno che traduce questo valore in qualche cosa di commercializzabile, ossia che può essere riconosciuto e scambiato tra tutti noi. No? Perché ovviamente dal tempo del baratto, no? Questo è chiaro per tutti, che bisognava cercare di uniformare i valori in campo. Poi i valori sono dettati essenzialmente dalla necessità. Se io sono in mezzo al deserto e ho 100 kg d'oro, li cambierei volontieri con una bottiglia d'acqua minerale, no? Quindi vedi che come cambiano le cose, quello che ho bisogno mi serve. Da qui poi c'è inflazione, deflazione, ci sono tutte quei concetti che ci inculcano per giustificare determinate cose. In realtà non c'è nessuna ragione per cui un bene che esiste sulla terra e un valore che creiamo noi possa aumentare o diminuire a seconda di una oscillazione di un pezzo di carta, o se vogliamo anche di un metallo come possa essere l'oro. Vabbè, però lo facciamo. Questo fa parte degli altri discorsi che noi siamo portati a credere che succeda così, no? No, no, no, no, bisogna pagare le tasse perché se no non ci danno i servizi. Non so, non è proprio così. Diciamo che le tasse non servono per pagare i servizi. È questo. Come pure se tutti pagassimo le tasse, per esempio, ne pagheremmo di meno. No? Non c'è la prova provata, assolutamente. Ci sarebbe, tutti pagassero le tasse, bene, a parte che ci spenderebbero, ma totalmente, totalmente, perché siamo già a livelli molto importanti. Comunque, noi sulla fiducia diamo questi soldi alla banca. Ora, cosa succede? Che quando noi diamo questi soldi alla banca, i soldi che mettiamo, che passano lo sportello, diventano di proprietà della banca. Oh, questo non è che lo dico io, ma lo dice il Codice Civile. L'articolo 1831 del Codice Civile ci dice proprio che in un rapporto di un conto corrente bancario, nel momento in cui i soldi entrano, vengono depositati in banca, diventano di proprietà della banca, che è obbligata a restituirli nella stessa forma in cui li ha ricevuti. Ossia, se noi glieli diamo in contanti, lei ce li deve ridare in contanti. Per contanti che cosa si intende? Si intende una valuta, ossia quello che a un certo punto è stato definito come carta commerciale. Passata l'epoca dell'oro, che era, diciamo, il valore intrinseco della moneta era uguale al valore estrinseco, tanto oro valeva e valeva tanto oro conteneva questa moneta, no? Quindi, passato quello, si è sostituito il valore dell'oro con un pezzo di carta, una nota di banco, una banconota, perché qualcuno portava l'oro, lo dava a un banchiere che glielo conservava dentro nei suoi forzieri, quindi l'oro stava al sicuro, e in cambio gli dava un foglietto. Questo foglietto era poi commercializzabile, perché tu lo potevi scambiare con altri, praticamente lo vendevi, ma veniva scambiato, faceva parte del commercio. E quella era una carta commerciale. Quando è stata resa ufficiale questa cosa della carta commerciale e definito bene che cos'è una carta commerciale? Nel 1933, quindi epoca molto recente. Prima tutto era basato un po' esclusivamente sulla fiducia, ma come oggi, non è che sia cambiato. E chiunque poteva emettere titoli, azioni, no? Ogni stato emetteva la sua carta moneta, faceva parte delle prerogative della sovranità di uno stato. Il battere moneta era concesso agli stati. Già gli Stati Uniti, per esempio, attraverso la Compagnia delle Indie Occidentali, che avevano rifiutato l'appartenenza alla corona inglese, dopo che gli era stato ritirato un permesso e determinati accordi, nel 1680 circa, gli è stato concesso anche di applicare come Virginia Company, coniare delle leggi, coniare delle banconote, emettere titoli obbligazionari, gestire territori. Questo è stato concesso, ma fondamentalmente è stato concesso a una corporazione, perché la compagnia delle olandese, delle Indie occidentali, era una società privata e la Virginia Company era una società privata. Quindi già lì cominciamo a vedere che lo Stato è una cosa e una corporazione è un'altra cosa.
0: Certo.
2: Ma una corporazione può anche emettere moneta. Lo faceva la Virginia Company, no? Può anche emettere leggi che valgono all'interno del suo territorio. Sembra che abbiamo divagato dalle banche, ma siamo ancora dentro, eh? Quindi, da quel momento poi è successo di tutto, ma siamo arrivati, diciamo, attraverso le guerre di secessione americane, siamo arrivati poi alla crisi del 1929. ogni atto che è successo tra la guerra di secessione americana, tra il 1861 fino al 1929, a determinate cadenze succedevano determinate cose che erano tutte propedeutiche a far sì che si instaurasse una certa narrazione completa, no? Quindi ci sono, per esempio, la prima bancarotta degli Stati Uniti come corporazione, che è stata fatta nel momento in cui si sono separati definitivamente dall'Inghilterra, dalla corona inglese, e in quel momento ovviamente la Virginia Company non poteva pagare tutto quello che stava comprando dalla corona inglese. In quel momento nasce la prima bancarotta. Una bancarotta di questa corporazione può essere tenuta aperta e cercare di porvi rimedio per un periodo di 70 anni. E può essere rinnovata 3 volte. Dopodiché devi chiudere perché non ce l'hai fatta. Quindi passiamo dal 1859, passiamo al 1929, dove succede un altro fatto, che è la caduta delle borse, praticamente un'altra guerra, perché era la caduta della seconda bancarotta degli Stati Uniti. A quel punto, tra il 29 e il 33, viene organizzata quella che poi è l'attuazione del sistema monetario basato sul dollaro, ossia sulla carta commerciale. Franklin Delano Roosevelt viene eletto nel 1933, la prima cosa, il 3 marzo, la prima cosa che fa il giorno 6 marzo e il giorno 9 marzo è emettere 2 proclami, ossia praticamente 2 leggi che riguardano proprio l'istituzione di questa di una protezione della bancarotta degli Stati Uniti d'America, e stabilisce che cos'è una carta commerciale, ossia la carta commerciale è qualunque strumento, qualunque documento dove ci sia riportato un rapporto diretto tra un creditore e un debitore. Praticamente quando ci sono le 2 firme, diventa uno strumento pubblico, perché diventa uno strumento commercializzabile. Quindi vediamo sui dollari, per esempio, se riesci poi a fare una ricerca su un dollaro, troverai le 2 firme. Ogni dollaro ha 2 firme, cioè quella del governatore della Federal Reserve e quella del tesoriere degli Stati Uniti d'America. Come pure nelle lire italiane avevamo la firma del governatore della Banca d'Italia, che ai tempi era Guido Carli, io mi ricordo, poi dopo è anche cambiato, e c'era anche la firma del tesoriere. Quindi uno era il creditore, ossia quello che emetteva la carta moneta dietro una riserva aurea anticamente, quindi lui poteva, erano coperti questa banconota dalla riserva aurea, e il debitore era quello che chiedeva l'emissione di questa moneta, e il debitore era in rappresentanza di tutti gli altri debitori. Quindi il tesoriere della Repubblica Italiana era in rappresentanza degli italiani, fondamentalmente. Ora, questa è una carta commerciale, ovviamente. Se adesso questa carta commerciale entra in banca e diventa di proprietà della banca in quel momento lì. Bene, la banca però fa anche altre cose, perché non è solo una cassa di deposito, produce strumenti finanziari, e che sono per esempio assicurazioni, che sono magari titoli, che sono collaterali, che sono i bond, che sono i warrant, sono tutta una serie di strumenti finanziari che vengono comprati e venduti. E cosa sono questi strumenti? Sono carta commerciale. perché in tutti questi strumenti che vengono emessi sotto le norme UCC, dell'Universal Commercial Code, tutti quanti sono appunto strumenti dove c'è un rapporto tra un creditore e un debitore direttamente. Ora, questo è per sommi capi.
0: Certo.
2: Chiaro che quando comincia a vendere questo tipo di strumento, che tipo di valore c'è dietro a questo strumento? E c'è qualcuno che deve garantire quello strumento. E l'unico che può farlo è l'individuo vivente. E non c'è poco da fare, cioè l'unico che può garantire qualunque cosa è l'individuo. La banca in sé, come istituto di diritto pubblico o privato, meglio dire sarebbe istituto di diritto privato, non può garantire niente perché non è viva, non esiste. Tutto qua. E quando ti dicono le banche creano denaro dal nulla, e no, ahimè, non è così. Le banche non possono creare denaro dal nulla, lo stampano dal nulla, ma è diverso. Ma poi non è che lo stampano dal nulla, lo stampano quando glielo chiediamo noi. Che
0: Ok.
2: è la stessa cosa che faceva una volta il tesoriere del ministro del tesoro, del Ministero del Tesoro della Repubblica Italiana, chiedeva alla Banca d'Italia di emettere banconote. E la Banca d'Italia stampava banconote, che poi il tesoriere si impegnava a ridargliela indietro.
0: Certo, diciamo che è cambiato il meccanismo da uno stato che le stampa a un'entità che ti mette poi, diciamo, a debito quel denaro.
2: Certo, allora il meccanismo è cambiato nel corso. Buongiorno Giorgio. Il
1: Allora,
2: meccanismo è cambiato nel corso degli anni e tutte le cose sono propedeutiche, no? Ossia, quei proclami, il 2039 e il 2040, che fatti da Franklin Delano Roosevelt, che sono poi riuniti in un atto che si chiama EBRA, l'abbreviazione Emergency Banking Relief Act. Dentro in quell'atto lì c'è proprio diciamo, la specifica di cosa stanno facendo in quel momento, ossia la protezione della bancarotta degli Stati Uniti. Questa era la finalità. Sono stati dichiarati 3 giorni di vacanza bancaria. Ora, vacanza non inteso che andiamo in ferie.
0: Niente.
2: Vacanza nel senso che non c'era proprio la banca in quel momento. Quindi gli Stati Uniti in vacanza delle banche, non c'erano banche, si prendevano loro l'onere di governare tutto quello che riguarda la massa monetaria e stabilivano, per esempio, se si poteva usare l'oro oppure no. E in quel momento è stato detto di no. C'è un atto delle Camere riunite, Parlamento e Senato americano, House Joint Resolution 192, l'HGR 192, che è un atto congiunto dove dichiarano praticamente che l'utilizzo di oro e argento nei rapporti commerciali è vietato perché è contrario all'ordine pubblico. E questo non può essere messo in discussione. Hanno scritto così.
0: Sì.
2: Poi magari qualche altra puntata vi leggo proprio il testo originario tradotto, no? Di non poter mettere in discussione questo. Quindi praticamente è stato stabilito in quel momento, siccome era un momento emergenziale, il presidente degli Stati Uniti ha definito che un pagamento in oro argento era contrario all'ordine pubblico e di conseguenza chi effettua pagamenti è perseguito come fosse un ribelle, perché è contrario all'ordine pubblico e puoi essere anche passato per le armi.
0: No.
2: Possiamo dire che dentro in questo passaggio per le armi ci può stare dentro Kennedy, che a un certo punto nel 1963 a giugno fa un proclama, anche lui fa un proclama all'11.110 dove dice ci riprendiamo. lo Stato, gli Stati Uniti per l'America, che sono diversi dagli Stati Uniti Corporation, gli Stati Uniti per l'America riprendono l'uso, la stampa dei dollari, mentre prima era la Federal Reserve che stampava solo i dollari. E accidenti, purtroppo questo lo fa a giugno e a novembre muore. La prima cosa che fa il carissimo vicepresidente Lyndon Johnson, quando è ancora sull'aereo e cadavere di che lo porta a Dallas, il cadavere di John Fitzgerald Kennedy non è ancora freddo, lui annulla il proclama 11.110. Perché la prima cosa che fa proprio, gli scappa di fare quello, cioè toglie quel fatto lì dei dollari. In questo possiamo metterci dentro Aldo Moro, quando ha cercato di stampare le 500 lire con scritto Repubblica Italiana e non Banca d'Italia, per esempio. Anche lui disgraziatamente muore. Muore in via Caetani, che i giornalisti ci dicono giustamente che sta a metà strada tra la sede del PC e la sede della Democrazia Cristiana. Sì, ci può stare, ma Caetani era anche una delle famiglie romane più potenti. Il Papa Bonifacio VIII faceva Caetani di cognome. Non è lo stesso Caetani della via Caetani, ma è la via Caetani è un discendente di Bonifacio VIII. E voi sapete bene cosa ha fatto Bonifacio VIII, è quello che Dante lo mette all'inferno prima ancora di morire, tanto era buono il personaggio, no? Anche il Franklin Delano Roosevelt, se ci fosse stato Dante all'epoca di Franklin Delano, l'avrebbe messo all'inferno prima che morisse, sicuramente, perché è stato quello che ha organizzato praticamente per benino la Seconda Guerra Mondiale.
1: Ma come sempre mettono delle firme. Come sempre dico, mettono delle firme, no?
2: Beh, sì, certo.
1: Caetani hanno visto la firma loro.
2: Certo, certo. Ma c'è tanta simbologia, tante sì. Cose. Ma sono ancora i Caetani, gli Orsini, ci sono tante famiglie che arrivano, derivano dall'impero romano. Gli Stati Uniti, da me, i presidenti degli Stati Uniti, mi pare che Trump sia il 48esimo o qualcosa del genere, e pensate che almeno 35 sono riconducibili geneticamente a Carlo Magno. Cioè chi risale all'albero genealogico di tutta di tutti i presidenti degli Stati Uniti alla fine arriva a Carlo Magno. Quindi sarà un caso?
1: No.
2: 35 su 48 sono tantini, sono tantini. Vabbè, comunque. Detto questo, le banche fanno, torniamo alle banche, no? Quindi il denaro diventa di proprietà della banca quando passa allo sportello ed è obbligata a restituirlo nella stessa forma in cui l'ha ricevuta. Quindi contanti, assegni vale come contante, perché l'assegno è carta commerciale, cioè riportato il nome di un debitore o di un creditore, e quindi un assegno è carta commerciale. Una fattura è carta commerciale. Una multa, per esempio, c'è riportato un creditore, intanto è vero che quando una multa uno non la paga, ma anche quando gli arriva a casa la notifica del comune, no? La notifica del comune c'è scritto ente creditore e poi c'è un ente debitore. Qual è l'ente debitore? È il nome cognome o il cognome nome e con il codice fiscale, quello è l'ente debitore. Quindi una multa è carta commerciale. E infatti che cosa succede? Che i comuni normalmente se le vendono, cioè le danno alle banche, le scontano alle banche, perché chiedono soldi in prestito alle banche e sulla base gli viene concesso delle linee di credito al comune, che ha sempre bisogno di soldi, in funzione della sua capacità di recuperare questi soldi. Ora, chiunque di noi ha un lavoro può ottenere una linea di credito con una banca se dimostri di avere un introito. No? Quindi hai uno stipendio? Perfetto, quindi se hai uno stipendio che per dire ti danno 2.000 euro al mese, io posso darti un mutuo fino a tot al mese, perché so che riesci a vivere e riesci a pagarmelo. Capito? Un comune, chi paga lo stipendio al comune? Nessuno. O quantomeno, il comune ha una capacità, diciamo, di acquisire denaro in funzione dei suoi contribuenti. Quindi la linea di credito che viene aperta al comune è in funzione di quanto il comune riesce a riscuotere. E come fa a riscuotere? Riscuote attraverso le tasse, che detto tra noi sono tutte tasse imposte sulle persone giuridiche, tutte, dalla prima all'ultima, e attraverso le multe, le sanzioni, la burocrazia stessa. Se tu fai una domanda al comune, anche la richiesta di una carta d'identità, che ti chiedono, non so, 20 euro, adesso non so, 28 euro, ogni comune ha le sue tariffe. La richiesta di una carta d'identità è una produzione di carta commerciale, perché tu vai lì, sei il debitore. Il comune è l'ente creditore, ci sono le due firme, perché c'è quella del sindaco che rappresenta il comune o del pubblico ufficiale che rappresenta il comune, la tua firma che sottoscrivi il modulo di richiesta della carta d'identità e viene emessa la carta d'identità, che ha un costo, ma non è il costo della carta o della burocrazia, il costo è la valuta che viene creata in quel momento lì. Quindi se cominciate a pensare che perché vi fanno causa? Perché un'agenzia delle entrate, per esempio, o chiunque emette cartelle, le famose cartelle pazze? Le cartelle pazze sono una creazione di denaro. Perché ci sarà qualcuno che le paga, qualcuno che non le paga. Ma in ogni caso vengono scontate, in un modo o nell'altro, da qualche parte vengono scontate. Scontate nel senso che vengono rese economicamente esigibili o cambiabili in valuta corrente. Ma questo succede con qualunque cosa dove ci sia scritto un nome e cognome tutto maiuscolo. Le banche trattano nomi e cognomi tutti maiuscoli e ti vendono poi prodotti finanziari dove quel nome e cognome viene riportato. Prima mi hai detto, ma se uno fa un mutuo, eccetera. Allora, la banca, quando qualcuno chiede un mutuo, ovviamente fa firmare un modulo, no? Con tutte le sue...

0: sapeva che io sapevo. Quindi mi ha detto, ma è facile, cioè, io schiaccio un bottone e ti do i soldi. Allora, dov'è la fatica di schiacciare il bottone? Perché poi la banca, nel momento in cui schiaccia bottoni e crea quello che si chiama una valuta scritturale, ossia essenzialmente è una scrittura di qualche cosa, ma non è coperta da nessun tipo di valore. La banca non si alza al mattino, non va a lavorare, non ha braccia e gambe e non fa fatica a creare questi soldi, ma li vuole indietro con gli interessi. Quelli veri però, perché tu produci soldi veri, la banca te li ha dati fondamentalmente, chiamiamoli con un termine improprio, te li ha dati finti. Ma in realtà poi tu glieli devi dare veri. Allora praticamente che cosa fa una banca? Ti dà una possibilità di stare allo scoperto per un certo periodo di tempo. Questo ti crea uno scoperto limitato a un certo periodo di tempo. Quanto? 5 anni, 10 anni, 15, 20? Al momento non ti dà denaro, non ti dà nulla, ti dà questo credito. E tu poi restituirai il valore vero nel corso degli anni. Quindi lui praticamente traduce un presunto credito iniziale debito iniziale in un credito futuro. Cioè tu andrai a riempire quel credito, ma al momento non ti dà niente, non ti mette mai sul tavolo un pacco così di banconote reali. Queste non te le dà. Bisognerebbe chiedere perché. Auriti avevo chiesto perché, avevo denunciato la Banca d'Italia e alla fine il Consiglio Superiore della Magistratura gli ha detto sì, è vero, cioè, però lo fanno tutti. Qui siccome lo fanno tutti, è consuetudine, tutte le banche fanno così. Ah beh, certo, sì, però non è denaro vero. Perché? Perché non c'è nessun tipo di garanzia dietro. Il problema è questo, fondamentalmente, tra un falsario,
1: sì,
0: no? Differenza tra i soldi veri e i soldi falsi. No? I soldi veri che circolano sulla fiducia della gente è perché teoricamente una volta erano coperti da un valore riconosciuto da tutti, che era l'oro. Lire, la Banca d'Italia pagherà lire 10.000, no? Al portatore. Perfetto, quindi tu andavi in Banca d'Italia col tuo bel lenzuolo così da 10.000 lire, glielo davi e non è che ti davano indietro 10.000 lire, ti davano indietro 10.000 lire in oro, l'equivalente in oro delle 10.000 lire. Perfetto. E questo era un titolo di credito al portatore. Dal 1971 questo titolo di credito al portatore non è più stato così. Ha cessato di esistere perché Nixon ha slegato il dollaro dall'oro, quindi dietro al dollaro non c'era più il valore in oro, il dollaro poteva tranquillamente circolare come voleva. Questo era dovuto alla guerra nel Vietnam, perché c'era una massa tale monetaria di dollari per far fronte alla guerra, tale che non c'era possibilità di avere quell'oro lì a copertura. E quindi l'unica cosa che potevano fare era slegare l'oro dal dollaro o il dollaro dall'oro. Quindi da quel momento lì, liberi tutti. Però in quel momento si è dovuto pensare a qualche cosa che fosse a garanzia del dollaro al posto dell'oro. E hanno cominciato a metterci l'unico che può essere il garante sulla faccia della terra, cioè l'uomo vivente. È solo questo che può fare. Come ce lo mette? Ce lo mette creando qualche cosa, non lo mette direttamente, no? Non te lo mette direttamente, crea qualche cosa che tu sarai costretto a mantenere per poter vivere. Ma non lo fa direttamente con te, lo fa con un intermediario, no? Attraverso un atto crea qualche cosa

0: è un bene garantito che possa essere poi scambiato. Quindi, quando prima vi ho detto che cosa c'è dentro in una multa, c'è il tuo nome e cognome. Qual è il bene garantito che viene scambiato? Il nome e cognome, quello maiuscolo, col codice fiscale. Col codice fiscale è praticamente un'entità giuridica. Quel nome e cognome è giuridica, è un'azienda fondamentalmente. È un'azienda. Che è perennemente in bancarotta, perché la corporazione originaria, Stato, diciamo, poi ha le corporazioni sotto, che sono le regioni, i comuni, no? Le province, i comuni e sotto i cittadini. Quindi sono tutte corporazioni in fallimento. Il cittadino è una corporazione in fallimento. Chi è il garante? Siamo qua, siamo noi. Sei il garante del cittadino.
1: In questi giorni, non so se hai visto, visto che parli di fallimento, gira sulla rete che l'INPS è fallita.
0: Beh, no, beh, sì, ci sono anche quelli che chiamano i TBTF. I TBTF sono i too big to fail, sono troppo grossi per fallire.
1: Sì.
0: Ovviamente. E, diciamo, sono tutte manovre finanziarie. Fondamentalmente, se vogliamo dare una colpa, mettiamo che sia vero che sia fallito l'INPS, no? Ossia quando è fallito, quando uno non è più in grado di garantire il pagamento dei suoi debiti. Perfetto. Chi ha cominciato questa cosa è stato per esempio Mario Monti, quando nel 2012 ha avuto la bella pensata di risanare le pensioni dello Stato, che erano in deficit perché era dal 1992 che lo Stato non pagava le pensioni ai suoi dipendenti, cioè i contributi dei dipendenti statali non venivano pagati, semplicemente non venivano pagati. E quindi l'INPDAP, non so come si chiama, sì, vabbè, è l'istituto del pensionistico dei dipendenti statali, era in passivo di 22-23 miliardi di lire a quel tempo, poi dopo tramutate in euro in seguito. Nel 2012 arriva il genio dell'economia di Mario Monti, che dice: io prendo l'INPS, che è quella dei lavoratori privati o dipendenti, ma sempre privati, no? E prendo l'ente statale, lo faccio confluire nell'INPS e così annullo questo debito dell'ente statale. Quindi l'INPS dei privati, no, praticamente ha avuto dimezzato il suo capitale, era in attivo di 44 miliardi in quel momento lì e metà se ne è mangiati fuori lo Stato. Ma qui passiamo all'altro discorso dei contributi, un'altra cosa. Ma nella realtà no. Facciamo finta che sia vero, ma guarda che la maggior parte delle cose non sono assolutamente vere. Sono dei giochi che servono solamente a sottrarti quello che è il tuo valore e basta. Ti creano degli altri strumenti. Quando tu, per esempio, vai in banca, fai un mutuo, ok, la banca i soldi non te li dà, ti crea lo scoperto di conto corrente. Va bene, tu glieli dovrai ridare veri, perfetto. E te li dà con un interesse. Poi ci sono i momenti in cui artificiosamente le banche si mettono d'accordo per far salire o scendere il costo del denaro, che è un assurdo far salire o scendere il costo del denaro, perché il denaro non lo puoi comprare. Con cosa lo compri il denaro? Con altro denaro. È ridicolo comprare del denaro col denaro, no? Vabbè, comunque, in base a questi giochetti ti dicono: guardi, lei ha un mutuo a tasso variabile, no? Ma adesso i tassi sono saliti molto, no? Allora rinegozi il suo mutuo, no? E ti propongo di rinegoziare il mutuo. Nella realtà non viene rinegoziato il mutuo, viene creato un altro strumento finanziario che è un'assicurazione, dove si dice: tu pagherai un interesse fisso anziché il variabile, no? Fino a una certa quota tu pagherai sempre tutto uguale, se si alzano i tassi tu guadagni, se i tassi si abbassano guadagno io banca. E poi dopo fanno scendere il costo del denaro e quindi guadagnano sempre loro, capito? Ma tu hai sottoscritto un altro strumento finanziario, un'assicurazione su questo gioco qua. Non hai fatto un altro mutuo, c'hai sempre lo stesso mutuo. Ti sei fatto un'assicurazione che ti hanno venduto loro. Momento, a chi l'hanno venduta? Al nome e cognome quello maiuscolo. Allora, siamo sicuri che quella assicurazione che vendono al nome e cognome maiuscolo, poi la banca non se la rivende? Perché ricordiamoci che è carta commerciale quel contratto di assicurazione, perché c'è un creditore, c'è un debitore, ci sono le firme di tutte e due. E quindi diventa commercializzabile. Allora, e cosa fa la banca? La riunisce in pacchetti che chiama collaterali e li vende alle borse, nelle borse. Quindi ci sarà qualcuno che vuol fare investimenti e potrà andare a giocare o a scommettere in queste borse. Ci sarà qualcuno che guadagnerà su questo collaterale, ci sarà qualcuno che perderà, io scommetto su questo. In borsa si dice ho giocato in borsa, no? Perché beh, è così, è un gioco, oppure ho scommesso, beh, è una scommessa la borsa.
2: Sì.
0: Capito? Quando compri un'azione, un'azione è questa, qualunque, un'azione è umana, no? È un movimento che fa un uomo. Come può una corporazione fare un'azione? Non la fa l'azione, no? Ma tu le compri queste azioni qua, te le vendono. E quale sarebbe l'azione di una corporazione che può aumentare il suo valore o diminuire il suo valore? E tu scommetti comprando le azioni su quell'azione. E poi c'è tutto un gioco della finanza per far sì che queste azioni possano essere vendute, alzate o abbassate artificiosamente. Abbiamo divagato molto, mi spiace, ma questo è un mio difetto.
1: È chiarito.
0: Però il discorso delle banche è questo qui. Il problema qual è? Che queste azioni riunite in un collaterale, cioè queste assicurazioni o questi collaterali, possono essere venduti migliaia di volte. Quindi il prodotto finanziario che crea la banca, non avete mai sentito parlare che la banca ti offre un prodotto finanziario?
2: Voglio.
1: Sì.
0: Ecco, quindi tutti i prodotti finanziari sono prodotti commercializzabili e la banca li vende più volte. Quindi tu fai un contratto di mutuo, viene riunito, perché c'erano i famosi, ci sono ancora, i mutui prime e i subprime, quando c'è stato lo scandalo della Lehman Brothers, no? I mutui erano divisi fondamentalmente in due parti. C'erano i prime, che erano quelli che facilmente potevano essere pagati da chi li sottoscriveva, e i subprime, quelli che erano un pochettino più a rischio. Quindi, cosa facevano le banche? Facevano un bel pacchetto di tutti questi contratti di mutuo, prime e subprime, e vendevano il collaterale. Quindi i mutui venivano collocati in borsa e c'era chi scommetteva che i mutui potevano essere pagati o potevano non essere pagati. E vinceva. Ovviamente guadagna quello che riesce a azzeccare la scommessa giusta. Quindi il tuo mutuo quante volte viene venduto? Ha voglia. E lo stesso vale per quando lo fai ricontratti il mutuo, fai una rigonegoziazione del mutuo. Ovviamente quel contratto di rinegoziazione del mutuo viene venduto più e più volte. Tutto qua. Per esempio, ma noi po non possiamo fare questo. Se io sapessi, per esempio, no, che Valentino è un ragazzo sbadato, no? Lui va con la macchina, poi va a prendere il giornale. E quando va a prendere il giornale si ferma davanti all'edicolante, lascia la macchina con lo sportello aperto, il motore acceso, no? E va, poi esce dall'edicola, va a bersi un caffè, ma la macchina è sempre lì, aperta. Io potrei fare un'assicurazione sul furto della sua macchina. Se gli rubano la macchina, io guadagno. perché ho assicurato la sua macchina, è giusto, e non lo posso fare. Ma la banca fa questo, la banca scommette sul fatto che tu puoi non pagare il mutuo, sei uno sbadato e non paga il mutuo, e lo, e lo fa più volte.
2: Altro che scommesse sportive.
0: Questa è la, ma questa è la parte più bella. Questa è la parte più bella. Perché adesso siamo qua in tre, per esempio, no? La, questo, il problema di mettere, di creare questa valuta scritturale basata su un rientro poi futuro, ci mette nelle condizioni di giocare a qualche cosa dove un valore reale non c'è. Perché sarà un valore futuro. Ora, se qui ci fosse un quarto utente in questo momento, no? Se fossimo qua in quattro e ci mettessimo d'accordo di giocare a carte, qualunque gioco, no? Noi sostituiamo i soldi veri con delle fish, no? Come fa il casinò, del resto, no? Tu il casinò depositi il tuo valore vero, lo metti, lo dai alla cassa del casinò, il casinò ti dà dei pezzettini di plastica. Perfetto. Noi siamo qui, facciamo finta di essere in quattro, facciamo una partita a poker, no? E, mettiamo, ognuno di noi mette 10 euro e compriamo 10 fiche a testa da un euro. Giochiamo, ci sarà chi vince, chi perde, eccetera. Però mettiamo che io giochiamo con il quarto, facciamo così. Diciamo, il quarto è uno che lavora in un negozio di fiche. No? Così, perfetto. Mentre giochiamo, lui ogni tanto mette la mano in tasca e tira fuori qualche fish che si è portata dal negozio, che sono uguali alle fish che circolano, no? Tra di noi. Ma alla fine della serata, quelle che erano o dovevano essere 40 fish, abbiamo messo 10 a testa, no? Quando andiamo a riprenderci i soldi in funzione delle fish che abbiamo messo, ci accorgiamo che le fish non sono più 40, sono 80. Perché qualcuno ha messo in gioco delle fish che non esistevano quando abbiamo cominciato a giocare. Ora, mettiamo che qualcuno è finito in pari, no? E quindi aveva 10 fish all'inizio e aveva 10 fish alla fine. Ma sempre 40 euro ci sono da recuperare. Ma i 40 euro questa volta vengono suddivisi in 80 fish. E quindi ogni fish non vale più un euro, vale 50 centesimi. E se tu alla fine del gioco hai in mano 10 fish, hai 5 euro, non 10 euro. E questo è un problema nell'ambito bancario e della massa monetaria che gira. Perché tutti i soldi che le banche mettono in circolazione su un futuro non sono.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed adesso al ristorante, a Selvo con dei preti.
5: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
6: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
7: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
5: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
8: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
9: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
5: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
7: con guida.
6: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
7: Fino a sciopare. Boom!
6: Euro 20.
8: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
7: Per info e prenotazioni
10: 3
11: 2 9
10: 0 0
11: 3
10: 8
11: 9
5: 8
10: 8
5: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
7: Ode.
5: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
7: Se no, capì, a me mi piace la baccalà e la grigliata con...

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: E allora siamo tornati in diretta. In realtà l'intervista che stavate ascoltando la potrete finire esattamente sul nostro canale YouTube quando la caricheremo la prossima settimana. Per cui rimanete sintonizzati. Cioè, più che altro che rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale Telegram Le Vibrazioni del Sapere, così avete tutti i caricamenti e giusti in tempo. Allora, detto questo, io direi che possiamo andare dal vivo e cominciare la seconda intervista di quest'oggi, perché ci ha raggiunti. Allora, intanto abbiamo tutte le informazioni qui sotto mano, ok? E parleremo col nostro ospite del rapporto Vesica, e l'ospite in questione è Revo Ramirez, che vedo che... Eccolo qua. Ce
2: Salve a
1: l'abbiamo?
2: tutti. Sì,
1: Ciao.
2: eccomi. Salve, felice di essere assieme.
3: Felice noi, grazie Revo di essere qua a questa
2: Grazie dello
3: bellissima
2: spazio che ci
3: intervista.
2: state, che mi state dedicando.
3: No, ma è molto interessante, abbiamo un po' anticipato ai nostri ascoltatori, è un argomento molto interessante.
1: Ma lo scopriremo
3: Lo
1: adesso.
3: scopriremo piano piano adesso dove ci racconterai.
2: Sì.
1: Allora, oggi parleremo appunto di un tema che si integra perfettamente con il percorso di ricerca e divulgazione che portiamo avanti da anni, da poco assieme a Giorgio, insomma da un annetto. E nel corso delle nostre interviste e conferenze abbiamo spesso approfondito argomenti come le frequenze, la risonanza, i megaliti, l'acqua, la cimatica e più recentemente anche su ricerche sulla struttura della realtà. Ambiti apparentemente diversi, ma accomunati dalla ricerca dei principi che governano la natura e l'universo. E oggi con Revo andremo proprio ad approfondire un altro argomento che ben si incastra su tutto questo. Intanto, prima di approfondire l'argomento, vorrei chiederti proprio un attimino di raccontarci di te, chi sei, la tua esperienza, come hai approfondito certi argomenti e come sei arrivato a volerli divulgare alle persone.
2: Allora ragazzi, intanto vi ripeto, vi rinnovo i ringraziamenti e vi dico subito che è giustissimo, questa domanda è sacrosanta e da subito quando iniziai il mio proposito era proprio di non far sapere di me e ora vi faccio capire di cos'è, però chiaramente l'altra persona dice chi è che sta parlando, vuole conoscere qualcuno, qualcosa. Allora io sono 15 anni che mi occupo di ricerca interdisciplinare per quanto riguarda il rapporto tra musica, fisica, forme di vita biologica sulla Terra, forme di vita a cui è stato attribuito un significato, comunque una provenienza extraterrestre, moltissimi argomenti, e questo mio percorso è iniziato intorno al 2010-2011. Perché? Dentro di me qualcosa si muoveva ai tempi, semplicemente sapendo, sentendo il gran trambusto che faceva la cosiddetta profezia Maya della fine del mondo del 2012, nella mia totale ingenuità ai tempi dissi, beh, non posso chiedere se è vero ai miei governanti che cosa ne sarà di me nel 2012, se moriremo tutti, ora lo vado a chiedere agli alieni. Quindi questo è stato il mio punto di partenza, sapere cosa mi sarebbe successo nel 2012. Io ero semplicemente un musicista, un compositore, lo sono ancora. A livello professionale ho lavorato tanto, lavoro ancora come ingegnere audio, comunque a livello di produzione, post-produzione audio-video per diverse agenzie di comunicazioni, e tuttavia ai tempi chiaramente ero molto meno ferrato, molto meno preparato, era ancora deciso, non si smette mai di essere in formazione, ma ai tempi chiaramente ero 15 anni indietro rispetto adesso. E io cosa feci ai tempi? Capii un po' la situazione com'era e mi imbattei in tutta una serie di informazioni che non mi aspettavo di trovare, intanto perché dentro di me sentivo chiaramente che c'erano altri universi, altri mondi, e non avevo mai, per quanto sempre mi ero confrontato con un mondo estremamente silenzioso, estremamente come si potrebbe dire, apparentemente indifferente all'idea che noi non siamo il centro dell'universo, dentro di me io sapevo benissimo che così non era. E allora dissi dentro di me, va bene, senza sapere niente, ho detto, vediamo un po' com'è, che informazioni ci sono in giro, e scoprì di Eugenio Siracusa. E nella mia totale ingenuità ai tempi dissi, va bene, ora gli telefono e vediamo che cosa mi dice lui. Mi ero convinto che telefonando potevo parlare con lui, mi dice, no, guarda che Eugenio Siracusa non c'è più, mi rispose l'associazione, non c'è più da tempo, non è qui con noi. E quindi ho detto, vabbè, allora devo rivolgermi altrove. Quindi lì è iniziata questa mia ricerca di informazione per capire che cosa ci riservava il futuro. Quindi è una sorta di raccolta informazioni. Mi imbattei in... nel lavoro di Stephen Greer del Disclosure Project, la cui conferenza si tenne a Washington DC nel 29 maggio 2001 al National Press Club, due mesi prima di quello che fu l'attacco alle torri dell'11 settembre, che mise un totale velo di silenzio di quello che fu questo evento. Questo evento per me fu estremamente significativo perché vidi 500 e passa testimoni coinvolti che facevano giuramento davanti al Congresso degli Stati Uniti di aver lavorato e essere stati coinvolti in tecnologie di ARV, Alien Reproduction Vehicles, quindi erano stati coinvolti in questo tipo di progetti che erano stati segretati, ognuno portava dati, nomi, cognomi, eventi, insomma non era un qualcosa all'acqua di rose, era molto molto ricco di dettagli. Da lì mi si aprì un mondo, perché a distanza di 15 anni, cercando appunto di unire i puntini, io mi sono ritrovato a scoprire che non solo queste forme di vita aliene o comunque con alieni noi non intendiamo al di fuori, non intendiamo necessariamente extraterrestri, ma estranei a quello che è un sistema di coerenza, chiamiamolo sistema Terra, ok? Non solo queste forme di vita ci sono, ma sono corresponsabili di una condizione di cattività in cui ci ritroviamo adesso. Non voglio dire che sono tutte cattive, anche perché cattivo dal latino è cattivo, quindi prigioniere. A loro volta chi è predatore è anche predato, qualcosa gli manca e la deve prendere dall'altro. Ho ritrovato una condizione di complessità estremamente ampia per quanto riguarda la nostra, il nostro equilibrio universale, ed effettivamente tutte quelle microdinamiche che noi riconosciamo a livello geopolitico, di cui siamo indirettamente tirati in ballo attraverso la ruota dell'informazione che giorno dopo giorno, anche con, soprattutto anzi direi con propositi terroristici, spesso ci bombarda di informazioni che spingono ad abbassare quello che è lo stato frequenziale dentro ognuno di noi. Al di fuori, così come vi sono rapporti tra le nazioni, vi sono rapporti tra fazioni, densità, razze, è come se l'essere umano qui sulla Terra come noi lo conosciamo è solo una di infinite creazioni e forme di vita che esistono là fuori. Però chiaramente le informazioni che io ho ritrovato sono tantissime, quindi avendo avuto l'impulso a cercare di capire con che cos'è che mi stavo con cosa mi stavo confrontando, ho cercato di riferire a quello che è il linguaggio universale che potevo trovare a livello interdisciplinare. Così decisi di piano piano unire tutte le conoscenze che avevo trovato, che avevano un senso di coerenza, stavo ricostruendo la mia mappa, e oggi questa mappa si chiama Rapporto Vesica, che è un trattato interdisciplinare di più di 2000 pagine, in cui vengono affrontate diverse materie, e alla pagina 3 circa si presenta il suo abstract, ovvero siamo attualmente in un universo sintetico, in una condizione di collasso, perché progressivamente esistono dei collassi, cioè questi universi hanno una data di scadenza. Quando questo universo collasso, non è che moriremo tutti o scompare, avviene una trasformazione di forma, ed è una cosa così immensa che semplicemente la massa, la maggior parte della popolazione non è pronta a immaginare che cosa sta per succedere, che cosa sta succedendo, ma effettivamente questa trasformazione la stiamo già vivendo giorno per giorno. Io da quando ho iniziato, ora è il 2027, da quando ho iniziato nel 2009-2010, ho visto questo percorso step by step, e vedere come che ci stiamo avvicinando al 2027, ho visto tutta una serie di momenti critici, catartici, in cui ci sono state delle accelerazioni di questa presa di consapevolezza. E cosa succede? Una delle materie centrali che ho affrontato in Rapporto Vesica è la fisica quantistica, perché con un'eleganza e una taglienza che è propria di quella di un insieme di equazioni matematiche che ben al di là vanno di quella che è un'opinione che può essere frutto di una corrente religiosa o una corrente spiritualista o un parere di un opinionista, mostra tutta una condizione di coerenza tra scibile umano e uno scibile che effettivamente è attribuito attribuito ad un sapere arcaico che viene squalificato, magari lo si attribuisce al pensiero magico, ma pare che vi sia un fil rouge, neanche fil rouge, questo filo è di tantissimi colori diversi, perché effettivamente ogni disciplina mostra un approccio diverso con cui ricollegarsi: la musica, la cinematica, la tecnologia, il fuoco, che cos'è il fuoco stesso, un'infinità di materie. Tutte loro mostrano che effettivamente vi è un'estrema coerenza tra quella che noi oggi chiamiamo tecnologia e quella che screditiamo come magia, e vi facciamo rientrare dentro tutta una serie di conoscenze che spesso riteniamo semplicemente fantastiche, di nessuna realtà, ma tuttavia se andiamo a guardare la fisica quantistica vediamo che effettivamente la realtà è virtuale, cioè modificabile. Abbiamo un asse del tempo, quest'asse del tempo comporta che tutto ciò che esiste si modifica per principi olografici, e questo proiettore olografico altro che non è l'umanità stessa. Questo è, diciamo, un quadro generale che chiaramente è complesso, ci sarebbe tanto da fare domande, io sono posta qui per questo, per poter entrare in merito.
3: Sì. Ci sono tante cose, sì, tante, tantissime. Ma così, per spiegare in maniera proprio semplice, adesso tu hai detto tante cose interessanti, ma per spiegare, che ne so, a una persona che, tipo un bambino, oppure una persona che non conosce nulla di queste cose, come spiegheresti ciò che ci hai detto adesso, cioè col rapporto Vesica, come si combacia tutto quanto, come si espande più che altro?
2: Sì, proviamo a semplificare al massimo. Sì. Ogni 26.000 anni circa, precisamente 25.920 anni, la popolazione umana esegue dei salti quantici, esegue dei salti evolutivi. Il darwinismo, come noi l'abbiamo studiato, è falso, non è una corrente scientifica, ma una corrente scientista, ovvero un approccio cognitivo che è stato preso per vero semplicemente perché urlato con una voce più forte delle altre, una narrazione storicistica. Infatti vi sono tutta una serie di prove sugli equilibri punteggiati, la panspermia di Pacheco, moltissimi elementi che permettono di dimostrarlo. L'evoluzione non funziona come noi pensiamo, su cicli di milioni di anni, ma con salti quantizzati di 25.000 anni. Noi siamo a cavallo di uno di questi salti. E questo salto è iniziato esattamente nel 2012, quindi quello che era il 2012, che doveva essere la fine di un'era ed è stato presentato come la fine del mondo, perché fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, quindi se devi fare sensazionalismo, se devi fare paura, soprattutto la paura è uno strumento enorme di controllo, chiaramente la proponi in un altro modo. Altro non è che la fine del vecchio mondo. In questo nuovo mondo, chi è che mette le radici e ripropone una nuova umanità sono esattamente tutta una serie di persone che stanno attraversando una presa di coscienza collettiva attraverso cui si rifiutano i vecchi dogmi, e questi vecchi dogmi sono primariamente la competizione al posto della cooperazione. Mentre ognuno di noi prima urlava più forte sull'altro perché vince chi è più forte, adesso non c'è nessuno che vince se qualcun altro perde. Questo è il proposito, perché effettivamente, sempre attinente con quello che è il principio della fisica quantistica, essendo l'informazione non locale, non c'è alcuna differenza tra me e l'altro. E sono consapevole di aver dato di nuovo una risposta che il bambino piccolo non può capire, nonostante il proposito fosse questo, perché la difficoltà dove sta? Che è quello che è il motivo per cui tutto questo non l'abbiamo compreso finora, è che l'evoluzione sta proprio in questo. Serve fare un salto avanti in termini di comprensione. Stiamo guardando un universo non locale, cioè effettivamente lo spazio-tempo, così come noi pensiamo che esista, non esiste, è un'illusione olografica. Quindi chiaramente la difficoltà sta appunto nel spiegare in termini semplici a una persona che chiaramente percepisce il mondo materiale come fisico, come vero, che effettivamente non c'è nessuna differenza tra gli atomi di ciò che tocca e le onde di che non tocca, perché l'onda e la particella sono la stessa cosa. L'unica differenza è una proprietà di questo oggetto, che è la frequenza, che comporta dei salti cimatici, dei salti di equilibrio geometrici ben spiegati dalla cristallografia, dalla cimatica e quelli che erano presentati come solidi platonici. Quindi capisco. Rifaccio un altro tentativo. Nel voler spiegare facilmente, siamo a cavallo di un nuovo illuminismo, ma di una potenza così grande che nulla di quello che abbiamo conosciuto con la storia è paragonabile, perché questo illuminismo non è una rivoluzione culturale, ma una rivoluzione speciazionale, cioè la speciazione, l'evoluzione dell'essere umano sta per arrivare a un punto in cui noi ci riprenderemo una facoltà che abbiamo avuto in passato, che è la telepatia. E la porta di questo approccio, di questo accesso, è l'esercizio dell'empatia. Cioè noi stiamo per trasformarci geneticamente sui principi di epigenetica che sono riproducibili e osservabili.
3: Ma ci trasformiamo come ci trasformiamo? Come avverrà questa trasformazione, questo modo di cambiare come essere?
2: Allora, questa trasformazione dobbiamo immaginarla come immaginiamo di avere due colline, ok? E tra queste due colline una valle. Allora, una sfera messa in cima alla prima collina a sinistra viene spinta da una forza. Questa forza non la fa cadere, poi viene spinta un altro po', poi viene spinta un altro po'. A un certo punto la sfera accumula inerzia, inizia a rotolare, a scendere giù, e a un certo punto più va giù, più l'asse della collina diventa asintotica con l'asse delle X, quindi completamente con l'asse delle Y, quindi praticamente verticale, più si raggiunge quello che è cosiddetto punto di singolarità. Questo processo comporta che la trasformazione all'inizio è breve, infatti noi stiamo vedendo che qui e lì tante piccole scintille, tanti piccoli barlumi di evoluzione cognitiva vi sono, e allo stesso tempo tante altre persone regrediscono a livello collettivo, perché questa speciazione comporta una separazione, una divisione di bande, di linee temporali. Un insieme di persone non saranno più compatibili con altre, quindi si separeranno le linee temporali. Questa evoluzione progressivamente, che è già in corso, ci porterà a un punto in cui semplicemente le scelte di ogni persona saranno così divergenti da quelle altre persone, da quella parte di umanità che ha scelto di evolvere o non evolvere in questo processo, che semplicemente non ci saranno più relazioni o contatti nel micro e nel macro, a livello familiare, a livello lavorativo, a livello delle piccole comunità, a livello di grandi comunità e così via. Quindi questa trasformazione verrà piano piano fino a ricreare comunità in cui non sarà più necessario l'uso della parola, perché ci si capirà con uno sguardo.
1: No, mi viene in mente, siccome in molti parlano di un salto dalla terza alla quinta dimensione in questo periodo, cioè è la percezione è che sia un po' la stessa cosa detta con parole diverse.
2: Assolutamente sì. Okay. Allora, mi sono imbattuto nel mio percorso di ricerca in molto materiale, spesso reclamato come canalizzato, comunque da fonti di intelligenza non umana e così via. Molto di questo materiale è, oddio, dire che alcune che, parte controversa e altre no, non è corretto, perché effettivamente già il semplice reclamo di è fonte extraterrestre o è fonte di qualcosa di non umano, già l'incipit stesso merita una, qualora fosse vero, meriterebbe a livello collettivo un'enorme attenzione, okay? Quindi già l'incipit stesso è assolutamente da tenere in considerazione. Tuttavia alcuni materiali in cui mi sono imbattuto hanno una qualità armonica, matematica, di coerenza informazionale diversa di altri. Quello che per eccellenza ho trovato più coerente con la musica, con la cinematica, con l'ingegneria, con la fisica quantistica, con la cristallografia, cioè tale che chi l'ha scritto doveva avere la conoscenza di tutte le discipline, quindi quante lauree, non lo so, è stato il materiale dell'ordine Smeraldo o dell'ordine di Melchisedec, che reclama di essere il materiale originale da cui sono state fatte le tavole smeraldine di Thoth, che sono estremamente criptiche e non portano informazioni di natura matematica, mentre al contrario questo materiale, di cui la principale promotrice è stata Ashayan Adin, nome terrestre, diciamo, nome Anna Hayes, poi divenuta nota come Ashayan Adin, ha esposto in una serie di libri chiamati Voyagers. Tuttavia io, da scettico totale, non mi sono limitato a prendere questi libri e ripresentarli. Questi libri si sono presentati a me, o meglio, non questi libri, determinate informazioni che poi ho scoperto essere parte di questi libri, sono presentate a me dopo 10 anni di ricerca, in cui mi ero avvicinato agli esperimenti di Masaru Emoto, l'acqua informata, l'effetto Fujiwara, mi ero relazionato con quella che è l'energia di punto zero, quello che io oggi chiamo fuoco freddo, la replicabilità di questo plasma primordiale, e quello che ho trovato è immenso. Cosa ho trovato soprattutto? Finalmente una carta di tornasole armonico su quello che significa densità dimensione, rispondendo alla domanda originale. Quindi questa era tutta la premessa, ok? Non voglio essere complicato, però era necessario per capire perché io mi baso su questo. La fonte più accurata che ho trovato per tracciare una corrispondenza tra dimensioni e densità è questo materiale. Questo materiale sostiene, presenta l'universo così. Immaginiamolo come una bottiglia e dentro vi sono diversi liquidi. Banalmente immaginiamo che dentro c'è soltanto l'olio e l'acqua, questi per diverse densità, l'olio non è idrosolubile, si separano, ok? E uno sta sopra, l'altro sta sotto. Bene, se anziché avere due liquidi ne avessimo 15, avremmo 15 separazioni. Bene, secondo questo modello noi abbiamo 5 separazioni principali, dette densità, dentro cui vi sono 3 dimensioni ognuna. Quindi queste densità sono presentate come universi armonici e ognuno di questi universi armonici ha dentro 3 dimensioni. Noi ci troviamo nella prima densità, quindi la più bassa, alla terza dimensione, e subito dopo, attraverso un salto cimatico, attraverso una speciazione, ci si ritrova a collegare a livello genetico tutta una parte di noi che noi abbiamo nel nostro codice genetico, detto junk DNA, ma tutt'altro è che spazzatura, perché la genetica, comunque, operando a displicing, continua a trattare il genoma come se fosse un codice scritto sulla chimica, ma effettivamente non è soltanto chimica. Il DNA è un'onda, va compreso per quello che effettivamente è. Stiamo guardando un'onda torsionale, e di questo io riporto tantissime evidenze degli studi dell'Accademia Russa delle Scienze, di Kozirev e molti altri. Vi sono delle informazioni del DNA che si ricollegano e permettono di riagganciarci a questo piano di esistenza che noi colloquialmente chiamiamo astrale, basso astrale, alto astrale, che è il successivo universo armonico. Il centro di questo successivo universo armonico è D5, che sarebbe la quinta dimensione. Ok, quando si dice si passa da terza dimensione a quinta dimensione, la quarta dimensione che fine ha fatto? Ti faceva antipatia? Semplicemente la quarta dimensione è il basso astrale, cioè la fascia più bassa del secondo universo armonico. Quindi sì, stiamo parlando esattamente di quello. Il problema è che queste informazioni sono arrivate molto frammentate e purtroppo sono state anche inquinate da quella che è, diciamo, un po' l'approccio new ageistico da banco, in cui tante informazioni vengono date e vendute un po' per per un approccio facilitatorio, diciamo, alla New Age, ma a quel punto si ottiene un problema contrario, cioè nel momento in cui queste informazioni vengono completamente spogliate dei dati di informazioni verificabili, a quel punto tutto il contrario di tutto diventa vero.
1: Sì, sì, si va sulla fede, sulla fiducia.
2: Esatto, si crea un nuovo, e infatti il Serge Monaste denunciava proprio questo, attenzione, perché vi è un progetto di creazione di una nuova religione mondiale che si basa su quello che è la spiritualità.
3: Perciò ci sono, cioè vogliono che non arriviamo a concepire, a capire questo cambiamento anche. E volevo dirti, poi mi rispondi, quello che hai descritto prima era proprio quello che è successo con il Covid, no? Che c'è stato questo cambiamento, dove ci sono le persone che hanno capito e persone che sono rimaste ancora a livello
2: basso. Sì, una separazione. Praticamente queste separazioni saranno sempre più violente. Banalmente ci saranno le persone che continuano. Io vi dico che cosa succederà, ne sono assolutamente convinto, perché io sono il primo che si sta adoperando in questa direzione. Avremo le persone che useranno internet e le persone che sono passate alla telepatia, ma questo nelle fasi finali. Prima dobbiamo passare per fasi di tribolazione, che dir che sono bibliche è un eufemismo, ok? Tutta quella che è la questione dell'apocalisse, effettivamente apocalisse significa rivelazione, quindi noi andando avanti in questo processo ci ritroveremo a vedere esplodere questa gnosi, questa informazione così potente, che è un calderone che sta bollendo, perché chiaramente quando tu la metti a confronto con chi è che banalmente ti ripropone, giusto per fare un esempio banale, la teoria della necropoli della piana di Giza, e gli fai vedere che tra le due piramidi più grosse intercorre un meridiano che ha l'esatto valore della velocità della luce, come glielo vai a spiegare che questi signori avevano la capacità di leggere nel meridiano terrestre su cui hanno scelto di far attraversare le piramidi la velocità della luce? E come glielo vai a spiegare che effettivamente questa piramide aveva una ricostruzione di 144 pietre nel rivestimento, 144.000 pietre, ed è esattamente il numero geometrico che la Kabbala associa alla velocità della luce? Conoscevano la Kabbala, conoscevano la velocità della luce, o forse siamo noi che stiamo facendo finta di non conoscere un qualcosa che gli antichi, a cui si attribuiscono facoltà neolitiche, che non avevano neanche le scarpe per dire, sai, non si sapevano neanche allacciare le scarpe, come facevano ad avere queste conoscenze? Chiaramente è un approccio, diciamo, presuntuoso, in cui noi stiamo facendo finta di essere la vetta dell'evoluzione, ma tutt'altro che questo, in termini commerciali, ok? Ci viene venduto il progresso commerciale, il progresso tecnologico, ciò che è nuovo come un aggiornamento, ma chi ti garantisce che quell'aggiornamento non è in realtà una modifica regressiva? Capito?
3: Sì. Una domanda che volevo fare, prima hai parlato appunto del 2012, è stato un passaggio. Nella famosa profezia di Celestino, che io l'ho letto varie volte ed è un libro secondo me molto bello, parla che appunto ci sarà questo passaggio, no? Adesso lì non mi ricordo se dice proprio dalla terza alla quinta dimensione, dove c'è un cambiamento vibrazionale dell'essere, della persona. Cioè lì si parla molto di questa vibrazione di ogni persona. Dove scompariamo? Si scompare. Questo è quello che succederà tra le varie vicissitudini future?
2: Allora, sì, ho capito la domanda. Se dovessimo guardare da un punto di vista fisico, effettivamente, se la transizione fosse veloce, noi avremmo un effetto che è presentato come stato transitivo della materia, ed è mostrato nelle cosiddette transizioni di Bohr. Uno studioso che ho approfondito, che mostra come funziona questo processo, è John Hutchinson, di cui si trovava molto materiale online. Poi questo materiale è stato tolto, comunque, chiaramente, essendo da un punto di vista conoscitivo scomodo rispetto a quello che è il dogma scientista con cui noi ci relazioniamo, faceva vedere come effettivamente la materia, essendo fatta di stringhe, cambiando la velocità a cui queste stringhe vibrano, può sciogliersi senza produrre calore, allentando le stringhe, o saltare a stadi in cui a un certo punto non sono più compatibili col nostro. Quindi effettivamente la nostra realtà, coerente con quello che ho trovato sul materiale smeraldo, che ripeto è stata l'ultima diciamo tappa di quello che è il mio percorso attuale, è come se fosse, anzi è come una grossa stazione radio, e man mano che sale di frequenza il rumore bianco diventa sempre più stretto, ok? Questo rumore stretto comporta che tu ti sganci determinati piani cimatici e ti agganci ad altri, ok? In effetti però non ti dimentichi dei piani cimatici di prima, solo che per integrare i piani successivi mi devi fare esperienze, devi integrare quell'informazione a livello genetico, e a livello genetico sto appunto mi sto impegnando a far comprendere che è quello che noi chiamiamo DNA, che ha due filamenti, in effetti è soltanto la proiezione su questa dimensione di una struttura più complessa presentata nel materiale smeraldo come matrice di silicato, che ha 12 filamenti. Noi abbiamo due filamenti per ognuno degli universi armonici, ok? Quindi cosa succede? Che andando a integrare tutti questi filamenti ricolleghiamo quella che è la nostra condizione autentica di Melchisedec. Dice, non siamo esseri umani? Sì, sostanzialmente nel materiale smeraldo si parla di una lingua detta Anuasi ed è presentata come elettrotonale. Questa lingua detta elettrotonale è la lingua più antica che effettivamente abbiamo, da cui deriva, ho avuto modo di vedere perché comunque fa da ponte col Veda, tantissime lingue antiche che sono presenti. Per esempio, un altro collegamento che ho ritrovato è con l'Aymara. La lingua elettrotonale ha la peculiarità di trasportare sotto forma di toni gli archetipi originali di quello che è lo scibile, di quello che è la concezione, l'esperienza umana. In che senso? Se io dico non pensare all'elefante, tu hai già pensato all'elefante, quindi il nonno non c'è, ok? Però chiaramente l'idea di elefante che si è formato automaticamente, mentre lo visualizzi, essendo che noi siamo italiani, sentiamo la parola elefante, oppure comunque vediamo l'elefante e sentiamo un suono, ok? Potrebbe essere, anziché l'elefante, il suono del barrito. Molto spesso le lingue tendono ad essere onomatopeiche, ok? Ma qual è il suono comune, visto che, come dicevamo prima, l'essere umano è uno e siamo tutti delle parti di un unico? Questo suono comune è depositato in una struttura detta logos, che è quello che noi chiamiamo magnetosfera. E la nostra magnetosfera originale attualmente non è sulla Terra, ma su Andromeda. Dico, questo è pazzo, sta dando i numeri, ok. È giusto che io dica le cose come effettivamente mi pare che stanno, sì. Perché quello che noi abbiamo conosciuto come arca dell'alleanza, sì, è uno strumento, ma è un gioco del telefono senza fili. L'arca dell'alleanza altro non è che l'arco dell'alleanza di Palaidor. I palaidoriani sono una parte della nostra storia che hanno interagito col Melchisedec, e Melchisedec in termini elettrotonali è il suono che ha in Anuasi l'essere umano polarizzato, l'umanoide, significa umanoide. Quindi con Melchisedec vi rientriamo noi, vi rientrano i grigi, vi rientrano tutte le varie razze di cui ultimamente si fa un gran parlare, ok? Significa essere umano polarizzato, perché vibra su questo vesicapiscis, questa onda bitonale, bipolare, che vibrando va a creare due occhi, due orecchie, due braccia, una simmetria. Ma normalmente l'essere umano non è fatto così, vi è una separazione, perché abbiamo subito in epoche passate dei traumi e quindi una caduta nella materia densa, in questa densità, che ci ha separato dalle dimensioni superiori. In queste dimensioni superiori noi eravamo ricollegati con la nostra parte iperborea, e quindi l'iperboreo, essere umano originale, fatto di plasma osmotico alto 3 metri e ha 15 chakra, non soltanto 7, torsori, chakra, che noi li chiamiamo chakra, ma c'è una conoscenza immensa, estremamente coerente con quella che è il lo studio sui campi torsionali di Kozyrev, la differenza di torsore e campo torsionale l'ho spiegato tutto in dettaglio. Insomma, io sono arrivato al materiale smeraldo dopo essere arrivato a questa roba, perché se l'avessi trovato prima avrei semplicemente detto, beh, è una canalizzazione come l'altra. E questo è quello che succede quando un totale profano ovviamente si approccia a questo argomento, ok? E questo è il problema, che chiaramente sono conoscenze così avanzate che la persona che è totalmente profana cosa può fare? O si mette lì e le studia, oppure va da un professore universitario di turno, gli dirà che cos'è questa roba, e il professore gli dirà, ah vabbè, una corrente new age. Chiuso discorso. Quello si chiama autoritarismo, capito? Si chiama non pensare con la testa propria, ma pensare con la testa dell'autorità. Ed è esattamente quello che è successo nel 2019. Fa bene o fa male fare quello che ti devi fare? Fa bene, fidati, perché noi siamo i virologi. Ok, ci siamo capiti.
3: Succede un po' in tutto succede.
2: È uno schema estremamente ricorrente.
3: Sì. Ma invece posso farti questa domanda? Allora, noi siamo degli esseri di luce sostanzialmente, no? Da quello che ho capito.
2: Sì.
3: Noi quando moriamo, quando lasciamo, no, più che moriamo, quando lasciamo questo corpo, che diventiamo puro spirito, è quello che diventeremo un giorno che ci sarà questo passaggio alla quinta dimensione, o è una cosa diversa?
2: Allora, è una cosa diversa. In che senso? Quello che noi chiamiamo Matrix o matrice, ora si fa un gran parlare di Matrix, effettivamente, se dovessimo dargli un nome più tecnico o più autentico, il nome di questa struttura, che è un meta-universo, è Metatron. Cioè Metatron è il suono che avrebbe a livello archetipico se noi potessimo pronunciarlo con una lingua comune, ok? Metatron, altro che è attribuito la figura dell'arcangelo Metatron, effettivamente è un sistema. Per uscire da questo Metatron vi sono due modi. Uno, che è quello del trapasso fisico, che noi conosciamo come morte, o come presentato nel materiale, compattazione molecolare, e l'altro è il trascenderlo da un punto di vista evolutivo genetico. Cosa succede? Qual è la differenza? Effettivamente, morendo, comunque trapassando, esiste un sistema di reidentificazione biologica che è di natura entropica, che fa sì che tu a un certo punto scegli quale esperienza fare nel momento in cui tu ti ritrovi dall'altra parte, come matrice di spirito e perispirito, che noi chiamiamo anima. C'è un grandissimo lavoro di Fran de Aquino, che ha fatto tutta una ricerca in merito a questo, però non voglio dilungarmi. Sostanzialmente cosa succede? Ci ritroviamo in questa condizione. Da lì, siccome abbiamo dei parassiti a livello interdimensionale, questo processo di reincarnazione è stato cooptato e quindi viene ripresentato una sorta di nassa, una sorta di rete per attrarre questi pesciolini, che da lì devono scegliere l'esperienza, e si fa ricorso a una certa luce sintetica, che è intelligenza artificiale scritta sulla luce. È una roba che noi ancora facciamo fatica, perché è come parlare dell'elettricità all'uomo del Medioevo, ma effettivamente stiamo parlando di una tecnologia molto avanzata. Questa manda un'onda sintetica che va a richiamare quello che è una condizione di estasi, che noi pensiamo che sia frutto del corpo fisico, ma effettivamente l'estasi è una forma d'onda, e questa forma d'onda è sintetizzabile e riproducibile, così come molte altre condizioni di emotive. Vedasi gli esperimenti di Delgado, che ha fatto ai tempi dell'inizio delle MK Ultra, ok, ma lasciamo stare, progetto Monarch e molto altro. Comunque, questa tecnologia va a prendere questa matrice di spirito e perispirito e la ributta giù, e noi ne facciamo esperienza come tunnel di luce. Tuttavia questa roba funziona nella misura in cui da sotto tu non ne hai consapevolezza, perché da qua giù tu non ti ricordi il passato, ma quando sei lassù rivedi tutta la tua vita, i tuoi errori, le tue cose, ti viene fatto il lavaggio, nel senso ti viene ripresentato il peccato, dove hai sbagliato. Quando sei dall'altra parte e tu rivedi tutto questo, se tu qua giù l'hai capito, che la dico banalmente, c'è una luce autentica e una luce sintetica, non ti accorgi di quella sintetica, capito? Non prenderai la prima che trovi, come se sono due strade, no? È un po' come se ti dico scegli A o B, e tu non sceglierai mai C, D, E, perché semplicemente non hai imparato che esistono. Quindi se devi scegliere tra un insieme di compagnie telefoniche e ne conosci solo le due più importanti del mercato, magari non sai che ce n'è una piccolina che fa al caso tuo, con cui non spendi soldi. Tutto sta nell'informazione, capito? Quindi provo a rispondere alla domanda originale: si può uscire con questo processo? Cosa succede? Noi esseri umani siamo come i cuccioli. Faccio un esempio concreto. Io ho un cane. Questo cane da piccolo gira, salta, mangia, fa la cacca, dorme due ore, riparte questo ciclo, gira, mangia, salta, fa la cacca, poi crescendo impara a usare meglio le sue energie e questo ciclo rallenta. Ok, bene. Noi non funzionalizziamo le nostre energie, siamo come dei cuccioli e ci siamo incastrati in un rituale sociale tale che, per forza di cose, a livello biologico, arrivato a un certo punto, non reggiamo più. Attenzione che il rituale sociale è soltanto la punta dell'iceberg, perché effettivamente questa condizione è frutto di un trauma molto più antico e ha a che fare con la caduta di Aztlan. Non riusciamo più a gestire quello che è lo stato beta delle onde cerebrali, in cui siamo costretti, chiamati a essere iperattenti, iperpresenti, e a un certo punto siamo mentalmente stanchi, dobbiamo staccare e andiamo a dormire. Bene, questo andare a dormire, rifunzionalizziamo, sogniamo. in questo processo di sogno ci riagganciamo a tutte quelle bande di frequenze che effettivamente sono ancora dentro di noi, ma sono scollegate per via di utilizzo di questa tecnologia che ha fatto un processo di scrambling del codice genetico sulle, sui vari nucleotidi, che nel materiale smeraldo chiamano inversione di delle lettere di fuoco. Sarebbero le basi azotate del DNA. Cosa succede? Che quella parte del DNA cosiddetto non codificante semplicemente non ti permette di codificare cosa sta succedendo sulle altre dimensioni, e tu sogni, ma effettivamente quello che sta succedendo nel sogno è vero tanto quanto quello che sta succedendo qua giù, perché questo è a sua volta un sogno. Cioè la realtà come noi la concepiamo è un sogno, è un'allucinazione psicotronica indotta, tenuta viva attraverso un insieme di macchine. E quando si fa, per esempio, utilizzo di certe sostanze dette psicoattive, che siano funghi allucinogeni,

0: parte cognitiva che può processare queste informazioni qua. Il risultato è che l'energia che noi attualmente non siamo in grado di funzionalizzare, quindi quando andiamo a dormire dobbiamo recuperare perché abbiamo corso sulla ruota del criceto tutto il giorno, non abbiamo più bisogno di recuperarlo, diminuisce il bisogno di dormire, non si va più a dormire, cioè la trasformazione a livello fisico cosa comporta? Non vai più a dormire, non mangi più, non parli più e si crea un processo detto gamma sincronia. I due emisferi, destra e sinistra, si uniscono perché il corpo calloso va assottigliandosi e si sviluppa un network cristallino frontale che corrisponde a quello che è l'evoluzione del nostro sistema pineale pituitario attraverso cui noi ci ricolleghiamo naturalmente, come i delfini, come molte altre forme di vita, noi avevamo aperta la sorgente sopra, poi con la caduta di Aslan, la ribellione di Lucifero e molto altro che è stato attribuito alla religione, ma non è così, quindi c'è da andare a guardare molto in dettaglio tutto questo. Noi abbiamo perso queste capacità perché siamo stati manipolati a livello genetico perché ci hanno detto che era meglio così e noi, non avendo consapevolezza, abbiamo accettato. Faccio un esempio stupidissimo. 1791 è stato impostato il sistema internazionale all'Accademia di Scienze Francese del sistema metrico. Lì dentro c'era Lagrange, c'erano moltissimi scienziati importanti. Nessuno si è opposto al fatto che il sistema metrico sarebbe diventato il sistema di misurazione internazionale perché semplicemente nessuno aveva le conoscenze per dire che era giusto o sbagliato. Tuttavia, fino a ieri abbiamo fatto una conferenza dove parlavamo proprio di questo, una conferenza, scusate, abbiamo fatto un'intervista, dove parlavamo proprio di questo. Effettivamente il sistema metrico va a rompere tutta una condizione di armonia che invece si ritrova quando si basa su una matematica sessagesimale, piuttosto che una matematica decimale, che è coerente con la divisione del cerchio in 360 gradi. Quindi tutta la conoscenza massonica va da quella parte. Noi siamo i profani che, non avendo gli strumenti per poter comprendere, cadiamo dal perro, come si vuol dire, ok, non abbiamo idea. Eppure l'universo parla matematica e pratica amore.
1: Ma prima ha detto, hanno creato, ritornando a prima, la luce sintetica. Chi è che ha creato questa luce sintetica e perché? Per quale motivo ci vogliono mantenere in questo stato?
0: Sì, allora, sostanzialmente come funziona? L'energia è infinita. Questa energia, che è infinita, è anche intelligente. Questa energia intelligente fa infinite esperienze, tra cui faccio un esempio banale. Tu sei un bambino, ti insegnano che devi respirare. A un certo punto dice: vediamo che succede, trattengo il respiro. Ti accorgi che ti manca l'aria. Bene, questo infinito intelligente fa tutte le esperienze possibili. Noi ci troviamo in un'esperienza in cui questa energia intelligente sta dicendo: cosa succederebbe se io potessi evitare di far ritornare l'energia? Succede che si sviluppa un fenomeno detto parassitosi, cioè tutte le forme di energia, tutte le strutture interne che vi sono iniziano a prendere energia a destra e a sinistra. Nascono nuove forme di vita che devono prendere energia a destra e a sinistra. Nasce il satanismo. Satanismo altro non è che l'inversione di ogni funzione d'onda per 180 gradi, quindi si va a annullare il segnale. E in questo processo, ma si inverte la runa nel satanismo, si va a annullare quello che è il segnale originale, ma se ne crea una versione sintetica che riproduce una parvenza di quella funzione. Noi abbiamo un'onda satanista di vita finita che crea la vita così come la intendiamo, che chiamiamo Fibonacci. La spirale di Fibonacci è un'onda di vita finita, non collega il macrocosmo in microcosmo. Tanto è vero che se noi la andiamo a percorrere crescendo, quindi dove ogni intervallo è la somma dei due precedenti, abbiamo 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e così via. Percorrendola al contrario, quindi sottraendo ogni intervallo ai due precedenti, a un certo punto ci ritroviamo 5, 3, 2, 1, sottraiamo l'1 all'1 e otteniamo 0. Arriviamo allo 0. Cosa succederebbe se anziché sommare i due intervalli, gli ultimi due intervalli per ottenere il successivo, li sommassimo tutti. Otterremo una spirale in cui il rapporto aureo, anziché essere 1.618, è 1.414, ovvero radice di 2. E i valori sarebbero 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, andremmo in potenza di 2. Perché fa la differenza? Proviamo a ripercorrerla al contrario. Andando a sottrarre tutti i valori precedenti tranne l'ultimo, otteniamo 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.025, 0.0125. Non arriveremo mai allo 0. arriveremo infinitesima

0: ha un'energia che è prossima allo zero e che in gergo anglosassone viene detta punto zero, point zero. E di queste tecnologie ne ho studiate tante perché molto spesso sono state presentate come canalizzazioni. Si parla di tecnologie che accedono, che collegano il macrocosmo al microcosmo e che effettivamente spiegano i paradossi della fisica quantistica, cosa che se tu vai all'università dici sì, ma la fisica quantistica, se è vero che lo spazio è un locale, perché io devo prendere il treno per andare da Roma a Milano? Perché la tecnologia e la tua comprensione si basa, e questa è la parte difficile, essendo olografica, essendo noi proiettori olografici, se la mappa di questo labirinto diventa comune per tutti, questa realtà muta, perché questa realtà è un ologramma. Quindi a un certo punto noi smettiamo di fare delle scelte tale per cui serve il treno e il treno scompare. Ecco, noi abbiamo creato le città facendo delle scelte in cui ci è sembrato che fosse conveniente unirci in dei nuclei sovraffollati. Abbiamo scambiato la qualità per la quantità. E io ne sono testimone diretto perché passando da vivere da città a paese, da paese a realtà rurale e anche esperienze di eremitaggio, ho avuto l'esperienza diretta di quanto effettivamente quello che è uno stress cittadino è frutto del fatto che la vicinanza causa belligeranza. È un po' come quando tu prendi, vabbè, nel laboratorio hanno fatto infiniti esperimenti di questo tipo, prendevano ratti, topi, li mettevano in una scatola, in una stanza, li stringevano, più era stretto l'ambiente, più impazzivano, più diventavano aggressivi. Ma forse questa cosa è voluta proprio per creare divisione?
1: Eh sì, forse
2: allora, per fortuna questa intervista è registrata perché mi sa che merita
0: ma
2: un
0: riascoltate
2: più
0: 10 volte.
1: sì sì
0: Ne so
1: infatti
0: qualcosa. Sì,
1: infatti
0: sì, sì.
2: sentimi un attimo, no, volevo capire, siccome abbiamo avuto l'opportunità di intervistare anche Corrado Malanga qualche tempo fa, Massimo Citro, anche loro parlano di una realtà che è frutto di una nostra proiezione e che in base all'evoluzione poi dell'umanità di conseguenza abbiamo la capacità di cambiare questa nostra proiezione, che mi sembra più o meno il concetto di base sia quello. Ma allora, la realtà nella quale viviamo, ossia questa proiezione, è stata una volontà nostra o ci siamo stati messi?
0: Allora, provo a rispondere così. Quando io riporto sempre l'esempio di prima del 1791, imposizione del sistema metrico. Ci è stata proposta questa truffa. Noi abbiamo detto sì, ok. È volontà nostra o no? È un po' metà e metà. Perché cosa succede? Che oggi il fatto che sia effettivamente, in che senso volontà nostra? Noi effettivamente abbiamo pieno potere su questo. Quindi se siamo qua ci viene detto, ma sai, perché ne devi fare esperienza? Sì, ma posso anche dire che ne ho se mi si concede il termine, le balle piene, mi sono stancato di fare il criceto sulla ruota e voglio interrompere questo rito. Sì, puoi farlo. Effettivamente noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, proprio perché questa realtà è olografica, siamo noi i creatori, i co-creatori di questa realtà. Quindi cosa succede? Che noi da questa condizione effettivamente possiamo scegliere sia se continuare, sia se smettere. E questo è proprio quello che sta succedendo nel processo di divisione. C'è chi continua a seguire l'autorità medica, c'è chi capisce che non c'è il miglior medico di se stesso. Noi, capito? Noi siamo i co-creatori di questa realtà e noi, attraverso scelte che hanno comportato traumi, proposte che abbiamo accettato e che non abbiamo compreso, abbiamo scelto di creare questa gabbia olografica che adesso stiamo dicendo, sai, comincia a starmi stretta. Ma fino a un po' di tempo fa, considerando che nel tempo abbiamo queste evoluzioni, queste speciazioni precessionali, questa gabbia per noi non era gabbia, era casa. Perché la consapevolezza, che è il grado di simmetria dell'informazione di questo tessuto coscienziale collettivo, che va aumentando nel momento in cui non ha accesso all'informazione esterna, se butti giù quelle mura della gabbia e dietro vedi il buio, ti spaventi. Cioè, quando tu dai una religione a un popolo che non conosce niente, quella religione diventa una guida. Ok? Ma quando poi fai esperienza di come questa guida ti tiene sui binari, ti comincia a stancare, inizi a farti domande, ma se uscissi dai binari e scopri che effettivamente non è detto che seguire dei precetti religiosi sia la soluzione a tutti i problemi. E questo è quello che è successo col cristianesimo. Il cristianesimo era una scienza enormemente potente portata avanti dalle tribù essene, o comunque le 12 tribù di Israele essene. Sappiamo quanto tutto è stato deformato e derivato dalla quello che è l'escatologia religiosa dell'avvento di Cristo, dell'anticristo e così via, ma effettivamente dietro vi era una matematica elegantissima che ha a che fare con l'accesso dell'energia alle criste mitocondriali, e in Anuasi le dimensioni di cui parlavamo prima, tradotte in archetipo, hanno il suono che Rayasha Sata Alla, divide et impera, Cristalla, se pronunciato tutto assieme, divide et impera, ottieni Crist Allah, due religioni monoteiste. È immenso quello che è successo, e ora noi stiamo finalmente ricollegando i puntini, e ce la metto tutta perché è difficile. Capisco che questa roba va riascoltata tante tante volte con attenzione. Io sto tenendo delle classi, stiamo facendo un lavoro sul canale di Legge Naturale, su altri canali di YouTube, insomma ci stiamo impegnando, ma è come imparare a scrivere e a leggere, e noi ancora non sappiamo niente, come imparare una lingua nuova. Piano piano tutto questo lo faremo nostro.
1: Un'ultima domanda, visto che abbiamo parlato un po' di altre civiltà extraterrestri, loro che ruolo hanno qui sulla Terra, visto che possono manipolare, far vedere, aiutarci? Cioè, non si riesce a capire che ruolo hanno, cioè se sono, è positivo o negativo.
0: Sì, capisco la domanda. Allora, il punto è questo: noi abbiamo ovviamente comprensibilmente il bisogno di catalogare tutto come buono o cattivo. Catalogare per esempio un leone come cattivo perché mangia la gazzella è possibile nella misura in cui per la gazzella il leone è il demonio, ma la gazzella che ne sa del fatto che se il leone non caccia, il leone muore. Compreso un certo ordine di cose, capisci che chi viene qua a predarti, perché ce n'è di tutti i tipi, lo fa perché se non lo fa, muore. Allora, che cosa significa? Che dobbiamo immolarci per loro? No. È necessario che noi abbiamo quell'informazione con cui possiamo scegliere di dire no. Per scegliere di dire no, serve fare tutto un sistema di scelte coerenti, tali che a un certo punto quella situazione di agenticità in cui determinati fenomeni ti si presentano la notte, senza parlare necessariamente di abduction, o ti si presentano come fenomeni di visione di angeli o altro, e tu vieni preso, comunque vieni trattato psicotronicamente con impianti non necessariamente sul corpo fisico, visto che abbiamo tutto un insieme di corpi OVA che noi chiamiamo corpi sottili. Nel momento in cui vieni manipolato, puoi romperli questi impianti, perché così come la tecnologia del piano di sopra, questi impianti sono soggetti al collasso della funzione d'onda. Quindi l'attenzione dell'osservatore, se è di qualità appropriata, li rompe, li distrugge. Cioè noi abbiamo a che fare con un universo che su diverse bande è vulnerabile a quello che è il modo in cui noi lo guardiamo. Questa è la più grande lotta che possiamo fare, guardarli assieme con la stessa mappa del territorio. Quindi quelli che vengono e mangiano e predano è perché sono disconnessi. Anche noi siamo disconnessi, tant'è vero che andiamo a truffare di qua, di là, non dico io o voi, ma la società umana è piena di sistemi parassitari in cui ognuno cerca di vendere il proprio prodotto con pubblicità di qua e di là, e dobbiamo sempre guardarci da chi ci sta proponendo cosa. Perché qua siamo come in un gioco, come il gioco che facevamo all'asilo. Mi ricordo questo gioco, eravamo 10 bambini, c'erano 9 sedie, si ferma la musica, tutti si siedono, uno rimane fuori. Qua dentro c'è meno energia di quella che ne serve per sostenere, perché questo sistema metatronico è così concepito, perché manca l'accesso all'energia punto zero. Ma se riprendiamo l'energia punto zero, i parassiti scompaiono. I parassiti sono le forme di vita più potenti che stanno tenendo chiusi i rubinetti dell'energia punto zero. Vi sono anche forme di vita che non sono parassitarie, ma così come noi non possiamo. Perché dici, ma se sono buoni, perché non ci aiutano? Non sono buoni, sono altri. Io non vado dal fruttivendolo sotto casa se lui non ha fatto una minima ricerca a spiegargli il materiale dell'Ordine Smeraldo. Verrò da voi o da chi mi ha fatto una domanda, perché il fruttivendolo mi manda al diavolo, ha i problemi terreni immediati, capito? Quindi se questi esseri venissero e ci dicessero fai così, fai colà, fai colì, io dico ma non capisco niente. Io mi sono fatto questa idea. capisco che io mi metto dall'altra parte, io non posso aiutare nessuno, queste informazioni la do e arriva a chi deve arrivare, è arrivata a voi, ne sono felice, degli ascoltatori che sono collegati in questo momento ad alcuni arriverà, ad altri no, arriverà a chi deve arrivare. Loro, quelli che non sono parassitari, stanno già facendo la loro parte, stanno dando informazione. L'informazione chi è che la prende? Chi la sa leggere? Chi conosce un po' di matematica, chi conosce la cinematica, ma chi non la conosce dirà: ah, le canalizzazioni sono tutte uguali, e ne ho incontrati tanti di questi, quindi tutto sta a noi, alla mappa del territorio che abbiamo.
1: Bellissimo, certo. Bellissimo. Abbiamo finito, siamo verso la fine.
0: Abbiamo fatto una bella carrellata.
1: Sì, sì, bellissimo. Sì. Poi sicuramente ci rincontreremo per fare un'altra intervista, per avere, sì,
2: per approfondire
1: altre cose.
2: Si aprirebbero tante finestre.
1: Sì, sì, se ne aprirebbero infinite, cioè, solo con questa intervista. Sì,
0: oggi intanto abbiamo aperto il canale,
2: sì, sì, esatto.
0: Questo canale di comunicazione, e poi decideremo di volta in volta se vogliamo approfondire.
1: Sì, sì, sì, volentieri, volentieri, perché hai detto tante di quelle cose veramente. Io la prima volta che ho letto il rapporto Vesica dico: ma chi è? Chi è questo che ha scritto sta roba?
0: E non appare, allora guarda, faccio una cosa e si ricollega con come ho aperto questa intervista. Non appare sul rapporto Vesica il mio nome, così come io avrei voluto che non si conoscesse Re Ramirez, proprio perché il mio proposito è quello di combattere il dogma autoritarista, cioè 2 più 2 è vero in base a chi lo dice, e fa 4 è vero in base a chi lo dice. Il calabrone non può volare perché non ha il giusto rapporto alare secondo quelle che sono le leggi dell'aerodinamica. Ah, ma che cosa dici? A quest'ora non sarebbe volato. E poi io gli dico: ah, ma sai che l'ha detto Einstein? Ah, allora sicuramente è così. Quindi se Einstein avesse detto che, non voglio essere volgare, tua madre fa un certo lavoro, è vero perché l'ha detto lui. Capito cosa voglio dire? La nostra società ragiona autoristicamente. Un certo virus esiste se in TV ti dicono che esiste, ma se non te lo dicono in TV, se non c'è qualcuno che ti dice: io sono un virologo, io posso parlare, e tu no.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Capito?
2: Sì,
0: sì. Cioè noi siamo, quindi io quello che volevo, il mio proposito era far uscire questo lavoro, rapporto Vesica, non si sa chi è Revo, non si sa chi l'ha fatto, in modo da spingere, indirettamente costringere la persona a entrare nel merito dell'informazione, leggere cosa c'è scritto e valutarlo, piuttosto che vedere se Revo, certo, ha questa laurea, ha quell'altro titolo, perché sennò sempre nell'autoritarismo cadiamo.
2: Certo, certo. D'accordo.
1: Comunque siamo alla fine. Complimenti, allora, complimenti, bravo. Revo, complimenti.
0: Grazie a voi tantissimo.
2: Grazie per essere stato qui e alla prossima.
1: Grazie. Grazie.
0: Alla prossima, grazie alla ancora. Prossima.
2: Ciao, buona serata. Ok, pubblicità.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci tornati subito in diretta dopo la pubblicità, per cui non proprio subito, ma ci siamo. E dopo questa ubriacante intervista dove abbiamo parlato di questo mondo, di una visione della realtà un po' particolare.
1: Sì, infatti.
0: Molto veniamo a noi, allora siamo...
1: Abbiamo anche qua un'altra visione della realtà.
0: Esatto.
1: Molto interessante.
0: Andiamo oltre i limiti della nostra mente e ci andiamo con due ospiti di eccezione. Abbiamo Anna Fuscova e Riccardo Rastrelli già in collegamento con noi. Buonasera.
1: Buonasera, ben arrivati.
2: Buonasera a tutti.
3: Grazie, buonasera a tutti.
1: Ciao Riccardo,
0: buonasera.
1: Ciao.
0: Intanto vi chiedo se potete un po'
1: abbassare
0: l'inquadratura che vi taglia proprio sotto il mento. Oh, fantastico.
1: Perfetto.
0: Ottimo. Andata. Allora, oggi proprio per andare oltre i limiti mentali della nostra mente, e per cui andiamo a parlare di cosa nello specifico? Come ci possiamo potenziare?
2: Prima cosa... io con la mia espressione ingegneristica ti rispondo in questa maniera: andiamo a capire quali sono i limiti. Se noi non conosciamo i limiti, non sappiamo cosa dobbiamo superare.
1: Giusto.
2: Ok?
1: Giusto.
2: Secondo, la domanda da fare è: chi ci ha messo questi limiti?
0: Ok.
1: Giusto.
2: Terza cosa: perché ci ha messo questi limiti? Allora, il bambino piccolo che sta camminando tipo i cantoni animati su una trave in un cantiere, il padre o la madre giustamente lo sculaccia e lo riporta a terra. E il sistema invece ci ha costruito, o meglio ci ha formato ad avere paura. Allora la paura può essere la paura economica, la paura della malattia, la paura di non essere all'altezza e tutto. E in questa maniera che cosa ha fatto? Ha creato quello che noi definiamo un ambito ipnotico. Questo ambito ipnotico ci ha generato dei limiti, i limiti ci hanno creato un loop. Questo loop ci mette in condizione di vivere da schifo, senza mente i termini, ok?
1: E sottomessi, soggiogati.
2: Assolutamente, però con un grosso problema. Noi non ci rendiamo conto di essere soggiogati.
1: È vero.
0: Certo.
2: Il secondo passaggio e bisogna chiarire è questo. Per una serie di motivi Anna sin dalla nascita aveva delle caratteristiche e delle capacità fuori dal normale, infatti consiglio chiunque di litigare con lei e fa delle cose e vanno ben oltre la mia capacità di ragionamento. Ne prendo atto, non litigo con lei, anzi sono diventato amico, meglio avere un amico e nemico. E io invece sono, ahimè, distrazione e ragione pura. Perché se succede qualcosa devo capire il perché.
0: Okay.
2: Allora, cosa ha fatto il sistema? Il sistema ha demonizzato la cura. Perché la cura per uscire dall'ambito ipnotico è conoscere cos'è l'ipnosi. Ma se adesso voi fate un test, cos'è l'ipnosi su un... quorum abbastanza elevato di persone, mi dicono che prendono il controllo di me, mi fanno fare cose e non esistono. Perfetto. Questo
3: è la mia volontà.
2: O contro la mia volontà. Questo è assolutamente una fake news. Perché non è così. L'ipnosi permette di riprendere il controllo. Nel momento in cui io riprendo il controllo, aumento la mia consapevolezza, immediatamente riesco a leggere gli ambiti ipnotici che a seconda della mia capacità di strutturarmi poi demolisco. Però gli ambiti ipnotici tipo l'innamoramento, quante volte è successo alle persone di avere un innamoramento tossico, che cosa succede? Che l'altra persona più o meno inconsapevolmente è riuscito a gettare un'ancora a dare un comando automatico e la persona perde consapevolezza. Poi quando ritorna in seguito, ma quello o quella è un emerito nostro, eccetera eccetera, ma appena questo gli telefona, questa telefona, immediatamente ciao caro. E questo è un ambito devastante che fa dei danni micidiali. Poche volte è sfruttato dai cosiddetti gigolò apposta per spendere i soldi, e altre volte avviene inconsapevolmente. Allora, questo è un fenomeno, ma la stessa cosa, la paura. Pensiamo al periodo del Covid. C'era una cosa allucinante della serie, obbligavano le persone a vaccinarsi. Ma se io sono vaccinato a quel punto, secondo il modello classico, sono immune, tu puoi anche non essere vaccinato, vieni pure vicino a me, non ce n'è bisogno. No, sono usciti, ma proprio con un sistema di lavaggio del cervello a cambiare e a dire no, anche se io sono vaccinato devi essere vaccinato anche tu. Io adesso non voglio entrare.
3: O se sei vaccinato devi avere paura di ammalarti. E questo è, no, il problema, perché se io sono vaccinato posso essere tranquilla a questo punto, no? Perché dovrei essere preoccupata?
2: Che allora, io ho fatto il vaccino per il vaiolo, ho fatto il vaccino per la poliomielite e tutto. Sono protetto. Negli ultimi 6 anni sono uscito a farmi arrendere e io faccio il vaccino ma non sono a rischio. Allora la domanda è, e lo faccio, e non entro nel merito se il vaccino sia un bene o un male, entro nel sistema di come hanno fatto una comunicazione devastante.
0: Certo.
2: Secondo, come lavora l'ambito ipnotico? Divide e fa diventare buoni e cattivi. Perciò crea una dualità. Allora, siete d'accordo con me, allora siete bravi, siete d'accordo con me, non capite una mazza.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: E in quel momento lì io smetto di farmi una domanda è fondamentale: perché? Quando io riesco a prendere la persona, a farla entrare in se stesso e fargli fare questi ragionamenti banali, tutte le sue paure si risolvono. Poi, quello era l'ipnosi, si è diviso in PNL, in 200.000 tecniche diverse, ma in realtà il cuore è sempre quello, il Qigong, tutta una serie di tecniche, e sono sempre in questo ambito, ok? Dove io riesco ad entrare a un livello di consapevolezza più elevata, e quando io sono 2 metri più in alto riesco a vedere tutto quello che succede in basso. Ok? Perciò il sistema, i sistemi di potere, immaginiamo a partire dal nazismo, ma anche da quello era lo stalinismo, era un regime totalitario dove giocava sull'ipnosi e giocava sulla dualità, o con me o contro di me. Adesso purtroppo è un altro periodo che succede questo. Che cosa proponiamo noi? Noi proponiamo di fare una formazione alle persone per riprendere la propria vita, perciò lo stress, le paure, tutta una serie di elementi, uno inizia a vederne con un'altra consapevolezza, inizia ad armonizzarsi e inizia a creare, usiamo il termine, gli anticorpi, ok?
3: E riconoscere anche programmi che sono stati inseriti esternamente dalla società, da genitori che comunque, anche se genitori ci vogliono bene, ma comunque inseriscono programmi che possono danneggiare, lo vediamo da, sì, da bambini, anche da adulti, no? Per cui questi programmi anche dalla scuola, perché sono programmi che poi fine noi ripetiamo, programmi che ci hanno insegnato che ci hanno insegnato nostri genitori, e loro hanno fatto quello che qualcosa ha insegnato loro genitori, per cui c'è anche la ripetizione, no? Per cui nella ripetizione c'è anche la paura, perché trasmette non solo la parola, anche la frequenza nell'insegnamento al bambino, perché i bambini sono estremamente sensibili, per cui basta loro sono antenne, no? Perché gli basta poco per capire.
0: Certo. Allora, però prima di continuare l'argomento, che è molto interessante, adesso andremo a parlare allora di deprogrammazione rispetto a questo mondo ipnotico, volevo capire un attimino voi chi è Anna e chi è Riccardo, un po' della vostra esperienza e come siete arrivati a questo punto di consapevolezza.
3: Vabbè, inizio io. Ho iniziato quando ero fare ipnosi o rendermi conto che faccio qualcosa di strano, e ero piccola, avevo 8-9 anni e usavo la tecnica di magnetismo. Uno lo può chiamare reiki, mesmerismo, comunque sono tecniche, che è la tecnica poi fine stessa, che si usano le mani per curare, creare un'energia curativa, e questa energia come se va a sbloccare i nodi energetici e mettere la frequenza giusta all'organo che proprio ha bisogno a quel momento. E come bambina ho lavorato con questa tecnica, e poi ho iniziato, ho creato una tecnica di ipnosi che non sapevo neanche che esiste poi fine, perché era una tecnica sempre basata sul magnetismo, ma era più mesmerismo, diciamo, e questa tecnica usavo con i miei amici, sperimentavo nella scuola, che i bambini sono abbastanza cattivi, perché usavo i miei compagni della scuola per capire e approfondire l'efficacia e come di questa cambia tecnica, no? Perché sì, funzionava. Perché se uno poteva c'era anche la telepatia, ma ci sono le tecniche particolari che comunque il bambino veramente è aperto, per cui, e poi sfrutta quello che gli è dato, quello che capisce con la consapevolezza, perché ho sfruttato questa cosa. Dopodiché sono andata poi negli anni più lontano dall'ipnosi, perché mi hanno bloccato, che abbiamo parlato proprio di questi, o parleremo di questi blocchi che succedono, che vogliamo fare una cosa, ma stranamente succedono le come si dice, le qualcosa che ci blocca, che non riusciamo a andare avanti. Perché mi hanno bloccato per i miei studi, e poi sono ritornata quando ero già un po' più oltre di adulta, e ho scoperto che la mia tecnica, quella che ho sviluppato come bambina, è una tecnica vera, perché io avevo intuizione, e la tecnica si usa si chiama mesmerismo, e io ho scoperto perché sono andata a un convegno a Roma. Era convegno di ipnosi, dove c'erano tante tipologie di ipnosi per capire, e a questo punto vedo la mia tecnica, dico: caspita, forse devo approfondire di nuovo, e mi sono iscritta da corsi come da Marco Parede e da altri corsi per approfondire, e lì ci siamo conosciuti poi con Riccardo.
0: Passiamo a Riccardo.
2: E io infatti nel mondo, nel mio tempo, contenere questa qui è pazza completa. No, non è vero, è una donna adorabile. E io invece avevo un'esperienza totalmente opposta, perché sono ingegnere chimico e mi sono ritrovato in un ambito ipnotico, ma da sveglio. Perciò mi rendevo conto che erano delle cose stranissime, e io stesso iniziavo a chiedermi: ma come fai a farle? Come quello, come quell'altro? E mi sono reso conto che non ero solo, o meglio, io sono unico, ma in realtà ho vari ambiti. Mi sono iscritto al corso di ipnosi, e la prima cosa che mi dava fastidio era vedere e lei, ad esempio, e prende la persona, la mette rigida come uno stocca fisso, poi quando si risveglia questa persona è contenta, si sente snodata, si ha ricato tutte le tensioni. E la domanda che facevo io è: sì, utilissimo, però se io lo voglio fare da sveglio non ce la faccio. lei prendeva le persone, gli fa fare il ponte, ok, bellissimo, fallo fare a me in ipnosi, va benissimo, io lo voglio fare quando sono consapevole e non mi muovo, sono un pezzo di legno. Che cosa è successo? Io mi ero reso conto di essere finito in un ambito ipnotico da sveglio, e quello che riuscivo a capire, a vedere, a comprendere, in realtà me lo portava a me. Che cosa succede? Che io stavo cercando quello. Il concetto, la chiave di volta è avvenuta quando mi spiegavano il cervello rettiliano, e io essendo ingegnere, soprattutto chimico, perciò impiantista, ho fatto il diagramma e dico no, non può funzionare, perché se si blocca uno non va più avanti niente, perciò è sbagliato quel modello. Ho rifatto il modello mettendo in tre cervelli, perciò la parte di intestino, la parte di cuore e la parte di encefalo, ed è tornato tutto a livello impiantistico, è tornato veramente tutto, perché tutte le casistiche rientravano. Di lì il passaggio poi è stato casuale, anche se il caso non esiste, che la fanciulla mi viene di spiegargli fisica quantistica, non capiva, gli faccio allora un esempio, e nel giro di 2 secondi mi inizia a dire delle frasi sconnesse, e mi dice ah, ma quella è più giovane di me, e una donna e bananità non è normale, la guarda, avevo gli occhi e andavano così, e nessuno era mai riuscito a metterla in ipnosi, io ci sono riuscito. Che cosa succede? Che ci siamo resi conto che avevo trovato la chiave per andare in ipnosi da sveglio, perciò lì è poi stato divertentissimo, perché risate non finire, abbiamo lavorato tantissimo su di noi, abbiamo messo a punto questo protocollo, che è la sincronizzazione dei tre cervelli, e soprattutto serve tantissimo a livello terapeutico, perciò persone che hanno avuto dei blocchi di movimento a seguito di malattie, a seguito di ictus, noi siamo riusciti a farne riprendere. Era una cosa folle, perché da ingegnere era chiarissimo che il corpo umano lavorava con un oggetto di linguaggio macchina, io lo riprogrammavo, lei faceva il software, inseriva il nuovo programma, e persone che avevano dei blocchi di movimento le abbiamo fatte muovere. Ma soprattutto, essendo un'ipnosi da sveglio, questa ipnosi continuava a operare anche dopo, e la persona trovava la chiave, trovava i codici, e i cambiamenti che faceva riprendeva il controllo dei movimenti.
3: Comunque, se posso dire, ci sono diverse tecniche che devono essere bene abbinate per fare questo lavoro, per cui è ipnosi verbale, ipnosi non verbale, sono due tipi. La ipnosi verbale, sì, affascinazione, ma è non verbale, per cui l'ipnosi verbale attraverso la parola, per cui io posso inserire la parola chiave, un ricordo, e funziona molto bene per le persone uditive, per cui dipende anche da canali quali usiamo per la comunicazione. E poi c'è anche ipnosi non verbale, che più per le persone che sono cinestetiche, significa che sono più sensibili, che
2: non hanno leggono il mondo attraverso il corpo, e non l'udito o la vista.
3: Perché quando, ad esempio, io ho lavorato 2 anni e mezzo per una squadra come ipnosport coach, dove c'erano ragazzi olimpionici, era una squadra in Repubblica Ceca per sledge hockey, e erano disabili, perché loro avevano diversi problemi e diversi blocchi, perché non è che tutti che giocano tutti i disabili che giocano sono nati come da un sportivo, perché sono ragazzi che sono diventati sportivi dopo, non sono stati allenati per un programma di essere sportivo, per cui devono impararlo, e prima lo imparano, se lo imparano poi hanno sicuramente successo, perché se non hanno così tantissima concorrenza, devo dire, se lavorano bene, se il trauma riesce la persona a superare, riesce a sbloccarsi su certi ambiti, veramente poi si lavora molto bene e si vedrà il cambiamento del giocatore. E lì ho sperimentato con blocchi di fisici, no? Anche mentali. E poi, scusami,
2: No, mie ad esempio abbiamo risolto il problema dei dolori fantasma, è stata un'innovazione tale che la persona che magari gli mancava un arto, la gamba, veniva da noi a dire abbiamo il problema sul ginocchio, ed era un po' duro capire come poteva avere male al ginocchio se il ginocchio non c'era, ok?
3: Sì, o solo etico sul pollice,
2: tanto. E allora lì abbiamo capito e poi risolto come cancellare queste memorie. Poi la cosa più assurda è che ci siamo resi conto che queste memorie ce l'hanno anche le persone che sono fisicamente integre. Perciò molti dolori come lasciarmi il torcicollo, il blocco di un braccio o roba del genere, sono dei dolori fantasmi, sono e uno non li riesce a leggere perché l'altro c'è. E anche lì la tecnica abbiamo usato da una parte e l'abbiamo ribaltata. Perciò questo mondo dell'ipnosi in realtà ha aperto delle nuove dimensioni di sviluppo. Poi l'altro passaggio, e forse quello che mi interessa di più, è proprio il discorso tra l'ipnosi e l'alchimia. Perché attraverso l'ipnosi uno riesce ad aumentare la consapevolezza. E poi la cosa divertente, perché io sono un curioso e sono un ricercatore nato, tutti questi elementi erano in realtà già descritti nei Vangeli apocrifi. Perché uno prende il Vangelo di Filippo, va a vedere il Pistis Sophia, e certi concetti c'erano, espressi con linguaggio di 2000 anni fa, ma erano assolutamente compatibili con quello che avevamo fatto noi. Cioè il percorso di crescita era esattamente quello che diceva nel Vangelo di Filippo: la divinità, il Dio, l'essere supremo al tuo interno. Allora, con l'ipnosi uno riesce ad entrare in contatto con se stesso o la divinità dell'io, e soprattutto inizia a vedere come veniamo strumentalizzati. Questo è veramente una cosa è curare una persona che ha il dolore, ha dei dolori fantasmi, ha delle problematiche di movimento e tutto, ed è una cosa importante e molto bella. Ma dall'altra parte, questa parte, diciamo, alchemica dell'ipnosi non ne parla mai nessuno. E la chiave è esattamente a questa ipnosi da sveglio. Noi con l'ipnosi da sveglio facciamo rivivere le cose, facciamo vedere le esperienze, facciamo sintonizzare i tre cervelli. Perciò magari c'è uno innamoratissimo della moglie, poi lo divide e c'è la parte di intestino e la parte della sicurezza e dice mia moglie è perfetta, la parte della mente dice mia moglie è affidabile, la parte del cuore è quello dell'energia, e di lì il danno hanno fatto i poeti dicendo è l'innamoramento del cuore, no, l'energia vuole quello è il sesso selvaggio. Perciò a quel punto dice ma com'è tua moglie? Una noia mortale. Alla fine la coppia si dividerà. Cioè questo è l'elemento che quando li vedi lo capisci, ti rendi conto che tutto deriva da un errore di impostazione, non un non allineamento dei tre cervelli, che poi è quello che ci fa vivere male o addirittura ci crea le malattie.
0: Ok, ma dal punto di vista pratico allora, come si raggiunge questo allineamento dei tre cervelli e questa consapevolezza? Cioè che strumenti utilizzate?
3: Utilizziamo la ipnosi verbale, per cui la persona viene a tipo schizofrenizzata, se lo posso chiamare, divisa a tre. Per cui la parte logica, la parte intuitiva e parte istintiva. perché ogni parte è collegata con un organo, una parte del corpo, perché la parte logica è il nostro cervello, la parte mentale che è creata, diciamo, dal nostro ego, da quello che ci hanno insegnato, quello che crediamo, perché ci hanno insegnato, come ci hanno educato la famiglia, scuola, no? Sono le nostre credenze. Poi è la parte del cuore, per cui lì ci sono neuroni è un cervello che lavora sulla parte di è la parte intuitiva, è la pura energia, che non è duale, per cui l'energia è energia, può fare male, può fare bene, per cui per me, magari perché sono più debole, mi può fare male, a lui magari carica, per cui sono comunque non è duale. E poi c'è terzo cervello, che è intestino, e che lì si lavora con la emozione. Infatti quello è collegato molto con corpo, che corpo, diciamo, è altro aspetto, comunque collegato con il cervello di intestino, di emozione, perché lì viene la psicosomatizzazione nell'ambito quando si creano le malattie, perché c'è una mancanza emotiva, e poi lì viene come se una vibrazione si è equilibrata. E questo equilibrio il nostro corpo comunque comunica attraverso segnali, e poi attraverso malattie, solo che tanti non sanno leggerli, non leggono, non ci hanno insegnato a leggere questi segnali, e perché sono importanti, come possiamo poi aiutarci a noi stessi, no? Perché se lo sappiamo già inizio, uno dice: caspita, devo cambiare questa cosa, se no mi viene qualcosa di peggio. Tante volte la parte logica o dovere nel mondo sociale ci costringe a non ascoltare la parte interna o energia o la parte emozionale, perché andiamo contro noi stessi e così ci facciamo male noi.
2: Un'altra cosa che abbiamo scoperto nel modello e abbiamo fatto è questo, che l'energia del cuore, oltre ad essere un valore assoluto, perciò non c'è energia buona o cattiva, positiva o negativa, è un differenziale. Perciò io sono in un momento e mi va tutto bene, perciò mi riesce tutto. Se questa situazione non mi carica e mi annoia, a quel punto mi spacco una gamba. Perché quel dolore lì mi carica e mi cambia la prospettiva. Perché se in un'energia, ma in valore assoluto e sul differenziale, capita questo. E questo modello meramente matematico è solo uno con le perversioni matematiche come il sottoscritto, e quello che spiega tutto. Cioè bisogna lavorare sul differenziale, bisogna trovare in ogni cosa sempre un lato magari non competitivo ma piacevole, e mi dà soddisfazione e mi fa sentire importante, e allora va tutto bene. Se no, come quando noi siamo in vacanza, dopo 4 giorni di vacanza mi annoio e cerco di fare qualcos'altro. Questo è il nostro meccanismo.
0: Certo. Ma allora, ma voi queste diciamo queste informazioni, come aiutate le persone a prendere queste consapevolezze? Cioè c'è un percorso, ci sono degli appuntamenti, come fate?
2: Ci sono vari tipi di approcci. Allora, noi adesso abbiamo alcuni orsi dove la persona viene a un giorno, 2 giorni, 3 giorni. Il fatto di uscire fuori dalla sua routine è già un vantaggio. Il fatto di essere scollegato dalle proprie abitudini di nuovo è un vantaggio. E mi viene spiegato quello che adesso ho sintetizzato di come il discorso dell'ipnosi, di come interpretiamo il mondo, mi viene fatto capire come interpreta le cose e su quali canali agisce per essere poi multitasking. E allora in questo caso qui faccio in un corso di 2 o 3 giorni, e facendo sia la parte teorica e la parte pratica mi cambia la consapevolezza. Oppure si fanno delle riunioni con 20-30 persone dove si fa lo stesso, ovviamente c'è meno tempo per definire i dettagli, mentre mm-hmm. in un corso dove noi al massimo abbiamo 8-10 persone, c'è molto più spazio per le domande, ma soprattutto molto più spazio alle risposte. Mm-hmm. Poi si fa sullo specifico la prova è pratica, perché se una delle paure, noi possiamo lavorare con le varie tecniche PNL a rimuoverle o mettere in condizioni di poterle rimuovere, e in quelle condizioni c'è proprio l'avanzamento della persona. E poi rimane sempre una parte, quando facciamo i corsi, dove si fa una seduta ad personam, okay. e dove la persona può. Allora, un vantaggio nell'ipnosi e non mi devono dare il dettaglio, perché molte volte le persone hanno subito anche dei torti violenti, senza dovermi raccontare io gli riesco a rimuoverle. Quando poi è un tuo per tu, quello a seconda se preferisce parlare con me o parlare con Anna, si apre e si può andare a far correggere quei meccanismi per cui magari uno ha subito un torto si sente quasi colpevolizzato dal torto, ok? E queste sono le cose che massacrano le persone.
0: Sì,
2: poi
0: sì,
2: come
0: sì.
2: ti dicevo, dei corsi accumulativi dove ci sono più persone, fino a 20-30 persone, oppure delle sedute individuali. Però le sedute individuali noi le consigliamo di farle dopo e uno ha iniziato a conoscere cos'è veramente l'ipnosi.
0: Certo.
2: E l'ipnosi non è giù a Sasella che
0: no, certo.
2: No, è giù a Sasella di nuovo. Quando fa la persona gli fa fare il pollo, è primo entrano 100 persone e lui le sceglie. E quella persona ha come desiderio intrinseco di stupire o essere stupito. Ok? Perciò non è ha violato il proprio libero arbitrio. Giù a Sasella ne ha abusato.
0: Mm-hmm.
2: Però di nuovo è una cosa che può spaventare soprattutto il diseducativo.
0: Certo.
2: Invece uno prima, quando fa l'ipnosi, deve chiarire ben chiaro quali sono i limiti che uno vuole andare. Vi faccio un esempio: dopo Brian Weiss era venuta fuori la mania delle ipnosi regressive. Prima di Waze noi le facevamo già, era normale che una persona andasse indietro nel tempo, ok? O addirittura in un'altra vita. Lui ha dato una chiave di lettura a me che sinceramente non c'entra niente né con l'ipnosi né con l'alchimia né con niente. Però ha venduto milioni di libri, ha venduto gli audiolibri, e poi dopo ogni seduta sono $500 e devi aspettare 2 anni. Ma in realtà quella non è ipnosi, quella è io la 2 le vendette, ok?
0: Sì, certo.
1: Voi sostanzialmente, quando si fanno questi incontri, cambiate un po' vari aspetti, no? Cambiate le convinzioni, create una nuova realtà per la persona, giusto? Togliete le paure, fate questo lavoro in generale, giusto?
3: Dipende da corso, perché sicuramente, ma se sono ipnosi se sono corsi di ipnosi, andiamo prima a diciamo resettare la persona, per cui staccare da ambito naturale
2: ordinario,
3: da ordinario e metterli proprio anche a svuotare pensieri, perché noi siamo tutti pieni di pensieri, di spam, di spazzature, e non riusciamo a assorbire nuove cose. Per cui primo approccio è svuotare, diciamo, la parte mentale, lasciare andare quel momento le cose, perché poi le cose importanti rimangono e ci sono. Le cose che per me quel momento magari sono importanti, ma dopo sono solo spam, perché mi bloccano per vedere problema, vero problema, o approfondire vere cose, vere problematiche. La persona li poi deve vedere ed impara a vedere, perché impara a conoscere se stessi, conoscere che canale usa della comunicazione, perché tutti usiamo tutti i tre canali principali, ma l'attivazione del canale, perché come altri ci possono ipnotizzare, come ci possono manipolare, perché io parlerei anche di manipolazione, come televisione. Prima che c'era televisione c'era radio, per cui prendevano, diciamo, le persone che erano più uditive. Adesso poi è venuta la televisione, per cui hanno iniziato a fare la manipolazione anche attraverso gli occhi, no? Inserire i contesti che erano piacevoli, non piacevoli. Esempio, se io inserisco limone, già io sento mi si collega con il gusto limone, magari mi si collega anche con una vacanza in Salerno o in Sicilia, no? Per cui uno subito gli viene una memoria, e questa memoria può avere sicuramente ha una vibrazione, e io la nel contesto io la posso usare come una memoria piacevole, magari per una, per togliere una allergia, magari anche con i bambini che non gli piace mangiare qualcosa, io lo inserisco, si

0: chi parla, tipo politici, pubblicità, quanto inganno c'è dietro, no? Cioè quanta manipolazione c'è, giusto? Finito
1: sì,
0: questi...
1: sì, perché poi prendi consapevolezza.
0: Brava.
1: E quando conosci su di te, no? E quando io riesco a capirlo su di me, poi riesco a visualizzarlo sugli altri.
2: Sì. Però quello lì fa parte nella comunicazione non verbale.
0: Sì.
2: È un altro tema dove io, guardando i movimenti, guardando come ti comporti, se io capisco se sei mancino o destrino, nel giro di 3 secondi so esattamente che caratteristiche hai, e soprattutto se tenti di fregarmi, so già se tu tenti di vendermi qualcosa è realmente funzionante oppure no. Ti faccio solo un esempio: se uno guarda questa trasmissione e adesso si fa la domanda su di noi, ma questi conoscono cos'è l'ipnosi, l'ambito ipnotico? Già come noi abbiamo risposto con il calore, con l'energia, lui ha già la risposta. E se uno racconta una cosa e sa, ha una base. Se uno racconta quello che ha letto sui libri, 3 secondi è sbugiardato.
0: In queste giornate esperienziali si imparano queste tecniche?
2: Assolutamente.
0: Che sono molto importanti.
1: Poi dipende livello, dipende da gruppo, da approccio, e si va in profondità. Esempio, in gruppo, come vi ho detto, si lavora diversamente. Nel gruppo grande, comunque tanto con esperienza, per cui uno fa proprio le prove in coppia o su se stesso. Se ci sono approcci, come abbiamo certi clienti che vengono da soli, magari per un periodo, per un weekend, per 3 giorni, lì si va veramente pesante, per cui si vede tutti i simbolismi, come reagisco su diversi simboli, se mi scaricano, caricano, quale parte questo momento parla, perché io posso essere dominante adesso come la parte emozionale o parte logica.
2: Questi accorsi servono soprattutto per quelli che vengono definiti businessmen, dove devono avere un'intuizione elevata per capire se c'è un affare, non c'è un affare, sbaglio, perché magari loro hanno poco tempo per decidere.
3: Certo. Se qualcuno volesse sapere quali sono le prossime date, i prossimi incontri che sono a disposizione e più o meno dove?
2: Allora, noi abbiamo 2 sedi, una che è in Svizzera, vicino a Bellinzona, e l'altra l'abbiamo qua in Toscana. Poi, a seconda se ci sono almeno una ventina di persone, noi possiamo poi recarci anche sul posto, e può essere Milano, Torino, Venezia, Padova, dove c'è una struttura ricettiva che vada bene, e lì possiamo tenere il corso. Il vantaggio di tenere un corso con più persone è che l'omogeneità non porta vantaggio, comunque avere persone differenti in realtà permette, guardando gli altri, di conoscere i propri limiti. Perciò lì si lavora su certe cose molto più velocemente, e poi manca il tempo, mentre un po' le persone si lavora bene con pochissime persone, o da sole o in coppia, però bisogna già avere un'esperienza per capire che cosa si vuole fare. Allora lì veramente è sfruttare al massimo il tempo. Quello che vi posso dire io è solo una cosa: certe problematiche magari uno non le riesce a risolvere, fa tutta una serie di sedute da vari professionisti e non le risolve. Con l'ipnosi magari in una seduta, 2 sedute, il problema si risolve. Perché con questa ipnosi da sveglio noi mettiamo subito in evidenza dove quale dei 3 cervelli non è allineato, e gli diamo gli strumenti per capire se effettivamente questo cervello qui ha una visione realistica oppure è proprio strampalata. Questo è il vantaggio. E allora in un'ora una persona immediatamente ha la consapevolezza,
3: sì,
2: che non perde quando si risveglia, ma è già sveglio.
0: Bene.
1: Sì, non è che siamo noi addormentiamo le persone anche se sono rilassate.

0: impattati profondamente, ma sono tecniche che la parte mentale è molto sveglia, sembra una videocamera, perché io la metto come una videocamera e non interviene nella ipnosi, ma è una sorveglianza. E così la persona ha una consapevolezza
1: Dimensa, ma se viene il
0: completamente
1: problema,
0: diversa.
1: risolve il problema in questa persona. Ma la domanda che mi hai fatto te dei corsi, eventualmente, se c'è la possibilità, lo giriamo sul vostro sito, i volantini che abbiamo fatto, poi magari possiamo mettere un codice così che può essere anche uno sconto per invogliare la persona. Se li abbiamo convinti della nostra capacità e della loro potenzialità, io ti posso girare via mail questi volantini che abbiamo fatto, loro mettono un codice e definiamo, e poi a quel punto, se si scrivono, sappiamo, e venendo tramite
2: L'associazione nostra.
1: Non è il vostro supporto,
2: Sì.
1: a quel punto possono essere utili, e poi possono anche lasciare un feedback per gli altri.
2: Certo,
1: Se gli è piaciuto, non
2: sì.
1: gli è piaciuto, è tutto.
0: È come che
2: Dai.
0: adesso siamo in Toscana, abbiamo pensato di fare i due corsi proprio per staccare e resettare le persone, perché
1: Dallo stress.
0: dallo stress questo mese di agosto, mese prossimo. Questo mese è dura da venerdì e domenica, e lì le persone vengono proprio resettate dall'ambito che sono da abitudini, da sua
1: Famiglia, lavoro,
0: bravo.
1: preoccupazioni, porca miseria, mi sa del mondo tra una settimana, e insegniamo a gestire lo stress.
2: Beh, non male.
1: Poi a settembre l'obiettivo è di fare due orse in Toscana e uno in Svizzera, poi se ci sono delle altre opportunità, noi non abbiamo limitazioni di
2: Perfetto.
1: muoverci o non muoverci.
2: Bene.
1: Ok?
2: Ottimo. Grazie della vostra intervista, della vostra intervista, e poi magari ci aggiorniamo anche come
1: Perfetto.
2: situazioni.
1: Buona vacanza a tutti, allora.
2: Grazie
0: Ok.
2: anche a voi.
3: Anna, Riccardo, a presto.
0: Grazie
2: A
0: mille.
2: presto.
0: A presto.
3: Ok, allora, finita anche la terza intervista di quest'oggi, ma non è finita qui perché abbiamo anche un piccolo intervento
2: Un cameo, un bel cameo
3: esatto,
2: finale.
3: del nostro allenatore vertebrale di fiducia. È tornato a trovarci ai nostri teleschermi l'allineatore vertebrale di fiducia, Manlio Cortina. Buonasera.
4: Sì, ciao, ciao, buonasera a tutti.
3: Ovviamente ricordiamo che Manlio è qui perché per ricordare ai nostri radio video ascoltatori che anche ad agosto non si ferma, ossia l'unico evento delle vibrazioni del sapere per agosto, a parte ovviamente i viaggi, è per domenica 9 agosto, appunto, e gli appuntamenti di allineamento vertebrale. Per cui chi vorrà venire a Padova, chi non è alle Maldive o in spiagge strane, può venire a vedere di cosa si tratta. E abbiamo anche l'aria condizionata, perché visto il giorno, visto il periodo, ci siamo attrezzati.
4: Intanto ringraziamo tutti gli spettatori, gli ascoltatori, gli spettatori, non so, gli ascoltatori che ci hanno gratificato la loro presenza. Poi ovviamente ringraziamo voi dell'Associazione della Vibrazione del Sapere, perché è un grandissimo supporto alla diffusione di questa tecnica. Allora, questa tecnica è estremamente recente, però già abbastanza conosciuta. Visto la straordinarietà dei risultati, uno si immagina che potrebbe essere molto più conosciuta. In realtà, il problema è legato semplicemente a una questione di numeri. L'allineamento vertebrale, appunto, è molto recente, ma soprattutto è praticato da pochi operatori. Uno com'è che come si inquadra l'allineatore vertebrale, l'allineatore? Mettiamo allineatore per semplificare. L'allineatore si inquadra come uno che ha fatto un corso dal 2013 in poi in Italia e che è capace, quindi è stato attivato dall'inventrice del metodo che si chiama Anne Hubner o da dei suoi discepoli, diciamo, dei suoi discepoli che sono stati abilitati a loro volta per questo. Però gli allenatori sono pochi, e soprattutto i pochi che ci sono tutti si muovono. Siamo quattro gatti che promuoviamo questa tecnica che non è perché lo faccio io, ma rivendico se uno ha qualcosa di forte, di importante, di speciale, è giusto che lo rivendichi. In giro c'è un sacco di promozione di cose che sono praticamente insignificanti. Perché rivendico la straordinarietà di questo trattamento? Perché dà dei risultati che non si possono ottenere con nessun altro sistema che qualcuno possa dirlo. L'allineamento vertebrale permette di raddrizzare tutto lo scheletro una volta sola e udite senza toccare la persona. Se non è una cosa straordinaria questa, se qualcuno può dirmi che c'è mai stato qualcosa di simile, i risultati che dà, come parlavo con una signora che ho incontrato recentemente, non possono essere ottenuti con nessun altro metodo, con nessun altro sistema. Con tutto il rispetto, per qualsiasi persona fa altre terapie dedicate al benessere fisico, però non c'è niente che raddrizzi il bacino, per esempio. Allora, cos'è che si ottiene con l'allineamento vertebrale? E con l'allineamento, continuo a chiamarlo vertebrale perché è la terminologia con la quale è stato proposto, che viene proposto normalmente. Io direi allineamento semplicemente. Cos'è che si ottiene? Si ottiene appunto che tutta la struttura ossea, la struttura portante del nostro corpo viene raddrizzata. Perché deve essere raddrizzata? Perché noi nasciamo storti, nel senso di asimmetrici. Tutte le persone, tutte indistintamente, a meno che non abbiano già fatto l'allineamento, hanno il bacino sbiego, vuol dire fuori livello, e di conseguenza una gamba una più lunga dell'altra, una scoliosi più o meno evidente e le scapole fuori livello. Questo sono i parametri che noi utilizziamo per evidenziare quello che è la struttura, quello che è il fatto che le persone non sono non hanno uno scheletro, non hanno una struttura messa in modo corretto. E poi ci sono altri, tutto quello che ha le ossa comunque tende a assumere una posizione diciamo armoniosa nel fisico, corretta nel fisico, chiamiamola così. Se tutti quanti nasciamo storti, non sappiamo perché nasciamo storti, si dice che normalmente che ci siamo stortati nel corso delle generazioni, ma può essere semplicemente che nasciamo storti perché tutte le persone, tutti gli esseri viventi non si sono evoluti con una struttura che sia corretta, che sia messa in modo corretto nello spazio. Quindi diciamo, possiamo dire che l'allineamento vertebrale è un'evoluzione della forma del corpo umano, perché se mi sei storto e diventi un'evoluzione della forma umana. L'allineamento si fa una sola volta, come si diceva. Noi prendiamo delle misure, misuriamo con dei sistemi sofisticatissimi, delle stecche da disegno lunghe 60 cm, misuriamo la struttura delle persone, quindi evidenziamo che hanno il bacino sbiego, che hanno una scoliosi più o meno evidente, che hanno le scapole fuori livello. Dopodiché sul lettino evidenziamo che hanno una gamba una più lunga dell'altra. Questa è una cosa risaputa: le gambe normalmente sono lunghe uguali, solo che sono posizionate sul bacino in modo asimmetrico, appunto. Quindi noi facciamo cioè in modo irregolare. Quindi noi facciamo questa misurazione, facciamo anche la foto dei piedi e poi facciamo l'allineamento, che è una procedura che dura da un minuto a un paio di minuti, dipende. Facciamo la procedura dell'allineamento e immediatamente dopo vedi che che le gambe diventano lunghe uguali, che il bacino si livella, le scapole diventano livello, la scoliosi, se c'è una scoliosi evidente, rientra, si può verificare, si vede. E la persona ha dei benefici nell'immediato, quindi si sente subito meglio, quindi dice che si muove meglio, se ha male sente meno male sui punti di sofferenza, e c'è un miglioramento verificabile e immediato, e questo è il motivo per cui le persone dovrebbero fare l'allineamento, perché poi questo rimane.
3: Per continuare la nostra chiacchierata, ma soprattutto per scoprire cos'è l'allineamento e come funziona, invitiamo tutti domenica 9 agosto a Padova, e per capire anche come funzionano le energie, perché lì parliamo di energia, e per chi ha ancora dubbi o perplessità, con i propri occhi può vedere come cambia una persona in 2 minuti, come cambia la postura, la struttura scheletrica di una persona in 2 minuti, che è una cosa eccezionale.
4: Se volete avere una marcia in più, chiaramente venite a fare l'allineamento.
3: Assolutamente. Ok, Maglio, allora noi ci vediamo appunto il 9 agosto e...
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Good evening and buonasera, ladies and gentlemen. Ho il piacere di darvi il benvenuto ad Area 23.
1: Area 23, buonasera, buonasera e benvenuti, benvenuti a queste due orette di musica e non solo. Vedo già il messaggio di Davide Alessiano. Ciao ragazzi, come state? Non siete ancora sciolti, benissimo. Vediamo se riusciamo a portarvi un po' di freschezza in questa torrida serata di fine luglio. Come va? Come stiamo passando questa estate? Questa sarà l'ultima puntata prima della pausa. Questa che è l'ultima parte della prima parte della stagione di Area 23. Ci ritroveremo a settembre, sempre più carichi e più freschi, si spera. E intanto vi ricordo sempre il numero di telefono a cui potete mandare WhatsApp e SMS, che è il 334-7102-672. Poi potete seguirci sui nostri profili social, che sono Instagram, Facebook, il nostro sito da cui potete ascoltarci da ogni parte del mondo. E niente, andiamo subito sul merito di questa sera. Questa sera, come ultima puntata della questa prima parte della stagione, avevo pensato di fare qualcosa di un po' inconsueto, perché di solito viene Hartberto, alias Alberto, che porta la sua sferzata di la sua ventata di freschezza con le sue playlist. E questa sera invece facciamo qualcosa di nuovo, o meglio, più che di nuovo, di qualcosa che non è stato mai fatto, ovvero questa sera la playlist la faccio io. Questa sera devo dire, facendo la playlist mi sono accorto che sì, usciamo un po' dal format, devo dire che è una playlist che rispecchia un po' quelli che sono i gusti un po' del sottoscritto, che è un mix tra artisti famosissimi e altri un po' meno conosciuti. Altri vengono anche da quelle che sono state le canzoni, le playlist, le band che portava Alberto, che ho inserito nella mia playlist personale perché erano veramente belle, cioè mi sono veramente piaciute. E devo dire che avevano, guardando man mano le canzoni che mettevo in sequenza, e avevano tutte quante un filo conduttore, che devo dire che hanno sicuramente la parte che di atmosfera, un po' di malinconia con qualche punta di movimentata, di ritmo movimentato. Allora, quindi spero che vi piaccia, spero di farvi passare due orette molto molto belle. Dopo di me ovviamente ci sarà il Pozzo e il Pendolo con Lenz. Allora, che dire, iniziamo subito. Purtroppo non ci sono nuove uscite, perché essendo anche il 31 luglio la vedo un po' difficile. L'anno scorso, se non sbaglio, ci furono le band svedesi che pubblicarono qualcosa in questi periodi, ma lì insomma le stagioni seguono un tempo tutto loro. Allora iniziamo subito da due pezzi. Allora, uno viene appunto, anzi no, aspetta un attimo perché mi sto perdendo, perché essendo solo per la prima volta devo anche seguire una linea, perché effettivamente questa sera sono solo per la prima volta in due anni e mezzo di Area 23. Ed è il messaggio di Davide D'Alessiano. Area 23, un saluto, con questo caldo le birre saranno più di una. Mamma come ti capisco, mamma quanto ti capisco. Ma direi che mi sa che al posto delle patatine qua ci vuole qualche ghiacciolo. Cioè, anche se ghiacciolo e birra, beh, se il ghiacciolo al limone puoi fare la Radler. Che cosa, che ho detto una bestialità, già lo immagino. Allora, prosit, caro Davide D'Alessiano. E allora partiamo con i primi due pezzi. Ho scelto Sam Fender con Spit of You e i Kent, che erano una delle band che ha portato Alberto, quasi inconsapevolmente, perché i Kent sono probabilmente la band, perché di solito Alberto va a scovare il band di nicchia sconosciuta con tre ascoltatori in croce e quant'altro, invece è riuscita a pescare una delle band svedesi più importanti degli ultimi 30 anni probabilmente, che sono appunto i Kent, e il pezzo sarà Winternoll 2, che a me è piaciuto veramente veramente tanto. Loro hanno fatto una scelta stilistica che era quella di cantare sempre nella loro lingua madre, dimostrando appunto che insomma se la musica è bella può superare qualsiasi barriera linguistica. Tra l'altro questo pezzo è del 2002, quindi ha un bel po' di annetti. Invece Sam Fender, per chi ascolta Virgin Radio, chi è un po' attento all'orecchio, insomma porge l'orecchio a quelle che sono le novità degli ultimi anni, Sam Fender è un nome che è abbastanza è stato molto nominato perché è uno dei cantautori britannici più interessanti degli ultimi anni. Spesso viene accostato a Bruce Springsteen per il suo modo di raccontare la quotidianità e i rapporti umani. Speed of You, nel caso specifico, è un brano molto personale dedicato al rapporto con suo padre, tra somiglianze, incomprensione e affetto. Quindi devo dire che secondo me si può. Ho scelto. Giudicate voi. Andiamo subito ad ascoltarci Spit of You di Sam Fender e Winternoll 2 dei Kent. Vai!

Kent con Winter 02 e Sam Fender con Speed of View. Spero che, devo dire che allora l'inizio è abbastanza croccante, devo dire veramente veramente veramente croccante. E queste qua, ripeto, sono due pezzi che, a cui io mi sono affezionato veramente tanto, tutte e due allo stesso modo in realtà, perché hanno, come potete sentire, hanno le loro peculiarità. Andiamo avanti. Le prossime due sono una band che, se siete cresciuti tra i primi del 2000 e la prima decade del 2000, li conoscete sicuramente. Sono i The Temper Trap, e li avrete sentiti sicuramente con Sweet Disposition, molto probabilmente perché erano delle canzoni che andava di più in radio, che insomma all'epoca si ascoltava tanto la radio, e la radio dominava per quelle che erano anche le tutte le novità del momento, oltre a trovarsi CD su Emule e altri software di download, bei tempi. Allora, il pezzo che invece vi voglio far ascoltare viene sempre da quell'album lì, che è, aspettate un attimo perché non ricordo esattamente il nome dell'album, è Conditions, ecco qua, recuperato subito il nome dell'album, e da qui veniva anche The Sweet Disposition. Il pezzo di questa sera, il pezzo che vi faccio ascoltare oggi stasera, è Science of Fear, molto molto molto bello e molto molto energico, devo dire. E, è stato pubblicato dopo il successo mondiale appunto di Sweet Disposition, e per questo insomma i Temper Trap hanno cercato di non rimanere prigionieri della sola hit che è appunto Sweet Disposition. E appunto questo pezzo mostra il lato più energico, invece il pezzo insomma di Grido era più sull'ambient, chi l'ha ascoltato ricorderà. L'altra band che voglio farvi ascoltare è una che insomma, è nata nella prima decade del 2000, quindi 2015-2016, e sono i Sundara Karma. È un pezzo questo qua che io quando lo ascolto non riesco a stare fermo, ve lo giuro, è qualcosa di incredibile. Tra l'altro il loro nome deriva dal sanscrito e significa più o meno bella azione, circa, quindi l'hanno scelto così. Sì, più che altro bella idea andare a prendere il nome della band dal sanscrito. E le loro canzoni di solito, insomma, mediamente mescolano energia e malinconia con grande naturalezza. Infatti questa canzone ha una peculiarità molto particolare, ovvero riesce a essere energica, perché credetemi, io faccio difficoltà a rimanere fermo, però ha quella vena di malinconia che dice... che ti lascia un po' quella marina in bocca, capito? Quindi cosa facciamo ora? Ce l'andiamo ad ascoltare. Allora, The Temper Trap con Science of Fear e Sundara Karma con Explore. Vai!

è qualcosa di incredibile questa canzone. Cioè, noi anche, allora, meno male che avevo il microfono abbassato, perché mi sentivate starnazzare come un'anatra. È una cosa allucinante questo pezzo. Cioè, non so se l'avete ascoltato, siete riusciti a rimanere fermi. Se l'avete fatto, spiegatemi come si fa, perché io non ci riesco. È qualcosa di incredibile. Bene, The Science of Fear dei Temper Trap e Explore dei Sundara Karma. Allora, queste qua, siamo a 4. Allora, vi devo dire che una cosa che a me piace fare, più che altro per capire anche come le canzoni vengono studiate e vengono eseguite, cercarmi i loro pezzi che mi piacciono, per esempio anche questo dei Sundara Karma o Winter Knoll. Sono andato a cercarmeli live per vedere se effettivamente corrispondevano a come erano effettivamente registrate. Molte volte rimanevo molto deluso, perché la versione live c'entrava poco o niente con la versione studio, perché magari mancavano suoni, il cantante non era proprio all'altezza. Tipo una band, per esempio, dove il cantante è qualcosa di inascoltabile, anzi le band, perché mi sono venute in mente due, dove il cantante è ai limiti dell'ascoltabile in live, sono per esempio i The Wombats, che forse non è pochi di voi conoscono, e gli Interpol. Gli Interpol sono stato forse la delusione più grande, perché il cantante, che in questo momento non mi viene il nome, ma ve lo dirò al prossimo giro, cioè fa delle stecche che sono qualcosa di incredibile. Più che altro loro costruiscono anche il suono grazie a molti effetti nel sottofondo e quant'altro, quindi venendoli a mancare nel live, le canzoni perdono proprio molto molto molto impatto. Va bene, dopo questa piccola digressione, torniamo a noi. Allora, dopo questo binomio bello, bello attivo, torniamo sul tranquillo. Abbiamo una band che, se non ricordo male, l'ho ascoltata da Alberto, ma potrei sbagliarmi, perché non mi ricordo dove sia uscito questo pezzo, oppure è una scoperta mia, anche possibile, che sono i Death Cab for Cute, e il pezzo si chiama Northern Light. E devo dire, un pezzo un po' malinconico, però carino, ok? Qualcosa di che ti fa andare via la mente. E poi l'altra, ragazzi, perdonate, ma il cuore c'è sempre, e non potevo non inserirli, perché insomma, se mi avete ascoltato un pochino in questi 2 anni e mezzo, saprete benissimo che sono la mia band, la band che io venero, che ovviamente sono i Cure. Ho scelto in questo caso Alone, perché è un pezzo del nuovo album che mi ha colpito particolarmente, e anche perché tutte le canzoni che avevo ascoltato, le canzoni degli album precedenti, le ho ascoltate, riascoltate, riascoltate, riascoltate. Possiamo andare qua avanti fino a domani mattina, quindi direi che hanno portato questa ventata di nuovo con questi pezzi, non tradendo però quella che è la loro storia, quella che è il loro sound. Allora, andiamo ad ascoltarci Northern Lights dei Death Cab for Cute e Alone dei Cure. Pronti? Via!

The Cure con Alone, ed è uscita nel ormai lontano 2024. Sono passati già due anni quasi, un anno e mezzo, due anni. No, sì, due anni. Tranquilli proprio. E i Death Cab for Cute con Northern Light. A proposito di quest'ultima band, stavo facendo, insomma, mentre passavano i pezzi, stavo facendo una piccola ricerca. Io pensavo fossero una di quelle band che scopre Alberto, che insomma un po' sconosciute e quant'altro. Non esattamente, praticamente sono una band statunitense che è un faro dell'indie rock, appunto di quel paese lì, degli Stati Uniti, nato nel 1997. Quindi non sono esattamente di primo pelo, non sono esattamente gli ultimi arrivati, quindi devo dire che dato questa scoperta li approfondirò molto molto molto di più. Poi vi avevo detto che il cantante di cui ero più, diciamo, deluso nell'esperienza live è quello degli Interpol, che si chiama Paul Banks. L'ultima volta l'ho visto, sono andato a vedere un loro live all'High Days di Milano, all'Ippodromo. Un'esperienza che non auguro veramente a nessuno, più che altro, uno perché come avete sentito, insomma, è lo stesso posto dove c'è stato quel nubifragio qualche giorno fa col concerto di, come si chiamava quel rapper, Bunny qualcosa, ora non mi viene, vabbè, pazienza. E non c'era praticamente posto dove potersi rifugiare, e cioè, le persone sono dovute scappare, feriti, cammacello. Quindi mi ricordo che, insomma, in questi ultimi periodi c'è stato molte critiche per quanto riguarda quella location come posto in cui fare eventi a Milano. Andai lì a vedere questo live degli Interpol insieme a Paolo Nutini, e devo dire un'esperienza che potevo tranquillamente risparmiarmi. Detto ciò, invece Death Cab for Cute, vedo anche che fanno dei live negli Stati Uniti. Ovviamente non li andrò a vedere, specialmente in questo momento negli Stati Uniti non sono proprio un posto propriamente ospitale. Magari se verranno a fare un giro qua in Europa, chi lo sa, magari li andiamo anche a vedere, che dite? Un live in più non fa mai male. Bene, allora andiamo avanti nelle prossime due canzoni. Le prossime due canzoni sono un po' eterogenee nella scelta. Abbiamo i Grizzly Bear con Yet Again. I Grizzly Bear sono una delle band che hanno definito il cosiddetto indie d'autore americano degli anni 2000. Le loro armonie vocali e gli arrangiamenti ricercati, diciamo che hanno un po' influenzato tantissimi gruppi arrivati dopo di loro. E la canzone Yet Again possiamo dire che è strutturata in due parti, poi l'ascolterete e vi farete la vostra opinione. Invece l'altra band sono i The Horrors con Something to Remember Me By. Questa, devo dire, cari amici di Area 23, devo dire che è stato un pezzo che per un determinato periodo, per un mesetto, è qualcosa che mi è entrato in testa e non volevo uscire. Mi ha trapanato il cervello. Se non l'ascoltavo una volta al giorno, almeno una volta al giorno, non stavo bene. E io sono fatto così. Purtroppo, per carità, questo pezzo ha delle sonorità che a me titillano alcune corde, e niente, è stata una cosa incredibile riuscire a tornare alla normalità dopo un mese. Cosa possiamo dire dei The Horrors? The Horrors, diciamo che sono una band che è nata come garage gothic, quindi un genere abbastanza di nicchia, che però hanno avuto il coraggio di reinventarsi completamente nel corso degli anni. Questo brano, appunto, nella prova, perché è elettronica malinconica, atmosfere cinematografiche che convivono nello stesso pezzo. Che dire? Allora vi lascio all'ascolto con dei Grizzly Bear con Yet Again e i The Horrors con Something to Remember Me By. Bye.

Questa sera rimanere calmo e tranquillo senza cantare per me è molto difficile. Dovete comprendermi. Something to Remember Me By dei The Horrors e Yet Again dei Grizzly Bear. Bene, nel parlare e ciarlare mi sono dimenticato di leggervi un altro messaggio di Davide D'Alessiano, che parlava ancora del, pensate quanto sono rimbambito, dei Temper Trap, ancora di Science of Fear. Si può dire che ricordano un po' i primi Verdena degli anni 92-2000. Allora, ammetto che non sono un grande ascoltatore di Verdena. Però se tu mi dici, dato che insomma, vabbè, se sono, loro sono di circa di un decennio dopo, ci sta, potrebbe anche essere, perché comunque la scena indie italiana di quell'epoca, se insomma, se i miei ricordi sono corretti, diciamo che la richiama molto. Scusami Davide se ti ho letto con un pochino di ritardo. Allora, dopo, andando avanti con i pezzi, abbiamo un pezzo che è passato, che Alberto ha fatto passare da poco, e uno invece che l'avrebbe voluto far passare. Ma cosa è successo? La band sconosciuta che lui voleva fare il figo e portarla ad Area 23 gli è esplosa fra le mani, nel senso che hanno fatto il botto, perché quella band lì ha fatto questa band di cui vi sto parlando ha fatto un live a KXP, sì, così si dice, si pronuncia, e che è un canale YouTube dove vari artisti fanno delle performance live, e hanno fatto il botto, cioè sono piaciuti ed è qualcosa di incredibile, dato che parliamo di math rock, ok? Quindi no, non esattamente il genere proprio più ascoltato da grandi e piccini, ed è un fenomeno più unico che raro il fatto che Yangin de Poitrin, spero di averlo detto bene perché io non so un H di francese, loro vengono dal Canada, dal Canada francofono, appunto dal Quebec, e fanno musica strumentale, quindi non c'è voce, sono letteralmente a pois. sono letteralmente, loro si esibiscono con delle specie di tuniche a pois, sono una cosa assurda da vedere, però suonano come dei dannati bastardi. Cioè, è qualcosa di incredibile la musica che riescono a tirar fuori, veramente veramente dei fenomeni. Li ascolterete, il pezzo, insomma, ascoltate il pezzo che li ha fatti, diciamo, esplodere, che è Sarniez. E l'altra band invece è una band che è passata, come ho detto, poco tempo fa, ed è e sono gli Antenna, con Antenna State. Allora, volevo dire, allora, questi qua li ho ascoltati, mi sono piaciuti in maniera molto superficiale, però ho detto vabbè, devo dire qualcosa, vediamo chi sono. Praticamente sono una band sconosciuta, se leggo bene australiana, sì, di Sydney, punk, molto molto banalmente. E Alberto non sapeva dirmi grandi cose, anche perché non penso che abbia fatto grandi ricerche, però che stronzo che sono. Se mi sta ascoltando, secondo me ne sta mandando qualcuna. E quindi ce l'andiamo ad ascoltare, partiamo da Yangin de Poitrin, che ridicolo che sono, con Sarniez e Antenna State degli Antenna, che fantasia, vai.

Eccoci, tornati in studio. Antenna State degli Antenna e Sarniez degli Engin de Poltrin. Aspetta che salta. Oh, ecco, perfetto. Ora sento l'equilibrio tra il sottofondo e la mia voce, anche se la sento un po' altina. Comunque, vabbè. Allora, ho approfondito un attimino il discorso del math rock. Praticamente quello dei Engin de Poltrin è un math rock microtonale, una cosa ancora più assurda di quello che può essere già il math rock, che è già assurdo bello di suo. Ovvero, loro vanno praticamente, ve la faccio proprio basic, ovvero, voi sapete che le onde sonore sono delle onde elettromagnetiche che hanno una frequenza propria, quindi tra un tono che può essere il La e l'altro tono che può essere il Si, tutto quello che c'è in mezzo può essere il microtonale, ovvero il quello che c'è tra il bemolle e il La diesis e il Si e tutta quella roba lì. Quindi è qualcosa di abbastanza complesso, mettiamola così. E devo dire che sono tra le poche band che io aspetti, perché ora ho letto una cosa che mi interessa da vicino. Il gruppo che definisce il proprio genere mantra dada rock pitagorico cubista. Già che dicono pitagorico diventano automaticamente una delle mie band preferite. Perché sapete che Pitagora viene da Crotone, ok? Ma spero che lo sappiate. Ma vai. Comunque, bene, allora andiamo avanti con gli altri due pezzi. Qui secondo me qualcuno degli ascoltatori di Radio Gamma 5 e di Area 23 sarà contento, perché uno dei pezzi che ho scelto è uno dei Pink Floyd, che c'è sempre uno o due persone sempre che mi mandano dei messaggi: ma perché non facciamo ascoltare, perché li facciamo ascoltare troppo pochi Pink Floyd, eccetera eccetera. Vi ho accontentato questa sera e ho scelto uno dei pezzi dei Pink Floyd che io non adoro di più. Per me è qualcosa di incredibile. L'assolo finale di questo pezzo è un orgasmo di prima categoria, e sto parlando di Comfortably Numb. E io mi ricordo che quando lo vedo riguardo Pulse e vedo Comfortably Numb nella solo di David Gilmour, sono in estasi, perché è qualcosa di eccezionale. Mischiato, seguito dai Children of the Sun con Reflection. Non so se li ricordate questi qua, forse nella passata stagione li portò Alberto. Io me ne innamorai, specialmente della voce di lei, che è un gruppo svedese, non famoso ovviamente, però insomma, vedendo un attimino su internet come sono pubblicizzati, insomma, discreto successo nel loro paese. E Reflection, di quei pezzi che ti devi sedere al sole veramente e ti devi godere. Quindi vi lascio a questi due pezzi proprio per rilassarvi. Spero che Davide si stia godendo la terza, quarta birretta, se non è ancora cappottato. E buon ascolto, ci vediamo tra poco.

Eccoci, area 23, 22:34. Ci manca l'ultima mezz'oretta di nostra compagnia. Spero che la playlist che ho scelto per voi vi stia piacendo, vi stiate rilassando, bevendo la decima birretta in compagnia della nostra musica. E andiamo avanti. Quindi abbiamo ascoltato Reflection dei Children of the Sun e Comfortably Numb dei Pink Floyd. Avanti con Arctic Monkeys e Editors. Qui ritorniamo su quelle che sono le band di un po' più conosciute, vai. Degli Arctic Monkeys prendo uno dei loro pezzi più celebri, che è 505, in inglese non ricordo, con 505, ecco, perché ora comincia ad essere il sonno comincia a farsi sentire, e la stanchezza e il caldo soprattutto di oggi comincia a perdere qualche neurone. E invece degli Editors un altro pezzo che è stato storico del loro secondo album, che ha dato appunto il titolo al loro secondo album, An End as a Start, che forse è uno dei loro pezzi più riusciti della loro prima parte della carriera, perché la seconda parte tendo a rimuoverla in quanto sono un ascoltatore dei loro primi tre dischi. E che dire, sono due pezzi che non hanno veramente bisogno di presentazioni, anche perché più o meno vengono dallo stesso periodo e appunto dallo stesso paese, quindi immaginate che periodi erano quelli là dove tu ascoltavi la radio e ti potevi ascoltare 505 dei Arctic Monkeys o An End as a Start degli Editors, o potevi trovarli in tour per Londra, Manchester, Liverpool e quant'altro. Che bei periodi. Bene, andiamo ad ascoltarci subito gli Arctic Monkeys e gli Editors. Vai!

Hernandez Start del 2008, se non ricordo male, 2008-2009, dell'omonimo album. Che pezzo, tra l'altro il video era bellissimo perché c'erano loro che suonavano e intorno a un gruppo di cheerleader, anzi contornati da un gruppo di cheerleader che ballava mentre lo suonavano. Che figata pazzesca. Allora, andiamo avanti con la nostra playlist. Di questa band, nonostante sia passato del tempo dal giorno in cui quello sciagurato di Alberto me l'ha fatti conoscere, sono riuscito a trovare veramente ben poco, perché l'unica cosa che ho scoperto è che sono thailandesi e il pezzo è uscito tipo nel 2022. Basta, non si trova più nulla. E sto parlando dei Death of Salesman, la band thailandese che una sera, che non so come Alberto abbia fatto a scoprire, perché veramente certe volte sfugge alla mia comprensione. Il pezzo è Pai Nai Dao. Non so se ve lo ricordate, che era quel pezzo assurdo che però era fighissimo, cioè aveva un tiro che era la fine del mondo. E ho detto, vabbè, perché non riportarlo ad Area 23? Ci sta. Poi accanto a lui ho portato un pezzo dei primi 2000 dei Placebo, che devo dire che ha segnato... vediamo che i primi 2000, sì, parliamo di 2001-2002, e sto parlando di Special Needs, dell'album omonimo, se non mi sbaglio, se non ricordo male. È un pezzo veramente veramente speciale, veramente, scusate il gioco di parole, e che a me ha suscitato molti ricordi, e insomma parliamo di 24 anni fa, e lasciamo perdere. È molto molto bello, un bellissimo video anche, tra l'altro, si rimane in tema video. È un pezzo che fanno nei loro live non manca mai praticamente. E che dire, andiamoci ad ascoltare, vai. Pai Nai Dao dei Death of Salesman e Special Needs dei Placebo, vai.

Eccoci. 22:54, siamo alle battute finali di questa ultima puntata della prima parte di stagione di Area 23. Devo dire che, so se sicuramente l'avrete anche voi notato, questa stagione di Area 23 è un po' differente da quella dello scorso anno. Ci sono state delle, come posso dire, dei contrattempi? No, neanche, contrattempi non va bene. Diciamo, sotto delle vicende che sono strettamente personali, che mi hanno tenuto, sì, ciao. Si vede che sono le 22:55, sì, si vede. E, mi hanno rubato molto tempo, molte energie, molta testa, che non sono riuscito a dedicare purtroppo come avrei voluto a questo programma che ormai conduco da 2 anni e mezzo. E speriamo che la prossima parte di stagione, che inizierà appunto da settembre, avrà un piglio diverso, sicuramente, insomma, spero di avere le sfighe che ho avuto nei primi mesi di questo anno, e quindi ripartiremo con una nuova energia, tanta musica, ospiti, live. Ci impegneremo affinché il passo, affinché di cambiare passo rispetto a quello che è stato finora per quanto riguarda R23. Ultimi due pezzi con cui vi lascio, una buonanotte e un buon weekend e una buona estate, sperando che le temperature ritornino a essere umanamente concepibili, sperando di non ritrovarvi sciolti a settembre. E vi lascio con due pezzi molto, molto particolari e molto sentiti. Uno è dei Coldplay. Dici tu, i Coldplay, quando mai? Voi dovete sapere che i Coldplay nei primi 2 album e mezzo erano una band veramente, veramente, veramente figa. Erano proprio bravi. Erano una band che sapeva suonare, per carità, lo sanno fare anche ora, solo che diciamo che hanno venduto un po' l'anima al diavolo, lo vogliamo dire, lo diciamo, dai, perché i primi 2 dischi e mezzo erano abbastanza puri, erano abbastanza veri, ok? E l'altra è una band che purtroppo rimpiango tantissimo, che sono i Cranberries, e cioè la scomparsa di Dolores O'Riordan è qualcosa che ci lacera. Che chi ha amato quel periodo, chi ha amato i Cranberries, chi ha amato tutto quel genere lì, è qualcosa che fa. È qualcosa di cui sente veramente la mancanza. E come pezzi quindi ho scelto Shiver dei Coldplay, da quel capolavoro che è Parachutes, perché è il loro primo album, è qualcosa di quasi perfetto, proprio direi. Parachutes è un disco che devi prendere e ascoltare dalla prima canzone all'ultima, così, boom, de botto. E invece per i Cranberries ho scelto Promises, che è uno di quei pezzi, diciamo, che è conosciuto, tutti quanti più o meno hanno sentito una volta nella vita, ma che non circola tanto, non so perché in realtà. E poi soprattutto è uno di quei pezzi che ha subito dei tagli pazzeschi, per via dei tempi radiofonici e quant'altro. Io questa sera ve la faccio ascoltare tutta. Spero che vi abbia fatto trascorrere 2 ore tranquille, serene, in compagnia delle vostre birrette, del vostro drink, sul divano, credo nel vostro giardino o comunque al fresco, mi auguro per voi. E mi raccomando, state bene, trascorrete una bellissima estate, una bellissima restante estate. Riposatevi e vi auguro tanto bene, vi lobbo tutti e ci risentiamo a settembre, ragazzi. Buonanotte da Area 23, da ringrazio tutti quelli che hanno partecipato in tutta questa prima parte della stagione, e ci sentiamo presto. Shiver dei Coldplay e Promises dei Cranberries. Vai, buonanotte.

0: non capirete mai sull'Iride come si vede, ne ho due o tre buoni, adesso a memoria non mi ricordo tutti i titoli. Comunque Iridologia comparata, ma non mi ricordo chi è, quello è molto buono, ma non mi ricordo, la casa è Tecniche Nuove, però non mi ricordo chi l'ha scritto.
1: Vabbè, sta attento Alessandro, hai altre cose da portare, non so, abbiamo parlato di pressione alta, per esempio il casino, abbiamo detto, dello stress prima, è uno dei momenti più importanti che crea squilibri, no?
0: Certo.
1: In una situazione come quella di oggi.
0: Sì, adesso.
1: E quali possono essere gli squilibri che vengono portati dal, per esempio, dallo stress? Si può fare un piccolo elenco, dire alcune cose?
0: Certo. Allora, lo stress, prima di tutto, ormai si fa fatica a non essere stressati. Ti dico anche come si guarda nell'iride. Nell'iride, per colpa dello stress, è incredibile, vengono fuori dei solchi come se fosse passato un aratro nell'iride, per come ha sofferto l'iride. Oltre alla pressione ovviamente alta, si possono avere tutti i disturbi a livello intestinale, a livello del colon, a livello gastrico, tant'è vero a livello comunque anche a livello epatico, tant'è vero che c'è il famoso detto non ti corrodere o non ti mordere il fegato. E, i problemi a livello anche muscolare, tensioni, l'irrigidimento dei muscoli, problemi deltoidi, la cervicale, tutto questo dipende comunque dallo stress, dall'accumulo delle tensioni all'interno del nostro corpo. Poi diciamo che ognuno somatizza in un punto diverso, che solitamente è la parte più debole del proprio corpo.
1: Fermati qua, sta cosa qua, senti questo, proprio legando al discorso che dici tu, perché ho paura di tutto e di tutti, come posso fare, cosa devo fare? Fatalità.
0: Sì.
1: Quindi parliamo delle somatizzazioni. Qua.
0: Esattamente. Ah, lì, perché hai paura di tutto e di tutti? Dovresti capirlo piano piano te, perché hai paura di tutto e di tutti. Allora, lì è... A livello psicosomatico, l'avere paura di tutti è un non voler affrontare la realtà quotidiana, quindi un volere stare chiusi in se stessi. Bisogna che piano piano cominci a fare un passo alla volta, anche solamente inizialmente una tecnica molto buona è quella di stenderti, rilassarti e incominciare a immaginare di essere in mezzo alla gente, però sai comunque la realtà di essere da solo, è un passo che puoi fare piano piano. E poi piano piano affrontare un luogo con due o tre persone e piano piano affrontare questa realtà qui. Comunque un esercizio che fanno fare proprio a livello psicosomatico, i psicoterapeuti, è proprio, che si chiama distorsione immaginativa, è rimanere da soli, così non hai paura degli altri, steso, cominciare a respirare tranquillamente e incominciare a immaginare di essere in un posto pieno di gente. E sapendo comunque con la realtà stessa, perché tocchi con le mani, che sei nel tuo letto, che il tuo corpo è steso sul tuo letto e di conseguenza sei più tranquilla. Ti assicuro che se lo fai piano piano incominci a uscire fuori. Comunque anche non accettare gli altri piano piano può portarti sempre lo stesso discorso dei problemi a livello fisico.
1: Convi. Pronto?
2: Gianpietro.
1: Ciao Gianpietro.
2: Buona giornata a tutti. Voglio fare una domanda all'ospite che ce l'ha in studio. E lo stress, so che mi sembra che
0: sì,
2: può sempre spesso provocare anime, anche il problema del cuore, gli infarti.
0: Ah, è un sovraccaricare, tu pensa che è il muscolo, si chiama cuore apposta, tant'è vero che l'amore è collegato al cuore, apposta perché sai, sono i sentimenti, tutto vanno a livello del cuore, se tu hai di stress, sovraccarico, tant'è vero che dicono pure che una percentuale elevatissima degli infarti è dovuta al sovraccarico, allo stress.
2: Sì, siccome che se appunto sento, cioè, che dicono, anche ho vari pensieri, stress, tutto un insieme di robe, e porta a... scompensi anche il cuore e,
0: sì, sì,
2: e succede sti infarti.
0: Certo.
2: Soprattutto anche quando c'è ste caldane qua che
0: certo,
2: succede.
0: Certo. Dopo è un sovrapporsi di cose.
2: Ecco, questo fate la domanda. E dopo un'altra domanda, dopo mi metto solo, però questa mi rispondi per radio.
0: Sì.
2: Perché così adesso spassi gli altri. Allora, riguardo gli occhi questa, la congiuntivite da cosa può essere provocata, da quali casi?
0: Sì.
2: Boh, mi ascolto per radio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona giornata.
1: Grazie a te, ciao Gianpietro.
0: Vai pure. Allora, consideriamo sempre che l'iridologia non ha niente a che vedere con l'oculistica o la medicina, cioè non è che io dall'iride, cioè vedi se hai problemi, cioè la congiuntivite ovviamente la vedi dall'iride, ma non ha niente a che vedere con l'iridologia. Premetto, la congiuntivite può essere da contatto, quindi in maniera virale, o comunque può essere anche dovuto a una forte sollecitazione dell'occhio, quindi o trovo un vento di continuo, un'irritazione continua e via dicendo, si può provocare in congiuntivite. Comunque non ha niente a che vedere con l'iridologia. L'iridologia è lo studio dell'iride, non dell'occhio in generale, non è l'oculista o la medicina, sì, no, sono due cose ben diverse.
1: Okay. Allora, pronto?
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Ciao, sono Elide.
1: Sì, ciao Elide. Ciao,
3: ciao Bei.
1: Ciao, ciao.
3: Niente, se qua che ascolta anche a me, Gian Pietro sta sbagliando tutto.
1: No, mi fai solo male.
3: Sì, perché tanto di occhi ne sa qualcosa come ne so io. Insomma, la congiuntivite è portata da tante cose, anche dalla polvere.
0: Certo,
3: da...
0: ma non ha niente a che vedere con l'iridologia, qui ci vuole, a parte che ci vuole l'oftalmoscopio e non più l'iridologo, tanto che si va dall'oculista, non dall'iridologo.
3: Appunto, appunto. E invece l'infarto può venire anche da troppo voler bene una persona, certo, e non essere corrisposti.
0: È quello che le dicevo prima, che comunque l'amore si paragona al cuore.
3: E beh, si sa.
0: Quindi.
3: Vabbè, comunque vi ascolto volentiera, vi auguro una buona giornata, buona trasmissione. Ciao Piero!
0: Altrettanto.
3: Ma lui l'ha amorosa che dei rossi.
1: Chi c'è Piero?
3: C'è Pietro!
1: Ah,
3: Gian
1: Pietro!
3: Va bene, Piero, saluto! Grazie!
1: Ciao, grazie a te!
3: Grazie ragazzi!
0: Saluto. Ciao,
1: ciao! Allora, non so neanche cui chiamava Piero. Dunque, andiamo da qua, pronto?
4: Sto parlando sulla radio.
1: Sì, buondì. Sì, sì, pronto?
4: Buongiorno, ciao.
1: Sì, parla pure.
4: Io sono un ammalato psichiatrico da tanti anni e so di avere il vitreo ammalato perché prendo delle medicine parecchie anche. Adesso mi sento un po' giù, con questo caldo non riesco più. Mi puoi parlare?
1: Sì, io posso parlare quando tu finisci di parlare, intanto tu dici tutto quello che vuoi.
4: Beh, io ho già detto, insomma il massimo perché non riesco a reagire con questo caldo, tendo sempre a stare sdraiato a letto e non sto niente bene.
0: Capito.
4: Ti saluto, buongiorno.
1: Grazie a te. Ciao Guruni.
0: Pensa che comunque c'è gente.
1: Attenti a sti farmaci.
0: No, c'è anche gente che a un corso che ho fatto a Bologna, a Rizza, quindi parlavo con psicoterapeuti. Questi qui sono psicoterapeuti del pensiero olistico molto naturale, che mettono in dubbio che non è detto che il malato è quello che ha degli squilibri fisici, psichici, può darsi che lui sia la persona normale, gli altri siano i malati.
1: Beh, dipende cosa si vuol dire una roba del genere.
0: Chi l'ha detto?
1: Si stabiliscono, si può stabilire dei criteri, delle cose. Secondo me ci sono delle persone che hanno dei grossissimi problemi psicologici.
0: Sicuramente non lo metto
1: dopo,
0: in dubbio.
1: Non possiamo stabilire qual è la normalità.
0: Bravo,
1: da decidere.
0: Questo volevo dire.
1: In quel senso sì.
0: Questo
1: mica stabilire qual è
0: il normale e non è il normale, esatto, la regola.
1: Normalità, perché
0: non all'eccesso, ovviamente ci sono certi casi eccessivi, ovviamente sono gli squilibri, incomincia a entrare nel patologico dopo.
1: Questi sono casi come stavo appena fatto, che secondo me vengono fatti disastri con i farmaci, ti senti proprio una roba che. Vabbè. Purtroppo però dopo sui problemi mentali non è che ci sia questi grandi spazi di movimento.
0: Anche perché lì ci vuole un psicologo, un psicoterapeuta.
1: Io credo molto di più al psicologo per dirti che non al psichiatra che ti sbatte adesso.
0: No, io penso che addirittura la persona ideale è lo psicoterapeuta. Perché
1: ti
0: aiuta, non è la classica analisi che ti fa parlare, ti aiuta, ma ti aiuta facendoti capire, facendo gli esercizi, facendoti fare delle varie cose.
1: Io dico, questo dovrebbe essere usato molto di più il psicoterapeuta.
0: Sì, molto.
1: E usare meno farmaci, meno porcherie, gente.
0: Ma è qui da noi, sai, andare dal psicoterapeuta si pensa di essere matti, quindi si è abituato ad andare dal medico. In America invece sbagliano tante cose perché gli americani
1: tutti i psicanalisti.
0: Però là non esiste il medico di base, c'è lo psicanalista di base.
1: Esatto. Pronto? Pronto? Pronto?
5: Pronto?
1: Qui qua, ciao Mario.
5: Ciao Franco, perché sono una brutta zona. Sentendo, ascoltavo il signore adesso. Una considerazione base. Certamente che c'è alcune patologie che, come dici sempre ti ripeto anche tu, però a un certo punto finché ti puoi arrivare ti arrivi, dopo bisogna che intervenga,
0: certo,
5: determinati farmaci, no?
1: Attendi perché certi, Mario, certi messaggi che arrivano dalla televisione, certi messaggi eccetera, siamo sicuri che sia tutti a posto qua a testa?
5: Certo.
1: Quando che ti vedi il politico parlare, siamo proprio convinti che la tua domanda psicologia sia a posto?
5: Franco, dopo mi fa piacere sentire il tuo ospite, perché però vi dico anche che sicuramente come scienza o conoscenza è in crescita, però allo stesso tempo mi viene anche un po' del paterno d'animo per lui, perché dico, è chiaro che finché che sarà la medicina ufficiale non sarà nessun interesse a sviluppare questo settore della medicina, cioè dell'iridologia, perché vorrà dire quando che sarà l'iridologo o che sarà abbastanza, sparirà sicuramente qualche decine di migliaia di cialtroni, chi è veramente di cialtroni. Volevo solamente lanciare questo messaggio. E farà in modo sempre di denigrare questa come altre branchie, certo. Perché appunto vuol dire scardinare completamente il sistema, tutto è.
1: Ecco, però Mario, secondo me invece la vita è molto selettiva. Se uno può contare a balle, se Vanna Marchi può andare a contare in giro che lei racconta il futuro, poi alla fine vengono fuori i risultati. E allora, voglio dire, quello che sa fare le cose, a lungo andare verrà sempre fuori.
5: È una crescita che sarà un'evoluzione, cambierà, però, ti ripeto, mi dà sempre questo desiderio di avere il risultato immediato. Purtroppo, magari noi non vedremo la medicina o l'iridologia del futuro, perché probabilmente non ci saremo più, e quindi il lavoro che fai anche te e che fa questo signore, mi auguro che sia di risultati immediati, però che sarà mai il risultato fra 200 anni, fra 100 anni, fra 50 anni, quando che magari, ripeto, stiamo lavorando, state lavorando, non per l'immediato, ma per qualcosa più avanti, perché purtroppo i baroni di cui parlava 25-30 anni fa, e che sei ancora, io sono benissimo, se cambiassi un rapporto siete sempre baronis. Ciao,
1: grazie. Ciao. Ovviamente è scontato che esistono certe cose, però guardate che io ho molto più fiducia, molta fiducia in quello che sarà futuro di certe cose, in particolar modo l'uso dell'iridologia e l'uso della delle tecniche naturali, del tentare di capire che l'uomo non è più solo un pezzo di carne che li metti sopra un po' di ossi e vai. Secondo me queste cose qua inevitabilmente verranno fuori. Guardate che secondo me non ci vuole tanto perché queste cose cambiano.
0: Anzi, stanno venendo fuori, perché se tu fai caso, guardi anche ogni tanto il telegiornale, vedi che anche in alcuni ospedali grandi, tipo a Bari, hanno cominciato a fare il reparto di fitoterapia.
1: Cioè, ho fatto tutti.
0: Esatto.
1: Ho fatto tutti ormai.
0: Quindi all'interno dell'ospedale lo faranno, forse non solo per il loro, però per una questione
1: oggi,
0: anche economica.
1: Sì,
0: però
1: sono anche aziende. Oggi sono aziende gli ospedali. Non sono più gli ospedali che tu ti mai beve. Oggi sono aziende, hanno un budget da spendere, esatto. Ed è quello lì.
0: Allora vede. Quindi che tira quella cosa lì, aprono quella cosa, però incominciano piano piano a metterla lì.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi non è vero che va a sparire. Piano piano, se la gente la chiede, si inserisce.
1: Anche per gli
0: sta nella gente.
1: Anche per le spese, per tutto. Sì, sì. Pronto? Sì.
6: Era un po' la mia situazione, no? Dunque io fin da piccolo, no? Avevo 2 anni, ho avuto la difterite, no? Sì, che questa malattia qua era congenita, no? Poi andando avanti con gli anni, arrivo verso i 30 anni e mi viene fuori un fiore alla gola e dopo questo buon fiore incomincia il pus. Cosa succede? Che naturalmente a quell'epoca non capivano niente, mi trattavano come un semplice mal di gola e poi sono andato avanti che praticamente io non stavo più bene, no? E allora hanno incominciato a mandarmi da psichiatri, mi hanno fatto tutte le cose, tutti gli accertamenti, hanno visto che non trovavano niente, però io non mi reggevo in piedi, avevo continuamente di colassi cardiaci e di tutto, no? Allora dico, ma loro dicevano, ma se questo qua dice di stare male, noi non gli troviamo niente, mandiamolo da un psichiatra. E così mi hanno mandato da un psichiatra per vari anni, va bene. Io questo psichiatra diceva, ma senti, io non so se te sei matto o cosa sei, però io non riesco, dice, a trovarti qualcosa, dice, psicologicamente che non va, può darsi anche ci sia, ma...
0: non lo dimostrava.
6: Dice, te devi avere qualcosa di fisico che non va. Infatti, a un certo momento ha detto, lasciamo lì perché io non ci capisco niente. Ha detto, se non vuoi provare un altro, ne vuoi un altro. Ma intanto mi hanno dato sempre dei psicofarmaci, capito?
0: C'è stato anche un periodo che c'era l'abuso dei psicofarmaci.
6: Sì, ma dopo, andando avanti col tempo, dopo queste malattie è cresciuta sempre di più. E loro non sapevano che cos'era. A un certo momento ho avuto un tumore. E allora, questo tumore, chemioterapia, questo che altro sta. Dopo cosa succede? Che mi ha attaccato un'altra ghiandola, e allora anche lì, operazione, cose come vedete. Poi cosa succede? Che in un certo momento non ero più capace di camminare. E allora ho detto, senti, tagliamo la testa al toro. Siccome continuava sempre questo stress, che io sono matto, che ho bisogno di... Ma se stress, dico, se adesso io neanche più lavoro, sono pensionato, che stress vuoi che abbia, porta miseria, di che? Insomma, io ho fatto sta ieri, stavo diventando un idiota, proprio una roba che non potevo neanche più ragionare. E non potevo neanche più camminare. Ho detto, tagliamo a testa toro, se te non ne capisci niente, dico. A un certo momento dico, sono io che devo curarmi. Allora, facciamo così, dico. Facciamo un'analisi della tiroide e vediamo, dico, cosa succede. Ma va là che te la tiroide ce l'hai a posto, quella cosa vuoi farti l'analisi? Beh, senti, mi fai, dico, questa impegnativa. Facciamo un'analisi della tiroide. Trovo la tiroide ammalata da oltre 30 anni.
1: Immaginati. Ma veramente?
6: C'è che il primo gonfiore che ho avuto qui alla parte destra, che dopo è tramutato in pus, ho sentito una volta un specialista per televisione, ha detto, se riesce a curarsi, quella è la prima malattia della tiroide, se riesce a curarsi, dice il batterio, riesce a curarsi, perché se dopo si trasmette un virus, e allora ti attacca la tiroide.
0: No, giusto. Guarda, la cosa bella, ad esempio, adesso in questo momento dell'iridologia, visto che sono iridologo ed è quella cosa che so fare bene, tramite l'iride, c'è una parte dell'iride, un anello veramente, attorno all'iride, che è la parte degli organi endocrini, di cui c'è anche la tiroide, che appena si sfuma si vedono i primi squilibri della tiroide, quindi come preventivo, poi ovviamente si vanno a fare analisi e tutto per vedere la tiroide se ha dei problemi, però il primo squilibrio a livello endocrino, a livello ormonale, nell'iride si vede subito, tant'è vero che lo vedi subito anche quando una donna sta per entrare ad esempio in menopausa per il problema dell'ormonale, proprio sempre nella parte endocrina.
6: Però vedi, io
0: se ai tempi avessi avuto un bravo iridologo che l'avrebbe guardato, ce l'hai un problema di squilibri, e di conseguenza le avrebbe detto vada a fare le analisi e i controlli, non le avrebbe detto lei. Ma
6: sono stato da iridologo ancora, diciamo, 15 anni fa, anche forse di più, ma ne ho passati diversi, però nessuno mai mi aveva pronosticato il tumore.
0: Quello è più fatica adesso, cos'è? Ti ripeto.
6: E la tiroide, che era un malato da oltre 30 anni, neanche quello nessuno l'ha vista.
0: Comunque, solitamente, questo adesso bisogna vedere anche la persona e vi dicendo chi è stato, comunque questa persona qui, se era competente o no, comunque. Anche perché comunque un errore ci può essere, non prendiamo tutto come assoluto. Cioè ci può essere anche uno che era distratto e non ha visto quella sfumatura, perché è una sfumatura cromatica, bisogna guardare bene, se delle volte uno fa in fretta perché ha tanta gente in fila, può darsi che.
6: No, ma è questo che succede anche nella vita, che per esempio gli racconti la tua storia, no?
0: Anche perché una apparecchiatura per fare un discorso per bene viene 20.000 euro un iridoscopio per il verso, e noi lavoriamo con degli iridoscopi per fare degli squilibri energetici, per vedere l'organo che soffre, non per fare una diagnosi proprio millimetrica di ogni punto dell'iride. Esistono, sono macchinari apposti che poi fanno la foto dell'iride e di conseguenza ci si elabora piano piano.
6: No, senta, volevo dire un'altra cosa, no? Prego. Quando uno va da un medico dopo, il tuo lì racconti la storia che c'è stato. La tua storia, quello sta per scontato che te ancora c'hai questi disturbi psicosomatici, no? Guardate, disturbi psicosomatici li abbiamo tutti certo. Viviamo in un mondo che non possiamo evitarli, no?
1: Non mi dico che è una psiche, abbiamo una psiche, per forza.
6: Però loro attaccano solo lì, e allora a un certo momento non vanno a vedere se c'è qualcos'altro che non va, per esempio qualche organo, qualche ghiandola o qualcosa.
0: Ma lì infatti il discorso che facevo prima, quando una persona
6: allora dicevo che anche questo iridologo, che era anche un psicologo,
0: certo,
6: siccome mi aveva sentito parlare della mia vita antecedente, certo, tutto quanto era giro che ho dovuto fare con questo psichiatra, quello si è messo in testa anche quello che era depressione, era così, capito?
0: Quello capisco, lui comunque ha sbagliato nel visionare. Comunque la cosa che voglio dire è quello discorso che facevo prima, cioè dall'iride si vede lo scompenso, poi come dico io con tutti, andate a fare un controllo. Ci sono certi iridologi, per quello che, come diceva anche il signor di prima, ci sono i ciarlatani, ci sono quelli che credono dall'iride di vedere tutte le patologie, diffidate, cioè non esiste che vi guardi, vedono le patologie, vi vedono uno squilibrio energetico a livello organolettico degli organi, quindi vi spiegano dove siete più deboli costituzionalmente, quindi nel suo caso si vedeva che aveva dei problemi a livello ormonale, a livello proprio tiroideo, e di conseguenza dovrebbero averle detto vada a fare un controllo, un'analisi della tiroide, cosa che non è accaduto purtroppo.
6: No, perché dopo, quando addirittura io sono andato da specialista, ho detto ma come ha fatto il tuo medico a non accorgersi che te eri malato della tiroide, ma non di adesso, perché io continuavo sempre a dirgli che ingrassavo senza mangiare. Avevo un freddo che non potevo resistere, specie d'inverno,
0: il medico può permettersi di sbagliare,
6: cappotto e quei riscaldamenti, ma cappotto addosso, insomma a un certo momento ha detto ma se te li dici, dopo dice la conformazione degli occhi, dice che sono fuori dell'orbita, si vede subito che...
0: Beh, si vede, solitamente si vede...
6: Si tratta di una tiroide, insomma, che non funziona.
0: Si vede bene.
6: E anche i cosi somatici, dopo l'ingrossamento del naso, dice, ci sono tante anche cose somatiche.
0: Sì,
6: che...
0: certo.
6: Eppure il tuo medico non capisco come, insomma, ho dovuto dirlo io, sai perché?
0: Si è data da solo la risposta per sapere.
6: Ho guardato su enciclopedia medica tutti i sintomi che si poteva avere, li avevo.
0: Conclusione è che il suo medico
6: non è riuscito a trovarlo,
0: cioè purtroppo si vede che non era preparato bene, non lo so, non ha...
6: Insomma io non so neanche come sono sopravvissuto con una tiroide che non mi funzionava.
0: Ho capito, è stato un errore, ne capitano tanti di errori, è stato un errore.
1: Una curiosità, ipo o iper?
6: Ipo.
1: E l'ipo ti rideva subito?
0: Poi sapete già la stessa cosa, che ingrassava, gli si ingrossava, quindi...
6: Va bene,
0: ci vediamo,
1: auguri,
6: ciao Videzzo, grazie.
1: Ciao. Allora, è vero che negli USA la metà dei fanciulli sino a 12, sotto i 12 anni fanno uso di psicofarmaci.
0: Allora, c'è stata una statistica in Italia, una persona su 5 lo usa, anche inconsapevolmente,
1: in Italia.
0: E non lo sanno molti che è un psicofarmaco, Viene dato dal medico e non sanno che è un psicofarmaco, una persona su 5.
1: In Italia, negli Stati Uniti si sente comunque severissimo.
0: Io ho letto proprio questa cosa qui in una rivista, una persona su 5 in Italia usa lo psicofarmaco anche inconsciamente.
1: Tonnellate. I bambini di solito che dà il Prozac, che non viene considerato psicofarmaco, è psicomerda sempre comunque. È sempre figo che in questa radio ci sia chi parla di medicina naturale e come te ci sono degli allopati che, come Iacona, che sembra meglio. Cioè neanche di mica, credo che sia sempre bisogno di sentire tutti quanti, anche perché l'opinione non può essere una sola. Perché non proporre a livello scolastico iridologia fin dalle elementari? Presente, l'iridologia non viene neanche riconosciuta in Italia, la è riconosciuta in tutti gli altri paesi.
0: Non esiste in Italia.
1: Può essere per esempio una roba, passare i bambini con un iridologo e tutti i bambini che va a scuola, te puoi già fare una base che gli può stabilire almeno per i prossimi 10 anni quello che sei, e robe che lui avrà scompensi.
0: Sì.
1: Ma senza scherzare, senza grandi problemi.
0: Andiamo dai 5 anni in su comunque.
1: Sì, beh, perché chiaro, quando si è già formato.
0: Esattamente.
1: La differenza tra psichiatria e psicologo, psichiatra e psicologo. Ciao da Alessandro. Qua tu si è da ridere.
7: Vuoi che lo dire tu?
1: Allora, lo psichiatra in soldoni, sente. È quello che vai lì e dice, queste cose qua ti dà il Tavor. Cos'è il psichiatra?
0: Può prescrivere.
1: I soldoni.
0: Può prescrivere.
1: Lo psicologo, quindi, che tenta invece di dare una mano, o il psicoanalista, meglio ancora,
0: fa analisi.
1: Tenta di fare un'analisi, di capire quali sono le cause e i problemi. Lo psichiatra te spara su mastè de farmaci, e è quello che fa i soldoni.
0: Uno può fare ricette, lo può prescrivere, l'altro no.
1: Lo psicologo può lavorare solo a livello, aiutando la persona a livello mentale, non può prescrivere nulla, può fare comunque dei certificati, delle cose,
0: certo,
1: eccetera, ma non può prescrivere farmaci. Psichiatra, questo che va fuori i coglioni, dice, ti sei matto, dal Tavor, sto mese che niente, cavo il Tavor, cavo niente, dal Prozac, e questo fa. Mi ho visto ultimamente delle robe, si sente mostruose, ho visto delle mostruosità, le dico, a una creatura che può arretta, che dà tenormin, che viene da normalmente alle persone che hanno problemi di epilessia, crisi epilettica, roba del genere. E mi dico, ha studiato il tenormin, ti nota che è crisi epilettica. Insomma, un casino, finché ciapa il psichiatra, va là, ogni volta 80 euro naturalmente, e il psichiatra si interessa, che ha cavato il tenormin. E io dico, guarda che ti nota serve, perché questo qui. Dopo un tocco di tempo, questa va come sempre in crisi, eccetera, e mi dice, mi vuoi prendere il tenormin? Guarda che non c'entra niente, perché, che spiego, 10 volte naturalmente questi che abbiamo bisogno di queste robe, e ora va al psichiatra. Psichiatra, ah bene, cos'è problemi? 3 tenormin al giorno. E arrivi là e mi dice, ciao, vabbè, tu io se ti dico, se tu dici psichiatra, almeno posso dire il contrario.
0: Esatto.
1: Che altra volta che sei ha aumentato, che giornavano tutti 4, ha fatto la curva per venire dentro ragnati, cieca completa, neanche ha vista la macchina che sono avanti, tranquilla, gira dentro, fatta le tenormin, capito? Andiamo avanti la macchina, ha fatto un capello, non finiva più, vabbè, non ha fatto niente. Comunque il psichiatra che ha cavato il tenormin, che non serve a niente, 80 euro dopo, e tu si torna 3 giorni. Questa è la psichiatria. E sei a posto, sente, sei a posto, sente. Ma perché gli squilibri del corpo si impressionano proprio sull'iride? E in che modo? Edo, non solo sull'iride. Perché? Tutto si vede sull'iride.
0: Sì, sì, no, sull'iride si vede tutto. L'ho spiegato prima il perché, proprio per un discorso che le fibre nervose, le fibre ottiche sono collegate al cervello e gli input e questi segnali elettrici che vengono posti dal segnale fino all'iride provocano in tutti i vari sanguigni dell'iride delle piccole lacerazioni che rimangono segnate a seconda del punto in cui è. Si è dimostrato dopo tanti casi, tante persone, gente che ha studiato per anni, che se c'è un segno in un determinato punto corrisponde a una determinata zona del corpo.
1: Normalmente tutto questo non è matematico, che vuole una certa pratica e una certa intuizione da parte
0: dell'intuizione ci vuole per un semplice motivo, che nell'iridologia ci sono stati diversi maestri e ognuno ha fatto una sua mappa iridologica, cioè una mappa dove
1: che si somigliano più che altro, ma non sono uguali.
0: Esatto, che si posiziona gli organi a seconda se nell'iride superiore, inferiore, destra, sinistra. E quando finché loro dividono l'iride dalla testa e la parte alta, la parte centrale, quella dei polmoni, delle braccia, la parte bassa, organi genitali, il corpo ci hanno preso tutti. Quando incominciano a dividerla organo per organo, che cominciano a metterci la milza, il fegato e vi dicendo, nei sei cultori sono sei mappe che comunque ognuno cambia qualcosa, quindi già che ognuno cambiando qualcosa significa che non è così specifico. Per quello che io dico sempre, non andate, cioè se una persona vi dice è un problema al testicolo sinistro o al polmone destro, diciamo che c'è uno squilibrio a quel livello del corpo, quindi si presuppone il polmone, perché cioè, andare proprio il segnetto perfetto ci vorrebbe, cioè, è come andare col calibro nell'iride a vedere se il segno è alle 3.10 o alle 3.12, capito? Se è leggermente di un millimetro più giù, quindi stiamo in uno squilibrio energetico e in una zona di organi del corpo.
1: Ecco, poi bisogna sempre separarla come una problematica da un punto di vista energetico, cioè di squilibrio.
0: Esatto.
1: Guarda, molta attenzione a non confondere con
0: Non è una diagnosi, non prendiamo il posto del medico, non è una diagnosi medica, non ha niente a che vedere con questa cosa qui. Si parla di squilibri energetici, quindi di l'organo che in quel momento sta soffrendo o ha sofferto per problemi, cioè più scarico energicamente, quindi significa che quell'organo ha fatto qualcosa, perché quel qualcosa poi lo fa la diagnosi, lo ricava.
1: Ecco, magari questo qua, se puoi capirlo vedendo i problemi della salute da un altro punto di vista. Se noi continuiamo a ragionare in termini di sintomi o cose del genere, credo che ne capiamo ora un po'.
0: No.
1: Allora, poi concludo, poi casi di altri. Se alla statistica degli psicofarmacati aggiungi chi si droga e chi beve, la percentuale cresce e va verso l'80%.
0: È vero.
1: Purtroppo sente la realtà che neanche viviamo, è questa, cioè non è tanto semplice per una persona venire fuori da questa roba qua. Io sentivo che ha telefonato di prima, cioè queste persone che ha un livello che eseguivo, per cui inevitabilmente va a sbattere addosso a sta roba. Io credo che abbiamo la possibilità di cambiare qualcosa, ma ragazzi, so se vita di asente no, se può sbagliare, come si fa a parlare così? Noi altri pori cani se fidemo. Noi altri ci fidiamo, non si può parlare così sulla vita della gente. Sì, ma attenti, nessuno è perfetto su queste cose qui. Normalmente l'iridologia riesce a vedere i problemi, penso sia riferito a quello di prima.
0: Io come dicevo prima, cioè non sbaglia, ho anche dei miei colleghi iridologi che hanno il coraggio di dire no, non è niente, uno che ha la tosse ad esempio, non è niente, non fare l'uvolo, fare una lastra, non far niente, che tanto io vedo che non è niente, sbagliatissimo. Cioè, se lui ha la tosse e vuol fare una lastra, che vada, anzi, devi accentuare andare a fare un controllo. Cioè, io non sono qui a prendere il posto del medico minimamente, a fare diagnosi. Guarda, uno squilibrio energetico. Di conseguenza la persona saprà cosa fare. Io non mi permetterei mai di dire a una persona che non deve fare qualcosa, perché secondo me non ha niente, non esiste. La persona, se io posso dire un mio parere a livello energetico, se la persona ha la tosse o ha un problema ai reni e io non lo vedo, lui dice io male che voglio andare a fare una lastra, certo che ci vada. Non posso sicuramente vietarlo, anzi, lo sprono ad andarci.
1: Allora, esiste un modo per vincere lo stress? Da 20 anni soffro colon irritabile, complimenti, eccetera. Colon irritabile, se si può vincere lo stress. Questo è il punto, vero? Cosa dici?
0: Si può vincere, ma devi imparare prima di tutto. Allora, si può vincere sia con aiuti naturali, cioè possono essere degli aiuti, ad esempio un sale minerale che aiuta tantissimo a combattere lo stress è il magnesio. Il magnesio è ottimo, è un antistressante naturale, quando il cervello si sovraccarica brucia magnesio e comincia a stressarsi di più, avere più fatica nella concentrazione, i muscoli tendono a irrigidirsi, tant'è vero che lo sportivo prende il magnesio contro lo strappo, quindi contro la contrazione muscolare, l'irrigidimento quindi a livello cervicale.
1: C'è addirittura che prodotto lì fa tre magnesio, sono tre forme di magnesio.
0: Il nuovo si chiama Maxol 5, che sono cinque forme di magnesio.
1: Cinque addirittura, scusami, ancora meglio.
0: E quindi, però bisogna imparare non solo col magnesio, ovviamente, anche a vivere. Cioè, a vivere meglio.
1: Come stile di vita.
0: Come dicevo prima, uno, l'alimentazione è importantissima, quindi prendere alimenti anche più ricchi di magnesio, prendere comunque, smettere di mangiare, abituare il nostro corpo a cambiare anche nell'alimentazione, a variarla. Possibilmente smettere con tutte quelle farine bianche, tutti gli amidi e zuccheri,
1: come sempre,
0: cercare di smettere,
1: soprattutto per il collo.
0: E poi bisogna cominciare come dicevo prima, a non pensare sempre tutto il giorno la stessa cosa, quindi a sovraccaricare il nostro cervello. Anche se una cosa non ci va, la pensi una volta e basta, la si dice una volta nell'arco della giornata, mi alzo la mattina, non ho voglia di fare quello, però lo devo fare, punto. Poi non tutto il giorno mentre guidi la macchina, mentre vai al lavoro pensi quella cosa, e mentre lavori pensi altre 10 cose. Pensate alle cose che state facendo in quel momento e pensate una volta,
1: basta. Molto semplice. Allora, complimenti al signore che è riuscito a guarire da solo. Dobbiamo essere noi dottori noi stessi, certo, certo che ho bisogno di questo, ma certo che dobbiamo essere gli altri che mettiamo in moto tutti i meccanismi. Alle Gese associazione tra problemi di vista tipo lenti vari e problemi fisico psichici, non capisco niente. Alle Gese, cioè in pratica associazione tra problemi di vista tipo lenti varie e problemi fisici.
0: Nell'iridologia non ha niente a che vedere, cioè se uno viene da me ed è cieco, faccio per dire, comunque della carenza di vista, io non ho un oftalmoscopio, non vedo se gli mancano dei gradi, non sono un oculista, e se porta le lenti, anzi me ne accorgo, gli dico che, anzi me lo devono dire per tenere in considerazione, perché sennò le lenti, se non riuscissi a vederle, mi danno dei solchi diversi nell'iride.

0: a un abuso di qualcosa, può essere un'intossicazione alimentare o un'intossicazione farmacologica, solitamente una macchia nera, però a occhio nudo non considerate le macchie nere, perché bisogna poi guardarle ingrandita 40 volte, invece che una macchia può essere solamente che l'occhio cambia veramente colore, un'eterocromia. E lì si rientra nel discorso psicosomatico, quando ci sono gli occhi.
1: Giornando con le macchine, quindi, certo.
0: Ma così non puoi dire niente.
1: È azzardato questo teorema. Il medico studia alle università con programmi designati dal Ministero della Sanità, che di norma è in mano alle aziende farmaceutiche. Il Ministero della Sanità, sente, non esiste, esiste. Un mio amico fa gli esami del sangue ogni 6 mesi per controllo e gli dicono tutto ok, però
0: lui è stressato.
1: Attende, però ha sempre l'herpes e ogni botta di sole sfoga di brutto, gli esami sono ok.
0: Lui è stressato, sicuramente è stressato come persona, una che ogni 6 mesi va a fare analisi, perché mentalmente questo vive nello stress di essere ammalato, di avere dei problemi, e quindi per forza gli viene fuori qualcosa.
1: Boh. Allora devo stringere, sarebbe utile la collaborazione di iridologia nei reparti ospedalieri e in neurologia, perché non si fa, non è riconosciuta come facoltà. Questo è il problema.
0: Non è riconosciuta, il problema è quello.
1: Nei altri paesi sì, in Russia sì, in Germania sì, in Francia una parte, in Italia non esiste, questo è il problema. Purtroppo, allora, ultimo per chiudere, perché parla di un bambino, per un bimbo di 5 anni che ha sempre la lingua bianca, l'intestino, l'alico pesante, al mattino gli do fermenti, ma con l'iridologia si può capire in qualche modo qual è lo squilibrio.
0: Possiamo guardare benissimo, si vede anche se veramente è l'intestino, perché dall'iridologia la prima cosa che vedi se è l'intestino, l'apparato gastrico, se è infiammato, no, quello si vede.
1: Bene, allora fra poco vai via che io devo fare altre cose, devi dire qualcos'altro sull'iridologia,
0: no.
1: Alessandro?
0: Sono a posto, ci vediamo la prossima settimana e vi saluto a tutti.
1: Allora, tutte le persone vogliono mettersi in contatto con Alessandro, lui è qui mercoledì sarà qua di nuovo con noi, e abbiamo lui che fa la parte dell'iridologo, poi abbiamo Simona che invece fa la parte dei test e altre cose un po' diverse, e cominciamo a funzionare la nostra bella squadra retta, quindi che è fine. Massimo propone dei cuccioli che sono incrociati tra il maschio, un Doberman, e un pastore tedesco che è la femmina. Per questi cagnolini, cuccioli appena nati, se qualcuno ne vuole a disposizione, sono regalati. Secondo me sono buoni, tornare anche alla trasmissione di prima, ecco, dunque dopo una forte apertura mi succede all'altezza del petto, nel punto del chakra, mi si forma un blocco grosso come una noce. Che cosa significa? Impisci e impisic, fine del messaggio. Sicuramente è un sintomo che desidero pagare dopo che arrabbiatura, sicuramente. Comunque, senza voi siamo qua. Dopo un lungo periodo di stress da lavoro ho avuto un crollo psicofisico. Ora ho una pupilla più dilatata dell'altra, da una visita neuro, tutto normale può essere. Non credo personalmente che sia tutto normale, una cosa già. Un buon libro sull'iridologia, grazie, come ho detto prima, la prossima settimana parleremo di libri e verrà a dare qualche spiegazione. Il dottore mi ha detto che se bevo più di 3 litri di acqua al giorno, go i reni che anche se i sani va a farsi benedire, se è vero, go sete ma sudo e piscio casso. Cioè, là dipende che tipo di bisogno che hai di acqua, non esiste un bisogno a priori dell'acqua. Tite che è il tuo bisogno e ti date bere tu, dopo certe robe sa perdere. Ti che te sia esperto dei gatti, come si fa a calmare un gatto in calore che vive in appartamento? Mi non lo castrerò mai. Beh, per ora una volta so che era dei pastigli e delle robe che fa disastri. L'unica roba per calmare un gatto in appartamento così in calore, fa trombare, non ne ha altri sistemi, Domenica che sei referendum su articolo 18, meglio andare alla montagna o al mare? Sempre avanti grande Franco. Ma mi stavo a casa, stavo bene stesso in mezzo campo. Sandro, molte domande vengono poste per capire il dopo, ma ciò non ha senso se non si capisce il prima. E dopo è da conoscere e da imparare prima, che ci vuole oltre una vita se abbiamo lasciato indietro qualcosa, ma col caldo che fa staria ben su grappa anche se non esiste. Ciao Tex, sei presente, quello che mi capita è importante per capire adesso la storia, non dopo. Franco, purtroppo la madre degli idioti è sempre incinta, quindi le parole dei amici dei vari Benetti diventano senza senso. Ciao, in bocca al lupo, Wolf 59. Ciao. Grazie Wolf. Dunque, io ho visto la

0: Madonna, guarda, mi spero che ti sia persona più contenta del mondo, ma se fosse vero, per cosa ho detto gli altri? Spostare la responsabilità dal flusso degli eventi alle proprie capacità di reazione. A sé dura come nuotare controcorrente. No, basta saper nuotare. Duri fu a Fabio. Sì, Fabio, ma se questo è il ruolo che abbiamo. E purtroppo vedi come che ti metti in moto di meccanismi dentro la testa della gente, dentro la testa, no, della gente, dei pori rami, pori idioti, ti metti in moto di meccanismi che sono terrificanti, terrificanti. Gli ho avuto tre esempi in cui una roba assoluta, magari solo il peccato. Se vuoi farve una bea sganassata sabato sera a Cassoea, che se Monsignor Andreatta, amico di Forza Italia, è a prelato Paolo, vabbè, mi penso che non sia il caso di andare a sentire le robe già nel pasganassare. Come si può fermare l'infezione sul padiglione superiore dell'orecchio? Io mi sono trovato, l'orecchio mi si è rimpicciolito e accartocciato. Teo 89, Teo, sta roba qua è specifica, mi raccomando, pronto soccorso, medico, non sta alla ricerca di avventure per sta roba qua, eh? Allora, gamma 5 al mercore diffonde il verbo e ai riccioni e roversi che se dentro sopra rompere i coglioni di chi impara a ascoltare. Avanti così, ciao bei Davide 70. Insomma, Davide, purtroppo ti si guarda. Carlo Dall'Idos è l'assoluto della demenza, olivo lì, olivo là. Vabbè, tu che si vive questa roba qua, qui si sono archetipi. Io sono d'accordo che ogni cosa ha un motivo. Non concordo quando noi relativi vogliamo dare un significato da relativi a questi motivi. E invece mi dispiace, sono d'accordo con me, dobbiamo trovare una motivazione a questi motivi. Dobbiamo capire, magari non riusciamo a razionalizzarlo completamente, che questi motivi ci sono, dobbiamo lavorarci sopra. Veniamo e vedremo solo gli effetti, sono d'accordo, ma qua abbiamo da mettersi da fare. La curiosità educa più di 100 saggi. Curiosità, se mi mette dentro l'esperienza, Tutto è mediato dalla nostra mente. La ricerca mantiene l'essere vivo. La luce è al di fuori della ricerca. È posta in un sottile equilibrio tra conscio e inconscio. Beh, bravo. Certo che siamo di muoversi tra questo e quello, Ulcerazione al bulbo oculare, cosa può riflettere? No, sta fermo, sta roba qua, Tusi, mi raccomando, reparti di medicina e di oculisti all'ospedale, mi raccomando. Assumo cloruro di magnesio dopo aver letto due libri per combattere la spossatezza. Due bicchieri al giorno tratti da una soluzione da 25 per 1000 mi sento molto meglio, Meggi. Io ti consiglio cloruro di magnesio 50% a gocce, fa una trentina di giorni mattina e sera che sei molto meglio, piuttosto che torre ghigotti da roba che sei da vomitare, espusa a morire. Puoi farlo con una soluzione al 50%, costa meno, te va molto meglio. Se a nessuno viene dato un peso troppo grosso per lui, come spieghi i suicidi? Sì, e ora sta attento, se invece provo a fare questo ragionamento qua, ora, che a vita mi danno gli altri un peso massacrando per gli altri, e ora uno non si può superare il peso, cosa fa? Va a suicidarsi. Ti pare che sia una buona spiegazione? Pensi un attimo a quello che ti ho detto. Tutto parliamo di suicidi, parliamo di tutta un'altra roba, ma che se neanche giustifichiamo uno che si suicida, perché non si può superare i propri pesi, e non consideremo altre robe, non considereremo niente, per esempio vigliaccheria, non teniamo conto. Scusa Franco, hai detto alla signora che è arbitra della sua vita, ma allora lei ha imposto il tuo mondo di vivere, il tuo modo di vivere, saluti da Procido. Mi giuro non ho capito niente. Scusa Franco, hai detto alla signora che è arbitro della sua vita, ma allora le hai imposto il tuo modo di vivere, saluti da Procido. Procido, ciao, mi credo che hai godito di un'altra roba, sti idea, capito questo, non mi che c'entro proprio. Sabato vengo a prendere il libro, ciao Fabio. Guarda che se fassi dire le robe, mi dico le robe dopo, vatti a capire con voi, vatti. Franco, a chi dice che i tuoi discorsi non li ascolta nessuno, digli che dovremmo rinascere almeno altre 200 volte, ma gli archetipi sono stati introdotti da Jung. Sì, ciao Ale Bissa. Sì, Jung è stato quello che ha introdotto il discorso degli archetipi. Ma se pensiamo un attimo, ognuno dei nati ha un suo mondo per parare a basare, costruire su dei archetipi, su delle idee, su dei presupposti, questi sono i nostri archetipi. Uno vive bandiere rosse qua, qua tutto il mondo, roba. Si sa che questo qua, di archetipi in testa, di idee fisse, che porta avanti tutta la vita. Finché non supera, finché non passa oltre questo. Il problema della nostra società è che molti si credono degli assoluti. Penso al lurido De Pio, che ha imposto l'infallibilità per il Papa Paolo da Bassan. L'infallibilità del Papa, se uno dei dogmi della Chiesa, non è puttanata, io ha deciso, se trova insieme che ha deciso una roba, e qui è verità. Ma devi capire che questa è un'organizzazione molto facilmente da vedere a delinquere, con dei morti, dei stragi, dei disgrazie che ha fatto, che se roba allucinanti, se qualcuno vuole andare, io prego. Mangia un cucchiaio di cloro CL crepi, mangia un cucchiaio di sodium na idem. Mangia un cucchiaino di sale NaC1 al giorno, è necessario. E il cloro di sodio al giorno sarebbe il sale da cucina. Il mondo va a puttana grazie a coloro che non si chiedono il perché delle cose, no. Tanto il mondo non va a puttana. A puttana che va qui, che ha bisogno di andare a puttana. Bulldog inglesi come sempre, 338-4291-674, ripeto 338-4291-674 per i bulldog di alta genealogia. Zane, ciò che l'uomo riesce a vedere sono sempre quelle cose che si spiegano alla sua vista, quelle materiali. Zane, Marco, ciao Franco, ciao Demetrio, grazie. Demetrio è una via Tosi, sono d'accordissimo che molti uomini credono di essere qua, mi no. Allora, cosa sono gli archetipi? Grazie per la spiegazione. Allora, gli archetipi, ripeto, sono quelle idee, quelle basi di pensiero, di struttura che noi siamo basati, che noi ci facciamo riferimento. Ripeto, uno che ha bandierine rosse in testa perché vede il mondo da quel punto di vista là, io fa parte ancora di un archetipo transitorio nel quale io vede il mondo da quel punto di vista. Uno che va in chiesa domenica, eccetera, che crede salvarsi l'anima andando a fare questa roba qua, cos'è un archetipo transitorio nel quale che sarà dentro ma che dopo col tempo supererà. Uno crede che caso che tu vuoi credere, se sempre archetipi transitori, robe che viene superare. Il mondo è una ruota che gira, prima o poi tocca a tutti. Marco Deschke, Marco Tedesco, esanga Marco. Ma lo tieni in negozio quelle concentrazioni di cloruro? Sì. Tra bio che c'è tutto quanto e le robe che si trova facilmente. Paolo, mangio di tutto, ma di pasta molta di più. È sbagliato? Sai che faccio sport? Ciao, guarda che c'è aria sul ponte, beo. Paolo, ti dici uno che ha bisogno di calorie, carboidrati. Carboidrati e succari. Passa su da succari, te consumi, quindi ti succari ti fa bene. Vuol dire, chi che consuma va benissimo la pasta, ma chi che non consuma la pasta fa disastri. Quindi uno come ti va benissimo quello. Franco, partì se impara di più un co o una volta, sempre in caso di esperienze. La stessa roba, no? Ognuno deve fare le proprie esperienze, ognuno si è impostato all'interno di un ambiente dal quale trarre esperienze. Benissimo questa domanda, ma il Papa se è relativo? Così. Non davo risposta, pensai un attimo. Il turco ricomparso, assoluto, ciao GF. Certo, bella domanda se Papa se è reattivo o meno. Ecco, mai va sottoterra che lui se è assoluto? Allora, Yuriga è catacombe. L'unica certezza che go è che non esiste una radio che parla di filosofia come questa in tutto il cosmo. Ciao Gigi. Ciao, stai sicuri che no? Purtroppo nessuno può capire questa roba, perché era poca gente che capisce robe. Marco, dunque Zane, Marco Pisane, il chirurgo deve stare attento perché quando prende il coltello, sotto quelle sottili incisioni palpita la colpevole, la vita colpevole, sì. Devo dire che pare uno. Pare non avrei mia mai neanche pensare a sentire dei cretinate così grandi. Mi auguro che io approvi l'articolo 18. Pensa di amarte senza che te pensi mai a cagare. Ah, che stasera si mi non stai, non andi quel discorso. Mamma mia, hai dei livelli ancora. Un messaggio ancora. Come dosare perle di olio e fegato merluzzo, Stefano? Ma due perline di fegato merluzzo va benissimo, dai, sempre. Va bene per il peo, per assorbire calcio, va bene come vitamina A, per la pelle, va bene per il fegato. Olio e feto meluso, deghio sempre, e i cani va benissimo, e anche i cristiani. Ciao Franco, sto passando un brutto periodo, vedo tutto negativo e da più di un mese non riesco a lavorare, questo è un casino. Mi sento in colpa e penso a strane cose, hai un consiglio? Vieni avanti. Stasera siamo in bar, vieni fuori in bar a cattivi, vieni a trovarmi, vieni a fare un giro, ostia, fa qualcosa, non sta a stare a aspettare che il mondo ti arriva addosso. Vieni fuori, chiamami privatamente, ne parliamo. Guarda che forse il camp perde il peo perché se a sostaionte si sembra grande Davide. No, un momento, se è una perdita di pelo da stagione, a sapere non dire niente. Ma se il camp perde sempre peo, come hai detto prima, da un mese, è un'altra roba. Ma di solito i cani però il peo cosa ha perso sta stagione qua. Franco, in luglio, il mega da 10 di de ferie, vuoi andare in cerca di chi che ha inventato il lavoro. Scusi, è un altro archetipo, è un archetipo anche al lavoro. Se non ti sei capito che cosa è roba, come dicono cosa, massa che si è massa forte.
1: Secondo me si capivo, chi che vuole capire,
0: ma chi che si è in grado anche, non bisogna vedere. Pensa se un po' rocan, ha mandarini in testa, gli archetipi di Cesare, per archetipi. Cioè se uno gasta basi mentali, cosa hai fatto?
1: Quello deve superarle lui.
0: E arrangiarsi.
1: So,
0: però vedo che sempre il discorso che uno che non sei in grado di capire, ti te capisci tu perché te sei miliardi di anni più avanti di lui, no? Però cosa succede? Che tu non sei in grado di capire e sta sicuro che ti viene indosso.
1: Sempre, in tutta maniera.
0: Allora la mia domanda è, faccio ben mi dire certe robe o non sarei meglio?
1: Senz'altro sì.
0: Che trasesse?
1: No, no, no, no.
0: Perché questi qua.
1: È meglio qua tu.
0: Questi ti viene indosso, ma questi punta. Anch'io ogni sera vedo la Madonna, mia moglie ha un difetto. Non sei mia vergine. pa fortuna perché tu sì. Una femmina che resta vergine, pensai un attimo, guarda che avere qualche problema. Cioè, pensai un attimo al discorso della verginità, se una resta vergine, pensai che veramente, se ti pare che sia una persona normale, posso piantare i ravanelli vicini a rosmarin? Te fai i rosmanelli. A proposito di Monsignor Andreatta, andate a vedere che capitali ha a Onè di Fonte con i soldi dei ebeti, naturalmente, ciao. Tu dici, stavo qua, non so cosa farle, ma se la gente ritiene che sono i preti, vuol dire che questi qua pensano che il mondo sia fatto così. Quello che mi riguarda mi altri, le persone che crede di ragionare a un certo livello, sai che se rendiamo conto che esiste questa roba qua, ma che da rendere conto veramente che abbiamo a che fare questa roba qua, e il mondo se vogliamo cambiarlo, che dobbiamo metterlo in moto dal punto di vista nostro, che sarà sempre poro canchi che dai schei al lazzarone, al prete, al ladro, al berno. Fa parte della nostra realtà, ma cosa serve stare qua a bestemmiare di Dio? Quando non si hanno più archetipi, cosa che abbiamo finito, caro? Coghemo finio quando arriviamo a concludere l'ultimo, l'archetipo di archetipi. L'archetipo di archetipi è l'amore. Che poco prima, poco dopo, è se conosci te stesso. Quando che siamo arrivati a conoscere te stessi, non abbiamo più archetipi da passare. Siamo a posto di tutto. Ciao Franco, sono Mauro, è romanista del Vedeago, continuo così a non lasciare la radio, se no non vi ascolto più, ciao, qui a Toni, forza Roma. No, non ho detto ovvio, mi rallentarò, appena che trovo qualcuno che mi dà una mano a fare delle robe. E il problema è questo qua, di parlare creando un pensiero a un certo livello che valde fuori delle bandierine rosse e queste cagate, questo non è il mio problema. Perché non parli ma ego un amico giardiniere che ha bisogno di lavorare, se puoi fare qualcosa Marco Deusche, e non so, te dici che il mecciama manda un messaggio che serve lavoro e neanche lo femo, ma non so cosa poter fare perché mi purtroppo non ho poteri al di fuori di questo microfono, e se qualcuno vuole fare messaggi certo, per cercare lavoro siamo qua, cerco disperatamente una raga e non relativo. Cerco disperatamente una raga e non è relativo. E cosa sei?
1: Una ragazza.
0: E sei relativo? No? Addio Michela da Moreno, Marco, Denis e Renato. Non so se è una roba seria, ripeto. Addio Michela da Moreno, Marco, Denis e Renato. Fine, non faccio più niente perché come ha fatto massa. Non vuoi più tirare fuori robe strane, se arrivare, perché sei tre. Senti, mi piacerebbe continuare a fare questi discorsi se vedi che sei il caso. Se no torniamo a stai puntini. Torniamo a stai puntini, se non è in brio. Comunque stasera in bar andiamo avanti col discorso sul rapporto tra gli altri e il mondo esterno. Quindi se siamo in bar e chi vuole venire avanti, siamo là. Io devo salutare qualcuno, devo fare mestieri.
2: Saluta l'Anna.
0: L'Anna, che è prima? Non sei Nina.
2: No, non esiste.
0: Bene, grazie, ciao a tutti, gente, adesso che arrivare Corrado. Vi saluto tutti, statemi bene, ciao. Stasera siamo in bar, per tutti chi vuole arrivare.

0: qui, sì, mi hai detto. Puoi dirla in radio. Senti che bea. Un difetto della moglie o lo correggi o lo sopporti. Chi lo corregge, sto difetto, fa migliore la moglie. E chi lo sopporta fa migliore se stesso. Bene, eh? Se qualcuno ha messaggi, mandai pure, che sai il numero, 328-037-2737. Fermo anche quelli, dai. Sì, meglio ancora. Pronto? Eccoli qua.
1: Franco, sono Sergio Campovasso.
0: Ciao Sergio.
1: Ciao Franco. Ieri un programma, Robert Descartes, che ha fatto una trasmissione internazionale. Comunque lì parla.
0: Mi starò parlando.
1: L'ha detto Franco, stamattina sulla trasmissione del Beppe ho sentito di discussione sulla guerra e quella che ha. E c'è stata fuori una signora, che non fa suo nome perché non va neanche bene, e dice, se sta colpito l'America, tutti che morti, cosa avevo da fare l'America, cosa ha da fare? Non si può entrare sul discorso che mi vuoi dire che vaga a bombardare, che vaga a occupare tutti, che ora questo qua, sto coso, sto bus, sarà differente del grado, le dirà o no? Non so se può entrare perché mi ero venuto una stanza del nervoso e dopo a struccare i numeri del telefono e dopo mi risponde un'altra persona e dopo non sta mai chiamare. Non so buon da capire, è il discorso che ti ha fatto un po', sta una roba che se uno non capisce non può dire neanche mi capire certe robe, perché ti dici tante care queste robe e cadeva ad andare sto bus a fare guerra, continuare a copare, non andare in cerca del colpevole, magari se che tu sei colpevole, perché non si sa se che sia quello che ha colpito e ti dice che è quello là, perché può darsi che sia anche d'accordo tutti tu, o può darsi che sia anche tutti tu compagni. E ora fai un giro più bravo Franco, faccio un punto di domanda, chissà che qualcuno risponda, che sono qua che ascolto volentieri la trasmissione. Saluto tutti e scusa del disturbo. Yeah. Ciao Franco.
2: Grazie, ciao Sergio.
0: Allora, io vorrei ripetere quella che era la domanda di prima. Vi accorgete quanto è condizionabile il pensiero, quanto possono giocare con i nostri pensieri, col pensiero generale, addirittura in uno stato come questo? Vi accorgete di questo? Andiamo avanti. Pronto?
3: Paolo, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao Paolo.
3: Allora, quello che hai detto di Venezia, ti ho già detto che sono d'accordo. Però io volevo tenermi al tema del pensiero.
0: Sì, è quello che mi interessa.
3: Ecco, quello che hai detto tu all'inizio. Dunque, io ti parlo di me, così, per modestia, diciamo. Io da piccolo sono uno che non si è mai fatto condizionare. Ecco, così da piccolo mia mamma, mia nonna, mia zia mi hanno battuto come un tamburo, perché una volta si usava così, non solo battuto, poi ogni fine settimana due cucchiai di olio di ricino, non per purgare il bambino, ma per fargli capire chi comanda, perché siccome io volevo sempre andare controcorrente, arrivava la resa dei conti, due cucchiai di olio di ricino e il bambino non capiva niente, perché dopo due giorni riprendeva ancora. Poi a scuola sempre andato controcorrente, sul mio lavoro sono andato controcorrente, non ho mai avuto tessere, mai, perché mi ricordo che quando ero piccolo è arrivato a casa il federale del fascio e voleva darmi la tessera, mio papà l'ha cacciato via. Pur non essendo antifascista, ma ha detto questo quando sarà grande deciderà da solo, per favore vai fuori dai piedi, e così si è preso la sua lezione. Ecco, e io ripeto, non ho tessere, non ho i santini di Bertinotti, non ho i santini del Che Guevara, di Bin Laden, del subcomandante Marcos. Però voglio dire, questo atteggiamento sempre anticonformista, che non è fare il bastian contrario per sistema, perché quello è ottusità, ma quello di ragionare con la propria testa a costo di andare contro corrente costa molto caro.
0: Sì.
3: Ecco, lo paghi, lo paghi, ti fanno star male, dalla cosiddetta società civile sei punito con il conformismo dell'isolamento, che è una delle peggiori condanne, perché l'uomo è un animale sociale, perché l'uomo ha bisogno di uno scopo nella vita, gli togli, gli fai tabula rasa intorno e l'uomo va in ansia, a differenza dell'animale che questo scopo non ce l'ha. E allora dico, come fai tu a spiegare ai 9.000 ascoltatori che devono comportarsi in modo anticonformista? Cioè, tu glielo spieghi, ma chi ti segue? Guarda che costa caro, costa molto caro andare controcorrente. Io quando ero giovane prendevo me 6-7 querele all'anno, me le prendevo. Adesso sono un po' vecchietto, allora ne prendo 3. Ma io il gusto, la correttezza di dire le mie idee, comunque, dovunque, non me la toglie nessuno. Mi devono sparare, ma possibilmente nella schiena, perché se vengono davanti sparo prima io. Allora, che cosa mi dici?
0: Che la tua strada viene disegnata dalle tue esigenze e dai tuoi bisogni. Tu hai dei bisogni e delle esigenze, sulla base di quei bisogni e delle tue esigenze ti vai a costruire la tua vita, come tutti quanti a sto mondo, tutti. Ognuno di noi si muove su bisogni. E se quello che ha bisogno è diventare Berlusconi, perché si sente pronto al mondo, e dopo che sei Berlusconi, che vuole diventare Bush. Ognuno aspira a qualcosa, no? Ognuno che ha delle esigenze. Le esigenze sono quelle che determinano la nostra vita. Le nostre esigenze evolutive, secondo me.
3: E quanti, mi chiedo io, ripeto, hanno il coraggio di non farsi condizionare?
0: No, ma vedi, non può essere così, non sarebbe neanche giusta la vita, perché il pensiero è una conquista. Il pensiero non è una cosa che tu ce l'hai dentro, non è che uno appena nato ce l'ha, è una conquista che devi fare giorno per giorno, attimo per attimo nella nostra vita. È la ricerca della libertà in pratica, no?
3: Sì, certo.
0: E allora non può essere qualcosa che vai al supermercato e dici dammi 3.000 lire di coraggio.
3: No, no, no.
0: Bisogna imparare a farselo.
3: Imparare a farselo. E io ripeto, chi ce l'ha sono pochissimi. E quei pochissimi hanno sempre pagato, fossero a destra, fossero a sinistra, hanno sempre pagato sulla propria pelle.
0: Sì, sì. Chiaro.
3: Va bene, Franco.
0: Vabbè, Paolo.
3: Ti saluto.
0: Grazie a te, ciao.
3: Ciao.
0: Senti che bene, senti.

0: Pronto?
1: No, non ti ho messo in diretta perché mi dispiace, no, non so cosa fate.
0: Pronti?
2: Ciao Cristian.
0: Ehi, vai giù.
2: Però vorrei dire al signore che ha appena messo su che non è sempre questione di coraggio dire le robe.
0: Certo, certo.
2: No, perché porco cane, che mica ne mandaria a fare in culo a Parigi durante la giornata, eppure mi chiamo la bocca, non è che mi manca il coraggio. Non mi manca mica il coraggio, però è la questione. Sei una questione di opportunità, perché vedo anche mie robe sbagliate che succede, sviluppo anche a me il mio pensiero. Però a delle volte ti dici ti ammai di sta sito perché bisogna che ti tiri fuori la giornata tante volte.
0: Sì, però l'intendere
2: Franco metto sotto, ascolto per la radio.
0: Sì, ascolta perché è importante, dai, ciao Cristian, ciao. Ciao. Quando si intende il coraggio, fate molta attenzione, il coraggio non è quello di fare determinate cose o meno. Il coraggio sta nel fatto di affrontare se stessi, no gli altri. Gli altri non vuoi coraggio. Basta essere evidi. Il coraggio è di cambiare i propri pensieri. Pronti? Ecco qua.
3: Franco?
0: Ci sarà.
3: Ciao, bentornato.
0: Ciao, ciao cara.
3: Ora che ti ho mandato tanti, io ti ho salutato e tutto, insomma.
0: Go, molto caro.
3: Sempre, sempre con me, ecco.
0: Bo,
3: col
0: bo.
3: Pensiero.
0: Go, caro.
3: Ascolta, sì. Franco, per non farsi condizionare, insomma, sì. Sta attento. Mico, ieri ti ho detto che ti dicevi che andavano a vedere i film degli indiani, no?
0: E c'ho tu di soretto e
3: ecco, e ora sti americani che copava, tutti saltava. Mi ero l'unica che non dice. Siccome che qua guerra mi te sai, so sta carne da canon che non passa e tante. Mi quando che vedevo queste robe, mi immaginavo chi fosse ora i vincitori. Grazie a te, Franco. Mi dicevo non mi lasciavo condizionare che ori vinceva, che ori c'era i grandi. Mi dicevo, pensavo che ori dovesse essere chi di difendersi. E dopo tutto all'incontrario, no? Come alla televisione adesso, tante volte magari per sviare il cervello così, per non... chissà cosa che fa, guardo il Ken il guerriero, il cartone animato.
0: Ah sì?
3: Per straviarmi, ti vedi, perché non riesco più a sopportare questi che ragionano. Non li sopporto più, te l'ha capito, non li sopporto più. E ora dico, condizionamento, fin da piccola mi ho sempre ribellato, sempre da dire non ho mai voluto essere condizionato.
0: Perché... Ascolta Cesarina, una roba importante. Niente che mi vuo un presidente della Repubblica che oltre che ladro, ma ladro.
3: Ma abbiamo sempre detto?
0: Sì, ma non ha importanza. Ma niente che un presidente che oltre che ladro è anche semo. Va bene? Attenti, e non faccio nomi, ma qualcuno può immaginare. Bene, il problema è che questo sia ladro e anche a semo. Se è un problema mio o se è un problema suo di lui?
3: Se è un problema suo, ma
0: basta.
3: Dopo interferisce sono gli
0: no,
3: altri, perché quando
0: no,
3: case là e
0: no.
3: Fai robe per venire
0: niente,
3: contro
0: niente,
3: gli altri.
0: No, non puoi fare niente, tu dimmi.
3: Come non puoi fare
0: niente? Non puoi fare niente.
3: Ma se questi qua che già vota la Lega, che già vota il PDS,
0: certo.
3: Che già vota tutti quelli, e adesso in Parlamento sono tutti a favore della guerra.
0: Ma
3: questi
0: io.
3: Qua, dai il coraggio di spuarli sul muso.
0: Attenta, se attraverso questi meccanismi qua, che prima o dopo imparerà a spuare sul muso. Ti troverai che il signor Bossi non venirà più qua a contare puttanale, perché adesso che c'è per un'altra carica. Questo, da una parte, se che assiste mai, si è messo a posto, la famiglia, gli ossi, i schei. Dall'altra, qui che sei qua, che mi interessa a me, e a carne da canone nostra, a nostra gente, o prima o dopo, se sto questando il tempo, arriva a capire e dirà un altro blu amaro del ladro come sta altri.
3: Ma
0: in questione del tempo
3: si sveglia i danni se sta facendo.
0: No,
3: perché sta attento,
0: no.
3: Sta attento, scusami sa, dopo
0: dimmi.
3: Perché sono in interurbana e qua mia non vi affaccio più, ma ti dico Franco, anche che vedo vede Porto Marghera,
0: sì.
3: Se noi ha un lavoro suo e se sta vedove da giovane,
0: sì.
3: Cognanca tutta la pensione metti.
0: Ah beh, sì,
3: il
0: Mario,
3: governo,
0: sì, sì.
3: Le leggi che ha fatto ora in Parlamento, a ste vedovi che dà il 60% della pensione.
0: Eh?
3: E ora sì, dei morti lavorando.
0: Sì, chiede.
3: Grazie, capito cosa che te voglio dire. Queste qua non ha neanche la possibilità di vivere. Dopo chi si è morti, per chi gari, chi o chi, quattro farabutti.
0: Quattro farabutti.
3: Grazie, capito, mi dico così.
0: Sì.
3: E come adesso che tutti, ti dici Bilana, sì, mia dico, lei è un terrorista come tutti, ma anche a Porto Marghera, che c'era, mi ero e asta, e che andavo spesso, che c'era gli operai che picchettava, che ciappava bastonai, e dopo cosa hai fatto? Gli ha messo su le Brigate Rosse, attenti, gli ha compato il direttore, della Montedison, là del petrochimico. Il direttore generale, per annientare tutte le proteste che gli era.
0: Tagliercio.
3: L'ho capito cosa
0: sì.
3: Ha fatto.
0: Sapevo.
3: E ora sapevo bene, vero?
0: Sì.
3: Ecco, io che ha fatto fuori e chi è che si sta facendo fuori?
0: E Brigate Rosse.
3: Sempre sta questi che si sta assolti.
0: Se sta, no, se sta qui che dopo che tirà i due aerei dosso il dottore.
3: Oh, ecco, è che dopo vi è anche assolti e che muore siamo noi altri. Perché proprio ieri altro ho sentito per la radio che l'America ha sperimentato una nuova bomba da 7 tonnellate.
0: Beh.
3: Ma chi è che aveva in testa quella?
0: Chi era in testa? Non so, andare in testa chi era.
3: Che va in testa a
0: Milano?
3: Che va in testa a Bossi? Che va in testa a Berlusconi?
0: Andare in testa a chi che c'è passa in testa?
3: E questi che non ragiona, Franco, che gli dà mille
0: ricette,
3: non so contro le donne, non so contro la gente come me, ma questi che sa tutto,
0: non sarà
3: che difendi i guerrafondai,
0: non
3: difende perché
0: nessuno,
3: mi ricordo.
0: Non sta a vedere la cucina.
3: Vedo,
0: sì,
3: perché
0: sì.
3: Non riesco più.
0: Si rabbiosa di
3: quando ti vedi che non ti riesci più ad andare avanti perché e ora i te mette tasse, sto tasse, adesso che sei a guerra, che sei a finanziaria, che sei tutto.
0: La benzina che
3: è adesso, cosa ti chi ti dà? A scuola mi cava i professori che gli dà. Te va a fare le visite, ti tocca. Di oggi mi tocca aspettare 8 mesi. E ora? E questi va in guerra per chi? E dopo mi viene in mente, Franco, che a volta che noi altri per la radio che abbiamo fatto abbastanza casini, non so che presidente che era, non mi ricordo più perché non me ne frega niente, ma chi ha bombardato a Panama perché gli aveva da ciappare, gli ha fatto 6.000 morti che a volta, chi gli aveva da ciappare Noriega perché era il capo della droga, io ho ciappato. E la droga che sei ancora, le sei a sparia.
0: Con un'altra droga in giro dove sei la droga?
3: In dove sei la droga?
0: E un'altra?
3: I gatti a Panoriega e droga, le sparia, non che ne sei più.
0: Esatto. Allora, vedi che
3: fatto del ma che sta 6.000 morti, chi morti l'hanno ga, vai ore come qui che gli ha fatto 6 torri. No, qui no, perché è carne da canon. Ciao Franco.
0: Ciao Cesera.
3: Ciao.
0: Rabbiosa che non sapevo neanche di che, cioè, mamma mia, pronti? Aria qua.
4: Sono Giorgio.
0: Giorgetto!
4: Come dai?
0: Guido che qualcuno mi chiama per vedere se un buon importante qua viene alle sera.
4: Faria piacere, col telefono anche a Davide.
0: E
4: Gaito vedrà anche uno come fare. Come
0: allora, se qualcuno per caso da Marsanco vi qua venerdì sera che c'è l'assemblea sulla guerra, per cortesia mi dice che è il motore Giorgio.
4: Sì, che te il numero, ma anche Davide che sia anche quello cellulare e anche sia
5: sì, sì. Casa, ecco. Prega, temo, sì.
4: Comunque, bella la tua introduzione, ha fatto tanto pensare. Comunque siamo sempre condizionati, secondo me, dal nostro
5: sì,
4: pensiero.
5: Sì, sì.
4: Sempre, anche se vogliamo essere liberi dal pensare per le cose, è quasi inevitabile che il nostro pensiero sia condizionabile. Comunque oggi come oggi stanno giocando, Franco, stanno giocando con noi.
0: Come sempre, come sempre. Come sempre.
4: E guarda, oggi come oggi, che la bomba che a Cesarina ha detto di chi 7 tonnellate gli ha mandato in Afghanistan, che ha fatto un buco di mezzo chilometro, ragazzi. È una roba, mi non so, guardo la televisione per sentire le ultime notizie.
0: Ma Bin Laden ieri era sotto oppure si scappa ancora? Bin Laden ieri era sotto quel buso oppure se ho...
4: Bin Laden chissà dove si scappa.
0: Come fai a sentire in pisare la televisione che parla uno come qua con Bush, come
4: no,
0: farai?
4: Io so per sentire le ultime notizie, Franco, però quando sento la vera mi viene a voglia di vomitare addosso.
0: Quando si che tira sta bomba?
4: È già stato l'altro giorno, ieri o martedì, e ha fatto un buso di mezzo chilometro. Dimmi, ti su una terra che non c'è niente, ragazzi. Non che se niente, da un mese che si deve bombardare cosa? Avete 7 milioni di povera gente che deve morire da fame. Mi non so, cioè, guarda, mi viene da vomitare. Sentendo queste notizie mi viene da vomitare, sinceramente.
0: Comunque ricorda che questa, in ogni caso, è la fine degli americani come impero.
4: Sì, beh, un
0: che
4: qualcosa...
0: puoi fare con chi vuoi, qua, cani che fa più,
4: Un qualcosa sta succedendo.
0: Questo meccanismo qua che si è messo in moto, tu si vorrai che si finisce,
4: Sì, sì, ma adesso, dire. Comunque, è sulla guerra, poi la traccia che stanno facendo i vaccini...
0: Ma se tutte baie dei servizi segreti, tutte robe
4: sì, sulle...
0: Ma dimmi chi degli altri, qualunque persona a questo pianeta... perde tempo a catare sto antracce e mandare, ma cosa dici?
4: Ma tutta roba sua, gli fai i vaccini adesso contro il vaiolo, e i te vaccini, ti butta fuori l'antibiotico, gli fai il coera, ti butta su tutto, perché la borsa va a crescere, perché il profitto, il dio denaro deve ancora andare avanti, e stanno giocando, giusta comunque cambiando discorso, la sentenza è sacrosanta, però quei criminali, quei assassini che hanno permesso
0: certo.
4: Quelle 157
0: bravo.
4: Persone
0: bravo.
4: Devono messe a rogo.
0: Sono d'accordo?
4: Che io sono contro la pena di morte, ovviamente.
0: Sì, ma Giorgio, questo sì, che noi dobbiamo far passare. E invece niente, perdiamo tempo a dire no, guarda no. Che ladri ha soldi tutti. No. Chi vaga? Adesso bisogna andare in cerca di qui che ha responsabilità.
4: Io non sono presa con Salvarani. Che non sapevo neanche chi era il giudice.
0: Bravo invece, bravo Salvarani.
4: Io non me la sono presa col tribunale, io me la prendo con quei
0: i veri responsabili
4: criminali, lasciamelo ripetere ancora, assassini che hanno
0: permesso questo.
4: Permesso quei 157 persone che stanno là nella tomba e che si trio rovesciarsi da quello che gli deve succedere.
0: Questa
4: è la verità. Questa è assoluta verità, che gli altri sono morti.
0: Questa sì.
4: Può
0: fare,
4: Ma bon,
0: grazie.
4: Vederci venerdì, dai.
0: Sì, Giorgio, ciao.
4: Ciao.
0: Pronti?
6: Sì,
0: vanoti, caro.
6: Volevo fare una domanda a tutti quanti, ma secondo voi altri no? Il condizionamento del pensiero, sia di destra o di sinistra?
0: Di solito il condizionamento del pensiero è di sinistra a destra, centro-destra a sinistra, centro-sinistra a destra, centro-centro, di sinistra e di destra.
6: No, perché ho l'impressione che
0: i pensi rivoluzionari come c***o di Venezia, che mi... so convinto che bisogna rompere il culo, capito? Che facevi i rivoluzionari e che adesso sei d'accordo con la guerra. Ti pensa che botta, usa le parole esatte, delle ame che sei dentro che a testa là. Ti pensa questi a che livello di ignominia, di spudorataggine che può avere fin ieri parlare di rivoluzione. Ti pensa che Liveo che gasta una roba del genere,
6: eh? Sì, sì, sì.
0: Perché è il partito che ha detto che. No, se, perché... che è una cristallizzazione là, Adrio?
6: Sì, no, perché
0: voglio... Ah, guarda che solo un tumore al cervello può fare una roba del genere, ma moltiplica per 100.
6: Perché voglio dire, no?
0: Mamma mia.
6: Il fatto di una classe condizionale del pensiero non è tanto il fatto che non vada alla televisione, ragazzi.
0: Dai, nel partito, è il partito che ha detto. Ma sì, Tommaso, è il partito che ha detto, se no peso. Domani mattina Hitler è segretario nazionale del PDS. Quello diventa nuovo Angeo, questi è la gente più pericolosa che sia. E tu ti credi che sia brava gente? Sono pazzi questi qua, oh, tu sì. Ma delinquenti, pazzi, cervello, ma totai,
6: Ah, voglio dire che non sei fatto tanto di non guardare da televisione, anzi, tutt'altro, se come che ti metti a guardare da televisione? Di questo è, cioè, non sei il fatto che le serenate non ascoltiamo la radio e non guardiamo la televisione. Stiamo salvi dal condizionamento perché non fermo comunque funzionare.
0: No, Ivan, comunque me fermo. Mi non so che roba, me fermo, voglio capire. Il mio ha detto che la storia del maestro eccetera, una roba strana, ho pensato come sia questa storia, nipote. Mi fa una roba del genere, no? Allora dopo ho visto, sono in cerca, ho capito.
6: Ti faccio un esempio che secondo me calza molto, perlomeno mi ha calzato qui, sul discorso del condizionamento o del non condizionamento. Ieri, studio aperto, mezzogiorno e 25, mi sono caso sempre di mangiare da solo, per cui mi ascolto le notizie. E fra le altre notizie ieri tutto un tratto che mi ha bloccato il boccone in bocca, si infola che i medici quest'anno gli raccomanda di non usare antibiotici per le influenze.
0: Che pensi a te, per 40 anni gli hai impestato mamme di antibiotici per tutte le monare, adesso gli dice questa, ma ti pensano?
6: Mamma, ma guarda, ha detto tutto, cazzo. Punto che abbia ragione Franco che nei prossimi 50 anni sarà cambiamento, perché sarà roba inaudita, cioè sono stato a livello cattolo finalmente. In avanti col servizio, alla fine del servizio fa, allora i medici ribadiscono che gli antibiotici sono inutili per le influenze.
0: Quanti anni sei che dico che il virus non c'entra niente con l'antibiotico?
6: Ah, per finire, che ti faccio un po' le sostanze, fermo. Venuti e torre di antibiotici. Boh, caso mai, vaccinere.
0: Sì, ma attento, in teoria il vaccino è contro il virus, in teoria.
6: Sì,
0: ma dire che, come chi diceva fino all'altro giorno, che l'antibiotico non va bene contro il virus, è pazzia.
6: Allora,
0: l'antibiotico è un antibatterico.
6: Allora, questo,
0: Zio,
6: un esempio classico di una doppia faccia per condizionare.
0: Ivan, ti che ho la possibilità di ascoltare le robe che dicevo me.
6: Esatto.
0: Te che mai sai, e adesso vedi le robe. Quello che te hai capito, ti ho capito che di, che altri non ha capito nessuno sta roba qua.
6: Esatto.
0: Perché quando con Buteo fa influenza, diciamo, ma l'ottore che dà un antibiotico.
6: Infatti.
0: Normale, capito?
6: Infatti,
0: pazzia veramente.
6: Infatti, intervistava le mamme fuori dai consultori. E queste mamme si trovava disorientata a pensare, io se vedo l'antibiotico cosa faccio? Però, non puoi stare fuori a scuola una settimana.
0: Cioè, se te ne ungi incarnava, te eri capito, se stesso ragionamento, no? E come faccio se te ne capito?
6: Cioè, questo è proprio mi credo, mi sembra più spontaneo, perché questo è un esempio abbastanza chiaro, secondo me, delle doppie facce del condizionamento o del non condizionamento.
0: Dall'85 che dico sta roba,
6: ecco.
0: Dall'85 che dico questo.
6: L'ultima cosa, non farsi condizionale, però, significa anche, chiaramente, soprattutto, mettersi a ragionare con la propria testa. Bene, da un certo punto di vista allora non dovremmo neanche un domani, non adesso perché adesso prendere le cause e altre, ma non dovremmo neanche lamentarsi del fatto che per esempio un movimento contro i privilegi politici che sei da voi altri, che predica, non ha più tanto seguito. La gente di sinistra, proprio sinistra che per tante persone che sei un po' di aria fritta, che noi li segui come che dovrebbe esserlo, forse perché anche la gente scomincia a non fidarsi più, no?
0: Ah, non hai, io pieno.
6: Esatto, basta. Ok, ciao così.
0: Dai, grazie, ciao. Ancora di più io, amici, dico che la gente di questa terra, comunque gente nostra, gente dei valori, la gente che sta qua, se sente che gaffa e ori,
1: Niente, puoi raccontare puttanate, capito chi che cattiva ora in testa. Purtroppo signor di lui amari qua a contare delle puttanate, si sente come ti come ori, che va anche a drio. Finché inevitabilmente mi fora, ma ti che cassa va righetto. Pronto andiamo avanti, pronto. E salta. Pronto de qua. Eccomi qua.
7: Scusa se ti disturbo.
1: Sì, ciao. Sì,
7: ciao, volevo per cortesia un numero di telefono per prenotarmi per...
1: Ecco. Te pare, guarda qua.
7: Eh?
1: Eccolo qua.
7: Volevo dire che non io conosco una pediatra che quando un bambino ha l'influenza dà la tachipirina.
1: Sì,
7: sono
1: bene,
7: pediatri
1: ma...
7: pediatri.
1: Sì, ma tachipirina non è che faccia tanto bene,
7: vabbè, per abbassare la febbre.
1: Per abbassare la febbre bisogna abbassarla se usa sistemi.
7: Quella per i bambini.
1: Certo, bisogna stare molto attenti.
7: 250.
1: Però.
7: No, era soltanto così. Non tutti danno l'antibiotico quando il bambino ha l'influenza.
1: Beh, diciamo che la normalità generale.
7: Ah, sì. Perfetto. Poi volevo dirti una cosa. Se qualcuno a te fa una grossa provocazione, tu che fai?
1: Se ho le palle girate, mi comporto con un comportamento tipo A. Se ho le palle a suo posto,
7: cioè? Non ho capito, scusa. Cosa
1: dipende,
7: hai detto?
1: Non so.
7: Se uno ti provoca proprio in modo violento, brutale.
1: Ma può darsi mai da ridere, capito? Non so, può darsi che porga anche l'altra guancia. Non so, dipende da come io sono in quel momento. E non posso saperlo adesso, bisogna provare, non so, capito? Cioè poi se uno mi fa sa di tutto mi viene da ridere, non ho idea.
7: Io conoscendoti da tanto tempo penso che avresti una grossa reazione.
1: Ma non so, testona, tu sapere ti. Non so.
7: Ad ogni modo io ti ho fatto questa domanda perché la vorrei fare a tutte le persone che non si fanno questa domanda, perché se a me qualcuno facesse una grossa violenta provocazione penso che reagirei allo stesso modo, anche se io sono una persona piuttosto tranquilla.
1: Sì, però Anna, attenta, tu non sei qualcosa di statico, di fermo, che subisce delle cose nello stesso modo preciso, risponde nello stesso modo preciso a seconda dei momenti e dei bisogni, anche tu cambi.
7: Sì,
1: e non è vero che dopo hai le stesse reazioni.
7: Sicuramente io non reagirei con violenza, però cercherei in qualche modo di reagire.
1: Ecco, ma bisogna che intendiamo cosa che sia violenza.
7: Ecco, allora,
1: violenza è anche stare zitti a volte.
7: No, sai che cosa? Secondo me la prima cosa che doveva fare l'America quando ha ricevuto quell'affronto terribile, quella cosa terribile, doveva buttare fuori tutti i musulmani, anche dall'Italia, tutti via, andate lì nel paradiso dell'Islam.
1: Ma come hai fatto a essere...
7: Sono razzista?
1: No, deficiente.
7: No,
1: come hai fatto a ragionare?
7: Io li avrei buttati fuori tutti.
1: Ma come fai? Uno se dentro, non so, te una fonderia, si deve lavorare, se mi viene da casa devi fare a mangiare, capito? Dite mi dici che questi qua, siccome un carogna che ha buttato le torri su una città, te spelli, te do la sassente, che così in fonderia siamo ieri a sto paese.
7: Così loro l'avrebbero...
1: Paese islamico.
7: Ma sicuramente se avessero buttato fuori tutti e li avessero mandati lì, sicuramente avrebbero trovato quel tipo. Questi avrebbero sicuramente trovato quel tipo, senza uccidere tutti
1: Anna,
7: loro.
1: Guarda che il pensiero, sì, una delle robe più alte che potremmo avere. E bisogna conquistarlo. E buttare fuori pensieri senza senso non ti porta a nessuna
7: parte. Ma che c'entra? Tu ammetti un momento che buttando fuori tutti i musulmani dall'Italia, dicendo andate a cercare quel tipo che ha fatto questo, quelli non l'avrebbero trovato? Secondo me l'avrebbero trovato di sicuro.
1: Allora se diciamo che sta un tizio in autostrada serenissima che c'è poi un pierone che butta sopra una macchina e ha ucciso una donna, è successo due o tre anni fa. Bene, passando alla seconda macchina, che ha visto che questo uomo aveva gli occhi chiari. Sappiamo tutti che gli occhi chiari mettiamo in gara?
7: No, che c'entra?
1: È lo stesso ragionamento di me che dia.
7: No, non è vero, perché questi sicuramente andando, essendo musulmani e conoscendo bene la mentalità musulmana dell'Islam, dell'Afghanistan o di chi vuoi tu, avrebbero sicuramente trovato questo tipo. L'avrebbero sicuramente rintracciato. Ma
1: quando che ti rappresenti questo tipo di pensiero? Sito seria, sito sincera oppure sito, non so, in cocaina, roba del genere?
7: No, io non faccio queste cose, non bevo nemmeno.
1: E allora, come fai a fare un ragionamento così?
7: L'unica l'unica cosa che mi piace è lo spumante a Natale, a Pasqua.
1: Ah, mi tu passi che ti abbia ancora conseguito il quello di Natale l'anno passato.
7: Per il resto non amo il vino. Però ti dico una cosa, veramente io avrei fatto così.
1: Ma cosa dico?
7: Anche dall'America, tutti via, andate là al vostro paesello a cercare questo tipo. L'avrebbero trovato subito e non avrebbero ucciso donne, bambini e tutte queste cose. E sicuramente avrebbero salvato quella povera gente. Ciao Franco.
1: Anna? Ciao un basetto. Chissà che te faccia bene, certo? Ti do un bacio sperando ti faccia bene.
7: Grazie.
1: Perché se 25 anni che spero che te cresci. Dio sacramento, dove fai ancora questi ragionamenti qua?
7: Ma no, così è giusto quello che dico io.
1: Perfetto.
7: Come tutti piangono per i bambini dell'Afghanistan che muoiono di fame, che hanno le bombe, povere donne. Ma le donne sono state sempre così, tra l'altro. Povere donne che sono con quel coso in testa.
1: E poi cavarsela.
7: Sicuramente sono talmente brutte che si devono coprire. Franco.
1: Ciao cara, ciao. Di che cosa vuoi dire, caro?
8: Ah, niente, domande. E se per caso l'America non si dio cercare Bin Laden? Tutti quanti sti...
1: Ma può essere che l'America si dio cercare vendere armi, per esempio?
8: Ma non si dio cercare Bin Laden? E quindi manda a casa tutti quanti?
1: Anche perché si cerca veramente... E dura 2,4 secondi.
8: Ma cosa che hai detto? Trovo a cercarlo.
1: Che fa comodo, sì. Te le suo, poi figurati, pronto? Ecco qua! E là, guaglio!
9: Ciao! Chiediamo 4 scucciarai di cromo all'anno?
1: No. Basta qui che dico un mito alla bestia.
9: Ha problemi del metabolismo del glucosio, io. Va bene, senti, sta attento.
1: Ehi.
9: Mite gocciamà, per dirti una roba. Zeo da Marsan.
1: Marsango? No Marsango, io vicino a San, eh.
9: Ah, no.
1: No, Marsango.
9: Ah, niente.
1: Marsango sarebbe tra... diciamo Campo San Martino e Arsego.
9: Ah, ho capito.
1: Quindi sei qua verso Padova.
9: No, se già era a Marsan passavo mi torlo. Perché Venere penso che poter.
1: Marco, come stai tu invece?
9: Stato notte. Va meglio.
1: Che lavori si deve fare in questo periodo?
9: Ah.
1: Che lavori si deve fare?
9: In mezzo a quello che non che piace a tanta gente.
1: Nessuno che piace quello che vabbè insomma
9: dai tipo Walter
1: con i computer ma forse non è tanto lavoro che roba
9: sta attento mi adesso non so se che può essere comodo da Campo San Martin se passo solo da Bassampo o anche passato a dormire
1: ascoltami ti chiedo un telefonino che cosa
9: telefono incomodo qua adesso no
1: per darlo in diretta che ti senta Giorgio
9: figurati se dovi no
1: guarda non c'è nessun problema con i telefoni già
9: sì
1: anche perché qui che ti chiama fa fatica che ho capito mi per esempio adesso ho deciso che telefonate che vedo che non vedo il numero le chiudo
9: sì
1: punto anzi fai a tutti quanti quando che vedi una telefonata che non c'è il numero del telefono spegnete il telefonino
9: sì,
1: c'è uno che viene coraio di chi che c'è se no
9: mi preferisco tenerlo comunque
1: anonimo
9: privato
1: boh.
9: Se per caso te che è il numero di Giorgio eventualmente siamo mi se mi puoi mettere in privato
1: no, gode qua.
9: Niente, te posso solamente fare un appunto.
1: Allora, domanda essere qua Davide, per cui se è una roba che si può anche combinare con lui in qualche modo, dai, perché io gradirei tutto, mio godere.
9: Sì. Vabbè, comunque niente, volevo solamente fare, siccome ho fatto lo stesso discorso sulla sentenza amico Ivano domenica sera, no? Perché ho udito sostanzialmente le sue parole, che c'era tutti quanti che dicevo contro questa sentenza, eccetera, eccetera, mi ho detto, guarda che dal punto di vista tecnicamente, giuridico, la sentenza è giusta.
1: Assolutamente, guai il mondo, prega Dio chi va contro una sentenza. Ecco.
9: Però che se te posso solamente fare un appunto su quello che ti dicevi te, cioè se è vero che non esisteva una legislazione per quello che riguarda i livelli, però dal punto di vista tecnicamente giuridico che se questo, che anche con l'accusa di disastro colposo, se io so che una cosa fa male e io dolosamente faccio finta di nulla, sono comunque perseguibile perché ho una responsabilità oggettiva.
1: Certo, ma ora tu ti avversi subito un altro processo, capito? E ti dici, su questo punto che abbiamo fatto il processo, io ho già soldi. Adesso si vedrà chi che sei responsabile e chi che ha le responsabilità politiche, sociali e morali. Allora,
9: no, roba. No, ma mi, quello che dicevo anche domenica sera, se sta questo, che il problema, se per come è impostato il processo, che si basa sulle perizie di parte, no? Quando mi dico, cioè te sapevi che faceva mai, e io la, cioè il mio perito di parte, cioè i miei scienziati dice che invece non fa male, va, cioè sfido chiunque a provare che mi non ho agito correttamente, cioè se cavilli siete voi, però il processo si basa su questo su questi parametri qua.
1: Senti Mario,
8: scusa, Salvarani ha detto che i periti non sono riusciti a dimostrare o collegare le morti con la pericolosità del materiale che lavorava.
9: Esatto.
8: Adesso quello del doloso, vabbè, ricorrerai, farai, bisogna che trova. Cioè l'impostazione del processo comportava queste tesi. Se ti te che sbaglia a impostare il processo, non sei colpa di Salvarani.
9: No. Allora, il discorso sta in questi termini. Giustamente il giudice ha

0: le perizie hanno dimostrato che non vi è correlazione. È altrettanto vero che sembra che le perizie presentate da Maltoni, il quale invece sostiene che già negli anni 60 che c'era abbondanti studi che correlava positivamente il CVM con patologie cancerose, non sono neanche state prese in considerazione. Quindi da questo punto di vista che può essere un atteggiamento quantomeno sospetto, ok? Però l'essenza stessa del processo nel quale, per difendere la mia tesi, allora io industriale dico i miei scienziati mi hanno sempre detto che non fa male, la controparte offesa dice ma già negli anni 70 che c'era abbondante letteratura scientifica la quale diceva che invece il monocloruro monomero c'era pericoloso. Allora, a quel punto, ti capisci, per da come si imposta il processo, chiaramente il giudice, sentite le parti con ovviamente le motivazioni che esse stesse adducono, trae una conclusione. Quindi si può discutere su come si organizza il processo. Mi infatti proponevo una commissione super partes, perché se mi pianto una zincatura e io la zincatura come prodotto stesso inquino l'acqua, perché non c'è niente da fare, inquino l'acqua, se i miei scienziati dice guarda che lo zinco sotto una certa quota non fa male, io faccio la zincatura. Io non è che sia tenuto ad andarmi a vedere tutta la letteratura mondiale nel quale i gas...
1: Ecco, ma questo è il punto, Marco, te vè a vedere cose che dice le leggi attuali. Questo è importante, al di là di tu scienziati o meno, ti deve guardare le leggi attuali.
0: Certo,
1: basta. Infatti... le leggi dell'epoca permetteva questo e altro, e anche del peso.
0: Certo.
1: E ora qua che c'è la responsabilità, perché Iori lo sapeva sicuramente cosa era che era bene.
0: Ma ciò, guarda che dal punto di vista squisitamente tecnico, uno può semplicemente dire, a monte di tutto, che quell'impianto non poteva essere costruito perché c'era una legge regionale, certo, di cui scordo il numero, sulla quale sulla laguna di Venezia non si poteva assolutamente costruire quel tipo di lavorazioni.
1: Allora, dobbiamo vedere chi che dà i permessi di fare certe robe.
0: Esatto,
1: e questi impichemo, no? Che ti capisco.
0: Esatto. Roba. Quindi a quel punto non diventa neanche più responsabile quelli dell'Enicam o quelli a Montedison. Ma diventa il ministro degli interni, il ministro dell'ambiente,
1: il governo. Certo.
0: Ecco, che allora ha permesso che si costruisse su una zona vietata dalla legislazione regionale l'impiantarsi di un impianto chimico.
1: Sì, questo è il discorso.
0: Quella, esatto, è stata una violazione di legge. Ma i furboni chiaramente questo aspetto non l'hanno neanche toccato.
1: Sì, ed è questo che invece dovremmo puntare. Se la gente che amoasse di scaldarsi sull'aria fritta e dice no, adesso bene, io ho deciso bene, e ora diciamo chi che sei responsabile sta morti.
0: Esatto.
1: Che qua che un magistrato che ci abbiamo mandato quanto dice tu si adesso cominci a fare in mano roba, perché se sei morti qualcuno sei responsabile. Giusto?
0: Esatto.
1: È molto semplice, questa era la strada. Purtroppo, come sempre, vi fuori tra i furbetti, i professionisti rivoluzionari qua a Paola e tutti i vari mestieri, capito? Per cui la roba va sempre a buttarsi via completamente.
2: Secondo me.
1: Aspetta, va bene.
0: Appunto, tornando sul discorso di oggi, cioè sul pensiero, il problema qua è Oseo, sintetizzando, è sempre il coraggio di mettersi in discussione.
1: Sì, questa è la sintesi.
0: Finché ti noti che la volontà, il coraggio, la possibilità che te hai raggiunto la sgion, facciamo come che te vuoi, di mettere in discussione quello che sei tu o quello che sei stato finora senza nessun problema, sia che ti hai 20 anni, 30, 50 o 70, perché uno può mettersi in discussione anche in punto di morte.
1: Chiaro.
0: Ok? Finché non vede questo, non può cambiare nulla. E il pensiero, siccome c'era anche un vecchio detto che diceva che è molto più facile che uno ti dice qualcosa che a ti te suona molto più comodo che non che te cambi ti i tuoi abitudini, sinteticamente è questo, cioè finché non si fa questo è inutile, è una mosca che vola intorno senza mai posarsi su alcun fiore. Ciao a tutti.
1: Grazie, ciao. Di sicuro.
2: Cioè, voglio dire questo, me è perplesso che una intelligenza come Casson, il pubblico ministero che ha fatto, che ha istruito tutto quanto sto roba, e abbia seguito una strada perseguendo Enichem, Cefis e tutti quanti i vari direttori, non posso pensare che Casson

0: non sapeva che per questa strada non arrivava a nessuna parte, perché Casson insomma conosce la legge, quindi sapeva che alla fin fine, quando che arrivava sto giudice
1: su questa strada
0: Salvarani non aveva altra possibilità in quel momento, perché tite che è imposta, perché Salvarani se qua se sentasse una carica con gli altri giudici, quando che te che è finito di parlare dice andiamo da Dio de al bar, se sentiamo e parliamo. Quindi Salvarani non ha fatto altro che leggere un tema scritto a 5 man, 10 man, non so quanti c'era i giudici togati dentro che ha disquisito di sta roba, no? Ma Casson doveva sapere di sta roba qua. Cioè mi ha perplesso che Casson abbia seguito una strada dove che portava niente. E ha istruito un processo di 80 miliardi di pagine, di 80 miliardi di ore per arrivare a zero, perché sapeva che là non arrivava niente. Quando giustamente, invece di seguire quella strada là, e poteva seguire la strada ecologica dei studi, come che diceva adesso giustamente Marco, che la sì molto probabilmente che c'era dei punti ben precisi e dei punti fermi dove che non te avevi altra alternativa che la condanna di qualcuno, ma che il momento là è a condanna e c'era nomi che c'era difficile da arrivare, perché non c'era più un presidente
1: sì, stai toccare altra roba,
0: esattamente
1: deve toccare.
2: Però in me stesso
3: di cose che possono provocare
2: Ecco, allora, perché questa cosa non resti così astratta ma diventi qualcosa di pratico, voglio andare direttamente a degli esempi. Tempo fa c'era un sottomarino sotto il mare. In quel sottomarino sotto il mare c'erano 300 persone che sono tutti morti. Di noi si parlava solo del sottomarino dei morti, ce n'è qualcuno che se ne ricorda per caso? Dopo un po' di tempo hanno cominciato a parlare del problema di quelli che vanno a farsi i bambini, di quelle persone che comunemente vengono chiamati pedofili, che poi non è neanche così, ma restiamo nell'ordine di queste idee per capirci, e tutti parlavano di pedofili. Potremmo citare altri 10 argomenti dei quali si è parlato tutti. Non parliamo poi di elezioni, di politica, di puttanate varie, lasciamo perdere. Poi un giorno qualcuno si è inventato, non sapeva cosa fare, ha tirato un paio di aerei contro quelle due torri a New York, buttandole giù, facendo un deserto di morti. Tutti abbiamo reagito dicendo che è una schifezza, che non si può andare avanti così, eccetera, eccetera, eccetera. Al punto tale che i furbi, una volta mi dicevano primo gallo che canta si aveva fatto l'uovo. Non so se non vuol dire niente, ma se volesse dire qualcosa, proviamo a pensarci un po'. Sono lì che stanno facendo una guerra in pratica, il primo gallo che canta, quello che in teoria avrebbe dovuto fare l'uovo, il primo gallo che canta è lì che sta facendo in tutti i modi per mettersi una guerra. Guerra che in Italia nessuno è d'accordo, ma l'uomo più malato di Berlusconite del nostro paese, cioè Silvietto Berlusconi, è convinto che entrando in una guerra noi possiamo diventare un paese forte, in rapporto, in relazione con gli altri paesi forti, che hanno degli eserciti forti, che hanno armi forti, che sono potenti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo padrone di non so quante ville in Sardegna, da 4, 5, 6, 12 miliardi l'una, ha in testa di diventare ancora più potente, se non gli basta, vabbè, sono affari suoi, non mi riguardano. Allora, tutto questo come è avvenuto? Tutto questo è avvenuto perché qualcuno è venuto a raccontarci delle cose. Ah, un saluto a Cocorita, tutto a posto, grazie, ciao. Un saluto anche a Giorgio, a proposito di Giorgio, lui vorrebbe venire qui venerdì sera, se c'è qualcuno in ascolto che viene qui venerdì sera, lui sta a Marsango e insomma, non può venire da solo, se qualcuno ci dà una mano che viene qui in radio, per cortesia mi chiamate, mi contattate. Come sempre 3 2 8 0 37 27 37. non si perde che arriva subito. Allora aspetta un attimo che facciamo le cose fatte pulito. Allora vediamo di tornare ai nostri concetti. Devo tornare qui un attimo ai nostri concetti. Vengono messi in moto, vengono innescati dei pensieri, quei pensieri diventano pensiero generale. E negli Stati Uniti tutti hanno potuto vedere quanta gente piangeva con la mano sul cuore, eccetera, eccetera, e avanti. E adesso? Passata? Passata di moda? I morti sono resuscitati? Questi pensieri vengono messi in moto in un certo modo. Le nostre testine, delle quali noi crediamo di esserne i legittimi proprietari, in realtà sono lì a totale dipendenza di qualcuno che muove le carte al di sopra di noi. I nostri pensieri non sono nostri pensieri, sono pensieri che vengono pilotati da qualcuno. E questa è un po' più duretta da digerire, eh? Al punto tale che avviene una sentenza nel tribunale di Mestre, di Marghera, non mi ricordo dove, e tutti da dentro sarà, io non ho sentito perché purtroppo ero in ferie, a parlare contro questo processo di Marghera, processo che non ha trovato la colpevolezza della morte di 156 persone nei titolari o nei responsabili perlomeno di quell'azienda che si chiamava Petrolchimico e che ne ha fatte di tutti i colori. Il nostro pensiero è talmente pilotato in questo modo che non ha più la capacità di essere minimamente, ma all'1,01% libero per poter capire che è un bidone. E allora si dice che per fortuna c'è ancora qualche giudice che ha il coraggio di fare le sentenze come quella di Mestre, per fortuna. Altrimenti, se qualcuno fosse stato condannato in quella sentenza, sarebbe stato possibile in Italia condannarci per qualsiasi evento, per qualsiasi fatto, pienamente legale, ma che col tempo è diventato illegale. Faccio un esempio. Domani viene fatta una legge che non si corre più a destra ma si corre a sinistra, facciamo dei processi di qui a 10 anni e condanniamo tutti gli italiani uno per uno perché prima correvano a destra. È una cosa elementare. Allora, una sentenza come quella è sacrosanta. Chi si scaglia contro la sentenza fa la stessa parte dei rivoluzionari professionisti che tutti conoscete qui a Padova, che trasmettono a Radio Sherwood e che continuano a imperversare, vedi Genova, con quelle loro strane, molto strane idee. Se ci fosse in giro qualche giudice serio, e dico se ci fosse qualche giudice che non è pilotato dalla politica, eccetera, eccetera, eccetera, se ci fosse qualcuno che ha le palle, allora potrebbe dire, ma visto che col processo di Mestre non ci sono state responsabilità di 156 morti, non c'è stata responsabilità da parte della Montedison, benissimo, andiamo a vedere di chi è la responsabilità di questi 156 morti, perché come minimo ci sono 156 morti e qualcuno ne è il responsabile o perlomeno ha una grossa responsabilità nella morte di queste persone. Questo è tutto un altro modo di ragionare. Invece voi che non pensate, vi accontentate di incazzarvi, di arrabbiarvi contro chi non ha la responsabilità E intanto quei bastardi che hanno la responsabilità di quello che è successo se ne rimangono fuori. Perché? Perché la gente è talmente deficiente che viene pilotata dove? Contro il tribunale che o un giudice che ha fatto il suo sacrosanto dovere, cioè ha rispettato le leggi. Perché nel 73 mi sembra l'anno, quelle leggi lì non c'erano, non c'era un discorso di leggi, non c'erano. Qualcuno mi ha obiettato, c'era un discorso morale, no, non c'entra niente, la morale è una cosa che ci facciamo noi. In tribunale ci sono le leggi, per fortuna, altrimenti avremo ancora i preti che fa l'inquisizione. La legge morale non esiste, esiste la legge. E se qualcuno non è d'accordo si batta perché esiste al contrario. Io mi batterò perché esista la legge, sempre. Anche se può sembrare che non sia giusto, invece per me è sacrosanto e giusto. Al punto tale, come ho fatto gli esempi prima, che è dimostrabile come il pensiero generale delle persone è un pensiero fortemente pilotabile, controllabile, è un pensiero che si può pilotare da questo casino che voi vi fate pilotare, sempre, possono fare quello che vogliono, addirittura una guerra. Ci hanno mostrato in diretta televisiva che cadevano le torri di New York, uno delle, due costruzioni fra le più complesse che ci siano su tutto il pianeta. Bene, sono state centrate da aerei, è dimostrato con i morti che sono caduti eccetera. Tutti si sono fatti, io compreso, prendere dalla commozione eccetera eccetera. Dopodiché nell'arco di 24 ore c'era già il nome di un colpevole. Scusatemi, si può tirar fuori le motivazioni, la storia, le prove di questo colpevole? Nessuno le conosce. Le sanno solo loro. Loro chi? Berlusconi, Bush, quest'altro qui inglese. Ma scusatemi, voi vi fidate di questa gente qui? Voi vi fidate veramente di Berlusconi? Perché io ho qualche dubbio, sapete, Bene, su questa base si fa una guerra, si fanno migliaia di morti, c'è un responsabile, si va a bombardare sopra una città. A Padova si presume che ci sia un terrorista, arrivano a bombardare sopra Padova. Ci capiamo cosa sta succedendo? Ma il governo talebano è d'accordo con Bilal e va a bombardare il governo talebano, avete compare la gente. Loro, con la loro capacità di pilotare i nostri pensieri, possono fare sempre quello che vogliono. Perché? Perché sono pochissime, anzi qualcosa in meno, le persone che hanno la capacità di costruire, pilotare e controllare i propri pensieri. I pensieri di tutti, compresi quelli dentro in questa radio, sono pilotabili dalla stampa, dalla televisione e dalle cretinate. Non è possibile parlare di un processo come di uno scandalo, non è possibile presentare una roba del genere presentando solo la sentenza come scandalo. No, la sentenza è sacrosanta, lo scandalo è che non vengano presi colpevoli, no, la sentenza è giusta. E se no diciamo che le leggi non sono valide, a partire dagli anni 70. No, da domani, dagli anni 70 si fanno una legge, come chi ha fatto parogatoria de Berlusca e soci, chi ha fatto una legge che è retroattiva. A me non può piacere la legge, ma quella è la legge. Non va bene le leggi, ma cambia le leggi. Non te cambi il governo, perché chi comanda Iuri? Se butta per aria il governo. Se no, gente, è inutile votare come all'epoca Democrazia Cristiana e dopo c'erano questi bidonari, questi ladroni che facevano le leggi, bene, e poi succedevano queste cose qua. I responsabili non possono essere i signori che fanno le porcherie con la Montedison o il petrochimico, non è mica vero? Loro hanno fatto queste cose all'interno di uno Stato sovrano, dove c'è un governo, ci sono dei movimenti politici, delle associazioni, associazioni culturali, ci sono i preti e tutto quello che
4: vogliamo.
2: Intraprendere quella strada che è fatica, nella quale non si può più bere tutto, dove non si può più prendere tutto per oro colato, dove si comincia a mettere in discussione le cose, dove si usa una percentuale minima dello 0,1% per usare i nostri pensieri come noi vogliamo, non come vogliono loro, perché con questa sentenza hanno fatto un capolavoro, assolvendo queste persone hanno fatto un sacrosanto processo che è nato nell'unico modo corretto che doveva andare, ma hanno fatto un'operazione meravigliosa inculandovi tutti dal primo all'ultimo, urlando, che voi che siete lì che urlate contro la sentenza, e intanto attraverso questa sentenza, attraverso l'uso che fanno delle vostre teste contro la sentenza, i veri responsabili di 156 morti al petrolchimico se ne stanno liberi e non possono essere a questo punto i padroni del petrolchimico o quelli che nel petrolchimico avevano dei ruoli importanti. No, sono quelli che hanno fatto le leggi in questo paese, oppure ci si venga a dire che nessuno sapeva cos'erano certe sostanze a quell'epoca, il che non è vero, non può essere vero assolutamente. Allora ci sono dei responsabili politici per quello che è successo, ma non possono essere, non può essere la proprietà o la dirigenza di questo, di questa fabbrica. Tempo fa è successa un'altra cosa abbastanza strana, e purtroppo anche lì all'epoca io ero in ferie. La storia dei fatti di Genova, il ragazzo ucciso e morto dai carabinieri. Io sono venuto qui ovviamente e ho pensato quanto male poteva stare non la mamma solo di quel ragazzo, che non era un pacifista, la madre di quel carabiniere che era in quelle condizioni. Perché se uno è morto, l'altro è come se lo fosse, se non peggio. Però tutti quanti urlavano contro la polizia, contro i carabinieri e contro quello che ha ucciso sto ragazzo. Sto ragazzo che è stato disegnato come pacifista, con tanto di estintore in mano, che voleva spaccare la testa al carabiniere dentro. Tutti hanno preso questa strada, senza critica, senza pensare, senza niente, senza guardare. E lì non si può dire questo ha ragione, quello ha torto. Lì è un casino. E chi sta bene in quei casini là? Sta bene sempre chi ha il potere in mano, chi governa, chi riesce a farvi mangiare tutto, anche la carne umana. Perché il problema è sempre quello lì, il pensiero è pilotabile e noi crediamo di essere noi a pensare, non è vero, non è vero. Che riescono a pensare, lo ripeto, sono pochissime, molto poche le persone. Il pensiero è pilotabile e ve lo dimostrano tutti i giorni, sempre. Perché adesso costruiranno qualcosa, che ne so, i campionati del mondo di calcio, tutti parleranno dei campionati del mondo di calcio. Dopodomani parleranno di una donna che è stata violentata vicino all'autostrada, tutti parleranno della donna. Dopo parlerà dei borseggiatori, dopo verrà fuori gli extracomunitari che vanno a rubare dappertutto, e avanti, avanti. Sapete perché è importante che cominciamo ad usare la nostra testa? E adesso voglio colpire bene, dritto. Perché voi, carne da canon, e mi faccio parte di voi altri. Diamo e dendaghe drio a tutti chi sempi che vin dirve tutte le puttanate del mondo. Diamo e dendaghe drio ai Bin Laden che vi dice che Dio ha detto che bisogna fare che robe ha. Perché se fosse vero che lui crede, el va a farsi u. Non fa che fare a st'altri, perché non che sia più i Bossi, Umberto Bossi della Lega Nord, cialtroni, demagoghi, pazzi, che vien qua a contare che puttanate è gente nostra, del nostro Veneto, perché è il nostro Veneto che ha un difetto, il nostro Veneto, la mia terra, ha un difetto, io lo so, la conosco perché è la mia terra e la mia gente la conosco bene, la gente di questa terra ha un difetto, ha ancora dei valori. E queste persone che hanno dei valori, quando arriva il primo fottuto cialtrone che si chiama Umberto Bossi, va a parlare che sta gente dei valori, sta gente si fa immagare. Per l'ennesima volta ci siamo fatti turlupinare da un ennesimo cialtrone che adesso è lì, che fa il ministro, che prende i suoi 60-70 milioni al mese e patapì e patapù e non cambia niente. L'unico modo per poter cambiare è di non andare più dietro i cialtroni, che siano Bin Laden, che sia Umberto Bossi, che si chiamino D'Alema, che si chiamino Berluscotto o Bertinotto o quello che vuoi chiamarli, per cortesia. Cominciamo a puntare la telecamera da parte di qua. Guardate che quello che vedi per televisione, vedi so, robe dove che a telecamera si punta de a. Che a telecamera punta de a. Non serve niente, serve solo a pilotare i vostri ragionamenti, i vostri pensieri, dalla parte che qualcuno ha deciso di portarvi. Che dopo qualcuno voglia farlo, benissimo, benissimo, non c'è nessun problema. Te puoi andare a comprare i numeri all'otto, o se puoi andare a telefonare a Maga che in televisione ti dice che ti te fai sta robe. Questa è purtroppo la realtà. E no, go, non ho la pretesa di cambiare questo. Non ho la pretesa di dire uccidiamo quelli che vendono il numero dell'otto. No, perché ci sono quei poveracci che ci credono. Perché quelli che telefonano alle cartomanti sono dei poveracci che ci credono. È questo che tiene in piedi questo mercato. Ma chi ha lo 0,1% di capacità di ragionare con la propria testa non può andare né dai maghi, non può andare a comprare i numeri dell'otto, non può andare a Drio e Bin Laden, non che vada Drio al cattolicesimo che è la stessa roba, non che vada Drio a nessun partito politico, non si fa inculare da Umberto Bossi. 0,1% di capacità di ragionare con la nostra testa. Basta solo quello e le cose cambiano. Questo io credo sia, almeno credo io, il percorso che noi individualmente uno per uno dobbiamo fare. Non possiamo più andare dietro ai cialtroni che vengono a portarci puttanate, che confondono le loro menzogne con valori. Noi, carne da canone, non possiamo più confondere i valori che abbiamo, perché qui si hanno ancora, abbiamo ancora dei valori, li abbiamo tutti quanti, con i cialtroni che vengono a raccontarci menzogne. Abbiamo degli strumenti per difenderci, certo, ignorarli. Abbiamo lo strumento più grande che ci sia. L'assoluto numero due lo spiega bene. A noi mi fa più niente perché tanto i sesà morti, non abbiamo più niente perché sto giro neanche più i caghemo. Questo è che potremmo fare. E sono gente, continueremo a produrre, credere nel produrre pensiero, ma in realtà si è sempre creato quel pensiero attraverso una telecamera puntata verso l'esterno. Quel tipo di pensiero che io parlo, che è inevitabile, che non si può cambiare, ma che deve venire avanti, è quel tipo di pensiero che viene avanti attraverso una telecamera puntata dentro, o può essere puntata fuori. Quindi smettetela di farvi turlupinare da barzellette, da puttanate, da cose che non stanno in piedi, da persone che giocano con i vostri pensieri e intanto sguazzano nel denaro che noi e voi paghiamo tutti, tutti, per tenere in piedi i Bossi, i Berlusconi, i D'Alema, i Bertinotti, i Bertinotti, i Bertinotti, i Bertinotti, i Bertinotti. Perché questi può dire che difende la classe operaia a 840 milioni l'anno, difende la classe operaia. Quindi io spero di aver detto delle cose riguardanti il pensiero. E mi piacerebbe molto, ma ultimamente non ci sono riuscito più di tanto, almeno qui negli ultimi due giorni perché prima ero in ferie, a realizzare un pensiero nuovo, lavorare sul pensiero nuovo. Ieri pensavo che con quell'argomento di entrare veramente a parlare di un qualcosa di nuovo. Scusatemi, non ho visto niente, niente, zero, siamo rimasti lì. Adesso parto da questa parte. Mi propongo di parlare del pensiero e di vedere quanto noi riusciamo a parlare del nostro pensiero, che ripeto, ha questa caratteristica, deve essere il risultato di una visione attraverso la telecamera verso l'interno, non può essere fatto verso l'esterno. E se no, potranno raccontarci tutto quello che vogliono, potranno buttare giù un'altra 10 torri in qualsiasi parte del mondo, potranno raccontarci dell'antrace, dei veleni, perché tutti hanno paura di sti veleni, e intanto tutti siamo chiusi in casa, barricati, perché arrivano a qualsiasi ora, arrivano dentro in casa, ti portano via le cose, ti sequestrano, ti ammazzano di botte, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non conta più niente. Fine, da quando che Bossi e compari, se andai al governo, cosa si cambia? Nulla. Ma gli altri che abbiamo fatto? No, se cambia niente, non cambia niente. Non è quella la strada. È questo che abbiamo permesso attraverso la concessione dei nostri pensieri a questi signori qui. Non è cambiato nulla. I trafficanti di armi controllano il mondo, i trafficanti di droga, di cocaina, di eroina controllano il mondo. Queste sono le cose che contano. Loro controllano tutto. Nessuno può togliere la droga in circolazione al mondo, altrimenti cade l'economia mondiale. È chiaro come pensiero. Può darsi che sia una palla, può darsi che io in questo momento stia lavorando con i miei pensieri per cambiare i vostri, e allora non fidatevi neanche di quello che io sto dicendo. E qui ho finito.

0: visione che è una sberla. Pronto? Ecco qua. Sì.
1: Hai sentito?
0: Sì.
1: Ecco, io mi sposto a soffora vicino alla porta qua.
0: Ciao Graziano.
1: Ciao, ciao Franco e ciao a tutti gli ascoltatori. Gente, le ora che si sveglia, ma che si sveglia del grosso.
0: Sveglia, beh.
1: Ma del grosso, gente, perché siamo stufi di tutto, puttana Maria Tor. Le ora che si vergognia, ho sentito delle telefonate stamattina vicino a mezzogiorno, ma è giusto chi vaga là, è giusto chi vaga qui. Ma molega, Adone, molega, che cominci a stufare. A stufo anche me quando che parlo. Le ora che ragioni a quella nostra testa, e abbiamo qua un signore adesso, sei più giovane di me, ma capisce di più di me, porca madonna. Le ora che la molina la dire monade, e questo è giusto chi vaga là a far copare dell'altra gente. A guardavo stamattina in supermercato una nuova allieva come sottufficiale volontaria attaccato al mercato, la fotografia di un giornale attaccato là, volontaria, ma mi adesso voglia che andesse là di... scusami la parola se io dico queste robe qui e qualcuno vuole denunciare, a voglia vedere forse che fa là e se viene a casa dentro in una cassetta a voglia vedere dopo cosa che gli dice al signor nostro governo. Ma non si vergogniamo mina adesso italiani, no, non si vergogniamo mina. E con 600.000 euro la gente deve vivere a pane e latte, è aumentato tutto. Avevo telefonato a mezzogiorno a una persona che è una piccola industriale e mi ha detto verrà tempi migliori, spereremo tempi migliori, Graziano, mi ha detto. Un piccolo industriale sta franco, e mi ha detto, e fa l'imprenditore che operai sotto, e aveva un ramengo del... speriamo tempi migliori, ma quali tempi migliori, avevo detto. Vedremo, mi ha detto, vedremo, non so più cosa dirti Franco, ma sei incazzato a morte, sì, perché la gente non ragiona più, scusami, guarda solo la televisione, le troiate su Rete 4, Canale 5, e si tira lì con l'uncinetto a lavorare, a guardare, sti cancari di scusami, ciao Franco.
0: Grazie, ciao, grande, bella, bella, grande, grande, grande, grande, Diana Cassonghi è grande, grande, grande, pronto?
2: Giuliano, sì.
0: Giuliano! Cavello!
2: Ma io ho avuto questa sensazione per me, vedendo sì anche questi giorni, sì, dall'11 settembre, così, queste torri che crollano, eccetera. Ma direi che cercare dei colpevoli, purtroppo, per la legge. Il kamikaze che si è suicidato, no? È lui colpevole diretto, in fondo,
0: sì.
2: Assieme purtroppo a altre vittime,
0: innocenti,
2: eccetera, no? Allora, ma l'America avrebbe dovuto molto più saggiamente cercare già forse una decina di anni fa, vedendo che questo Bin Laden diventava un po' grosso,
0: così. Guarda che io pagavo Yuri,
2: Sì, sì.
0: Guarda che gli era stipendio da CIA, quindi. Siamo attenti a certe robe,
2: Purtroppo. Ma avrebbe dovuto, diciamo così, distruggerlo finanziariamente, cioè, senza far tante guerre. Comunque, mi sembra di capire che è quello che sta cercando di fare l'America, l'Inghilterra, la Francia, così. Ma poi, però. Per il discorso che facevi tu prima, per il pensiero, io sarei più ottimista, cioè non, ma forse si può condizionare il cervello, secondo me, un pochino.
0: Il cervello non c'entra niente.
2: Perché?
0: Guarda che il cervello non c'entra niente.
2: Sì. Tu pensi che si può condizionare il pensiero, ma.
0: Si può condizionare il pensiero?
2: Secondo me è difficile, perché.
0: Come è difficile?
2: Bisognerebbe conoscerlo anche, in fondo non è che si può. Pensare ciò che pensa un'altra persona non.
0: Scusami.
2: Un po' complicato.
0: Secondo te, se non si può condizionare il cervello, mi spieghi perché esistono i governi, i sindacati, le chiese, le associazioni? Perché? Se il pensiero non è condizionabile, perché esistono i film, la televisione, non so, gli spettacoli, perché?
2: Sì, beh, siamo
0: i libri.
2: Purtroppo siamo anche noi che ci lasciamo un po'.
0: Ah, beh, quello sì.
2: Sì, ma
0: sì,
2: ma io dopo metto giù e lascio parlare anche gli altri. Io cioè, secondo me si può forse condizionare un po' la parte materiale del, così l'idea che ho io del cervello, ma la mente no, che è qualcosa di così di più leggero, di più spirituale, ecco. Vabbè, ti ascolto, metto.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: ciao Giuliano, ciao. Pronti di qua. Ecco qua, Ivano!
3: Ciao a tutti!
0: Ciao Stea!
3: Ciao! Dunque, mi sono preso una nota. Allora, non sono d'accordo con te quando avete detto che in Italia nessuno vuole la guerra.
0: Vuol dire una minima parte vuole la guerra? Non è vero che è la maggioranza, sì, la minoranza che vuole la guerra?
3: Mi credo di no.
0: Mi se credo. Va bene, meglio.
3: Lo dico per due motivi. Il primo è pratico, e cioè ascolto, osservo e medito su quello che sento e su quello che vedo. È radio che spasso radio, fammi.
0: Dove c'è un attimo?
3: Un attimo perché non sta. Questo qua. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che le occasioni che mi godo di incontrarmi con le persone, trovo la maggioranza delle persone che si è favorevole a questa guerra per una sorta di paura intrinseca che ha. E questo se, dal punto di vista materiale. Dal punto di vista filosofico dico che non è possibile che la maggioranza sia contro la guerra, perché per la legge del dualismo comunque deve essere qui pro e qui contro, perlomeno che si equilibria.
0: Allora mi te dico che a favore della guerra non che se neanche Bush se te metti su quel piano, neanche uno si è a favore della guerra.
3: Cioè neanche chi la fa?
0: No, neanche io.
3: E perché?
0: Ora che uno va a fare la guerra, ora che uno manda sta altri.
3: Ora
0: che tra due bilade non si mette nessuna differenza,
3: Franco.
0: Ora che Dio dare via carte, non si mette, che su la partita.
3: Sì, ma quando che
0: attendo,
3: diciamo, sì, ma quando che diciamo fare la guerra.
0: Vuol dire farla?
3: Non si intende.
0: Vuol dire predicarla.
3: No, aspetta.
0: Attento,
3: Non si intende tappare stoppo in mano personalmente e andare a comprare bilade. Perché ora se questo fosse vero, nessuna guerra sarebbe stata vissuta. Perché nessun capo dello Stato si è mai andato a tappare in mano.
0: Sicuramente. E mi vuol dire. Allora non mi può essere d'accordo con la guerra.
3: No, si sei d'accordo con la guerra, non mi va a farla e ora due cose.
0: Ah, sai qua che c'è differenza? Ad andare a vedere un film porno e andare in Monaco, capito? Che è la differenza?
3: No, sì,
0: guardare. Sono convinto con te che sei qui che si cade a più gusto a guardarli.
3: No, ma guardare e film porno.
0: Mi pare che sia
3: handicap. Sì, due cose diverse.
0: E cosa vuoi dire?
3: Esatto, ma è il fatto di concepire la guerra mezzo di giustizia, se vorremmo la filosofia dell'intenzione, se è tanto grave quanto ci appare in mano dopo.
0: Anche no, di più che se tutta la responsabilità. Da che lato sì, Gio?
3: Non mi sentiria di fare queste sottigliezze di ci appare in mano dopo o no, no? Cioè, quindi, ecco, però questo dal punto di vista filosofico. Dopo, per quel che riguarda la. E questo si collega molto bene col discorso del pensiero che viene addomesticato, no? Che deve parlare, cioè il fatto che mi non vada a fare la guerra non significa che non voglia farla. Perché? Perché il pensiero mio viene addomesticato da pensieri di altre persone, da immagini, da suoni, da energie che comunque mi circonda. Restare come la Svizzera indipendenti di pensiero da questo.
0: Non sei tanto indipendenti, ma è Svizzera.
3: Adesso mi cosa cazzo il telefono. Non sta funzionalizzando, se no non più avanti. Se vuoi dire l'Austria, la Svizzera, l'Australia, cazzo ne so, non Zaire, non so. C'è gente che comunque non sei a sentire in merito a queste cose là, non è facile, no? Perché che vuoi, secondo me, bisogna aver provato nella propria coscienza a essere stati coinvolti e averne tratto le debite conclusioni. Sul discorso del pensiero che diceva prima adesso Giuliano, no? che secondo lui ha dei dubbi sul fatto che venga, che possa essere manipolato, mi ricordo sempre quello che ti ho detto circa qualche mese fa, e cioè che dimostriamo che il pensiero non esiste, no? Cioè, se diciamo che il pensiero non esiste, penso che solo un ebete possa farlo, anzi no, neanche, perché anche gli ebiti hanno dei pensieri, e qua i pensieri anche. Quindi se, credo che sia una delle cose impossibili poter dimostrare che il pensiero non esiste, ma tutti siamo predisposti a dire che esiste.
0: Basta pensare che,
3: giusto?
0: Quindi qui tu dici se esistono.
3: Ma se esiste, allora dobbiamo anche avere l'umiltà del pensiero di dire che non potremo dimostrarlo fisicamente, e quindi se non potremo dimostrarlo fisicamente appartiene a una sfera di energie più sottili che comunque deve avere per forza una forma e una sostanza per esistere.
0: Senza
3: quindi,
0: una sostanza non può proprio esistere, proprio.
3: Giusto, quindi per cui se la forma è sostanza, ecco spiegare come che il pensiero può condizionare il pensiero di altre persone. Dopo una cosa, torno sull'ultimo discorso, quello dei Bossi.
0: A voi dite giusta, a voi dite giusta, a voi dite cattiva.
3: No, mi non ritengo mai abbastanza cattivo quello che sento, perché se lo sento sempre tengo a fermarmi e ascoltarlo. Chiaramente non ho nessun problema ad ammettere che quando te l'ho sentito mi sono sentito già in causa. e non ho nessun problema ad ammetterlo.
0: Capito.
3: E se non ho nessun problema oggi di ammetterlo, se per una serie del cammino fatto insieme con altre persone.
0: Certo.
3: Tre anni fa, quattro anni fa.
0: Mi ricordo una frase tua bellissima, una volta che mi hai detto, guarda che ti inviato vieni dentro di lega. Mi ricordo mi sa roba.
3: No, mi ti dico che anche a te ti diventerai di.
0: Ah sì, è così, va bene.
3: E se è diverso, se devi
0: sì,
3: diventare te facevi la testa della lega.
0: Ma sei un pio, dai.
3: Il tuo pensiero si avvicinava molto e certo. Sono ancora del parere che si avvicina.
0: Sì, ma non ha niente a che fare con l'organizzazione di nessun partito.
3: Bravissimo, perché? Perché ti che avevi avuto a quando che si fuori la lega? Ti avevi avuto già l'esperienza.
0: Bravo Ivan, bravo, grande, sei un grande, te lo sapevi?
3: Negli anni 80 per quello che sarà successo.
0: Sì, tuo mogliere che non sai ancora che ti sei un grande, ma no, bisogna che te lo spieghi.
3: Aspetta che sono Dio, ma la mia specie, sono il girato di camera adesso, sono Dio di età.
0: Bravo.
3: Adesso con girato di camera. Allora, quello che sto per dire non è una scusante, è il frutto della riflessione che ho fatto finché ti parlo. Mi sono riguardato, no? Come nei fotogrammi. Allora, in quel momento là, quando che tu sei in fora col discorso della indipendenza, mi sono accorto, se ti ricordi bene gli interventi miei che facevo su Piania, mi sono accorto che questo uomo diceva delle cose che mi pensavo già dentro di me.
0: Perché gli altri gemo di va e ori?
3: Esatto.
0: Che è la differenza?
3: Adesso che arrivo, no? Cioè praticamente lui e ga colpio sul bottone dove che mi dentro che avevo dei valori che in modo singolo, cioè da solo, non se, mi tenevo dentro di me perché mi ero reso cosciente del fatto che da solo comunque non sei riuscito a cambiare qualcosa all'esterno di me. Adesso ho capito che si riuscire che devo cambiare me, però a quel tempo pensavo ancora di poter dare con l'esempio, con la forza, con le parole, eccetera, dare una svolta a qualcosa. Ovviamente, quando ho sentito questo nel 96, che mi ha parlato di indipendenza, mi ho detto, provo a buttarmi dentro perché questo rispecchia quello che mi penso. Questo non credo sia il fatto e penso che come me anche altre persone che abbia fatto questo.
0: Ma il 99,9?
3: Non credo che questo significhi.
0: A parte i caregari che sono qui gli altri scopi.
3: Non credo che questo significhi farsi abbindolare da un personaggio.
0: Significa, d'accordo.
3: Significa trovare qualcuno con cui fare qualcosa.
0: Condividere un certo tipo di percorso, d'accordissimo.
3: Un'altra roba. Oggi ho sentito il signor da Mestre, il tuo amico
0: Carlo
3: da Venezia.
0: Grande Carlo.
3: Carlo da Venezia.
0: Carlo sei un talebano versione occidentale, ciò.
3: Ma faccio l'esempio di Carlo da Venezia solo perché non parlo male, quindi penso che possa fare il nome. Luca ha espresso l'idea dell'Italia che entra in guerra in questo modo, se lo capio bene. E dice, ve penseo voi altri cosa che sarebbe successo se noi altri saessimo sta fuori dalla guerra e dopo la guerra finita? Che cosa si avremmo visto?
0: Allora, diciamo, mamma mia,
3: detto, a guerra finita, che figura che avessimo fatto con gli altri paesi? Cioè, come se avessimo riuscito in portare giù un ogaito, ma mi sembra aver capito questo, a partire la torta, no? Beh, Carlo, questo è lo stesso motivo per cui Mussolini
0: è stato... No, ma non solo, è lo stesso motivo per cui ha governato tanti anni i democristiani, che ha governato il Papa Re, che stai, i Ducati, gli stessi motivi, sempre quelli. Sta gente qua, adesso non sempre cattiveria, ma se neanche usiamo il pensiero, se vogliamo parlare del pensiero, e ti osservi attraverso la logica e il ragionamento, il pensiero, ti capisci che queste persone, purtroppo persone, ga metà sarveo di uno che si senza. Non che si da farne una colpa, non si può dire che si è banditi, no, ise privi di qualsiasi cognizione ragionativa e logica, ise senza niente, ise talebani.
3: Mi credo che sia più coerente un Bush su quello che lui ha intenzione di fare che non un governo italiano che per motivi esclusivamente economici e
4: no.
3: e defacciata
0: no, piuttosto mi tengo i luridi democristiani e cangari che abbiamo qua, ma se un Bush per me se Bin Laden cave che la cornamusa che ha in testa la barba lei l'alter ego de che altro un tume ha per me è la stessa roba.
3: Aspetta un attimo, sì. Allora mi dico questo, che Bush sia di fare quello
0: fa Bin Laden, la stessa roba,
3: per carità,
0: ma se vuoi comandare il mondo
3: benissimo,
0: stessa roba.
3: Allora lui supponi caso che sia uno di quei che fa le prostitute e mi sono uno che condanna le prostitute. Qualche cosa questa prostituta se devo fare i miliardi che divento amica perché voglio mangiare la mia torta. Se preso ancora
0: non questo. So perché mi vuoi essere a posto tuo, se ben diverso.
3: E se preso ancora questo perché voglio dire
0: no, è la stessa roba.
3: Ma
0: cioè
3: non so, non lo trovo un fatto di coerenza, cioè voglio dire se uno che sai che è uno che appartiene alla corrente politica tipo Giuliano che mi stimo enormemente anche se non sono alcune volte d'accordo con lui, quando che lui telefona mi so già cosa che lui vuole dire giusto? Per cui ad un certo momento che può essere un colloquio, ma se mi telefona uno che prima faceva che ne so il frate e adesso non so bene cosa che fa, io cana non comia e nemico fra virgolette davanti che so cosa che mi aspetta, quindi se preso un gol secondo me dopo tra delle paure mie probabilmente.
0: Beh, niente, te seguiamo a che fare sempre con le nostre cristallizzazioni.
3: Beh, per fortuna, se no cosa riusciamo a fare qua? Se no cosa farissimo qua?
0: Andiamo a combattere contro le cristallizzazioni.
3: Esatto. Ciao Franco.
0: Ciao.
3: Ascolta Franco, ti telefonerò oggi pomeriggio perché una persona che voleva presentare, che le ha scritto un libro e la voleva magari contribuendo, eccetera, finire mezz'oretta in radio, però che parliamo a passare.
0: Sì, non c'è problemi. Okay.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao Ivano, ciao. Pronti? Ecco qua, senti il telefono. Aspetta un attimo, ero qua, pronto. Ehi là!
5: Come stai?
0: Ciao cara, bene.
5: Benissimo, secondo la mente tutto quello che da Dio succede, Franco, siamo noi coglioni che lasciamo permettere di fare queste cose. E non che poi dire di no, ma veramente coglioni siamo. Nessuno della parola. E che cos'è? Grande battere, siamo deficienti, ignoranti, fratini.
0: Ma non è vero, Oh, ciao. Non ho capito niente, ma sono sicuro che va bene. Pronto? Non so. Pronto? Tu guarda, devo fare il numero, credo che Marco, attento, sì. E gli fa il numero. Pronto? Che fa? Niente, a posto. Pronto?
4: Ecco qua.
6: Allora se mi rispondi. Sta attento, ti faccio perdere poco tempo, vieni agli altri che ti parlano. Te mette una risposta su una domanda che ti faccio. Bertinotti, quanto percepisci al mese?
0: Ciappa,
6: più
0: di 50 milioni al mese.
6: Più di 50 milioni,
0: sì,
6: al mese?
0: Sì.
6: Perché mi hai detto che ciappa 1.040.000.
0: No, 840 milioni l'anno.
6: 14.
0: Cioè, 840 milioni l'anno, dei quali 250 dal partito.
6: Bene.
0: Quindi 600 milioni l'anno, insomma, 50 milioni al mese.
6: Che basta vivere, insomma. Ecco. Grazie finite.
0: Niente, ciao.
6: Ciao caro.
0: Sì, insomma, 60 milioni al mese adesso, pagando l'affitto, corrente, eccetera, insomma, non sei neanche sto granché. Dai, pronto? Sì.
7: Giovanni che parla.
0: Ciao.
7: Dunque, beh, intanto saluto la gente che ascolta. Volevo dire una cosa riguardo, cioè, un mio pensiero così, che non è neanche tanto originale, no? E il discorso, ad esempio, di condizionare le persone, no? Nelle religioni, no? In particolare quella cattolica e quella musulmana, no? Vengono presi i bambini e a un certo punto gli viene inculcato, ad esempio, delle cose, no, nel loro cervello, gli viene fatto ripetere delle cose all'infinito, fin quando queste cose diventano delle verità, no, assolute, no? Quindi quando si prende, non so, si parla anche con un musulmano e tante volte anche con i cattolici un po', diciamo così, quelli più intransigenti, diciamo, no? Ed è difficile addirittura poter anche ragionare, perché la loro idea è talmente fissa, no? Talmente condizionata, no? Viene creato praticamente, se noi altri, faccio un esempio, no? Noi altri prendiamo un computer, no? Gli mettiamo dentro delle cose e a un certo punto il computer si basa su quello che noi altri che avevamo messo dentro, no? La stessa cosa succede nel...

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà con la giusta disciplina e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5 e buon pomeriggio. Oggi è mercoledì 29 luglio, sono le 12:13 e vi terrò compagnia fino alle ore 15. Allora, qui a Campo d'Arsego sono registrati, vediamo quanti gradi. 32, 33 mi sembra di aver visto poco fa e anche a Verona sembra perché Andrea Sceriffo da Verona se sei per caso nel Veronese mi scrive: buongiorno esimio dottor Gennaro che ci delizia della sua piacevole compagnia e competenza in questo caldo mercoledì. Buona trasmissione. Grazie Andrea e buona giornata a te. Vedo che stai scrivendo di nuovo. Bene. Allora, oggi aspetta che prima che

5 per 1000, da voi radioascoltatori. Ecco, Andrea Sceriffo mi scrive che è a Lodi, quindi in Lombardia, con 32 gradi e mezzo. Eh sì, questa è un po' la situazione in quasi tutta l'Italia, mi sembra. Quindi 5 per 1000, stavo dicendo, sapete che c'è un codice fiscale da scrivere o da far scrivere sulla dichiarazione dei redditi, che è a questo numero 0159 8090 288. Ecco, poi proseguiamo. Sul sito radiogamma5.it trovate le altre modalità per aiutare la radio e fare in modo che continui nella sua opera di informazione, di compagnia, che ben conoscete da una cinquantina d'anni. E quindi radiogamma5.it trovate appunto il conto corrente postale, l'IBAN, e ricordatevi che c'è anche la possibilità di un lascito testamentario. C'è anche questa, che vabbè, l'ho aggiunta io, la aggiungo sempre io, non c'è scritto sul sito, ma perché no? Si potrebbe, vabbè. E naturalmente sono benvenuti anche i contanti qui in presenza durante uno degli eventi, una conferenza. Bisogna che ci sia qualcuno degli incaricati preposti, cioè un membro del consiglio di amministrazione, per ricevere i vostri soldi. Poi ricordo che il martedì c'è sempre Cine Gamma 5, quindi alle 21:30 c'è, di ogni martedì estivo, c'è un film ben selezionato, sono tutti bei film, e il prossimo, che sarà martedì 4 agosto, L'orchestra stonata, ecco, dove in questa storia l'acclamato direttore d'orchestra Thibault, se è francese è Thibault, scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere il suo fratello biologico, che è un modesto impiegato che vive in una cittadina nel nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. Bella questa storia, non l'ho visto. L'orchestra stonata. E sapete che si può anche arrivare prima e cenare qui insieme ai ragazzi del Seme di Girasole verso le 7:30. E poi sabato 15 agosto c'è la gita in Malga, a 1350 metri, come sentite dalla pubblicità. Per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988. Ecco, mi raccomando, per chi vuole la grigliata bisogna prenotare entro lunedì 10 agosto, portando i soldi, cioè i 20 euro all'organizzazione, quindi qui in radio. Magari quando c'è Luca, credo il giovedì sera, o insomma, ma non solo, quando c'è qualcuno che possa ricevere i soldi. Per esempio, durante le mie trasmissioni no, perché sono da solo, quindi non posso.

ricevere nulla, anche perché non faccio parte, insomma, del consiglio di amministrazione, non ho il blocchetto delle ricevute. Ho sentito che il gruppo editoriale Edizioni Radio Gamma 5 sta andando avanti, sono già stati selezionati dei volontari e comunque c'è ancora necessità, se qualcuno vuole farsi avanti, deve avere un po' di competenza con la grafica, nelle illustrazioni, nelle correzioni dei testi, nell'impaginazione, nei video, oppure così un aiuto logistico, amministrativo, eccetera. Ecco, eventualmente contattate Fabio Turin alla sua mail, che è turinfabio@hotmail.it, oppure un messaggio WhatsApp al suo numero, che è dunque 347 715 97 17. Stavo riflettendo su come leggerlo, mi sembra che sia la maniera migliore. 347 715 97 17. Bene, AF Energia luglio-agosto non c'è, quindi a partire dall'ultimo giovedì di settembre saranno di nuovo presenti gli incaricati di AF Energia qui in sede radio. Ecco, poi c'è un certo Franco che cerca urgentemente casa, una casa qualsiasi, anche vecchia, isolata, anche senza riscaldamento. Franco si adatta a tutto. Importante che sia sui 350-400 euro al mese, di affitto. Una casetta, insomma, per Franco. Chi l'avesse lo può contattare al 334 320 1392. Poi ci sono i viaggi organizzati da Valentino e dalla sua associazione Le Vibrazioni del Sapere, viaggi esperienziali, per esempio alle piramidi bosniache, dal 22 al 29 agosto, oppure in Sardegna, la Sardegna energetica, esoterica, dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sul sito levibrazionidelsapere.it. C'è una sezione che si chiama Viaggi e gite con noi, oppure chiamate Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati, naturalmente, quindi la prenotazione è obbligatoria. Dunque, c'è ancora qualcosa? Sì, c'è Fabio Romanato, adesso non so se ha ancora bisogno o se è già partito per Malaga, dove dovrebbe fare un altro intervento chirurgico per il suo carcinoma squamoso alla mandibola destra. Lui è un operaio con moglie e due figli a carico, Fabio Romanato. Ecco, chi fosse interessato può chiedermi il lungo IBAN, casomai lo leggo adesso e poi eventualmente lo posso rileggere a qualcuno che non è in grado adesso di scriverlo. Allora, l'IBAN di Fabio Romanato è il seguente:
IT94 Y0832 7629, poi c'è 6 seguito da 7 zeri, infine 80 15 15. E poi vediamo cosa c'è. Dunque, è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Questa è la campagna Un'altra difesa è possibile. Servono più di 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre prossimo. Per firmare, anche online, basta avere uno SPID o la carta d'identità elettronica, si va su difesacivilenonviolenta.org. E poi c'è un'altra ricerca di casa per mancato rinnovo della locazione e deve lasciare il suo appartamento entro il 31 agosto, questo prossimo. Quindi cerca un appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, in zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Ecco, io consiglio di mettere questi annunci di cerca casa, di cercare ricerca lavoro su ciaobei.org. Questo sito di annunci, che è anche un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ecco, basta andare in cerca di ciaobei.org, trovate subito. Bene. No, non è finita qua. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Informazioni e modalità di prenotazione sono sul sito del comune di Campodarsego, che basta cercare comune di Campodarsego, oppure informazioni telefoniche all'ufficio ambiente di Campodarsego, che risponde al numero 049 92 99 8 e 45. Ok, ci siamo. Adesso vediamo se c'è qualche messaggio. Sì. Dunque, buongiorno Gennaro, sono Antonella. Sa se i prodotti presi ai negozi bio sono più sicuri riguardante la sperimentazione sulle uova? Assolutamente sì, Antonella. Conosco bene i negozi bio da quando sono nati, cioè una cinquantina di anni fa, e sono certo che, a meno che non ci sia qualche errore, sono certo che i negozi bio stanno ben attenti a non prendere le uova di quegli allevamenti intensivi, ovviamente, anche perché le uova biologiche, cioè le uova vendute nei negozi biologici, provengono solo da allevamenti biologici, dove certamente non c'è stata nessuna sperimentazione, ci mancherebbe altro. Quindi puoi andare sicura, Antonella. Vabbè, anch'io, insomma, li prendo sempre.